0: che in questo cambio di rotta servivano e servono delle cessioni illustri, e che ahimè Gosens sarà la prima di, non dico una lunga serie, ma insomma non sarà isolato, ecco. Per cui capisco il rammarico, capisco tutto, però se vogliamo ripartire, se vogliamo voltare pagina, se vogliamo veramente questa rivoluzione che abbiamo chiesto tutti a gran voce lo scorso campionato, purtroppo bisogna fare conti con gli ingaggi,
1: certo.
2: E poi soprattutto
0: l'età.
2: L'età, giustamente, tanti sottolineano come Paratici possa anche portarci ad abbandonare quel retaggio culturale che ci porta a salutare malvolentieri i giocatori, proprio perché la sostituzione non era magari il punto forte di chi prima di lui ha occupato quel ruolo, e quindi imparare da quei club che tante volte indichiamo come esempi virtuosi da seguire, che è proprio attraverso la cessione, con una consapevole e giusta sostituzione, che il club può crescere. Attestandosi su certi standard dal punto di vista dei risultati, ma facendo crescere anche quelle che sono poi le casse che permettono di muoversi sul mercato. Claudia, io ti chiederei un'ultimissima cosa prima di liberarti e ringraziarti, poi ti ho detto spero ci sia nuovamente occasione, visto che ora siete fermi con la vostra trasmissione, e se posso ti uso io, perché poi giustamente sottolinei molto attiva allo stadio, molto vicina alla piazza, e quindi a volte ci aiuti anche a colmare e a capire quelle dinamiche che non sempre sono comprensibili. Ken e Fagioli, dovessi scegliere uno dei due da tenere, chi tieni?
0: Fagioli tutta la vita. Io mi dispiace, ma è da agosto dell'anno scorso, quindi non posso sconfessare la me, anche perché ci sono una valanga di registrazioni e trasmissioni, però Fagioli. E ragazzi, io se penso attualmente, ora, che è il Viola Park, al centrocampo a cui possiamo ambire, io voglio vedere Fagioli tutta la vita, e soprattutto penso che a volte la testa, il gruppo, lo spogliatoio, abbiamo visto l'anno scorso che contano e come se contano, quindi se devo sacrificare uno mi duole dirlo, perché come dicono quelli bravi e con più esperienza di me, si vincono le partite con un ottimo portiere e con un ottimo attaccante, che è un po' quello che ci ha salvato negli ultimi anni. Però tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Paratici sarà così bravo da trovare magari un sostituto all'altezza del nostro bomber, però se rimane, ovviamente
1: ce lo teniamo,
0: mi fa piacere, ce lo teniamo. Adesso. E va bene così.
2: Al 348 751 3933 è arrivato un messaggio audio per te, Claudia, quindi prima di salutarti ti rubiamo ancora qualche secondo, te lo facciamo ascoltare.
3: Vabbè. Volevo fare un grande saluto alla splendida Chiara e un abbraccio forte anche a Robin Gosens, che è stato poco un maglia viola, però si è dimostrato di meritarsela, e l'amore che lui dà alla nostra città credo si meriti in cambio altrettanto. Un abbraccio, Max, Europa Viola.
2: Mi sa che non ci siamo capiti con Marco dalla regia, comunque mi dice che mi porta anche a guardare dei messaggi di testo, quindi forse era quello il problema. Al 348 751 3933 un ascoltatore ti chiede: grande Claudia, ma quando riprendono le dirette?
0: Noi siamo con le ferie lunghe, quindi riprendiamo dalla prima partita di settembre, ormai agosto facciamo come metalmeccanici e chiudiamo tutto il mese, quindi però io continuo nel mio piccolo, sarò al Viola Park, insomma seguirò le amichevoli.
1: Ti chiama tutti i giorni, poi la Chiara non conosce.
2: Un ascoltatore ora che non si firma ci scrive e ci chiede: ma la Claudia va al Viola Park?
0: Sì, ovvio, sì, ci vado solo oggi perché avevo una scadenza di lavoro, quindi ho mancato, ma poi ho già in tasca gli accessi, quindi seguirò il ritiro, le amichevoli e quant'altro. Spero anche quella un po' importante, un po' blasonata.
2: E allora poi ci darai un po' le tue sensazioni. Claudia, grazie mille, a presto.
0: Volentieri.
2: Grazie
0: ancora e buon proseguimento di trasmissione anche a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Un abbraccio.
2: A presto.
1: Ciao,
2: io
1: grazie.
2: Le maglie creative le apprezzo e devo dire che la sua non l'avevo mai vista, quella con Giue sulla schiena, e potrebbe essere una tentazione. Abbiamo ancora una decina di minuti, direttore, prima di lasciare lo studio e la parola ad Alessandro Di Nardo, quindi esauriamo magari tantissimi messaggi che ci avete mandato. Chiedo magari a Marco Tonelli intanto se ci fa ascoltare quattro audio, così
4: io ci succedono di tutte, è una cosa allucinante.
2: È venerdì 17,
4: cioè, questo l'hanno rapito poi a parole. Le può succedere solamente a noi. Io queste cose le posso succedere solamente a noi. Dice tutti diamo un crack, diventerà un crack sicuramente, anche dalle vostre trasmissioni. E lo rapiscano, perché se l'hanno fatto
2: Li ha presi alla lettera.
4: Che si sono definiti dirigenti di Transosport, come dice Loreto.
1: Così.
4: Cioè, succede solo a noi. Io questo, scusami, ma lo so, le possa succedere solo a noi.
5: E grande uomo e tutto cose, se per carità di Dio, ma l'anno scorso gli ha fatto 3 partite buone. E bene o male sono 3.400.000 euro lordi l'anno, E sai, noi si pena poco a chiacchierare, ma chi gli deve tirare fuori ci ha pensato. Mi sembra una cosa normale in Italia.
6: Buon pomeriggio ragazzi, Fabio. Ma ciao, io Fabio. Onestamente, Gosens con questa lettera strappalacrime, Venuti cuore viola, era uno scarso immane.
2: Nella stessa frase.
6: Viviano
2: no,
6: cuore viola, ma l'anno a Firenze non fu per niente positivo. Nicolussi Caviglia, che legge l'Iliade, l'Odissea, che giocatore. Io direi, siamo nel 2026, basta con la retorica, andiamo al sodo. E poi vorrei ricordarvi che Paratici in 4-4-8 con Marotta fecero fuori Del Piero alla Juve dopo una vita. Quindi loro è un guardano per il sottile, se gli servi bene, se no ciao.
2: Un ultimo messaggio, poi rispondiamo.
7: Ciao Chiara, ciao direttore Tommaso, 2 domande per voi. Tosved voi lo vorreste oppure no? E soprattutto non servirebbe anche un vice Kenne? Perché sinceramente sperare in tanti gol di piccoli è come sperare che piove in questi giorni. Quasi un'impresa.
1: Sì, anche perché poi suona e non piove, sì. Ancora peggio, no?
2: E se la fa fa poco e sporca la macchina.
1: Sì, te l'aspetti e poi invece, tanto vediamo, è finita la partitella grazie al buon Marco Tonelli che di là dal vetro gestisce la regia televisiva. Vabbè, su Gosens abbiamo detto tutto e ognuno la vede e la vive a suo modo. Ha ragione l'ascoltatore che dice che è legittimo chiudere, e a me piace quando si chiude in modo diverso, però è anche vero che Paratici è uno che non va troppo per il sottile. Fra l'altro in conferenza stampa, quando ha parlato di Ken, ha anche ricordato che lui l'ha venduto, quindi è uno che non va troppo per il sottile.
2: Su Torsved, sì,
1: io l'ho capita per come un po' me l'hanno spiegata anche i nostri esperti di mercato, e Torsved è anche un qualcosa legato magari a somma al Sassuolo, cioè è un'operazione che ti permette di guadagnare un calciatore, ma soprattutto
2: una contropartita.
1: Ad oggi, se devo sognare un Fagioli Atta Ulai, quando ho, lo dicevo oggi, quando ho Brescianini, quando ho Mandragora, e Indur, io in centrocampo sono a posto con tutto il bene, forse ne fa a meno di Torsved, ripeto, Mandragora, Indur e Brescianini come tre alternative, o Fabian, insomma fate voi.
2: Sono d'accordo, il vice Ken serve perché a suo avviso serve. Piccoli può essere, tanto c'è da capire se Ken rimane, che non vuol dire necessariamente essere negativi,
1: poi c'è da capire quale Ken rimane,
2: esatto, la motivazione
1: quello di 2 anni fa
2: è uno degli aspetti su
1: poi
2: cui
1: poi c'è da capire se serve Ken, perché è anche un calciatore, ne parlavamo guarda ieri con Giulio Dini, che giustamente diceva poi bisognerà capire nel gioco di Grosso la punta
2: e gli esterni
1: fa il riferimento o partecipa, perché Ken è uno che fa il riferimento con Palladino, palla lunga per Ken, ha fatto 25 gol. Cristiano Ronaldo paragone enorme, però è uno che gioca per stare davanti e finalizzare.
2: Finché se non vediamo gli esterni anche che arrivano, si
1: che
2: fa
1: partecipi,
2: male.
1: Io non so se Ken è l'ideale, ecco, tutto lì.
2: C'è anche chi ci dice, come Alessandro dal Valdarno, ora Paratici, arrabbiato come una iena per la situazione Ulai, ci porta Rodri, Mbappé e Olise, tanto per chiarire che con la Fiorentina non si scherza. Ciao a tutti, visto che i giocatori vanno e vengono, i tifosi restano nelle gioie e nei dolori, vi chiedo se questa nuova rosa sarà consapevole del fatto che l'anno scorso abbiamo chiuso al 15° posto e c'è tanta fame di rivincita. Grazie, forza Viola. Ha parlato
1: dipende
2: di fame
1: dalla
2: Dragusin.
1: Sì, però appena, secondo me dipende dalla società.
2: Sì.
1: E amo pensare che Paratici o Goretti... Sì. Poi magari forse più ancora Goretti che non Paratici, perché Goretti se l'è vissuta tutta la scorsa stagione, però nella mia visione delle cose è lì che la società interviene. Primo giorno allenamenti, signori benvenuti, Firenze, la Fiorentina, il centenario, veniamo da un anno vergognoso, per cui guardate di correre quest'anno, perché le figure dell'anno scorso, la gente in campo a fare scene pietose, i megali, le atmosfere meravigliose, tutte ste amenità, basta. Siccome anche il centenario e questa tifoseria viene da un anno insopportabile, che sia chiaro a tutti che quest'anno c'è da correre, ma ste robe gliele devono dire i dirigenti, non che i calciatori capiscano, è la società che ti tira dentro, è la società che ti comunica che sei nella Fiorentina, che rappresenti Firenze, che nella classifica eterna sei quinto, eccetera eccetera eccetera. Se te vai nello spogliatoio e gli dici fuori sono tutti brutti e cattivi, le uniche notizie vere sono dentro il Viola Park, forse i calciatori ti dicono sì sì, poi fanno il che gli pare e se ti va bene arrivi ottavo.
2: Buonasera Chiara, sto recuperando la voglia di rivedere la squadra, mi sto gasando anche per la partita con il Gubbio. E col messaggio di Pierluigi da Strasburgo, direttore, siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme.
1: Ce la faremo col Gubbio senza spalare la neve mercoledì prossimo?
2: Considerando le previsioni.
1: C'eri a spalare soprattutto?
2: No, non c'ero.
1: Non c'ero nemmeno io, devo confessare, a Gubbio.
2: Poi freddolosi come siamo io e lei, direttore, sarebbe stato difficile.
1: Vabbè, ma io
2: salgo
1: con tre maglie termiche, tre golf, 18 cappellini. Solo in Irlanda sono andato con le magliettine, infatti c'era 12 gradi e pioggia di rotto.
2: Vi ringraziamo anche per i tanti messaggi che lasciamo in dote, come detto da Alessandro Di Nardo, che vi terrà compagnia dalle 19 alle 20. Poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano dalle 20 alle 21 con Icchetta Perso, ovviamente anche sempre Firenze Viola da tenere come punto di riferimento per quanto riguarda gli aggiornamenti. Garrisca al vento per questa settimana finisce qui, ritorna lunedì sempre con me in conduzione in sostituzione di Giacomo che si gode le ferie dalle 17 alle 19.
1: Sai già chi avrai, sarà una turnazione.
2: Sì, ma io tanto torno già domani, quindi gli ascoltatori
1: che
2: faranno
1: donna,
2: indigestione di me. Siamo arrivati alle 19, quindi niente, non ci resta che augurarvi buona serata.
1: A prestissimo, Di Nardo, il suo aperitivo serale. State con noi perché abbiamo ancora news dal Viola Park e fino a prova contraria vediamo che succede a Ulai, perché la telenovela è solo all'inizio. Ciao.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Firenze Viola. Chi si compra?
2: Si fosse presentato l'Al Stokaz.
3: Scusate, ma l'Al Stokaz in the show, no, per sapere, poi che campionato fa?
2: Il sultano del prestito secco, il Marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Nicolò Ceccarini.
4: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
5: Ne lo vedi, siamo forti.
6: La trattativa, fino a che punto economico si può portare avanti questa trattativa? Il discorso, secondo me, è tutto lì.
7: Domenica 12 ottobre, ci ho avuto un... mi sono incrociati gli occhi.
6: Insomma, sono giorni importanti, giorni decisivi.
8: Ma tu senti, vuoi sapere, tiamo tu? Sì, però un anno e cerca anche di odestarlo. Perché ho visto... Entra che Atalanta reclamando i giocatori dell'ETA.
9: Si vede che Bev è un giornalista, ma non è tifoso, ora ho tutti il rispetto.
10: Ma un personaggio come Benvenuti, che critica 24 ore su 24 qualsiasi cosa.
11: Ma come gli calperanno i giocatori di Bologna i Bembe, ragazzi? Oh,
2: ah, come gioca a cacchere.
11: Grande Bev, come ti calperanno questi nomi? Bella coccia. Bella coccia.
5: E mi sbagli sempre.
2: Chi si compra? 10 e 4 minuti sul cronometro di chi si compra. Venerdì 17. Ognuno scelga se considerarlo un buono o un pessimo elemento. Spazio alla soggettività, come giusto che sia. Radio Firenze Viola, sempre in diretta. Francesco Benvenuti e Niccolò Righi, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti. Ancora con questo sbaglio di orario, con questo errore dell'orario. Cioè, ormai
2: lo so,
12: mi
2: è il tuo must.
12: Sempre,
2: ho capito,
12: vero,
2: non hai offerto.
12: È la mia Gioconda,
2: Lo so, è la tua Gioconda, però è anche l'unica Gioconda.
12: Vero,
2: quindi cerchiamo di produrre qualcosa di nuovo. Poi, se anche qualche regista, oltre a Stefano Cherubini che vive nelle tenebre, avesse voglia di segnalarmi il peggio del meglio del peggio del sottoscritto, ma anche dei colleghi del weekend, ecco, le nostre copertine sarebbero ancora più ridondanti, mastodontiche e soprattutto memorabili. Io vi ricordo che il 348-7513-933 serve, certo, sì, per chiedere a Niccolò Ceccarini del prestito beffa del terzino sinistro che arriva dall'Uganda, sì, della cessione del ragazzo del 2018 che sta per partire in direzione Nepal, ma anche, o forse soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, per entrare nelle nostre favolose copertine. Quindi sforzo che chiedo a tutti voi, quello di essere ancora più fantasiosi in una mattinata di metà luglio, dove i temi sono sempre quelli di mercato. Siamo, aggiungo io, anche fortunatamente a poco più di due giorni dal primo, definiamolo, allenamento in famiglia, definiamola partitella in casa, definiamola prima occasione per vedere un po' i risultati della prima settimana di lavoro, o quantomeno il primo di una serie di step che porteranno poi la Fiorentina a intensificare sempre di più il suo percorso di avvicinamento alle gare ufficiali, alla partita di Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna, e in generale su quello che è un po' il suo percorso nella costruzione di una rosa che dovrebbe, a questo punto, visto che i passi in avanti sono sensibili, poter contare anche su Ulai, da non confondere con Unai, che è un altro pupillo del sottoscritto, ma in questo momento non mi sembra attenzionabile dalla Fiorentina, che già continua ad avere 48 centrocampisti, con Ulai sarebbero 49, quindi a un certo punto bisognerà anche tagliuzzare. Voglio anche chiedervi le vostre sensazioni su questo giocatore, perché negli ultimi giorni è apparso in modo fin troppo palese che tutta Firenze ha fatto e ha avuto l'anno scorso l'abbonamento a DAZN Turkish Super League o a Sky Turchia, cioè tutti hanno visto 48 milioni di partite di Ulai, passando per la Coppa d'Africa, passando per il Mondiale. Quindi chiedo a gran voce le vostre sensazioni su questo giocatore, e vi chiedo anche, siccome ho una mia idea su questo, se li vedete compatibili il buon Ulai e il buon Fagioli in un centrocampo a tre. Se è un centrocampo a tre quello potenzialmente Fagioli, Ulai, Attà, che vi piace, che ritenete sostenibile, che ritenete funzionali nelle due fasi. Poi dalle 11 con Niccolò Ceccarini faremo un po' anche il punto della situazione su quello che è il timing anche di Ulai. C'è grandissimo interesse per questa questione dell'arrivo alle 15.30 di un jet privato all'aeroporto di Peretola. Ora, ragazzi, per chi ha familiarità con Flight Radar, che è un sito che tra l'altro offre una quantità di chicche meravigliose, oltre a trasformare il calciomercato in una sorta di grande fratello, effettivamente c'è un jet privato in arrivo alle 15.31 da Istanbul. Con appunto Peretola come aeroporto di atterraggio. Però secondo me il seguire Flight Radar da un punto di vista di calciomercato è veramente pornografia sportiva allo stato puro, cioè abbiamo completamente perso il lume della ragione, e dico abbiamo perché nessuno è escluso sotto questo punto di vista. Quindi dobbiamo anche ritrovare secondo me un po' di equilibrio, un po' di serenità su questo. Atteniamoci a quelle che sono le notizie che dalla giornata di ieri sostanzialmente i nostri Nick e Nick stanno portando avanti, cioè che la Fiorentina ha fatto ulteriori passi concreti per chiudere questa trattativa. Ieri tra l'altro il vicepresidente del Trabzonspor in conferenza stampa ha dal lato e dalla prospettiva della squadra turca sostanzialmente chiuso l'affare dicendo: con la Fiorentina ormai ci siamo già stretti la mano, l'operazione è sistemata. Dalla prospettiva del Trabzonspor, diceva uno dei massimi dirigenti del club turco, manca la chiusura del cerchio tra il giocatore e la Fiorentina, e la sua aspettativa era quella appunto di chiudere l'operazione in alcuni giorni, pochissimi giorni. Poi c'è chi segue i profili Snapchat del giocatore, chi segue i profili Instagram, chi TikTok. Io penso che veramente questa sia proprio la deriva, scusate se ve lo dico in un certo senso, anche di come si segue il calciomercato. Quindi dalle 11 tutti gli aggiornamenti del caso con il più Niccolò dei Ceccarini. Ora però al di là che vi come posso dire, vi rimando anche a una certa attenzione quando leggete, perché leggo chi ci scrive: lo ha detto il TG Rai 3, il TG Regione non è la TGR, non è la Rai, quindi vi prego, vi esorto almeno a leggere bene quello che viene scritto, quello che viene detto, chi lo dice, come lo dice, quando lo dice, perché non sono la stessa cosa, cara la mia Paola. Ecco, non ce l'ho con te, però siccome già è complicato portare avanti un certo messaggio, se poi uno confonde chi dice X, chi dice Y, chi dice Z, chi dice W, è il caos. Già mi sembra il calciomercato sia abbastanza caotico sotto questo punto di vista. Luciano da Empoli dice: una brutta sensazione su questo Ulai, ho paura che ci perderemo un sacco di tempo e poi non ne faremo niente, perché i turchi sono poco affidabili sia nelle comunicazioni che nelle trattative. Condividi questo timore da parte di Luciano?
12: Ma allora, secondo me è una di quelle trattative che se va davvero così tanto per le lunghe rischia di saltare. Cioè io mi aspetto, poi non lo so, magari ci sarà il coup de théâtre, io mi aspetto che o venga chiusa nelle prossime ore, come direbbe qualcuno,
2: o addirittura nei prossimi minuti.
12: O forse addirittura nei prossimi minuti, perché appunto vediamo di foto, di Snapchat, cioè il giocatore ha testimoniato che è su un volo, poi che lo stia portando a Firenze questo non è da sapersi, perché non è che siamo lì con lui. Detto questo, ecco, mi dà l'idea che se poi dovesse davvero andare per le lunghe la Fiorentina possa virare anche su altri obiettivi, per esempio a Roccodare, che è un giocatore che se ne sta parlando, la Fiorentina evidentemente lo sta trattando, dovrà fare una scelta perché per questioni che, come vi abbiamo spiegato a lungo, per questioni che riguardano il fatto di essere un extracomunitario, uno ivoriano, l'altro nigeriano. Ecco, non mi stupirei se poi alla fine la Fiorentina si stancasse e decidesse di virare sull'attaccante del Wolverhampton. Fammi aggiungere una cosa,
2: visto
12: che lo abbiamo fatto un po' l'altro giorno, il dissing, ci siamo un po' ripresi la nostra rivincita su una serie di frecciatine che ci stanno arrivando come categoria. Noi ci stiamo muovendo all'interno di una situazione, correggimi se sbaglio, particolarmente paludosa, cioè
2: detto che Nico fammi aggiungere delle degli attacchi alla categoria, io me ne frego alla grande, perché o attacchi nome cognome, cioè preferisco 50 attacchi frontali personali a 3 attacchi alla categoria.
12: Sono d'accordo su quello, sono d'accordo perfettamente, però allo stesso tempo cioè ieri quando il vicepresidente del Trabzonspor diceva quelle parole, che insomma non diceva che la trattativa era chiusa, ma insomma sono parole,
2: diceva che la trattativa era chiusa, diceva, dai, giriamoci intorno.
12: Quando uno esce così allo scoperto, tu mi insegni che insomma quando si mette così in piazza queste trattative, vuol dire che se sono al 99.9% completate. Ecco, da ambienti vicino alla Fiorentina c'è stato fatto trapelare che non era così chiusa. Se poi davvero questo giocatore dovesse arrivare a mezzogiorno e 30 a Peretola con questo jet privato di cui lui sta mettendo le foto su Snapchat, noi lato Fiorentina ci stiamo muovendo sul fatto che la trattativa non è ancora chiusa, per cui ecco, mi sembra che la società stia facendo legittimamente, ci mancherebbe altro, lo sta facendo benissimo, però molto oscurantismo nel mercato e non è facilissimo muoversi, ecco.
2: Lorenzo dice: a Rocodare un colpo alla Pradea, abbiamo già Piccoli in Zola, Rocodare non è certamente meglio. Sulla trattativa Ulai, secondo me a questo giro ha sbagliato anche la società fiorentina. Ora è chiaro, Lorenzo, senza fare troppo maniavantismo, che al di là del discorso giustamente ribadiva anche Nico sul fatto che la Fiorentina ha già firmato Vieri, che è un brasiliano, anche lì una quantità di fake news e di disinformazione in queste settimane devastante sulla questione degli extracomunitari. L'invito che io vi faccio è quello di non solo scegliere con cura chi ascoltare e chi leggere, ma anche nell'era di internet andare voi stessi, quando è possibile, alla fonte. Ci sono delle regole, e le trovate anche sul sito della Federcalcio, piuttosto chiare sul tema. Quindi, per arrivare al nocciolo della questione, la Fiorentina ha a disposizione un altro slot per il secondo extracomunitario, quindi o Ulai o Arocudare. Lorenzo scrive un messaggio più che condivisibile: io che amo il calcio più sul campo che sui tavoli del calciomercato, vi dico, per come ragiono io, se la Fiorentina compra Arocudare, cosa che, ripeto, esclude / escluderebbe a quel punto Ulai per regole federali, non per mancanza di investimenti o di volontà, nella mia testa non esiste uno scenario in cui Arocudare e Ken sono nella stessa squadra. Poi, siccome c'è grande interesse per valutare, io ho fatto prima gli acquisti, no, ho fatto prima le cessioni, se faccio prima gli acquisti sono grande, se faccio prima le cessioni sono scarso, allora sotto questo punto di vista io vi dico che se la Fiorentina dovesse prendere un attaccante della futuribilità, considerando anche lo stand-by che ha vissuto la carriera di Arocudare quest'anno in Premier, che è stata un disastro a livello singolo e a livello di collettivo, 33 presenze e solo 3 gol nel Wolverhampton, io penso che a quel punto la cessione di Ken sarebbe sostanzialmente apparecchiata. Questo poi, se Lorenzo dice un colpo alla Pradè, tra le righe ci sta facendo capire, neanche più di tanto tra le righe, cioè in modo piuttosto palese, di non apprezzare l'eventuale colpo a Rocodare, e questo può essere legittimo o non legittimo e quant'altro. Ecco, però è chiaro che la Fiorentina in questo momento ha anche un attaccante come Piccoli che è ingombrante, sia a livello di ammortamento che a livello proprio di ruolo, di comunque di, come direbbe qualcuno, backup di Moise Ken, e ad oggi diventa difficile, ricordando sempre la Fiorentina non ha l'Europa, quindi mancano proprio dei minuti in modo oggettivo e palese. Gabriele da San Miniato dice: ho fatto una ricerca personale, Benve, e ti dico la mia sul caso Ulai. Fiorentina e Trabzonspor hanno già deciso tutto. È però necessario che prima venga depositato il contratto di Richardson alle Havre o di Moreno al Wrexham. Per questo la Fiorentina si è innervosita per le parole del vicepresidente, che rischiano di far precipitare l'offerta per Moreno o Richardson. Che ne pensa Niccolò Righi di questo messaggio molto ben articolato di Gabriele?
12: Può darsi, sì, è una lettura. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, la Fiorentina in questo momento sta spendendo tantissimo, non è che abbia soldi infiniti, per una questione comunque legata anche al fair play, perché è vero che senza Europa non è stringente come se l'Europa ci fosse, però comunque sia, se non sbaglio, la spesa non deve superare il 70% rispetto ai ricavi, una cosa del genere, per cui insomma ci sono dei conti da tenere di conto, scusate la ripetizione, quindi può darsi che la Fiorentina provi un po' a ridurre la spesa magari con dei soldi che possono arrivare da altre cessioni, e che quindi stia provando a cedere Richardson e Moreno, che sono i nomi più caldi in questo momento in uscita. Staremo a vedere, è una lettura giusta quella che fa Gabriele. È anche vero che, da quello che ho capito su questo giocatore, più che passa il tempo, o lei intendo, e più che c'è davvero il rischio che tante big ci possano mettere gli occhi sopra. Abbiamo parlato del Manchester United, a me è arrivata anche una voce però non confermata dell'Atletico Madrid, per cui insomma c'è il rischio davvero che poi su questo giocatore, più che si vada avanti, più che poi la Fiorentina non abbia anche la forza per prenderlo, perché se poi si dovesse inserire una squadra del calibro dei Colchoneros o dei Red Devils, ecco, a quel punto sarebbe veramente difficile.
2: Allora, caro Stefanino, cominciamo anche con i WhatsApp audio perché sono croccanti. Intanto rispondo a Matt che mi domanda: per 40 milioni Ken lo vendi o lo tieni? Allora, partendo ovviamente da una risposta che deve essere doppia, la risposta numero uno, caro Matt, è che io uno come Ken non lo venderei mai. Cioè, se sono la Fiorentina e ho avuto la fortuna e anche la bravura di trovare alle giuste condizioni, nel giusto momento, Moise Ken, faccio il più possibile per tenerlo anche in questo terzo anno. Poi, se sono la Fiorentina, che deve anche fare valutazioni contabili, di bilancio, di ammortamenti, di plusvalenze, di ingaggi e quant'altro, io per 40 milioni non è che mi siedo al tavolo. Mi siedo al tavolo con estremo interesse per ascoltare il pacchetto della proposta dell'eventuale acquirente. Quindi, sotto questo punto di vista, la risposta deve essere, secondo me, Matt, un po' anche in ottica fiorentina, un po' una sintesi di queste due sensazioni, perché tornando al mio amore calcistico per Ken, io vi faccio una controdomanda. Arokodare, per chi lo ha seguito, per chi lo conosce, è chiaro che sarebbe un giocatore intrigante per quello che ha fatto fino a due anni fa con il Genk. Ha una storia molto particolare, cioè è un giocatore che arriva in Europa dalla Lettonia, cioè dalla Nigeria. Lui trova, da un punto di vista calcistico, il pass per entrare e cominciare la sua carriera in Lettonia. Poi, in modo molto anche confusionario e caotico, esplode in quei due anni di Genk, quei due anni centrali, con 40 gol in 96 presenze. Prima aveva segnato nel campionato lettone, nella Ligue 2. Ho visto qualcuno che si è messo a fare la somma complessiva dei gol segnati da Arokodare. Ora, tutto bello, tutto giusto, però considerare solo i gol senza il contesto è un esercizio un po' scorretto, un po' come quelli che l'anno scorso mi inoltravano le foto degli zero gol segnati da Ken due anni fa, pardon, con la Juventus. Cioè, bisogna anche costruire il giusto, secondo me, contesto. E il contesto di Arokodare è appunto questa doppia stagione al Genk, che aveva poi convinto il Wolverhampton a fare un investimento più che significativo su di lui. Ora il Wolverhampton è retrocesso. Il giocatore è intrigante, ha una fisicità anche molto anomala per la nostra Serie A, cioè è difficile trovare giocatori di quasi due metri in Serie A in quel ruolo. Poi giustamente Massimiliano mi ricorda che domani è il 18 luglio, quindi domani, secondo le mie, come si potrebbero definire, non previsioni, perché alla fine sono previsioni alla rovescia, io avevo detto un paio di mesi fa che la Fiorentina avrebbe venduto Ken il 18 luglio, Quindi ovviamente spero, lo ribadisco anche oggi, di bypassare questa data indenne sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista ovviamente di Ken. Però ecco, caro Matt, spero di averti risposto nel dettaglio, perché è una questione molto molto contorta. Non è contorto invece ascoltare i nostri WhatsApp audio. Faccia un po' perplessa, un po' incuriosita quella di Stefanina, e quindi avanti tutta.
13: Buongiorno ragazzi, allora io da quel poco che ho potuto vedere della I tra video e poche partite eccetera eccetera, ho visto che lui può fare tranquillamente il mediano o comunque uno dei due nel centrocampo a due, quindi lo vedo benissimo con Fagioli e con Attà leggermente più avanzato in fase di possesso, e sembra il giocatore, sembra ottimo, poi insomma c'ha 20 anni, c'ha ottimi margini di crescita eccetera eccetera, e penso sia anche un buon recuperatore di palloni, quindi non vedo problemi di quel tipo. Se abbiamo retto poi l'altro anno un Durre Mandragora Fagioli, possiamo benissimo reggere questo centrocampo, sarebbe perfetto, con una difesa anche migliore secondo me.
2: Sì, ora non ho capito molto il paragone col centrocampo dell'anno scorso, cioè che vuol dire abbiamo retto con Fagioli, Indur, Mandragora e quindi possiamo reggere con Fagioli, Attà e in questo caso la I, cioè qual è il reggere sotto che punto di vista? Fisico? Fase
12: forse
2: in un possesso?
12: Punto di vista di centimetri e di chili, intendeva?
2: Allora però non avrebbe dovuto impostarla così, cioè se la questione è centimetri e chili vai a perderci rispetto a Mandragora Andur. Poi detto che c'era giustamente, a proposito del mondiale, chi ricordava che le due finaliste sono tra le squadre più basse di tutto il lotto mondiale, quindi in fin dei conti anche chi se ne frega, mi viene da dire. Quindi casomai, ecco, sentiamo se l'ascoltatore spiega meglio questo passaggio, perché se è una questione fisica, solo fisica, la Fiorentina ci perde, anche perché Attà è un giocatore che si porta dietro una fisicità che non sa di avere, è un po' come la storia del calabrone, cioè il rapporto tra il peso e le ali. Attà ha una fisicità che si porta dietro pur quasi respingendola per le caratteristiche meravigliose che ha. Quindi insomma su questo avanti tutta. Fabrizio dice: il vento è cambiato, stia attento il dirigente turco a non tirare troppo la corda, finalmente abbiamo una persona che non si fa mettere i piedi in testa e non si fa meleggiare, occhio che Paratici li mandi a quel paese. Che cosa, però non ho capito che cosa avrebbe detto il vicepresidente del Trabzonspor per dire che ha tirato troppo la corda. Cioè lui ha detto, cioè non ha detto non abbiamo trovato un accordo con la Fiorentina, siamo nervosi, le nostre richieste erano chiare. Ha detto la Fiorentina è tutto ok, penso che il giocatore in poco tempo, in pochi giorni andrà via, devono solo trovare un accordo, il giocatore e il suo nuovo club. Io non lo trovo sinonimo, Fabrizio, no, di certo, tirare troppo la corda, sinceramente. Però questo è il tuo punto di vista, magari anche spiega meglio qual è il tuo pensiero sull'argomento. Poi Benve, comunque che stanotte Olai ha preso un aereo dalla Costa d'Avorio mi pare chiaro, diciamo che rispetto a quello che ha scritto la pagina sportiva di Rai 3 è una bella coincidenza. Io sono pronto a scommettere la Fiorentina non brucia il suo secondo slot da extracomunitario per un panchinaro, perché anche vendendo Ken a Rocodare non può fare il titolare. E ora però io, Ivano, anche io devo chiederti perché non può fare il titolare? Cioè cos'è che non ti piace di Arocodare? Io al Genk me lo ricordo dominante in un calcio diverso ovviamente da quello inglese. Poi vabbè, su Ken io magari non sono neanche così duro e netto come siete stati tanti di voi l'anno scorso, che avrebbero rinunciato a Ken anche per veramente cifre ridicole. Io non so, però vi domando allora come pensate la Fiorentina, che tipo di giocatore vi aspettereste in caso di sostituzione di Ken tra gli 11 titolari, ecco, cioè che tipo di profilo, che tipo di storia, che tipo di
12: anche caratteristiche.
2: Sì, sì. Poi non ci si può presentare con Arocodare titolare, l'ho visto giocare in Belgio, sinceramente mi è sempre sembrato poca roba, non sprecherei l'ultimo slot per lui. Può essere che la Fiorentina abbia sul tavolo una proposta per Ken e tenga in stand by Ulai perché potrebbe dover chiudere a Rocodare per sostituire Ken?
12: Potrebbe, sì sì, potrebbe, tutto potrebbe essere. Non so in questo momento, io non credo che Ken in questo momento abbia tutto questo mercato. Io continuo a pensare che Ken, la Fiorentina non lo ritenga un giocatore incedibile. Qualche giorno fa è scaduta una clausola rescissoria che quest'anno non ce ne siamo neanche accorti, ecco, se un anno fa stavamo lì a contare i giorni che ci separavano dal 15 di luglio, in un anno lo scenario è completamente mutato. Questo per dare anche un po' di contezza su quanto ogni tanto bisogna avere più una visione, come dice Paratici, ad ampio respiro e non guardare il breve termine, perché insomma 52 milioni l'anno scorso ci sembravano una cifra ridicola, oggi nessuno si presenta con appena 10 milioni in più, si porta dietro anche dei problemi fisici di cui ormai sappiamo bene e che fecero anche saltare quella famosa trattativa con l'Atletico Madrid. Io credo che appunto Ken non, in questo momento non abbia tutto questo mercato, forse ce lo potrebbe avere in quei campionati un pochino più di seconda fascia, come potrebbe essere, non so, forse il campionato turco, però mi sembra anche che in Turchia siano orientati molto su altri profili, perché ad esempio si era parlato del Fenerbahce, ma il Fenerbahce ha chiuso Mason Greenwood, per cui insomma non lo so, può darsi, e la lettura dell'amico di Matteo, se non sbaglio,
2: sì,
12: la lettura di Matteo è giusta, però ecco, non ci risulta che in questo momento la trattativa per un'uscita di Ken sia così calda, ecco.
2: Trattative calde, trattative fredde, vi ricordo alle 11 il collegamento con Nicolò Ceccarini,
12: sì, sì, sì,
2: con termometro alla mano per tra l'altro mi dicono anche ora in questa fase proprio clamorosa social di Nick Cecca, ha twittato hashtag Ulai, hashtag Fiorentina e poi tre emoji delle clessidre, come a dire la sabbia scorre, il tempo scorre, ci siamo.

0: che è un elemento che chiaramente interessa molto a chi cerca di anticipare lo scorrere degli eventi con notizie e quant'altro, però il consiglio che do anche a voi ascoltatori è quello di non avere, ecco, sempre la verità in tasca su un qualcosa che ancora non è successo. Credo sia più costruttivo magari commentare una cosa dopo che è successa, così ci confrontiamo insieme sul punto di vista che voi avete legittimamente sull'arrivo di un giocatore, sul mancato arrivo di un giocatore. Alberto dice: sarebbe molto stupido vendere Kane per 40 per poi rispondere con 30-35 per un attaccante di pari valore. Però Alberto mio bello, c'è questo piccolo dettaglio del monte ingaggi, che so che, che c'è la corsa a dire no ma non è così, no ma non è così. La Fiorentina intanto prende un giocatore come Attà che a livello di ingaggio è meno impattante di Beltran, così, giusto per dirvene una. Se poi la Fiorentina vuole legittimamente sostituire Ken con un attaccante, prende 5 milioni, allora può anche spendere più di 30-35, anzi deve spendere a quel punto più di 30-35. Non penso sia nell'intenzione della Fiorentina vendere Ken e il suo ingaggio per prendere un giocatore di pari ingaggio. Ecco, questo è il mio punto di vista, ma non so se buon Nico è d'accordo.
1: No, sono d'accordo che la Fiorentina da questo punto di vista, ecco, sugli ingaggi si sta muovendo abbastanza bene, perché lo abbiamo detto, comunque Attà è un giocatore che la Fiorentina ha pagato tantissimo, rischia di essere appunto, rischia poi, dipende da che punto di vista, il calciatore più costoso della storia della Fiorentina, però comunque tutto sommato ha un ingaggio contenuto, così come quello di Vieri. Immagino che la Fiorentina, se dovesse appunto risparmiare poi sul cartellino di un sostituto di Ken, andrebbe soprattutto, ragionerebbe soprattutto di monte ingaggi, cosa che per esempio ha portato al taglio di Gosens. Cioè, più che la scelta tecnica, il taglio di Gosens è stato fatto perché il tedesco pesava quasi 5 milioni lordi a livello di ingaggio, e per un giocatore che abbiamo visto l'anno scorso un po' nella fase autunnale della sua carriera, che ha avuto tantissimi problemi fisici, ecco, quei 5 milioni risparmiati non sono male, ecco. E quindi penso che il motivo di una eventuale cessione di Ken sia soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, come lo sarebbe stato eventualmente se la Fiorentina avesse deciso di separarsi da De Gea. Anche di De Gea abbiamo detto tante volte che la Fiorentina lo considerava un giocatore cedibile, poi c'è stato questo dietro front. Lo spagnolo sarà il portiere titolare anche per la prossima stagione, però ecco, sicuramente c'è anche un discorso di ingaggio dietro, senza dubbio.
0: Comunque, per tutti gli amanti di Flight Radar, visto che vi siete messi tutti a guardare l'opzione jet privato, io posso dirvi che dall'aeroporto di Abidjan è partito un volo direzione Istanbul a 00:10, questo era in realtà ieri, quindi giovedì 16 a 00:10. Visto che in tanti avete scritto è partito dalla Costa d'Avorio, è partito dalla Costa d'Avorio, io vedo un volo che è partito, eccolo qui, a 00:37. Pensa te, io comunque devo dire, ovviamente è anche colpa nostra come categoria, però anche che i tifosi ora siano tutti lì a guardare Snapchat, a guardare Flight Radar, per un giocatore che, con tutto il rispetto, che percentuale diciamo di ascoltatori, tifosi della Fiorentina che non l'hanno mai visto giocare più di una partita? 50%? Troppo poco. 60? 70? Facciamo 70?
1: 90?
0: Facciamo 90%. Facciamo 80 perché siamo buoni.
1: Bene, sì.
0: Allora, c'è un volo partito a 00:37, quindi 10 ore fa, da Abidjan con Turkish Airlines direzione Istanbul. Così siamo contenti, sereni, tranquilli e felici. Visto che in tanti avete postato quella foto di Snapchat di Ulayi, dove si intravede che il volo è della Turkish Airlines, ecco, se il volo è della Turkish Airlines e l'ha preso da Abidjan, è partito a 00:37 direzione Istanbul. Ora non vi so dire l'orario previsto di arrivo, anche perché è partito con un'ora di ritardo il volo di linea, ecco, tutto qua. Quindi così siamo tutti sereni, tranquilli, visto che anche in Turchia iniziano a dire Ulayi parte da Istanbul alle 14, Ulayi parte da Istanbul alle 14. Cecca mette la clessidra, ragazzi. Pensate voi a dover parlare di Flight Radar 24, a dover vedere i voli in partenza da Abidjan.

0: Io non mi abituerò mai, scusatemi, sono fatto male io, ma non mi abituerò mai, questo è quanto. Comunque vabbè, ci mancava solo parlare anche di Snapchat e Flight Radar 24, non si finisce mai.
1: Ormai siamo questi.
0: Siamo questi. Alberto, sindaco di Mezzana, lupo ululà, paratici ulai.
1: Bene.
0: Bella Alberto, ti metto un cuoricino perché te lo meriti. Poi tanti messaggi di Luca. Per me Ken è la prima maglia da dare in tutte le partite. La faccia degli odiatori seriali, frustrati e invidiosi. Quelli si meritano Cabral, Piontek, Nzola, eccetera eccetera. Ken e il suo giro non hanno nessuna intenzione di andarsene. Questo è ben chiaro agli operatori di mercato, che quindi nemmeno si avvicinano. Che si rassegnino i trombettieri delle cessioni dei migliori, quelli che festeggiano le grosse entrate come fossero scudetti.
1: Bello.
0: Mamma mia, grande, Luca, sui pedali direi. Poi il trasferimento di Ulai per importanza e entusiasmo mi ricorda il tentativo fatto per De Paul ai tempi. Spero vada in porto, un saluto e sempre forza viola. Quindi hai enormi aspettative, direi, considerando la carriera che ha fatto De Paul su Ulai. Secondo me, scrive Niccolò, arriverà l'annuncio quando comincia la fase 2 degli abbonamenti. Poi Alessio da Scandicci dice che arriva a Perettola con il jet privato alle 16, quindi ora non più alle 15.30 ma alle 16. Ragazzi, se volete andare su Flight Radar c'è tutta la scheda sugli arrivi e le partenze, jet privati compresi, e trovate 14 da Istanbul, 15.30 a Firenze, questo jet privato, lo so, sembra una via di mezzo tra questo momento, tra c'è posta per te, le esterne di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Io non riesco a capire lo
1: sarebbe
0: stato
1: bello d'anno. Se uscisse un normale cittadino turco,
0: sarebbe
1: che
0: spettacolare.
1: Poi normale non sarà, perché insomma uno che prende un jet privato comunque è uno che ha buoni denari con sé, però insomma un normalissimo cittadino turco che esce lì da quella porticina dell'aeroporto e si trova una schiera di giornalisti, telecamere lì davanti, non lo
0: un
1: so.
0: Un sogno, quasi quasi. Spero che la Fiorentina possa comprarlo Ulai, perché chiaramente feticcio vero, ma spero anche che magari da quel jet davvero possa uscire un semplice cittadino, imprenditore turco che si era preso questo jet privato per venire a fare affari a Firenze. Sarebbe meraviglioso. Dopo Bati e Tony, Ken è il miglior centravanti della storia recente viola, che fa lo schizzinoso, si merita Piccoli, Cabral, Rebonato, Rebic, eccetera
1: ora,
0: eccetera
1: ora,
0: eccetera
1: ora.
0: Beh, storia recente viola, se il punto di partenza è Batistuta, negli ultimi 30 anni
1: Gilardino
0: davanti a Ken.
1: Beh,
0: domando,
1: assolutamente.
0: Poi quindi Ken quarto o ce n'è un altro?
1: Giuseppe Rossi forse. Cioè la stagione, una
0: però
1: stagione.
0: Giuseppe Rossi più seconda punta, dai.
1: Va bene.
0: Giuseppe Rossi lo puoi mettere insieme, secondo me, ai vari Gudmundsson, Mutu.
1: Va bene.
0: Come prima punta, secondo me.
1: Vabbè,
0: sul podio ci deve
1: dire,
0: stare.
1: Si può dire che forse un giocatore che non si può dire, ma forse è stato un po' meglio.
0: No, allora, puoi mettere anche Vlahovic sul podio, certo, in un tempo molto ristretto. È legittimo dire che ha
1: comunque
0: fatto
1: comunque terzo o quarto posto se la gioca con
0: poi ovviamente va bene Batistuta e Toni, non c'è dubbio. Se uno si basa solo su quello che ha fatto vedere a Firenze, io Gilardino non lo metterei davanti né a Ken né a Vlahovic, sinceramente, però sarei un po' in difficoltà su come chiudere il podio tra Ken e Vlahovic, ecco, per quello che abbiamo visto a Firenze, non per il proseguo della carriera, chi ha fatto più gol, chi si è confermato, chi non si è confermato, insomma. Lore dice che secondo lui Ulai è un giovane Kanté dai piedi più educati, un mediano davanti alla difesa, quindi o vendono Fagioli per 30-35 o vendono Fabian, Brescianini e Son per la stessa cifra. Certo è che se Ulai eventualmente giocasse davanti alla difesa la vedo difficile rimanga Fagioli, perché sicuramente non farà panchina e Fagioli mezzala la può fare a sinistra e come lì e lì, come ha detto Grosso, ci vede a ta. Ora c'è un problema relativo, ovviamente. Allora Grosso dice: io vedo a ta mezzala sinistra. Atta risponde: io voglio fare la mezzala sinistra, quindi tutto a posto. L'anno scorso Ulai nel Trabzonspor, che giocava 4-2-3-1, faceva la mezzala sinistra, l'interno sinistro, perché giocando a 2 giocava sul centro sinistra. Fagioli, diciamo che o fa il regista o fa la mezzala sul centro-sinistra, dubito che la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori e fare, per chi conosce la citazione, quello che si vede in BoJack Horseman con il bambino che si mette i trampoli per uscire con Princess Caroline e far finta di essere un adulto che alla fine risultava essere un omone di 5 metri perché ovviamente aveva i trampoli. Quindi non credo la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori sulla mezzala sinistra. Quindi o Grosso rinuncia al Matic della situazione e gioca con Ulahi regista basso, cosa che io non gli ho mai visto fare in carriera in modo continuativo a tre, ma a 20 anni si può costruire tutto ovviamente. Fagioli torna a fare la mezzala sinistra dopo che l'anno scorso siamo partiti da Fagioli in crisi nera, Fagioli disastroso, Fagioli regista, oh mio Dio, mi fai volare Nicolò sei grande, quindi gli ricambiamo ruolo. E però allora a Tallo dobbiamo mettere a destra oppure mettiamo Fagioli a destra. I posti sono quelli in un centrocampo a tre. Poi tutto può essere adattabile, si può giocare a piede invertito, si può giocare con l'idea di costruire una storia calcistica nuova rispetto al recente passato. Sono tutti ragazzi molto giovani, soprattutto Ulahi. Però ecco, il punto di partenza non è, per come la vedo io, così fluido per quel centrocampo a tre. Poi le grandi squadre fanno giocare ovunque chiunque, quindi Valverde secondo me è l'esempio massimo di quei giocatori che alla fine mettilo dove vuoi e renderà da top. Io non vedo però Valverde nelle rose della Fiorentina ancora,
1: no, non credo, non so se c'è qualche volo in arrivo da Madrid.
0: Beh, sai qual è la
1: da Montevideo, non so in questo momento dove si trova Valverde. Tra l'altro guarda,
0: la soluzione sai qual è?
1: Ormai io ti dico, ormai che ci siamo infilati anche noi nel torbido di questo Flight Radar
0: Gate.
1: Che il mistero si infittisce.
0: Attenzione!
1: Perché da quello che risulta da una foto, non so se ce l'hai anche te, il volo che sarebbe dovuto arrivare a Istanbul, che contiene al suo interno forse Ulahi, non si sa, dovrebbe essere stato deviato a Budapest. Quindi, cioè, se il fine ultimo era quello di arrivare a Firenze, magari poco male. Cioè nel senso,
0: la Bijan.
1: Però... La Bijan...
0: Quale volo è stato spostato? Quale volo è costretto a atterrare a Budapest?
1: Allora,
0: quello a Bijan.
1: Istanbul? Forse sì, non lo so. Mi arriva questa foto con deviazione a Budapest. Magari no, ho sbagliato. Può darsi, speriamo, non lo so. Sinceramente, non sto capendo più niente.
0: Io ho già il mal di testa. E ora, infatti, poi chiederò a Niccolò Ceccarini proprio di dire tutto sulle tratte Abidjan Ankara o Abidjan quello che vi pare a voi. Nel senso che ho tutti i voli in partenza da Istanbul, che tra l'altro non è neanche un aeroporto proprio di dimensioni ridotte. Comunque, andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino, carico a pallettoni.
2: Ah, Denve, non so cosa ne pensi te. Non ti sembra che però sia cambiata, al di là di Ulahi, sebbene no, alla fine non è questo l'importante, ma che gli acquisti saranno di quella caratura lì, a prescindere dal centrocampista ivoriano. Cioè, a differenza di altri anni dove non si prendeva Julian Alvarez e poi arrivava Cabral, non si prendeva Baturina, poi si prendeva, con tutto rispetto, Nicolucci Caviglia, non ti sembra che sia cambiato proprio il cabotaggio degli acquisti?
0: No,
2: questo secondo me è la
0: non c'è dubbio
2: parte più bella per un tifoso della Fiorentina.
0: Sono assolutamente d'accordo. È un cambio di paradigma che però certifica e va a mettere una pietra tombale su tutti i discorsi che sono stati fatti negli ultimi 7 anni, non solo dai pretoriani di un certo modo di fare mercato, ma anche dallo stesso modo superandi della Fiorentina. Cioè Paratici ha preso il modo superandi degli ultimi 7 anni della Fiorentina e l'ha cartocciato. Non rimane nulla. Poi si può dire, certo, arriva un dirigente nuovo, funziona così, ma a me viene anche da pensare che un dirigente nuovo possa anche costruire su vecchie fondamenta. Qui nella visione di Paratici, e non è un punto di vista perché lo stanno dicendo i fatti, nella costruzione della società con nuove figure e nella costruzione della rosa con 2 settimane di mercato a questa intensità, la dico in modo un po' brutale, non andava bene nulla. Cioè, nella prospettiva di Paratici, di un dirigente come Paratici, con la sua esperienza, quello che ha trovato non erano fondamenta, erano macerie, forse neanche così tanto riconoscibili. Quindi, certo che è stuzzicante questo nuovo modo di porsi, però allora è davvero un anno zero. È davvero un anno in cui mettere da un lato un po' di pressione, perché io di fronte a questi acquisti, perdonatemi, non riesco più a dire sì, ma è l'anno cuscinetto, sì, ma è l'anno in cui riappropriarsi della metà di sinistra della classifica, sì, ma la Fiorentina aveva 25 punti, 30 punti di ritardo dall'Europa che conta l'anno scorso. Io, se fai un mercato del genere in due settimane, non riesco, per onestà intellettuale, a dire sì, sì, l'obiettivo quest'anno è fare meglio del Sassuolo dell'anno scorso, sì, sì, l'obiettivo quest'anno è giocarsela con l'Udinese e la Lazio per le posizioni sotto la Conference. Non ce la faccio.
1: Anche perché fammi aggiungere una cosa.
0: Anche due.
1: Ora, è vero che giustamente i tifosi anche non devono pensare al bilancio, perché sennò si fa i tifosi del bilancio, però allo stesso tempo la Fiorentina sta spendendo tantissimi soldi e rimanere un altro anno senza Europa, dopo che è già due sessioni che spendi 100 milioni per rimanere a mani vuote, questo peserebbe tantissimo nelle casse di una squadra che, insomma, non è che ha i conti del Real Madrid, del Bayern Monaco, del Manchester City. C'è da sempre da fare conti con il bilancio, per cui
0: sono bilancio che
1: con
0: salutiamo,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ci segue sempre,
1: certo, sì, sì.
0: È un accanito ascoltatore della nostra trasmissione. Io vi ricordo il 348 75 13 933. Questa puntata verrà ribattezzata Flight Radar, il viaggio di Ulai. E tra l'altro devo dire, questo si sposa anche straordinariamente bene, perché avendo visto ieri l'Odissea di Nolan, mi sento anche molto a mio agio, ecco, nell'andare a tracciare gli spostamenti da Abidjan a Istanbul, poi da Istanbul a Firenze. No, però il volo viene dirottato a Budapest, allora da Budapest deve prendere una macchina, sì, deve andare in un altro aeroporto. Mi sento molto, ecco, come Omero con Odisseo.
1: Ho ricostruito quello che era il
0: sospiro di sollievo, quindi, certo. Tutto a posto?
1: No, assolutamente, perché allora lui dovrebbe andare a Istanbul, in questo momento è in volo per Istanbul,
0: se lui...
1: quello non è stato dirottato.
0: Ok, se lui ha preso un aereo, che è quello partito a 00:37 da Abidjan, Turkish Airlines,
1: arriva in Turchia,
0: arriverà
1: a Istanbul. Beh, poi avrebbe dovuto prendere il famoso volo privato
0: delle
1: 14, che sarebbe dovuto arrivare a Firenze
0: alle 3 e mezzo. Non arriva più alle 3 e mezzo
1: quell'aereo lì doveva partire da Praga e arrivare a Istanbul,
0: okay,
1: e prendere Ulai. In realtà da Praga è stato dirottato a Budapest.
0: Quindi serve un nuovo jet.
1: Quindi serve un nuovo jet privato da Istanbul che lo porti a Firenze.
0: Come avrebbe detto Dimitri Conti, e sarebbe stato bello sentirlo anche dalla sua viva voce, che beffa! Perché questa puntata è speciale,
1: sì,
0: Flight,
1: sì,
0: Radar.
1: Sì, sì, sì,
0: a
1: certo.
0: Questo punto,
3: mamma che beffa!
0: Grazie Dimitri, che sei arrivato leggermente in ritardo, ma sei arrivato. Consentiteci anche di alleggerire un po', perché,
1: certo,
0: è veramente il teatro dell'assurdo. Qui ci sarebbe bisogno di Samuel Beckett tra gli ascoltatori ogni tanto. Anche Kafka, mi viene da dire, perché ci sono delle situazioni veramente bislacche. Comunque, ovviamente, insomma, continueremo a monitorare tutto questo, ma devo dire che siamo veramente al top. Sentiamo un altro WhatsApp audio, Stefanino mio.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ma per me questa è una telenovela che ha una sola funzione: distrarre, come è stato definito, un prestigiatore. Con una mano distrae il pubblico e con l'altra fa
0: Mossa Kansas City.
4: La magia, no?
0: Bello.
4: Quindi
0: la magia...
4: secondo me non arriva nemmeno questo giocatore, anche perché stanno valutando anche i giocatori che ci sia a centrocampo. Penso che lui stia lavorando parecchio sugli esterni e forse anche sull'attacco, perché comunque la difesa è stata sistemata e bene o male, anzi io spero arrivi presto questo Valdepenas, perché insomma sembra tutto a posto, però mi preoccupo più per questo che per i centrocampisti.
0: Tutto a posto a Ferragosto. Jacopo in linea, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
5: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
5: Allora, premesso che Beckett forse fosse stato fiorentino, avrebbe scritto aspettando la IA.
0: Sì, sono d'accordo con
5: Vabbè,
0: te.
5: Allora, La seconda premessa è che io sulla I purtroppo ho delle vibrazioni un po' alla Milinkovic-Savic, ma non solo tanto per come, non solo e tanto per come va a finire, quanto per il rimpianto che genererà nel decennio successivo, come è successo con Milinkovic-Savic. Tutte le volte veniva a Firenze o ci faceva gol o faceva prestazioni straordinarie e ci mordevamo anche i gomiti. Però a proposito della questione tattica che parlavi prima, ma non pensate possibile che Ulai e Fagioli potrebbero essere due con un centrocampo, appunto un 4-2-3-1, spostare a Tà un po' più avanti come ha fatto Udine qualche volta, al di là del fatto che mezzala sinistra o trequartista, insomma, oggi nel calcio moderno sono veramente di differenza per come si interpreta il ruolo. E poi chiudo su questa cosa, siccome Benvet ho sentito un po' polemicuccio stamattina.
0: Vai, allora, solo stamattina, ovviamente, solo stamattina.
5: No, diciamo un po' più di solito.
0: Un po' più di solito, allora, va bene.
5: Poi una polemichina la faccio anch'io.
0: Oh,
5: uno, ci hai invitato a essere più attenti nella scelta delle nostre fonti in relazione alla questione dei tre extracomunitari. E uno dei primi a parlare della possibilità di mettere extracomunitari però è un giornalista di punta della radio con la quale voi tutti i giorni vi collegate per due ore per fare palla al centro. Allora, noi scegliamo meglio le nostre fonti, però voi parlate con i vostri partner, ecco, diciamo così. Seconda cosa, è vero che Flight Radar e tutto questo sta generando un delirio, allora faccio una domanda: Radio Firenze Viola ci va oggi alle 3:30 a Peretola o ignora la notizia?
1: Ci va. Io questo te lo posso confermare perché sarà il sottoscritto ad andarci.
0: Quindi guarda, sei andato alla fonte diretta come solo i grandi sanno fare, caro Jacopo.
1: Ci va Jacopo.
5: Prego, io ho finito, grazie.
0: Grazie a te, Jacopo. Guarda, cioè, perfetto, perché abbiamo qui Niccolò Righi che avrà due scelte a quel punto, anzi tre. Scelta numero uno, possibilità numero uno, orizzonte numero uno. Arriva questo jet che non si capisce se poi dovrà appunto prenderne un altro, se Niccolò Righi starà lì a dormire.
1: Io spero che sia un qualcosa di rapido e indolore, perché oggi dovrebbe essere anche la giornata più calda, veramente. È bollino rosso da una settimana, per cui.
0: Comunque.
1: No, dimmi le scelte poi.
0: No.
1: Stare lì a dormire.
0: Allora,
1: poi.
0: Le scelte sono. No, la scelta è: arriva Ulai come da programma, 15:30, grandi foto, grandi sorrisi. Lui che accenna un sono felice e siamo a posto.
1: Tutto bene, tutti felici.
0: Numero due, che ribadisco sarebbe la mia preferita.
1: Sì, anche voi.
0: Arriva Ulai alla Fiorentina, ma non oggi e soprattutto non da quel jet. E soprattutto Niccolò Righi riprende l'arrivo degli occupanti del jet di qui sopra, appena varcate le soglie, chiaramente non in pista, spero non faccia come in terminal quando c'è l'uomo delle pulizie che prova a bloccare l'aereo in partenza. Riprende però dei signori sconosciuti all'interno del mondo del calcio, che erano venuti seriamente a farsi gli affari loro. Numero 3, è talmente complesso lo schema di Flight Radar, per cui il jet privato che doveva partire da Praga e andare a Istanbul è stato dirottato a Budapest, quindi magari farà un po' di ritardo, che Niccolò Righi sarà costretto a farsi portare dalla famiglia una brandina, una coperta, un sacco a pelo e dormire a Peretola.
1: No, guarda, questa
0: acqua, cibo, tutte le dipendenze che ha Niccolò Righi dovranno poi essere soddisfatte.
1: Insomma. Guarda, questa condizione non si potrà verificare, perché alle 17 mi aspetta un ottimo turno su tutto il mercato web, per cui
0: chi ha la priorità?
1: Che ha la priorità.
0: Attenzione,
1: per cui sì, certo, l'editore mi paga per fare il turno su tutto il mercato web, non per riprendere Ulai oppure un uomo d'affari turco, quindi deve arrivare, deve muoversi, ecco, il buon Ulai, perché io alle 4:30 ho i minuti contati, posso stare un'oretta massimo a aspettarlo. Se poi dovesse fare due ore di ritardo non ci troverà Niccolò Righi e quindi non ci troverà Radio Firenze Viola, ecco.
0: Comunque le critiche sono sempre ben accette, che siano alla categoria, che siano ai colleghi, che siano al sottoscritto, nessuno è esente, nessuno. Io l'invito che vi faccio sempre è chiamare 055 77 111 71 e dire, ve lo dico anche in francese, benve, france, franci, fra, welcome, chiamatemi come vi pare, qui hai detto una cazzata, perché? Ecco, e a me fa dispiace un po', così come allo stesso modo sapete benissimo, e noi, io personalmente mi baso sul flusso di messaggi che arriva in questa trasmissione. ovvio che non posso avere il controllo su quello che succede nei bar di Gavinana o sul lungomare di Viareggio, per chi parla di Fiorentina e per chi a Viareggio tifa Fiorentina, non credo siano tantissimi,
3: no.
0: Però qualcuno magari ci sarà. Poi abbiamo chi fa la mezzala sinistra può fare anche la mezzala destra, non cambia un tubo. Questo Alessandro legittimamente lo dice, io non sono per niente d'accordo. Alessandro, però
1: quanto
0: va bene.
1: Jacopo diceva che poteva giocare con il 4-2-3-1, secondo te? Che ci faceva domanda. Io sinceramente Fagioli mediano non ce lo vedo per niente. Poi per carità avrebbe un giocatore dinamico al suo fianco, ma mi sembrerebbe un po' una mediana leggerina. E poi soprattutto è stato grosso stesso a dire 4-3-3 con Attà mezzala sinistra. Ora non credo che è vero anche che mi sembra che in questo momento Paratici vada molto a diritto su quelli che sono i suoi obiettivi della serie. Non voglio dire, perché ci mancherebbe, immagino che i colpi siano tutti concordati, però forse gli darà la squadra a disposizione di Fabio Grosso e gli dirà fatela andare bene, ecco. Però non ce lo vedo, ecco, in questo momento una Fiorentina che almeno di partenza non provi a partire con il 4-3-3. Poi certo anche al Sassuolo ogni tanto si è spostato, si è messo a due a centrocampo, ha fatto un 4-2-3-1. Mi sembra che i giocatori però avevano caratteristiche, soprattutto i mediani, un po' differenti da quelle che sono quelle di Ulai e quelle di Fagioli.
0: Chiudiamo questa prima ora con Massimo da Mestre, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
6: Ciao, buongiorno. Dobbiamo cominciare a preoccuparci io e te, perché ovviamente oltre a essere d'accordo sui 10 anni di disastro gestionale della Fiorentina dai quali veniamo, adesso siamo anche molto d'accordo su Ken e comincio a essere un po' preoccupato.
0: Occhio, non c'è due senza tre.
6: Ah beh, per fortuna ci separano sempre gli expected goals, il numero dei dribbling, quelle cose lì, quello è un mare che ci divide e ci dividerà sempre, insomma, perché va bene così. Sì, ci saranno altre cose sulle quali saremo d'accordo se la Fiorentina continuerà in questo trend positivo. Sentivo prima persone che lamentavano che bisogna prima comprare o prima vendere o contestualmente comprare e vendere. Cioè, Fioi, l'importante è la squadra che vedremo in campo la prima volta che c'era una partita da giocare con qualcosa in palio. Quella è l'unica cosa che conta. E quanto costerà, quanto non costerà, non sono problemi nostri. Per fortuna non sono problemi nostri, per cui cioè, questi che fanno i conti, costa troppo, costa poco, costa meglio, non sono problemi dei tifosi.
0: Un abbraccio Massimo e grazie di aver chiamato Massimo. In attesa del prossimo evento su cui essere d'accordo. Ora mi piace perché c'è chi scrive da fonti certe: Ulai è sceso dal jet a Budapest ed è montato su un Flixbus che arriverà a Villa Costanza alle 15. C'è già Goretti ad aspettarlo al bar con lo spritz. E poi c'è chi, lo stesso Alessandro, ci manda una foto fatta dalla sua macchina, credo sia in coda o comunque fermo. Sullo specchietto retrovisore, dallo specchietto retrovisore si vede un camion con un adesivo della Turchia e quindi dice non è che sarà mica Ulai che appunto sarà stato costretto a fare un viaggio un po'
1: dell'autostop.
0: L'autostop fino appunto a salire su un tir. Chiudo questa prima ora, visto che in tanti io ho mentre c'è Gabriele ricorda effettivamente Niccolò Righi in The Terminal, sì, quella scena memorabile con l'uomo delle pulizie dell'aeroporto che invade la pista per fermare un aereo in partenza. In tanti mi chiedono un parere sull'Odissea di Nolan. Ti è piaciuto il film? È da vedere al cinema? Posso aspettare la piattaforma? Cosa pensi del film Odissea? Ti è piaciuto il film? Bla bla bla bla. Ragazzi, dovete andarlo a vedere. Io sono un nolaniano, ma questo credo sia veramente un capolavoro totale e assoluto. Ve lo dice una persona che è andata a vederlo con un'altra persona che ha studi classici alle spalle, quindi è molto aveva delle aspettative enormi. Non è una di quelle che si è messa a puntualizzare no ma l'armatura, no ma qui, no ma là, quindi non è un documentario. Però il consiglio che vi do è quello di andare a vederlo, se possibile in una sala IMAX. Ora mi rendo conto, l'avete letto sicuramente anche da soli, solo 41 sale nel mondo sono in grado, e l'unica in Italia è a Milano, sono in grado di ospitare e di mostrare il film come è stato girato in una tecnica tutta particolare che, se non ricordo male, si chiama IMAX 70 mm, sì. E vabbè, questo è quanto. Però andate a vederlo in una sala IMAX, che è un ottimo compromesso, ma soprattutto andatelo a vedere perché è un capolavoro. Che siate o meno amanti di Nolan, dell'Odissea, che siate amanti di Ulisse, che vi piaccia chiamarlo più Ulisse, Odisseo, Agamennone, chi vi pare, ecco, andatelo a vedere perché farete un regalo a voi stessi. E questo è uno spot pazzesco, sì, pur non prendendo
1: ci saremo
0: un semplice euro.
1: E io andrò lunedì.
0: E quindi il colore, sì, che poi lunedì
1: già
0: farà un
1: fissato,
0: nuovo
1: ora.
0: Già fissato, chiaramente. Ha fissato anche lui un aereo su Flightradar,
1: sì,
0: ha preso
1: sì, lo da Milano.
0: Giustamente, chiudiamo questa prima ora. Conduce da Firenze, che riassume il tutto con la Ulaissea, che è bellissima, una bellissima chiosa. Quindi, bellissima, tra poco, speciale con Niccolò Ciccarini, a cui chiederemo, sì, pista calda, pista fredda, 20 milioni, bonus e quant'altro, ma soprattutto lo utilizzeremo, e sarebbe bello anche scriverlo come sottopancia, come esperto di Flight Radar. A tra poco.
1: Ciao.
3: È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci qua, 11:04, 17 luglio 2026, puntata frizzantina come piace al sottoscritto. C'è stato anche tempo per un minutino sull'Odissea di Nolan, quindi molto bene, ma oggi è soprattutto una puntata speciale, una puntata interamente dedicata agli spostamenti aerei, una puntata dedicata al cielo, ai voli, alla passione per avvicinarsi il più possibile alle stelle senza magari fare come Icaro. E quindi salutiamo l'uomo che sì, attraverso il mercato ci porta a 20 metri dal cielo, ci porta a galleggiare tra le nuvole, è il più grande, e così lo voglio presentare, esperto di Flight Radar 24, che credo non sappia neanche cosa sia, del mondo, Niccolò Ciccarini. Buongiorno.
8: Buongiorno, Nick. Buongiorno a tutti, direttamente dal Ronzone, dal ritiro del Sassuolo, perché chiaramente noi neroverdi abbiamo...
0: No, sei fuori dall'attualità, vedi, non sei nel mood, non sei sul pezzo.
8: Ma noi
0: non
8: stiamo cercando di prendere Daniel Maldini, Pietro Cumuzzo, il nostro mondo è questo, capisco, voi siete...
0: Sei superato, oggi. Nick, sei superato, non sei sul pezzo, vedi che non sei... Cioè, mentre twitti con tutti gli hashtag e le clesside, sì, devi mantenere, sì, quel mood. Non è ora
8: ma
0: il momento.
8: Lo voglio creare facile. No, tra l'altro ti do una notizia, questa è una notizia vera.
0: Sì.
8: È sparito il segnale del telefono del Cecca, non citerò la nota compagnia, ma è la più importante d'Italia, quella
0: vabbè, può capitare,
8: sì. No, qui capita sempre, non si capisce mai se c'è il sole, la neve, la pioggia. Vero,
0: allora cambia operatore, che devo dirti?
8: No, comunque bufera, perché chiaramente, come direbbe Marcolino nostro Piccari, sono qui al Pontema come vecchi, cioè no, come vecchi, quindi come giovani assolati,
0: come vecchi o come giovani?
8: No, sono giovani, perché insomma in quest'ora al caldo bisogna stare un pochino...
0: Comunque Nick, il tema del giorno, oltre a questa tua capacità in un certo senso di così ribadire e reiterare i concetti sui neroverdi, è questo benedetto doppio volo Abidjan-Istanbul-Istanbul-Firenze che... prenderà Ulaissea. Quindi io ti ho introdotto come esperto di Flight Radar 24, uno per sapere se sai cos'è Flight Radar 24 e due perché tutti gli ascoltatori vogliono sapere se alle 3:30 questo jet privato previsto in arrivo a Peretola avrà al suo interno Ulaissea o no. Quindi devi rispondere a questo.
8: No, la prima domanda, sì, so benissimo, diciamo, è quello che controlla i voli, no? Quindi a maggior ragione tu puoi seguire il volo che tu hai scelto e lo puoi vedere in ogni momento, è piazzato a livello, voglio dire, di questo momento sta superando la Francia, poi sulla Grecia, adesso
0: oh, bene, bene, dai,
8: a Firenze. No, questo sì, c'era
0: bene,
8: arrivato.
0: Vabbè, non si sa mai, però. Non
8: questo
0: si
8: me
0: sa.
8: L'ha spiegato la Giulia.
0: Ah, ecco.
8: Sì,
0: ecco,
8: me l'ha spiegato la Giulia, ecco, certo. Poi la mia, per me l'hanno belle prese.
0: Bene, ma è sul volo o no? Cioè alle 3:30 Niccolò Righi va a Peretola, secondo te tornerà con le pibe nel sacco o con le foto di Ulaissea sul telefono?
8: Ma questo è...
0: Questa
8: dire,
0: è la domanda.
8: No, la domanda è se speriamo lo riconosca prima di tutto.
0: Vabbè, ma ora questo sarà un problema di Niccolò Righi.
8: Che riconosca Ulaissea, perché io se me lo trovo accanto, dice piacere Ulaissea, ho detto Ulaissea chi? Gli dico, guarda,
0: vabbè, questo...
8: ci si saluta, allora Scamacca può diventare...
0: Certo, una... certo.
8: Esatto. No, certo, io... Per me l'hanno già preso da ieri, però io ho questa certezza, tanto... Loro continuano a fare muro sulla vicenda, non ho capito la motivazione, però per me...
0: Quando dici loro, dici la Fiorentina, Nick, perché sennò...
8: Sì,
0: non...
8: sì, loro sì, intendo la Fiorentina.
0: Bene, bene, bene.
8: Sì, sì, infatti intendo anche il principe di Collodi in questo senso, quindi... perché naturalmente lo fa semplicemente perché ha capito la delicatezza dell'operazione, però secondo me sì, dai.
0: Quindi però sei, diciamo, metti un po' le mani avanti su questo jet delle 14 che arriva alle 3:30 a Firenze, forse.
8: Guarda, Bembe, io non sono in grado di dare ora, diciamo, delle indicazioni ulteriori. Io, la mia informazione ieri sera è che l'avevano in mano il giocatore. Poi se arriva oggi, domani, stanotte, nel pomeriggio, io su questo non mi sbilancio perché non ho elementi che mi possono permettere di dare delle indicazioni ulteriori su questa operazione, eccetera. Credo l'abbiano seguita molto bene anche le persone che ci lavoravano su tutto il mercato web, in particolare Nicolò Righi, lo stesso.
0: Ti salutiamo, che qui
1: sì,
0: accanto.
1: Sono qui.
8: Esatto, quindi poi sai, alla fine quando arriva, arriva, ecco. Io non sarei soprattutto, diciamo, a fossilizzarmi molto sull'orario della...
0: No, ma io lo dicevo soprattutto per il bene di Niccolò Righi. Oggi sì, è sì. Caldo, il buon Nicco deve andare alle 2:30, 3, non so che ora andrai.
1: Sì, alle 3.
0: A Peretola.
1: Alle 3:10.
0: Insomma, per allertare la famiglia, la protezione civile, la Croce Rossa, l'acqua. Cioè,
1: arriva qualcuno le coperte.
0: Hai capito, voglio dire, si deve aspettare lì, davvero, come Samuel Beckett, Godot, Ulahi. Insomma, cerchiamo di dargli indicazioni corrette.
8: Ma io penso che lui faccia bene andare all'aeroporto perché c'è l'aria condizionata.
0: Ah, questo è un buon suggerimento.
8: Da questo punto di vista, secondo me, è un buon suggerimento. Poi se ci sta anche 3-4 ore, almeno non sta a prendere il caldo. Comunque, a parte le battute, io credo che, insomma, voglio dire, Nicco, intanto se devi stare lì in redazione a battere i tasti, meglio che tu stia lì a fare un po' di giornalismo vero, abbi pazienza.
1: No, per carità, carità.
8: Quello è giornalismo vero, battere i tasti, magari cercare la pista a destra e manca. È un'altra cosa, quindi secondo me, professionalmente parlando,
0: pacco frontale,
8: sul pezzo. No, frontale, per me il lavoro è questo. Poi ci sono naturalmente delle competenze per cui bisogna mandare avanti, no, le notizie, gestire anche le news che arrivano ora dopo ora. Ma il giornalismo si fa sul campo, cioè, ma fatto in redazione. Io non l'ho mai visto fare un giornalismo d'assalto fatto in redazione, non l'ho mai visto.
0: E allora trasformiamo Niccolò Righi, mentre Nick prosegue intanto nel suo sfogo sulla categoria, trasformiamo Niccolò Righi nell'addetto agli arrivi a Peretola.
1: Bene, bravissimo. Sì, ci sarò lì con... Quindi sarò in pista, quello lì con le lucine.
0: Non sul marciapiede, non giornalista da marciapiede, no, giornalista da controllo check-in, controllo check-out, dimensione bagagli, peso, contropeso. Ecco,
8: sì,
0: questo
8: sì, esatto, e quindi naturalmente controllerà tutto. No, però ecco, tornando al discorso, secondo me fa bene a stare in zona perché non si sa mai, tanto la Fiorentina indicazioni non le dà, però credo che sia opportuno stare con le antenne dritte tutto il giorno perché la pista, come direbbe il Cecca, è calda, caldissima, ecco.
0: Questo però, siccome
1: la pista dell'aeroporto
0: non c'è dubbio, se si mette a misurare l'asfalto come in Formula 1 sarà 70 gradi, tra l'altro si potrebbe anche parlare un giorno dello speciale pista di Firenze, dove trovarne di meglio, cioè ovunque. Ma questo, Nick, per quello che sei riuscito a raccogliere da Fiorentina, te la chiedo proprio brutale, presuppone una partenza di Fagioli un pochino più probabile rispetto a prima? O no?
8: Allora, i due ruoli sono abbastanza simili, anche se ci sono delle divergenze di opinione, e quindi mi affido al maestro di calcio, benvenuti. Io sono più per l'idea che sono abbastanza simili come giocatore, piuttosto che possono convivere, possono coesistere. Poi nel calcio si può inventarsi di tutto, però secondo me proprio una coesistenza naturale di questo centrocampo non ce la vedo facile, anche se poi Grosso sicuramente potrà trovare la soluzione giusta. È una logica conseguenza di quello che stai dicendo, la possibile partenza di Fagioli, però è altrettanto vero che io ho parlato anche con il suo agente qualche giorno fa e mi ha detto che non c'era nulla in ponte o in ballo in questo momento. Poi si sa bene che gli inglesi, per esempio, Bembe, fanno un'offerta dal momento all'altro, e quindi naturalmente quando arrivano tutti questi soldi chiaramente poi c'è la possibilità di partire velocemente, no? E di fare l'operazione in fretta e furia, tanto per loro 30-35 milioni sono noccioline. Noi magari per mettere 30-35 milioni per fare un'operazione dobbiamo accumularla e partire da lontano, per cui questo è un po' il discorso. Io non lo so, però la logica mi direbbe di stare attenta alla partenza di Fagioli.
0: Io, Nick, quello che dicevo anche prima, ed è un dubbio che non che mi porto dietro, è questo. Allora, Ulahi al Trabzonspor giocava a due, faceva l'interno di centrosinistra. Con chi ho parlato dalla Turchia me lo ha sempre descritto come un giocatore che ha delle caratteristiche da quarterback, addirittura me l'hanno definito, quindi un giocatore che comunque ama avere il pallone tra i piedi, ma non è un regista classico, sicuramente non è Matic, non è Mazzitelli, quindi non è quello classico che metti davanti alla difesa, anche perché non ha il fisico per essere Matic. Quindi mettiamo che nell'idea della Fiorentina ci sia quella però di lasciar perdere il discorso del Matic di turno e metterlo davanti alla difesa. Allora sposti sul centro-sinistra Fagioli. Ma bene, però sono stati giorni e giorni a sentire Grosso dire: io a Ta lo vedo sul centro-sinistra, a Ta dire il ruolo preferito è mezzala sinistra. Non si possono mettere i giocatori sovrapposti l'uno sull'altro. Quindi chi fa la mezzala di destra?
8: Questa è una bella domanda. Potrebbe farla Torsved.
0: Sì, però allora o gioca Ulai o gioca Fagioli.
8: Guarda, Benve, io credo che lì a centrocampo ne vedremo delle belle. Perché secondo me, se arriverà Ulai come penso che arriverà, loro faranno un'uscita per forza a centrocampo, un'ulteriore uscita. Anche perché Torsved non lo hanno mollato, lo vogliono prendere. E quindi stanno cercando di lavorare a questa operazione. Lui sta cercando di non spendere un euro su Torsved, e lo capisco, perché comunque, a parte le battute e gli scherzi, Paratici in questo è fuori classe assoluto. Cioè, io non ho mai visto uno. Guarda, io sono anche un giuntoliano convinto, e gli voglio un bene dell'anima a Cristiano, ma sul mercato uno forte come Paratici lo devo ancora ritrovare nella mia vita, nella mia carriera di giornalista, perché lui è veramente un mago delle trattative, riesce a fare delle cose eccezionali. Però ti dico, secondo me, se deve arrivare a Torsved, è chiaro che dovrà anche fare. Io capisco la sua idea, che è quella di dire: io ti do tutto Brescianini e il prestito di Comuzzo, perché questo potrebbe essere. Però secondo me non so se a Sassuolo gli basta, e porterebbe dentro Torsved. Poi però altri due centrocampisti li fa uscire Son, e uno tra Mandragora e magari Fagioli potrebbe anche uscire, per me sì.
0: Allora, intanto un ascoltatore giustamente sottolinea, visto la presenza successiva di Niccolò Righi all'aeroporto, che alle 16, essendo presente nel nostro panisesto la trasmissione Nick e Nick, potrebbe per l'occasione ribattezzarsi Nick, Nick e Nick, sì, sfruttando anche la presenza di Niccolò Righi per uno di quei momenti. E poi fanno volare Niccolò Ceccarini, che insomma si esalta quando ci sono giocatori presentati che si chiamano Niccolò o Niccolò con una C sola. Quindi figuriamoci una trasmissione con altri due Niccolò, che brodo di giuggiole potrebbe poi generare nel direttore.
8: Io sono un estimatore di Niccolò Righi, un estimatore di Niccolò Santi, un estimatore di Francesco Gatti.
0: Ma io non mi chiamo Niccolò, però
8: vabbè, ma è secondo Niccolò, nome benvenuti, in realtà sì. Non vuoi dire il tuo primo nome, ma c'è anche quello.
0: Certo, sono d'accordo. Possibile Escandur, chieda Alex 19?
8: Ma da come ne parlavano direi di no, da come ne hanno sempre parlato direi di no. Mi sembra che sia un giocatore sul quale loro ci vogliono puntare, e quindi mi sembra difficile che possa uscire in due. Però con loro, intesi naturalmente Plurale Maiestatis, la Fiorentina in senso largo, e quindi in particolar modo Paratici e Goretti, loro sono capaci di far tutto. Cioè, quello che ti dicono oggi domani può essere smentito dai fatti, per cui io non mi sento di escludere nulla alla luce di quello che abbiamo visto in questo mercato, che è stato un mercato per certi versi improvviso, fatto di accelerazioni che non ti aspettavi, e che a maggior ragione sono state fatte anche a volte nel cuore della notte. Quindi, cioè, capita un'opportunità, si coglie, ti arriva un'offerta, cambi il tuo piano magari anche tattico e decidi di andare in una direzione diversa. Quindi io non vedo incedibili, vedo giocatori cedibili a prescindere, poi tutti gli altri vendibili se ci sono delle opportunità.
0: Elia Geremi dice: basta Ulai, non faccia come Berbatov. Giustamente,
8: male voli. Berbatov torna indietro.
0: E poi dice: oppure quando si apre il portellone, una volta atterrato l'aereo, si leva la maschera e si scopre che al suo posto c'è Lillo. Tutti si ricordano Posamen, Lillo, eccetera, certo, eccetera. Nick ovviamente non ha idea di che cosa sia Lillo e Posamen.
8: No, io sto parlando di Olly e Benji, per cui si
0: benissimo.
1: Nick, guarda, io ti chiedo a questo punto, visto che siamo a parlare di mercato, se ci sono delle novità anche per quanto riguarda gli esterni, perché mi sembra che la Fiorentina, il ruolo che l'avevamo battezzato tutti come da rinforzare, è per ora l'unico che non è stato toccato, e nel frattempo sono stati spesi 100 milioni quasi. Se dovesse arrivare Ulai,
8: ci sono innamorati di Ulai dal punto di vista calcistico, e hanno capito che lì sono, cioè, per me loro lo considerano un potenziale crack Ulai, se no non si spiegherebbe tutto questo interesse su questo giocatore sul quale loro si sono buttati in maniera forte. Cioè, loro vedono in prospettiva questo giocatore come uno dei più grossi talenti a livello del calcio mondiale, e altrimenti non avrebbero fatto un investimento di questo tipo e sarebbero andati anche a fare subito, diciamo, l'esterno d'attacco. È chiaro che ora l'esterno d'attacco è un aspetto fondamentale, perché la Fiorentina non ce l'ha in questo momento un esterno d'attacco. C'è il buon Coleoscio che rimane lì e è sospeso da un mese e mezzo. Bakayoko secondo me è un profilo che piace proprio tanto, ma non sono convinto che ci sia solo lui, ne avranno altri due o tre interessanti, e poi dovranno prendere naturalmente anche delle alternative, perché se fai 4-3-3 serviranno anche due esterni, diciamo, alternativi. Io mi interrogavo ancora su Solomon, era una domanda che mi facevo da solo, mi guardavo allo specchio e mi rispondevo da solo, dice Cecca, ma Solomon secondo te ciao, siamo forti, no, quindi dicevo,
0: questo era il virgolettato di te parlando con te allo specchio.
8: No, è passato, sono passati quattro ragazzi con furgoncino,
0: quattro ragazzi con una chitarra.
8: C'erano anche ricchi e poveri. No, detto questo, io credo che anche Solomon sia sparito nel nulla, ma io me la tengo sempre una finestrina anche su Solomon, perché mi sembra sia sparito troppo velocemente, ecco.
0: Allora, ci sono alcuni messaggi che mi fanno molto sorridere. Attacco frontale di un amico che non si firma, che dice: come se la tirava ieri al Viola Park il Ceccarini, non mi ha voluto fare nemmeno l'autografo.
8: Sì, è vero, assolutamente. Infatti era proprio per questo motivo qua. Figurati se voglio fare l'autografo io, ci mancherebbe altro. Se fa l'autografo io, se senti il mondo, ci mancherebbe altro.
0: Certo, certo, sono d'accordo. Poi c'è un amico che ci manda la foto. Allora, sostanzialmente con vista per Etola, cioè ora non so, probabilmente lui sta raggiungendo l'autostrada.
8: Sono aumentati anche i prezzi delle case da quando si sta dicendo che sta arrivando la IA per Etola. Infatti, sono andato a vedere un attimo, ci sono belle aumentati del 10%.
0: Le case, dice, nel circondario, benissimo.
8: Sì, grazie all'arrivo di Ulai. Sì.
0: Marco da Pistoia dice: sto parcheggiando, quindi insomma si sta portando avanti con un bel po' di anticipo. Stile...
8: uno spazio buono per Niccolò Ricci.
0: Sì, ecco, sì, mi raccomando, sì, certo. Cioè, parcheggiate, prendete d'assalto con rispetto ovviamente l'ordine pubblico, l'aeroporto di Firenze, però lasciate almeno un parcheggio a Niccolò Ricci.
1: Se Marco magari lo trova all'ombra, magari me lo
0: tanto
1: tiene
0: meglio.
1: Lì, e poi quando arrivo io, Marco magari gli do il cambio e mi lascia il parcheggio all'ombra. Ecco,
0: questo è importante. Gabriele ci dice e ci segnala che Niccolò Ceccarini è sull'aereo insieme a Olai.
8: Ah. Sì. Però il problema è che non l'ho riconosciuto, quindi ci saranno... dice: guarda, quello lì dovrebbe essere Olai.
0: Magari siete in tanti, Nick.
8: Ma allora io non lo riconoscerei, sono sincero. Per cui se io ce l'avessi accanto,
1: prova a sentire se l'hostess fa un annuncio. No, non lo
8: direi,
1: so.
8: Io, guarda, ringrazio la presenza di Ulai, magari se qualcuno me lo segnala, lo riconoscerei. Io sono rimasto un po' Antognoni a questi giocatori qua, perché quelli moderni non li conosco.
0: Certo. Poi chiudiamo, prima di salutare per questa mattina Niccolò Ceccarini, ovviamente la giornata non finisce qui, grandi telefonate, piste calde, piste torride, piste bollenti. Situazione Bakayoko, Simone.
8: La situazione di Bakayoko è legata a un eventuale investimento che la Fiorentina può ancora fare, che può ancora fare nei prossimi giorni, perché dovranno anche cedere qualcuno e penso che non sarà così semplice, però a forza di fare investimenti, sai, si fa la svelta a spendere tanti milioni di euro, quindi ora loro per me cercheranno un attimo di fare un paio di cessioni e poi di ripartire, però gli obiettivi ce l'hanno tutti, le idee ce l'hanno molto chiare, di fare una squadra sicuramente molto competitiva. Bakayoko sanno bene che non possono certamente fare un centrocampo fortissimo, una bella difesa e un attacco tra virgolette con punti di domanda. Un attacco loro devono avere, secondo me, una certezza. La certezza che non è Scamacca, la concretezza è importante,
0: certo.
8: Ma la certezza è un esterno che segni. Come dico sempre io, caro Bembe, con tutto il rispetto di quelli che hanno prima vestito la maglia della Fiorentina, per i quali trovare la porta era un po' come una caccia al tesoro, invece fare in modo tale che ci sia un esterno che faccia il primo dribbling, si accentri e ti rimporta. Ecco, poi se fa gol o meno è un altro discorso, però quantomeno che centri lo specchio della porta e abbia in dote e porti le gol importanti, perché comunque non ti puoi fidare in questo momento dei due centravanti che hai e basta, perché comunque sia Ken che Piccoli devono dimostrare ancora tanto. Piccoli l'anno scorso non ha fatto granché bene, Ken ha fatto un passo indietro rispetto all'anno prima, per cui ti devi avere comunque un esterno che ti porta in dote dei gol, perché se poi il centravanti va un po' in difficoltà, comunque la situazione la riesce a sostenere. Ecco perché secondo me prenderanno un grande esterno d'attacco.
0: Chiudo con un po' la domanda ovvia, a maggior ragione visto le clessidre twittate da Niccolò Ceccarini per l'affare Ulai: Fiorentina o Fiorenrina, Nick? Credo Fiorentina, confermi?
8: Sì, stavolta ho controllato,
0: ecco, meno male,
8: giusto, sì,
0: meno male. Ovviamente per le regole d'ingaggio, se la Fiorentina compra Ulai è costretta a mollare il colpo su Arocodare, perché può prendere al massimo due extracomunitari per mercato, indipendentemente dal numero di extracomunitari ceduti, quindi potrebbe vendere anche tutti i suoi brasiliani e quant'altro, comunque due. Però la mia domanda è se e quanto davvero la Fiorentina è stata ed è sull'attaccante del Wolverhampton.
8: No, secondo me è un giocatore che piace molto, perché me l'hanno confermato anche ieri. Io personalmente penso che mentre se Ulai non lo ritrovi facilmente, un arrocodare qualunque
0: più facile,
8: Paratici non è un problema. Per Paratici non è un problema trovare un arrocodare qualunque. Un Ulai di queste condizioni, con queste possibilità e con queste potenzialità, fai molta più fatica. Quindi secondo me loro avevano il piano A e il piano B. Loro dice se ci salta in mano Ulai andiamo su arrocodare e comunque prendiamo un giocatore forte per l'attacco, ma che insomma vuole dire se poi non lo prendo ne posso trovare un altro. Sulla I, il fatto che ci abbiano così tanto speso energie vuol dire che per loro è il primo obiettivo. Poi Rocodare è sicuramente un attaccante che a loro piace, che se ci fosse stata la possibilità di avere anche uno slot di extracomunitario in più l'avrebbero preso.
0: Tanti amici vogliono sapere del volo a Bijan Grassina, poi c'è un altro amico che dice ma il volo è già atterrato a Istanbul alle 10:09. Certo, il volo partito da Abidjan a 12:30 è atterrato a Istanbul. La questione è che poi era previsto un jet in partenza da Istanbul alle 14 proveniente da Praga e che però invece che atterrare a Istanbul è stato costretto ad atterrare a Budapest. Ora bisogna vedere se il jet in questione ripartirà a breve da Budapest per raggiungere Istanbul o se invece Ulai o un imprenditore turco che viene a fare affari a Firenze dovrà noleggiare un altro jet per arrivare nel pomeriggio a Firenze. Ecco, questo
8: le immagini è stato dell'arte. Un imprenditore turco che
0: e si trova Niccolò Righi a fare il video.
1: Righi, si troverà Niccolò Righi con il telefono.
8: No, mille persone gli metta la sciarpa addosso. Ma io veramente avrei un impegno ora qui a Palazzo dei Congressi. Tiracelo fuori una I. Tiracelo fuori.
0: Nick, sei il numero uno.
1: Posso chiedere un'ultima cosa? Nick, un al flash. Volo. Un flash, Nick.
0: Nicco Cecca, flash.
1: Su Dodò, visto che la Roma comunque ha perso Selic, se può tornare alla carica per il brasiliano.
8: Ma questo per me potrebbe essere sicuramente un'idea, perché comunque allora diciamo che la Roma aveva un accordo con Dodò, poi questo accordo gliel'ha fatto saltare il Napoli, perché il Napoli naturalmente ha preso poi l'accordo con Dodò. Bisogna vedere adesso se il Napoli chiude, stringe, oppure se il Napoli ancora traccheggia, perché il Napoli è anche su Pavasuli. Si vince la Champions quest'anno? Tu dici? Vabbè, ok. Allora no, segnalo che già si vola alla vittoria della Champions.
0: Si vola.
8: Sì. Poi tra l'altro qui in mezzo alla rotonda di Fontema, 2000 gradi, cioè ho una versione da poliziotto, cioè da vigile urbano, perché praticamente sono qui controllo questo tratto, tra l'altro ci sarà 2000 gradi, ma beh, ti segnalo che a Fontema si potrebbe mettere qualche albero in più, però.
0: Ecco, questo ne riparleremo. Oggi abbiamo fatto lo speciale Flight Radar 24, domani faremo lo speciale sugli alberi. Grazie, per oggi è davvero tutto, Nick.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao Nick.
8: Ciao.
0: Allora, in tutto questo, ovviamente noi scherziamo, ridiamo, alleggeriamo, ma poi c'è anche la vita che purtroppo a volte fa pagare un prezzo molto alto a noi esseri umani. Quindi un abbraccio virtuale a Silvio Baldini per la scomparsa della figlia Valentina, che aveva 30 anni, era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, e quindi mandiamo un grande abbraccio chiaramente a Baldini e a tutta la famiglia per la scomparsa della figlia. Chiudiamo diciamo questa prima metà di seconda ora con altri messaggi fortunatamente molto leggeri e simpatici anche sull'argomento Ulai. Sembra arrivi in elicottero, dice Roberto da Bagno a Ripoli. Magari potrebbe anche cambiare mezzo e fare una traversata Istanbul-Firenze con i mezzi pubblici, ecco, con i mezzi di terra, diciamo.
1: Arriva anche il tweet di Nicolò Sante.
0: Allora,
1: ore caldissime,
0: oddio. Ah, quindi siamo al superlativo.
1: Fiorentina, ci siamo per in aula i del Trabzonspor. I viola hanno in mano l'accordo per il centrocampista. Ore caldissime,
0: mamma mia.
1: Ora lo farò anch'io un tweet così per accodarmi.
0: Però devi andare oltre il caldissimo, perché
1: caldissimissimissimo.
0: Bello, mi piace. Poi non ho capito, la Champions chi la vince? Il Grassina? Scrive Ivan. Michele, come facciamo a vincere la Champions se neanche la giochiamo? Ma Michele, Ivan, tutti voi, quando sentite Niccolò Ceccarini parlare con i suoi concittadini, dovete capire che si vive su un piano un po' della fantasia, il famoso iperuranio immaginato da Platone, il piano delle idee. Non state dietro a rispondere in modo razionale, perché siamo veramente al top. Poi, trasmissione da dedicare a quali domande fare... ora, perché scrivi al turco Lorenzo? Che al turco, al livoriano, cioè non è un calciatore turco, giocava in Turchia. Comunque, a caso all'aeroporto? Beh, sì, sicuramente dovrebbe essere. Ah, ora l'ho capito, al turco a caso, nel senso, se scende dall'aeroporto l'imprenditore turco invece che Ulahi, Niccolò Righi dovrebbe impostargli comunque un'intervista. Cioè, potreste anche dire, signor Çelik, come quello che ha preso, che ha venduto la Roma, o che meglio dire che è andata alla Juve e l'ha svincolato. Cosa si prova ad essere stato su un jet che per i tifosi della Fiorentina avrebbe dovuto portare Ulahi in viola?
1: Sì, si può, fare. Sì, si può.
0: Scambio
1: fare.
0: Di persona,
1: non
0: insomma.
1: Non so parlare il turco, ma insomma, in qualche modo.
0: Provaci con l'inglese.
1: Esatto, sì. Tra esseri umani, comunque, se ci si vuol capire, ci si capisce.
0: Allora, intanto, Luca dice: il volo di Ulahi rischedulato alle 17. Attenzione,
1: allora non ci sarò.
0: Cioè, dobbiamo.
1: Allora non ci sarò.
0: Dobbiamo verificare, però, nel senso, qual è la fonte? Flight Radar, il sito dell'aeroporto di Peretola, perché io non sto più nella pelle, ragazzi. Se non ho sotto controllo gli spostamenti di questo jet, non arrivo alla fine della trasmissione, quindi fatemi sapere se è quello l'argomento, perché io ora ho anche salvato praticamente in cronologia il codice dell'aeroporto. Allora è vero che c'è ci sono dei cambiamenti rispetto, però non mi risulta ancora quello di cui ha parlato sulle 17. Poi Sergio dice: speriamo l'aereo non faccia una deviazione su Amsterdam. Perché che succede andare a Amsterdam? Chi lo prende? Lo prende qualcuno?
1: L'Ajax lo prende? Non lo so.
0: Se cercate Ulahi, io leggo i messaggi, me li scrivete ragazzi, e non lo trovate, provate a cercare Inau. Andrea, non si sa in quale sito o in quale social, così nell'universo.
1: Sì, no, te lo dico io, perché, ma anche forse su Instagram.
0: Sì, va bene.
1: Non è,
0: però bisogna spiegarlo meglio, se no, cioè, se cercate Ulahi e non lo trovate, sembra una frase un po' filosofica. Poi c'è chi ci manda gli screenshot di Flight Radar sul jet e dice tutto regolare. Anche perché deve ripartire e andare a Nizza. Sentiamo tre WhatsApp audio sarete e poi andiamo con il prossimo ospite.
9: Buongiorno ragazzi, allora abbiamo capito che Rocodare in teoria non può venire perché occuperebbe un altro slot da extracomunitario. Domanda sì. Che io non so, non è che magari il ragazzo è in possesso di un doppio passaporto di un paese europeo? Perché io questo veramente non lo so. A meno che non rientri proprio in un'azione di disturbo per mettere pressione al club turco, come dire, io sono su un vostro obiettivo, quindi o mi cedete Ulahi o io vado diretto sull'attaccante che voi state cercando. E se arrivasse questo giocatore, per voi riserva di Ken al posto di Ken? Chiedo.
10: Ma anch'io non ho ben capito, abbiamo retto il centrocampo l'anno scorso, ma manca poco e la squadra passerebbe con tutte le scarpe, sarà anche retto.
11: Ciao Francesco, sono Gian Giacomo dalla Twingo, volevo sapere, non so se avete già risposto a questa domanda, sì. Ma quanti posti da extracomunitario ci sono liberi nella Fiorentina? Approfitto per chiedervi se vi potete mettere un'emozione da poco di Anna Oxa. Grazie a tutti!
0: Splendido.
1: C'è una ragione che cresce in me.
0: Sì, salutiamo Gian Giacomo. Molto bene. E no, non
1: detto di cantarla, sai. C'è una ragione che cresce in me.
0: Poi?
1: Sparisce.
0: Vabbè, ci ha provato. Già, apprezzo lo sforzo. Comunque mi piace perché insomma si sta creando veramente in puro stile calciomercato dell'era moderna questa follia collettiva per Flight Radar 24. A questo punto il motore di ricerca degli aerei di tutto il mondo è stato talmente tanto citato che potrebbe anche essere un'idea divertente, magari, non so, una bella intervista al referente per l'Italia di Flight Radar 24, bella, per parlare del suo punto di vista su come il calciomercato sia entrato in modo così dirompente tra i visitatori del sito, perché una volta potevano esserci motivi di lavoro, motivi familiari, per seguire il viaggio di un amico, di una persona cara, per anche curiosare, perché poi c'è anche una sorta di perversione, no? Perché si ha il controllo di tutti gli aerei del mondo. Poi è arrivato il calciomercato e praticamente le impennate di click al sito sono arrivate a più non posso. Però fortunatamente noi possiamo parlare, caro Nico, con i nostri ospiti anche di calcio giocato e di calciatori commentati, di cui non facciamo altro che parlare da un po' di settimane a questa parte.
1: Sì, perché per ampliare il discorso su Ulai abbiamo con noi un grande esperto anche di calcio a 360 gradi come Francesco Nigro di Sport Italia. Ciao Francesco,
12: ciao,
1: buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Innanzitutto grazie mille di aver accettato il nostro invito, Francesco. Ti porto proprio subito sull'argomento del giorno. A Firenze c'è una vera e propria psicosi per questo giocatore, Cristina Ulai, che stiamo controllando appunto i siti di aerei perché ci dovrebbe essere un volo in arrivo a Istanbul in giornata. Insomma, sai meglio di me come... certi tifosi anche si possono poi scaldare per dei giocatori che sostanzialmente poi non hanno mai visto. Per cui io ti chiedo a te, visto che comunque hai avuto modo anche di

0: potenzialmente anche mezzala, perché è schermato comunque da due centrocampisti molto fisici come Kessié e Buba Sangaré. Tendenzialmente però è un play che ha qualità importanti tecniche e geometriche, ma soprattutto ha un motorino sotto il cofano che non si esaurisce mai. Corre praticamente per due, ricorda un po', se vogliamo, per la capacità di corsa e anche la facilità di corsa, N'Golo Kanté in qualche modo, perché davvero è uno che copre tutto il campo e lo fa con grandissima intensità. Ovviamente c'è una struttura fisica che non è dominante, perché è un ragazzo molto piccolino dal punto di vista fisico, però ci abbina questa quantità, secondo me, estrema, oltre ad una qualità e una visione di gioco che francamente in pochi hanno. Bisogna capire eventualmente nella Fiorentina dove lo incastrerebbe Fabio Grosso, posto che si parte, secondo me, da idee molto chiare e il mercato ce lo dimostra. Cioè, la Fiorentina vuole ripartire, lo fa con Grosso, lo fa anche fidandosi, no, dell'intuito di questo allenatore, quindi mi sembra una scelta perfetta in tutto e per tutto, in tutto e per tutto quello che è già successo sul mercato. E io credo che Ulahi abbia le carte per essere un crack totale del nostro campionato, a maggior ragione pensando che oggi, per fortuna, tra virgolette, l'investimento sarebbe importante, ma un giocatore che tranquillamente dopo un anno di Serie A può valere il doppio di quanto spendi oggi.
1: Ovviamente, Francesco, la domanda che sto per farti è rivolta a un futuro ancora tutto da scrivere, anche dinamiche tanto di mercato quanto di campo, però ti chiedo se nel calcio italiano, nella Fiorentina di oggi, l'Ulahi che hai visto credi possa essere, come evoluzione, come se vogliamo anche capacità di Grosso di sgrezzarlo un po' in alcuni aspetti, compatibile con Fagioli, o c'è il rischio che ci sia un po' bisogno anche di due palloni, visto quanto entrambi hanno desiderio e vogliono essere a loro agio nel toccare tante volte il pallone all'interno della stessa partita?
0: È una bella domanda ed è ovviamente il pensiero principale in questo momento. E devo essere onesto, io credo che con Ulahi si vada a chiudere il ruolo di play, uh-huh, e giochi lui come play. Sappiamo che per Paratici non ci sono incedibili. Sappiamo anche che tendenzialmente una squadra ben strutturata, a prescindere poi dal fatto che non ci siano le coppe l'anno prossimo, deve avere praticamente un backup in ogni posizione. Però io credo che con Ulahi si chiudano un po' le porte per Fagioli. Dobbiamo presupporre un centrocampo a tre, verosimilmente. In un centrocampo a tre, ripeto, lui la mezzala l'ha fatta, ma quando è stato schermato da due giocatori molto fisici. Con Fagioli si andrebbe a creare, secondo me, un problema fisico con due centrocampisti del genere in campo che non puoi colmare in nessun modo. Quindi io lo vedo come un giocatore che arriva, gioca play, e poi ovviamente ci sono le mezzali davanti su tutte Ciatà che possono anche strappare, perché c'è qualcuno che recupera per loro, no? Anche se dovessero perdere metri in zona offensiva. Secondo me sarebbe un upgrade rispetto a Fagioli, anche se è forte questa dichiarazione, secondo me ha delle potenzialità molto più alte, magari ha bisogno di un attimo di ambientamento come è normale che sia, però secondo me coesistenza è molto difficile, molto difficile.
1: Dubbio che condividiamo, e considerando, e poi, e lascio subito la parola a Niccolò, c'è anche la questione Attà, cioè magari puoi anche adattare uno dei due, però poi Attà è un giocatore che, lo ha detto lui stesso, ma l'ho detto anche Grosso, è perfetto per fare la mezzala sinistra. Quindi se poi schieri Ulahi come regista basso, a quel punto immaginare Fagioli a fare la mezzala destra a me diventa un po' un esercizio complesso, considerando anche il suo piede forte e anche una certa dimestichezza, appunto, a entrare più dentro il campo anche in fase di possesso. Quindi effettivamente è una riflessione che tra campo e mercato si intreccia molto. Vai pure, Nico.
2: Guarda, Francesco, ti chiedo anche sulla valutazione, no? Perché si parla molto di una offerta da 30 milioni che renderebbero, per il momento, poi potrebbe essere superato anche da Attà, però per il momento lo renderebbero il giocatore più costoso della storia della Fiorentina. Per un 2006 che si è fatto vedere grandi cose anche con la Costa d'Avorio, con i club ha giocato una manciata di partite in Ligue 2, poi ha giocato da titolarissimo del Trabzonspor, però comunque in Turchia e non una squadra di primissima fascia. Quindi ti chiedo se effettivamente la valutazione è corretta o se la Fiorentina sta pagando un po' tanto quello che comunque è un po' una sorta di un giocatore tutto da scoprire.
0: Secondo me nel mercato oggi non c'è nessuna cifra corretta, però ti devi adeguare alle regole, certo, e al fatto che il mercato e le linee guida, i prezzi del mercato li decidono all'estero, e quindi l'Italia si deve adeguare. Però se vuoi arrivare su un certo tipo di giocatori devi anche essere disposto a fare dei sacrifici, a spendere qualcosa in più del loro reale valore. Cioè, se noi parliamo oggi di un giocatore come lui, che però ha fatto un anno di prima divisione in Turchia, è difficile capire come possa valere 30 milioni o anche qualcosa in più. perché

0: fino a poco fa c'era bisogno comunque di un minimo percorso di carriera prima di poter giustificare certe cifre, ma oggi non è così. Cioè, tra l'altro, rimanente un po' sanatorio, parliamo di Yann Mandé, che è un altro ragazzo del 2006 che sembra pronto per un grande salto, ma anche lui ha fatto un anno e mezzo, due anni, eppure vale già oltre i 100 milioni.
1: Certo.
0: Il Newcastle prende Basumanature, che ha fatto una grande stagione in Germania, lo porta in Inghilterra, sono 50 milioni. Quindi secondo me, tutto sommato, anche per le logiche di mercato di oggi, certo, investimento pesante, a maggior ragione ci deve portare a pensare ad un giocatore che non arriva per fare la seconda linea, ma che se arriva sposta qualcuno e sposta qualche gerarchia, però è un investimento vincente, perché secondo me, per quello che ho visto, è un giocatore che in un anno, proprio per le dinamiche di mercato di oggi, può tranquillamente l'estate prossima arrivare ad una valutazione di 50 milioni.
1: L'ultimo aspetto, Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, è, diciamo, abbiamo fatto un quadro estremamente positivo anche per la crescita prorompente che ha fatto, e così come mi ero permesso su Attà di fare complimenti ancora una volta per come l'area scout dell'Udinese avesse individuato certe qualità in un giocatore appena retrocesso con il Metz. Allo stesso modo vale per il Trabzonspor, che prende un giocatore che aveva appunto un'esperienza ridottissima nella Serie B francese. Ti chiedo quali sono i margini di miglioramento e quali sono gli aspetti, evidentemente pochi alla luce di quello che ci hai detto, su cui magari serve un po' di attenzione da parte del giocatore, da parte dello staff, cioè gli elementi che magari ad oggi, anche minimi, ti lasciano qualche piccolissima perplessità su quella che può essere l'evoluzione di Ulahi. Non so se magari anche da un punto di vista caratteriale.
0: Ma caratteriale, francamente, l'abbiamo visto ancora poco, perché durante la Coppa d'Africa non ha cominciato come titolare, neanche in questo mondiale in realtà la prima partita l'ha giocata titolare, però posso dire che da quello che si vede è un ragazzo che si fa amare, si fa voler bene, si fa in qualche modo anche essere parte integrante del gruppo, perché è giovane, perché è spensierato, e per me quell'esuberanza è importante. Credo, per il momento, che ogni tanto lo porti a dare anche un po' più di tutto in termini di non riuscire a gestire una partita di 90 minuti, e lo deve imparare a gestire e a usarlo, perché ha tante energie, ha tante forze, secondo me sopra la media proprio per quantità di corsa. Il problema è che quando devi giocare 90 minuti in Italia, in una squadra importante, con ambizioni importanti, magari una partita molto complicata, non puoi dare tutto e subito, ecco, devi imparare ad usarti un po' e a gestire le forze. PS ogni tanto si innamora un po' troppo del pallone, e secondo me questo in Italia non te lo puoi permettere al 100%, devi essere un po' più rapido. Perché? Perché ce l'ha la giocata rapida, ce l'ha la visione, ogni tanto però si piace un po' troppo con la palla tra i piedi e rischia di essere controproducente.
1: Chiarissimo, Francesco Nigro, Sport Italia, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie Francesco.
0: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro, buona giornata.
1: Alla prossima, grazie davvero. Abbiamo meno di un quarto d'ora, intanto Flight Radar, ma il nostro riferimento.
2: C'è una
1: allora
2: novità.
1: La partenza da Budapest a Istanbul è prevista per le 12:10. Ora prevista credo 14:46 d'arrivo. Nuovo orario previsto di partenza da Istanbul 15:55. Quindi orario previsto d'arrivo a Firenze direi le 17:30 a questo punto.
2: Quindi
1: tutto ovviamente stimato,
2: arrivo stimato 17:06, ma dobbiamo dare una notizia: non ci sarà Niccolò Righi
1: a questo punto. Che beffa,
2: che beffa.
1: E chi ci sarà allora?
2: Non si sa.
1: Cioè, tutta
2: qualcuno
1: la
2: ci sarà, qualcuno
1: tutta
2: ci sarà.
1: La tiritera con Niccolò Ceccarini, il giornalismo di strada, di marciapiede.
2: Hai ragione. Sentiremo se verrà concessa un'oretta, non credo, a Niccolò Righi, ma qualcuno ci sarà.
1: Però guarda, è che con tutto questo teatrino abbiamo generato un bel fan club del Niccolò Righi versione aeroportuale.
2: Bene, bene, dai.
1: Il Lampredottaio dalla Francia diceva anche lui: il volo diluttato in Ungheria parte tra mezz'ora, ditelo al povero Righi.
2: Bene, grazie.
1: C'è dell'empatia. Doppio pivot, Fagioli e Olai più bassi con Attà tre quarti, però diventa quasi un 4-2-3-1. Ciocco Radar. Bah, non lo so, io questo fatto di Attà tre quarti, ragazzi, devo dire, mi lascia un po' perplesso, però a far della Fiorentina, poi definirla rosa, ovviamente, grazie a Dio non tocca a noi.
2: Anche, anche Fagioli mediano,
1: dopo tutto quello che abbiamo detto l'anno scorso. Ho appena rapito Ulahi, se volete vederlo sano e salvo a Pereto alle 15:30 versate 1 milione di euro sul mio conto corrente. Questo è Tommy, molto bene, ricorda molto Fabio Ferri che l'altra volta chiese lui dei soldi. Il centrocampo è stato il reparto migliore per rendimento generale. penso parli dell'anno scorso. E se invece sul volo di Ulahi stasera ci fosse Berbatov? Sì, a sorpresa
2: Salah magari.
1: Però Berbatov bello, perché per chiedere tipo scusa tra virgolette a distanza di sì. 25
2: sono
1: anni.
2: Io il vostro Ulahi.
1: Cecca Grassina, benve con i droni, ma arriva per davvero Ulahi? E poi Chris da Campi aggiunge: ma dirottato da chi? Ora, dirottato non è solo, diciamo, per questioni terroristiche. Ovviamente un volo può essere costretto per tanti rotta. Motivi, ecco, a dover fare a dover aggiungere un passaggio dalla sua rotta di partenza o originale. Quindi, insomma, poi ripeto, speciale Flight Radar 24, stava a dire, a partire dalle 24 con grandissimi ospiti esperti di aviazione. Allora, non so quanti WhatsApp audio abbiamo ancora da mandare, abbastanza penso. Sentiamone intanto due.
3: Amici miei, buongiorno. C'è la mia compagna e lei è preoccupata perché io sono 80 anni e mi fa tirare uno schiaffo ogni due ore e mezzo per capire se sogno o se gli è vero. E sicché ora, capito, e la comincia a essere preoccupata perché di schiaffi la me la belle dai tanti. Ecco. Comunque, a parte gli scherzi, centrocampo, quando c'è gente brava e copia di buoni, chi recupera la palla e recupera la palla e vanno bene tutti, dai retta a me, andiamo avanti così. Mario Scandicci,
4: mettiamoci a controllare anche lo stretto di Hormuz o Mare Traffic, almeno su Arda se deve passare qualcuno anche di lì.
1: Bella, bene ragazzi, mi sento belli carichi.
2: Tra l'altro mi ha fatto molto ridere un tweet di un tifoso della Fiorentina, perché c'è stata una notizia data, se non sbaglio, dalla BBC, che riportava il portavoce di Trump che diceva che stasera arriverà un messaggio sconvolgente, e un tifoso della Fiorentina ha retweetato dicendo: si è preso Ulahi per forza.
1: Bello.
2: E, insomma,
1: cioè, devo dire, la vostra fantasia oggi ha il potere, ed è giusto così, ed è bello così. Attacco frontale di Roberto, che dice: quando sento Ceccarini mi viene spesso in mente Stanis La Rochelle, che odiava i toscani, che con la loro aspirata e il loro umorismo da quattro soldi hanno letteralmente devastato il paese. Bellissima citazione, Roberto. Ovviamente attacco frontale non condivido, ma per Boris faccio un'eccezione alla regola, serie senza precedenti nel panorama italiano, mi permetto di dire questo.
2: Intanto sì. Si può dire che chat radio Andrea Giannattasi mi prende beatamente per il culo, si può dire.
1: Insomma, ora
2: sui capelli, poi Andrea che mi prende in giro sui capelli, insomma.
1: Attenzione, insomma,
2: risponde per le rime.
1: Sì. Ma condividi, però ora spieghiamo anche.
2: Devo andare dal patto tagliarmi i capelli. Primo agosto già fissato, ragazzi.
1: Cioè, diciamo
2: primo
1: così: agosto. Javier Bardem, nella sua interpretazione stratosferica di Non è un paese per vecchi, per chi ci sta seguendo in visual o sul 92, ha dei capelli, un taglio di capelli che possono ricordare, diciamo, l'impostazione del taglio
2: per il sistema
1: di Niccolò Righi. Ecco, comunque ti ha paragonato a Javier Bardem in un film, cioè poteva esserci di peggio.
2: Ma poi in un grandissimo film, cioè uno dei miei film preferiti.
1: Quindi voglio dire, se non è Ulahi Salah Ulahi, questo è Tommaso. Lupo Lulì Castello Ulahi, questo certo, è piaciuto a tantissimi, a Filippo, a Jacopo Dalla Spezia, un delirio su questa cosa. Se stiamo mettendo una macchina così potente, non è che il pilota grosso è inadatto? Quando abbiamo preso il mister mi sono detto: alla fine sarà un anno di transizione, invece sembra l'anno della svolta. Perché non ha puntato subito su un mister da grande squadra? Ora vediamo come finisce il mercato, Ivan del Viola Club Puglia. Nel senso, per ora effettivamente posso anche comprendere una riflessione del genere, però tu dici macchina così potente, io vedo potenziale così potente, e sapete, io sono un grossista della primissima ora e vi dico che nella storia di Fabio Grosso c'è proprio questo, cioè prendere del potenziale e renderlo reale. Cioè, non è che a Grosso sono stati affidati fin qui dei prodotti fatti e finiti, anche il buon Dragusin, che è quello, se vogliamo, un po' più esperto, è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori un anno. E Grosso, nella sua storia, soprattutto quella recente, ha una capacità clamorosa di far crescere da X a X più 10 il valore dei difensori. Guardate Izzes e guardate Moaremovic su tutti. Per cui io su questo mi sento abbastanza tranquillo.
2: Maremovic che sta per essere venduto a 40 milioni al Leeds.
1: Ecco. Marco, non sto, mi sono appena svegliato e non sto capendo molto. Devo andare a prendere, cioè per accogliere Ulai, devo andare a Peletola o rimango ad Alghero? Ma guarda Marco, arrivati a questo punto potresti anche andare a Olbia magari,
2: cioè, copriamo tutti una città d'Italia e qualcuno magari lo becca, ecco.
1: Intanto Giacomo Iacobelli svuole il copyright del paragone Javier Bardem, non è un paese per vecchi, Niccolò Righi all'aeroporto, cioè il suo look di oggi.
2: Bene, bene. Massacrato.
1: Corso contro il tempo per il copyright. Poi vediamo un po'. Il Santo Paratici, mago degli acquisti fatti bene, è lo stesso dei 30 milioni per Fabiano e Brescianini, attacco frontale di Alessio?
2: Tecnicamente no.
1: Poi diciamo che praticamente ni, nel senso è comunque una certa regia alla Fratelli Cohen, visto che siamo rimasti in quell'ambito lì. Chiedo 3 secondi di pazienza a Gabriele solo per leggere anche Leo che dice l'aereo di Ulai fa scalo a Grassina, non credo. Occhio che Ulai va in Coppa d'Africa a dicembre, c'è stata ora, ragazzi, non è che c'è tutti gli anni la Coppa d'Africa. Poi Brescianini più il prestito di Comuzzo e magari soldi e anche una fettina di culo al Sassuolo, questo è bene. Andrea, molto bene. E poi non è che invece di Ulai sbarca Petrone Lazzarini a Peretola, questa è la suggestione di un amico e non si firma.
2: Bello.
1: Non è che Ulai si sia imbarcato dall'attuale Turchia con Ulisse, nel caso bisognerà chiedere lumi a Circe che sicuramente chiederà una percentuale sulla rivendita, attenzione a non ritrovarsi poi da essere umano magari a maiale, corvo o altri animali come nel caso di Circe. Gabriele da Empoli, eccoci qua.
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
2: ciao Gabriele.
5: Buongiorno, me lo concedete due cose, una poco seria e una seria.
1: Vai, partiamo da quella. Ascolta, partiamo da quella seria però, perché almeno poi è un finale,
2: esatto,
1: crescendo.
2: Esatto.
5: Quella seria è, io non so se poi io qualche mese fa ne avevo parlato con voi, ma non me le ricordo. Cioè, sostenevo che praticamente o c'era bisogno di un allenatore forte, no? Quindi internazionale, quindi un allenatore di un certo, di una certa caratura, con diciamo dei giocatori chiaramente da da migliorare, diciamo così, no? Mm-hmm. Oppure c'era bisogno di giocatori forti per un allenatore che doveva crescere. Cioè il modo per crescere secondo me erano di queste due cose. Secondo me la strada che ha imboccato Paratici è proprio questa. Ho un allenatore comunque giovane, però gli metto a disposizione calciatori già pronti, forti, e quindi lo metto nelle condizioni di lavorare al meglio. Io non so se siete d'accordo con voi.
1: No, no, io son d'accordo nell'accezione che diamo ai giocatori che sta comprando la Fiorentina. Cioè, Ulai ha del potenziale, ma secondo me Ulai in questo momento non ha bisogno di Ancelotti. Ulai ha bisogno di un allenatore, magari un paragone a qualcuno starà antipatico, che possa fare quello che Fabregas ha fatto con Nico Pass, con Diao, con Duvicas, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mio punto di vista, ecco, sull'argomento, ad oggi. E invece la considerazione poco seria?
5: E poi c'è il coro che siamo tutti qui, siamo tutti qui, siamo per Ulai.
1: Già pronto.
5: Ragazzi, saluto.
1: Ciao Gabriele.
2: E
1: ciao.
2: Questo finirà in copertina.
1: Molto bene, molto bene. Ci sarebbe... Guarda, la trasmissione di oggi sarebbe quasi da mandare per intero, in copertina nelle prossime volte, il che ci aiuterebbe anche perché sarebbero 2 ore di repliche, quindi potremmo anche stare a casa. Tutto ovviamente, però ci deve venire incontro Ulai e non arrivare a Firenze oggi, perché sennò è una trasmissione già cotta e mangiata, purtroppo. Roberto da Pistoia, se guardate i social in Costa d'Avorio, lui è in famiglia a casa in Costa d'Avorio e tutti cercano di consigliarlo di andare a giocare in Inghilterra. Beh, ora però, ora io non so chi sia l'utente medio che commenta i post di Ulai. Mi permetto di dire che in Costa d'Avorio suppongo che ci sia una tradizione un filo più strutturata per la Premier, considerando sì, anche quali sono stati i giocatori ivoriani che hanno giocato in Premier, ecco, tra Drogba e Yaya e Kolo Touré credo che ci sia,
2: voglio dire che non sappiano nemmeno cosa sia Fiorentina,
1: però diciamo i giocatori ivoriani hanno scritto la storia della Premier un po' di più di quanto non siano stati in grado di fare, ecco, in Italia. Poi ci sono sicuramente anche delle eccezione alla regola, insomma, lo rivendico con orgoglio, uno gervignano convinto e gasatissimo, però ecco, non credo si possa paragonare il suo lascito. Arriva Berbatov, tipo quel film con l'aereo che scompare e riappare decenni dopo. Poi, secondo Franco dall'Alto Vicentino, che evidentemente non ha colto il senso della trasmissione, quindi sarà sicuramente colpa nostra, questo modo di comunicare continui nomi? Vabbè, il nome non cambia. Comunque, vabbè, situazioni di Ulai di mezz'ora in mezz'ora, per me è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Ora basta. Vabbè, Franco, la prossima volta cercheremo di spiegare ancora meglio il senso anche umoristico di certe cose che abbiamo detto. Poi
2: cosa
1: Chris da
2: che abbiamo detto di... perché aggiorniamo su Flight Radar, no?
1: Sì, no? Probabilmente Franco, essendo dall'Alto Vicentino, ora difendo un attimo i toscani, non ha colto una certa ironia che c'era nell'aggiornare la situazione. Probabilmente l'umorismo nell'Alto Vicentino è un po' diverso rispetto all'umorismo fiorentino, ci mancherebbe.
2: Attacco frontale.
1: Chris Dancampi dice che non ho letto gli accenti. Hai ragione, caro Chris, mi si incrociano gli occhi, un po' come Niccolò Righi che guarda troppo avanti e saluta gli amici del 12 ottobre come fosse il 18. Chiudiamo con qualche WhatsApp scritto, sicuramente l'ho perso per strada, quindi mi scuso. Direi che possiamo chiudere con gli ultimi WhatsApp audio di questa bella puntata.
6: Ciao ragazzi, sei Jack. Senti Benve, ma secondo te c'è più attesa per l'arrivo di Ulai o per la scelta di LeBron?
1: Bello.
6: E soprattutto, le cose sono collegate tra loro? Ma sta a vedere se Fabio non ci porti chi?
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno grande Benve. Si vola, sento
1: letteralmente
7: lì studio, 100 milioni spesi. Si vola, si vola a luglio, agosto. Si vola, Federico.
8: Non si tratta di un dirottamento, questi sono servizi charter che fanno una leg alla volta, cioè una tratta alla volta, e quindi cercano di combinare più viaggi dentro un viaggio, dentro una ruota sola. Quindi non è che mandano a Istanbul un aereo vuoto, lo mandano con qualcuno dentro, quindi prima lo ferma da una parte, trasporta la persona a Istanbul, piglia la nuova persona e la porta a Firenze, e questo è un po' il giro del fumo.
2: Qui c'era un coglione sottinteso. Cioè, io fra le righe ci ho letto proprio un coglione. Cioè,
1: vabbè, ragazzi, devo dire che abbiamo trovato veramente il modo per vivere queste due ore su un livello, come ha detto anche prima Federico, si vola, ecco, letteralmente. Questa è stata una puntata vissuta ad alta quota. Niente, io vi rimando ovviamente alle prossime trasmissioni, sperando che chiaramente possa proseguire anche questo legame, questo tête-à-tête con Flight Radar 24. Grazie al non più costretto ad andare a Peretola, Niccolò Righi.
2: Grazie a te e grazie, peccato, ai nostri ascoltatori. Peccato, però. Vabbè, ci rifaremo.
1: Certo, con un nuovo arrivo su Flight Radar. Grazie alla nostra Saretta. Adesso vi lasciamo a Viola, amore mio. Ciao.
2: Ciao.

0: Notte Viola.
1: Notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Buon pomeriggio a tutti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Eccolo qua.
5: Verdi, siamo forti, siamo grandi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi, ciao Niccone, come andiamo? Tutto bene? YouTube subito al volo. Quanti siamo? 400?
4: Sì,
5: vabbè,
4: no, nemmeno.
5: Dobbiamo farti il titolo, c'è il titolo ora.
4: Ah no, il titolo c'è.
5: Il titolo c'è.
4: Beh, un titolo fresco, tra l'altro.
5: Siamo qui tutti quanti per Ulai.
4: No, no,
5: no, nemmeno per quello.
4: Non hai rispettato la metrica. Il titolo è Intrigo Ulai, la ricostruzione.
5: No, la ricostruzione. Bello,
4: sì. Sì, sì.
5: Ci saranno anche puntate televisive?
4: Senti, c'è una serie su Netflix.
5: Ah, ok. Okay. I protagonisti chi sono? Nicco Santi, Niccolò Ceccarini.
4: No, Ulai, Paratici e i procuratori. Quindi siamo tipo una quarantina, di cui tipo 38 i procuratori, uno Ulai e uno Paratici.
5: Però ricordiamoci, gli unici non pigliano una lira siamo io e Nicco Santi.
4: Su questo
5: è abbastanza chiaro ed è il motivo per il quale questo affare si sta complicando. Perché il fatto che lui non abbia chiesto una lira, o meglio un euro, naturalmente ha bloccato l'operazione. Sì. 055 77 111 71. Per chiedere spiegazioni, naturalmente dovete voi spiegare a noi quello che sta succedendo. Certo. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp. E in questo momento su YouTube, a quanto siamo? Perché siamo appena partiti, voglio vedere.
4: Siamo già tanti, tantissimi. Quanto? Siamo a 51.
5: 51
4: come inizio è clamoroso.
5: 51 è 1, 51 è 2, 51 è 3. No, niente, non funziona. Va bene, ok.
4: Va bene, allora te hai ricordato i numeri per scriverci su YouTube? Ci arriva già un messaggio.
5: No,
4: guarda, il messaggio è il seguente: non c'è neanche un punto interrogativo. Ulai arriva oggi.
5: Fatto?
4: Ce lo scrive Mistico TV.
5: Guarda, Nicco Santi ora tra due minuti esce, va a piedi da qui all'aeroporto di Peretola e sta lì con la sciarpa al collo a cantare Ulai, sì, Ulai, certo. La fortuna averti qui, Ulai, Ulai.
4: La sciarpa proprio direi di no.
5: No?
4: Ci sono 40 gradi all'ombra.
5: Vabbè, la sciarpa
4: quella...
5: è la fiorentina.
4: Eh sì, al massimo la espongo, addosso non me la tengo.
5: Va bene, però potevi fare, sciarpa... su, fai il bravo, dai, voglio dire, renditi utile in qualche cosa, anche per fare una videochiamata, una videotelefonata, certo. un video squillo, che vuoi te.
4: Va bene, sì. Allora senti, farei una cosa.
5: Però visto ci tocca che... riraccontare tutta la
4: sì,
5: storia.
4: Ce lo stavate chiedendo in molti.
5: È solamente la 167esima volta che siamo in collegamento.
4: Sì, sì.
5: Qui in diretta. Attenzione, c'è una novità? No, non ci sono novità.
6: No. 300
5: gradi. Ah, 300 gradi. Vabbè, no, è che ero un attimo preoccupato, fosse venuta fuori una notizia.
4: È il nostro studio.
5: La ricostruzione, ridici un po' il titolo?
4: Allora, Intrigo Ulai, la ricostruzione.
5: No, la ricostruzione mi entusiasma.
4: Intanto vogliamo dire una cosa, qui. Nessuno, perché poi ci vengono a chiedere conto di cose dette, scritte, vabbè. Nessuno qui ha mai detto che arriverà Ulai all'aeroporto oggi.
5: No.
4: Nessuno l'ha mai confermato.
5: Poi questo
4: qua.
5: Però
4: nessuno.
5: Si dispiace perché sarebbe stato bello fosse arrivato.
4: Però non chiedetecene conto a noi per piacere, perché nessuno qui ha mai detto Ulai arriva all'aeroporto.
5: Bene.
4: Bene.
5: Poi io ho messo la clessidrina oggi su X, ho messo Ulai Fiorentina clessidra, che per chi vuole intendere qualcosa vuol dire il tempo. C'è poco tempo ancora per arrivare a qualcosa di buono, ma ancora c'è un po' di tempo, perché la clessidra vuol dire questo, quindi non vuol
4: certo.
5: dire che la cosa è sicura, però è una questione di tempo e poi naturalmente ognuno la interpreta come vuole. Però la ricostruzione è questa, cioè che la Fiorentina ieri sera era estremamente fiduciosa di poter chiudere questa operazione, secondo me l'aveva virtualmente chiusa, al di là delle smentite, non smentite di fatto, eccetera, perché poi alla fine è facile tirar fuori, non c'è totalmente l'accordo col Trabzonspor, oppure non c'è totalmente l'accordo col giocatore, di sicuro è successo qualcosa proprio nelle ultimissime ore, perché è un dato di fatto che comunque c'era la volontà di arrivare probabilmente già nella giornata di oggi a definire il tutto. Questo qualcosa non è dato sapere per il momento, e la versione che arriva dalla Fiorentina è che loro continueranno a trattare per cercare di sistemare tutto, di arrivare in fondo a questa operazione, che comunque c'era già arrivata in fondo, ma poi quando finché non si firma non si può mai dare la certezza assoluta, altrimenti non ci arrabbiamo, come era un famoso film di Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti lo slot da extracomunitario, se non ci dovessero essere i margini, verrà speso per un altro giocatore. A Rocodare potrebbe essere il giocatore, ma soprattutto se l'investimento non viene fatto su Ulai, Ulai, la fortuna averti qui,
4: bene.
5: Lo potrebbero fare invece su Bakayoko, Bakayoko, la fortuna averti qua. No,
4: non
5: torna nemmeno questo, niente.
4: Comunque,
5: lo potrebbero fare su un grande esterno d'attacco. Quindi oggi la posizione della Fiorentina è questa, però io invito come sempre, alla prudenza, alla calma, a cercare di dare l'informazione, di fare prima la cronaca e poi l'opinione. Se l'opinione ti viene chiesta, io stamattina mi hanno detto: te che idea ti sei fatto? Mm-hmm. E per me l'hanno preso. Poi era la mia idea, la notizia era che ancora dovevano definire tutto quanto, però tra dirlo e non farlo c'è sempre di mezzo qualcosa nel mezzo, per cui io confermo quello che era la mia opinione di stamani, ma è evidente che la clessidra ti fa capire che finché non si arriva al punto finale può sempre succedere di tutto.
4: Quindi, certo.
5: Naturalmente in operazioni nelle quali c'è un giocatore che cambia tre volte agente, si inseriscono gli intermediari, il vicepresidente Trabzonspor fa più danni della grandine e allo stesso tempo, voglio dire, ci sono sempre situazioni di possibile anche inserimento di altri club, è chiaro che qualcosa ci può sempre succedere fino all'ultimo. Noi però rimaniamo sulla cronaca e raccontiamo che la situazione allo stato attuale è esattamente questa.
4: Direi perfetto. Tra l'altro ringrazio chi ci ha dato fiducia, dei nostri ascoltatori, tipo che Tonelli? Ci ha seguito, chi non ci ha denigrato, chi non ci ha punzecchiato. Va ringrazio. Bene, no, perché questo è fondamentale.
5: Sì.
4: Cioè, alla fine, qui mi rivolgo a te, comunque l'esperienza non è soltanto un fatto anagrafico.
5: Sì.
4: Quindi se tu hai scelto la strada della prudenza, forse perché era una trattativa un po' meno semplice di quanto non si facesse.
5: Sì, perché purtroppo quando ci sono i discorsi internazionali con questi club, poi ci sono di mezzo anche, voglio dire, i calciatori africani hanno troppo agenti intorno, ci sono poi troppe persone che mettono bocca e quando si mette tanta bocca poi purtroppo poi spuntano fuori richieste economiche superiori, capisci? Io ho paura che sia venuto fuori una problematica del genere, mi dicevo vabbè, allora ora ci mettiamo a definire il tutto e poi spunta fuori ma c'era questo, c'era quest'altro, perché spesso succede in questa operazione, allora probabilmente c'è qualcuno che si incavola e che qualcuno preferisce magari prendere del tempo e vedere un po', perché la Fiorentina in questa operazione ha fatto un po' di tira e molla, cioè c'è andata sopra alle sue condizioni e gliel'ha fatte sapere e loro hanno detto va bene, parliamone, però poi loro hanno chiesto una cifra e la Fiorentina è rimasta nella sua posizione, loro hanno richiamato perché è andata così, no, le abbassiamo e la Fiorentina si è rimontata sopra, nel momento in cui le abbassiamo, allora la Fiorentina è andata dritta per chiudere. Poi ora cosa sia risuccesso nelle ultime 7-8 ore francamente non lo so, questo non sono in grado, voce della verità, ci mancherebbe altro.
4: È successa una cosa splendida, cioè il vicepresidente del Trabzonspor che praticamente dice tutto fatto, abbiamo già l'accordo, ce l'hanno pagato 6, noi avevamo chiesto 2, come facevamo a dire di no? Cioè hanno detto praticamente ti abbiamo infinocchiati perché ce l'hanno pagato il triplo. Ora Paratici, che è un direttore sportivo di livello con curriculum internazionale, ma si può fare prendere per il naso da questa gente? Non è che siamo dei baluba appunto con l'anello al naso,
5: sì.
4: Si sarà un po' innervosito anche lui,
5: però comunque poi alla fine l'obiettivo è portare a casa, nel caso il giocatore può anche, però ripeto, ora andare a trovare la motivazione, tanto poi quando l'operazione si concluderà verrà fuori una verità, se non si dovesse concludere verrà fuori un'altra verità, la vera verità non si saprà mai, noi la sapranno loro, cioè quei 250 personaggi che sono all'interno
4: ma
5: di questa vicenda,
4: ci siamo avvicinati alla verità. Ora la verità è questo concetto così
5: astratto,
4: molto bello filosoficamente, però ecco, il fatto di aver avuto prudenza secondo me in questi giorni, di averla raccontata in maniera equilibrata, va soltanto a nostro favore. Comunque,
5: quanto siamo su YouTube?
4: Siamo già 94,
5: però voglio i vostri pensieri, 055 77 111 71, anche sulla partecipazione al Tour de France dell'anno prossimo di Marco Tonelli, che si è allenato pesantemente a fare la cronoscalata della Betone, per cui Marco l'anno prossimo sarà il nostro portabandiera sicuramente nella Colnago, che non esiste nemmeno più come squadra, una bischierata.
4: Va bene, allora andiamo con un po' di messaggi. Allora ci scrive Andreone e dice: ma secondo voi esterni di quanti dovranno farne?
5: Ne dovrebbero fare 3 almeno, io penso 3 esterni serviranno, perché comunque tra l'altro oggi c'è una buona notizia, il rinnovo, il primo contratto da professionista per Federico Croci, che mi sembra un'ottima cosa, perché questo ragazzo è stato portato anche in prima squadra, è un talento e quindi hanno fatto benissimo secondo me a fare subito il rinnovo del contratto, perché meglio prevenire che curare, perché comunque è nel benino di tanti club, questo va detto.
4: Poi ci scrivono, questo è meraviglioso, dice ma da YouTube Fabio, ma non è che Ulaia arriva per andare al Grassina?
5: No, noi non siamo entrati nell'operazione.
4: Magari a terra qui per andare al grasso.
5: Con tutto il rispetto della Fiorentina, noi trattiamo Vinicius, giocatori di un altro spessore. Cioè, voglio dire, abbiamo avuto un mezzo contatto con Ronaldo. Abbiamo chiesto a Messi se dopo il mondiale vuol venire a giocare l'ultima stagione invece che all'Inter Miami da noi. Abbiamo nel mirino, insomma, voglio dire, calciatori un pochino più forti, ecco, con tutto il rispetto.
4: Poi ci scrivono, no, perché io non vorrei che poi passasse il messaggio che la Fiorentina non prende più Ulai. Non abbiamo detto questo, eh?
5: No, assolutamente.
4: Ecco. Anzi, abbiamo raccontato della fase calda di questa mattina, della fiducia, del fatto che non arriverà in aereo a Firenze. È molto semplice. Poi
5: questo orario si è spostato, ho visto, prima era le 15:30, poi le 16:30, poi le 18. Io, ecco, mi immagino se qualcuno ora, immagino questi arrivano, non lo so, dalla Germania, dei turisti vengono in Italia, si trovano gente lì a aspettare Ulai, che poi
4: accogliente, dice Fiorentino.
5: Che credo che se anche la Fiorentina avesse chiuso l'operazione, per partito preso, non lo farebbe mai arrivare oggi pomeriggio. Cioè, lo tengono sospeso in aria a fare tutti i voli e lo fanno atterrare domattina. No,
4: roba
5: da rifornimento in volo, tipo Air Force One, no? Una roba del genere.
4: Sì, ma fa preoccupare, cioè, roba veramente delirante, addirittura.
5: Ma no, io, insomma, bisogna anche stare un po' attenti anche quando, ora parte tutto, quando si dicono queste cose, perché chiaramente poi si può anche, no, spostare un po' di persone che potrebbero, ci mancherebbe. Va bene tutto, però.
4: Anche perché quello sarebbe veramente il colpo d'aeroporto. Alla fine si trovano 200 tifosi lì con le bandiere.
5: Bello, però c'erano due turisti tedeschi. Dicevano: scusi, dove l'avete messo la I? No, vabbè, però a parte le battute e gli scherzi. Ecco, cerchiamo anche su queste informazioni di essere un po' più prudenti qualche volta, anche per evitare, ecco, inconvenienti.
4: Poi vabbè, arriva anche il messaggio di Matt: dice: ma Di Marzio smentisce la I, puntini puntini, o cecca, via, tu ci fai le burle. Di Marzio non smentisce, ha scritto contatti continui, si lavora con per l'intesa.
5: Come fa
4: però
5: a smentire la I? Lui ha detto esattamente il contrario.
4: Certo.
5: Ha detto si continua a trattare, però se la Fiorentina. Cioè, ragazzi, quello che scrive Gianluca Di Marzio oggi è quello che è stato detto anche a noi. A noi ci è stato detto. Poi ci si può credere, non ci si può credere, che la Fiorentina non è ancora, secondo la versione della Fiorentina, non c'è ancora accordo né con il giocatore né con gli ultimi dettagli finali con il Trabzonspor, e che se effettivamente ci dovessero essere delle problematiche importanti si andrebbe a valutare se è caso o meno di fare un investimento sulla I, oppure se fare l'investimento su un altro giocatore che potrebbe essere, voglio dire, Aracodore, come si chiama?
4: Aracodare.
5: Oppure su eventualmente un esterno d'attacco,
4: Bakayoko,
5: investire 20 e passa milioni di euro sull'esterno forte d'attacco anziché su Ulai. Questo è quello che scrive Gianluca.
4: Già che ci sono.
5: Quello che dice anche la Fiorentina.
4: Ve lo leggo, almeno si fa.
5: Quello che c'è stato, vi si è detto alle 14:30.
4: Che è esattamente quello che abbiamo detto. Dice la Fiorentina, dice Di Marzio, come raccontato, resta in trattativa per Ulai, ma non è ancora stato raggiunto un accordo totale tra tutte le parti in causa. Totale. Lui parla di un accordo definitivo e totale che non è stato raggiunto. Per questo motivo non è atteso a Firenze, c'è una cosa che non è vera, lo scrive Di Marzio.
5: Sì, che poi con tutto il rispetto per Gianluca, sicuramente Gianluca Di Marzio naturalmente scrive delle cose giuste, ma sono delle situazioni che arrivano anche dalla Fiorentina, quindi voglio dire, come sono arrivate a noi, tutto qua.
4: Poi Paolo dice: un iccone, ma della fusione Grassi-Nantella, e che tu dici?
5: Grassi-Nantella non ci piace, eh?
4: No, questo è incredibile,
5: no. Cioè,
4: no, però questo ce la devi raccontare.
5: No, io non ne so nulla, ora della fusione Grassi-Nantella non ne so assolutamente niente. Assolutamente, non credo proprio, cioè, voglio dire, ma per quale motivo ci dobbiamo? Ah, no, forse parlano per il discorso della domanda di ripescare, non lo so. Io sinceramente ultimamente ero dietro un po' Ulai, ero un po' incasinato, sinceramente.
4: Poi dice: secondo te, questo ce lo scrive un ascoltatore che si firma DP, secondo te, credo sia Daniele Cecca, perché si traccheggia? Ve l'ha spiegato forse anche commissioni.
5: Io non lo so, ragazzi, purtroppo. Allora, diciamo le cose come stanno. La Fiorentina voleva tenere via. Diamo un'altra ricostruzione nella ricostruzione. La Fiorentina, come nel caso di Alex Gimenez, voleva tenere tutto sotto traccia questa operazione. Perché lo voleva tenere tutta sotto traccia? Perché questa operazione, rispetto a Gimenez, aveva anche delle difficoltà ulteriori. Perché, come abbiamo detto, c'è di mezzo il Bastia, c'è di mezzo il Trabzonspor, c'è di mezzo gli agenti, c'è di mezzo gli intermediari, c'è di mezzo un sacco di cose che poi qualcuno fa sempre il doppio gioco, perché poi magari, oh guarda, stanno chiudendo con la Fiorentina, allora prendiamo, avvisiamo, che ne so, il Manchester United, oh stanno chiudendo, per giocare un po' a rialzo. Quindi loro volevano tenere tutto sotto traccia, evidentemente per responsabilità del procuratore, perché questo va detto, dei procuratori, perché dalla Fiorentina non hanno mai confermato, almeno inizialmente, nulla. sono venute fuori le prime indiscrezioni, che la trattativa stava procedendo, che l'accordo era vicinissimo e tutto quanto eccetera. Poi il procuratore fa quello che vuole, si assume lui la responsabilità, e nel momento in cui esce fuori la notizia poi non la puoi più gestire, non la puoi più controllare, a maggior ragione. Ed è questo che probabilmente forse alla lunga ha creato un po' di problematiche, perché prima la Fiorentina ha smentito, poi probabilmente la ciliegina sulla torta è venuta fuori ieri col vicepresidente del Trabzonspor, sì, che sì, esatto, poteva evitarsi questa dichiarazione, e sicuramente questo ha evidentemente creato un po' di tensione. E poi sono subentrati anche altri fattori, perché a ieri sera vi posso raccontare che c'era una grandissima fiducia sulla chiusura dell'operazione, anzi per me, come ho detto anche stamani, loro erano convinti di averlo già preso, di averlo in mano, e poi evidentemente tra una serie di situazioni che sono spuntate fuori oggi è venuta fuori una problematica, tant'è che quando loro dicono che ora valuteremo se fare o meno l'investimento, mettono un pochino le mani avanti, come dire: guardate ragazzi, noi se voleva prendere e si era praticamente preso, poi se qualcuno ci ha messo le mani e ha creato casino, non è tutta responsabilità nostra. Allora a quel punto, se si deve fare un super investimento superiore a quello che noi avevamo stabilito, perché loro lo avevano stabilito, allora evidentemente preferiamo magari andare su un altro obiettivo. Però questo è uno scenario che ancora non c'è, è uno scenario che potrebbe essere ma non è, quindi bisogna raccontare le cose come stanno. Stiamo sulla cronaca. Allora voi, io vi insegno questo, non sono in grado di insegnare niente a nessuno, però insegno questa cosa agli ascoltatori. Nel calciomercato, bisogna essere più prudenti possibili e più credibili possibili, ed essere sempre più possibilmente vicini alla realtà e raccontare passo dopo passo. C'è una tendenza nuova in questo mondo del giornalismo, che chi prima arriva meglio alloggia, poi si starà a vedere chi se ne frega, che non fa parte del mio bagaglio. Io mi hanno rimproverato tante volte questa cosa, Matteo, hai poco coraggio, dovresti buttarti eccetera. Voi siete la testimonianza vivente che basta dire mezza cosa, la prendete come se fosse sempre vera su tutto eccetera, e ve la rigirate a vostro piacimento. Allora a maggior ragione dovreste apprezzare chi cerca di raccontarvi nei limiti, senza esagerazioni, ma magari prendendosi anche del tempo in più, una trattativa per essere il più credibile possibile. Invece purtroppo, io lo dico a beneficio di coloro che ci ascoltano, molti di voi che ascoltano non riescono a cogliere questo passaggio. Anzi, a voi interessa sapere che il giocatore venga preso, poi se non è preso di te, è facile poi scendere dal carro e dire: oh, t'avevi detto se era preso e non si è preso. Ho capito, ma così è troppo facile. Sì, cioè, sì. Bisogna capire che questo non è un mestiere semplice, soprattutto perché negli ultimi tempi questo mestiere è diventato un mestiere nel quale tutti parlano di mercato, riconoscibili o non riconoscibili, e destabilizzano naturalmente tutta una serie di fonti di informazione alle quali noi dobbiamo per forza di cose andare incontro per cercare di capire, perché io non mi sento di escludere mai nessuna voce di mercato, ma la devo verificare. Il problema è che se ce ne sono 100 vanno verificate 100, e quindi diventa anche più difficile fare questo mestiere. E io lo dico, questo ragionamento lo faccio, e lo dico per quelli come Niccolò Santi, che comunque si mettono il cuore, l'anima, si arrabbiano, e che io posso raccontare il retroscena della ricostruzione, che magari a volte con Niccolò alle 11:30 la sua amarezza per certe cose, e gli dico: Nicco, non c'è niente da fare, purtroppo te dai l'anima, dai tutto te stesso, ma non è che se te dai l'anima tutto te stesso e cerchi di essere bravo la gente lo può capire, perché questo lavoro qui lo può capire solo chi lo fa. Sì, è come io non posso capire il lavoro di un'altra persona quando magari mette il parquet in terra oppure va a riparare un oggetto. Io posso guardare, ma non avrò mai quella percezione che ha lui, perché ognuno fa il suo lavoro. Date fiducia ai giornalisti giovani, perché ce ne sono alcuni molto bravi che si impegnano, ma se il vostro obiettivo è stroncarli, avete sbagliato radio.
0: Ma infatti, guarda, tutta questa pappardella, della quale ti ringrazio, era diretta a quelli come te, Luca, che scrivono: ma quanto vi brucia, ma perché non vi vergognate? Noi siamo lo sfogo anche delle frustrazioni di quelli come te. Bene, poi chiudendo il discorso, Francesco dal Mugello ci scrive: complimenti per aver messo le emoji delle clessidre su X come i giovani.
5: La clessidra era roba da giovani.
0: Complimenti.
5: Ma lo sai che me l'ha suggerita questa? Me l'ha suggerita il vecchio Benve. Meno male, invece. No, perché io sono.
4: ricorda chi è Francesco Dalmugello.
5: Ecco. No, lo sai perché è Francesco Dalmugello? Però sempre che poi invece mettere le cristine potevo mettere, non lo so, un santuario, una roba del genere. Io sono capace di sbagliare queste cose qua.
4: Poi ci scrivono sempre su questo viaggio, insomma, di Ulay per diciamo, non è che arriva in traghetto, ma ora
5: insomma, potrebbe fare il Bosforo e la piglia larga, poi arriva a Trieste e trova una macchina a noleggio e arriva.
4: Insomma,
5: fatto bene, ci vuole 3 giorni, ma va bene.
4: No, è conveniente, devo dire, questa cosa. Vabbè, poi dice: ha senso prendere ancora o comunque strafare a centrocampo quando per Grosso gli esterni sono fondamentali?
5: Ma insomma, io credo che tant'è che la Fiorentina sta facendo questa valutazione, come abbiamo detto, se proprio non ce la fa perché sono subentrate delle problematiche a prendere Ulay, si butteranno su un grande esterno. Poi comunque sia, per me tengono assolutamente viva anche la questione Torsved, perché Torsved se ne parla ormai, perché naturalmente di fronte a Ulay Torsved sembra sia, voglio dire, un giocatorino, no, che non merita nemmeno un minimo d'attenzione, ma Torsved per quanto riguarda la Fiorentina è un obiettivo ancora. La Fiorentina ci ha messo dentro Brescianini, ci mette il prestito sicuramente anche di Comuzzo, perché è un giocatore che piace al Sassuolo, e bisogna vedere se questo può bastare per andare a fare, a chiudere l'operazione. Cioè, ci sono tante cose che comunque nel mercato devono andare a quadrarsi, diciamo così. Comunque tanto, ragazzi, tanto c'è poco da fare. Hai detto bene te, e se la gente vuole... Noi comunque... No. Comunque riceviamo a partire dalle 17, nel caso qualcuno volesse sfogarsi lo può fare nell'ora nostra, dalle 16 alle 17 lo può fare tranquillamente, senza
4: lo sfogatoio,
5: potete offenderci gratuitamente eccetera, però noi prendiamo appuntamenti dalle 17 in poi, dove però lì per sfogarvi e insultarci vi chiediamo almeno un quarantino. Va bene. Per mezz'ora. Poi, quarantino fatto bene.
4: Su YouTube si
5: con
4: scrive...
5: ricevuta, tutto regolare. Via.
4: Sì, no, per carità.
5: Tutte le cose a modo.
4: Sì, sì, con IVA inclusa. Stefano dice: Torsved è un giocatore mediocre. Però al di là della sua considerazione, com'è la situazione di Torsved in questo momento?
5: Ma per quanto riguarda Torsved la situazione è abbastanza chiara, l'ho appena detta, cioè la Fiorentina lo vuole.
4: Ma Comuzzo lo danno?
5: Comuzzo in prestito secondo me ci può andare, bisogna vedere in che formula lo danno, se lo danno in prestito oneroso con diritto di riscatto, prestito secco mi sembra difficile, perché comunque il Sassuolo è un prestito secco, non so se lo prende, però credo che l'offerta della Fiorentina possa rappresentare Brescianini più magari anche Comuzzo, perché il Sassuolo lo vuole Comuzzo, quindi potrebbe essere questa la cosa.
4: Ok, non so se posso chiamare un messaggio vocale. No,
5: che sta facendo? Sta
6: buonasera, Federico dal camion.
5: Grande Fede,
6: ma voi se aveste a disposizione 100 milioni per le fasce destre, cioè fare alla destra e alla sinistra titolari e le riserve, che pigliereste?
5: Bakayoko e Lang,
4: così
5: e risparmio anche.
4: Però Lang, però Lang te lo devono dare, cioè non
5: sì,
4: è
5: no,
4: semplice.
5: Dico, ma mi dà 100 milioni, io ti fo spendere 40. Ne spendo 20 per Bakayoko e 20 per Lang. E veniva a 60.
4: Ho capito. Altro messaggio vocale, che ne dici? Vai, sentiamo, arriva, eccolo qua. Vai.
7: Io non ci sono un'altra squadra dietro che lavora sotto traccia. Perché ragazzi, non so se si chiude questa operazione.
5: Ci può stare. Ragazzi, intanto manca 50 km.
4: Sì.
5: No, 50 km. No,
4: arrivo su... Ma non è che è del 2009 quella roba lì,
5: No.
4: No, perché tu sei presente lo sketch di Fabio Ferri che vede, no, c'è una gara così di bici.
5: Questa sembra diretta, sembra Tour de France in diretta, sembra,
4: No, perché quella roba era del 2009.
5: 2,2 km al Gran Premio della Montagna, diciamolo, che è importante. Peloton.
4: Poi ci scrive Chiara Dalmugello: io vado controcorrente, vi ringrazio per l'immenso lavoro che fate. Come in ogni cosa della vita, chi non fa, non falla. Figurarsi in un ambito come il vostro, dove eventuali errori, ripensamenti, tentative fallite o saltate dipendono da tutti fuorché da voi. Grazie Chiara. Qualcuno che
5: chioso
4: capisce.
5: Dicendo quando le donne una marcia in più, bisogna sottolineare, le donne hanno sempre una marcia in più.
4: E soprattutto tua figlia, vero? Te sei di parte.
5: Ma se mia figlia mi manda sempre a quel paese, quindi
4: è una marcia in più.
5: Sì, no, una marcia in più. Quella è una marcia a meno, perché vorrebbe, cioè, il babbo potrebbe essere un po' più gentile, però va bene lo stesso, gli voglio bene uguale.
4: Allora, Letizia ci scrive: mio marito tifosissimo Viola, parentesi, vi manda sempre messaggi, si chiama Enrico Dalmugello, insomma, compie il 24 luglio 60 anni. Desidererei sapere se voi per il centenario della Viola organizzate qualcosa, o magari semplicemente può assistere a una vostra trasmissione, non lo so. Ho contattato anche direttamente la Fiorentina, ma oltre alla partita del 2 settembre e la maglia non mi hanno dato altre indicazioni. Se potete darmi una mano, vi sarei grata.
5: Che si fa? Non lo so, e noi quando è il 24 luglio? Lui 20,
4: sì, intanto gli facciamo gli auguri. Il 24 luglio sono 60 anni.
5: Sì.
4: Per Enrico.
5: Non lo so, se abbiamo potuto qualche cosa, magari questo messaggio andrebbe conservato. Se abbiamo qualche iniziativa, magari la contattiamo.
4: No, poi sai, noi ci possiamo fare poco con la Fiorentina.
5: Con la Fiorentina no. Noi si può fare qualcosa come Radio Firenze Viola, ma come Fiorentina no, non possiamo.
4: No, come detto, insomma, loro cercano di depistare. Probabilmente Paratici ci nega anche di chiamarsi Fabio, come diciamo spesso.
5: Don Fabio. Sì.
4: Vai ancora un altro vocale, vai.
5: Forza Tunnels.
8: Il presidente Turco ha fatto quella dichiarazione per far partire un'asta o semplicemente perché le grullo? Grazie questo, Lorenzo.
5: Lorenzo, questa è una domanda alla quale non sappiamo risponderti, oppure... Boh, non lo so, ma in Turchia sono un po' così, voglio dire, vanno, cioè quando partono con le bambole le fanno partire veramente importanti. Non lo so, forse ha voluto fare un po' lo splendido, diciamo così. Nel frattempo è arrivato Di Nardo.
4: Aspetta, però a questo punto già che ci sei te, la dico pure a te. Cioè, se arriva su YouTube questo messaggio. Come si chiama la donna con più dolori al mondo? Dolores.
5: Sì.
4: La sapevi?
9: Dolores De
4: Panza. De Panza? Va così. De Panza non è importante. Dolores.
5: E alle 19 non perdete l'appuntamento con Alex Di Nardo, Kimi Antonelli, e oggi ci sarà l'ospite speciale Alberto Tomba, giusto? Fate una trasmissione un po' per gli sport invernali, perché in questo periodo serve,
4: però,
5: no, ricordare la neve.
4: Scusa, non si vende molto bene. Ti ha detto non perdetevi la trasmissione alle 19 con Di Nardo, lui fa no, perdetela, è meglio.
5: Sì, perché comunque sia, allora, lui sa già che Kimi Antonelli gli racconta le stesse cose che nelle interviste che vengono fatte a Sky, quindi già questo è infastidito.
4: Sì.
5: Però c'è la novità di Alberto Tomba, sport invernali, e cioè è importante in questo periodo parlare un po' della neve, dello sci, degli impianti alla betone. Insomma, Alberto Tomba testimonia di Sestola.
4: Senti, no, Sestola?
5: Sì, lui è da quella bolognese.
4: Figuriamo, sono andato 4 anni fa.
5: Non so se è testimonial di Sestola, però lui si è allenato tanto a Sestola.
4: Ora ti prendi la responsabilità di quello che dici.
5: Si è allenato tanto, metti Tomba Sestola, metti un po', vai, metti lì, guarda un po'.
4: Tomba
5: Sestola.
4: Guarda, Tomba mesco con quelle però, Tomba Sestola, eccolo qua.
5: Metti un po'.
4: Tomba Sestola. Allora, dunque, Sestola è legato indissolubilmente alla leggenda dello sci, Alberto Tomba, hai ragione.
5: Ora vabbè che sono grullo, ma insomma.
4: No,
5: vabbè che sono suonato, ma è di Albertone nostro. A Sestola ha sciato tanto, pensa un po', lui è diventato campione partendo dagli Appennini, della serie dagli Appennini alle Ande. Di Nardo sei grande,
4: lo voleva dire lui, di solito trasmissione partiamo, ma lo sapevate che negli Appennini questo era,
5: e io dico dalle Appennini alle Ande un solo grido si spande, Di Nardo sei grande,
4: e vai con un messaggio vocale.
5: Gol.
4: E invece sì, arriva.
10: Ragazzi, buongiorno.
5: No, vado da Roma.
10: Vi amo la follia, perché siete
5: due
10: professionisti seri e non vi denigrerò mai.
5: Ma tu lo puoi fare, tanto siamo amici.
10: L'unica
5: di Luis.
10: Cosa, volevo solo una risposta da Check & Nick, che poco fa alle 14:45 Alessandro Di Nardo ha scritto su Chi si compra Flash, ha scritto che la Fiorentina ha in mano a lui.
4: Ulai.
10: Ecco, mi spiegate il significato di questo articolo? Ecco, solo questo. Grazie ragazzi, gentilissimi.
4: Beh, quella è la trascrizione di Chi si compra Flash, registrato da me medesimo, tra l'altro.
5: Che comunque era quello che naturalmente, insomma, sapevamo, cioè che la Fiorentina era molto vicina ed era praticamente con il giocatore in mano. Poi ragazzi, subentrano delle situazioni, cioè voi non avete un'idea di quando c'è una trattativa di mercato, la quantità industriale di telefonate, perché poi magari è Paratici, ci viene chiamato da quello del Trabzonspor, poi Trabzonspor chiama il procuratore, poi il procuratore Paratici, ma eravamo d'accordo in un modo, allora perché ora è venuta fuori questa problematica, allora Paratici richiama il Trabzonspor, gli devi dire che eravamo d'accordo su questa base, ora è spuntata questa problematica, la devi risolvere te, e lui dice no, io non la risolvo perché comunque sia una roba che deve interessare a te, e cioè voi non avete un'idea di cosa significhi quando ci sono le trattative. Poi allora, se il giornalista di mercato deve fare quando c'è l'annuncio ufficiale, si fa prima,
4: certo.
5: Sta zitti e si aspetta, però noi dobbiamo cercare di raccontare i vari passaggi.
4: Questo per spiegare a Walter com'è andata, nel senso che poi è passato un po' di tempo nel mezzo.
5: Sono 55 77 111 71 per intervenire in diretta e vedere anche su YouTube a quanto siamo arrivati. Super Nick.
4: Su YouTube siamo addirittura già 142.
5: Qui
4: oggi si sfiora il 200.
5: Siete grandi, siete fonerove.
4: Prima della pausa c'è Ghigo d'Arezzo che dice: ciao, sono appunto Ghigo, che me li fate gli auguri? Oggi è il mio compleanno per i 65.
5: Ghigo, sei un ragazzino. Tu ci avrai almeno altri 50 anni di vita, come minimo.
4: Beh, insomma,
5: 115 che... fatto bene. Quanti ascoltatori ci sono? 145? Non potevo dire 145.
4: No, sono 137 gli ascoltatori ora.
5: Quindi, altri 60 anni, facciamo altri 50, dai.
4: Ora, 100 di questi anni magari
5: 115.
4: No. Però, insomma, complimenti Ghigo, tanti auguri. Pubblicità, pausa.
5: Ciao.
4: A tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
4: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare di mercato e prenderci le vostre offese. Le offese di mercato.
5: Allora, ricordiamo, offese che nella fascia 16-17 sono a titolo gratuito, nel senso che noi dalle 16 alle 17 vi ospitiamo per le vostre offese in diretta, senza nessun esborso economico, per cui naturalmente diamo un tempo, nel senso voi dovete prepararvi. Esatto, voi dovete prepararvi delle offese, ma pesanti, anche di quelle belle grosse, perché se no l'offesuccio, siete grulli, no. Capite nulla, è robuccia, la roba pesante, così, proprio offensiva vera. E avete un minuto per offenderci, ma proprio pesantemente. Dopodiché però attenzione, perché scatta il tariffario dalle 17 in poi. Io e Niccolò Santi riceviamo nel nostro studio di là in redazione, vi daremo i nostri numeri, per ogni 15 minuti di telefonata €40. Senti. Ecco, in cui voi potete offenderci, però poi dopo vi arriverà a casa la richiesta, la notola di €40 per le offese, perché in diretta lo facciamo gratis. Però quando siamo in privato dovete avere, abbiamo famiglia, per cui se dobbiamo ascoltare le vostre offese ci dovrà essere un compenso economico, se no ragazzi
4: per forza,
5: non si fa niente per nulla.
4: La prima offesa te la fa Daniela su YouTube, dice: sei proprio giovane se non conosci il connubio fra Alberto Tomba e Sestola. Ma forse lo dice a me,
5: ma ora io francamente sì.
4: A ripensarci potrei essere io. Però no, sai perché?
5: L'hai girato a me senza un perché, povero Cecca.
4: Perché Bomber Viola ti dissa. E tu, come sai, essendo giovane, dissa significa che ti
5: contrasta?
4: Contraddice praticamente. No?
5: Sentiamo un po'.
4: E dice: devo smentirvi su Alberto Tomba. Perché Alberto fu accolto in trionfo da 20.000 tifosi festanti a Sestola dopo le due medaglie d'oro delle Olimpiadi di Calgary, ma in realtà si allenava nella vicina Como, alle Scale, che è differenza di Sestola, che è provincia di Modena, però, è in provincia di Bologna.
5: Però Sestola ci è andato tante volte a sciare, quindi credo che lui la sentisse un po' come la sua montagna, l'Appennino. Però può darsi anche mi sbaglio, io non mi ricordavo questo da Albertone nostro.
4: Ma non lo sapevo. Uguale. Quindi Sestola è in provincia di Modena?
5: Ma scusami Nicco, ci sei anche stato a sciare? Dove pensavi di essere? A Manchester?
4: L'hai detto te? Ma non sono stato a sciare.
5: Ah, sei andato a Sestola un sacco.
4: Oioi. Eccoci.
5: Qui ora ci... Vai, che è successo?
4: Bene, ok.
5: No, hai detto da... No, scusami.
4: C'è il VAR di Tommaso Loreto.
5: Finisco su una cosa, scusa, l'hai detto te che sei stato a Sestola? Te non sapevi quando sei andato a Sestola era in Emilia?
4: Certo, in Emilia sì, ora non sapevo che fosse provincia di Modena. No.
5: Ah vabbè, questa quindi è un upgrade del nulla.
4: Quella è una lezione.
5: Prego Tolo, venga.
12: Home field review, Mister Santi ha detto Calgary. La definizione è Calgary, non Calgary.
5: Per
12: questo motivo, cartellino rosso.
4: Posso andare a casa?
12: Field review, Calgary, no, non si può sentire.
5: Aspetta,
12: ti spacco tutto.
5: Però
12: Calgary non si può sentire.
4: Ma scusa, ma parla quello che dice Dybala.
12: Ma una volta per sbaglio, ma no. Calgary c'era alle Olimpiadi,
5: tra l'altro Calgary spettacolo. È in Canada, ricordiamo.
12: Calgary
4: in Canada, certo.
12: Comunque ho finito, vi piace questa cosa?
5: Non andare via
12: perché torno in diretta alle 5, poi non ne posso un più
5: secondo
12: di Radio Solo.
5: Se lo state guardando adesso
4: sì,
5: il nostro Tommaso Loreto può partire una sigla un po'. Non andar via.
12: Di quelle di uomini e donne.
5: No, ma che momento? È più. No. Pirati dei Caraibi.
4: Ah, ecco, bravo.
5: Dragusin. Oppure Johnny Depp.
4: Ma Pirati dei Caraibi lo faceva Johnny Depp.
5: Chiamate allo 05. Sì, appunto, ma io volevo fare una. Chiamate allo. Non mi veni al terzo. No, chiamate allo 055 77 111 71. È più Johnny Depp.
12: Si vede un po'
4: che sta succedendo.
5: Sì.
4: No ragazzi,
5: ricordatevi anche media. Sì, puoi tornare. Grazie. Ma alle 5 viene a fare, viene a fare la spesa?
12: Faccio un long field review a Chiara.
5: Va bene. Ah, sempre con le donne,
12: poi ti parli sempre sta con te.
5: No. Ma quello spot non andrà mai in onda, lo sai?
12: Sì, invece
5: sì.
4: Ma guarda, io in realtà ho tirato due sfondoni.
12: Qual è il secondo
4: sfondo? Te non hai sentito, ma io ho tirato due sfondoni.
12: In quanto Calgary.
4: Ma in quanto mio, poi io ho detto Como alle Scale, invece è Corno alle Scale. Ma te l'hai sentito?
5: No, allora io
12: Como alle scale,
5: no, allora, bello, non hai detto Como alle scale, hai detto che tomba sciava a Como. Infatti io ho detto boh, a Como, io
4: ho detto così,
5: a meno che ci sia la montagna di Como anche lì, io
4: boh ragazzi non so che dirvi.
5: No, ti ha detto sciava a Como, no, forse ti ha detto sciava a Como.
4: Como alle scale, mi sa.
5: Se hai detto sì, Como sì, alle scale, me lo sono perso la seconda parte.
4: Sì, però
5: Como
4: è un po' fallace questo film review.
12: Io chiedo scusa a tutti per Calgari che Calgari mi ha devastato.
5: Comunque, sembra una trasmissione di Briachi questa, più o meno. Comunque, ma...
4: più o meno sì.
5: Ciao a Como, io boh.
4: Allora, va bene, quindi per far rientrare Tommaso Loreto ne va detta un'altra. Dunque, dice.
5: Infatti, a Como io non ripeto. Io cercavo anche di darti ragione, cioè facevo finta di nulla, ma che no, tomba sciassa a Como non me lo ricordavo. Como alle scale non l'avevo proprio mai sentito.
4: Ora lo cerco, dai, poi si rientra l'argomento, per cui insomma.
5: Lo so, se qualcuno vuol mandare qualcosa.
4: Così fatelo. Ok, cioè, sì,
5: qualcuno
4: corno alle
5: vuol
4: scale.
5: Chiamare per questa storia. Guarda, corno alle scale, tra l'altro, sì.
4: Ragazzi, mi spiace l'ignoranza.
5: Perché lì si scia. Allora, ora facciamo un po' di geografia, rifacciamo un po' il ripasso.
4: Appennino Tosco e Milano.
5: Sì, Appennino Tosco e Milano, però devo dire che corno alle scale c'ha anche dei begli impianti. Secondo me è il Cimone è meglio. Monte Cimone è meglio. Il Cimone, per chi è all'Abetone, naturalmente si trova a Piazza dell'Abetone, se lo ritrova proprio davanti il Cimone, che è la parte di là della montagna. E devo dire però che a me piace tanto anche la Val di Luce, quindi possiamo. Tra l'altro, Ulai mi ha chiesto proprio l'altro giorno: se vengo a sciare si va in Val di Luce.
4: Dice, gli fanno fare le visite lì,
5: O si va al Como alle scale.
4: A Como alle scale, dove ha fatto le visite, becavo al caso in passa.
5: Sì, esatto.
4: Vabbè, andiamo con un altro messaggio vocale.
5: Questo l'avevo favorito.
13: Parla della fusione dei primi anni 2000 e là, e poi diventava la Valdema e le durava un par d'anni.
5: Sì, quella
13: che
5: è tanta
13: da
5: roba
13: noi
5: vecchia.
13: Dell'Antella c'era Sarri in panchina e venne allenare la Valdema e poi a gennaio dalla
5: Valdema alla San Giovannese. Sì, questa me la ricordo.
13: Io me lo ricordo perché ce l'avevo nell'Antella e purtroppo fecero questa cosa gravissima per salvare Grazia a livello economico.
5: E vabbè, e poi il tempo
13: ciao,
5: è cambiato. Ciao, grande. Questo lo dici te, è un problema, diciamo, lui l'ha detto, io lo sai, il pullman va in quel posto dove ha nominato lui?
4: Sì,
5: 31+1
4: 31+1
5: sì,
4: ok, certo, si può
5: scritto ha detto 31+1.
4: Senti, no, poi ci scrive Davide, anzi Mauro dice il Tolo è più Fiorello periodo karaoke,
5: in effetti
4: lì.
5: Sì, però Johnny Depp gli piace tanto sentirsi dire Johnny Depp perché piace alle donne, tutte lo cercano, tutte lo vogliono, è un gran figo, dice di essere tanto bello.
4: Senti, andiamo con un altro messaggio vocale.
5: Sì,
4: che è meglio.
5: Como alle scale.
14: Ma al di là della crona, viene, non viene, aereo, non aereo, mi sembra giusta la riflessione. Anzi, sarebbe importante andare su un esterno con quei soldi. Anche perché,
5: anche secondo me,
14: bene, grossi investimenti quest'anno, ma non penso sia un pozzo senza fine. Bravo. Joseph Commisso, poi. Quindi, io sarei molto più contento venisse un Bakayo o un Noah Lang alla Fiorentina, un esterno forte di un Ulai, buonissimo giocatore, ma ci abbiamo Fagioli già in quel ruolo, quindi avanti tutto con l'esterno, direi.
4: Ma infatti questo è un tema che volevo lanciare.
5: Ma
4: alla
5: secondo
4: fine,
5: me, Nico,
4: non è che possono cacciare 20 milioni così a botta.
5: Sì, io penso, Nico, che dobbiamo aspettarci sorprese già anche in serata di qualsiasi tipo, perché loro sono fatti così. Cioè, secondo me, mentre loro stavano trattando e chiudendo anche Ulai, loro stanno portando avanti altre cose, per cui se poi decidono di andare in una strada o

0: un po' rallentato un'operazione virtualmente alla fine, e allora a quel punto, se vedono che ci sono delle problematiche ulteriori, decideranno nel caso di andare magari sull'esterno d'attacco.
1: Ecco, tra l'altro ci scrive Lorenzo, dice: quanto mi ha gasato l'intervista di Suarzo sul fair play finanziario, ecco perché il Como diventerà una big, hanno una mentalità da big come società. Se non sbaglio Suarzo ha detto no sul fair play finanziario, sì è una regola così, però a noi non ci riguarda, no? Che insomma, è un concetto forte, nel senso sì è una regola e chi se ne frega, noi
0: sì,
1: facciamo
0: per
1: il
0: ora,
1: nostro.
0: Poi dopo però dovranno rispondere anche loro alla web, quindi io non lo so, ecco.
1: Sì, ma non è che dice chi se ne frega, nel senso noi evadiamo le regole, no, dice noi facciamo i risultati sportivi, non ci riguarderà questo problema, no?
0: Esatto, se riusciamo ad andare avanti a fare dei risultati sportivi, andiamo nelle coppe e loro riescono a bilanciare gli investimenti. Questo è un po' il ragionamento che stanno facendo anche altre squadre, ed è quello che vuol fare anche la Fiorentina, cioè investire adesso per ottenere dei risultati dopo.
1: Sì, credo sia l'aspirazione anche della Fiorentina di Paratici, perché probabilmente ciò in cui è riuscito Paratici, mi confermerai, è stato dire alla proprietà: signori, io ho questo progetto in mente, bisogna investire tot soldi, il bagno di sangue economico va fatto adesso, tra virgolette, cioè, così poi te lo ritrovi negli anni a venire con i risultati sportivi, no, e poi compensarlo.
0: Però, certamente, mi guardi un attimo su YouTube,
1: siamo 134,
0: però non si riesce a scollinare 150, ragazzi, ragazzi, no, siete un po'
1: moscetti.
0: Nel frattempo qui abbiamo anche c'è qualcosa che riguarda il ferramenta qui.
1: Sì,
0: francamente
1: Stefano Cherubini è diventato un ferramenta.
0: Sì, no, tra l'altro è un ferramenta vivente, mi sembra si ci vuole la chiave del 12, sai.
1: Sì,
0: Stefano
1: dice che fa all'occorrenza anche il liutaio, quindi se hai una
0: sì,
1: una,
0: sì, no,
1: una,
0: secondo me il cacciavite a stella non funziona, tu trovi, no, ti ci vuole secondo me la chiave del 12 lì, sì. Guarda, diretta a me, e non sì, che tu cerchi lì, quelle sono le forbicine delle unghie di tonnelli, no? Però tu
1: no,
0: vado un attimo dall'altra parte, vabbè,
1: andiamo con un vocale,
0: andiamo con un vocale,
1: vai, che è meglio, sì, sentiamo.
0: Vai, vai, Cherub, vai.
1: Eccolo.
2: E poi sa, Bastià contrario.
0: Bella questa, eh.
1: È
0: sì,
1: bello.
0: Sì, sì.
1: Bastià, che poi Bastià, dalla Turchia, ancora tra le sparate varie che sono state fatte, però filtra che il 20% che il Trabzonspor deve al Bastia per il cartellino di Ulai non nel caso sarà pagato dalla Fiorentina, non sarà pagato dalla Fiorentina, quindi nel momento in cui dovesse andare in porto alla fine questa operazione, che abbiamo detto stamani comunque era calda, il 20% se lo paga il Trabzonspor della
0: sì,
1: futura rivendita.
0: Ma quello va da sé, perché chiaramente è una questione che si devono mettere da soli il Trabzonspor d'accordo con il Bastia. Ecco, nel frattempo, come hai notato, procedono i lavori all'interno dello studio e
1: sì,
0: con grandissima difficoltà, questo va raccontato in tempo reale, perché noi facciamo informazione. Innanzitutto Cherubini è sudato fradicio, perché comunque sia avvitare questa telecamera è una delle cose più difficili che gli siano mai capitate nella vita, dopo aver fatto la regia a noi due, perché naturalmente fare la regia a noi due, cioè nel frattempo ecco l'ha smontata molto bene, qui urge un grande applauso, e adesso ne sta mettendo una nuova, per cui possiamo già dare per ufficiale che da qui alle 17 saremo oscurati totalmente, quindi non ci sarà nemmeno una possibilità che qualcuno ci possa vedere. Ha perso la vitina.
1: Poi
0: ha perso la vitina, se la ricorda più.
1: Te stai facendo la cronaca per?
0: L'ha ritrovata.
1: Perfetto.
0: Sì, l'ha ritrovata. Forza Cherub, è il momento di andare avanti, di non mollare adesso. Devi riavvitare, non ci lascia così senza riavvitare.
1: Ci scrive Manuel, dice: ma Favasulli può venire o no? Perché ieri, no, quando la Juventus ha preso Selic, sostanzialmente c'è stata una contemporanea accelerata, no, sulla possibilità che la Fiorentina potesse prendere João Mario. Però
0: sì,
1: prima deve liberarsi dei terzini.
0: Esatto, Dodò, Fortini, che comunque piacciono. Una
1: pure
0: Napoli,
1: metà Favasulli, oltre
0: anche,
1: ai Menez.
0: Esatto, c'è anche Favasulli che sta trattando anche il Napoli come giocatore. Per cui insomma mi sembra che qui la situazione sia assolutamente in divenire, però il Napoli ancora non ha chiuso l'operazione per quanto riguarda nessun esterno. Quindi vediamo che succede, perché bisogna stare molto attenti, perché prima o poi decollerà anche il mercato del Napoli.
1: Zaballos lo prendono?
0: Ma è quello, hanno l'accordo col giocatore, ce l'hanno, con il club no, e tra l'altro sono curioso di vedere che fanno anche per quanto riguarda l'attacco, perché secondo me, per me non è detto che resti Lukaku, ora voglio parlare con Allegri, ma non è detto che resti, allora a quel punto potrebbe esserci un altro giro, altra corsa anche per quanto riguarda l'attacco.
1: E se lo prendono loro a Rocodaria?
0: A Rocodaria non credo, perché loro comunque a quel punto secondo me puntano tutto su Højlund. A Rocodaria può diventare a questo punto una concretezza importante per la Fiorentina. Tonelli dice di sì.
1: Ciao Giancarlo, buonasera.
3: Ciao, ascolta, Ceccarinicche.
0: Ecco.
3: Siccome non lo so pronunciare, quel vostro giocatore del Sassuolo, come
0: sì,
3: si chiama?
0: Torsved.
3: Non lo so pronunciare.
0: Vabbè,
3: ma ce l'ho base o no?
0: guarda, tu mi fai una richiesta, guarda, io hai ragione, fa bene a chiedermelo, perché essendo nella dirigenza Nero Verde.
3: Ma vi si dà Comuccio, vi si dà oppure somme?
0: Ma senti Giancarlo.

0: Io ti devo dire la verità, io l'ho detto anche a Checco Palmieri, secondo me di fronte a questa proposta della Fiorentina si potrebbe anche cominciare un pochino a cedere, però si vuole qualche milioncino d'euro in più, perché non siamo mai contenti a Sassuolo, capito? Abbiamo venduto Mauremovic a 40 milioni e 20 si sono dovuti dare alla Juve, ora non si può fare regale a voi della Fiorentina, per cui vediamo se ci mettete 2-3 milioncini, vediamo se si riesce a chiuderla.
1: Va bene. Grazie.
0: No, grazie a te Giancarlo che sei entrato nello spirito della trasmissione. Missione e quindi te dovresti insegnare a tanti altri.
2: Va bene, grazie davvero Giancarlo per la telefonata.
0: Grazie Giancarlone.
2: Telefonateci e chiamateci, siamo qui per rispondere alle vostre domande o semplicemente ai vostri sfoghi.
0: Ci sono solamente 6 minuti per sfogarsi, dopo c'è il tariffario.
2: Allora, non so se abbiamo qualche altro messaggio vocale, vai, sentiamocene 2, 3.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Ma ecco, io non me ne frega di Ulai, veramente. A me me ne frega che mi sembra un po' strano che ancora non siano arrivati esterni alti o come volete dire, attaccanti esterni, o comunque qualcuno sulle fasce. Ma come mai tutta questa tutto questo silenzio, tutta questa lentezza nel prendere almeno uno o due giocatori lassù per darli a grosso? C'è una motivazione? Perché anche se secondo me spendere tutti quei soldi per Ulai non ha molto senso, poi il giocatore sarà forte, ma non ha molto senso se hai ancora da andare a prendere dei giocatori che sono principalmente quelli che ti servono.
4: Grazie, sono Guido. Volevo farvi una domanda: come si chiamano i fruitori di una radio? Ascoltatori. Ma a cominciare da me che intervengo e uccide uno che ascolta, sono tutte a dover dirla loro, e allora cominciano a fare anche il lavoro dei giornalisti senza sapere come si fa e come fanno per qualsiasi cosa. Purtroppo è la società che è cambiata, ognuno ha un'opinione su qualsiasi cosa senza sulla stessa cosa aver esperienza. Ciao Guido.
2: Sì, no, questo sono totalmente d'accordo, vale per tutti i mestieri. Cioè io suppongo che non pontifichi sui mestieri
0: degli
2: altri.
0: Io, francamente, guarda, racconto questo aneddoto privato. Allora, è venuto l'altro giorno un mio amico che lavora, diciamo così, sugli infissi e tutto quanto, eccetera. Siccome ho un infisso che mi si è consumato per le intemperie climatiche, mettiamo così, cioè la pioggia sul legno, poi alla fine a forza di battere in un certo punto lo ha un po' sciupato, no? Io sto parlando della finestra. E lui mi ha detto: Nick, tu pigli un po' di carta a vetro, tu gratti ogni cosa, poi ti arrivi lì, tu ci puoi una pennellatina d'olio. Ho detto: io sì, ci metto un po' di sugo e un pochino voglio e ci metto anche due carotine e sei risolto. Ho detto: io se bollito. Fa una roba di genere mi casca tutto in terra, certo. Non sono adatto, non sono buono a fare una roba del genere. Dice: ma questo basta, tu metti la carta a vetro, fa una roba del genere, ma non sono buono. E gli ho detto: guarda, se lo fo io distruggo tutto, cioè non lo posso fare io, perché ognuno ha la sua mansione. Non è che uno deve saper fare tutti i mestieri del mondo. Purtroppo quello ha detto Guido succede, la gente è convinta di saper fare tutto, certo. Io per esempio so fare solamente un piatto di pasta,
2: cioè comunque
0: col sugo già pronto,
2: buona.
0: Sì, insomma,
2: io
0: sì.
2: Ci butto la passata sopra, no?
0: Bravo, siamo un due.
2: E si fa prima un cucchiaio
0: infatti,
2: d'olio.
0: Infatti, mi
2: vai.
0: Sembra che te non si sia fatto l'ombi nella nostra carriera.
2: No, noi
0: direi proprio di no. Ecco.
2: No, quelli no, ci mancano.
0: Quindi, ragazzi, se c'è qualcuno che mi vuole sistemare l'infisso, cioè con la carta a vetro,
2: sì, esatto.
0: E poi gli do una pennellata d'olio, può venire tranquillamente. Tanto se lo devo fare io, per me tra un po' casca tutto in terra.
2: Senti, invece ci scrivono su YouTube: dice Arocodare è come piccoli Onzolà.
0: Non lo so, loro sono convinti sia un attaccante forte, questo ve lo posso garantire, e quindi la sensazione è che possa essere in questa maniera qua, cioè, quindi se lo prendono è perché pensano sia un attaccante forte, non certo perché sia una sorta, diciamo così, di più da mettere lì dentro, anche perché poi non è che glielo regalano, a Rocodare. Assolutamente no.
2: Va bene, andiamo da concludere con i messaggi vocali.
0: Vai Tunez, vai.
5: Di sicuro faceva lo sci d'acqua Como alle scale. Di sicuro è il lago di Como. Scusate, mi sono connesso solamente ora e sicuramente l'avete detto. Ma ci sono notizie buone su o Ulai o no?
6: Nick, per essere precisi, sì, ha affrontato molto. Sestra, ripeto, un po' accolto a 20.000 quel cappellone americano da Calgary.
0: Sì.
6: C'era più, c'è veramente una cosa pazzesca. L'ho visto nella casa dove sono andato io in affitto. C'era la gigantografia. C'era veramente.
0: Ma dove? Ma Sestola?
6: Ovviamente so il paesino mille
0: aveva sì, Sestola, sì, certo.
6: E su tomba, cioè, addirittura la sua sorella c'era ancora la scuola di insegnare lo sci a Sestola. Quindi, però, sì. Lui è di Bologna, sì. E si allenava anche con le due scale.
0: Esatto.
7: Sì. Bombariggio. adesso non so se questo giocatore viene preso più o meno. Se viene ben venga, altrimenti lasciamo, mettiamoci una pietra sopra. Vorrei sapere qualcosa da Ceccherini, ma è vero che Favosoli può venire a Firenze definitivamente? Questo giocatore è veramente forte, Giuseppe Tavellino.
2: No, giusto?
0: Per ora no.
2: Cioè, no che non è forte, è forte, ma non...
0: Per, no. Ora, per ora no, ora si è però sdoganato questa storia della, del coma alle scale.
2: Coma alle scale, sì sì. Ragazzi, ci sta uno sfondo in ogni tanto, se no...
0: No, però la cosa divertente...
2: Scusa, come fa a venire Tolo, se no?
0: Questa l'ultima, penultima ha detto, no, io c'è la figlia, la sorella che ha la gigantografia, ma
2: no.
0: A Sestola.
2: Posso
0: farti una domanda?
2: No,
0: sì. Ma cosa ci sei andato a fare a Sestola se non sei mai andato... Cioè, cosa facevi, le escursioni?
2: Andai, no, pensa, era... se te lo dico però comincia a ridere...
0: No, vabbè, ma dimmi, scusa, c'è niente di male.
2: Erano i 70 anni di mia zia. Sempre lei.
0: Eravamo 4 più 3 di bonus.
2: E poi ti ho detto tutto, purtroppo, perché ti ho detto anche quanti anni fa era, quindi puoi ricostruire l'età.
0: Sì, però posso dirti una cosa, cioè, ma comunque e andavate lì a festeggiare il compleanno per la zia?
2: No,
0: si è
2: fatto, abbiamo fatto qualche giorno al fresco, era luglio. Sì.
0: Vedrai, l'ha compiuto in questo mese.
2: Era, sì, è giusto, era luglio.
0: Quindi vedi, c'è sempre un legame.
2: Luglio 2022, stava iniziando in quel periodo Radio Firenze Viola, pensa. Ah.
0: Sì, che poi non è che ci sia questo grandissimo fresco, non è altissimo a Sestola.
2: Pensavo che non ci fosse questo grandissimo nesso col fatto che...
0: No, Dio, non c'è questo grandissimo fresco a Sestola, forse un po' più...
2: Cioè, meglio
0: più
2: che a Firenze.
0: Sì, assolutamente sì. Quindi abbiamo svelato anche questa cosa, insomma.
2: Sì.
0: Se
2: sì,
0: un
2: sì.
0: giorno abbiamo festeggiato il compleanno della zia a Sestola.
2: Sì, sempre la stessa cosa, sempre sto compleanno, sempre la stessa zia.
0: Sempre la stessa zia,
2: sì, no,
0: e sempre 4 più 3 di bonus.
2: Va bene, sì. Va che bene. Sì, eravamo 4 più 3 alla cena, sì.
0: Che poi... Scusa. Ma i tre, cioè i quattro ufficiali più tre di bonus, tre che in più chi sarebbero, scusami, i parenti?
2: Sì, cioè stavo considerando le due famiglie, per cui 4 più 3, sì.
0: Cioè i tre sono quelli allegati.
2: Sì, però ora non penso freghi a nessuno, cioè qui tutti a parlare di Ulai e noi della zia. Va bene,
0: ma grazie, è finita anche oggi.
2: Sì.
0: Se volete sapere qualche notizia cambiate radio, tanto qui non ve le diremo mai.
2: Tanto qualcosa mi dice che qualcuno di noi due interverrà nelle prossime ore.
0: Ma chissà.
2: Va bene, grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Ciao Cecca.
0: Ciao, ciao, saluti anche da Boca, Sar.
2: Ciao,
0: ciao, ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
10: Le 17.02 di venerdì 17 luglio 2026, quinto giorno di ritiro per la Fiorentina, primo giorno mio in sostituzione del
11: titolarissimo.
10: Ciao,
11: buongiorno, buonasera a tutti da Giacomo Galassi, ciao, bentrovati da Bagnarrifoli.
10: Si parte male,
11: come?
10: Lo salutiamo, gli auguriamo buone ferie, però
11: dici,
10: come anticipato...
11: viene bene l'imitazione ai Galassi?
10: È che avendo iniziato io questa meravigliosa esperienza in radio al suo fianco, direttore, non riesco a uscire
11: però
10: dal ruolo.
11: Però sembravo un po' Galassi, trovati, Garrisca al vento, con Costantino, con Sauro. Ciao Chiara, buonasera Chiara.
10: Buonasera, no, buonasera direttore,
11: di
10: primo
11: riposo,
10: giorno in sostituzione.
11: Sì.
10: E quindi per le prossime due ore ci saremo io, il direttore Tommaso Loreto in vostra compagnia, di là dal vetro Marco Tonelli che ci supporterà per quanto riguarda la regia. Ricordiamo magari subito i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi audio, messaggi di testo, 055-77111171 invece per quanto riguarda le chiamate in diretta. Ovviamente in queste settimane ampio spazio ad Andrea Giannattasio e i suoi ospiti,
11: sì,
10: direttamente
11: certo,
10: dal Viola Park. Per chi avesse avuto modo di seguire le dirette di Radio Firenze Viola anche nel corso della giornata, oggi inizierà un po' prima rispetto a ieri l'allenamento, quindi
11: sì,
10: già alle 17.30 saremo pronti a raggiungerlo. Tanti temi, ore calde, perché non eravamo abituati a un mercato come quello di Paratici.
11: A prescindere,
10: porca miseria, quello
11: ha fatto un assist alla Rui, però
10: molto impegnativo.
11: Sì, è una giornata nella quale stare svegli. E che vi diciamo? Niente, quello che vi hanno già detto anche Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. Si continua a trattare, ma per quel che abbiamo capito, insomma, non dovrebbe essere oggi il giorno buono per vedere in città Ulai. Detto questo, però, vi dico che siamo sostanzialmente prossimi all'ufficialità di una cessione che già sappiamo, che è quella di Gosens allo Schalke 04. Però il buon Robin ha fatto un post di saluto. Quindi mettetevi comodi e se avete anche dei Kleenex, perché ovviamente Robin è Robin, quindi vi anticipo il saluto. Non è per niente banale. Quando 2 anni fa, scrive Gosens sui social, ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina, ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene, il secondo incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita, in campo e fuori, e che mi sono sempre comportato in modo corretto nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso, non così, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato ed è proprio per questo così doloroso. Ma me ne vado con la consapevolezza di aver lasciato qui la mia vita e il mio cuore in ogni singolo secondo. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno reso questa esperienza così speciale. I miei ragazzi, che sono diventati dei fratelli per me, i magazzinieri, i cuochi, i camerieri, ogni singolo allenatore con il suo staff da cui ho sempre potuto imparare qualcosa, lo staff medico senza il quale non sarebbe stato sempre possibile giocare e che l'anno scorso ha ricevuto troppe critiche, tante ingiuste, i tifosi che mi hanno dato la sensazione che quello che faccio ha senso e che mi hanno fatto sentire sempre a casa dal primo minuto, e a Rocco e alla sua famiglia che mi hanno dato questa opportunità qui. Per fortuna il mio destino mi riporta all'inizio, lì dove l'amore per questo sport per me è nato e dove il cammino per realizzare il mio sogno è iniziato. Vi voglio bene, a presto. Firmato Robin Gosens.
10: Non sto piangendo, mi è entrata la maglia numero 21 negli occhi. Se si parlava del suo futuro qui con Giacomo Galassi nelle scorse settimane, io più che altro in un certo senso avevo percepito che le strade si potessero dividere, fermo restando che difficilmente riusciamo ad avere tutti i pezzi a disposizione per poter ricostruire la vicenda. Ci sono sicuramente dei precedenti anche per quanto riguarda gli addi ad altri giocatori che erano entrati nel cuore della piazza, che in un certo senso possono far presupporre anche un certo tipo di tendenza. Dall'altro sappiamo come poi i giocatori abbiano delle pretese, perché sostanzialmente la loro carriera si concentra in 10-15 anni. Io oltretutto ho sempre dichiarato con grande onestà che sono di parte su Gosens, e quindi questo probabilmente non mi rende lucida come serve. Mi auguravo non ci fossero telenovele, perché devo dire quelle poi rendono noiose, stantie anche delle storie magari non bellissime nel loro complesso, ma che hanno sicuramente segnato un bel periodo in maglia viola. E quindi se doveva andare così, meglio che sia andata così oggi, perché un teatrino di 3-4 settimane con dichiarazioni post social e voci di corridoio probabilmente avrebbero anche sciupato un po' il bel capitolo di Robin Gosens in maglia viola. Arrivano già dei messaggi,
11: infatti lui ti dice che non si aspettava finisse così, con queste dinamiche, che dice per questo è stato molto doloroso. Io credo che forse lui si aspettasse magari un po' più di dialogo o forse qualche spiegazione in più, ecco, mettiamolo così, una mancata conferma. Devo anche dire che di là c'è un dirigente nuovo che mi sembra avere le idee molto chiare, ed è legittimo anche dal suo punto di vista valutare Gosens fuori dal progetto tecnico. Forse, questo mi permetto di dirlo, se venerdì scorso, quando era sabato, insomma, si arriva a un punto in cui Gosens va al Viola Park e la dirigenza nemmeno se l'aspetta, io non lo so, forse una telefonatina, qualcosa l'avrei fatta. Però ripeto, è legittimo dal punto di vista di un management nuovo prendere la decisione. Lo devo dire per onestà intellettuale, non fosse cambiata la dirigenza oggi sarei abbastanza inviperito per il trattamento nei confronti di Gosens.
10: Per quello che sottolineo, come da un lato ci sia una tendenza, ci siano anche degli esempi molto, molto simili, sarebbe ingiusto però non sottolineare come un cambio di modus operandi si avverta. Davide al 348 753 933 ci scrive: vi siete persi il pezzo meglio, quindi direttore senza assolutamente voler vederla entrare a
11: Giacomo,
10: gamba tesa.
11: Certo, è il pezzo meglio, lo teniamo un po' a riposo, perché anche lui è...
10: No, nella nel saluto social di Robin Gosens. Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire che cosa è successo in così poco tempo. La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credo che questa storia avrebbe meritato una fine diversa. Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto e impegno. Questo però vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto, ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere. Da parte mia me ne vado solo con gratitudine. Gratitudine per il tempo intenso e bellissimo trascorso in questa società e in questa città incredibile. Ovviamente
11: chiedo scusa, ma era sfuggito
10: attentissimo Davide, invece
11: sì,
10: lo ringraziamo,
11: è stato bravo.
10: Perché poi il bello della diretta, ve lo ricordiamo, Radio Firenze Viola fino alle 21, anche stasera vi tiene compagnia, dopo di noi dalle 19 alle 20 Alessandro Di Nardo e poi dalle 20 alle 21 Icchetta Perso, il nuovo format dell'estate, quindi tutte le novità saranno sempre a vostra disposizione in tempo record. Il tempo record è quello che a volte ci fa perdere dei piccoli pezzi, ma voi siete qui anche per questo. Gosens calda, e Andrea già ci scrive: è stato trattato non come meritava, peccato. Ringraziamo Adrian, ci scrive: bella coppia oggi, e lo ringraziamo di questo. Robin, sto piangendo, ci scrive Francesco dalle Midlands. Mercato scoppiettante, ma per favore paratici, non faccia un mercato di sole figurine, gli uomini servono nello spogliatoio. E quindi sottolinea come sicuramente avere negli occhi le prestazioni di Robin Gosens nella stagione 25-26 magari ci pone di fronte a questa scelta in un determinato modo. Se valutiamo l'apporto dell'uomo Gosens all'interno di uno spogliatoio a partire dalla stagione con Palladino, sicuramente è uno dei primi a cui pensi quando devi allestire una squadra che possa avere anche determinati valori al suo interno.
11: Però ti ripeto, magari vi faccio arrabbiare, però il nuovo dirigente a me fa un effetto diverso rispetto ad altre situazioni in cui la stessa dirigenza poi magari fino a un mese prima ti loda e ti incensa e poi ti scarica.
10: E soprattutto
11: qui c'è un dirigente nuovo che forse poteva essere magari un po' più stiloso nel comunicare la decisione, però poi è libero di valutare secondo lui se Gosens è più o meno dentro o fuori al progetto. Magari, visto che il personaggio è un po' al di sopra, senza nessuna
10: media,
11: della media del calciatore, trattamento forse, però ragazzi non so che dirvi, mi dispiace da morire anche a me, perché è uno dei pochi che percepisci, è una personalità
10: e che ci ha messo la faccia per primo nei momenti di difficoltà, assumendosi anche responsabilità scomode. Devo dire che poi questo aspetto sulle tempistiche nelle scelte è quello che più di altri rincuora chi in quest'estate aveva bisogno non solo di recuperare entusiasmo, e direi che in questa prima fase di mercato ci siamo, ma anche recuperare fiducia. Noi tante volte sottolineiamo come le scelte magari si capisce a posteriori se sono sbagliate, ma tanto tempo tante volte si sono perse occasioni per assumersi la responsabilità di una scelta, e quindi forse questo di Robin Gosens può essere un esempio di come a volte la scelta vada presa in tempo,
11: anche
10: da non
11: se
10: condizionare
11: fa male.
10: Anche se fa male. Vedo un pollice di là dal vetro, e quindi abbiamo già il primo ospite di
11: oggi. Dopodiché, ragazzi, siate tutti onesti, ve la butto là. Se il prossimo anno abbiamo prima scelta Ruggeri e seconda scelta Valdepeñas, voglio sentirvi rimpiangere Gosens con tutti bene, per esempio.
10: Saluto al volo anche lì a Jeremy, che ci scrive: patto di riservatezza anche con lui. Io spero vivamente che un domani non escano fuori altre verità, perché Gosens ha sempre dimostrato di essere un uomo genuino e sincero. Buona nuova avventura, Robin. Noi non dimentichiamo chi ha dato tutto per la maglia. L'avevo interrotto, ma lo risaluto e lo ringrazio. Il primo ospite di oggi, Marco Baratti, Firenze nel Nord. Ciao Marco.
11: Ciao Marco.
12: Ciao a tutti.
10: come noi di solito ti chiamiamo quando c'è bisogno di recuperare un po' di ottimismo. In una situazione come questa non so come ti trovo.
12: Devo riportarmi coi piedi a terra, allora.
11: Sì.
10: Hai già comprato il pullman a due piani per la prossima estate?
12: No, troppo pullman abbiamo dovuto purtroppo smettere di farli perché sennò dopo la pandemia sono raddoppiati i prezzi.
10: E poi non li concedono volentieri ai tifosi.
11: No, però ha ragione Marco, dobbiamo stare calmi, con i piedi per terra, equilibrati. Marco, dov'è la finale Champions 27-28? Hai mica guardato i voli?
12: Est modus in rebus, dicevano i latini.
11: Però io un'idea sulla finale Champions tra due stagioni comincerei a fare.
12: Due stagioni.
10: Marco,
12: intanto un po' di profumo, lo andiamo a respirare in questa amichevole in Austria.
10: Infatti ti avrei proprio chiesto di parlare di quello, perché poi gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già letto nelle passate ore una notizia al riguardo, ma visto che Radio Firenze Viola arriva anche ai tanti tifosi della Fiorentina che non vivono a Firenze e in Toscana, ti faccio lanciare questo appello, se qualcuno potesse essere intrigato ovviamente poi sa come contattarti. Tutto a te, Marco.
12: Sì, no, niente, abbiamo organizzato un 9 posti, un van 9 posti da Milano per la partita con Real Madrid, e niente, il problema è stato al momento dell'acquisto dei biglietti, che siamo purtroppo accorti che i prezzi erano proibitivi, e quindi dai due van che dovevamo fare adesso siamo scesi a 6 persone su 9, quindi abbiamo 3 posti liberi, quindi se qualcuno volesse aggiungersi sul nostro Facebook, gruppo Facebook Firenze nel Nord, trova poi riferimenti per contattarmi
11: per
12: unirsi al gruppo.
11: A meno di 77 non se ne trova un biglietto.
12: Niente,
11: solo 77
10: e non dipende dalla Fiorentina.
12: No, infatti avevo contattato anche appunto i nostri referenti e hanno detto che loro sono caduti dalle nuvole anche loro come noi, perché non sapevano di queste cifre, vengono praticamente concordati questi amichevoli da società esterne, e quindi i prezzi li fanno loro e prendono lo stadio, lo noleggiano e organizzano queste partite. Però vabbè, diciamo che avevamo puntato su questa cosa qualcuno, e quindi abbiamo deciso poi di confermarla, e la faremo in ogni caso con un pernotto in Austria, e tanto è sabato, quindi non c'è
10: sabato
12: problema.
10: 1° agosto alle 18 ora locale, appunto, lo e sottolineiamo e ricordiamo per chi fosse interessato.
12: Rientro con calma il giorno successivo, ecco. Io tra l'altro sarò anche in Inghilterra, quindi farò le due amichevoli quest'anno senza Europa.
11: Fa la tournée londinese, giustamente.
12: Sì, poi Londra è sempre bella.
11: Hai ragione.
12: È un po' che non la giro, anche se siamo stati l'anno scorso, ma eravamo tutti abbastanza così con i minuti contati, non c'era molto tempo per andare in giro. Adesso tra le due amichevoli ho qualche giorno per riandare nei miei soliti localini e nei negozi di dischi tipo Rough Trade, dove andavo già negli anni 80.
11: Camden Town, tappa fondamentale, mi fa dire, più giustamente.
12: Camden Town, quei bei negozietti, adesso sono diventati carissimi anche quelli, è tutto caro purtroppo.
11: Sì, però anche i punk ormai sono commerciali, sono per strada.
12: Anche quelli ci fanno.
11: Però c'era un tempo e c'erano quelli veri.
12: Non sei, quelli veri ti sputavano anche in faccia se gli chiedevi da
11: sì,
12: foto.
11: Sì, e ci piacevano, lo possiamo dire. Diciamo,
12: era così, funzionava così.
11: Oh, a me piacevano, c'avevo la pelli blu, che lasciano petto.
10: Intanto Marco, ti giro subito i saluti di Nello da Chieri, che ti scrive grande Baratti. E poi ti chiedo come hai vissuto questi primi giorni di mercato col nuovo direttore sportivo, anche da presidente di uno dei Viola Club più iconici per quanto riguarda la tifoseria.
12: Non eravamo abituati a una spada dietro l'altra, evidentemente è stato fatto un buon lavoro negli ultimi mesi, cioè anche proprio nel mese di giugno, prima dell'apertura del mercato, Baratti ci si è dato da fare, quindi direi che i nomi che sono arrivati finora soddisfano tutti, anche così sulle varie chat in cui sono vedo dell'ottimismo. Può essere quello che io speravo, cioè che ovviamente commisso abbiamo deciso così di un riscatto, un aumento di capitale, un tentativo di restituire ai tifosi della Fiorentina quello che è stato tolto lo scorso anno con una stagione scandalosa, e soprattutto di onorare così la memoria di Gio Barone e di Rocco Commisso, che facendo un rimettendo a disposizione del nuovo gestore del mercato una somma importante, perché questi anticipi qui le altre società non mi sembra che le stiano facendo, anche le grandi, le bigger le vedo un po' così in difficoltà sugli acquisti, quindi la speranza di vivere una stagione migliore c'è, anche se non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo tutti contenti del mercato.
11: È vero.
12: E anche sì, lì, e anche lì il buon Pioli aveva richiesto e gli è stato, ed era stato accontentato per avere subito i primi giorni di ritiro la formazione praticamente completa, e così era stato. Era stata la prima stagione l'anno scorso in cui si era verificato una cosa del genere, perché di solito Fiorentina aspetta che si piazzino le altre, negli anni precedenti aspettava che fossero a posto le inglesi, poi le big italiane, e poi iniziava il nostro mercato. Qui invece siamo partiti già subito con le idee chiare, e direi che questo mi sembra un bel vantaggio, e anche i nomi che sono arrivati sono nomi importanti, quindi
11: e poi Marco e poi hai ragionissima a tirare in ballo le previsioni della scorsa estate. La grande differenza è che noi la scorsa estate ci siamo aggrappati a un allenatore, quest'anno ci aggrappiamo a una società, e quindi
12: diciamo che è un allenatore che era come fosse andato in pensione, questo
11: sì, però inciso, ecco, lui rappresentava no, tutte le nostre speranze. Pioli esperto, Pioli è un ex, Pioli conosce la piazza, perché avevamo una certa sfiducia nella società. Oggi si è rivoltato questo, tanto che se su Grosso c'era un po' di scetticismo, il fatto che te lo porti Paratici ci ha rassicurato.
10: Cambia la percezione, e soprattutto Paratici è stato accolto, Marco, come direttore sportivo, ma ci ha già dato dimostrazione di come abbia analizzato la Fiorentina a 360 gradi, attuando comunque delle modifiche, delle migliorie in settori diversi rispetto magari all'organico e al campo, ma dove a suo avviso, in virtù anche della sua esperienza in club di livelli superiori rispetto alla Fiorentina, c'era bisogno di un cambio di rotta. Tu anche a livello di tesserati percepisci questa fiducia nei confronti di Paratici?
12: Sì, devo dire che sono aumentate le richieste per rimanenti in curva Ferrovia, e qualcuno che così ha deciso di non farlo più ha già lasciato il posto a quelli che invece volevano abbonarsi, e quindi direi che questo è già un segnale che di rinnovato entusiasmo che lo scorso anno non si percepiva, perché l'anno scorso sinceramente alcune partite io
10: era
12: stesso,
10: più per inerzia, perché poi lo sappiamo,
12: andavo ma perché per la maglia andavo, esatto. Perché ma non bisogna mollare il momento del bisogno, ma c'erano delle partite in cui veramente mi trovavo così un po' a tornare a casa piuttosto depresso. Per fortuna che abbiamo una bella compagnia di gente simpatica, e quindi sul van riusciamo sempre a dare un senso alla giornata, anche quando ci sono delle partite come quelle che abbiamo vissuto nella prima parte della stagione l'anno scorso, che sono state veramente scandalose. E quindi adesso ci meritiamo un po' di entusiasmo, magari anche eccessivo, chi se ne frega, ma
10: anche perché c'è pure il centenario, e quindi abbiamo più motivi,
12: esatto,
10: per ritrovare entusiasmo.
12: Potrebbe essere una delle motivazioni per cui si è deciso di dare di investire su questa squadra, che era quello che speravamo tutti, aumentandone il valore, e quindi secondo me ci saranno aumenti di capitale sicuramente per poter coprire queste spese.
11: Cessioni grosse, Fagioli, non lo so.
12: Non lo so neanche se ci conviene. Io mi terrei anche Dodò, perché sinceramente trovare un altro così come Ken, come Dodò, non è, a parte la stagione magari deludente l'anno scorso, ma l'abbiamo visto l'anno prima cosa erano in grado di fare, quindi è solo questione di avere intorno una squadra che gira, che gioca e che parte subito a mille, perché è quello che importa. L'anno scorso siamo partiti mollissimi e invece quest'anno c'è da partire subito forte, anche perché non avendo le coppe di mezzo dobbiamo
10: speriamo Marco, tanto ti recuperiamo anche durante il tuo tour estivo di amichevoli. Ti salutano anche gli amici di Rutto Sport, a presto Marco.
11: Ciao Marco, poi quando abbiamo più tempo ci fai anche la lista dei concerti che seguirai da qui a fine settembre.
12: Ho già fatti un bel po',
11: Ma ci sta che ci incrociamo a fine agosto nel Bolognese il 28, c'è cioè un consorzio suonatori indipendenti,
12: secondo me Marzabotto ci sarà,
11: vedi?
12: Io faccio la prima,
11: giusto così.
10: Arrivano anche gli auguri in ritardo da Paolo dalla provincia di Pavia per il compleanno di lunedì, stesso giorno suo un anno dopo. Ciao Marco, grazie. Noi dobbiamo
12: ancora il Litfiba anche grandioso.
11: Ovviamente giovedì prossimo. Io sono giovedì prossimo.
12: Ma io li ho già visti a Padova e Genova e ti assicuro che sono una bomba, veramente.
11: Grazie Marco.
12: Negli anni 80.
10: Grazie Marco.
11: Giovedì sera imperdibile. Abbiamo fatto aspettare 40 anni dopo.
10: Però abbiamo fatto aspettare Andrea Giannattasio, che era pronto a darci in diretta le immagini dell'arrivo della squadra. L'abbiamo detto oggi, allenamento anticipato rispetto anche solo alla giornata di ieri alle 17:30. Quindi eventualmente chiediamo a Marco Tonelli, appena possibile, di mandare in onda chi ci segue sul canale 92 o sull'app in modalità visual, vedrà le immagini della Fiorentina con l'arrivo della squadra. Poi appena è pronto il collegamento con Andrea Giannattasio, Marco, facci pure un cenno e andiamo da lui, così ci scusiamo anche personalmente per questo ritardo che però imputerò totalmente al direttore. Ciao Andrea.
13: Ciao, ci sono. No, non state a preoccuparvi, anche perché grazie alle immagini che la Fiorentina ci permette di utilizzare quest'anno, insomma, quando non arriviamo noi arriva ovviamente, ecco, arriva la Fiorentina. Intanto c'è anche un messaggio di ricordo e un applauso spontaneo che nasce per il ricordo di Osvaldo Bagnoli, ecco, lo speaker dello stadio Curva Fiesole della Parca ricorda chiaramente il tecnico del Verona, campione d'Italia degli anni 80, e ricorda adesso anche il lutto che ha colpito il CT, la Nazionale Under 21, Silvio Baldini, che ha perso oggi la figlia di 39 anni. Quindi insomma molto bello questo ricordo che dal Viola Park si è elevato al cielo. Quindi insomma, detto tutto questo, abbiamo fatto vedere le immagini della Fiorentina che è arrivata dal padiglione prima squadra allo stadio Curva Fiesole. Speriamo che la musica ci dia tregua, anche perché la squadra deve cominciare a lavorare. Oggi è il quinto giorno di lavoro al Viola Park, è il decimo allenamento, perché dobbiamo contare anche quelli del mattino. Fiorentina che è molto stanca, molto sulle gambe, ma è normale che sia così, insomma l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Adesso oggi ci sarà una seduta di 90 minuti che dovrebbe terminare attorno alle 19. Vedete sul campo principale dove si allenerà la squadra predisposte già delle piccole porte, campo che viene abbondantemente irrigato perché oggi si toccherà veramente i 40 gradi, e poi anche una porta a centrocampo, attualmente non la vedete perché è coperta dai getti d'acqua, che chiaramente servirà per il lavoro odierno. Sotto la mia postazione 4 mini porte, come vi dicevo, è arrivato il gruppo di Fabio Grosso al completo. Ora con attenzione osserveremo se ci sono particolari novità rispetto ai giorni scorsi. Come sempre occhio puntati sui nuovi arrivati, quindi su Jimenez in modo particolare, che ieri ha svolto la prima seduta in gruppo, oltre chiaramente a Dragosin, Attà e a Vieri, e poi come sempre su Moise Kean, che ha un percorso tutto particolare, che però forse con ieri si è del tutto concluso. Questo per quanto riguarda ovviamente queste battute iniziali del lavoro al Viola Park.
11: Quanti tifosi vedi, Andrea? Siamo sempre in linea con i 200-300 soliti?
13: Assolutamente sì, caro Tommaso, siamo sui 100, se va bene. Davanti a me in tribuna non si arriva secondo me a 100, poi ci mettiamo alcune persone che sono accanto a me nella tribuna opposta a quella che abbiamo incontrato fino a prima, 100, 120, 130, io non mi spingerei oltre, direttore, perché insomma la temperatura è tra le più calde della settimana, poi forse da domani abbiamo
11: 42, visto 43, a quanto no. siamo bambini?
13: Ma da un momento il mio telefono dice 38 in questo
11: 38.
13: momento.
11: 38. Il problema è che sono le 5 però, e mezzo.
13: No, e soprattutto il problema è che io sono all'ombra, e i calciatori che sono al sole io penso che arrivino a sentirne 43-44.
11: Certo. Va bene, li vediamo tutti ovviamente che fanno la scelta inevitabile della canottiera rispetto alla maglia. Che ci dobbiamo
10: ci
11: aspettare?
10: Segnala 44 gradi oggi toccati a
11: la
10: Firenze.
11: Punta. No, vabbè, una roba invereconda. E che ci dobbiamo aspettare, Andrea? Esercitazioni?
13: Sì, dai, direi di sì, con la squadra che adesso in un blocco unico, tranne chiaramente i portieri, sta lavorando nella metà campo sotto la mia postazione. Devo dire che la rosa è quella che è, nel senso che è vero che ci sono tanti nuovi arrivati, però mancano ancora completamente gli esterni offensivi e quindi sostanzialmente non è che si può pensare di fare un lavoro molto approfondito su schemi per quanto riguarda le manovre sugli esterni, se non adattando magari qualche calciatore, mi viene in mente Croci, al quale facciamo i complimenti perché sì. oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista, oppure Pirro, altro ragazzo della cantera della Fiorentina 2008. Quindi io credo che si continuerà a lavorare molto sulla difesa. Ieri per esempio tanto spazio è stato dedicato al lavoro dei terzini che dovevano crossare al centro e alla difesa che doveva liberare l'area di rigore. Oggi vedremo, insomma, il programma è secondo me ancora tutto focalizzato su questo, su questi fondamentali. E scherzano intanto Dodò e Ken, si abbracciano e si danno delle pacche sulle spalle. Adesso chiaramente è iniziata la fase di riscaldamento con un po' di attivazione muscolare, non siamo alle ripetute dei primi giorni di lavoro e quindi alle corse lungo il terreno di gioco, ma siamo soltanto a un po' di corsetta, nemmeno troppo accentuata, e poi sono convinto che come gli altri giorni, ed è quello che più mi ha colpito, pronti via, si comincerà a lavorare con il pallone. Ecco, il pallone è un aspetto fondamentale di queste sedute. Voi direte, grazie al cavolo, si gioca a calcio. Sì, però non tutti gli allenatori, pronti via, iniziano la fase di preparazione estiva improntando il loro lavoro sulla gestione della palla. Ecco, questo lo faceva Vincenzo Montello, faceva Vincenzo Italiano. Mi sembra che Fabio Grosso sia un allenatore che ha una formazione, un imprimatur di questo tipo qua.
11: Parecchio pallone. Che ci scrivono sì. da casa, Chiara?
10: Devo dire che il tema Gosens ha abbastanza scaldato. Io però con un gioco di sguardi con Marco Tonelli in regia sto cercando di capire quando mandare la pausa che dobbiamo necessariamente mandare, perché sono le 17:32. Andrea, se vuoi noi comunque alle 18 torniamo da te, ma per qualsiasi cosa ci
13: anche
10: scrivi
13: dopo
10: e
13: la pausa,
10: corriamo.
13: Se ci sono... Sì, anche dopo la pausa io sono a vostra disposizione, poi cercheremo di coinvolgere degli ospiti se li avremo. Al momento fatico a vederli, ma se li avremo volentieri, ecco, quindi linea pure a voi e poi tornate pure quando volete da me.
10: Grazie mille Andrea, tra poco. Come anticipato, allora, direttore, piccolissima pausa e poi torniamo perché ci sono tanti messaggi e anche tanti audio sulla questione Robin Gosens, non solo il mercato.
11: Diciamo che è a peretola per ora.
10: Non serve andare, fino alle 19 possiamo stare qui. A tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze.

0: viola sempre Garry Scalvento, con me in studio Chiara Bevilacqua, il direttore Tommaso Loreto, collegato dal Viola Park anche Andrea Giannattasio. Il 348-7513-933 a vostra disposizione per messaggi audio, messaggi di testo, lo 055-77111171 per intervenire in diretta. Abbiamo avuto in un certo senso il piacere, un po' agrodolce, direttore, appena entrati in onda alle 17, di leggere il saluto social alla piazza da parte di Robin Gosens, e come detto sono tanti gli ascoltatori che ci tengono a dire la loro sul tema, come Bruno da Firenze: Gosens superiore sia come uomo che come giocatore anche a Ruggeri. Questo dopo le tue riflessioni sulla rosa che avrà a disposizione Fabio Grosso. Bomber Viola ci scrive: per me la riconoscenza nella vita è molto importante. Quando una persona come Gosens dimostra con i fatti di comportarsi come lui ha fatto a gennaio, quando poteva andarsene, lasciare la Fiorentina al suo destino, che sembrava la Serie B, mentre è voluto rimanere a tutti i costi, avrebbe meritato un trattamento migliore da parte della dirigenza. L'unica motivazione potrebbe essere che qualcuno dei giocatori che fan parte ancora della rosa della Fiorentina non abbia gradito i rimproveri che sicuramente Gosens avrà fatto al gruppo squadra per motivarli a reagire e a comportarsi da professionisti.
1: Non si può sapere, non si può sapere. Certo è particolare, ecco, cioè se c'era uno che l'anno scorso, no, ha mostrato di avere una certa testa, è Gosens. Ad oggi è quello che hai trattato peggio.
0: Non abbiamo chiesto
1: nella serie non venì nemmeno a Viola Park, perché non ti si può vedere. Verrebbe da dire tante cose, ma non le dirò.
0: Le facciamo dire ad Andrea Giannattasio. Non gli abbiamo chiesto nulla sul tema. Andrea, ben ritrovato e grazie dell'attesa.
2: No, ma io credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di non rinnovare il contratto a Gosens, anzi, cioè di mandarlo via, di venderlo, perché poi il contratto ce l'aveva ancora. Quindi, essendo un professionista, lui deve accettarlo. Poi, come dicevo Milatini, e questa è una frase che cito spesso, est modus in rebus, cioè in tutte le cose c'è la sua misura, c'è il suo modo di fare. E la Fiorentina, secondo me, ha scelto la modalità peggiore, nel senso che senza motivazione evidentemente, o con motivazioni che non hanno convinto Gosens, ha deciso di non convocarlo. Tra l'altro io credo che non sia, da quello che ho capito io, non sia una decisione di Fabio Grosso. Grosso magari l'avrebbe anche valutato Robin Gosens. È stata una decisione della società che ha maturato l'idea di non confermare il tedesco nel corso della stagione. Evidentemente Fabio Paratici è arrivato a febbraio, ha visionato il giocatore con attenzione nell'ultima parte di campionato e ha capito che non, secondo lui almeno, non era più in grado di incidere in questo gruppo. Io ho la sensazione che non sia stato convocato perché poi alla fine è stato l'unico vero grande escluso di questo ritiro, perché fatico a pensare che Baracca, Sottil, Enzola o Valentini, insomma, abbiano lo stesso carisma, la stessa presa che aveva Gosens sui tifosi. Io credo che non sia stato convocato per il semplice fatto che ha pensato magari la Fiorentina, sto ipotizzando, non sto dicendo che è andata così, sto ipotizzando, metti che lo convochi pur sapendo già che lo devi vendere e non lo vuoi confermare, metti che fa un buon ritiro, metti che ha fatto belle giocate, metti che si prende gli applausi della gente, metti che e poi fatichi ancora di più a venderlo agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi l'idea è stata, secondo me, tagliamo subito il cordone ombelicale e puntiamo su altro. Ecco, evidentemente può essere andata così, al giocatore non gli deve essere stato spiegato nel modo più, secondo me, congeniale possibile alle sue aspettative, e lui ci è rimasto male. Insomma, secondo me, per portare Gosens a fare quel post un pizzico rancoroso, un pizzico arrabbiato, ecco, ce ne vuole. Ecco, quindi evidentemente quel post è soltanto una punta dell'iceberg di quello che pensa veramente. Ecco.
1: Nel frattempo diamo conto del pandemonio che sta avvenendo sui social.
0: Arrivano tanti messaggi, anche come Paola dall'Isolotto, che ci scrive: peccato per Ulai. Quindi la sensazione che possa essersi complicata.
1: No, calma.
0: Esatto.
1: Cioè, così
0: però,
1: come vi dicevamo, calma
0: social,
1: a darlo fatto, calma a darlo per peso. Ragazzi,
0: bisogna dare le istruzioni per l'uso dei social.
1: Perché aprite i social e date per acclarato quello che scrivono su social, dove c'è anche la gente che dice che la terra è piatta e c'è le scie chimiche? Aspettate. Dopodiché dobbiamo dare conto di ricostruzioni che arrivano dalla Turchia, da prendere con le molle, Ma qui si sta leggendo di tutto, sì, anche che qualcuno avrebbe accolto all'aeroporto di Istanbul, da dove arrivava, dalla Costa d'Avorio Ulayi, e si sarebbe spacciato come rappresentanti del Trabzonspor. Lo avrebbero fatto salire sul van e poi gli avrebbero detto: guarda, ci sono altre squadre interessate a te, riconsidera il tuo contratto. Insomma, qualcuno si sarebbe spacciato per dirigente del Trabzonspor, facendolo salire sul van, bloccando il tutto, e per il momento comunque insomma la situazione è sospesa. Per quel che poi abbiamo capito, a Bretola non arriverà nessuno. Però non male, questa ricostruzione del van sul quale fanno salire Ulayi, che arriva dalla Costa d'Avorio a Istanbul. E io leggo da Kafa Sport, che ha twittato: alcune persone, fingendosi autisti del Trabzonspor, hanno fatto salire il giocatore e suo padre sul veicolo, tanto che il Trabzonspor non riusciva a contattare il calciatore per un po'. E quindi anche loro
2: sembra
1: sono
2: un episodio risentiti. Sembra un episodio della signora in giallo, tra l'altro è uno dei peggiori, perché sì, non è facile. E allora, detto che la stampa, allora noi non so agli occhi dell'opinione pubblica come stampa quanti punti abbiamo guadagnato nel raccontare questa trattativa, devo dire non siamo stati nemmeno agevolati, perché ognuno tirava l'acqua al suo mulino.
1: Sì, però ognuno ci mette faccia e firma, Andrea.
2: No, infatti, però la stampa turca secondo me ha fatto molto peggio, perché veramente, questo me l'hanno sempre detto, è forse un canale di informazione tra i più deboli, fammi dire così, che ci siano. Quindi anche in questa storia io aspetto di capire se sia vera o meno, mi sembra molto fantasiosa, ecco.
1: Ne prendiamo atto, io rilancio quello che ci ha fatto capire la Fiorentina. Loro continuano a trattare, gli accordi al momento non ci sarebbero del tutto, quindi aspettiamo. Non vedo alternative.
2: Noi come radio, e tu lo sai bene perché ci dirigi, abbiamo sempre detto che la trattativa era ed è ben impostata, che c'è sempre stata, al di là delle smentite. Ma noi ci siamo sempre ben guardati dal dire che fosse fatta, perché quando le cose sono fatte vuol dire che gli accordi ci sono e che il giocatore nell'arco di 12-24 ore viene qua e fa le visite mediche. Ecco, oggi il giocatore non sarà qui, dubito che potrà farlo nel weekend, perché di solito nel weekend succede poco. Oddio, con Panatici in realtà non è vero, perché sono stati comprati i giocatori anche in piena domenica. Però ecco, di sicuro la trattativa non è in conclusione, non c'è un'imminente conclusione, questo lo ribadiamo, ed è sempre stata la nostra linea. E il fatto che poi oggi siamo usciti su Firenze Viola e la radio attorno alle 2:30 dicendo che il giocatore non sarebbe arrivato, a dispetto di chi era convinto che sarebbe arrivato, avvalora il fatto che poi la nostra linea fosse quella corretta.
1: Comunque io non ci capisco più nulla, perché c'è una cosa che non mi torna, perché secondo quello che dicono i turchi lui arriva all'aeroporto di Istanbul e trova un van che lo aspetta con delle persone che dicono: ciao, siamo i rappresentanti del Trabzonspor.
0: Li avrà
1: ci
0: visti.
1: Gioca da un anno.
0: Era la stessa cosa che stava balenando.
1: No, ti torna, Andrea, non è un po' strano? Dice, sai, cioè si sono spacciati come rappresentanti del club nel quale gioca da un anno, io credo che lui li conosca i rappresentanti, non lo so ragazzi, so che dirvi.
0: C'è anche una ricostruzione di Marco dalle cure, avrà fatto uno scalo da qualche parte, la Juve ha tentato un Berbatov 2.
1: Sì, ma secondo i turchi chi ha fatto salire sul van sarebbero stati personaggi e gli hanno detto: siamo rappresentanti del Trabzonspor.
0: Con il club che non riusciva a contattare poi il giocatore.
1: Esatto. Bell'intrigo, eh? Chiaramente il dirigente del Trabzonspor insomma fanno sapere che altre situazioni così potrebbero avviare anche un procedimento legale nei confronti del ragazzo. E niente, sarà una lunga serata, penso.
2: Molto molto lunga. Va bene, vedo che è arrivato anche l'ufficio stampa della Fiorentina, quindi magari io vi cederei la linea per qualche istante.
0: E ti ritroviamo
2: così magari. Sì, così magari vedo se ci sono. No, possiamo anche sentirci tra quando volete voi, ma magari se ci fossero novità, ecco, su questa vicenda intricata, è anche per noi motivo di curiosità. Ecco, magari anche loro sono al corrente di questo tentativo di furto ai danni di Ulayi.
0: Grazie Andrea, tra poco. A ovviamente, dopo, come detto, poco. In questi giorni di ritiro avremo modo di darvi la sensazione di essere sugli spalti, scampando al caldo torrido che in un certo senso mette a dura prova Firenze e i fiorentini. Quindi da qui alle 19 avremo modo di chiamare in causa nuovamente Andrea Giannattasi. Un paio di messaggi, direttore, sui temi che abbiamo già toccato e poi anche qualche audio, grazie ovviamente a Marco Tonelli. C'è Matteo da Scandicci: io vado controcorrente, per me hanno gestito male solo la comunicazione con il calciatore Gosens. L'anno scorso fino a metà campionato ha fatto pena come tutti gli altri, poi è tornato a fare un po' bene, fare la fascia a quell'età su e giù come un treno è dura. C'è anche
1: questa
0: Filippo.
1: Può essere la valutazione i paratici, oltre alla difesa a 4 di Grosso, nella quale serve un terzino puro e non un quinto di centrocampo come Gosens. Io l'ho più o meno capita così.
0: Filippo, che aggiunge che siamo anche teneri, dice: via, ora parte la bambola di Gosens. Però è Gosens il giocatore che vestiva fino a qualche ora fa la maglia viola. Poi vi meravigliate perché venite offesi come categoria, intendo. Noi abbiamo semplicemente letto le parole del
1: calciatore. Quando m'offendono replicano, non so come la vive lui, ma quando m'offendono replicano. Se lui si stupisce quando lo offendono, che un conto è offendere, un conto è esprimere il proprio punto di vista.
0: C'è anche chi ci chiede,
1: assolutamente
0: sì, e gli auguriamo ovviamente di passare un'estate migliore.
1: Dopodiché,
0: in modo tale
1: non
0: che
1: abbiamo appena detto legittimo
0: abbiamo semplicemente letto le parole del giocatore. Giancarlo si chiede: Manzolà all'aeroporto non lo porta via nessuno con un van diverso da quello del club?
1: E comunque insomma Maretta c'è stata, annuncio ufficiale della Fiorentina, CF Fiorentina comunica di aver ceduto un diritto opzione obbligo a certe condizioni diritti alle prestazioni di Robin Gosens allo Schalke 04.
0: Punto. La Turchia è un paese molto interessante, ci scrive Luca. Istanbul, che è una delle più belle città del mondo, ma in fatto di attendibilità dei media sportivi è messo male, mentre purtroppo i media non sportivi sono messi in difficoltà dal loro regime, che non è sicuramente il paladino della libera informazione. Questo sottolinea quello che poi anche Andrea Giannattasio ci raccontava, proprio sulla maniera in cui vengono gestite le notizie di mercato. Chiedo magari a Marco Tonelli se intanto ci fa sentire tre dei messaggi audio che sono arrivati.
3: Ciao ragazzi, sono Jack.
0: Ciao.
3: E allora, ovviamente, va bene, sono contento di Lampard gli acquisti, e come non potrei esserlo. Sono contento della direzione che sta dando Paratici, soprattutto oltre che alla squadra anche alla parte societaria. E l'unica cosa sul discorso Gosens io non condivido, anche perché a maggior ragione con tutti i giocatori che stiamo cambiando, avere un Gosens che a quanto si sente era disposto anche a calarsi lo stipendio, avere un Gosens dietro Jimenez o Valdepeñas, che sia e che sarà, era un pensiero in meno e tanto cuore e tanta testa in più nello spogliatoio. A me dispiace, poi nel calcio moderno non bisogna affezionarci, però io lui come Pietro Muzzino per me sono, per motivi diversi, ma pezzi di cuore.
4: Buonasera ragazzi, io sì, mi dispiace per Robin, grande uomo, però l'anno scorso non stava in piedi, ha fatto delle partite oscene, e quindi se uno vuole cambiare è legittimato tranquillamente a cambiare, e Paratici ha fatto benissimo, ma bene, non si guarda in faccia nessuno, perché l'anno scorso questa gente qui, non solo Gosens, tutti ci hanno fatto caso andare in Serie B, e quindi ora basta, non è perché ci siamo salvati, ora va tutto bene. No, tagliare tutti che si può tagliare dell'anno scorso, tagliare subito.
5: Buon pomeriggio Chiara,
0: Silvana.
5: Buon pomeriggio Tommaso. Allora, io mi dispiace tanto per Gosens, perché veramente era un giocatore che faceva sentire squadra, ecco, sì, ti dava quella fiducia che mi dispiace vada via, ma proprio santo. E quando hai letto il messaggio, devo dire, mi è cascata anche una lacrima. Poi volevo dirvi un'altra cosa: no, non venite a Peretola, perché se costisce 44 gradi o 42, qua a Peretola ce n'è 46 47. Qui siamo un buca, in merito a venire a Peretola ancora. Ciao Silvana.
0: Ciao Silvano, ovviamente
1: invece,
0: grazie anche per il consiglio.
1: A Coverciano fa fresco, Firenze Sud c'è un venticello, ve lo raccomando. La differenza è che ci vorrebbe l'elicottero, perché abbiamo i tappi, zona cure, e vabbè, lasciamo perdere.
0: Al 348-7513-933, questi alcuni dei vostri messaggi, soprattutto per l'ultimo tema della giornata con cui siamo entrati in diretta, e quindi i saluti social da parte di Robin Gosens e l'annuncio da parte della Fiorentina di aver ceduto il cartellino del giocatore. Sì, nello specifico, sì. Io all'ascoltatore che però non si è firmato del secondo messaggio sottolineo che abbiamo detto anche noi che è una scelta legittima, soprattutto se si guarda le prestazioni di Gosens nell'anno passato e soprattutto se si accetta l'idea di avere un direttore sportivo che non perde tempo nel prendere delle decisioni. Noi abbiamo semplicemente commentato il come, in virtù anche dell'uomo Gosens, non solo del
1: tutto
0: calciatore
1: lì, insomma, farlo andare al, o comunque creare una situazione nella quale se lui va al Viola Park un minuto dopo dici che è fuori dal progetto tecnico, quando 24 ore prima avevi smentito categoricamente, sì, fosse fuori rosa, e peraltro fa intendere che non era atteso, che può allenarsi. Questione di gusti. Io, dal mio punto di vista, uno come Gosens così mi colpisce sia trattato così. Poi, ragazzi, per fare
0: parole dei
1: queste
0: protagonisti,
1: valutazioni bisogna anche essere, lasciatemelo, sì, dire, più possibile intellettualmente onesti. Sì. Perché si fa presto, non la posso dire la formula perché è un po' forte, non sia, però si fa presto a dire Gosens. Se ve lo fanno a voi, forse vi irrigidite un po' di più. Secondo me, questa storia, questi concetti li possiamo mettere anche per esempio sulla vicenda Antognoni al centenario, ma deve pensare alla festa.

0: non voleva tirare, non voleva giocare perché non gli hanno fatto tirare il rigore dopo 8 minuti, ed è sorridente dopo aver ascoltato la trap per 3 mesi. A me mi fa un po' effetto.
1: Silvana ci diceva nell'ultimo audio: lo guardavi ed aveva il senso di squadra, abbiamo tutti negli occhi le immagini dei riscaldamenti prepartita nell'ultima parte della passata stagione con Gosens ancor prima di Vanoli, che chiamava raccolte compagna. A tal proposito anche David dal gruppo Baraonda ci manda la sua riflessione: ciao Tolo, ciao Chiara, io resto perplesso di come si sia arrivati alla cessione di Robin Gosens. Ci sono giocatori convocati che avrebbero meritato certamente di più di lui questo trattamento. Unico neo per il momento del grande mercato di Paratici. Un saluto dal gruppo Baraonda. Anche Luca Alberti, che saluto con un abbraccio, ci scrive: ciao Chiara, ciao Tommaso, sarò un romantico, ma io Gosens non l'avrei mai dato via, piuttosto Gudmundsson. Ad oggi
0: per dirne un altro, assolutamente.
1: Ciao
0: ma
1: Chiara,
0: perché attenzione, perché se no ora passa il messaggio, vedi, non fa ma bene nulla, ora infamalo anche pare. No, possiamo avere un'opinione che ci porta a dire che ci sarebbe anche piaciuto un saluto diverso. Poi con Ruggeri e Valdepeña, so comunque, io mi fido di quello che farà
1: poi
0: Paratici,
1: giustamente
0: quindi.
1: Sottolinea qualcuno: non dimentichiamoci che Gosens è stato per diversi anni anche sotto gli allenamenti, le preparazioni di Gasperini. Sappiamo come queste cose anche alla lunga magari presentino il conto, come poi hanno fatto quest'anno, rendendoci sostanzialmente un giocatore in grande difficoltà, come era stato poi a Berlino l'anno prima di venire a Firenze. C'è chi ti dice: bisogna che tu vada in ferie, Tom.
0: Questo è indubbio.
1: Direi che è un consiglio.
0: Questo è sacrosanto.
1: Tommaso, la vicenda Gosens con quella di Antognoni non c'entra nulla, ti scrive Gabriele. Non mescoliamo le mele con le pere. Era più che altro sulla facilità con cui si prende una posizione senza mettersi nei panni degli altri. Perché poi, come detto all'inizio, quando ti mancano dei tasselli fai anche fatica a ricostruire l'intera vicenda. Ma al di là di quello che poi è il sentimento personale che ognuno di noi è legittimato ad avere, per fortuna non abbiamo tutti lo stesso carattere, bisogna mettersi poi nei panni dei protagonisti per capire quello che porta a una decisione. La storia del van non regge, ci scrive Maurizio da Viareggio. E poi c'era la marmotta che incartava la cioccolata.
0: È indubbiamente molto particolare, perché ripeto, dalla Turchia fanno credere che Ulai atterra a Istanbul, perché lui è di rientro dalla costa d'Avorio, a terra Istanbul, e trova un van dove alcuni personaggi gli dicono: noi siamo rappresentanti del Trabzonspor. È qui che c'è il nodo. Ulai è già del Trabzonspor dal più di un anno, che non riconosca dei personaggi che, cioè, boh, o li ha visti e ha detto: boh, saranno nuovi questi, sono della mia società. È un po' strano. Dopodiché, secondo quello che riferiscono loro, sale sul van e gli dicono: ci sono altre offerte, valuta la tua posizione. E un pochino succedono queste robe sul mercato, e no? Diversi procuratori, vari inserimenti, gente che atterra e poi si mette a piangere prima di firmare perché vuole andare alla Lazio. Tanto ci si è fatti mai mancare nulla, no? Noi, quindi abbiamo vissuto anche queste situazioni. È un bel intrigo, dai.
1: È un bel intrigo. E Marco, che alle 14:26 aveva fatto riferimento al caso Berbatov, aggiunge: io vi capisco, se vogliamo crescere come squadra, come mentalità, queste cose sono cose secondo me normali nelle grandi società, ognuno deve fare il suo purtroppo, e anche nelle aziende è uguale. Io ho visto licenziare persone importanti dalla sera alla mattina, quindi non mi meraviglia nulla. Devo dire che poi è
0: indubbio.
1: È d'accordo con lui anche un altro ascoltatore che dice: quantomeno ora, lo ritrovo il suo messaggio, ce l'aveva mandato proprio all'inizio della trasmissione, quantomeno ora abbiamo un direttore sportivo, eccolo qui Ale. Mi dispiace per l'uomo Gosens, che mi sarebbe piaciuto vedere ancora in maglia viola. Sono felice però perché finalmente abbiamo un DS che fa delle scelte decise senza badare ai discorsi e senza badare alla pancia del tifo. Avanti viola, quindi, come abbiamo detto, si può leggere vivere in tanti modi questa vicenda. Un saluto a Robin Gosens, la riconoscenza non è cosa di questo mondo e soprattutto nel calcio va così. Paratici ha sbagliato i modi e la modalità di questo addio, rimarrai sempre nel mio cuore di tifoso come grande professionista e uomo vero in un mondo di piccoli uomini. Questo ce lo manda un ascoltatore che non si

0: firma.
1: Però già qui, guarda, c'è dei giudizi che non dobbiamo, secondo me, dare. Si può dire siamo dispiaciuti senza che anche i più fedelissimi alle società. Poi è vero, nelle aziende può funzionare ancora peggio. È qui che dico che quando si commenta, e trovo un gancio su Antonioni, secondo me prima di dare certi giudizi bisognerebbe provare a mettersi nei panni, perché probabilmente capitasse a qualcuno in azienda ad essere licenziato dalla sera alla mattina, se 5 giorni dopo c'è la festa per i 100 anni dell'azienda, non lo so se ci va, questo dico.
0: Lei, Chiara, è il direttore, per me è un onore seguirvi, cordiali saluti, ciao da Claudio. Claudio,
1: giusto,
0: sempre gentilissimo.
1: Anche del voi, giustamente, scherzo.
0: Lo ringraziamo, vedo che si sta mettendo d'accordo con Andrea Giannattasio,
1: sì,
0: in chat.
1: Perché...
0: direttore, vuole andare subito o si fa magari la pausa anticipandola di un paio di minuti? Allora decide Marco Tonelli che ci fa... No, io però non ti sento, perché se ti disattivi il tuo non ti posso sentire. Andiamo subito ad Andrea Giannattasio, che ci ha detto avrebbe chiesto informazioni ai rappresentanti del club presenti al Viola Park per vedere di svelare un po' questo mistero. Ciao Andrea. Andrea? Mi sa che non ci sente.
1: Allora
0: facciamo così, anticipiamo la pausa. Anticipiamo la pausa, un paio di minuti e torniamo subito al Viola Park.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora insieme in questo venerdì 17 luglio 2026, Garrisca al vento in un'edizione un po' rivisitata, con me Chiara in conduzione, il direttore Tommaso Loreto al mio fianco.
3: Garrisca al centro.
2: Bello, sì.
3: O palla al vento.
2: Palla al vento mi... No, no, Garrisca...
3: Mi piace
2: no,
3: palla al vento.
2: Ci ho pensato dopo,
3: dai,
2: direttore, non mi metta
3: palla
2: in difficoltà. Marco Tonelli dirà dal vetro che si mette
3: però, ragazzi,
2: le mani
3: così
2: sul
3: non
2: viso.
3: È cioè l'ho capito ora perché reagite così.
2: E abbiamo ovviamente
3: Io pensavo a una spiaggia, dice giochiamo, andiamo in acqua. Siete terribili. Meno male tra un po' vonfio.
2: Meno male c'è Andrea Giannattasio dal Viola Park che non solo
3: e
2: mi
3: non
2: regala.
3: La mette nel, se la sento nella copertina ai benvenuti faccio una strage, eh? Anche
4: no,
3: se
4: tra
3: è da
4: copertina.
3: Senti Giannattasio Merincara, sta a sentire.
4: No, c'è no, c'è un noto romanzo di Grazia Deledda, Canne al vento, potevate citare quello volendo.
2: Era un po' la crasi sulle origini di Palla al centro quando eravamo io e il direttore tre ore insieme tutti i giorni.
4: In alternativa quello che è uscito dalla bocca di Tommaso Loreto potrebbe essere Paolo Bitta a una spiaggia nudisti.
3: Bene, ma lo sapevo che avresti alimentato tutto materiale per il buon Benve e le sue copertine di chi si compra.
2: Ricordiamo al volo che chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale o sull'app di Radio Firenze Viola in modalità visual può vedere le immagini che grazie ad Andrea Giannattasio vi proponiamo in diretta dal Viola Park e dal quinto giorno di ritiro della Fiorentina, nonostante poi le sedute siano doppie. Andrea, raccontaci pure anche quello che hai raccolto per dare un senso a questa telenovela che sta facendo nascere apprensione.
4: Intanto poi dopo torniamo sull'esercizio che è in corso, che è molto interessante. Intanto vi dico che la vicenda legata al rapimento di, o presunto tale, insomma, al tentativo di truffa ai danni di Ulahi, appena arrivato all'aeroporto di Istanbul, può darsi che non sia del tutto campato per aria. Ecco, questo è quello che ci viene detto anche da persone che magari hanno seguito la I in questo periodo. E quindi, cioè, poverino, non deve aver vissuto attimi semplicissimi, anche se credo a questo punto il peggio sia alle spalle. La seconda cosa è che
3: è
4: no,
3: plausibile la storia del van e tutto.
4: Sì. Ora poi non so con questa minuzia di dettagli se sia andata così, ma ci sta che sia per grandi linee una ricostruzione che ci può stare. Questo
3: allora guarda, con Chiara ci eravamo già detti, ci permettiamo di consigliare se dovesse arrivare, mandiamogli le foto di chi lo va a prendere all'aeroporto.
2: Esatto,
3: ecco, quello se,
2: se dovesse
3: guarda,
2: arrivare a Peretola,
3: questi qui, ecco. Comunque siamo
4: poi
3: in linea con gli intrighi di Milinkovic-Savic più o meno, eh? O sbaglio?
4: Sì. Oddio, lì fu ancora peggio perché il giocatore arrivò in sede per firmare e poi andò alla Lazio, però insomma il giocatore se non altro non è nemmeno partito per l'Italia momentaneamente. No, la seconda cosa che vi volevo dire è che insomma la linea che vi dicevamo prima su Ulahi, che vi abbiamo insomma andato in anteprima oggi verso le 2:30 è confermata, insomma è chiaro che è una trattativa ancora in piedi, ecco questo lo dico perché sono convinto che Firenze come sempre passi dal pessimismo dall'ottimismo al pessimismo cosmico, no? La trattativa è ancora in piedi, non è tramontata, non è crollata, non è al momento in bilico. Certo, un po' di frizioni ci sono state in queste ore, è inevitabile, tra le dichiarazioni del vicepresidente di ieri del club turco e cosa aveva risposto la Fiorentina, poi questa fuga di notizie oggi e questo aereo che, da quello che ho capito, veramente era stato prenotato a suo nome. Poi è stato annullato perché è stato ribadito che finché non ci sono tutti gli accordi non può partire. E quindi questa è la seconda cosa che mi premeva a ribadire, cioè che insomma sono tutte cose vere quelle che abbiamo raccontato. La terza cosa che secondo me poi sarà oggetto di riflessione all'interno della redazione è che io non ho raccolto notizie secondo le quali se arriva Ulahi allora parte Fagioli, eh. Cioè l'idea che la Fiorentina ha, da quello che ho capito io, è di farli serenamente coesistere in una linea 3 che veda anche l'impiego di Attà naturalmente, quindi cioè secondo me la base di partenza è quella di vedere per i più nostalgici una Fiorentina con il centrocampo del 2012, cioè quello formato da Aquilani, Pizarro e Borca Valero. Cioè l'idea più o meno può essere quella, per quello che ho capito io facendo un po' di chiacchiere qua della Park, ecco, mettiamolo in questa maniera. Quindi attenzione a chi dice arrivo la IA, disastro, allora Fagioli va via perché non può stare. No, assolutamente. Tra l'altro oggi c'era un tifoso della Fiorentina, mi sembra si chiamasse Massimo, ma non vorrei sbagliare, che durante Io l'amore mio ha inviato alla nostra casella WhatsApp le heat maps, cioè le mappe del calore, che spiegano dove stazionano mediamente i giocatori durante una partita, di Fagioli, di Ulai e di Attà nell'ultima stagione, chiaramente con tre club diversi, la Fiorentina, Fagioli con la Fiorentina, Attà con l'Udinese e Ulai con il Trabzonspor, e se effettivamente si confrontano si vede che sono tre heat map molto diverse. Cioè Attà è una mezzala sinistra fatta e finita, non c'è dubbio. Fagioli è un play, o almeno è stato reinventato da play da Pioli e Vanoli, mentre Ulai effettivamente può fare tanto il play quanto la mezzala destra, e quindi l'amico ci ha aiutato veramente a mettere insieme questi tre pezzi del puzzle e veniva fuori qualcosa di coerente, ecco, che secondo me è anche quello che avrebbe in mente la Fiorentina, cioè di far coesistere questi tre giocatori. Per cui direi di non piangersi addosso se poi dovesse arrivare Ulai sul futuro di Fagioli, ecco, io non sono così convinto che sia un'automatica partenza. Poi se volete un ospite, quando volete,
3: prego,
4: ritroviamo con piacere Pietro Pellicciari. Caro Pietro, ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti, ciao Tommaso, ciao Chiara,
2: ciao Pietro, ben trovato.
3: Ciao Pietrone.
4: Intrigo Ulai, partiamo da qui. Pietro, che idea ti sei fatto? Dai,
5: è difficile farsi un'idea stando alle ultimissime notizie, perché sta diventando veramente una situazione paradossale, e credo che dobbiamo aspettare a questo punto ulteriori aggiornamenti, ulteriori sviluppi, perché tutto quello che poteva sembrare impossibile fino a qualche ora fa sta diventando possibile.
4: Siamo più in apprensione della sua famiglia.
5: Sì, praticamente sta diventando non calciomercato ma cronaca. Sì.
4: Nera
5: ancora no, per fortuna giudiziaria probabilmente, non esageriamo, però ecco, è il calciomercato in purezza, sì, distillato veramente, qui forse si va anche oltre, quindi aspetterei, speriamo che raggiunga Firenze al più presto possibile, questo è chiaro.
4: Ma come finirà questa trattativa?
5: Speriamo bene, forse era meglio di no, forse. Speriamo possa finire bene, perché insomma, al di là della conoscenza del giocatore, io credo l'abbiamo potuto apprezzare un po' ai mondiali, l'ho visto contro la Germania, l'ho visto in altre partite della Costa d'Avorio, è un calciatore che ha un potenziale alto, poi va visto, poi insomma le cifre alte si portano dietro anche aspettative alte, e quindi poi vanno rispettate sul campo, però oggettivamente se si inserisse un profilo di questo tipo in questo centrocampo, non possa essere un bene.
4: Tommaso e Chiara, per voi Pietro.
3: No, ci vedi il parallelo con il famoso centrocampo di sola qualità, quindi posto che la fisicità magari ce la possono mettere anche lo stesso Ulai o anche Attà, però l'idea è molto intrigante, no Pietro? Proprio come Pizarro, Aquilani, Borca Valero, e qui ne metti tre col tasso qualitativo molto alto, perché evidentemente vuoi imporre il tuo gioco. L'idea ci piace da morire.
5: Ci piace molto, e io però non credo sia soltanto qualità, perché a differenza di Fagioli, Ulai, per quello che abbiamo potuto vedere, ribadisco, nelle poche uscite che abbiamo visto, mi sembra un profilo anche un po' alla Torreira, se vogliamo, in qualche maniera. Quindi questo frullino.
4: Gianluca Di Marzio a Sky diceva: la Fiorentina lo vede come Kanté,
5: sì, con più qualità, certo, forse. Però sì, è un frullino di baricentro basso in cui riesce a inserirsi in contrasti, recuperare palloni. Insomma, è tanta quantità oltre che la qualità, cioè ha un passo diverso rispetto a Fagioli, per intendersi. Quindi Fagioli sarebbe la qualità pura di quel centrocampo lì, lui credo che possa rappresentare anche della quantità in maniera diversa, cioè non è una quantità, non è un giocatore di interdizione grande, grosso e cattivo, è un giocatore di interdizione appunto alla Kanté, alla Torreira, lo può fare quel lavoro lì, molto più di Attà, ha un motore diverso che nessuno ha in questo centrocampo, un motore in senso di giri, di rapidità, di passi e di contrasto, e poi insomma fare contrasti con vertici bassi è anche difficile, Pizarro ci insegna.
4: Certo.
2: Avete citato Torreira e un ascoltatore che si firma Signo ci scrive: ma se Fabione ci riprendesse Torreira giusto per fare una giratina all'aeroporto, questo è un doppio assist. Lo so,
3: diciamo che... anche un messaggio l'hai mandato te,
2: no,
3: Chiara,
2: non è
3: quando
2: mio.
3: È stato citato Torreira.
2: Però
4: guarda che anche lui viene dalla Turchia, io starei attento ad andare in Turchia a prendere i giocatori. Direi basta, prendiamolo con i tempi che serviranno, una settimana, 10 giorni, ma poi in Turchia basta, al massimo si va in vacanza.
2: Son d'accordo, però volevo chiedere a Pietro, anche se alla luce di queste voci che rimbalzano negli ultimi minuti può sembrare una domanda anche un po' rischiosa, noi tante volte ci siamo chiesti se quest'estate potesse arrivare un colpo d'aeroporto, e ti chiedo, Ulaí, qualora andasse in porto, è un giocatore che risponde a queste caratteristiche? Ovviamente con un van della Fiorentina.
5: Ecco, sì, che in questo momento è un colpo all'aeroporto, però no, a parte i giochi di battute, i giochi di parole, sì, potrebbe essere un colpo d'aeroporto. Io credo che sia un po' presto per essere un tipo di giocatore di quel livello lì, cioè il colpo d'aeroporto è il giocatore iperaffermato che arriva e si porta dietro una storia, un entusiasmo.
4: Mario Gomez.
5: Sì, esatto, cioè un colpo veramente, come posso dire, non lo so trovare un profilo, ma diciamo compatibile con questa Fiorentina, però ecco, sarebbe un altro tipo di giocatore secondo me. Questo è un colpo per il futuro, cioè è un colpo che la Fiorentina fa guardando avanti, di un giocatore con grande prospettiva, ma insomma, per portare le masse all'aeroporto con questo caldo credo ci voglia altro. Detto questo, sarebbe un grande colpo, questo è indubbio.
2: Arrivano anche complimenti per il vostro look, direttamente da Fabrizio, che aggiunge: sembrano
4: sembriamo
2: quasi a fare l'aperitivo, però ovviamente
5: No, è che per vedere in campo un po' contro il sole così è complesso senza occhiali da sole. Poi credo si tratti di un raro caso di entrambi occhi chiari,
4: sì,
5: e stare a questo sole con gli occhi chiari, per chi ha esperienza, non è molto semplice senza lacrimare.
3: Sì, comunque,
5: quindi, diciamo,
2: comunque state
3: comunque
2: bene.
3: Sì, no, cioè, lo dico a tutti e due: prima estate di Radio Firenze Viola, primo collegamento da Moena, dove ultimo ritiro quell'anno c'era 38 gradi.
2: C'ero anch'io, permetto, in borghese, ma c'ero anch'io.
3: Mi permetto di fare il collegamento con gli occhiali a sole. Non sì. Si fa, non esiste, non si è mai visto l'inviato con gli occhiattolo, ma ti rendi conto, il direttore. 4 anni dopo, guarda li bellini tutti e due, sembrano usciti da Temptation Island, il villaggio dei giornalai, ma vi vogliamo bene lo stesso.
5: Ecco. Ottimo, ma Tolo, sei un precursore, lanci le mode, quindi noi
3: Vabbè.
5: Ti seguiamo.
3: Ma ve lo passo, siamo perché io sono come voi, inizio a lacrimare, siamo fotosensibili, mi hanno detto, e c'è chi ha difficoltà a stare al sole.
5: Siamo sensibili alle foto, nel senso,
3: sì,
5: esatto. Chi le guarda.
3: Al sole, sì.
5: Sì, sì, certo. Sì, però è un linguaggio, insomma, quello televisivo anche complicato. È chiaro che sì, magari in un contesto più formal sarebbe più corretto senza gli occhiali, però siamo, insomma, mi sento a casa, va bene?
4: E noi ti lasciamo al tuo lavoro, Pietro. Ti
2: Ciao.
4: Seguiamo.
2: Grazie,
4: su,
2: Pietro.
4: Su Salotto stasera.
5: Stasera Salotto dello Sport, siamo io, tanti amici da casa, Mario Tenani in collegamento e i giardinieri del Viola Park. Alle 20, quando sono andati via tutti, mentre rimettono a posto il campo, noi siamo qui comunque.
4: Avanti tutta.
5: Avanti,
4: ciao,
5: avanti.
4: Pietro.
5: Ciao, grazie.
2: Ciao Pietro, grazie.
3: Io non ho capito sul campo che succede dopo queste varie amenità.
4: Giustamente prima abbiamo lasciato spazio un po' alle curiosità e alle notizie, ora possiamo anche a breve tornarci sul campo o con le nostre immagini o con le immagini che ci mette a disposizione la Fiorentina. Allora, adesso è un po' cambiato l'esercizio, adesso è più ritmo partitella, anche se non ci sono i portieri, sono comunque esercizi tattici. Intanto devo dire che per questa seduta Stefano Pioli, Fabio Grosso ha messo da parte i giovani che praticamente hanno lavorato costantemente da parte, sono quel gruppetto di giocatori là che adesso vi faccio vedere sotto il tabellone segnapunti in fondo al campo, c'è un gruppo di calciatori, sono in tutto 6, sono sostanzialmente i ragazzi del settore giovanile Viola. Vedo Melani, vedo Perrotti, vedo Croci, vedo Garebba, Pirro e Beldenti, che stanno lavorando con alcuni preparatori di Grosso, e poi sotto la mia postazione invece i ragazzi più grandi della prima squadra. e stanno facendo, ripeto, non tanto una partitella, ma comunque sì, esercizi di tipo tattico, perché mancano i portieri stanno lavorando in fondo al campo dalla parte opposta all'ombra, ci sono chiaramente Feido, De Gea e Christensen e Lezzerini. Per quanto riguarda gli altri, al momento, ripeto, lavoro di tipo di impostazione dal basso, mentre prima, che poi abbiamo, ripeto, declinato sulle notizie, c'era un esercizio in corso molto molto interessante, cioè sostanzialmente Grosso ha disposto due squadre non a specchio, come se si ricalcassero, due squadre doppione, cioè il terzino destro accanto al terzino destro, i due centrali uno accanto all'altro, il terzino sinistro accanto a quello sinistro, per vedere un po' il gioco delle coppie, come si conforma e chi performa meglio. E naturalmente sono stati fatti gli esperimenti, perché la Fiorentina in questo momento è totalmente sprovvista di doppioni, sì, può avere quattro centrali difensivi, può avere due centravanti, ma non ha naturalmente gli esterni offensivi. E la cosa che mi ha colpito è, per esempio, vedere Moreno terzino destro, ma tutto sommato lo ha anche fatto, mi sembra con Palladino l'ha fatto un paio di volte. Abbiamo visto Brescianini terzino sinistro, questa qui è una cosa assolutamente inedita, ma d'altronde non è che ce ne siano i terzini. Abbiamo visto Jimenez e Fortini esterni alti, e abbiamo rivisto Gudmundsson esterno alto a sinistra, come lo impiegava Vanoli. Ecco, queste sono un po' le curiosità che mi premeva dirvi. I play di questo esercizio erano Fagioli e Mandragora, il resto insomma niente da segnalare di particolare. I ritmi sono non altissimi, però comunque si lotta su ogni pallone. Anche adesso Ken è andato a cercare una sfera e a rincorrerla fino al limite del campo, e quando non è riuscito a tenerla in gioco ha esclamato un po' di disappunto, perché insomma è un classico elemento al quale non piace mai perdere, nemmeno in partitella.
3: Ma Grosso urla o parla uno a uno come modalità?
4: No, non urla, non l'ho mai sentito urlare, né lui nel suo staff, nemmeno quando deve, che ne so, scandire il ritmo di un esercizio o incitare qualcuno, alza la voce, assolutamente no, è uno estremamente pacato. Poi lo conosceremo meglio, certamente è uno molto riservato, perché vi basti pensare che alla vigilia della gara con il Gubbio non ci verrà permesso di vedere l'allenamento, ed è la rifinitura di un amichevole che conta 0, quindi è uno estremamente geloso delle cose che fa. E quindi anche quando ora andremo in Inghilterra, io ho la sensazione che, siccome staremo lì 8 giorni, e in questi 8 giorni ci sono 2 amichevoli, io ho la sensazione che alla vigilia della gara con QPR e quella con Watford sarà difficile avvicinarsi a dove la Fiorentina si allena. Comunque staremo a vedere, non vogliamo mettere il carro davanti ai buoi.
3: La tattica se la nascondono, giustamente.
4: Certo. Ma è giusto, ma ragazzi, ma
3: quello va bene, se vogliamo, per carità.
4: Allora, giusto. Se l'idea è quella di replicare, speriamo, perché quella Fiorentina arrivò quarta, la Fiorentina di Montella primo anno, e Montella fu uno che pronti via decise, per dire, ed era molto geloso, di blindare ancora più i campini e di fare dei campini un campo unico, perché erano più, appunto, si chiamavano campini, divenne un campone, quindi fu uno estremamente attento a certi dettagli, e io sono convinto che Grosso possa essere anche un tipino del genere. Ora qua si nasconde bene perché Viola Park è un bunker, però ecco, secondo me può essere, ed è giusto che sia, estremamente geloso di quello che prova, ecco. Però voce alzata Tommaso mai, lo vedo sempre molto tranquillo, molto anzi ieri per esempio a fine seduta è andato ad uno a complimentarsi con i giocatori, compresi i più giovani, gli ha dato un 5. No, assolutamente.
3: Domanda difficile, ma lo vedi più vicino a italiano che il primo anno, durante una sosta dell'allenamento, dice: ragazzi, se facciamo così a Roma ci ammazzano, o Palladino che dal primo secondo allenamento vi amo tutti? Dove lo inseriresti?
4: Lo vedo molto meticoloso come Palladino, non lo vedo, perché italiano faceva queste belle piazzate che francamente ci piacevano tanto. Cioè, per esempio, mi ricordo a Moena, alla vigilia di un amichevole contro i Montipalli, di squadra che sostanzialmente non esiste, e il giorno prima della partita radunò in cerchio tutta la squadra e gli disse: ragazzi, domani voglio vedere 30 gol, non me ne frega niente, voglio vedere 30 gol. Ecco, non c'ha, per quello che possiamo capire da qui, non c'ha quella carica lì, però è un estremamente attento, estremamente meticoloso. Io lo vedo fermare il gioco, vedo andare dai singoli e ripetere è quello che magari deve fare, spiegargli bene. Per esempio su Vieri, faccio un esempio, su Vieri che non parla mezza parola di italiano o di inglese, ma parla soltanto portoghese, su Vieri si sta affidando, mentre tanto Vieri ha rifiutato un calcione in faccia piccolo proprio adesso, non si è fatto niente per fortuna al centravanti, e su Vieri per esempio Grosso ha sfruttato Dodò come interprete, cioè ha preso Dodò da una parte e gli ha detto guarda devi dire a Vieri questo e questo, deve muoversi così così così, e la cosa carina è stata proprio che ha utilizzato il terzino come interprete proprio perché voleva che il nuovo arrivato capisse fino in fondo in che cosa dovesse migliorare.
2: E tra l'altro, Andrea, se non erro, fu proprio Dodò uno di quelli che nel post italiano tornò sul rovescio della medaglia dell'atteggiamento dell'ex ex tecnico Viola. Noi lo vedevamo sempre molto partecipe, anche in grosse difficoltà a tenersi. Qualche giocatore poi gli rinfacciò anche questo modo di fare, soprattutto in partita, perché quando già ci sono delle difficoltà magari non
3: poi ci giocava lui su la fascia destra e quindi gli passava sempre davanti, era demoniato italiano, dopo 40 minuti e c'hai uno e urla torna, rientra, spingi, cross, oh, e a un certo punto Scleri lo aprisco, ma si dice, si è detto ogni tanto anche come critica verso italiano che forse era eccessivo, va bene,
4: sì,
3: no,
4: questo suo modo di fare in panchina anche altre persone mi confermavano che non dava sicurezza, questo l'hanno confermato, anzi aumentava le insicurezze dei suoi calciatori.
3: Ma invece però, Paratici
4: resta un grande allenatore per quanto mi riguarda.
3: Ma sì. Paratici non si vede mai a seguire gli allenamenti?
2: C'è chi dice scusa Andrea, però c'è chi dice attenzione al sabato e alla domenica, perché Paratici ci ha fatto capire che con lui il mercato non dorme mai.
3: No.
4: Guardate, io vi posso far vedere una cosa, poi Paratici non lo vedo oggi, però quel signore lì seduto con le cuffiette alle orecchie, quel signore qua di spalle che ora si alza e va via, forse perché mi sto avvicinando, è Roberto Goretti, che è costantemente al telefono, quindi lui sta lavorando continuamente anche se viene a vedere gli allenamenti. Devo dire che Goretti è sempre qua, avrà saltato una volta forse il lavoro della squadra, ma è sempre a vedere il lavoro. Paratici l'ho visto una volta sola, ma io francamente non mi preoccuperei tanto, io credo che abbiano, cioè questa giornata che è iniziata in realtà ieri con l'intrigo internazionale con Ulai è stata decisamente complessa, quindi secondo me la Fiorentina deve sbrogliare la
3: matassa.
4: Non ci dobbiamo che quello che abbiamo scritto oggi, non ci scordiamo quello che abbiamo scritto oggi corrisponde a verità, cioè che la Fiorentina sta realmente pensando a questo punto di riconsiderare l'investimento per lui e magari farlo su un esterno molto forte. Quindi ecco, non sono pochi tavoli che stanno seguendo gli uomini mercato Viola.
3: Indubbio, no, stavo pensando che mi sembra in questo momento si stia giustamente riconoscendo a Goretti meriti e ruoli centrali anche nello scout, anche nello stare vicino alla squadra. Anche ieri con Dragusin c'era lui, due giorni fa con Atta c'era lui, vuol dire che gli si riconosce un lavoro nel comparto sportivo in quanto figura sportiva, e quindi giustamente con un calciatore c'è un uomo di calcio, un uomo che fa mercato, punto.
2: E conferma anche
3: poi se ne ricordiamo le presentazioni degli ultimi anni,
2: sì, però ecco, conferma l'intenzione
3: se
2: da
3: no
2: parte,
3: ritiriamo fuori quella di Sabiri per dirne una,
2: da parte del club di andare avanti fino al 2028, ovviamente poi quando ci sarà l'intesa, l'ufficialità, su Firenze Viola, su Radio Firenze Viola troverete tutto. Sono le 18:29, direttore, lo salutiamo per il momento Andrea Giannattasio, magari lo recuperiamo se sul finire di queste due ore, se vuole raccontarci qualcosa.
4: Sì, io credo che tra non molto inizierà la partitella vera e propria, c'è qua anche quel coinvolgimento dei portieri, ora continuano questi esercizi di cui parlavo, però insomma ecco, a breve vedremo qualcosa di più divertente e più concreto, anche se ripeto i ritmi non sono altissimi perché siamo arrivati al venerdì, è il decimo allenamento, oggi è la giornata più calda della settimana, quindi insomma capisco anche i calciatori che sono proprio distrutti. In linea a voi e ci sentiamo tra poco.
2: Grazie Andrea, tra pochissimo. 18:29, abbiamo ancora qualche secondo per leggere un po' dei tanti messaggi al 348-7513-933 proprio su questo tema, anche delle temperature. Ci scrive Simone 099: mi importa una puntini puntini dei dati medici, far allenare a quest'ora come diceva mio zio, o bimbi non ho apostrofi. Io questa non la conoscevo, no, questo modo di dire, però sottolinea come le temperature di Firenze e del Viola Park facciano percepire la necessità poi della tournée inglese e dell'amichevole con Real Madrid giocata in Austria, proprio per recuperare un po'. Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma: secondo me la Fiorentina farà un ottimo mercato che darà i suoi frutti nel corso della stagione. Aspettativa, lotta per le coppe europee, sempre forza Viola. Anche Marco D'Assigna ci scrive: sempre forza Fiorentina. Max da Monza: ciao Robin, è stato poco tempo ma tanto a livello qualitativo, avrei sempre un posto nei giocatori da me più amati, mi spiace veramente. Io per Ulai sono ottimista, non sono ottimista, scusami Max, premettendo che come penso per molti io non lo conosco, mi sto solo fidando di chi ne parla bene e di Fabio Massimo Paratici. Il mio pessimismo sta anche nel fatto che Fabio Massimo Paratici forse si sta sentendo un po' preso per i fondelli. Ho la sensazione che le dichiarazioni fatte dal vicepresidente turco siano state fatte per interrompere la trattativa e per venderlo ad altri, stanare eventuali pretendenti.
3: Tant'è vero, si dice che nell'ultima telefonata Paratici abbia detto: avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
2: Il come è più importante del cosa, da sempre. Questo ce lo scrive Maurizio in riferimento anche alla Kerel Gosens, che ha tenuto banco nel corso della prima ora. Come detto, 18:31, ci prendiamo l'ultima pausa di questo Garrisca al Vento e poi torniamo con un ospite, i vostri messaggi e ancora al Viola Park da Andrea Giannattasio.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima mezz'ora insieme in questo venerdì 17 luglio 2026, sempre Garrisca al Vento, in un'edizione nuova, con me in conduzione Chiara, al mio fianco il direttore Tommaso Loreto. Allo 055 771 1171 ci ha chiamato Paolino da New York, quindi andiamo subito da lui, non lo facciamo aspettare.
3: Good morning.
6: Buonasera, ciao Chiara, ciao Tommaso, how are you?
3: Fine, ma da voi è mezzogiorno e buonasera.
6: Da noi sono mezzogiorno e mezzo.
3: Ventaluna, sì.
6: Io mi sì, quasi le una, mi trovo in zona MetLife Stadium, un po' l'ombelico del mondo calcistico qua. E se ricordi bene, nei giorni scorsi, no? Ti chiamavo ogni tanto per darti qualche ragguaglio del mondiale e te mi dicevi sì, ma qualcosina sulla Fiorentina, si diceva no, tutto tace. Forse ora qualche piccola briciola e ce l'avrei, perché sono in un noto albergo qua a un chilometro e mezzo dallo stadio dove si giocherà la finale dopodomani, e parlavo con un paio di giornalisti della marca, giovani nella lobby dell'hotel, e mi dicevano che loro sono molto molto attenti ai movimenti di mercato della Fiorentina e anzi la considerano forse una delle squadre più attive e più interessanti del movimento calcistico europeo al momento. E mi dicevano anche che c'è stata un'ottima intesa di intenti nell'accordo per Valdepenas alla Fiorentina per possibili idee, collaborazioni in medio e lungo termine nel futuro, e da lì è nata poi l'amichevole, quindi tornerebbe anche quel discorso.
3: Poi, ci piace stare al tavolo con Real Madrid, ci piace.
6: Joseph Commisso è stato avvistato più volte questa settimana a eventi dell'entourage della FIFA e dell'UEFA, e anche insieme a proprietà e altri dirigenti di squadre europee, più che altro di Premier League, mi dicevano. Quindi va a riprendere anche un po' quello che faceva Rocco quando c'era un grande evento nella zona newyorkese, lui era sempre presente per quanto riguarda calcio italiano. E poi il famoso evento che partecipavamo anche noi ormai anni addietro.
3: Qualcuno ne è passato.
6: Qualcosina qui. Il fatto che la presidenza capito, si muove, sia sempre attenta a queste cose, diciamo che dà un'altra conferma che Joseph sta comunque seminando, diciamo, bene.
3: Guarda Paolino, fra l'altro proprio oggi anche Sara Meini ci riferiva a quello che ci hai detto te, e di aver capito che anche in queste circostanze Joseph Commisso ha ribadito quello che poi aveva detto anche nei suoi vari interventi, cioè la volontà di provare a inseguire il sogno del babbo e quindi provare veramente a portare in alto il più possibile la Fiorentina.
6: Ci sono anche altre questioni finanziarie e fiscali riguardo al passaggio di quote in eredità qui negli Stati Uniti, e esenzioni e differimenti fiscali, che sarebbe anche curioso parlare con un avvocato finanziario internazionale che un po' ci capisce, perché ci sono dei differimenti che tu puoi fare sull'eredità quando ci sono questi passaggi di quote per società all'interno di un determinato gruppo.
3: Certo.
6: Quindi avrebbe anche senso il fatto di investimenti spostati da Mediacom su Fiorentina in questo momento qui, per differire poi possibili tassazioni, una defiscalizzazione attuale e poi che si attiva in un futuro più avanciato, insomma.
3: Guarda, se lo incroci
6: con un avvocato molto
3: comunque molto se lo incroci gli puoi dire che la Piazza Viola è entusiasta della figura che ha scelto per guidare la Fiorentina e soprattutto apprezza molto la sua delega, mi pare totale, nei confronti di Paratici. Avergli dato le chiavi della macchina viola è una cosa che ci ha messo tutti d'accordo, ed è difficile, insomma, si sia tutti d'accordo.
6: Benissimo. Se in questi giorni avessi a incrociarlo, so che sarà alla finale con una rappresentanza della Fiorentina. Ora non si sa se viene qualcuno, seppure solo lui e qualche familiare. Non sarei poi sorpreso che inquadrino lui e Ferrari e Paratici domenica alla partita. Non mi sorprenderei affatto.
2: Paolino, grazie Paolo, è sempre un piacere.
6: Un abbraccione a tutti.
2: A te e a tutti voi.
6: Ciao. Se vi riesce. Ciao.
2: Ciao Paolino. Come detto, abbiamo avuto modo, anche grazie ad Andrea Giannattasio, di seguire l'allenamento di questo pomeriggio al Viola Park. Dopo di noi, quando ci sarà Alessandro Di Nardo dalle 19 alle 20, ci sarà un po' il resoconto con Andrea Giannattasio, anche sulla partitella che ci ha detto è iniziata pochi minuti fa. Tante notizie, soprattutto nell'ultima ora. L'invito è sempre quello alla prudenza, alla cautela e soprattutto ad affidarsi a chi ha un modus operandi nei confronti della notizia che fa trasudare credibilità, cosa che poi è fondamentale in questo campo. Vedo l'ok da parte di Marco Tonelli, quindi ce l'abbiamo già pronta, collegata con noi. Io la saluto, la ritrovo con grande piacere, Claudia Giusti. Ciao Claudia, ci vedi, ci senti?
7: Vi sento e vi vedo benissimo, grazie dell'invito. Per me è sempre un piacere e un onore partecipare alla vostra trasmissione.
2: Grazie a te per la disponibilità.
3: Certo, grazie a te.
2: Sei anche
3: che onore.
2: In pausa con il tuo filo diretto con la Fiorentina su rete NetVision durante l'anno. Tenete compagnia ai tanti tifosi con tutti i vostri ospiti e seguite un po' anche le vicende. Quindi, prima di tutto ti chiedo, ti aspettavi questo entusiasmo al 17 di luglio, se pensi all'ultima puntata della passata stagione che hai condotto?
7: Potete capire che la passata stagione è sicuramente dura, in fondo. Dura per tenere l'entusiasmo e un minimo di interesse alto, perché io ho anche il viziaccio di frequentare lo stadio, quindi insomma il sentiment, come dicono quelli giovani, non era dei migliori. Mi sarei augurata questo ritrovato entusiasmo, ma sinceramente non era per niente scontato, anche perché a un certo punto, forse ne avrete già parlato sicuramente abbondantemente, si era iniziato un po' anche a criticare Fabio Paratici,
2: Quindi, ancora prima di diciamo vederlo all'opera a 360 gradi.
7: Esatto, tutti si auspicavano poi un ribaltone e un cambio drastico, pochi ci credevano. Mi sembra che insomma si sia iniziato con la marcia in granata, quindi
2: guarda, in diretta,
7: sono felice.
2: In diretta Andrea Giannattasio ci fa sapere, siamo già a quota 9.000 abbonamenti alle 18.44 di venerdì 17 luglio, assolutamente non male. Io tra l'altro, Claudia, ti ho pensato, ti dico la verità, nello scorso weekend, dopo l'ultima notizia di mercato della Fiorentina, perché poi la tua foto profilo su Facebook ti immortala con una maglia meravigliosa, perché poi ovviamente vi invito a cercarla, ad aggiungerla e a seguirla, perché appunto non solo tifosa ma poi protagonista con la sua trasmissione. Nella foto profilo si vede Claudia di spalle con una maglia della Fiorentina e la faccio vedere in diretta anche al direttore, non c'è il nome del giocatore ma c'è scritto
3: Giue,
2: e la sensazione che poi i Paratici ci abbia fatto rivivere anche delle emozioni che avevamo dimenticato che cosa potessero portare con sé.
7: Esatto, e soprattutto così all'improvviso, senza accompagnarci durante tutta l'estate sotto l'ombrellone con le varie telenovelas alle quali noi siamo abituati da anni a questa parte, quindi il mio primo la mia prima esclamazione è stata: ora tutta l'estate cosa facciamo? Perché noi non siamo abituati ad arrivare al ritiro con più o meno metà squadra, forse anche di più al completo, quindi per noi è tutta veramente una grande riscoperta, perché ci sono stati lustri che ci ricordiamo, però ormai ha preso il sopravvento tutt'altra faccenda.
2: Noi abbiamo commentato in apertura di trasmissione il saluto che Robin Gosens ha affidato ai social. Ti chiedo un po' la tua su questa vicenda, se hai voglia di raccontarti.
7: Guarda, sono molto combattuta. Io l'ho ripostata proprio mentre aspettavo di fare il collegamento con voi. C'è una parte di me più sentimentale / tifosa e una parte più razionale. Mi dispiace umanamente, perché comunque nessuno ha mai messo in discussione il Gosens uomo, ma nemmeno oserei dire il Gosens giocatore, perché comunque ci ha sempre messo la faccia, la presenza, anche allo stadio c'è sempre stato, anche quando era convalescente dai vari infortuni. Poteva abbandonare la barca quando la barca stava affondando e non l'ha fatto consapevolmente, quindi ti direi che umanamente mi dispiace, però c'è un però, che la stagione che abbiamo vissuto non è facile da dimenticare, e quindi secondo me razionalmente non ci dobbiamo scordare che comunque si parla di affari, di obiettivi, di investimenti, di conti che ahimè dobbiamo fare, e è inevitabile che in questo cambio di rotta servivano e servono delle cessioni illustri, e che ahimè Gosens sarà la prima di, non dico una lunga serie, ma insomma non sarà isolato, ecco. Per cui capisco il rammarico, capisco tutto, però se vogliamo ripartire, se vogliamo voltare pagina, se vogliamo veramente questa rivoluzione che abbiamo chiesto tutti a gran voce lo scorso campionato, purtroppo bisogna fare conti con gli ingaggi,
2: e poi soprattutto
7: l'età.
2: L'età, giustamente, tanti sottolineano come Paratici possa anche portarci ad abbandonare quel retaggio culturale che ci porta a salutare malvolentieri i giocatori, proprio perché la sostituzione non era magari il punto forte di chi prima di lui ha occupato quel ruolo, e quindi imparare da quei club che tante volte indichiamo come esempi virtuosi da seguire, che è proprio attraverso la cessione con una consapevole giusta sostituzione che il club può crescere. attestandosi su certi standard dal punto di vista dei risultati, ma facendo crescere anche quelle che sono poi le casse che permettono di muoversi sul mercato. Claudia, io ti chiederei un'ultimissima cosa prima di liberarti e ringraziarti, poi ti ho detto spero ci sia nuovamente occasione, visto che ora siete fermi con la vostra trasmissione, e se posso ti uso io, perché poi giustamente sottolinei molto attiva allo stadio, molto vicina alla piazza, e quindi a volte ci aiuti anche a colmare e a capire quelle dinamiche che non sempre sono comprensibili. Ken e Fagioli, dovessi scegliere uno dei due da tenere, chi tieni?
7: Fagioli tutta la vita. Io mi dispiace, ma è da agosto dell'anno scorso, quindi non posso sconfessare la me, anche perché ci sono una valanga di registrazioni, di trasmissioni, però Fagioli. E ragazzi, io se penso attualmente a ora, chi è al Viola Park, al centrocampo a cui possiamo ambire, io voglio vedere Fagioli tutta la vita, e soprattutto penso che a volte la testa, il gruppo, lo spogliatoio, abbiamo visto l'anno scorso che contano e come se contano, quindi se devo sacrificare uno mi duole dirlo, perché come dicono quelli bravi e con più esperienza di me, si vincono le partite con un ottimo portiere e con un ottimo attaccante, che è un po' quello che ci ha salvato negli ultimi anni. Però tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Paratici sarà così bravo da trovare magari un sostituto all'altezza del nostro bomber, però se rimane ovviamente
3: ce lo teniamo,
7: mi fa piacere, ce lo teniamo. Va bene così.
2: Al 348 751 3933 è arrivato un messaggio audio per te, Claudia, quindi prima di salutarti ti rubiamo ancora qualche secondo e te lo facciamo ascoltare.
8: Va bene. Volevo fare un grande saluto alla Max, splendida Chiara, e un abbraccio forte anche a Robin Gosens, che è stato poco in maglia viola, però si è dimostrato di meritarsela, e l'amore che lui dà alla nostra città credo si meriti in cambio altrettanto. Un abbraccio, Max, Europa Viola.
2: Mi sa che non ci siamo capiti con Marco dalla regia, comunque mi dice che mi porta anche a guardare dei messaggi di testo, quindi forse era quello il problema. Al 348 751 3933 un ascoltatore ti chiede: grande Claudia, ma quando riprendono le dirette?
7: Noi siamo con le ferie lunghe, quindi riprendiamo dalla prima partita di settembre, ormai agosto facciamo come metalmeccanici e chiudiamo tutto il mese, quindi però io continuo nel mio piccolo, sarò al Viola Park, insomma seguirò le amichevoli.
3: Ti chiama tutti i giorni, poi la Chiara non conosce.
2: Un ascoltatore ora che non si firma ci scrive e ci chiede: ma la Claudia va al Viola Park?
7: Sì, ovvio, sì, ci vado solo oggi perché avevo una scadenza di lavoro, quindi ho mancato, ma poi ho già in tasca gli accessi, quindi seguirò il ritiro, le amichevoli e quant'altro. Spero anche quella un po' importante, un po' blasonata.
2: E allora poi ci darai un po' le tue sensazioni. Claudia, grazie mille, a presto.
7: Volentieri. Grazie ancora e buon proseguimento di trasmissione anche a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Un abbraccio.
2: A presto.
3: Ciao, grazie.
2: Le maglie creative le apprezzo e devo dire che la sua non l'avevo mai vista, quella con giù sulla schiena, e potrebbe essere una tentazione. Abbiamo ancora una decina di minuti, direttore, prima di lasciare lo studio e la parola ad Alessandro Di Nardo, quindi esauriamo magari tantissimi messaggi che ci avete mandato. Chiedo magari a Marco Tonelli intanto se ci fa ascoltare 4 audio, così
9: io scusate a... cioè, io ci succedono di tutte, è una cosa allucinante.
2: È venerdì 17,
9: cioè, questo l'hanno rapito poi a parole. Io scusate, le può succedere solamente a noi, io queste cose le posso succedere solamente a noi. Dice tutti dia un crack, diventerà un crack sicuramente anche dalle vostre trasmissioni, e lo rapiscano perché ce l'hanno fatto
2: salire su un banco
9: che si sono definiti dirigenti di Trasport, come dice Loreto.
3: È così.
9: Cioè, sono... succede solo a noi. Io questo, scusami, ma
3: c'hai ragione.
9: Boh, lo so, le cose succede solo a noi.
10: E grande uomo e tutto cose, se per carità di Dio, ma l'anno scorso gli ha fatto 3 partite buone. E bene o male sono 3.400.000 euro lordi l'anno, eh. E sai, noi si per una po' a chiacchierare, ma chi gli deve tirare fuori ci ha pensato. Mi sembra una cosa normale in Italia.
11: Buon pomeriggio ragazzi, Fabio. Ma ciao, io Fabio. Onestamente, Gosens con questa lettera strappalacrime, Venuti cuore viola, era uno scarso immane.
2: Nella stessa frase.
11: Viviano
2: no,
11: cuore viola, ma l'anno a Firenze non fu per niente positivo. Nicolussi Caviglia, che legge l'Iliade, l'Odissea, che giocatore. Io direi, siamo nel 2026, basta con la retorica, andiamo al sodo. E poi vorrei ricordarvi che Parasici in 4-4-8 con Marotta fecero fuori Del Piero alla Juve dopo una vita. Quindi loro è un guardano per il sottile, se gli servi bene, se no ciao.
2: Un ultimo messaggio, poi rispondiamo.
12: Ciao Chiara, ciao direttore Tommaso, 2 domande per voi. Tosved, voi lo vorreste oppure no? E soprattutto non servirebbe anche un vice Kenne? Perché sinceramente sperare in tanti gol di piccoli è come sperare che piove in questi giorni. Quasi un'impresa.
3: Sì, anche perché poi tuona e non piove, sì. Ancora peggio, no?
2: E se la, la fa poco e sporca la macchina.
3: Sì, te l'aspetti e poi invece. Tanto vediamo, è finita la partitella, grazie al buon Marco Tonelli che di là dal vetro gestisce la regia televisiva. Vabbè, su Gosens abbiamo detto tutto e ognuno la vede, sì, e la vive a suo modo. Ha ragione l'ascoltatore che dice che è legittimo chiudere, sì. A me piace quando si chiude in modo diverso. Però è anche vero che Paratici è uno che non va troppo per il sottile. Fra l'altro in conferenza stampa, quando ha parlato di Ken, ha anche ricordato che lui l'ha venduto, quindi è uno che non va troppo per il sottile.
2: Su Torsved, sì, no?
3: Boh, io l'ho capita per come un po' me l'hanno spiegata anche i nostri esperti di mercato, e Torsved è anche un qualcosa legato magari a somma al Sassuolo, cioè è un'operazione che ti permette di guadagnare un calciatore, ma soprattutto
2: una contropartita.
3: Ad oggi, se devo sognare un Fagioli Atta Ulai, quando ho, lo dicevo oggi, quando ho Brescianini, quando ho Mandragora, sì, e Indur, io il centrocampo sono a posto con tutto il bene, forse ne fa a meno di Torsved, ripeto, Mandragora, Indur e Brescianini come tre alternative, sì, sì. O Fabian, insomma fate voi.
2: Sono d'accordo, il vice Ken serve perché a suo avviso serve. Piccoli può essere, tanto c'è da capire se Ken rimane, che non vuol dire necessariamente essere negativi,
3: poi c'è da capire quale Ken rimane,
2: esatto, la motivazione
3: quello di 2 anni fa
2: è uno degli aspetti su
3: poi
2: cui
3: poi c'è da capire se serve Ken, perché è anche un calciatore, ne parlavamo guarda ieri con Giulio Dini, che giustamente diceva poi bisognerà capire nel gioco di Grosso la punta
2: e gli esterni
3: fa il riferimento o partecipa, perché Ken è uno che fa il riferimento con Palladino, palla lunga per Ken, ha fatto 25 gol. Cristiano Ronaldo, paragone enorme, però è uno che gioca per star davanti e finalizzare.
2: Finché
3: se
2: non vediamo gli esterni anche che arrivano, si
3: che
2: fa
3: partecipi,
2: male.
3: Io non so se Ken è l'ideale, ecco, tutto lì.
2: C'è anche chi ci dice, come Alessandro dal Valdarno, ora Paratici, arrabbiato come una iena per la situazione, Ulai ci porta Rodri, Mbappé e Olise, tanto per chiarire che con la Fiorentina non si scherza. Gabriele da Mestre, ciao a tutti, visto che i giocatori vanno e vengono, i tifosi restano nelle gioie e nei dolori, vi chiedo se questa nuova rosa sarà consapevole del fatto che l'anno scorso abbiamo chiuso al 15° posto e c'è tanta fame di rivincita, grazie Forza Viola, ha parlato.
3: Dipende
2: di fame
3: dalla
2: Dragusin.
3: Sì, però appena, secondo me dipende dalla società,
2: sì.
3: E amo pensare che Paratici o Goretti, sì. Poi magari forse più ancora Goretti che non Paratici, perché Goretti se l'è vissuta tutta la scorsa stagione, però nella mia visione delle cose è lì che la società interviene, primo giorno allenamenti, signori benvenuti, Firenze, la Fiorentina, il centenario, veniamo da un anno vergognoso, per cui guardate di correre quest'anno, perché le figure dell'anno scorso, la gente in campo a fare scene pietose, i megafoni, le atmosfere meravigliose, tutte ste amenità, basta. Siccome anche il centenario e questa tifoseria viene da un anno insopportabile, che sia chiaro a tutti che quest'anno c'è da correre, ma ste robe gliele devono dire i dirigenti, non che i calciatori capiscano, è la società che ti tira dentro, è la società che ti comunica che sei nella Fiorentina, che rappresenti Firenze, che nella classifica eterna sei quinto, eccetera eccetera eccetera. Se te vai nello spogliatoio e gli dici fuori sono tutti brutti e cattivi, le uniche notizie vere sono dentro il Viola Park, forse i calciatori ti dicono sì sì, poi fanno il che gli pare e ti, se ti va bene arrivi ottavo.
2: Buonasera Chiara, sto recuperando la voglia di rivedere la squadra, mi sto gasando anche per la partita con il Gubbio, e col messaggio di Pierluigi da Strasburgo, direttore, siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme.
3: Ce la faremo col Gubbio senza spalare la neve mercoledì prossimo?
2: Considerando le previsioni.
3: C'eri a spalare soprattutto?
2: No, non c'ero.
3: Non c'ero nemmeno io, devo confessare, a Gubbio.
2: Poi freddolosi come siamo, io e lei direttore sarebbe stato difficile.
3: Vabbè, ma io sai, no, con tre maglie termiche, tre golf, 18 cappellini. Solo in Irlanda sono andato con le magliettine, infatti c'era 12 gradi e pioggia a dirotto.
2: Vi ringraziamo anche per i tanti messaggi che lasciamo in dote, come detto da Alessandro Di Nardo, che vi terrà compagnia dalle 19 alle 20, poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano dalle 20 alle 21 con Icchetta Perso, ovviamente anche sempre Firenze Viola da tenere come punto di riferimento per quanto riguarda gli aggiornamenti. Garrisca al vento per questa settimana finisce qui, ritorna lunedì sempre con me in conduzione in sostituzione di Giacomo che si gode le ferie dalle 17 alle 19.
3: Sai già chi avrai, sarà una turnazione.
2: Sì, ma io tanto torno già domani, quindi gli ascoltatori faranno donna, indigestione di me. Siamo arrivati alle 19, quindi niente, non ci resta che augurarvi buona serata.
3: A prestissimo Di Nardo, il suo aperitivo serale, sta con noi perché abbiamo ancora news dal Viola Park e fino a prova contraria vediamo che succede a Ulay, perché la telenovela è solo all'inizio. Ciao.
2: Ciao.
0: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Firenze Viola.
13: Chi si compra? Si fosse presentato l'Al Stokaz.
14: Scusate, ma l'Al Stokaz in De Gioia, no? Per sapere, poi che campionato fa?
13: Il sultano del prestito secco, il Marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Nicolò Ceccarini.
15: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
16: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
17: La trattativa, fino a che punto economico si può portare avanti questa trattativa? Il discorso, secondo me, è tutto lì.
18: Domenica 18, anzi 12 ottobre, ho avuto un... mi sono incrociato gli occhi.
17: Insomma, sono giorni importanti, giorni decisivi.
19: Ma tu senti, vuoi sapere io, tu? Sì, però un anno e cerca anche di odestarlo. Perché io ho visto entra che Atalanta reclamando il giocatore dell'Eta.
20: Si vede che Bev è un giornalista, ma non è tifoso, ora tutti rispetto.
21: Ma un personaggio come Benvenuti che critica 24 ore su 24 qualsiasi cosa.
22: Ma come gli calveranno i giocatori di Bologna i Bembe, ragazzi? Oh,
13: ah, come gioca Caccheri,
22: grande Bembe, come ti garberanno questi nomi? Bella coccia, bella coccia.
16: E mi sbagli sempre.
13: Chi si compra? 10 e 4 minuti sul cronometro di chi si compra.

ridondanti, mastodontiche e soprattutto memorabili. Io vi ricordo che il 348-7513-933 serve, certo, sì, per chiedere a Niccolò Ceccarini del prestito beffa del terzino sinistro che arriva dall'Uganda, sì, della cessione del ragazzo del 2018 che sta per partire in direzione Nepal, ma anche, o forse soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, per entrare nelle nostre favolose copertine. Quindi sforzo che chiedo a tutti voi, quello di essere ancora più fantasiosi in una mattinata di metà luglio, dove i temi sono sempre quelli di mercato. Siamo, aggiungo io, anche fortunatamente a poco più di due giorni dal primo, definiamolo allenamento in famiglia, definiamo la partitella in casa, definiamo la prima occasione per vedere un po' i risultati della prima settimana di lavoro, o quantomeno il primo di una serie di step che porteranno poi la Fiorentina a intensificare sempre di più il suo percorso di avvicinamento alle gare ufficiali, alla partita di Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna, e in generale su quello che è un po' il suo percorso nella costruzione di una rosa che dovrebbe, a questo punto, visto che i passi in avanti sono sensibili, poter contare anche su Ulai, da non confondere con Unai, che è un altro pupillo del sottoscritto, ma in questo momento non mi sembra attenzionabile dalla Fiorentina, che già continua ad avere 48 centrocampisti, Ulai sarebbero 49, quindi a un certo punto bisognerà anche tagliuzzare. Voglio anche chiedervi le vostre sensazioni su questo giocatore, perché negli ultimi giorni è apparso in modo fin troppo palese che tutta Firenze ha fatto e ha avuto l'anno scorso l'abbonamento a DAZN Turkish Super League o a Sky Turchia, cioè tutti hanno visto 48 milioni di partite di Ulai, passando per la Coppa d'Africa, passando per il Mondiale. Quindi chiedo a gran voce le vostre sensazioni su questo giocatore, e vi chiedo anche, siccome ho una mia idea su questo, se li vedete compatibili il buon Ulai e il buon Fagioli in un centrocampo a tre. Se è un centrocampo a tre, quello potenzialmente Fagioli, Ulai, Attà, che vi piace, che ritenete sostenibile, che ritenete funzionali nelle due fasi. Poi dalle 11 con Niccolò Ceccarini faremo un po' anche il punto della situazione su quello che è il timing anche di Ulai. C'è grandissimo interesse per questa questione dell'arrivo alle 15.30 di un jet privato all'aeroporto di Peretola. Ora, ragazzi, per chi ha familiarità con Flight Radar, che è un sito che tra l'altro offre una quantità di chicche meravigliose, oltre a trasformare il calciomercato in una sorta di grande fratello, effettivamente c'è un jet privato in arrivo alle 15.31 da Istanbul, con appunto Peretola come aeroporto di atterraggio. Però secondo me il seguire Flight Radar da un punto di vista di calciomercato è veramente pornografia sportiva allo stato puro, cioè abbiamo completamente perso il lume della ragione, e dico abbiamo perché nessuno è escluso sotto questo punto di vista. Quindi dobbiamo anche ritrovare, secondo me, un po' di equilibrio, un po' di serenità su questo. Atteniamoci a quelle che sono le notizie che dalla giornata di ieri sostanzialmente i nostri Nick e Nick stanno portando avanti, cioè che la Fiorentina ha fatto ulteriori passi concreti per chiudere questa trattativa. Ieri, tra l'altro, il vicepresidente del Trabzonspor in conferenza stampa ha, dal lato e dalla prospettiva della squadra turca, sostanzialmente chiuso l'affare dicendo: con la Fiorentina ormai ci siamo già stretti la mano, l'operazione è sistemata. Dalla prospettiva del Trabzonspor, diceva uno dei massimi dirigenti del club turco, manca la chiusura del cerchio tra il giocatore e la Fiorentina, e la sua aspettativa era quella appunto di chiudere l'operazione in alcuni giorni, pochissimi giorni. Poi c'è chi segue i profili Snapchat del giocatore, chi segue i profili Instagram, chi TikTok. Io penso che veramente questa sia proprio la deriva, scusate se ve lo dico, in un certo senso anche di come si segue il calciomercato. Quindi dalle 11 tutti gli aggiornamenti del caso con il più Niccolò dei Ceccarini. Ora però

0: Al di là che vi come posso dire, vi rimando anche a una certa attenzione quando leggete, perché leggo chi ci scrive, lo ha detto il TG Rai 3, il TG Regione non è la TGR, non è la Rai, quindi vi prego, vi esorto almeno a leggere bene quello che viene scritto, quello che viene detto, chi lo dice, come lo dice, quando lo dice, perché non sono la stessa cosa, cara la mia Paola, ecco, non ce l'ho con te, però siccome già è complicato portare avanti un certo messaggio, se poi uno confonde chi dice X, chi dice Y, chi dice Z, chi dice W, è il caos. Già mi sembra il calciomercato sia abbastanza caotico sotto questo punto di vista. Luciano da Empoli dice: una brutta sensazione su questo, la io ho paura che ci perderemo un sacco di tempo e poi non ne faremo niente, perché i turchi sono poco affidabili sia nelle comunicazioni che nelle trattative. Condividi questo timore da parte di Luciano?
1: Ma allora, secondo me è una di quelle trattative che, se va davvero così tanto per le lunghe, rischia di saltare. Cioè io mi aspetto, poi non lo so, magari ci sarà il coup de théâtre, io mi aspetto che o venga chiusa nelle prossime ore, come direbbe qualcuno,
0: o addirittura nei prossimi minuti.
1: Ma, o forse addirittura nei prossimi minuti, perché appunto vediamo di foto, di Snapchat, cioè il giocatore ha testimoniato che è su un volo, poi che lo stia portando a Firenze questo non è da sapersi, perché non è che stiamo lì con lui. Detto questo, ecco, mi dà l'idea che se poi dovesse davvero andare per le lunghe, la Fiorentina possa virare anche su altri obiettivi, per esempio a Roccodare, che è un giocatore che se ne sta parlando, la Fiorentina evidentemente lo sta trattando, dovrà fare una scelta, perché per questioni che, come vi abbiamo spiegato a lungo, per questioni che riguardano il fatto di essere un extracomunitario, uno ivoriano, l'altro nigeriano. Ecco, non mi stupirei se poi alla fine la Fiorentina si stancasse e decidesse di virare sull'attaccante del Wolverhampton. Fammi aggiungere una cosa,
0: visto
1: che lo abbiamo fatto un po' l'altro giorno, il dissing, ci siamo un po' ripresi la nostra rivincita su una serie di frecciatine che ci stanno arrivando come categoria. Noi ci stiamo muovendo all'interno di una situazione, correggimi se sbaglio, particolarmente paludosa, cioè
0: detto che Nico fammi aggiungere degli attacchi alla categoria, io me ne frego alla grande,
1: perché
0: attacchi nome cognome, cioè preferisco 50 attacchi frontali personali a 3 attacchi alla categoria.
1: Sono d'accordo, su quello sono d'accordo, sono perfettamente, però allo stesso tempo cioè ieri quando il vicepresidente del Trabzonspor diceva quelle parole, che insomma non diceva che la trattativa era chiusa, ma insomma sono parole,
0: diceva che la trattativa era chiusa,
1: quando uno esce così allo scoperto, tu mi insegni che insomma quando si mette così in piazza queste trattative vuol dire che se sono al 99.9% completate. Ecco, da ambienti vicino alla Fiorentina ci è stato fatto trapelare che non era così chiusa. Se poi davvero questo giocatore dovesse arrivare a mezzogiorno e 30 a Peretola con questo jet privato di cui lui sta mettendo le foto su Snapchat, noi lato Fiorentina ci stiamo muovendo sul fatto che la trattativa non è ancora chiusa, per cui ecco, mi sembra che la società stia facendo legittimamente, ci mancherebbe altro, lo sta facendo benissimo, però molto oscurantismo nel mercato e non è facilissimo muoversi, ecco.
0: Lorenzo dice: a Roccodare un colpo alla Pradea, abbiamo già Piccoli in Zola, a Roccodare non è certamente meglio. Sulla trattativa Ulai, secondo me a questo giro ha sbagliato anche la società fiorentina. Ora è chiaro, Lorenzo, senza fare troppo maniavantismo, che al di là del discorso giustamente ribadiva anche Nico sul fatto che la Fiorentina ha già firmato Vieri, che è un brasiliano. Anche lì una quantità di fake news e di disinformazione in queste settimane devastante sulla questione degli extracomunitari. L'invito che io vi faccio è quello di non solo scegliere con cura chi ascoltare e chi leggere, ma anche nell'era di internet andare voi stessi, quando è possibile, alla fonte. Ci sono delle regole, e le trovate anche sul sito della Federcalcio, piuttosto chiare sul tema. Quindi, per arrivare al nocciolo della questione, la Fiorentina ha a disposizione un altro slot per il secondo extracomunitario, quindi o Ulai o a Roccodare. Lorenzo scrive un messaggio più che condivisibile: io che amo il calcio più sul campo che sui tavoli del calciomercato, vi dico, per come ragiono io, se la Fiorentina compra Rocodare, cosa che, ripeto, esclude, slash, escluderebbe a quel punto Ulai per regole federali, non per mancanza di investimenti o di volontà, nella mia testa non esiste uno scenario in cui Arocodare e Ken sono nella stessa squadra. Poi, siccome c'è grande interesse per valutare, io ho fatto prima gli acquisti, no, ho fatto prima le cessioni, se faccio prima gli acquisti sono grande, se faccio prima le cessioni sono scarso, allora sotto questo punto di vista io vi dico che se la Fiorentina dovesse prendere un attaccante della futuribilità, considerando anche lo stand-by che ha vissuto la carriera di Arocodare quest'anno in Premier, che è stata un disastro a livello singolo e a livello di collettivo, 33 presenze e solo 3 gol nel Wolverhampton, io penso che a quel punto la cessione di Ken sarebbe sostanzialmente apparecchiata. Questo poi, se Lorenzo dice un colpo alla Pradè, tra le righe ci sta facendo capire, neanche più di tanto tra le righe, cioè in modo piuttosto palese, di non apprezzare l'eventuale colpo a Rocodare, e questo può essere legittimo o non legittimo e quant'altro. Ecco, però è chiaro che la Fiorentina in questo momento ha anche un attaccante come Piccoli che è ingombrante sia a livello di ammortamento che a livello proprio di ruolo, di comunque di, come direbbe qualcuno, backup di Moise Ken, e ad oggi diventa difficile, ricordando sempre la Fiorentina non ha l'Europa, quindi mancano proprio dei minuti in modo oggettivo e palese. Gabriele da San Miniato dice: ho fatto una ricerca personale, Benve, ti dico la mia sul caso Ulai. Fiorentina e Trabzonspor hanno già deciso tutto. È però necessario che prima venga depositato il contratto o di Richardson alle Havre o di Moreno al Wrexham. Per questo la Fiorentina si è innervosita per le parole del vicepresidente che rischiano di far precipitare l'offerta per Moreno o Richardson. Che ne pensa Niccolò Righi di questo messaggio molto ben articolato di Gabriele?
1: Può darsi, sì, è una lettura, insomma, l'abbiamo detto tante volte, la Fiorentina in questo momento sta spendendo tantissimo, non è che abbia soldi infiniti, per una questione comunque legata anche al fair play, perché è vero che senza Europa non è stringente come se l'Europa ci fosse, però comunque sia, se non sbaglio, la spesa non deve superare il 70% rispetto ai ricavi, una cosa del genere, per cui insomma ci sono dei conti da tenere di conto, scusate la ripetizione, quindi può darsi che la Fiorentina provi un po' a ridurre la spesa magari con dei soldi che possono arrivare da altre cessioni, e che quindi stia provando a cedere Richardson e Moreno, che sono i nomi più caldi in questo momento in uscita. Staremo a vedere, è una lettura giusta quella che fa Gabriele. È anche vero che, da quello che ho capito su questo giocatore, più che passa il tempo, Ulai intendo, e più che c'è davvero il rischio che tante big ci possano mettere gli occhi sopra. Abbiamo parlato del Manchester United, a me è arrivata anche una voce però non confermata dell'Atletico Madrid, per cui insomma c'è il rischio davvero che poi su questo giocatore, più che si vada avanti, più che poi la Fiorentina non abbia anche la forza per prenderlo, perché se poi si dovesse inserire una squadra del calibro dei Colchoneros o dei Red Devils, ecco, a quel punto sarebbe veramente difficile.
0: Allora, caro Stefanino, cominciamo anche con i WhatsApp audio perché sono croccanti. Intanto rispondo a Matt che mi domanda: per 40 milioni Ken lo vendi o lo tieni? Allora, partendo ovviamente da una risposta che deve essere doppia, la risposta numero uno, caro Matt, è che io uno come Ken non lo venderei mai. Cioè, se sono la Fiorentina e ho avuto la fortuna e anche la bravura di trovare alle giuste condizioni, nel giusto momento, Moise Ken, faccio il più possibile per tenerlo anche in questo terzo anno. Poi, se sono la Fiorentina, che deve anche fare valutazioni contabili, di bilancio, di ammortamenti, di plusvalenze, di ingaggi e quant'altro, io per 40 milioni non è che mi siedo al tavolo. Mi siedo al tavolo con estremo interesse per ascoltare il pacchetto della proposta dell'eventuale acquirente. Quindi, sotto questo punto di vista, la risposta deve essere, secondo me, metto un po' anche in ottica Fiorentina, un po' una sintesi di queste due sensazioni, perché tornando al mio amore calcistico per Ken, io vi faccio una controdomanda. Arokodare, per chi lo ha seguito, per chi lo conosce, è chiaro che sarebbe un giocatore intrigante per quello che ha fatto fino a 2 anni fa con il Genk. Ha una storia molto particolare, cioè è un giocatore che arriva in Europa dalla Lettonia, cioè dalla Nigeria. Lui trova da un punto di vista calcistico il pass per entrare e cominciare la sua carriera in Lettonia. Poi, in modo molto anche confusionario e caotico, esplode in quei 2 anni di Genk, quei 2 anni centrali, con 40 gol in 96 presenze. Prima aveva segnato nel campionato lettone, nella Ligue 2. Ho visto qualcuno che si è messo a fare la somma complessiva dei gol segnati da Arokodare. Ora, tutto bello, tutto giusto, però considerare solo i gol senza il contesto è un esercizio un po' scorretto, un po' come quelli che l'anno scorso mi inoltravano le foto degli 0 gol segnati da Ken 2 anni fa, pardon, con la Juventus. Cioè, bisogna anche costruire il giusto, secondo me, contesto. E il contesto di Arokodare è appunto questa doppia stagione al Genk, che aveva poi convinto il Wolverhampton a fare un investimento più che significativo su di lui. Ora il Wolverhampton è retrocesso. Il giocatore è intrigante, ha una fisicità anche molto anomala per la nostra Serie A. Cioè, è difficile trovare giocatori di quasi 2 metri in Serie A in quel ruolo. Poi giustamente Massimiliano mi ricorda che domani è il 18 luglio, quindi domani, secondo le mie, come si potrebbero definire, non previsioni, perché alla fine sono previsioni alla rovescia, io avevo detto un paio di mesi fa che la Fiorentina avrebbe venduto Kane il 18 luglio, quindi ovviamente spero, lo ribadisco anche oggi, di bypassare questa data indenne sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista ovviamente di Kane. Però ecco, caro Matt, spero di averti risposto nel dettaglio, perché è una questione molto molto contorta. Non è contorto invece ascoltare i nostri WhatsApp audio, faccia un po' perplessa, un po' incuriosita quella di Stefanina, e quindi avanti tutta.
2: Buongiorno ragazzi, allora io da quel poco che ho potuto vedere della I, tra video e poche partite eccetera eccetera, ho visto che lui può fare tranquillamente il mediano o comunque uno dei due nel centrocampo a due, quindi lo vedo benissimo con Fagioli e con Attà leggermente più avanzato in fase di possesso, e il giocatore sembra ottimo. Poi insomma c'ha 20 anni, c'ha ottimi margini di crescita eccetera eccetera, e penso sia anche un buon recuperatore di palloni, quindi non vedo problemi di quel tipo. Se abbiamo retto poi l'altro anno un Durre Mandragora Fagioli, possiamo benissimo reggere questo centrocampo, sarebbe perfetto, con una difesa anche migliore secondo me.
0: Sì, ora non ho capito molto il paragone col centrocampo dell'anno scorso, cioè che vuol dire abbiamo retto con Fagioli, Indur, Mandragora, e quindi possiamo reggere con Fagioli, Attà e in questo caso la I, cioè qual è il reggere sotto che punto di vista? Fisico? Fase
1: forse
0: in un possesso?
1: Punto di vista di centimetri e di chili, intendeva?
0: Allora però non avrebbe dovuto impostarla così, cioè se la questione è centimetri e chili vai a perderci rispetto a Mandragora, Andur. Poi detto che c'era giustamente, a proposito del mondiale, chi ricordava che le due finaliste sono tra le squadre più basse di tutto il lotto mondiale, quindi in fin dei conti anche chi se ne frega, mi viene da dire. Quindi casomai, ecco, sentiamo se l'ascoltatore spiega meglio questo passaggio, perché se è una questione fisica, solo fisica, la Fiorentina ci perde, anche perché Attà è un giocatore che si porta dietro una fisicità che non sa di avere, è un po' come la storia del calabrone, cioè il rapporto tra il peso e le ali. Attà ha una fisicità che si porta dietro pur quasi respingendola per le caratteristiche meravigliose che ha. Quindi insomma su questo avanti tutta. Fabrizio dice il vento è cambiato, stia attento il dirigente turco a non tirare troppo la corda, finalmente abbiamo una persona che non si fa mettere i piedi in testa e non si fa meleggiare, occhio che Paratici li mandi a quel paese. Che cosa, però non ho capito che cosa avrebbe detto il vicepresidente del Trabzonspor per dire che ha tirato troppo la corda. Cioè lui ha detto, cioè non ha detto non abbiamo trovato un accordo con la Fiorentina, siamo nervosi, le nostre richieste erano chiare. Ha detto la Fiorentina è tutto ok, penso che il giocatore in poco tempo, in pochi giorni andrà via, devono solo trovare un accordo e il giocatore e il suo nuovo club. Io non lo trovo sinonimo, Fabrizio, no, di tirare troppo la corda, sinceramente. Però questo è il tuo punto di vista, magari anche lì spiega meglio qual è il tuo pensiero sull'argomento. Poi Benve, comunque che stanotte Olai ha preso un aereo dalla Costa d'Avorio mi pare chiaro, diciamo che rispetto a quello che ha scritto la pagina sportiva di Rai 3 è una bella coincidenza. Io sono pronto a scommettere la Fiorentina non brucia il suo secondo slot da extracomunitario per un panchinaro, perché anche vendendo Ken a Rocodare non può fare il titolare. E ora però io, Ivan, anche io devo chiederti perché non può fare il titolare. Cioè cos'è che non ti piace di Arocodare? Io al Genk me lo ricordo dominante in un calcio diverso ovviamente da quello inglese. Poi vabbè, su Ken io non, magari non sono neanche così duro e netto come siete stati tanti di voi l'anno scorso, che avrebbero rinunciato a Ken anche per veramente cifre ridicole. Io non so, però vi domando allora come pensate la Fiorentina, che tipo di giocatore vi aspettereste in caso di sostituzione di Ken tra gli 11 titolari, ecco, cioè che tipo di profilo, che tipo di storia, che tipo di
1: anche caratteristiche,
0: di caratteristiche.
1: Sì, sì.
0: Poi non ci si può presentare con Arocodare titolare, l'ho visto giocare in Belgio, sinceramente mi è sempre sembrato poca roba, non sprecherei l'ultimo slot per lui. Può essere che la Fiorentina abbia sul tavolo una proposta per Ken e tenga in stand by Ulai perché potrebbe dover chiudere a Rocodare per sostituire Ken?
1: Potrebbe, sì sì, potrebbe, tutto potrebbe essere. Non so in questo momento, io non credo che Ken in questo momento abbia tutto questo mercato. Io continuo a pensare che Ken, la Fiorentina non lo ritenga un giocatore incedibile. Qualche giorno fa è scaduta una clausola rescissoria che quest'anno non ce ne siamo neanche accorti. Ecco, se un anno fa stavamo lì a contare i giorni che ci separavano dal 15 di luglio, in un anno lo scenario è completamente mutato, questo per dare anche un po' di contezza su quanto ogni tanto bisogna avere più una visione, come dice Paratici, ad ampio respiro e non guardare il breve termine, perché insomma 52 milioni l'anno scorso ci sembravano una cifra ridicola, oggi nessuno si presenta con appena 10 milioni in più, si porta dietro anche dei problemi fisici che, di cui ormai sappiamo bene, e che fecero anche saltare quella famosa trattativa con l'Atletico Madrid. Io credo che appunto Ken non, in questo momento non abbia tutto questo mercato. Forse ce lo potrebbe avere in quei campionati un pochino più di seconda fascia, come potrebbe essere, non so, forse il campionato turco, però mi sembra anche che in Turchia siano orientati molto su altri profili, perché ad esempio si era parlato del Fenerbahce, ma il Fenerbahce ha chiuso Mason Greenwood, per cui insomma non lo so, può darsi, e la lettura dell'amico di Matteo, se non sbaglio,
0: sì,
1: vero? La lettura di Matteo è giusta, però ecco, non ci risulta che in questo momento la trattativa per un'uscita di Ken sia così calda, ecco.
0: Trattative calde, trattative fredde, vi ricordo alle 11 il collegamento con Niccolò Ceccarini,
1: sì.
0: Con termometro alla mano per tra l'altro mi dicono anche ora in questa fase proprio clamorosa social di Nick, Cecca ha twittato hashtag Ulai, hashtag Fiorentina e poi tre emoji delle clessidre, come a dire la sabbia scorre, il tempo scorre, ci siamo, hype e quant'altro. Detto questo, un altro WhatsApp audio, andale.
3: Ciao, sono Mario Massarosa. Io ho la mia impressione che si sta parlando tutti di questo Ulai, del centravanti bello grosso come Nzola, ma non mi viene in mente il nome. Ma tutte queste parole, vuol dire che parate ce lo prende, perché si sta parlando di giocatori che poi non ne prende altri. Sicché per me Ulai non verrà più, e nemmeno quell'altro.
0: Vabbè, prendiamo atto del punto di vista dell'ascoltatore. C'è questa corsa il più possibile sempre anche a dare un punto di vista anticipatorio su come andranno a finire le cose, che è un elemento che chiaramente interessa molto a chi cerca di anticipare lo scorrere degli eventi con notizie e quant'altro. Però il consiglio che do anche a voi ascoltatori è quello di non avere, ecco, sempre la verità in tasca su un qualcosa che ancora non è successo. Credo sia più costruttivo magari commentare una cosa dopo che è successa, così ci confrontiamo insieme sul punto di vista che voi avete legittimamente sull'arrivo di un giocatore, sul mancato arrivo di un giocatore. Alberto dice: sarebbe molto stupido vendere Kane per 40 per poi rispondere con 30-35 per un attaccante di pari valore. Però Alberto mio bello, c'è questo piccolo dettaglio del monte ingaggi, che so che, che c'è la corsa a dire no ma non è così, no ma non è così. La Fiorentina intanto prende un giocatore come Attà che a livello di ingaggio è meno impattante di Beltran, così, giusto per dirvene una. Se poi la Fiorentina vuole legittimamente sostituire Kane con un attaccante, prende 5 milioni, allora può anche spendere più di 30-35, anzi deve spendere a quel punto più di 30-35. Non penso sia nell'intenzione della Fiorentina vendere Kane e il suo ingaggio per prendere un giocatore di pari ingaggio. Ecco, questo è il mio punto di vista, ma non so se buon Nico è d'accordo.
1: No, sono d'accordo che la Fiorentina da questo punto di vista, ecco, sugli ingaggi si sta muovendo abbastanza bene, perché lo abbiamo detto, comunque Attà è un giocatore che la Fiorentina ha pagato tantissimo, rischia di essere, appunto, rischia poi, dipende da che punto di vista, il calciatore più costoso della storia della Fiorentina, però comunque tutto sommato ha un ingaggio contenuto, così come quello di Vieri. Immagino che la Fiorentina, se dovesse appunto risparmiare poi sul cartellino di un sostituto di Kane, andrebbe soprattutto, ragionerebbe soprattutto di monte ingaggi, cosa che per esempio ha portato al taglio di Gosens. Cioè, più che la scelta tecnica, il taglio di Gosens è stato fatto perché il tedesco pesava quasi 5 milioni lordi a livello di ingaggio, e per un giocatore che abbiamo visto l'anno scorso un po' nella fase autunnale della sua carriera, che ha avuto tantissimi problemi fisici, ecco, quei 5 milioni risparmiati non sono male, ecco. E quindi penso che il motivo di una eventuale cessione di Kane sia soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, come lo sarebbe stato eventualmente se la Fiorentina avesse deciso di separarsi da De Gea. Anche di De Gea abbiamo detto tante volte che la Fiorentina lo considerava un giocatore cedibile, poi c'è stato questo dietro front. Lo spagnolo sarà il portiere titolare anche per la prossima stagione, però ecco, sicuramente c'è anche un discorso di ingaggio dietro, senza dubbio.
0: Comunque, per tutti gli amanti di Flight Radar, visto che vi siete messi tutti a guardare l'opzione jet privato, io posso dirvi che dall'aeroporto di Abidjan è partito un volo direzione Istanbul a 00:10, questo era in realtà ieri, quindi giovedì 16 a 00:10. Visto che in tanti avete scritto è partito dalla Costa d'Avorio, io vedo un volo che è partito, eccolo qui, a 00:37. Pensa te, io comunque devo dire, ovviamente è anche colpa nostra come categoria, però anche che i tifosi ora siano tutti lì a guardare Snapchat, a guardare Flight Radar, per un giocatore che, con tutto il rispetto, che percentuale, diciamo, di ascoltatori, tifosi della Fiorentina che non l'hanno mai visto giocare più di una partita? 50%? Troppo poco. 60? 70? Facciamo 70.
1: 90?
0: Facciamo 90%. Facciamo 80 perché siamo buoni.
1: Bene, sì.
0: Allora, c'è un volo partito a 00:37, quindi 10 ore fa, da Abidjan con Turkish Airlines direzione Istanbul. Così siamo contenti, sereni, tranquilli e felici. Visto che in tanti avete postato quella foto di Snapchat di Ulay dove si intravede che il volo è della Turkish Airlines, ecco, se il volo è della Turkish Airlines e l'ha preso da Abidjan, è partito a 00:37 direzione Istanbul. Ora non vi so dire l'orario previsto di arrivo, anche perché è partito con un'ora di ritardo il volo di linea, ecco, tutto qua. Quindi così siamo tutti sereni, tranquilli, visto che anche in Turchia iniziano a dire Ulay parte da Istanbul alle 14, Ulay parte da Istanbul alle 14. Cecca mette la clessidra, ragazzi. Pensate voi a dover parlare di Flight Radar 24, a dover vedere i voli in partenza da Abidjan. Io non mi abituerò mai. Scusatemi, sono fatto male io, ma non mi abituerò mai. Questo è quanto. Comunque, vabbè, ci mancava solo parlare anche di Snapchat e Flight Radar 24. Non si finisce mai.
1: Ormai siamo questi.
0: Siamo questi. Alberto, sindaco di Mezzana, lupo ululà, paratici ulai.
1: Bene,
0: bella Alberto, ti metto un cuoricino perché te lo meriti. Poi tanti messaggi di Luca. Per me Ken è la prima maglia da dare in tutte le partite, la faccia degli odiatori seriali, frustrati e invidiosi, quelli si meritano Cabral, Piontek, Nzola, eccetera eccetera. Ken e il suo giro non hanno nessuna intenzione di andarsene, questo è ben chiaro agli operatori di mercato, che quindi nemmeno si avvicinano, che si rassegnino i trombettieri delle cessioni dei migliori, quelli che festeggiano le grosse entrate come fossero scudetti.
1: Bella,
0: mamma mia, grande. Luca sui pedali, direi. Poi il trasferimento di Ulai per importanza e entusiasmo mi ricorda il tentativo fatto per De Paul ai tempi, spero vada in porto, un saluto e sempre forza Viola. Quindi hai enormi aspettative, direi, considerando la carriera che ha fatto De Paul su Ulai. Secondo me, scrive Niccolò, arriverà l'annuncio quando comincia la fase 2 degli abbonamenti. Poi Alessio da Scandicci dice che arriva a Perettola con il jet privato alle 16, quindi ora non più alle 15.30 ma alle 16. Ragazzi, se volete andare su Flight Radar c'è tutta la scheda sugli arrivi e le partenze, jet privati compresi, e trovate 14 da Istanbul, 15.30 a Firenze, questo jet privato, lo so, sembra una via di mezzo tra questo momento, tra c'è posta per te, le esterne di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Io non riesco a capire lo
1: sarebbe
0: stato
1: bello d'anno. Se uscisse un normale cittadino,
0: no,
1: turco,
0: sarebbe
1: che
0: spettacolare.
1: Poi normale non sarà, perché insomma uno che prende un jet privato comunque è uno che ha buoni denari con sé, però insomma un normalissimo cittadino turco che esce lì da quella porticina dell'aeroporto e si trova una schiera di giornalisti, telecamere lì davanti, non lo
0: un
1: so.
0: Un sogno, quasi quasi. Spero che la Fiorentina possa comprarlo Ulai, perché chiaramente feticcio vero, ma spero anche che magari da quel jet davvero possa uscire un semplice cittadino imprenditore turco che si era preso questo jet privato per venire a fare affari a Firenze. Ecco, sarebbe meraviglioso. Dopo Bati e Tony, Ken è il miglior centravanti della storia recente Viola, che fa lo schizzinoso, si merita Piccoli, Cabral, Rebonato, Rebic, eccetera eccetera eccetera. Beh, storia recente Viola, se il punto di partenza è Batistuta, negli ultimi 30 anni
1: Gilardino
0: davanti a Ken.
1: Beh, assolutamente.
0: Domando, assolutamente. Tre. Poi quindi Ken quarto o ce n'è un altro?
1: Giuseppe Rossi forse. Cioè la stagione è una
0: però
1: stagione.
0: Però Giuseppe Rossi più seconda punta, dai.
1: Va bene.
0: Rossi lo puoi mettere insieme, secondo me, ai vari Gudmundsson, Mutu.
1: Va bene.
0: Come prima punta, secondo me, vabbè, sul podio ci deve
1: dire,
0: stare.
1: Si può dire che forse un giocatore che non si può dire, ma forse è stato un po' meglio.
0: No, allora, puoi mettere anche Vlahovic sul podio, certo, in un tempo molto ristretto. È legittimo dire che ha fatto
1: comunque terzo o quarto posto se la gioca con
0: poi ovviamente va bene Batistuta e Toni, non c'è dubbio. Se uno si basa solo su quello che ha fatto vedere a Firenze, io Gilardino non lo metterei davanti né a Ken né a Vlahovic, sinceramente, però sarei un po' in difficoltà su come chiudere il podio tra Ken e Vlahovic, ecco, per quello che abbiamo visto a Firenze, non per il proseguo della carriera, chi ha fatto più gol, chi si è confermato, chi non si è confermato, insomma. Lore dice che secondo lui Ulai è un giovane Kanté dai piedi più educati, un mediano davanti alla difesa, quindi o vendono Fagioli per 30-35 o vendono Fabian, Brescianini e Son per la stessa cifra. Certo è che se Ulai eventualmente giocasse davanti alla difesa la vedo difficile, rimanga Fagioli perché sicuramente non farà panchina, e Fagioli mezzala la può fare a sinistra, e come lì come ha detto Grosso ci vede a ta. Ora c'è un problema relativo, ovviamente. Allora Grosso dice: io vedo a ta mezzala sinistra. Attar risponde: io voglio fare la mezzala sinistra, quindi tutto a posto. L'anno scorso Ulai nel Trabzonspor, che giocava 4-2-3-1, faceva la mezzala sinistra, l'interno sinistro, perché giocando a due giocava sul centro sinistra. Fagioli, diciamo che o fa il regista o fa la mezzala sul centro sinistra. dubito che la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori e fare, per chi conosce la citazione, quello che si vede in BoJack Horseman con il bambino che si mette i trampoli per uscire con Princess Caroline e far finta di essere un adulto che alla fine risultava essere un omone di 5 metri perché ovviamente aveva i trampoli. Quindi non credo la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori sulla mezzala sinistra. Quindi o Grosso rinuncia al Matic della situazione e gioca con Ulahi regista basso, cosa che io non gli ho mai visto fare in carriera in modo continuativo a tre, ma a 20 anni si può costruire tutto ovviamente. Fagioli torna a fare la mezzala sinistra dopo che l'anno scorso siamo partiti da Fagioli in crisi nera, Fagioli disastroso, Fagioli regista, oh mio Dio, mi fai volare Nicolò sei grande, quindi gli ricambiamo ruolo. E però allora a Tallo dobbiamo mettere a destra oppure mettiamo Fagioli a destra. I posti sono quelli in un centrocampo a tre. Poi tutto può essere adattabile, si può giocare a piede invertito, si può giocare con l'idea di costruire una storia calcistica nuova rispetto al recente passato. Sono tutti ragazzi molto giovani, soprattutto Ulahi. Però ecco, il punto di partenza non è, per come la vedo io, così fluido per quel centrocampo a tre. Poi le grandi squadre fanno giocare ovunque chiunque, quindi Valverde secondo me è l'esempio massimo di quei giocatori che alla fine mettilo dove vuoi e renderà da top. Io non vedo però Valverde nelle rose della Fiorentina ancora.
1: No, non credo, non so se c'è qualche volo in arrivo da Madrid.
0: Beh, sai qual è la
1: situazione? Montevideo, non so in questo momento dove si trova Valverde. Tra l'altro guarda,
0: la soluzione sai qual è?
1: Ormai,
0: Flight Radar,
1: guarda,
0: è tutta.
1: Io ti dico ormai che ci siamo in questo, ci siamo infilati anche noi nel torbido di questo Flight Radar Gate.
0: Vai,
1: ti
0: vai,
1: devo
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: Che il mistero si infittisce.
0: Attenzione.
1: Perché da quello che risulta da una foto, non so se ce l'hai anche te, il volo che sarebbe dovuto arrivare a Istanbul, che contiene al suo interno forse Ulahi, non si sa, dovrebbe essere stato deviato a Budapest. Quindi cioè, se il fine ultimo era quello di arrivare a Firenze, magari poco male, cioè nel senso,
0: la Bijan
1: però... La Bijan...
0: Quale volo è stato spostato? Quale volo è costretto a atterrare a Budapest?
1: Allora,
0: quello a Bijan
1: Istanbul? Forse sì, non lo so. Mi arriva questa foto con deviazione a Budapest. Magari no, ho sbagliato. Può darsi, speriamo, non lo so. Sinceramente, non ci sto capendo più niente.
0: Io ho già il mal di testa. E ora, infatti, poi chiederò a Niccolò Ceccarini proprio di dire tutto sulle tratte a Bijan Ankara o a Bijan quello che vi pare a voi. Nel senso che ho tutti i voli in partenza da Istanbul, che tra l'altro non è neanche un aeroporto proprio di dimensioni ridotte. Comunque, andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino, carico a pallettoni.
4: Bembe, non so cosa ne pensi te. Non ti sembra che però sia cambiata, al di là di Ulahi, sebbene no, alla fine non è questo l'importante, ma che gli acquisti saranno di quella caratura lì, a prescindere dal centrocampista ivoriano. Cioè, a differenza di altri anni dove non si prendeva Julian Alvarez e poi arrivava Cabral, non si prendeva Baturina, no, poi si prendeva, con tutto rispetto, di Colucci Caviglia, non ti sembra che sia cambiato proprio il cabotaggio degli acquisti?
0: No,
4: questo secondo me è la
0: non c'è dubbio.
4: Parte più bella per un tifoso della Fiorentina.
0: Sono assolutamente d'accordo. È un cambio di paradigma che però certifica e va a mettere una pietra tombale su tutti i discorsi che sono stati fatti negli ultimi 7 anni, non solo dai pretoriani di un certo modo di fare mercato, ma anche dallo stesso modo superandi della Fiorentina. Cioè Paratici ha preso il modo superandi degli ultimi 7 anni della Fiorentina e l'ha cartocciato. Non rimane nulla. Poi si può dire, certo, arriva un dirigente nuovo, funziona così, ma a me viene anche da pensare che un dirigente nuovo possa anche costruire su vecchie fondamenta. Qui nella visione di Paratici, e non è un punto di vista perché lo stanno dicendo i fatti, nella costruzione della società con nuove figure e nella costruzione della rosa con 2 settimane di mercato a questa intensità, la dico in modo un po' brutale, non andava bene nulla. Cioè, nella prospettiva di Paratici, di un dirigente come Paratici, con la sua esperienza, quello che ha trovato non erano fondamenta, erano macerie, forse neanche così tanto riconoscibili. Quindi Certo che è stuzzicante questo nuovo modo di porsi, però allora è davvero un anno zero. È davvero un anno in cui mettere da un lato un po' di pressione, perché io di fronte a questi acquisti, perdonatemi, non riesco più a dire sì, ma è l'anno cuscinetto, sì, ma è l'anno in cui riappropriarsi della metà di sinistra della classifica, sì, ma la Fiorentina aveva 25 punti, 30 punti di ritardo dall'Europa che conta l'anno scorso. Io, se fai un mercato del genere in due settimane, non riesco, per onestà intellettuale, a dire sì, sì, l'obiettivo quest'anno è fare meglio del Sassuolo dell'anno scorso, sì, sì, l'obiettivo quest'anno è giocarsela con l'Udinese e la Lazio per le posizioni sotto la Coppa. Non ce la faccio.
1: Anche perché fammi aggiungere una cosa.
0: Anche due.
1: Ora è vero che giustamente i tifosi anche non devono pensare al bilancio, perché sennò si fa i tifosi del bilancio, però allo stesso tempo la Fiorentina sta spendendo tantissimi soldi, e rimanere un altro anno senza Europa, dopo che è già due sessioni che spendi 100 milioni per rimanere a mani vuote, questo peserebbe tantissimo nelle casse di una squadra che, insomma, non è che ha i conti del Real Madrid, del Bayern Monaco, del Manchester City. C'è da sempre da fare conti con il bilancio, per cui
0: sono bilancio che
1: con
0: salutiamo
1: te.
0: Sì, ci segue sempre,
1: certo, sì, sì.
0: È un accanito ascoltatore della nostra trasmissione. Io vi ricordo il 348 75 13 933. Questa puntata verrà ribattezzata Flight Radar, il viaggio di Ulai. E tra l'altro devo dire, questo si sposa anche straordinariamente bene, perché avendo visto ieri l'Odissea di Nolan, mi sento anche molto a mio agio, ecco, nell'andare a tracciare gli spostamenti da Abidjan a Istanbul, poi da Istanbul a Firenze. No, però il volo viene dirottato a Budapest, allora da Budapest deve prendere una macchina, sì, deve andare in un altro aeroporto. Mi sento molto, ecco, come Omero con Odisseo.
1: Ho ricostruito quello che era il
0: sospiro di sollievo, quindi certo. Tutto a posto?
1: No, assolutamente, perché allora lui dovrebbe andare a Istanbul, in questo momento è in volo per Istanbul,
0: lui,
1: e quello non è stato dirottato.
0: Ok, se lui ha preso un aereo, che è quello partito a 00:37 da Abidjan, Turkish Airlines,
1: arriva in Turchia,
0: arriverà
1: quello
0: in Turchia,
1: arriverà a Istanbul. Bene. Poi avrebbe dovuto prendere il famoso volo privato
0: delle 14
1: che sarebbe dovuto arrivare a Firenze
0: alle 3 e mezzo. Non arriva più alle 3 e mezzo
1: quell'aereo lì da doveva partire da Praga e arrivare a Istanbul, okay, e prendere Ulai. In realtà da Praga è stato dirottato a Budapest.
0: Quindi serve un nuovo jet
1: privato da Istanbul che lo porti a Firenze.
0: Come avrebbe detto Dimitri Conti, e sarebbe stato bello sentirlo anche dalla sua viva voce, che beffa! Perché questa puntata è speciale,
1: sì,
0: Flight Radar.
1: Sì,
0: certo. A questo punto,
5: mamma che beffa!
0: Grazie Dimitri, che sei arrivato leggermente in ritardo, ma sei arrivato. Consentiteci anche di alleggerire un po', perché certo, è veramente il teatro dell'assurdo. Qui ci sarebbe bisogno di Samuel Beckett tra gli ascoltatori ogni tanto. Anche Kafka, mi viene da dire, perché ci sono delle situazioni veramente bislacche. Comunque, ovviamente, insomma, continueremo a monitorare tutto questo, ma devo dire che siamo veramente al top. Sentiamo un altro WhatsApp audio, Stefanino mio.
6: Sì, ciao, buongiorno. Ma per me questa è una telenovela che ha una sola funzione: distrarre, come è stato definito, un prestigiatore. Con una mano distrae il pubblico e con l'altra fa
0: mossa Kansas City,
6: la magia, no?
0: Bello.
6: Quindi la magia, secondo me, non arriva nemmeno questo giocatore, anche perché stanno valutando anche i giocatori che ci sia a centrocampo. Penso che lui stia lavorando parecchio sugli esterni e forse anche sull'attacco, perché comunque la difesa è stata sistemata e bene o male, anzi io spero arrivi presto questo Valdepenas, perché insomma sembra tutto a posto, però mi preoccupo più per questo che per i centrocampisti.
0: Tutto a posto a Ferragosto. Jacopo in linea, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
7: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
7: Allora, premesso che Beckett forse fosse stato fiorentino, avrebbe scritto aspettando la IA.
0: Sì, sono d'accordo con
7: vabbè,
0: te.
7: Allora, la seconda premessa è che io su la IA purtroppo ho delle vibrazioni un po' alla Milinkovic-Savic, ma non solo tanto per come va a finire, quanto per il rimpianto che genererà nel decennio successivo, come è successo con Milinkovic Savic tutte le volte veniva a Firenze, o ci faceva gol o faceva prestazioni straordinarie e ci mordevamo anche i gomiti. Però a proposito della questione tattica che parlavi prima, ma non pensate possibile che Ulai e Fagioli potrebbero essere due con un centrocampo, appunto un 4-2-3-1, e spostare Attà un po' più avanti come ha fatto Udine qualche volta, al di là del fatto che mezzala sinistra o trequartista, insomma, oggi nel calcio moderno sono veramente di differenza per come si interpreta il ruolo. E poi chiudo su questa cosa, siccome Benve t'ho sentito un po' polemicuccio stamattina.
0: Vai, allora, solo stamattina, ovviamente, solo stamattina.
7: No, diciamo un po' più di solito.
0: Più di solito, allora, va bene.
7: Allora, una polemichina la faccio anch'io.
0: Oh,
7: uno, ci hai invitato a essere più attenti nella scelta delle nostre fonti in relazione alla questione dei tre extracomunitari. E uno dei primi a parlare della possibilità di mettere extracomunitari però è un giornalista di punta della radio con la quale voi tutti i giorni vi collegate per due ore per fare palla al centro. Allora, noi scegliamo meglio le nostre fonti, però voi parlate con i vostri partner, ecco, diciamo così. Seconda cosa, è vero che Flight Radar e tutto questo sta generando un delirio. Allora faccio una domanda: Radio Firenze Viola ci va oggi alle 3:30 a Peretola o ignora la notizia?
1: Ci va. Io questo te lo posso confermare, perché sarà il sottoscritto ad andarci.
0: Quindi guarda, sei andato dalla fonte diretta, come solo i grandi sanno fare, caro Jacopo.
1: Ci va Jacopo.
7: Prego, io ho finito, grazie.
0: Grazie a te, Jacopo. Guarda, cioè, perfetto, perché abbiamo qui Niccolò Righi che avrà due scelte a quel punto, anzi tre. Scelta numero uno, possibilità numero uno, orizzonte numero uno. Arriva questo jet che non si capisce se poi dovrà appunto prenderne un altro, se Niccolò Righi starà lì a dormire.
1: Io spero che sia un qualcosa di rapido e indolore, perché oggi dovrebbe essere anche la giornata più calda, veramente. È il bollino rosso da una settimana, per cui.
0: Comunque.
1: No, dimmi le scelte poi.
0: No.
1: Stare lì a dormire.
0: Allora,
1: poi.
0: Le scelte sono. No, la scelta è: arriva Ulai come da programma, 15:30, grandi foto, grandi sorrisi. Lui che accenna un sono felice e siamo a posto.
1: Tutto bene, tutti felici.
0: Numero due, che ribadisco sarebbe la mia preferita.
1: Bellissimo, sì, anche forse.
0: Arriva Ulai alla Fiorentina, ma non oggi e soprattutto non da quel jet. E soprattutto Niccolò Righi riprende l'arrivo degli occupanti del jet di qui sopra, appena varcate le soglie, chiaramente non in pista, spero non faccia come in terminal quando c'è l'uomo delle pulizie che prova a bloccare l'aereo in partenza. Riprende però dei signori sconosciuti all'interno del mondo del calcio, che erano venuti seriamente a farsi gli affari loro. Numero 3, è talmente complesso lo schema di Flight Radar, per cui il jet privato che doveva partire da Praga e andare a Istanbul è stato dirottato a Budapest, quindi magari farà un po' di ritardo, che Niccolò Righi sarà costretto a farsi portare dalla famiglia una brandina, una coperta, un sacco a pelo e dormire a Peretola.
1: No, guarda, questa
0: acqua, cibo, tutte le dipendenze che ha Niccolò Righi dovranno poi essere soddisfatte.
1: Guarda, insomma, questa condizione non si potrà verificare, perché alle 17 mi aspetta un ottimo turno su tutto il mercato web, per cui
0: chi ha la priorità?
1: Che ha la priorità.
0: Attenzione,
1: per cui sì, certo, l'editore mi paga per fare il turno su tutto il mercato web, non per riprendere Ulai oppure un uomo d'affari turco, quindi deve arrivare, deve muoversi, ecco, il buon Ulai, perché io alle 4:30 ho i minuti contati, posso stare un'oretta massimo a aspettarlo. Se poi dovesse fare due ore di ritardo non ci troverà Niccolò Righi e quindi non ci troverà Radio Firenze Viola, ecco.
0: Comunque, le critiche sono sempre ben accette, che siano alla categoria, che siano ai colleghi, che siano al sottoscritto, nessuno è esente, nessuno. Io l'invito che vi faccio sempre è chiamare 055 77 111 71 e dire, ve lo dico anche in francese, benve, france, franci, fra, welcome, chiamatemi come vi pare, qui hai detto una cazzata, perché? Ecco, e a me fa dispiace un po', così come allo stesso modo sapete benissimo, e noi, io personalmente mi baso sul flusso di messaggi che arriva in questa trasmissione. Ovvio che non posso avere il controllo su quello che succede nei bar di Gavinana o sul lungomare di Viareggio, per chi parla di Fiorentina e per chi a Viareggio tifa Fiorentina, non credo siano tantissimi,
1: no.
0: Però qualcuno magari ci sarà. Poi abbiamo chi fa la mezzala a sinistra può fare anche la mezzala a destra, non cambia un tubo. Questo Alessandro legittimamente lo dice, io non sono per niente d'accordo. Alessandro, però
1: quanto
0: va bene.
1: Jacopo diceva che poteva giocare con il 4-2-3-1, secondo te? Che ci faceva domanda. Io sinceramente Fagioli mediano non ce lo vedo per niente. Poi per carità avrebbe un giocatore dinamico al suo fianco, ma mi sembrerebbe un po' una mediana leggerina. E poi soprattutto è stato Grosso stesso a dire 4-3-3 con Attà mezzala sinistra. Ora non credo che è vero anche che mi sembra che in questo momento Paratici vada molto a diritto su quelli che sono i suoi obiettivi della serie. Non voglio dire, perché ci mancherebbe, immagino che i colpi siano tutti concordati, però forse gli darà la squadra a disposizione Fabio Grosso e gli dirà fatela andare bene, ecco. Però non ce lo vedo, ecco, in questo momento una Fiorentina che almeno di partenza non provi a partire con il 4-3-3. Poi certo anche al Sassuolo ogni tanto si è spostato, si è messo a due a centrocampo, ha fatto un 4-2-3-1. Mi sembra che i giocatori però avevano caratteristiche, soprattutto i mediani, un po' differenti da quelle che sono quelle di Ulai e quelle di Fagioli.
0: Chiudiamo questa prima ora con Massimo da Mestre, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao, buongiorno. Oh, dobbiamo cominciare a preoccuparci io e te, perché ovviamente oltre a essere d'accordo sui 10 anni di disastro gestionale della Fiorentina dai quali veniamo, adesso siamo anche molto d'accordo su Ken e comincio a essere un po' preoccupato.
0: Occhio, non c'è due senza tre.
5: Ah beh, per fortuna ci separano sempre gli expected goals, il numero dei dribbling, quelle cose lì, quello è un male che ci divide e ci dividerà sempre, insomma, perché va bene così. Sì, ci saranno altre cose sulle quali saremo d'accordo se la Fiorentina continuerà in questo trend positivo. Sentivo prima persone che lamentavano che bisogna prima comprare o prima vendere o contestualmente comprare e vendere. Cioè, Fioi, l'importante è la squadra che vedremo in campo la prima volta che c'è una partita da giocare con qualcosa in palio. Quella è l'unica cosa che conta. E quanto costerà, quanto non costerà, non sono problemi nostri. Per fortuna non sono problemi nostri, per cui questi che fanno i conti, costa troppo, costa poco, costa meglio, non sono problemi dei tifosi.
0: Un abbraccio Massimo e grazie di aver chiamato Massimo. In attesa del prossimo evento su cui essere d'accordo. Ora mi piace perché c'è chi scrive da fonti certe: Ulai è sceso dal jet a Budapest ed è montato su un Flixbus che arriverà a Villa Costanza alle 15. C'è già Goretti ad aspettarlo al bar con lo spritz. E poi c'è chi, lo stesso Alessandro, ci manda una foto fatta dalla sua macchina, credo sia in coda o comunque fermo. Sullo specchietto retrovisore, dallo specchietto retrovisore si vede un camion con un adesivo della Turchia e quindi dice: non è che sarà mica Ulai che appunto sarà stato costretto a fare un viaggio un po'
1: dell'autostop.
0: L'autostop fino appunto a salire su un tir. Chiudo questa prima ora, visto che in tanti io ho mentre c'è Gabriele ricorda effettivamente Niccolò Righi in The Terminal, sì, quella scena memorabile con l'uomo delle pulizie dell'aeroporto che invade la pista per fermare un aereo in partenza. In tanti mi chiedono un parere sull'Odissea di Nolan. Ti è piaciuto il film? È da vedere al cinema? Posso aspettare la piattaforma? Cosa pensi del film Odissea? Ti è piaciuto il film? Bla bla bla bla. Ragazzi, dovete andarlo a vedere. Io sono un nolaniano, ma questo credo sia veramente un capolavoro totale e assoluto. Ve lo dice una persona che è andata a vederlo con un'altra persona che ha studi classici alle spalle, quindi è molto aveva delle aspettative enormi. Non è una di quelle che si è messa a puntualizzare no ma l'armatura, no ma qui, no ma là, quindi non è un documentario. Però il consiglio che vi do è quello di andare a vederlo, se possibile in una sala IMAX. Ora mi rendo conto, lo avete letto sicuramente anche da soli, solo 41 sale nel mondo sono in grado, e l'unica in Italia è a Milano, sono in grado di ospitare e di mostrare il film come è stato girato in una tecnica tutta particolare che, se non ricordo male, si chiama IMAX 70 mm, sì. E vabbè, questo è quanto. Però andate a vederlo in una sala IMAX, che è un ottimo compromesso, ma soprattutto andatelo a vedere perché è un capolavoro. Che siate o meno amanti di Nolan, dell'Odissea, che siate amanti di Ulisse, che vi piaccia chiamarlo più Ulisse, Odisseo, Agamennone, chi vi pare, ecco, andatelo a vedere perché farete un regalo a voi stessi. E questo è uno spot pazzesco, sì, pur non prendere
1: ci saremo
0: un semplice euro.
1: E io andrò lunedì.
0: E quindi il colore, sì, che poi lunedì
1: già
0: farà un
1: fissato,
0: nuovo
1: ora.
0: Già fissato, chiaramente. Ha fissato anche lui un aereo su Flightradar,
1: sì,
0: ha preso
1: sì, lo sì, per andare a Milano.
0: Giustamente chiudiamo questa prima ora con Duccio da Firenze che riassume il tutto con la Ulaissea, che è bellissima, una bellissima chiosa. Quindi bellissima. Tra poco speciale con Niccolò Ciccarini, a cui chiederemo sì, pista calda, pista fredda, 20 milioni bonus e quant'altro, ma soprattutto lo utilizzeremo e sarebbe bello anche scriverlo come sottopancia, come esperto di flight radar. A tra poco, ciao.
8: È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Rieccoci qua, 11:04, 17 luglio 2026, puntata frizzantina come piace al sottoscritto. C'è stato anche tempo per un minutino sull'Odissea di Nolan, quindi molto bene, ma oggi è soprattutto una puntata speciale, una puntata interamente dedicata agli spostamenti aerei, una puntata dedicata al cielo, ai voli, alla passione per avvicinarsi il più possibile alle stelle senza magari fare come Icaro. E quindi salutiamo l'uomo che sì, attraverso il mercato ci porta a 20 metri dal cielo, ci porta a galleggiare tra le nuvole, è il più grande, e così lo voglio presentare, esperto di Flight Radar 24, che credo non sappia neanche cosa sia, del mondo, Niccolò Ciccarini, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti, direttamente da Ronzone, dal ritiro del Sassuolo, perché chiaramente noi neroverdi abbiamo...
0: No, sei fuori dall'attualità, vedi, non sei nel mood, non sei sul pezzo.
9: Ma noi
0: non
9: stiamo cercando di prendere Daniel Maldini, Pietro Cumuzzo, il nostro mondo è questo, capisco, voi siete...
0: Sei superato, oggi. Nick, sei superato, non sei sul pezzo, vedi che non sei... Cioè, mentre twitti con tutti gli hashtag e le clesside, sì, devi mantenere, sì, quel mood, non è ora,
9: ma
0: il momento.
9: Non voglio creare facile, no, tra l'altro ti do una notizia, questa è una notizia vera,
0: sì,
9: è sparito il segnale del telefono del Cecca, non citerò la nota compagnia, ma è la più importante d'Italia, quella
0: vabbè, può capitare,
9: sì. No, qui capita sempre, si capisce mai se c'è il sole, la neve, la pioggia. Vero,
0: allora cambia operatore, che devo dirti?
9: No, comunque bufera, perché chiaramente, come direbbe Marcolino nostro Piccari, sono qui al Pontema come vecchi, cioè no, come vecchi, qui come giovani assolati.
0: Come vecchi o come giovani?
9: Sono giovane, perché insomma in quest'ora al caldo bisogna stare un pochino...
0: Comunque Nick, il tema del giorno, oltre a questa tua capacità in un certo senso di così ribadire, reiterare i concetti sui neroverdi, è questo benedetto doppio volo Abidjan-Istanbul, Istanbul-Firenze, che... prenderà Ulaï. Quindi io ti ho introdotto come esperto di Flight Radar 24, uno per sapere se sai cos'è Flight Radar 24 e due perché tutti gli ascoltatori vogliono sapere se alle 3:30 questo jet privato previsto in arrivo a Peretola avrà al suo interno Ulaï o no. Quindi devi rispondere a questo.
9: No, la prima domanda, sì, so benissimo, diciamo, è quello che controlla i voli, no? Quindi a maggior ragione tu puoi seguire il volo che tu hai scelto e lo puoi vedere in ogni momento, è piazzato a livello, voglio dire, di questo momento sta superando la Francia, poi sulla Grecia, adesso
0: bene,
9: a Firenze, no, questo sì, c'era arrivato.
0: Non si sa mai, però.
9: Me l'ha spiegato la Giulia.
0: Poi
9: la mia, per me l'hanno bello preso.
0: Bene, ma è sul volo o no? Cioè alle 3:30 Niccolò Righi va a Peretola, secondo te tornerà con le pibe nel sacco o con le foto di Ulaï sul telefono?
9: Ma questo è...
0: Questa
9: dire,
0: è la domanda.
9: No, la domanda è se speriamo lo riconosca prima di tutto.
0: Vabbè, ma ora questo sarà un problema di Niccolò Righi.
9: Che riconosca Ulaï, perché io se me lo trovo accanto, dice piacere Ulaï, ho detto Ulaï chi? Gli dico, guarda,
0: vabbè, Niccolò, questo...
9: ci si saluta, allora Scamacca può diventare...
0: Certo, certo.
9: Esatto. No, nel senso, io, per me, l'hanno già preso da ieri, però io ho questa certezza, tanto... Loro continuano a fare muro sulla vicenda, non ho capito la motivazione, però per me...
0: Quando dici loro, dici la Fiorentina, Nick, perché sennò...
9: Sì,
0: non...
9: loro sì, intendo la Fiorentina.
0: Bene, bene, bene.
9: Sì, sì, infatti intendo anche il principe di Collodi in questo senso, quindi... perché naturalmente lo fa semplicemente perché ha capito la delicatezza dell'operazione, però secondo me sì, dai.
0: Quindi però sei, diciamo, metti un po' le mani avanti su questo jet delle 14 che arriva alle 3:30 a Firenze, forse.
9: Guarda, Benve, io non sono in grado di dare ora, diciamo, delle indicazioni ulteriori. Io, la mia informazione ieri sera è che l'avevano in mano il giocatore, poi se arriva oggi, domani, stanotte, nel pomeriggio, io su questo non mi sbilancio perché non ho elementi che mi possono permettere di dare delle indicazioni ulteriori su questa operazione, eccetera. Credo l'abbiano seguita molto bene anche le persone che ci lavoravano su tutto il mercato web, in particolare Niccolò Righi, lo stesso
0: che salutiamo, è qui accanto.
1: Sì, sono qui.
9: Esatto, quindi poi sai, alla fine quando arriva, ecco. Io non sarei soprattutto, diciamo, a fossilizzarmi molto sull'orario della...
0: No, ma io lo dicevo soprattutto per il bene di Niccolò Righi. Oggi sì, è sì. Caldo, il buon Nicco deve andare alle 2:30, 3, non so che ora andrai.
1: Sì, alle 3.
0: A Peretola.
1: Alle 3:10.
0: Insomma, per allertare la famiglia, la protezione civile, la Croce Rossa, l'acqua. Cioè,
1: se arriva qualcuno le coperte.
0: Hai capito, voglio dire, si deve aspettare lì, davvero come Samuel Beckett, Godot, Ulahi. Insomma, cerchiamo di dargli indicazioni corrette.
9: Ma io penso che lui faccia bene andare all'aeroporto perché c'è l'aria condizionata.
0: Questo è un buon suggerimento.
9: Da questo punto di vista, secondo me, è un buon...

0: il suo sfogo sulla categoria, trasformiamo Nicolò Righi nell'addetto agli arrivi a Peretola.
1: Bene, bene, sì, sì, ci sarò, ci sarò lì con, sarò non... in pista quello lì con sì, le lucine.
0: Non sul marciapiede, non giornalista da marciapiede, no, no, giornalista da controllo check-in, controllo check-out, dimensione bagagli, peso, contropeso. Ecco,
2: sì,
0: questo
2: sì, esatto, e quindi naturalmente controllerà tutto. No, però ecco, tornando al discorso, secondo me fa bene a stare in zona perché non si sa mai, tanto la Peretina indicazioni non le dà, però credo che sia opportuno stare con le antenne dritte tutto il giorno perché la pista, come direbbe il Cecca, è calda, caldissima, ecco.
0: Questo però, siccome
1: la pista dell'aeroporto,
0: la pista dell'aeroporto non c'è dubbio, se si mette a misurare l'asfalto come in Formula 1 sarà 70 gradi, tra l'altro si potrebbe anche parlare un giorno dello speciale pista di Firenze, dove trovarne di meglio, cioè ovunque, ma questo Nick, per quello che sei riuscito a raccogliere da Fiorentina, te la chiedo proprio brutale, presuppone una partenza di Fagioli un pochino più probabile rispetto a prima o no?
2: Allora, i due ruoli sono abbastanza simili, anche se ci sono delle divergenze di opinione, quindi mi affido al maestro di calcio Benvenuti. Io sono più per l'idea che sono abbastanza simili come giocatore, piuttosto che possono convivere, possono coesistere. Poi nel calcio si può inventarsi di tutto, però secondo me proprio una coesistenza naturale di questo centrocampo non ce la vedo facile, anche se poi Grosso sicuramente potrà trovare la soluzione giusta. È una logica conseguenza di quello che stai dicendo, la possibile partenza di Fagioli, però è altrettanto vero che io ho parlato anche con il suo agente qualche giorno fa e mi ha detto che non c'era nulla in ponte o in ballo in questo momento. Poi si sa bene che gli inglesi per esempio Benve fanno un'offerta dal momento all'altro e quindi naturalmente quando arrivano tutti questi soldi chiaramente poi c'è la possibilità di partire velocemente, no? E di fare l'operazione in fretta e furia, tanto per loro 30-35 milioni sono noccioline, noi magari per mettere 30-35 milioni per fare un'operazione dobbiamo accumularla e partire da lontano, per cui questo è un po' il discorso. Io non lo so, però la logica mi direbbe di stare attenta alla partenza di Fagioli.
0: Io, Nick, quello che dicevo anche prima ed è un dubbio che non che mi porto dietro è questo. Allora, Ulahi al Trabzonspor giocava a due, faceva l'interno di centrosinistra. Con chi ho parlato dalla Turchia me lo ha sempre descritto come un giocatore che ha delle caratteristiche da quarterback, addirittura me l'hanno definito, quindi un giocatore che comunque ama avere il pallone tra i piedi, ma non è un regista classico, sicuramente non è Matic, non è Mazzitelli, quindi non è quello classico che metti davanti alla difesa, anche perché non ha il fisico per essere Matic. Quindi mettiamo che nell'idea della Fiorentina ci sia quella però di lasciar perdere il discorso del Matic di turno e metterlo davanti alla difesa, allora sposti sul centro-sinistra Fagioli. Ma bene, però siamo stati giorni e giorni a sentire Grosso dire io a Ta lo vedo sul centro-sinistra, a Ta dire il ruolo preferito è mezzala sinistra, non si possono mettere i giocatori sovrapposti l'uno sull'altro, quindi chi fa la mezzala di destra?
2: Questa è una bella domanda, potrebbe farla Thorsved.
0: Sì, però allora o gioca Ulahi o gioca Fagioli.
2: Guarda Benve, io credo che lì a centrocampo ne vedremo delle belle, perché secondo me quando, allora, se arriverà Ulahi come penso che arriverà, loro faranno un'uscita per forza a centrocampo, un'ulteriore uscita, anche perché Thorsved non lo hanno mollato, lo vogliono prendere e quindi stanno cercando di lavorare a questa operazione. Lui sta cercando di non spendere un euro su Thorsved e lo capisco, perché comunque a parte le battute e gli scherzi paratici, in questo è fuori classe assoluto, cioè io non ho mai visto uno, guarda, io sono anche un giuntoliano convinto e gli voglio un bene dell'anima a Cristiano, ma sul mercato uno forte come Paratici lo devo ancora ritrovare nella mia vita, nella mia carriera di giornalista, perché lui è veramente un mago delle trattative, riesce a fare delle cose eccezionali. Però ti dico, secondo me se deve arrivare a Thorsved è chiaro che dovrà anche fare, io capisco la sua idea che è quella di dire io ti do tutto Brescianini e il prestito di Comuzzo, perché questo potrebbe essere, però secondo me non so se a Sassuolo gli basta e porterebbe dentro Thorsved. Poi però secondo me altri due centrocampisti li fa uscire Somma e uno tra Mandragora e magari Fagioli potrebbe anche uscire, per me sì.
0: Allora, intanto un ascoltatore giustamente sottolinea, visto la presenza successiva di Nicolò Righi all'aeroporto, che alle 16, essendo presente nel nostro palinsesto la trasmissione Nick e Nick, potrebbe per l'occasione ribattezzarsi Nick, Nick e Nick, sì, sfruttando anche la presenza di Niccolò Righi per uno di quei momenti, e poi fanno volare Niccolò Ceccarini, che insomma si esalta.

0: quando ci sono giocatori presentati che si chiamano Niccolò o Nicolò con una C sola, quindi figuriamoci una trasmissione con altri due Niccolò, che brodo di giuggiole potrebbe poi generare nel direttore.
1: Io sono un estimatore di Niccolò Righi, un estimatore di Niccolò Santi, un estimatore di Francesco Berti.
0: Ma io non mi chiamo Niccolò, però
1: vabbè, ma che è secondo Niccolò, nome Benvenuti, in realtà non vuoi dire il tuo primo nome, ma certo è quello.
0: Certo, sono d'accordo. Possibile Escandur, chieda Alex 19?
1: Ma da come ne parlavano direi di no, da come ne hanno sempre parlato direi di no, mi sembra che sia un giocatore sul quale loro ci vogliono puntare e quindi mi sembra difficile che possa uscire in due, però con loro, intesi naturalmente plurale maiestatis la Fiorentina in senso largo e quindi in particolar modo Paratici e Goretti, loro sono capaci di far tutto, cioè quello che ti dicono oggi domani può essere smentito dai fatti, per cui io non mi sento di escludere nulla alla luce di quello che abbiamo visto in questo mercato, che è stato un mercato per certi versi improvviso, fatto di accelerazioni che non ti aspettavi e che a maggior ragione sono state fatte anche a volte nel cuore della notte, quindi cioè capita un'opportunità, si coglie, ti arriva un'offerta, cambi il tuo piano magari anche tattico e decidi di andare in una direzione diversa, quindi io non vedo incedibili, vedo giocatori cedibili a prescindere, poi tutti gli altri vendibili se ci sono delle opportunità.
0: Elia Jeremy dice basta Ulai, non faccia come Berbatov, giustamente
1: male voli. Berbatov torna indietro
0: E poi dice oppure quando si apre il portellone una volta atterrato l'aereo si leva la maschera e si scopre che al suo posto c'è Lillo, tutti si ricordano Posamen, Lillo, eccetera eccetera. Nick ovviamente non ha idea di che cosa sia Lillo e Posamen.
1: No, io sto parlando di Ollie e Benji, per cui si
0: benissimo.
2: Nick, guarda, io ti chiedo a questo punto, visto che siamo a parlare di mercato, se ci sono delle novità anche per quanto riguarda gli esterni, perché mi sembra che la Fiorentina il ruolo che l'avevamo battezzato tutti come da rinforzare è per ora l'unico che non è stato toccato e nel frattempo sono stati spesi 100 milioni quasi, se dovesse arrivare Ulai.
1: Si sono innamorati di Ulai dal punto di vista calcistico e hanno capito che lì sono, cioè per me loro lo considerano un potenziale crack Ulai, se no non si spiegherebbe tutto questo interesse su questo giocatore sul quale loro si sono buttati in maniera forte, cioè loro vedono in prospettiva questo giocatore è uno dei più grossi talenti a livello del calcio mondiale, altrimenti non avrebbero fatto un investimento di questo tipo e sarebbero andati anche a fare subito l'esterno d'attacco. È chiaro che ora l'esterno d'attacco è un aspetto fondamentale, perché la Fiorentina non ce l'ha in questo momento un esterno d'attacco, c'è il buon Coleoscio che rimane lì e è sospeso da un mese e mezzo, Bakayoko secondo me è un profilo che piace proprio tanto tanto tanto, ma non sono convinto che ci sia solo lui, ne avranno altri due o tre interessanti e poi dovranno prendere naturalmente anche delle alternative, perché se fai 4-3-3 serviranno anche due esterni diciamo alternativi. Io mi interrogavo ancora su Solomon, era una domanda che mi facevo da solo, mi guardavo allo specchio e mi rispondevo da solo, dice Cecca, ma Solomon secondo te è ciao siamo forti, no, quindi dicevo
0: questo era il virgolettato di te parlando con te allo specchio.
1: No, è passato, sono passati quattro ragazzi con un furgoncino,
0: quattro ragazzi con una chitarra,
1: c'erano anche ricchi e poveri. No, detto questo, io credo che anche Solomon sia sparito nel nulla, ma io me la tengo sempre una finestra anche su Solomon, perché mi sembra sia sparito troppo velocemente, ecco.
0: Allora ci sono alcuni messaggi che mi fanno molto sorridere, attacco frontale di un amico che non si firma, che dice come se la tirava ieri al Viola Park il Ceccarini, non mi ha voluto fare nemmeno l'autografo.
1: Sì, è vero, assolutamente, infatti era proprio per questo motivo qua, figurati se voglio fare l'autografo io, ci mancherebbe altro, se fa l'autografo io se è il mondo, ci mancherebbe altro.
0: Certo, sono d'accordo. Poi c'è un amico che ci manda la foto. Allora, sostanzialmente con vista per Etola, cioè ora non so, probabilmente lui sta raggiungendo l'autostrada.
1: Sono aumentati anche i prezzi delle case da quando si sta dicendo che sta arrivando Ulai a Peretola. Infatti, sono a vedere un attimo, ci sono ben aumentati del 10%.
0: Le case, dice, nel circondario, benissimo.
1: Sì, grazie all'arrivo di Ulai. Sì.
0: Marco da Pistoia dice sto parcheggiando, quindi insomma si sta portando avanti con un bel po' di anticipo. Stile
1: uno spazio buono per Niccolò Righi.
0: Sì, ecco, mi raccomando, certo. Cioè, parcheggiate, prendete d'assalto con rispetto ovviamente l'ordine pubblico, l'aeroporto di Firenze, però lasciate almeno un parcheggio a Niccolò Righi.
2: Se Marco magari lo trova all'ombra, magari me lo tiene lì e poi quando arrivo io, Marco magari gli do il cambio e mi lascia il parcheggio all'ombra. ecco.
0: Questo è importante. Gabriele ci dice e ci segnala che Niccolò Ceccarini è sull'aereo insieme a Olai.
2: Ah.
1: Sì. Però il problema è che non l'ho riconosciuto, quindi ma
0: ci saranno...
1: dice guarda, quello lì dovrebbe essere Olai.
0: Magari siete in tanti, Nick.
1: Ma allora io non lo riconoscerei, sono sincero. E qui se io ce l'avessi accanto,
2: prova a sentire se l'hostess fa un annuncio.
1: No,
2: non lo
1: direi,
2: so.
1: Io guarda, ringrazio la presenza di Olai, magari se qualcuno me lo segnala, lo riconoscerei. Io sono rimasto un po' a Antognoni, a questi giocatori qua, perché quelli moderni non li conosco.
0: Certo. Poi chiudiamo, prima di salutare per questa mattina Niccolò Ceccarini, ovviamente la giornata non finisce qui, grandi telefonate, piste calde, piste torride, piste bollenti. Situazione Bakayoko, Simone.
1: La situazione di Bakayoko è legata a un eventuale investimento che la Fiorentina può ancora fare, che può ancora fare nei prossimi giorni, perché dovranno anche cedere qualcuno e penso che non sarà così semplice, però a forza di fare investimenti, sai, si fa la svelta a spendere tanti milioni di euro, quindi ora loro per me cercheranno un attimo di fare un paio di cessioni e poi di ripartire, però gli obiettivi ce l'hanno tutti, le idee ce l'hanno molto chiare di fare una squadra sicuramente molto competitiva. Bakayoko sanno bene che non possono certamente fare un centrocampo fortissimo, una bella difesa e un attacco tra virgolette con punti di domanda. Un attacco loro devono avere secondo me una certezza, la certezza che non è Scamacca, la concretezza è importante,
0: certo.
1: Ma la certezza è un esterno che segni, come dico sempre io caro Bembe, con tutto il rispetto di quelli che hanno prima vestito la maglia della Fiorentina, per i quali trovare la porta era un po' come una caccia al tesoro, invece fare in modo tale che ci sia un esterno che faccia il primo dribbling, si accentri e tiri in porta. Ecco, poi se fa gol o meno è un altro discorso, però quantomeno che centri lo specchio della porta e abbia in dote e porti le gol importanti, perché comunque non ti puoi fidare in questo momento dei due centravanti che hai e basta, perché comunque sia Ken che Piccoli devono dimostrare ancora tanto. Piccoli l'anno scorso non ha fatto granché bene, Ken ha fatto un passo indietro rispetto all'anno prima, per cui ti deve avere comunque un esterno che ti porta in dote dei gol, perché se poi il centravanti va un po' in difficoltà, comunque la situazione la riesce a sostenere. Ecco perché secondo me prenderanno un grande esterno d'attacco.
0: Chiudo con un po' la domanda ovvia, a maggior ragione visto le clessidre twittate da Niccolò Ceccarini per l'affare Ulai, Fiorentina o Fiorenrina, Nick? Credo Fiorentina, confermi?
1: Sì, stavolta ho controllato,
0: ecco, meno male.
1: Male.
0: Ovviamente per le regole d'ingaggio, se la Fiorentina compra Ulai è costretta a mollare il colpo su Arocodare, perché può prendere al massimo due extracomunitari per mercato, indipendentemente dal numero di extracomunitari ceduti, quindi potrebbe vendere anche tutti i suoi brasiliani e quant'altro, comunque due. Però la mia domanda è se e quanto davvero la Fiorentina è stata ed è sull'attaccante del Wolverhampton.
1: No, secondo me è un giocatore che piace molto, perché me l'hanno confermato anche ieri. Io personalmente penso che mentre se Ulai non lo ritrovi facilmente, un Arocodare qualunque
0: più
1: per
0: facile.
1: Paratici non è un problema, per Paratici non è un problema trovare un Arocodare qualunque. Un Ulai di queste condizioni, con queste possibilità e con queste potenzialità, fai molta più fatica. Quindi secondo me loro avevano il piano A e il piano B. Loro dice se ci salta in mano Ulai andiamo su Arocodare e comunque prendiamo un giocatore forte per l'attacco, ma che insomma vuole dire se poi non lo prendo ne posso trovare un altro. Su Ulai il fatto che ci abbiano così tanto speso energie vuol dire che per loro è il primo obiettivo. Poi Arocodare è sicuramente un attaccante che a loro piace, che se ci fosse stata la possibilità di avere anche uno slot di extra comunitario in più l'avrebbero preso.
0: Tanti amici vogliono sapere del volo a Bijan Grassina, poi c'è un altro amico che dice ma il volo è già atterrato a Istanbul alle 10:09. Certo, il volo partito da Bijan a 12:30 è atterrato a Istanbul. La questione è che poi era previsto un jet in partenza da Istanbul alle 14 proveniente da Praga e che però invece che atterrare a Istanbul è stato costretto ad atterrare a Budapest. Ora bisogna vedere se il jet in questione ripartirà a breve da Budapest per raggiungere Istanbul o se invece Ulai o un imprenditore turco che viene a fare affari a Firenze dovrà noleggiare un altro jet per arrivare nel pomeriggio a Firenze. Ecco, questo
1: immagini
0: è stato dell'arte.
1: Un imprenditore turco che
0: e si trova Niccolò Righi a fare il video.
2: Righi, si troverà Niccolò Righi con il telefono.
1: No, mille persone gli metta la sciarpa addosso. Ma io veramente avrei un impegno ora qui a Palazzo dei Congressi. Tiracelo fuori, Ulai. Tiracelo fuori.
0: Nick, sei il numero uno.
2: Posso chiedere un'ultima cosa?
0: Vai,
2: Nick,
0: un
2: al
0: flash.
2: Volo, un flash, Nick.
0: Nicco Cecca, flash.
2: Su Dodò, visto che la Roma comunque ha perso Selic, se può tornare alla carica per il brasiliano.
1: Ma questo per me potrebbe essere sicuramente un'idea, perché comunque, allora diciamo che la Roma aveva un accordo con Dodò, poi questo accordo gliel'ha fatto saltare il Napoli, perché il Napoli naturalmente ha preso poi l'accordo con Dodò. Bisogna vedere adesso se il Napoli chiude, stringe, oppure se il Napoli ancora traccheggia, perché il Napoli è anche su Pavasuli. Si vince la Champions quest'anno? Tu dici? Vabbè, ok. Allora no, segnalo che già si vola alla vittoria della Champions.
2: Beh, si vola.
1: Sì, sì. Poi tra l'altro qui in mezzo alla rotonda di Fontema, 2000 gradi, cioè ho una versione da poliziotto, cioè da vigile urbano, perché praticamente sono qui in controllo di questo traffico, tra l'altro ci sarà 2000 gradi, ma... Beh, ti segnalo che a Pontema si potrebbe mettere qualche albero in più, però.
0: Ecco, questo ne parleremo. Oggi abbiamo fatto lo speciale Flight Radar 24, domani faremo lo speciale sugli alberi. Grazie, per oggi è davvero tutto, Nick.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Nick.
1: Ciao.
0: Allora, in tutto questo ovviamente noi scherziamo, ridiamo, alleggeriamo, ma poi c'è anche la vita che purtroppo a volte fa pagare un prezzo molto alto a noi esseri umani. Quindi un abbraccio virtuale a Silvio Baldini per la scomparsa della figlia Valentina, che aveva 30 anni, era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, e quindi mandiamo un grande abbraccio chiaramente a Baldini e a tutta la famiglia per la scomparsa della figlia. Chiudiamo diciamo questa prima metà di seconda ora con altri messaggi fortunatamente molto leggeri e simpatici anche sull'argomento. Ulai sembra arrivi in elicottero, dice Roberto da Bagnanripoli. Magari potrebbe anche cambiare mezzo e fare una traversata Istanbul-Firenze con i mezzi pubblici, ecco, con i mezzi di terra, diciamo.
2: Arriva anche il tweet di Nicolò Sante.
0: Allora,
2: ore caldissime,
0: oddio. Ah, quindi siamo al superlativo.
2: Fiorentina, ci siamo per in aula i del Trabzonspor. I viola hanno in mano l'accordo per il centrocampista. Ore caldissime,
0: mamma mia.
2: Ora lo farò anch'io un tweet così,
0: però,
2: per accodarmi.
0: Però devi andare oltre il caldissimo, perché ovviamente
2: caldissimissimissimo.
0: Bello, mi piace, mi piace. Poi non ho capito, la Champions chi la vince? Il Grassina? Scrive Ivan. Michele, come facciamo a vincere la Champions se neanche la giochiamo? Ma Michele, Ivan, tutti voi, quando sentite Niccolò Ceccarini parlare con i suoi concittadini, dovete capire che si vive su un piano un po' della fantasia, il famoso iperuranio immaginato da Platone, il piano delle idee. Non state dietro a rispondere in modo razionale, perché siamo veramente al top. Poi, trasmissione da dedicare a quali domande fare. Ora, perché scrivi al turco Lorenzo? Che al turco al livoriano, cioè non è un calciatore turco, giocava in Turchia. Comunque, a caso all'aeroporto? Beh, sì, sicuramente dovrebbe essere. Ah, ora l'ho capito. Al turco a caso, nel senso, se scende dall'aeroporto l'imprenditore turco invece che Ulai, Niccolò Righi dovrebbe impostargli comunque un'intervista. Cioè, potreste anche dire, signor Çelik, come quello che ha preso, che ha venduto la Roma, o che meglio dire che è andata alla Juve ed ha svincolato. Cosa si prova ad essere stato su un jet che per i tifosi della Fiorentina avrebbe dovuto portare Ulai in viola?
2: Vabbè, sì, si può fare. Sì, si può
0: scambio
2: fare.
0: Di persona,
2: non
0: insomma.
2: Non so parlare il turco, ma insomma in qualche modo...
0: Provaci con l'inglese.
2: Esatto, sì. Tra esseri umani comunque se ci si vuol capire ci si capisce.
0: Allora, intanto Luca dice il volo di Ulai rischedulato alle 17. Attenzione.
2: Allora non ci sarò.
0: Cioè, dobbiamo...
2: Allora non ci sarò.
0: Dobbiamo verificare però, nel senso, qual è la fonte? Flight Radar, il sito dell'aeroporto di Pereto, perché io non sto più nella pelle, ragazzi. Se non ho sotto controllo gli spostamenti di questo jet, non arrivo alla fine della trasmissione. Quindi fatemi sapere se è quello l'argomento, perché io ora ho anche salvato praticamente in cronologia il codice dell'aeroporto. Allora, è vero che che c'è un, ci sono degli, dei cambiamenti rispetto, però non, non mi risulta ancora quello di cui ha parlato sulle, sulle 17. Poi Sergio dice: speriamo l'aereo non faccia una deviazione su Amsterdam. Perché che succede andare a Amsterdam? Chi lo prende? Lo prende qualcuno?
2: L'Ajax lo prende? Non lo so.
0: Poi se cercate Ulali, io leggo il messaggio, me li scrivete, ragazzi, e non lo trovate, provate a cercare Inao. Andrea, non si sa in quale sito, in quale social, così nella, nell'universo.
2: Sì, perché, no, no, te lo dico io, perché, ma anche forse su Instagram.
0: Sì, va bene.
2: Non è,
0: però bisogna spiegarlo meglio, se no, cioè, se cercate Ulai e non lo trovate, sembra una frase un po' filosofica. Poi c'è chi ci manda lo screenshot di Flight Radar sul jet e dice tutto regolare. Anche perché deve ripartire e andare a Nizza. Poi sentiamo tre WhatsApp audio sarete e poi andiamo con il prossimo ospite.
3: Buongiorno ragazzi, allora abbiamo capito che Rocodare in teoria non può venire perché occuperebbe un altro slot da extracomunitario. Domanda che io non so, non è che magari il ragazzo è in possesso di un doppio passaporto di un paese europeo? Perché io questo veramente non lo so. A meno che non rientri proprio in un'azione di disturbo per mettere pressione al club turco, come dire, io sono su un vostro obiettivo, quindi o mi cedete Ulai o io vado diretto sull'attaccante che voi state cercando. E se arrivasse questo giocatore, per voi riserva di Ken al posto di Ken? Chiedo.
4: Ma anch'io beve, ho ben capito, abbiamo retto il centrocampo l'anno scorso, ma a poco la squadra panzerebbe con tutte le scarpe, sarà anche retto.
5: Ciao Francesco, sono Gian Giacomo dalla Twingo, volevo sapere, non so se avete già risposto a questa domanda, sì, ma quanti posti da extracomunitario ci sono liberi nella Fiorentina? Approfitto per chiedervi se mi potete mettere un'emozione da poco di Anna Oxa. Grazie a tutti!
0: Splendido, splendido.
2: C'è una ragione che cresce in me.
0: Sì, sì, salutiamo Gian Giacomo. Salutiamo Gian Giacomo, molto bene. E no, non
2: merito di cantarla, sai. C'è una ragione che cresce in me.
0: Poi?
2: Sparisce.
0: Vabbè, ci ha provato. Già, apprezzo lo sforzo. Comunque mi piace perché insomma si sta creando veramente in puro stile calciomercato dell'era moderna questa follia collettiva per Flight Radar 24. A questo punto il motore di ricerca degli aerei di tutto il mondo è stato talmente tanto citato che potrebbe anche essere un'idea divertente, magari, non so, una bella intervista al referente per l'Italia di Flight Radar 24, bella, per parlare del suo punto di vista su come il calciomercato sia entrato in modo così dirompente tra i visitatori del sito, perché una volta potevano esserci motivi di lavoro, motivi familiari, per seguire il viaggio di un amico, di una persona cara, per anche curiosare, perché poi c'è anche una sorta di perversione, no? Perché si ha il controllo di tutti gli aerei del mondo. Poi è arrivato il calciomercato e praticamente le impennate di click al sito sono arrivate a più non posso. Però fortunatamente noi possiamo parlare, caro Nico, con i nostri ospiti anche di calcio giocato e di calciatori commentati di cui non facciamo altro che parlare da un po' di settimane a questa parte.
2: Sì, perché per ampliare il discorso su Ulai abbiamo con noi un grande esperto anche di calcio a 360 gradi come Francesco Nigro di Sport Italia. Ciao Francesco,
6: ciao.
2: Buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Innanzitutto grazie mille di aver accettato il nostro invito, Francesco. Ti porto proprio subito sull'argomento del giorno. A Firenze c'è una vera e propria psicosi per questo giocatore, Cristina Ulai, che stiamo controllando appunto i siti di aerei perché ci dovrebbe essere un volo in arrivo a Istanbul in giornata. Insomma, sai meglio di me come certi tifosi anche si possono poi scaldare per dei giocatori che sostanzialmente poi non hanno mai visto. Per cui io ti chiedo a te, visto che comunque hai avuto modo anche di commentare la Coppa d'Africa quest'anno, se ci puoi dare una panoramica su questo giocatore, sulle sue caratteristiche, come si sposerebbe anche in un ipotetico 4-3-3 di Fabio Grosso.
6: Io parto da un presupposto, cioè la Coppa d'Africa dello scorso inverno è stata il primo vero e proprio banco di prova, prima ancora poi dell'esplosione nell'ultimo mondiale.
2: Certo.
6: per un ragazzo del 2006, 19-20 anni, che secondo me francamente in poco tempo ha fatto vedere di avere delle qualità superiori rispetto alla media. È un centrocampista che è logico anche che faccia un po' perdere la testa in questo momento, ed è anche bello che sia così, no? Per il mercato, per quello che sta facendo anche la Fiorentina, per quanto poi potrebbe far bene, perché è un calciatore che nella Costa d'Avorio è abituato a giocare potenzialmente anche mezzala, perché è schermato comunque da due centrocampisti molto fisici come Kessié e Buba Sangaré. Tendenzialmente però è un play, è un play che ha qualità importanti tecniche e geometriche, ma soprattutto ha un motorino sotto il cofano che non si esaurisce mai, corre praticamente per due. Ricorda un po', se vogliamo, per la capacità di corsa e anche la facilità di corsa, N'Golo Kanté in qualche modo, perché davvero è uno che copre tutto il campo e lo fa con grandissima intensità. Ovviamente c'è una struttura fisica che non è dominante, perché è un ragazzo molto piccolino dal punto di vista fisico, però ci abbina questa quantità, secondo me, estrema, oltre ad una qualità e una visione di gioco che francamente in pochi hanno. Bisogna capire eventualmente nella Fiorentina dove lo incastrerebbe Fabio Grosso, posto che si parte secondo me da idee molto chiare e il mercato ce lo dimostra. Cioè, la Fiorentina vuole ripartire, lo fa con Grosso, lo fa anche fidandosi, no, dell'intuito di questo allenatore, quindi mi sembra una scelta perfetta in tutto e per tutto, in tutto e per tutto quello che è già successo sul mercato. E io credo che Ulai abbia le carte per essere un crack totale del nostro campionato, a maggior ragione pensando che oggi, per fortuna tra virgolette, l'investimento sarebbe importante, ma un giocatore che tranquillamente dopo un anno di Serie A può valere il doppio di quanto spendi oggi.
0: Ovviamente, Francesco, la domanda che sto per farti è rivolta a un futuro ancora tutto da scrivere, anche dinamiche tanto di mercato quanto di campo, però ti chiedo se nel calcio italiano, nella Fiorentina di oggi, l'Ulai che hai visto credi possa essere, come evoluzione, come se vogliamo anche capacità di Grosso di sgrezzarlo un po' in alcuni aspetti, compatibile con Fagioli, o c'è il rischio che ci sia un po' bisogno anche di due palloni, visto quanto entrambi hanno desiderio e vogliono essere a loro agio nel toccare tante volte il pallone all'interno della stessa partita?
6: È una bella domanda ed è ovviamente il pensiero principale in questo momento. E devo essere onesto, io credo che con Ulai si vada a chiudere il ruolo di play, uh-huh, e giochi lui come play. Sappiamo che per Paratici non ci sono incedibili. Sappiamo anche che tendenzialmente una squadra ben strutturata, a prescindere poi dal fatto che non ci siano le coppe l'anno prossimo, deve avere praticamente un backup in ogni posizione. Però io credo che con Ulai si chiudano un po' le porte per Fagioli. Dobbiamo presupporre un centrocampo a tre, verosimilmente. In un centrocampo a tre, ripeto, lui la mezzala l'ha fatta, ma quando è stato schermato da due giocatori molto fisici. Con Fagioli si andrebbe a creare, secondo me, un problema fisico con due centrocampisti del genere in campo, che non puoi colmare in nessun modo. Quindi io lo vedo come un giocatore che arriva, gioca play, e poi ovviamente ci sono le mezzali davanti, su tutte città, che possono anche strappare, perché c'è qualcuno che recupera per loro, no? Anche se dovessero perdere metri in zona offensiva. Secondo me sarebbe un upgrade rispetto a Fagioli, anche se è forte questa dichiarazione, secondo me ha delle potenzialità molto più alte, magari ha bisogno di un attimo di ambientamento come è normale che sia, però secondo me coesistenza è molto difficile, molto difficile.
0: Dubbio che condividiamo, e considerando, e poi, e lascio subito la parola a Niccolò, c'è anche la questione Attà, cioè magari puoi anche adattare uno dei due, però poi Attà è un giocatore che, lo ha detto lui stesso, ma l'ho detto anche Grosso, è perfetto per fare la mezzala sinistra. Quindi se poi schieri Ulai come regista basso, a quel punto immaginare Fagioli a fare la mezzala destra a me diventa un po' un esercizio complesso, considerando anche il suo piede forte e anche una certa dimestichezza, appunto, a entrare più dentro il campo anche in fase di possesso. Quindi effettivamente è una riflessione che tra campo e mercato si intreccia molto. Vai pure, Nico.
2: Guarda, Francesco, ti chiedo anche sulla valutazione, no? Perché si parla molto di una offerta da 30 milioni che renderebbero, per il momento, poi potrebbe essere superato anche da Attà, però per il momento lo renderebbero il giocatore più costoso della storia della Fiorentina. Per un 2006 che si è fatto vedere grandi cose anche con la Costa d'Avorio, con i club ha giocato una manciata di partite in Ligue 2, poi ha giocato da titolarissimo del Trabzonspor, però comunque in Turchia e non una squadra di primissima fascia. Quindi ti chiedo se effettivamente la valutazione è corretta o se la Fiorentina sta pagando un po' tanto quello che comunque è un po' una sorta di un giocatore tutto da scoprire.
6: secondo me nel mercato oggi non c'è nessuna cifra corretta, però ti devi adeguare alle regole e al fatto che il mercato e le linee guida, i prezzi del mercato li decidono all'estero e quindi l'Italia si deve adeguare. Però se vuoi arrivare su un certo tipo di giocatori devi anche essere disposto a fare dei sacrifici, a spendere qualcosa in più del loro reale valore. Cioè, se noi parliamo oggi di un giocatore come lui, che però ha fatto un anno di prima divisione in Turchia, è difficile capire come possa valere 30 milioni o anche qualcosa in più, perché fino a poco fa c'era bisogno comunque di un minimo percorso di carriera prima di poter giustificare certe cifre, ma oggi non è così. Cioè, tra l'altro, prima di entrare in Mario, parliamo di Yann Bandé, che è un altro ragazzo del 2006 che sembra pronto per un grande salto, ma anche lui ha fatto un anno e mezzo, due anni, eppure vale già oltre i 100 milioni.
2: Certo.
6: Il Newcastle prende Basuman Ture, che ha fatto una grande stagione in Germania, lo porta in Inghilterra, sono 50 milioni. Quindi secondo me, tutto sommato, anche per le logiche di mercato di oggi, certo, investimento pesante, a maggior ragione ci deve portare a pensare ad un giocatore che non arriva per fare la seconda linea, ma che se arriva sposta qualcuno e sposta qualche gerarchia, però è un investimento vincente, perché secondo me, per quello che ho visto, è un giocatore che in un anno, proprio per le dinamiche di mercato di oggi, può tranquillamente l'estate prossima arrivare ad una valutazione di 50 milioni.
0: L'ultimo aspetto, Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, è, diciamo, abbiamo fatto un quadro estremamente positivo anche per la crescita prorompente che ha fatto, e così come mi ero permesso su Attà di fare complimenti ancora una volta per come l'area scout dell'Udinese avesse individuato certe qualità in un giocatore appena retrocesso con il Metz, allo stesso modo vale per il Trabzonspor, che prende un giocatore che aveva appunto un'esperienza ridottissima nella Serie B francese. Ti chiedo quali sono i margini di miglioramento e quali sono gli aspetti, evidentemente pochi alla luce di quello che ci hai detto, su cui magari serve un po' di attenzione da parte del giocatore, da parte dello staff, cioè gli elementi che magari ad oggi, anche minimi, ti lasciano qualche piccolissima perplessità su quella che può essere l'evoluzione di Ulai. Non so se magari anche da un punto di vista caratteriale.
6: Ma caratteriale, francamente, l'abbiamo visto ancora poco, perché durante la Coppa d'Africa non ha cominciato come titolare, neanche in questo mondiale in realtà la prima partita l'ha giocata titolare, però posso dire che da quello che si vede è un ragazzo che si fa amare, si fa voler bene, si fa in qualche modo anche essere parte integrante del gruppo, perché è giovane, perché è spensierato, e per me quell'esuberanza è importante. Credo, per il momento, che ogni tanto lo porti a dare anche un po' più di tutto in termini di non riuscire a gestire una partita di 90 minuti, e lo deve imparare a gestire e a usarlo, perché ha tante energie, ha tante forze, secondo me sopra la media proprio per quantità di corsa. Il problema è che quando devi giocare 90 minuti in Italia, in una squadra importante, con ambizioni importanti, magari una partita molto complicata, non puoi dare tutto e subito, ecco, devi imparare ad usarti un po' e a gestire le forze. PS ogni tanto si innamora un po' troppo del pallone, e secondo me questo in Italia non te lo puoi permettere al 100%, devi essere un po' più rapido. Perché? Perché ce l'ha la giocata rapida, ce l'ha la visione, ogni tanto però si piace un po' troppo con la palla tra i piedi e rischia di essere controproducente.
0: Chiarissimo, Francesco Nigro, Sport Italia, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie Francesco.
6: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie davvero. Abbiamo meno di un quarto d'ora, intanto Flight Radar, ma il nostro riferimento.
2: C'è una
0: allora
2: novità.
0: La partenza da Budapest a Istanbul è prevista per le 12:10. Ora prevista credo 14:46 d'arrivo. Nuovo orario previsto di partenza da Istanbul 15:55. Quindi orario previsto d'arrivo a Firenze direi le 17:30 a questo punto.
2: Quindi
0: tutto ovviamente stimato,
2: arrivo stimato 17:06, ma dobbiamo dare una notizia: non ci sarà Niccolò Righi
0: a questo punto. Che beffa,
2: che beffa.
0: E chi ci sarà allora?
2: Non si sa.
0: Cioè, tutta
2: qualcuno
0: la
2: ci sarà, qualcuno
0: tutta
2: ci sarà.
0: La tiritera con Niccolò Ceccarini, il giornalismo di strada, di marciapiede.
2: Hai ragione. Sentiremo, cioè, sentiremo se verrà concessa un'oretta, non credo, a Niccolò Righi, ma qualcuno ci sarà.
0: Però guarda, è che con tutto questo teatrino abbiamo generato un bel fan club del Niccolò Righi versione aeroportuale.
2: Bene, bene, dai.
0: Il Lampredottaio dalla Francia diceva anche lui: il volo dirottato in Ungheria parte tra mezz'ora, ditelo al povero Righi.
2: Bene, grazie.
0: C'è dell'empatia. Doppio pivot, Fagioli e Olai più bassi con Attà tre quarti, però diventa quasi un 4-2-3-1. Ciocco Radar. Bah, non lo so. Io questo fatto di atta tre quarti, ragazzi, devo dire, mi lascia un po' perplesso, però a far della Fiorentina, poi definirla rosa, ovviamente, grazie a Dio non tocca a noi.
2: Anche anche fagioli mediano,
0: a due, dopo tutto quello che abbiamo detto l'anno scorso. Ho appena rapito Ulai, se volete vederlo sano e salvo a Pereto alle 15.30 versate un milione di euro sul mio conto corrente. Questo è Tommy, molto bene, ricorda molto Fabio Ferri che l'altra volta chiese che lui dei soldi. Il centrocampo è stato il reparto migliore per rendimento generale, penso parli dell'anno scorso. E se invece sul volo di Ulai stasera ci fosse Berbatov, sia sorpresa
7: Salah, magari.
0: Però Berbatov bello, per chiedere tipo scusa tra virgolette a distanza di sì. 25
2: sono
0: anni.
2: Io il vostro Ulai.
0: Cecca Grassina, benve con i droni, ma arriva per davvero Ulai? E poi Chris da Campi aggiunge, ma dirottato da chi? Ora, dirottato non è solo, diciamo, per questioni terroristiche, ovviamente un volo può essere costretto per tanti motivi, ecco, a dover fare a dover aggiungere un passaggio dalla sua rotta di partenza o originale, quindi insomma, poi ripeto, speciale flight radar 24, stava a dire a partire dalle 24 con grandissimi ospiti esperti di aviazione. Allora, non so quanti WhatsApp abbiamo ancora da mandare, abbastanza penso, sentiamone intanto due.
8: Amici miei, buongiorno. C'è la mia compagna e lei è preoccupata perché io sono 80 anni e mi fa tirare uno schiaffo ogni due ore e mezzo per capire se sogno o se gli è vero. E sicché ora, capito, la comincia a essere preoccupata perché di schiaffi la me ne ha belle dai tanti. Ecco. Comunque, a parte gli scherzi, centrocampo, quando c'è gente brava e copia di buoni, chi recupera la palla e recupera la palla e vanno bene tutti, dai retta a me, andiamo avanti così. Mario Scandicci,
9: mettiamoci a controllare anche lo stretto di Hormuz o Mare Traffic, almeno si guarda se deve passare qualcuno anche di lì.
0: Bella, bene ragazzi, mi sento belli carichi.
2: Tra l'altro mi ha fatto molto ridere un tweet di un tifoso della Fiorentina perché c'è stata una notizia data, se non sbaglio, dalla BBC che riportava il portavoce di Trump che diceva che stasera arriverà un messaggio sconvolgente e un tifoso della Fiorentina ha retweetato dicendo si è preso Ulai per forza.
0: Bello.
2: Quindi, insomma,
0: cioè, devo dire, la vostra fantasia oggi ha il potere ed è giusto così ed è bello così. Attacco frontale di Roberto che dice: quando sento Ceccarini mi viene spesso in mente Stanis La Rochelle che odiava i toscani, che con la loro aspirata e il loro umorismo da quattro soldi hanno letteralmente devastato il paese. Bellissima citazione, Roberto. Ovviamente attacco frontale non condivido, ma per Boris faccio un'eccezione alla regola, serie senza precedenti nel panorama italiano, mi permetto di dire questo.
2: Intanto sì, si può dire che chat radio Andrea Giannattasi mi prende beatamente per il culo, si può dire.
0: Insomma, ora
2: sui capelli, Andrea che mi prende in giro sui capelli, insomma.
0: Attenzione,
2: insomma,
0: risponde per le rime.
2: Sì.
0: Ma condividi per ora,
2: sì,
0: poi
2: sì,
0: tanto
2: sì.
0: Spieghiamo
2: sì,
0: anche
2: sì. Devo andare dal tagliarmi i capelli, primo agosto già fissato, ragazzi.
0: Cioè, diciamo
2: primo
0: così.
2: Agosto.
0: Javier Bardem nella sua interpretazione stratosferica di Non è un paese per vecchi, per chi ci sta seguendo in visual sul 92, ha dei capelli, un taglio di capelli che possono ricordare, diciamo, l'impostazione del taglio di Niccolò Righi, ecco. Comunque ti ha paragonato a Javier Bardem in un film, cioè poteva esserci di peggio,
2: ma poi in un grandissimo film, cioè uno dei miei film preferiti.
0: Quindi voglio dire, se non è Ulali Salà Ulala, questo è Tommaso. Lupo Luli Castello Ulala, questo certo, è piaciuto a tantissimi, sì. A Filippo, a Jacopo Dalla Spezia, un delirio su questa cosa. Se stiamo mettendo una macchina così potente, non è che il pilota grosso è inadatto? Quando abbiamo preso il mister mi sono detto alla fine sarà un anno di transizione, invece sembra l'anno della svolta. Perché non ha puntato subito su un mister da grande squadra? Ora vediamo come finisce il mercato, Ivan del Viola Club Puglia, nel senso, per ora effettivamente posso anche comprendere una riflessione del genere, però tu dici macchina così potente, io vedo potenziale così potente, e sapete, io sono un grossista della primissima ora e vi dico che nella storia di Fabio Grosso c'è proprio questo, cioè prendere del potenziale e renderlo reale. Cioè, non è che a Grosso sono stati affidati fin qui dei prodotti fatti e finiti, anche il buon Dragusin, che è quello, se vogliamo, un po' più esperto, è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori un anno. E Grosso, nella sua storia, soprattutto quella recente, ha una capacità clamorosa di far crescere da X a X più 10 il valore dei difensori. Guardate Izzes e guardate Muharemovic su tutti. Per cui io su questo mi sento abbastanza tranquillo.
2: Muharemovic che sta per essere venduto a 40 milioni al Leeds.
0: Ecco. Marco, non sto, mi sono appena svegliato e non sto capendo molto. Devo andare a prendere, cioè per accogliere Ulai, devo andare a Peletola o rimango ad Alghero? Ma guarda Marco, arrivati a questo punto potresti anche andare a Olbia magari. Cioè,
2: copriamo tutti una città d'Italia e qualcuno magari lo becca, ecco.
0: Intanto Giacomo Iacobellis vuole il copyright del paragone Javier Bardem, non è un paese per vecchi, Niccolò Righi all'aeroporto, cioè il suo look di oggi.
2: Bene, bene. Massacrato.
0: Corso contro il tempo per il copyright. Poi vediamo un po', il Santo Paratici, mago degli acquisti fatti bene, è lo stesso dei 30 milioni per Fabiano e Brescianini, attacco frontale di Alessio?
2: Tecnicamente no.
0: Poi diciamo che praticamente ni, nel senso è comunque una certa regia alla Fratelli Cohen, visto che siamo rimasti in quell'ambito lì. Chiedo 3 secondi di pazienza a Gabriele solo per leggere anche Leo che dice l'aereo di Ulai fa scalo a Grassina, non credo. Occhio che Ulai va in Coppa d'Africa a dicembre, c'è stata ora, ragazzi, non è che c'è tutti gli anni la Coppa d'Africa. Poi Brescianini più il prestito di Comuzzo e magari soldi e anche una fettina di culo al Sassuolo, questo è bene. Andrea, molto bene. E poi non è che invece di Ulai sbarca Pietrone Lazzarini a Peretola, questa è la suggestione di un amico e non si firma.
2: Bello.
0: Non è che Ulai si sia imbarcato dall'attuale Turchia con Ulisse, nel caso bisognerà chiedere lumi a Circe che sicuramente chiederà una percentuale sulla rivendita, attenzione a non ritrovarsi poi da essere umano magari a maiale, corvo o altri animali come nel caso di Circe. Gabriele da Empoli, eccoci qua.
10: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao,
2: ciao Gabriele.
10: Buongiorno, me lo concedete due cose, una poco seria e una seria.
0: Vai, partiamo da quella. Ascolta, partiamo da quella seria però, perché almeno poi è un finale,
2: esatto,
0: crescendo.
2: Esatto.
10: Quella seria è, io non so se poi io qualche mese fa ne avevo parlato con voi, ma non me le ricordo. Cioè, sostenevo che praticamente o c'era bisogno di un allenatore forte, no? Quindi internazionale, quindi un allenatore di un certo, di una certa caratura, con diciamo dei giocatori chiaramente da da migliorare, diciamo così, no?
0: Mm-hmm.
10: Oppure c'era bisogno di giocatori forti per un allenatore che doveva crescere. Cioè il modo per crescere secondo me erano di queste due cose. Secondo me la strada che ha imboccato Paratici è proprio questa. Ho un allenatore comunque giovane, però gli metto a disposizione calciatori già pronti, forti, e quindi lo metto nelle condizioni di lavorare al meglio. Io non so se siete d'accordo con voi.
0: No, no, io sono d'accordo nell'accezione che diamo ai giocatori che sta comprando la Fiorentina. Cioè, Ulai ha del potenziale, ma secondo me Ulai in questo momento non ha bisogno di Ancelotti. Ulai ha bisogno di un allenatore, magari a un paragone a qualcuno starà antipatico, che possa fare quello che Fabregas ha fatto con Nico Pass, con Diao, con Duvicas, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mio punto di vista, ecco, sull'argomento ad oggi. E invece la considerazione poco seria?
10: E poi c'è il coro che siamo tutti qui, siamo tutti qui, siamo per Ulai.
0: No. Già.
10: Vai,
0: pronto.
10: Ragazzi,
0: ciao Gabriele.
2: E questo finirà in copertina.
0: Molto bene, molto bene. Ci sarebbe, guarda, la trasmissione di oggi sarebbe quasi da mandare per intero, in copertina nelle prossime volte, il che ci aiuterebbe anche perché sarebbero 2 ore di repliche, quindi potremmo anche stare a casa. Tutto ovviamente però ci deve venire incontro Ulai e non arrivare a Firenze oggi, perché sennò è una trasmissione già cotta e mangiata, purtroppo. Poi Roberto da Pistoia, se guardate i social in Costa d'Avorio, lui è in famiglia a casa in Costa d'Avorio e tutti cercano di consigliarlo di andare a giocare in Inghilterra. Beh, ora però, ora io non so chi sia l'utente medio che commenta i post di Ulai. Mi permetto di dire che in Costa d'Avorio suppongo che ci sia una tradizione un filo più strutturata per la Premier, considerando, sì, anche quali sono stati i giocatori ivoriani che hanno giocato in Premier, ecco, tra Drogba e Yaya e Kolo Touré credo che ci sia
2: voglio dire che non sappiano nemmeno cosa sia Fiorentina.
0: Però diciamo, i giocatori ivoriani hanno scritto la storia della Premier un po' di più di quanto non siano stati in grado di fare, ecco, in Italia. Poi ci sono sicuramente anche delle eccezioni alla regola, insomma, lo rivendico con orgoglio, uno gerviniano convinto e gasatissimo, però ecco, non credo si possa paragonare il suo lascito. Arriva Berbatov, tipo quel film con l'aereo che scompare e riappare decenni dopo. Poi, secondo Franco dall'Alto Vicentino, che evidentemente non ha colto il senso della trasmissione, quindi sarà sicuramente colpa nostra, questo modo di comunicare continui nomi? Vabbè, il nome non cambia. Comunque, vabbè, situazioni di Ulai di mezz'ora in mezz'ora, per me è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, ora basta. Vabbè, Franco, la prossima volta cercheremo di spiegare ancora meglio il senso anche umoristico di certe cose che abbiamo detto. Poi
2: cosa abbiamo detto? Aggiorniamo su Flight Radar? Non
0: sì,
2: so,
0: probabilmente, no? Franco, essendo dall'Alto Vicentino, ora difendo un attimo i toscani, non ha colto una certa ironia che c'era nell'aggiornare la situazione. Probabilmente l'umorismo nell'Alto Vicentino è un po' diverso rispetto all'umorismo fiorentino, ci mancherebbe.
2: Attacco frontale.
0: Chris D'Ancampi dice che non ho letto gli accenti. Hai ragione, caro Chris, mi si incrociano gli occhi, un po' come Niccolò Righi che guarda troppo avanti e saluta gli amici del 12 ottobre come fosse il 18. Chiudiamo con qualche WhatsApp scritto, sicuramente l'ho perso per strada, quindi mi scuso. Direi che possiamo chiudere con gli ultimi WhatsApp audio di questa bella puntata.
11: Ciao ragazzi, sono Jack. Senti Benve, ma secondo te c'è più attesa per l'arrivo di Ulai o per la scelta di LeBron?
0: Bello.
11: E soprattutto, le cose sono collegate tra loro? Ma sta a vedere Fabio, non ci porti chi? Buongiorno ragazzi, buongiorno grande Benve. Si vola, sento lì studio, 100 milioni spesi. Si vola a luglio, agosto. Si vola, Federico.
12: Non si tratta di un dirottamento, questi sono servizi charter che fanno una leg alla volta, cioè una tratta alla volta, e quindi cercano di combinare più viaggi dentro un viaggio, dentro una rotta sola. Quindi non è che mandano a Istanbul un aereo vuoto, lo mandano con qualcuno dentro. Quindi prima lo ferma da una parte, trasporta la persona a Istanbul, piglia la nuova persona e la porta a Firenze, e questo è un po' il giro del fumo.
2: Qui c'era un coglione sottinteso. Cioè, io fra le righe ci ho letto proprio un coglione. Cioè,
0: vabbè, ragazzi, devo dire che abbiamo trovato veramente il modo per vivere queste due ore su un livello, come ha detto anche prima Federico, si vola, ecco, letteralmente. Questa è stata una puntata vissuta ad alta quota. Niente, io vi rimando ovviamente alle prossime trasmissioni, sperando che chiaramente possa proseguire anche questo legame, questo tête-à-tête con Flight Radar 24. Grazie al non più costretto ad andare a Peretola, Niccolò Righi.
2: Grazie a te e grazie, peccato, ai nostri ascoltatori. Peccato, però. Vabbè, ci rifaremo.
0: Certo, con un nuovo arrivo su Flight Radar. Grazie alla nostra Saretta. Verso vi lasciamo a Viola Amore Mio. Ciao.
2: Ciao.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
6: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Attesa per Cristinao Ulai. Sarà il giorno giusto per l'arrivo del centrocampista ivoriano? Le foto in aereo messe dal giocatore accendono sui social, ovviamente accendono l'entusiasmo. L'eventuale arrivo di Ulai porterà ad uscite eccellenti a centrocampo e quali saranno le prossime mosse di Paratici? Spazio dunque al mercato. Di questo e altro parleremo in queste due ore di Viola Amore Mio. Con me Luciana Magistrato, che vi do il buongiorno, e in studio con me c'è Andrea Giannattasio, che ritroviamo.
9: Ciao, buongiorno a tutti. Devo dire che rispetto a questa mattina, quando i nostri ascoltatori mi hanno sentito loro malgrado e mi sentivano scettico sul fatto che quel famoso volo dalla Turchia potesse non essere quello di Ulai, devo dire che sto cambiando parere, perché sto sentendo alcune persone, devo guardare di là, sì, sto sentendo alcune persone ben informate che mi stanno dicendo: stai attento Andrea, stai attento. quindi potrebbe.
8: Eh sì, intanto vi do i numeri per interagire con noi, fatevi sentire se siete entusiasti di questo eventuale arrivo, se invece temete che questo porti a una cessione eccellente, come dicevamo, e l'indiziato numero uno potrebbe essere proprio Fagioli, insomma. Sì. Quindi 348 7513 933 per i vostri messaggi scritti o vocali WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. Insomma, tu sei ottimista.
9: Ma allora, io sono sempre stato ottimista per quanto riguarda l'arrivo del giocatore, cioè nel senso, io ho sempre pensato che non fosse fatta la trattativa, cioè per dire che è fatta bisogna avere le firme dei protagonisti e quindi che ci debba essere la firma del giocatore, e quindi non ho mai detto, come radio peraltro non abbiamo mai detto è fatta, però ecco, rispetto a quelle schermaglie che abbiamo registrato ieri, no, tra le dichiarazioni del vicepresidente del Trabzonspor e questa risposta
8: un po' piccata.
9: Dal mondo viola, oggi allora devo dire che ho avuto un colloquio prima con la Fiorentina e rispetto a ieri non ci sono novità, almeno
8: nulla,
9: ufficialmente non ci sono novità rispetto a quello che ci hanno fatto sapere ieri, almeno fino alle 11:30 era così, però diciamo che work in progress, nel senso che i contatti vanno avanti e io penso che possa essere un giorno pressoché decisivo, ecco, per arrivare a un accordo.
8: Quindi è importante per questo, poi vedremo se il giocatore effettivamente arriverà o meno a Firenze,
9: sì,
8: perché poi c'è anche l'accordo da trovare con il giocatore, no? Le cifre mi sembrano molto alte in effetti.
9: Mamma
8: per
9: mia,
8: l'acquisto
9: sì,
8: di questo giocatore. È vero che sì, è andato incontro a un ottimo mondiale, insomma ha fatto un'ottima figura, si è messo in mostra anche soprattutto contro la Germania, e quindi le quotazioni si sono anche alzate, però insomma parliamo sempre di 30 milioni
9: sì,
8: tra fisso e bonus. La Fiorentina usa questi tanti bonus, no? Ma alcuni sono di facile realizzazione, quindi vanno subito a far parte della parte fissa, si può dire, e più una quota sulla futura rivendita, una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono formule che richiedono anche tempo, no? Per venirsi incontro le parti, e quindi staremo a vedere se veramente la trattativa è chiusa. Se ne parlava già giorni indietro, no? Di questa trattativa chiusa, qualche collega bravo a capire che poteva andare in porto,
9: sì, sì,
8: quindi complimenti a chi insomma era già sicuro di questa operazione.
9: Non era fatta,
8: no, non era fatta, ma
9: ecco,
8: insomma comunque
9: era molto bene sul pezzo, quindi bene
8: questo, anche perché la Fiorentina ormai vuole fare operazioni alla Chimenez, cioè te lo vuole dire già quando hanno firmato, sono in sede, per cui insomma è anche difficile per noi giornalisti essere chiari con le persone, proprio perché poi non c'è neanche tanta chiarezza, no? La Fiorentina fa muro di fronte a certe cose che escono dalla Turchia, quindi bisogna fare un po' la tara, no? Perché in Turchia sono troppo ottimisti, vanno oltre,
9: molto oltre,
8: sono molto fantasiosi, ecco, per loro la trattativa è chiusa e tutto, e per la Fiorentina c'è ancora qualcosa da limare,
9: sì,
8: evidentemente, però
9: sì,
8: ci stanno lavorando, quindi siamo fiduciosi che poi vada in porto. Chiedo a Sara intanto di mettersi in contatto con il primo ospite, così sentiamo anche le sue di opinioni e quali sono le notizie in suo possesso. Secondo te chi potrà fare spazio a Ulay? Perché molti tifosi dicono avremo un centrocampo Ulay, Fagioli e Attà. Allora, il centrosinistra è occupato da Attà, questo si è capito, però poi
9: bisogna
8: capire quali sono proprio le caratteristiche,
9: sì,
8: di Ulay, quali intende, dove intende farlo giocare.
9: Io resto fermo a quello che ha detto Fabio Grosso pochi giorni fa quando è stato presentato, cioè lui vede Nicolò Fagioli facente parte del suo progetto, cioè lo vede come una figura centrale in quello che sarà la Fiorentina che sta nascendo.
8: E mi sembra stia facendo anche molto bene in questa preparazione, lo vedo fa delle aperture anche nelle partitelle, insomma, è sempre molto bravo e puntuale.
9: Beh, d'altronde arriva da un anno quasi intero in cui ha fatto il play, magari inizialmente no, con Pioli non gli riusciva perfettamente, invece con Vanoli si è decisamente migliorato, e quindi ecco, se devo dar seguito a quello che ci ha raccontato il nuovo allenatore della Fiorentina, io voglio sperare, voglio augurarmi che la linea mediana Ulai Fagioli Attà sia realtà, che fa anche rima, ecco, che non ci siano stravolgimenti in corso, peraltro con la partenza di uno dei giocatori migliori di questa squadra.
8: Eh sì, e poi però, vedremo anche in che maniera li combina, ecco, questi giocatori.
9: Io quello che posso dire è che quando, insomma, ieri ho fatto alcune verifiche sulla vicenda Ulai e in generale sul mercato Viola, chi di dovere mi ha detto: voi dovete aver fiducia, dovete essere ottimisti, ci potrebbero essere delle cessioni, ok, questo lo dicevo anche stamattina, però sarebbero tutte cessioni ponderate, cioè previste nel percorso di ricostruzione logico di una squadra. Quindi questo è il senso. Quindi sì, saranno cessioni da digerire un po' meglio, ecco, tra virgolette.
8: Sì, infatti fidiamoci, diamo fiducia, come io dissi, a parlare un atto di fede.
9: Sì, brava.
8: Ma in questo momento, anche perché questi giocatori sono ottimi giocatori, però non dimentichiamo un 2006, per cui insomma va anche visto che cosa saprà fare nel calcio italiano, quali sono veramente le sue caratteristiche, i suoi margini di crescita, se c'è da aspettarlo, quindi staremo a vedere. Intanto do il benvenuto a Ilaria Masini, un'amica ma soprattutto brava collega di Gazzetta dello Sport. Ti stavo anche
9: al Corriere a lavorare.

0: dovrebbe arrivare a Firenze nel tardo pomeriggio, sperando che ci sia Ulay a bordo. Insomma, Ilaria, è un intrigo degno di uno 007 questo.
1: Magari doveva solo fare carburante.
0: Sì, ecco, partire con serbatoio vuoto non mi sembra una grande idea, ecco.
2: No. Mi riporta un po' indietro, Andrea, a quando i primissimi tempi che doveva arrivare il presidente commisso, che allora lì avevamo scaricato tutti l'app.
0: Sì, è vero.
2: Eravamo tutti lì a vedere il polo, quando era partito, tutti con questi aeroplanini.
1: Sì.
2: A vedere lo schermo, ma riportato indietro a questo, perché poi altri episodi, insomma.
1: E ricordo, no, che già
2: importanti come Salama, Mario Gomez, comunque erano fuori di linea, quindi non c'era questa attesa ai polizzati a guardare gli aeroplani.
1: Sì, ricordo, no? Dice, ora è al Mugello. Si facevano anche ipotesi proprio di questo aereo, la rotta precisa dell'aereo. dell'aereo privato. Sì, eccolo. E poi invece passava un'altra oretta. Comunque, no? Sono ricordi che rimarranno indelebili questi. Ecco, che di Ulay che ne pensi? Cioè, è il giocatore giusto?
2: Intanto che arriverà già con un record, perché mi sembra il giocatore più smentito in assoluto, cioè è stato smentito quando c'è la voce, è stato smentito quando c'è stato detto dell'accordo, è stato smentito l'arrivo, quindi diciamo questo primato già se lo prende. Io non so quanto lo conosciate voi, io no, cioè ho cominciato a guardarlo meglio a parte
1: mondiali,
2: cioè nei radar per rimanere in carriera della Fiorentina, però ecco, è un acquisto, o sarebbe, se si deve usare il condizionale, che mi stupisce molto e per tanti motivi. Il primo è perché comunque la Fiorentina al centrocampo ha tanti giocatori, è già coperta anche in quel potenziale ruolo, e l'altro è che al 17 di luglio la Fiorentina decide che gli slot extramonetari sono finiti,
0: quindi
2: vuol dire che c'è una fiducia estrema in questo giocatore, che anche se capitasse chissà quale occasione, la Fiorentina rinuncia a una futura possibilità di un extracomunitario. E ti dico, facendo un passo indietro, che si vede la stessa valutazione è stata fatta anche su Vieri, perché se hai speso lì il primo slot, quindi vuol dire che se per Vieri e per Ulay, se decidi che 17 di luglio, a un mese e mezzo alla chiusura del mercato, hai già finito altre possibilità, vuol dire che ci credi tanto.
1: Certo.
2: Può essere una buona cosa.
1: Beh,
2: però
1: anche perché i costi, insomma, non smentiscono questa cosa, nel senso che se tu non ci credessi non andresti a spendere tanto, no? Sia per Vieri che per Ulay.
2: Anche su Vieri.
0: No, certo, io l'unico dubbio che ho, ma perché me l'ha instillato un ascoltatore stamattina, che ha ragione, ma secondo te perché Ilaria, su questo ragazzo che ha una valutazione molto alta, non c'era questa concorrenza spietata di top club? Ma non voglio fare l'avvocato del diavolo o dire che la Fiorentina prende uno scarpone, anzi io sono convinto che prenda un gran bel giocatore.
2: Che spesso io ti ascolto e ti stavo ascoltando questa mattina mentre questo ascoltatore te lo ha detto,
0: ecco.
2: E effettivamente ci ho pensato anch'io,
0: ecco.
2: Ci avevo già pensato, perché tutte le volte se ti ripeti sentivo attenzione, perché c'è tanta concorrenza di exit.
0: Sì.
2: Io quando ho scritto Ulay questa cosa non l'ho mai scritta, quindi mi ha fatto solo tornare in mente ascoltatore che effettivamente non c'è un pressing. Può anche essere, visto che fra operatori, fra squadre, sanno un po' tutto di tutti, sapendo già che il giocatore vuole venire a Firenze, che viene rimasti, ma l'accordo è stato fatto, che nessuno ci sia andato sopra.
1: Ma anche perché Ilaria, cioè Paratici è stato chiaro, non è che sarebbero andati su giocatori che avrebbero stupito comunque le sorprese del mondiale, no? Sarebbero andati su giocatori che già
2: conoscevano,
1: quindi indipendentemente dal fatto che poi si è fatto apprezzare e scoprire al mondiale, evidentemente Paratici, la sua rete di scouting, non lo so, insomma, la Fiorentina in qualche modo aveva già messo le mani su questo giocatore, gli occhi, e aveva già iniziato a mettere le mani, visto che poi finito il mondiale pronti e via, ecco.
2: Però a me, guarda, non so se voi la pensate, a me piacerebbe tanto che o Grosso o un dirigente o qualcuno ci spiegasse qualcosa in più, ma non sulla trattativa di Ulay, non ti parlo né di nomi né di spiegazioni, però io voglio capire, allora, visto che ci sono centrocampo a tre e sappiamo già che tre sono giocatori potenzialmente fortissimi ai titolari, sono Fagioli, attacco è appena arrivato e dubito che esca, Ulay che sta arrivando, già uno di questi deve stare in panchina.

0: Tu dici sì, non sono combinabili.
1: E tu le metti sul campetto, allora
0: sì,
1: esce fagioli, fagioli lo sposti mezzala destra, Ulahi può fare la mezzala destra e fagioli mi sta nel mezzo. Cioè a me piacerebbe, perché poi dalla presentazione di Grosso ovviamente questi nomi non c'erano, però anche certo, lo stesso allenatore non mi è sembrato propenso a spiegare tutti. Diatta in realtà sì.
0: Sì, ecco, Diatta sì, sì, perché
1: è stato bravo,
0: stava arrivando, quindi era fatta.
1: Sì, e ha detto mezzala sinistra, quindi noi lo mettiamo mezzala sinistra. Questi altri due, uno deve fare il play e l'altro deve fare la mezzala sinistra. Quindi
0: sì, oppure Fagioli, certo, io lo vedo più a sinistra, però evidentemente può fare anche la mezzala a destra.
1: Ma non lo so,
2: io
1: quindi non lo so.
2: Io sarei,
1: per ora no, ecco, per ora no.
2: Sarei curioso di, cioè sarei stupito, perché curioso di rivedere di nuovo Fagioli a fare la mezzala, perché l'ha fatta così bene la regia. Mi sembra si stia trovando
0: sì,
2: a suo
0: però
2: agio.
0: Era adattato comunque, sì, era adattato, l'abbiamo sempre detto, quindi questo non significa. Poi l'ha fatto bene negli schemi e nel tipo di gioco di Vanoli, ha fatto bene in un momento in cui c'era da prendere la squadra sulle spalle. Poi qualcosa ogni tanto si perdeva, insomma, ci sono stati gol,
2: presi gol un sacco, sì,
0: appunto,
2: sì, assolutamente.
0: Questo succedeva anche, Pizarro perse due volte, io mi ricordo solo due volte la palla e si prese gol, quindi questo succede a tutti, non significa che uno è infallibile, ma magari gli manca ancora, no, quei meccanismi che invece servono per stare in quella posizione, quindi staremo a vedere.
1: Però tu hai tre giocatori da 30-40 milioni, perché così
0: sì,
1: è
0: sì,
1: il
0: esatto,
1: prezzo, e sono i tre titolari della Fiorentina, quindi è un centrocampo mostruoso,
0: è già fatto,
1: buono,
0: già fatto,
1: è già fatto, è già il 17 di luglio, quindi se vanno a cercare ottenere dei giocatori ognuno da 30-40 milioni vuol dire che l'idea di come sistemarli, e voglio sperare ci sia già, no? Cioè non è che voglio sperare, sono sicura che Grosso sappia già come metterli, e poi ci sono le alternative, Lur, Mandragola, poi qualcuno deve vendere per
0: forza, esatto, chi
1: le alternative delle alternative,
0: chi potrebbe essere il sacrificato o i sacrificati?
1: Io credo che appena troveranno una soluzione Fabian sicuro,
0: che Brescianini lo vedo un po' a rischio, Brescianini
1: se trovano, non so, è stato rimesso dentro, che magari
0: è tornato motivato,
1: può avere le stesse caratteristiche, no, di Brescianini, faccio un esempio, certo, se sono uguali la prima squadra che chiede o Brescianini o Somm, allora a quel punto tu dai via uno dei due.
0: Brescianini intanto si sposerà,
2: bene,
0: quindi,
2: viva.
0: Diciamo anche un tocco di gossip di rosa.
1: Quando?
0: Dai. No, intanto ha chiesto la mano, ha regalato l'anello, quindi c'è stato il fatidico no, sì, ecco, per il matrimonio, poi vedremo.
1: Bene.
0: E ecco, su questo è calato il gioco.
2: No,
0: però,
2: no, perché, almeno non sare- per perché lui, non saremo invitati,
0: no, per lui una
2: siamo
0: notizia,
2: tristi.
0: Volevo dire una
2: siamo
0: notizia
2: tristi,
0: positiva per lui, no? Perché comunque magari non sente la
1: ricevi come notizia positiva o negativa.
0: No, positiva, magari non sente tutta la fiducia della società, potrebbe essere sacrificato anche in uno scambio e poi Tosved, poi sentiremo anche dal Sassuolo che ne pensano, ma rimane sempre un obiettivo arrivando Ulahi, cioè quanti ne arrivano?
2: No, non credo proprio, l'uno esclude l'altro, cioè quando prende una, qui hai un centrocampo talmente assortito.
0: Io non escludo niente.
2: No, vabbè, però insomma.
0: Io non escludo niente. Quindi Tosved
1: è rilanciato anche come nome in queste ore. Io non ci credo come la Luciana, cioè nel senso che è il reparto talmente coperto che allora io dal Sassuolo andrei tu a prendere Volpato per Tosved. Se si sta parlando di qualcosa,
0: certo.
1: E perché ora tanto deve essere il momento dello scambio di prestiti,
0: sì.
1: Non vedo altra soluzione.
0: No, diciamo Tosved, no, era stato chiesto di mettere sul piatto proprio Brescianini, per quello mi è venuto in mente. Addirittura si parla di Comuzzo, insomma, staremo poi a vedere.
1: Sì, però tu lo puoi dare per Volpato, no? Uno di questi,
0: certo.
1: Non è che devi dare un ruolo per ruolo.
0: Certo.
1: Cioè, tu puoi dare Comuzzo e vai a chiedere Volpato, perché in tutti questi centrocampisti ci mancano tutti gli esterni. Quindi prima o poi
0: ma infatti,
1: sarà un tema da affrontare.
0: Noi abbiamo sempre messo, no, gli esterni come priorità, In realtà poi non è arrivato neanche, non è arrivato neanche uno, e già sono stati spesi tanti soldi, anche se poi il disavanzo, chiamiamolo così, sì, no, tra uscite e entrate,
2: sui 28 fine, milioni sui al 28 momento milioni, senza, contare arriva, senza contare Valdepeñas, senza contare Valdepeñas
0: e neanche Ulai, appunto.
2: Ma infatti io quello che avevo capito, però magari mi hanno raccontato sciocchezze, è che prima di chiudere Ulai loro avrebbero bisogno di fare qualche cessione, magari roba collaterale, quindi i vari Moreno, Gosens che se n'è andato, Valentini, qualche giovane, mi sembra che non si peritino di mandar via i ragazzi anche a titolo definitivo, insomma è anche un cambiamento proprio di gestione,
0: sì,
1: del settore giovanile. 2 milioni in qua, 3 milioni in là,
2: sì, sì.
0: Piccole cifre, ecco.
1: Un po' ci mette, poi Moreno non ha risposto, Valentini neanche. Quindi non mi sembra siano soldi su cui contare in questo momento. E Richard non lo so, non l'ho seguita questa cosa, ma forse va in prestito.
2: In prestito, sì, sì, sì, in prestito.
1: Ecco,
2: sì.
1: Quindi al massimo può essere un prestito oneroso,
2: sì. No, sì, sì,
1: 500.000,
2: sì,
1: cioè non lo so, le cifre sto dicendo, però non sì, è che sì, si porta sì, immediatamente no, soldi nelle case.
0: Anche se in questo momento è giusto, insomma, almeno questi che sono anche fuori rosa, non reintegrarli neanche, cioè cercargli una collocazione, quindi insomma lo trovo corretto agire anche per loro, insomma, per non perderli completamente, anche se poi non porteranno benefici economici nell'immediato. Ilaria, allora speriamo di sentirci presto con notizie, no? con Ulai già in rosa, così Lupo, parleremo
2: Lupo Ululà e Castello Ulai, come ormai
0: che poi avrà ancora detto, diritto a un po' di ferie, ma
2: beh sì, in teoria sì,
1: è vero,
0: perché ha fatti i mondiali fino,
1: ma lui è uno di quelli che rinuncerà
2: davvero,
0: sì, per lui è già una vacanza stare, insomma, magari andrà in Versilia, non lo so, ecco, quindi in qualche modo lo faremo,
1: abbiamo già tracciato la vita a questo ragazzo,
2: sì, già esatto, sappiamo dov'è il suo volo, ora esatto, sappiamo anche dove andrà in vacanza.
0: Il ragazzo 2006, ricordiamolo sempre, quindi insomma immagino,
1: ma renditi
0: ecco,
1: conto,
0: con grandi margini di miglioramento, speriamo, ecco, che si adatti bene al calcio italiano, anche se viene dal calcio europeo, però
2: beh, certo,
0: sempre quello italiano è sempre più difficile, un calcio sempre più tattico. Bene, grazie mille Ilaria Masini,
2: ciao,
1: buon lavoro,
0: ciao, ciao Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport.
2: Il calcio turco, da dove proviene, è un calcio in grandissima espansione,
0: sì,
2: un calcio
0: sì,
2: molto competitivo, basti pensare al fatto che Vincenzo Italiano è andato lì
0: e sai chi
2: ad
0: è
2: allenare,
0: il capitano del
2: Trabzonspor? Chi, Savic? È lui,
0: Nostro,
2: ci sono un sacco di ex italiani in quella
0: Savic,
2: squadra.
0: Sì, beh, Savic ha fatto un lungo percorso atletico, insomma, è andato in diverse squadre. No? Mi sembra.
2: Ci tengo a ricordare che Stefan Savic non è mai stato presentato ufficialmente alla stampa. Ti vorrei no, far presente.
0: E lasciatemi gongolare un pochino, detti io la
2: è vero,
0: notizia mi fu data. Ormai mi fu data come regalo di compleanno, perché arrivò proprio il 27 agosto.
2: Fu venduto a Nastasic al Manchester City, e dal Manchester City
0: e sul
2: arrivò
0: piatto c'era Savic, Savic, nessuno lo sapeva, e mi fu data come regalo di compleanno.
2: Non si
0: bei
2: può
0: tempi
2: dire però da chi?
0: No,
2: no. Ci mancherebbe altro.
0: No, no, però insomma, basta fare 2+2 e cioè, vabbè, sta nei buoni rapporti,
2: sì, certo,
0: quando erano buoni i rapporti, sì, sì, ovviamente, e bei tempi, perché ora purtroppo
2: le notizie
0: neanche quando sono lì davanti al Viola Park me le danno, nonostante
2: no, allora, facciamo,
0: abbia visto il gran movimento all'arrivo di Jimenez, ma mi è stato tenuto nascosto nonostante fossi lì.
2: Il dato di fatto è che
0: ho un po' accusato il colpo, mi vendicherò.
2: Giusto, è giusto, bene. E il dato di fatto è che noi al momento abbiamo delle smentito, comunque sia una posizione ci viene
0: sì,
2: dal mondo viola di forte cautela sulla I. E se poi sto giocatore alle 17 a terra Peretola, io due domande me le faccio su queste
0: certo,
2: notizie filtrate.
0: Esatto,
2: ecco, insomma,
0: esatto, infatti,
2: vedremo,
0: infatti,
2: vedremo.
0: Sempre per la buona collaborazione.
2: Sì, sì, sì,
0: allora io andrei in pausa brevissima, poi torniamo e parliamo anche di un giovane che
2: sì,
0: oggi ha fatto il suo primo, ha firmato il suo primo contratto da professionista, molto promettente.
2: Molto, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci tornati in studio. Andrea, avevamo anticipato allora di questo 2010 e siamo contenti perché insomma se ne parla benissimo di questo ragazzo. Sì. Quindi
2: parliamo di Federico Croci, che ancora non avevamo nominato. Federico Croci, che ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina oggi. In realtà, da quello che so, lo ha rinnovato già da qualche giorno. Lui e altri 2010 hanno rinnovato.
0: Eh sì, per l'ufficialità aspettano sempre
2: sì,
0: un po'.
2: Sì. Hanno rinnovato il contratto già da qualche giorno. E oggi è arrivata l'ufficialità. Leggiamo anche sul sito della Fiorentina la nota pubblicata dal club Viola. La CF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci, classe 2010, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club Viola fino al 30 giugno 2029. Devo dire che era sì una notizia nell'aria, ma soprattutto una bellissima notizia, Luciana, perché sì, insomma, di Federico Croci parliamo da tantissimo tempo. Vederlo sì, anche all'opera in prima squadra in questi giorni è un gran piacere, quindi non so se te vuoi dire qualcosa.
0: È uno che ha bruciato le tappe, insomma, e quindi era giusto, se è promesso. Abbiamo preso dei 2010 proprio per il futuro della Fiorentina, noi ce l'abbiamo uno in casa, quindi era giusto fare il contratto anche a lui.
2: E allora, per parlare di Federico Croci, che è un ragazzo che ci sta veramente tanto a cuore, abbiamo la fortuna di avere chi lo ha scoperto, chi lo ha seguito passo dopo passo, non solo in questo rinnovo ma anche nella sua crescita, ovvero sia un amico di Radio Firenze Viola, che è Andrea Ritorni, il suo scopritore, nonché è il capo scout della Vigo Global Sport, che è l'agenzia che gestisce con Claudio Vigorelli ovviamente il cartellino di Federico Croci. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno Luciana.
0: Ciao, ciao. Un Andrea, buongiorno.
2: Insomma, è una gran bella giornata, dai Andrea, diciamolo, perché
5: era un po' che era nell'aria. Tengo a precisare che sai che la mia onestà professionale, che il merito di chi l'ha portata alla Fiorentina sono stati gli scout della Fiorentina,
2: certo,
5: gestiti da Maurizio Niccolini. Io ho avuto il merito di vederlo per primo e seguirlo.
2: Sì, sì.
5: Voleva essere, perché il merito va dato anche agli osservatori della Fiorentina, che sono stati molto bravi. Chi l'ha portato in tempi sconosciuti alla Fiorentina, io vedendo le partite con le vado a vedere tutte, vidi che questo ragazzo aveva qualcosa più degli altri, quindi
2: sì,
5: era già un po' che c'era nell'aria questa cosa di questo rinnovo. Ce lo merita Federico, perché viene prima di tutto da una grande famiglia, quella è la base per arrivare a fare tutto nella vita, non solo il calciatore. Una famiglia umile, lui è umile, lui deve capire, ha vinto gli europei,
2: sì,
5: ora è in prima squadra e sta facendo alla grande, perché so da fonti interne che è un ragazzo che si applica, umile, con grande dedizione, gioca per la squadra, quindi insomma ha tutti i colpi per poter far bene in prospettiva. La Fiorentina ci ha creduto molto in lui, ma questo non c'era mai stato dubbi, devo essere sincero con la Fiorentina. Era molto un ragazzo che era molto cercato sia da squadre italiane che estere, anche di grande blasone, però lui e la famiglia, insomma, noi abbiamo scelto di continuare questo percorso, come giusto che fosse, per chi l'ha trovato e per chi l'ha fatto crescere con la Fiorentina. Lui è molto felice, ha fatto questo triennale e ora sta a lui gestirsi al meglio insieme a noi, passo dopo passo, senza fare voli pindarici, ma rimanendo sempre con piedi per terra, perché sapete meglio di me, ha un'età molto particolare che a volte qualsiasi tipo di cosa ti può distogliere,
2: certo.
5: Quindi bisogna essere bravi ora alla fase più difficile, per l'età che ha Federico, le voci sempre sopra su tutti i social quotidiani, quindi se lo copiati per terra e fargli fare al meglio quello che sa fare, cioè il calciatore.
0: Eh sì, infatti poi tre anni sono il massimo, no, per un minorenne, correggimi se sbaglio, quindi comunque grande fiducia da parte della società, perché abbiamo visto in questi giorni, no, altri giocatori hanno firmato fino al 2031, ma ovviamente sono tutti giocatori maggiorenni, per quello quella è la differenza,
5: lui ha fatto 16 anni l'altra 20 anni fa, E poi c'è una cosa molto voluta dal nuovo, a parte dal nuovo direttore Paratici, poi da Valentino Angeloni, insomma, da tutto lo staff dirigenziale della Fiorentina. È stata, diciamo, un bel coronamento, un primo coronamento, perché è fatto di step, come su tanti altri giocatori, su Caioli, cioè ognuno ha il suo step, e ora lui sta facendo questo step, sta allenando con la Precision, con la prima squadra, quindi una bella soddisfazione, un giocatore del 2010 che, insomma, si vede anche un po' un'inversione di tendenza sull'età, no?
0: Sì, infatti ti stavo per chiedere che cioè anche per la crescita del ragazzo è importante restare nella Fiorentina, perché c'è una Fiorentina che punta fortemente sui giovani, no? Paratici anche in passato ha dimostrato di guardare sempre ai giovani migliori.
5: Come allenatore mister della prima ora, non ha preso un grande ottimo profilo, un istruttore vero di calcio, e quindi oltre
0: Andrea Zoli, brava persona,
5: quindi penso che sia un'ottima scelta anche per Enrico, ma per tutti questi ragazzi che dovrà crescere, che sicuramente lui crescerà molto bene sotto il piano tecnico, ma anche mentale e umano, che è la cosa che importa sempre. Stare con i piedi per terra, perché se no non ci arriva a nessuna parte.
0: Ci vuole.
2: Senti Andrea, tu conosci Federico da tanti anni, e però questo 2026 è stato in crescendo clamoroso, ecco, la vittoria del Viareggio, l'esordio in primavera, l'europeo, la convocazione in prima squadra, ma tu sei stupito dal talento e dalla precocità di questo ragazzo?
5: No, sinceramente, come ti ho sempre detto anche su altri giocatori, sulle interviste che mi ha fatto, non solo perché so il valore di Federico, so la dedizione che mette in lavoro, la professionalità, il sacrificio e i colpi che ha. Naturalmente, come tutte le cose, deve migliorarsi sotto certi aspetti, ma lui lo sa, e questo fa parte del percorso di crescita di un giocatore, ma non mi è rimasta nuova e guarda solamente che personalità ha battuto il rigore all'Europei.
2: È vero,
5: ha preso il pallone, l'ha messo sul dischetto, lo doveva battere un altro, l'ha detto lo batto io, l'ha preso e ha battuto un rigore magistrale, quindi questo è il segno di grande personalità. La personalità la sai quando è la tua grande sicurezza che allunghi dal punto di vista tecnico, quindi no, sono convinto che dovrà fare ancora meglio, ma questo lo sa anche lui, perché penso che il suo percorso sia un grande percorso, come arrivano tutti a farlo ottimi calciatori.
2: Allora,
5: oggi un giocatore del genere, con quelle qualità che ha lui, perché lui è un duttile anche in tanti ruoli, oggi non è facile trovarli in Italia.
2: La sensazione che ho avuto io lo scorso anno, ma ripeto è una mia valutazione, non la sto facendo commentare ad Andrea, è che Federico sia stato un po' spremuto tra un po' troppe categorie, cioè lui è partito con la 17, poi ha fatto la 18, la primavera, addirittura ha giocato il playoff con la 16. Non so, ecco, la domanda è questa Andrea, se al di là del ritiro in prima squadra, che speriamo vada benissimo e magari addirittura rimane con i grandi, ma se speri che per un suo percorso di crescita ideale possa stabilire. Accidenti.
0: Vedi, hai fatto
2: la domanda era troppo piccante.
0: Però secondo me, allora, è come un po' quando, no, dicono i figli dei giocatori, i giocatori cambiano sempre città, no?
2: Sì.
0: Dice, ma i figli non pensano, perché comunque no, vengono sballottati. Ecco, invece per molti è un modo di un'apertura mentale,
2: certo,
0: che si ritroveranno, quindi magari anche Federico vedi.
5: Scusate, era caduta la linea.
2: No, ti stavo chiedendo Andrea se, ecco, dopo le tante gare giocate in tante categorie l'anno scorso, pensi che per un percorso di crescita migliore sia opportuno stabilizzarlo, direi in primavera a questo punto, ecco, che cosa credi?
5: Sì, sicuramente l'altro anno, visto il suo talento, la sua crescita, le sue reti, è logico che è stato un po' sballottato in diversi, per varie esigenze, in diverse squadre, diciamo, dall'allievo under 17, under 18 primavera.
2: Sì.
5: Un altro anno lui sarà stabile in primavera, e poi se il grosso lo riterrà opportuno,
2: certo,
5: anche in prima squadra, quella è una cosa. Però fa parte un po' dei percorsi di crescita, sai, i giocatori si scoppiano tra le mani, e quindi tutti i mister, mettiti dalla parte dei mister, sono che richiedono quel tipo di giocatore, perché magari ti può cambiare una partita, e quindi magari è stato messo in diverse categorie e è arrivato sinceramente anche un po' stanco alla fine. Ecco, questo te lo dico, perché era, dopo gli europei era molto affaticato, però insomma ora ha avuto tempo di ricaricarsi al mare, di stare tranquillo, e lui la prossima,
0: ai giovani basta poco, dai, basta poco.
5: Sì, poi la squadra in cui lui è assegnato sono la Primavera, e poi grosso, chi meglio di lui e parati ci sanno come possono dosare e disciplinare, certo, un giocatore.
2: Io lo sto seguendo molto, perché Andrea, io ho la fortuna di essere tutti, la fortuna anche se fa molto caldo, di essere tutti i giorni al Viola Park a vedere gli allenamenti della squadra. Io lo vedo molto bene. Federico ha un talento che mette in difficoltà anche i difensori esperti. Secondo te, in questi giorni di primi amichevoli, no, che la Fiorentina farà, lui può essere messo a fare l'esterno nel 4-3-3? Anche soltanto in maniera posso dire momentanea, oppure no?
5: Ma senti, anch'io ho le referenze che mi dici tu, però anch'io, io non sono Viola Park come te, però mi danno tutte queste solite referenze che mi dai tu. Ma sicuramente, che ti devo dire, penso che a grosso non le rimanga indifferente come giocatore, questo è normale. Poi vediamo un attimino con il da farsi, con i giorni, naturalmente c'ha giocatori più grandi di lui, con più esperienza, quindi bisogna che sappia anche questa cosa. Ma io penso che grosso le ritagli un suo spazio, perché quando si crede nei giovani bisogna crederci e dargli fiducia, e penso che grosso sia l'allenatore giusto, sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma dal punto di vista mentale, che serve a questi ragazzi, che non rimarrei sorpreso se lo potesse, lo schiera.
2: Bene.
0: Guarda, in chiusura proprio un telegramma te lo chiedo invece su un altro ragazzo che è invece andato in prestito all'Alcione, parliamo di Edoardo Sadotti, sempre, sì, che segui sempre,
5: sì,
0: tu.
5: Ecco, sì, sì,
0: come è nata questa scelta?
5: Ha fatto, lui aveva diverse squadre di Serie C e qualcuno anche di Serie D, ma insieme a Edoardo, che è un ragazzo molto maturo, che ha fatto un grande anno quest'anno, abbiamo scelto insieme la collocazione Alcione, perché è una grande società di grandi ambizioni, ben strutturata nel professionismo, e poi è proprio il mister che l'ha voluto fortemente. Quindi è andato là, è contento, si sta allenando bene.
2: Sta bene ora? Si è ripreso dall'infortunio?
5: Sì.
2: Bene,
5: sì,
2: bene.
5: Che fortunatamente non era un grosso infortunio.
2: Fatto,
5: sì,
0: meno male.
5: E quindi niente, sta facendo il ritiro, è molto contento, c'è andato anche un altro ragazzo nel 2008 che avevamo preso alla Calzatese Merate, già con loro in serie di prima squadra. Quindi insomma si sta trovando molto bene e è felice proprio dell'ambiente. Questa è la cosa che ti dà sempre quel valore in più a un giocatore, quando c'è un ambiente così positivo nei tuoi confronti. Ecco.
0: Eh sì, infatti è importante anche questo. Allora Andrea, ritorni,
2: grazie
0: mille.
5: Grazie a voi, ciao Andrea, ciao Luciana, e buon proseguimento di trasmissione.
2: Grazie davvero, ciao.
5: Un abbraccio.
0: Un abbraccio.
2: Devo dire che, come stavo dicendo prima, Federico Colosci non sarà l'unico 2010 che rinnoverà, da quello che so io, insomma anche altri ragazzi stanno rinnovando, poi magari la Fiorentina su Croce ha voluto fare una notizia a parte, perché insomma di Federico Croce,
0: che fa parte anche della prima squadra,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Esatto, e poi perché non me ne vogliano tutti gli altri giocatori delle giovanili viola, ma è indubbiamente il fiore all'occhiello della Fiorentina e del settore giovanile. Sugli altri ci sarà tempo.
0: Scorsa estate o a gennaio, ora non ricordo, la Fiorentina aveva poi fatto un elenco di ragazzi che avevano fatto il loro primo contratto.
2: Esatto.
0: Altronde a quell'età o vieni svincolato o fai il contratto.
2: Esatto,
0: ecco, quindi poi ci sarà modo di vedere quali saranno gli altri nomi, ma credo Croci meritasse una menzione a parte, per quello abbiamo voluto sentire anche la gente, perché la gente insomma della Vigorelli,
2: sì,
0: che lavora con Vigorelli, anche perché appunto ora fa parte della prima squadra. Vedremo se il suo futuro sarà nell'orbita della prima squadra o fisso in primavera, perché è ancora un sedicenne.
2: Io presumo, non lo so, ma presumo di sì, che a Egarebba e a Beldenti siano stati fatti subito contratti da professionisti. Sono arrivati ora sul mercato,
0: certo.
2: Gli hanno pagati 1 milione a testa, per cui presumo, no, Luciana, che quindi l'altro 2010 da sistemare era lui, era quello anche più delicato, perché ripeto, è uno veramente di grandissimo talento Croci, quindi è una bella notizia questa del rinnovo e speriamo che possa fare grandi cose sia in ritiro sia poi quando tornerà in primavera con Andrea Zoli.
0: Allora, mentre chiedo alla regia di mettersi in contatto per un flash anche di mercato,
2: flash,
0: no?
2: Come
0: con
2: direbbe
0: il
2: Luca Calamai,
0: Niccolò Ceccarini, che ha già parlato ampiamente nella trasmissione precedente, ma insomma anche noi lo vogliamo anche a Viola Amore mio, e quindi nell'attesa notizie di lei?
2: No, per ora no, ma ti dico la verità, i nostri ascoltatori, poi magari a breve cominciamo a dedicare spazio anche a loro perché stanno arrivando un sacco di messaggi, insomma inevitabilmente sì, ok, siamo tutti contenti per Federico Croci, evviva, però... la
0: certo,
2: domanda è su Ulay e
0: noi diamo
2: sul
0: spazio
2: mercato.
0: A tutti, sentirete dopo, ci occuperemo anche di altri temi, insomma non possiamo essere monotematici finché non ci sono novità. Proviamo a chiederle però appunto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
2: ciao,
0: bentornato.
2: Nick.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ti stiamo spremendo, ma sai che con il mercato scatenato, la Fiorentina finalmente quest'anno è scatenata sul mercato, per cui abbiamo bisogno anche di te e delle tue notizie. Se hai novità su Ulay.
5: Ma per me l'hanno preso, ma io credo sia un discorso già da ieri sera, perché comunque per quello che ho percepito io, per tutte le sensazioni che ho ricavato, gli accordi li hanno raggiunti tutti. Ora poi io francamente al giochino degli aerei lo lascio fare agli altri, perché francamente capisco che ora si stia a controllare, fa lo scalo di qui, prende di là, fa la merenda a Amsterdam, magari diciamo fa lo scalo a Gibilterra, io questo non sono in grado di poter dare delle indicazioni.
0: Si ferma
5: ulteriori
0: a prendere dei canederli a Trento.
2: Sì.
5: Esatto, quello voglio dire. Poi per quanto riguarda la cucina, l'alimentazione, abbiamo un maestro che è già Natasio, per cui nel caso delle dritte gliele può dare lui. Però al di là delle battute, per me l'hanno preso. Ecco, io credo che non ci siano grossi dubbi, diciamo mi lascio sempre una piccola percentuale che è lo 0,001 periodico, perché comunque in queste trattative non si sa mai, ma le indicazioni che ho io è che il giocatore siano a posto, ecco, sia col giocatore che con il trasporto, quello che so io. Poi
0: quindi strada chiusa per altri giocatori extracomunitari, insomma, perché è l'ultimo slot.
5: Se fanno lui, sì.
0: Quindi Tolu resta tagliato fuori.
5: Chiaramente Aracodare è un altro di quei giocatori che rimane poi, no, Torsved può arrivare tranquillamente perché gioca già nel campionato italiano, quindi non è un problema.
0: Il nostro Tolo, ma io intendevo
5: il nostro
0: proprio
5: Tolo. Avevo capito Torsved, figurati.
0: No.
5: No, però comunque sia, ecco, ora aspettiamo di capire che cosa succede in queste ore, perché ho visto che c'è un po', no, voglio dire, la Fiorentina continua a fare muro, però secondo me è un muro che sta un po' vacillando, no? Mi sembra.
0: Sì, perché poi insomma, cioè, proprio per questo tipo di mercato che stanno facendo, e proprio perché la Fiorentina è molto attiva, ci sono anche tanti occhi e tante attenzioni, quindi le notizie filtrano, escono comunque. E ti volevo chiedere invece che succederà con Tosved, poi sentirò anche da Sassuolo che dicono, ma cioè, a questo punto arriva anche Tosved, o secondo te è destinato a morire sul nascere questa trattativa, visto che anche la Norvegia è tornata a casa e quindi può dedicarsi al mercato Tosved?
5: Ma allora, io credo che sia un giocatore estremamente gradito a Fabio Grosso, e penso che Paratici, se c'è una possibilità di poter fare anche questa operazione, la voglia fare assolutamente. È normale che ci devono essere i numeri, perché loro considerano Tosved un valore tra 15 e 20 milioni, più vicino al 20 che al 15, e quindi a quel punto la Fiorentina ha proposto Brescianini a titolo definitivo, mentre loro volevano anche un conguaglio, e la Fiorentina secondo me ha rifatto un'altra giocata, ha detto: beh, siccome so che sono interessati a Comuzzo, potrebbero fare il prestito oneroso di Comuzzo e valutare naturalmente nell'appoggiare tra virgolette questa operazione, dare un valore di 2.500.000-2.500.000 per dire prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato molto alto di Comuzzo per andare a compensare la parte del conguaglio economico che manca. Ma questa è un'operazione di Ceccarini, non è un'operazione certo, di Paratici certo. E di Palmieri, questo lo preciso.
0: Ecco, ma su Comuzzo,
5: cioè io provo a pensare questa cosa qua.
0: Su Comuzzo, secondo te, la Fiorentina si manterrà un'opzione anche per riprenderselo al di là del riscatto fissato?
5: Ma io quello che ho capito è che la Fiorentina non lo vuole perdere, insomma, Comuzzo, per cui se lo danno in prestito, cioè loro preferirebbero darlo in prestito secco, diciamo così, però prestito secco non è semplice, perché comunque poi le squadre vogliono sempre avere un qualcosa, no, in cambio, cioè io ti valorizzo il giocatore, però o mi paghi la valorizzazione o quantomeno mi dà la possibilità anche di poterlo andare a prendere con un certo tipo di riscatto. È normale che se te dai via Comuzzo gli devi mettere un diritto di riscatto non inferiore, se ci vogliamo mettere dentro il prestito oneroso, il diritto di riscatto non può essere meno di 22-23 milioni
0: certo,
5: di euro,
0: bonus eccetera.
5: Io credo che meno di questa cifra non la puoi mettere. Poi se non vuoi perdere il controllo di Comuzzo puoi mettere anche il controriscatto, come fa un po' soltanto il Real Madrid con Babe Peñas. Loro hanno stabilito che metteranno appunto un diritto di riacquisto, noi lo chiamiamo controriscatto, loro lo chiamano diritto di ricompra, ma la sostanza è la stessa, ecco.
0: E su Fagioli pensi che possa essere sacrificato, visto il gran numero di centrocampisti poi in rosa, anche Ulahi magari può fare il ruolo che fa Fagioli, anche se poi una squadra competitiva due ne deve avere, no, in quel ruolo, però poi è difficile tenere uno in panchina, ecco.
5: Ma guarda, io credo una cosa, che probabilmente se arriva un'offerta per Fagioli sopra i 30 milioni o intorno ai 30 milioni di euro la prendono in considerazione, però quello che ho capito io al momento non ci sono grossi movimenti, solo che c'è una variabile che è quella della Premier. Loro non hanno grosse problemi, cioè non fanno operazioni come le facciamo noi, che hanno delle lungaggini enormi.
0: Esatto.
5: Loro se hanno bisogno di un giocatore prendono, vengono dalla Fiorentina, mandano una mail e gli recapitano l'offerta. Questo può succedere alle 3 del pomeriggio, come alle 6, come domani mattina, quindi non è che c'è un percorso di avvicinamento a Fagioli. Nel momento in cui loro hanno individuato l'obiettivo fanno immediatamente l'offerta. Mi faceva piacere sottolineare che hanno fatto una gran cosa, il rinnovo di Croce, che sembra una cosa molto positiva, molto positiva.
0: Sì, infatti. Senti, sugli esterni, Bakayoko a che punto è? Bakayoko, Koleosho è un altro tipo Tosved che si è perso, no, per strada.
5: Bakayoko è uno degli obiettivi, se no forse nei primi tre obiettivi che loro hanno per l'esterno d'attacco, perché chiaramente hanno bisogno di prendere un giocatore forte, perché ora la Fiorentina secondo me ha sistemato bene la difesa in linea di massa, poi chiaro va aggiustato il discorso degli esterni, il centrocampo mi sembra un reparto a posto, l'attacco oggi è forse il reparto, paradossalmente concedimi questa estremizzazione del concetto, più debole della squadra, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché Ken comunque è bravo ma non sappiamo quello che potrà rendere, Piccoli purtroppo non è riuscito a dimostrare il suo valore, quindi è un reparto che va decisamente rafforzato, perché ci sono troppi punti di domanda. Con le osso l'offerta ce l'hanno ancora lì, sotto i 10 milioni, prendere o lasciare la Fiorentina non aumenterà, ma Bakayoko vogliono 20 milioni di euro. Il problema è che secondo me forse ora loro hanno bisogno un po' di ritornare in cassa, cioè di fare qualche cessione, magari Moreno, Valentini, per poi rilanciare per quanto riguarda il discorso degli esterni. Però noi facciamo delle previsioni che poi giustamente vengono, anzi, giustamente puntualmente vengono vanificate, perché dall'oggi al domani succedono delle cose alla Fiorentina che in 7 anni insomma successe, per cui noi siamo abituati a certi ritmi e invece loro vanno a ritmi totalmente diversi, cioè quando vedono qualcosa di interessante prendono e partono, e quindi in questo bisogna riconoscere a Paratici una capacità, una dinamicità anche nel mercato, o un dinamismo, usiamo il termine che volete, sicuramente fuori dal comune.
0: Niccolò, grazie di questa incursione ennesima, ma per il mercato tu sei la nostra Cassazione, quindi ti tiriamo per la giacchetta tutti quanti. Grazie.
5: Non esageriamo, ci fa quello che si può. Esatto. Grazie a voi.
2: Ciao Nick.
5: Ciao.
2: Già che ci siamo e parliamo di mercato, diamo un aggiornamento su Niccolò Fortini, perché insomma abbiamo lavorato anche sul terzino del 2006 della Fiorentina, che è in uscita, perché non vedo come ci possano essere trattative per il rinnovo. Soltanto che per lui la Fiorentina chiede veramente tanto, nonostante abbia un contratto che scade tra 10 mesi, poco più. La Fiorentina per lui chiede 10 milioni di euro, è tanto, contando che ha, penso, in Serie A 10-15 presenze
0: Serie A
2: tra i professionisti
0: Europa.
2: Ne avrà 40 in tutto, 45, e chiede 10 milioni. La squadra che più di tutte si sta avvicinando a lui, con la quale è previsto un contatto, credo inizio settimana prossima, lunedì
0: diretto,
2: è il Torino, che per quanto posso capire io difficilmente spenderà 10 milioni per un 2006, però è una squadra molto interessata, non da ora. C'è anche il Napoli sulle sue tracce, però sinceramente è un giocatore molto molto seguito dai Granata.
0: Il Napoli magari, se si decide, no? Cioè sì. Dodò,
2: ma il Napoli deve, il Napoli è il problema, che prima deve vendere,
0: sì, infatti,
2: se non vende non può comprare.
0: Infatti a questo punto di vista Paratici è stato agevolato, solo che ora, ecco, magari se passerà, anche perché tutti i giorni, no, i tifosi, anche gli amici dicono: allora oggi chi si compra? Ora un pochino di tempo ci vorrà. Allora, prima di fermarmi, io volevo mandare un abbraccio a Silvio Baldini. Avrete sentito, insomma, è morta la figlia disabile, ma che in quella casa si respirava un amore. Io casualmente, si può dire casualmente, ci sono finita un giorno a pranzo, e un pranzo improvvisato con un'altra collega che lo conosce molto meglio di me, e ho respirato proprio un amore e anche un senso di normalità, nonostante appunto la disabilità, e lui poi ne parlava sempre, no? E mi viene immagino il suo dolore, perché Silvio Baldini è una persona anche sensibile, l'abbiamo visto quando ha parlato del cane, dei figli,
2: sì,
0: no?
2: Che si è commosso in conferenza
0: stampa, sì, come CT, e quindi posso immaginare il dolore della famiglia in questo momento, e li abbraccio forte. E poi, insomma, un pensiero anche a Osvaldo Bagnoli,
2: scomparso a 91 anni, tecnico del Verona, campione d'Italia.
0: Certo, è sempre l'emblema, no, di una squadra non favorita, un outsider che vince uno scudetto, sì, quindi insomma ha fatto un lavoro, un grande lavoro, sì, no?
2: Ha fatto bene a ricordarlo, Luciano.
0: Con grandi giocatori, per carità, molti venivano proprio dalla Fiorentina, però ecco, insomma, è stato un grande allenatore, e quindi le mie condoglianze, le nostre condoglianze, certo, vanno, certo, alle famiglie in questo momento. Io mi fermerei un attimo e poi torniamo con altri ospiti.
2: A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci tornati in diretta.
3: Ma Marucci quando torna?
2: Marucci, Madonna no, santa. C'è ancora tempo e le ferie sono sacre.
3: Sì,
2: ragazzi.
3: Sì, no, per l'amor di Dio.
2: Il
3: però,
2: relax è sacro, per cui lasciamolo riposare, povero Lorenzo, per cui ci siamo noi a sostituirlo. Non sei contento?
3: No, sono contento,
2: so
3: abbiamo fatto anche una bella scaletta.
2: Tante
3: però
2: vedove di Marucci, magari lo è anche Aldo Firicano. Ciao,
3: ciao Aldo. Aldo.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Tu sei una vedova di Marucci?
4: Inconsolabile.
2: Visto che insomma spesso sei venuto anche in studio insieme a noi, quindi però noi ti abbiamo voluto chiamare lo stesso perché è sempre un piacere. Sei in vacanza?
4: No, sono ancora a Firenze, Lucianina.
2: Ah, ecco, quindi vedi, ti potevamo far venire in studio anche oggi.
4: Non mi volete.
3: Solo Marucci.
2: Quella è una
3: solo
2: prerogativa
3: Marucci.
2: Di Marucci.
4: Solo Marucci.
2: Senti Aldo, che ne pensi di questa Fiorentina scatenata? Dovesse arrivare anche Ulai, insomma sono già 5 colpi messi a segno, sarebbero messi...
4: Che pare a un passo tra l'altro, perché leggevo prima che insomma dovrebbe arrivare.
2: Se sì, alzi sì, la testa già vedi l'aereo e gira probabilmente, no? Se alzi gli occhi.
4: Sì, no, arriva anche lui. Ma sono contento nel senso che si è ricreato un po' di entusiasmo, è stato preso anche qualche giocatore di livello. Però io questo momento voglio andare contro tendenza, ma dobbiamo stare calmi.
2: Vuoi stare con i piedi per terra?
4: Bravo, con i piedi per terra, perché insomma questo periodo è fatto un po' per illudersi, questo vale per i tifosi della Fiorentina, ma vale anche per tutte le altre tifoserie, no? Però
2: ad agosto vincono tutti lo scudetto.
4: Ad agosto c'è molto entusiasmo dappertutto.
2: Sì.
4: Però vista anche la recente esperienza dello scorso campionato, che in partenza insomma c'erano altri presupposti.
2: Eh sì.
4: Io direi di avere un cauto ottimismo. Sicuramente c'è la certezza che la società sta lavorando bene, in particolare Paratici, individuando giocatori di livello. Atta mi sembra un giocatore importante.
2: Sì.
4: È chiaro che poi c'è la prova del campo, che è quella che piace più a me, dove la bontà di questo mercato, che secondo me ancora sarà arricchito da altri colpi, più naturalmente le cessioni, quindi il saldo fra chi va via e chi viene, vediamo cosa genera. Sicuramente c'è da essere contenti, però poi c'è il riscontro del campo, che secondo me, non secondo me, è quello che poi conta più di tutti, con appunto la consapevolezza che la società sta lavorando bene, questo mi pare oggettivo.
3: Aldo, per un allenatore quanto conta avere
2: c'è
3: la squadra?
2: Giannattasio con me ovviamente.
3: Ciao Aldo. La squadra fatta o quasi, perché insomma mancano praticamente tutti gli esterni ancora qualche terzino, ma insomma quanto conta per un tecnico che inizia un percorso nuovo e tu sei allenatore quindi lo sai, iniziare con una rosa definita, con una sua identità, iniziare magari con i centrocampisti nuovi a dare un gioco alla squadra, ecco, invece che averla pezzo dopo pezzo durante l'estate?
4: Ma questo l'abbiamo già detto altre volte, io in particolare l'ho già detto, naturalmente sarebbe molto meglio che il grosso avesse a disposizione quasi tutta la totalità della rosa, ma i tempi sono cambiati, il mercato è assolutamente allungato, praticamente ci sono tre periodi di mercato, poi quest'anno c'è anche ancora, non è finito, il mondiale che ha ulteriormente diluito i tempi.
2: Eh sì.
4: E quindi ora tutte le squadre in Serie A ma anche nelle altre categorie, praticamente i colpi migliori o comunque alcuni colpi li fanno praticamente a fine agosto, quando addirittura il campionato è già iniziato, figurarsi come sono cambiati i tempi rispetto a quando si doveva partire il ritiro con la rosa già al completo. Però fa parte del calcio di ora, questo vale per la Fiorentina, per tutte le altre squadre. Chiaro che la Fiorentina perché proprio quella stagione l'anno scorso è stata nefasta, si è mossa un po' prima, ha già preso alcuni calciatori e cercherà per quanto è possibile di fare la rosa in tempi più ristretti, però temo che poi a fine agosto la rosa sarà diciamo al completo, con la possibilità ancora di qualche cessione, perché poi alcuni mercati finiscono dopo, andare certo. all'estero si può andare qualche giorno dopo, insomma tutta una serie di cose che il mercato lo rallenta. Sarebbe meglio avere tutta la squadra, però così è, e quindi adeguiamoci. Poi ci saranno i primi test, che secondo me sono sempre importanti, perché danno delle indicazioni le prime amichevoli, ora che sono anche di un certo livello, già lì si capirà anche se c'è
2: necessità. Con la tournée inglese,
4: con la tournée inglese, brava Lucianina, si capirà anche se c'è possibilità, necessità di intervenire in qualche modo, in entrata o in uscita. Quindi per avere un'idea bisognerà aspettare, secondo me, comunque fine agosto.
2: E senti Aldo, tu oltre che allenatore, ma sei stato un difensore, no? Come la vedi la difesa viola con gli arrivi di Vieri e di, ancora non lo conosciamo perfettamente Vieri, però insomma ti assicuro che è un bel colosso, insomma, visto di persona e di Dragusin. E poi se un centrocampo con Attà e con Ulahi, oltre che con Fagioli, ma vedremo se ci sarà anche Fagioli, aiuterà la difesa anche a schermarsi, no? A prendere meno gol, che forse l'anno scorso è stata un po' lasciata a se stessa.
4: Sì, secondo me in quest'ottica anche ci sono arrivati già due colpi in difesa, Dragusin e appunto Vieri, come la pronuncia esatta non la so,
2: ma Vieri, ma
3: penso, Vieri, penso, poi, Vieri, penso Vieri,
4: vabbè, abbiamo capito di chi parliamo.
2: Sì, sì, sì.
4: E penso che cambieranno anche gli esterni.
2: Sì,
4: e poi gli esterni d'attacco che arriveranno, insomma sarà una sorta di rivoluzione, secondo me, Lucianina, proprio perché il campionato scorso ha evidenziato dei problemi in difesa, nonostante ci sia c'è ancora qualche buon difensore, mi riferisco naturalmente a Pongracic, a Comuzzo, lo stesso Ranieri, però certe volte fare il reparto è più difficile che avere magari anche dei buoni difensori, quindi io credo che questa sorta di mini rivoluzione, che comprenderà anche gli esterni, quando poi ad agosto sarà fatta, porterà una nuova difesa, e anche l'idea del centrocampo secondo me viene un pochino rimodellata, quindi a Fagioli semmai rimarrà, perché poi c'è che anche questa certo. cosa da dire, che nessuno è incedibile, no? Rispetto alla rosa dello scorso anno. Anche Fagioli, che è stato protagonista secondo me di una stagione importante, è un giocatore che potrebbe avere anche prospettiva, però chiaramente lì conta l'offerta che potrebbe arrivare per lui, ma anche per gli altri giocatori, quindi anche lì dovremmo aspettare agosto che non arrivi qualche offerta importante per qualche giocatore
2: dalla Premier.
4: E lì la Fiorentina naturalmente deve fare delle riflessioni, quindi anche lì si arriva a fine agosto. Detto questo, anche l'idea di un centrocampo che sia più fisico ma anche più tecnico, in realtà secondo me è proprio l'emblema di questo tipo di giocatore, e sarà una novità anche rispetto alle idee di Grosso, che saranno tenute in grande considerazione.
3: Dall'altro ieri sera, Aldo, non è più valida questa famosa clausola rescissoria di Moise Kean nel suo contratto, e ora la Fiorentina lo può vendere a qualsiasi cifra, anche a meno dei 60 milioni che valeva appunto questa clausola. In generale, secondo te che estate si appresta a vivere questo ragazzo, e in generale se dal tuo punto di vista la Fiorentina è opportuno che veramente prenda in considerazione eventuali offerte che arriveranno, e di che somma, se ti senti di fare una cifra, ecco.
4: Allora, sulle cifre non lo so, non sono esperto, è chiaro che i 60 previsti dalla clausola mi pare dopo la stagione ultima di Iken,
3: sì, sproporzionato,
4: un po' sproporzionato, ecco. Sì. E vale il discorso fatto per Fagioli, nel senso che nessuno è incedibile, e quindi anche Kean sarà, come dire, probabilmente avrà delle richieste, bisogna vedere quanto questa richiesta può essere interessante nella valutazione della Fiorentina, e però ecco anche lì bisognerà capire, secondo me con Grosso, e questo mi sembra che ci sia stato, mi pare di leggere tra le righe che ci sia molto sintonia, no? Tra quanto sta avvenendo il mercato e l'idea di Grosso anche rispetto ai giocatori che c'erano in rosa e alle loro possibilità di essere più efficaci in questa nuova stagione.
2: Sì.
4: E quindi si valuterà tra mercato e la possibilità di anche poi di sostituire naturalmente Kane, cose da fare. Quindi per quello dicevo prima che insomma ancora siamo molto in divenire, nonostante ci sia stato già qualche buon colpo da parte della Fiorentina.
2: Eh sì, Aldo, ti ringrazio. Ci
4: prego, una scena sulla scianina, per me è sempre un piacere.
2: Anche per noi.
3: Davvero,
2: caro Aldo.
3: Molto, molto.
2: Ciao.
3: Ciao Aldo.
2: Ciao ad Aldo Firicano, ex Viola, non c'è bisogno di presentarlo. E, c'era qualche messaggio anche audio che era arrivato,
3: tanto
2: e che aspettavamo il momento giusto.
3: Una comunicazione di servizio che non riguarda il mercato, state tranquilli, per quello dovete stare molto calmi.
2: Altrimenti già era scattata la sirena.
3: Allora, per chi volesse partecipare all'allenamento di oggi pomeriggio è alle 17.30. Qualcuno dirà, ma anche gli altri giorni. No, ieri è cominciato alle 18, per esempio.
2: Sì, però,
3: e che uno dice, vabbè, Andrea,
2: belli.
3: Sì, e cambia poco, ma insomma, sono 30 minuti di caldo in meno.
2: Sì,
3: ecco,
2: sì,
3: se uno arriva dopo, ecco. Quindi oggi 17.30 per chi vuole assistere all'allenamento.
2: Anche perché poi i bambini, cioè il Village, il Viola Village, io lo chiamo sempre così, anche se insomma c'ha la sponsorizzazione dell'outlet del Mugello, no? Mugello
3: Barberino
2: Outlet, scusa,
3: Outlet,
2: ecco, esatto,
3: Village,
2: non mi veniva. Sarà contento lo sponsor.
3: Sì, sì.
2: Insomma, poi lo conosciamo tutti, quindi non mi veniva la parola, ma è conosciuto.
3: Io vado soprattutto a The Mall, però. Normalmente.
2: Ma che facciamo? Pubblicità.
3: Vabbè,
2: è
3: come dire i gigli, è come dire
2: della Fiorentina,
3: Panorama.
2: Quindi insomma lo citavo solo, sì, sì, solo per quello. E il Village, insomma, il Viola Village, chiamiamolo così, apre già prima delle 4.
3: Sì,
2: quindi
3: sì, sì.
2: Fa un caldo, tutti questi
3: bambini.
2: C'è
3: anche la sessione autografi, no?
2: Gli fanno fare tutti i balletti, il ballo del centenario. T'ho detto l'altro giorno,
3: bello,
2: lo raccontavo già ieri, insomma, l'ho fatto anche io, però insomma fa un gran caldo a quell'ora, ragazzi.
3: Ti avrei voluto vedere, Luciana, mentre facevi.
2: No, io guardavo in realtà.
3: Ah,
2: guardavo.
3: Okay. Allora Massimo,
2: mandiamo
3: da
2: questi, ecco,
3: sì, leggiamo un po' di messaggi, poi gli audio magari più tardi. Massimo da Brescia, per esempio, dice: non dobbiamo vendere Kane e Fagioli, altrimenti anche con questi acquisti restiamo da metà classifica. Poi Samuele da Firenze: Luciana, per piacere, ci dai conferma tu che arrivi sempre prima sulle notizie di te? Ci fidiamo sempre, aspettiamo il tuo annuncio di Ulai.
2: È appena arriva, ve lo annuncio.
3: Okay.
2: Ve lo annuncio. È difficile, ragazzi, perché come dicevo c'è una società che lo ha già spedito e ha già detto, c'erano dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, quindi insomma non è che l'ha dette il barman o
3: certo,
2: vicino
3: sì,
2: di casa mio, ma erano ovviamente dichiarazioni ufficiali del vicepresidente, e quindi loro dicono che l'accordo è già di massima, già c'è tra i club, e abbiamo sentito anche Niccolò Ceccarini, no? Ha confermato che praticamente è tutto fatto, c'è questo giocatore che ha messo le foto del volo, per cui ha acceso un po' l'entusiasmo, come dicevo, in avvio, ma vediamo se arriva o non arriva oggi, insomma si tratta di aspettare ancora,
3: sì.
2: Mi sembra che l'operazione sia comunque in chiusura, no?
3: Sì,
2: quindi
3: sì,
2: ecco,
3: sì, sì.
2: E vedremo se poi materialmente il giocatore arriverà oggi, e noi cercheremo di intercettarlo se arriverà, vediamo se la Fiorentina lo nasconde
3: eventualmente
2: anche.
3: Se no, un ascoltatore che è Marco scrive: poiché domani io riparto per Istanbul, casomai lo riporto io, quindi lo riporto se non fossi idoneo.
2: Va bene.
3: Poi c'è il messaggio,
2: insomma, sì, ha finito le vacanze, ancora non l'ha
3: forse
2: fatte,
3: no.
2: Però insomma è arrivato dalla Costa d'Avorio, è tornato a Istanbul per le sue cose, insomma un po' ci vuole.
3: Poi c'è un messaggio di Chris Daccampi che devo dire tiene questa linea da molto tempo. Mi dispiace per voi, ma per me la cessione di Fagioli non sarebbe una cessione eccellente. Ho già detto che gli unici titolari del prossimo anno saranno De Gea e Ken rispetto all'anno scorso, e anche giustamente vista la vergognosa stagione dello scorso anno che pare tutti abbiano già dimenticato.
2: Sì, sì, ma infatti qui non si cioè forse per la prima volta noi siamo qui a dire non è tanto chi parte, no, ma chi arriva, che gli altri anni non era così scontato che arrivassero migliori, no? Purtroppo siamo stati abituati ad andare incontro a delle delusioni. Qui mi sembra che c'è una dirigenza che ha le idee chiare, senza nulla togliere a quella che c'era prima, ma era anche una questione di bilanci, di insomma, carta bianca, di procuratori, di agenti che si impuntavano, eccetera, e quindi insomma per una serie di motivi non avevamo mai la certezza che chi arrivasse fosse migliore chi partisse, per quello che allora facevamo quasi le barricate.
3: Certo.
2: Per Ken le avremmo fatte, però anche lui è andato incontro a una stagione negativa, c'è questo dubbio della tibia. Fagioli ha fatto bene 6 mesi alla fine, perché comunque no, con Palladino ha fatto bene qualche partita, e con Pioli non ha fatto bene, e poi invece con Vanoli ha fatto molto bene, per cui io ragazzi le barricate per chi esce non le faccio. Ho sempre detto lascio lavorare la proprietà, la dirigenza, e mai come in questo momento mi sento abbastanza tranquilla, sì, no, di questo. Staremo a vedere, ripeto, se le idee poi di che ha Paratici per la Fiorentina saranno quelle giuste. Purtroppo non c'è mai la sicurezza, no?
3: Igor, Ulai casca a Fagiolo o su Fagioli? Credo che sia un giocatore più consono al gioco moderno in fase di centrocampo offensivo e di costruzione rispetto a Fagioli, ma se restasse sarebbe interessante vederli entrambi all'opera.
2: Vediamo come messi come in campo, ecco, perché al momento non lo abbiamo proprio capito benissimo, un po' perché Ulai è comunque un 2006, ragazzi, non è che c'è una conoscenza no, di anni di questo giocatore. Abbiamo visto sì al mondiale, però poi anche nel suo club e nel Bastia da dove viene non so quanto e come venisse impiegato sempre, ecco. Un conto poi è leggerlo e un conto è vederle le partite, e quindi staremo a vedere che tipo di scelte farebbe Grosso avendoli tutte e tre a disposizione. A TA abbiamo capito centrosinistra,
3: sì,
2: però
3: sì, sì, sì, sì.
2: Gli altri due non lo so come li integrerebbe.
3: Poi c'è chi è terrorizzato e evoca il fantasma di Berbatov.

0: Però non mi vorrei sbagliare.
1: Si parla dell'estate 2000.
0: Da noi c'era Masià che purtroppo fece questa.
1: Che poi fu preso Luca Toni al suo posto, se ti ricordi.
0: Quindi non ci andò
1: 2012
0: malissimo, non ci andò malissimo, dai.
1: No, a parte questo, a proposito di Fulham, venerdì prossimo, sapete che io avrò la fortuna di andare in Inghilterra a seguire la Fiorentina in ritiro. Sto lavorando a dei collegamenti particolari. E uno di questi dovrebbe, vediamo se andrà bene, essere venerdì, più o meno a quest'ora, forse un po' dopo, da Craven Cottage, che è lo stadio del Fulham. Con un personaggio molto particolare, ma non vi dico altro.
0: Rimanete spoilerare, altrimenti
1: rimanete collegati e poi
0: ci brucia la concorrenza.
1: Non credo.
0: Sto scherzando.
1: Altri messaggi, ce ne sono tantissimi. Allora, torniamo indietro. Dunque, c'è Davide, ci manda tre foto. Non capisco perché questo accanimento tattico, possono giocare perfettamente tutti e tre assieme. Ci manda le foto della cosiddetta heat map, che è la mappa del calore, cioè sulle zone di campo che ricoprono più frequentemente Atta, Fagioli e Ulai. E in effetti si vede, come ha ragione Davide, che Atta è chiaramente una mezzala di sinistra da questa mappa. Fagioli, almeno nell'ultima stagione, si vede che è il play centrale, e onestamente Ulai, se vediamo questa heat map, fa sia il play, cioè il mediano centrale, che la mezzala destra. Quindi in effetti
0: sì, molto versatile.
1: L'ascoltatore ha ragione su questo.
0: Dalle informazioni prese sembra uno molto versatile, quindi anch'io non escludo che possa essere Ulai, Fagioli e Atta, insomma, però un po' di curiosità poi su come materialmente li metterà grosso, se appunto resteranno, se Ulai arriverà e se Fagioli resterà, un po' di curiosità ce l'ho. Ecco, magari dalle prime amichevoli si potrà anche capire, forse in Inghilterra non lo so se già sarà in grado di giocare le amichevoli Ulai, perché comunque ripeto, un po' di vacanze ancora ce l'ha.
1: La prima amichevole
0: magari si mette a disposizione perché cambia squadra, quindi avrà voglia comunque di farsi vedere.
1: La prima amichevole è tra 8 giorni, è sabato 25 contro il Queen's Park Rangers. La vedo un po' complessa,
0: la vedo dura, anche dovesse andare via, oppure gli lasciano questo periodo come periodo di vacanza, altrimenti magari può venire via ma fa un lavoro a parte, no? Perché magari verranno via anche tutti i preparatori, per cui preferirà averli tutti sott'occhio.
1: Va anche detto che l'anno scorso, per esempio, arrivò in Inghilterra Somme, comprato a peso d'oro dal Parma.
0: È vero.
1: E fece l'ultima amichevole con il Manchester United e fece gol, tra l'altro.
0: Quindi infatti ci illudemmo tutti, no? Della bontà dell'acquisto. Poi purtroppo la stagione è andata male per tutti e anche il giocatore ne ha risentito, dai, non era proprio colpa sua, solo colpa sua. Io ripeto, sono ancora convinto che Som sia un buon centrocampista, magari non ha funzionato a Firenze, anche a Bologna non ha fatto chissà che, tant'è che non è stato riscattato. Però se andiamo a ragionare sui non riscatti, cioè Solomon non è stato riscattato, cioè uno magari in quel momento non ha i soldi per riscattare quel tipo di giocatore, oppure ci ha un po' ripensato perché ha bisogno di impiegare quella cifra su altri, insomma sono tante le variabili per cui un club non riscatta i giocatori. Noi tante volte non li abbiamo riscattati, anche se magari erano giocatori che avevano comunque fatto bene qui a Firenze.
1: Ultimi due messaggi, poi ci fermiamo, gli altri nell'ultima parte. Intanto ringraziamo Fabri dalle cure, perché ci manda un bel messaggio in ricordo della figlia di Silvio Baldini, e quindi di condoglianze per l'ex CT della Nazionale Maggiore.
0: Rinnoviamo.
1: Tornato chiaramente in Under 21 Baldini, che ha fatto un grandissimo lavoro. Chiudo con Lorenzo: come vedreste pronti via, considerando un campionato senza coppe, questa squadra? Ci manda un 4-3-3 con Vieri, De Gea in porta ovviamente, Vieri terzino destro, Dragusin, De La Peña e Jimenez, poi Ulai, Ndur e Atta, quindi Ndur a fare il play, bah, non lo so. Chiesa, Ken e Bakayoko, lo rimando perché non me lo hanno letto prima, quindi ce lo rimanda, prima, durante chi si compra non è stato letto. Luciana, Ndur play, ritorno di Chiesa in maglia viola, che insomma non sarebbe banale.
0: Sei più fantasioso dei turchi, io direi, no? Dei media turchi, ecco, con tutto il rispetto. Chiesa non credo, insomma, sia un'opzione.

0: ha ripreso a lavorare, ho visto con il Liverpool e gli faccio in bocca al lupo. Per me è sempre stato un buon giocatore, poi sappiamo come è andato via e sarebbe difficile reinserirlo, anche se lui provò insomma a dire che Firenze era sempre nel suo cuore. E, sarebbe troppo difficile, dai, un ambiente che partirebbe già con lo scetticismo di chi accoglie una persona che ha considerato un traditore. A volte è difficile ripianare le cose, però anche Toni, no? Appunto i piedi per andare via, e poi quando è ritornato invece ha fatto anche benissimo.
1: Sì, io sto cercando di capire chi sia questo Della Peña, perché sono ignorante come una capra, come direbbe Sgarbi, ma non so chi sia, quindi aiutatemi a capire chi è.
0: Dai, Valdepeñas.
1: Ah, ok, Valdepeñas. Ha scritto sì. Della Peña.
0: Mi sembrava
1: strano.
0: No,
1: che cacchio
0: poi...
1: è questo? No, allora sì, torna Valdepeñas. Sì, anche se Valdepeñas, ragazzi, non è che abbia tutte queste presenze tra i professionisti, cioè tra i grandi.
0: No, ma perché tutti immaginiamo che dal Real Madrid possano arrivare dei Nico Paz, no? Con la stessa formula. Il Real Madrid che mantiene questo 50%. Insomma, però. Poi i giocatori vanno visti e vanno inseriti. Anche lui si dice sia fatta, però sì. Almeno l'accordo di massima c'è, ma Mourinho ha chiesto di aspettare a cederlo, quindi la data potrebbe anche essere quella famosa amichevole,
1: cioè primo d'agosto.
0: Sì.
1: Bene, 13:30, tocca e mezzo, direbbe la mia nonna.
0: Sì, allora ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo con i vostri messaggi vocali.
1: A dopo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ciao ragazzi, ma secondo voi quest'ula lì è davvero più forte di Fagioli? Ma io ho i miei seri dubbi, però.
5: Buongiorno. Se per Unai devo sacrificare Fagioli, anche no, Insomma, calma. Possono giocare anche insieme, tranquillamente.
6: Buongiorno Luciana, buongiorno Andrea. Tutti pazzi, poi al posto di chi ci penserà grosso e pratici, chi se ne frega, l'importante è che arriva un gran giocatore. Ma visto che c'è Andrea, volevo fargli una domanda su: ma cosa vuol dire un fronte congiunto? Ci doveva essere la Fiorentina primavera con la squadra di Serie A.
1: Ah, ok. Sì.
6: E invece cosa hanno cambiato?
1: Allenamento congiunto.
6: E poi se mi rispondi sulla domanda che ho fatto stamani, come mai questa grande difficoltà dei nostri giocatori della primavera scudettata a trovare una squadra?
7: Allora, il ipotetico centrocampo con Unai, Fagioli e Atta, tutti dai piedi buoni, più che buoni, quello che non mi torna è il fattore fisico, il fattore altezza, perché a parte Atta, chi giocherebbe davanti alla difesa è l'altra mezzala, sono giocatori di 1,73 uguali e Fagioli non è altissimo e non è dinamico in fase di intercetto, diciamo. Quindi mi suona strano che 2 su 3 a centrocampo non facciano del dinamismo l'arma migliore, quindi ma non vorrei si nascondesse qualcosa sotto.
8: Ciao a tutti. Per quanto riguarda la posizione di Ulai e Fagioli, cioè io non sottovaluterei l'endorsement che ha fatto Attà nei confronti o a favore di Fagioli, perché nelle sue dichiarazioni in conferenza ha detto che Fagioli trova passaggi impossibili, quindi sai, come per dire, mi sa dare, gli cerco gli spazi, gli trovo gli spazi e lui sa darmi la palla giusta, quindi potrebbe effettivamente Fagioli rimanere e fare il play come ha fatto l'anno scorso. Un caro saluto a tutti, il Salentino Viola.
9: Sì, ciao ragazzi, Renzo da Firenze. Dopo quest'anno che abbiamo lottato per la Serie B, il signor Mandragora e il signor Fagioli dovrebbero andare via. Come è andato via Gosens come andare via Dodò, come andare via Gudmundsson, via tutti, un bel ripulito mi sta facendo pararci. Però Fagioli e Mandragora via, via, via. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Vedi, sono opinioni, insomma.
1: Se vuoi fare tabula rasa come tutti auspicavamo, sì.
0: Però, insomma, poi quando va incontro a una stagione cattiva, ne risentono tutti. E penso che i due giocatori non è che siano stati tra i peggiori. Forse sì, sì. Si era creato un po' di parapiglia anche nel gruppo, sì, come spogliatoio. Sì, sì, sì, sì. Quindi, magari il vecchio gruppo ne ha risentito maggiormente, parlo di Mandragora. Vedremo che cosa deciderà Paratici. Ripeto, mi fido, l'importante è che poi arrivino dei giocatori bravi.
1: Sì.
0: Bravi.
1: Oh, volevo rispondere a due cose, la seconda però la sono scordata. La prima era all'amico di Scandici, Giovanni, che chiedeva perché i giovani della primavera stanno incontrando difficoltà a casarsi. Ma non è vero, perché per esempio Sadotti è andato all'Alcione Milano.
0: Beh, però parliamo di Serie C, lui forse si aspettava avessero un percorso in squadre, no?
1: Ragazzi, la cosa fondamentale a questa età è giocare. Io, esatto, guarda, no, l'altro giorno ho incontrato un primavera che non fa parte né della prima squadra né dell'attuale squadra di Andrea Azzoli, che sta lavorando in questi giorni al Viola Park. Non dico chi è.
0: No.
1: E mi diceva: guarda, io ho queste squadre che mi vogliono, ma speravo qualcosa di meglio. Ho detto: ma scusami, ma devi giocare, cioè te devi pensare a giocare, te anzi prima ti accasi e meglio è, perché almeno
0: posso fare un esempio che ora non c'è, sì, più passa, certo, in cavalleria, insomma, tipo Agostinelli non ha mai accettato, no, squadre inferiori, quindi ha perso degli anni
1: e ora penso smetta anche di giocare Agostinelli,
0: ecco, no, nel purtroppo. Senso che purtroppo a volte i percorsi vanno un po' rispettati. Chi esce dalla primavera, anche se sembrava un grande giocatore, no, perché Agostinelli, ma ripeto, non ce l'ho con Agostinelli, però secondo me gli va consigliato, chi lo segue gli deve consigliare anche il percorso giusto, se non vuole andare, a volte vogliono andare in A, in Serie A, ma cioè, non sei pronto per
1: comunque
0: la Serie A, fosse anche una Serie A, cioè ci va Quadio in Serie A, ma perché ha fatto già una stagione, no?
1: Sì, sì.
0: All'interno della, con la prima squadra, allenandosi con la prima squadra.
1: Detto questo, non è facile per i giovani pronti via trovare squadra,
0: certo,
1: nel senso che poi società di Serie B o di Serie C prima prendono i giocatori di categoria e fanno le squadre, fanno le rose, poi per rimpinguare prendono il giovane che ha fatto bene. Per esempio Leonardelli è già andato al Treviso,
0: ce ne sono tanti ragazzi che sono sistemati
1: e mi risulta che alla fine Grosso non abbia convocato, tranne Deli, nessuno dei primavera, non considero Balbo ovviamente, perché sono tutti in trattativa per andare da qualche parte. Braschi è in trattativa,
0: credo lo volesse il Cesena, ma
1: Conti,
0: con più calma.
1: Conti è in trattativa col Cesena, Bertolini so che è in trattativa con il Livorno e la San Benedettese, so, ce ne sono tante di squadre sui giocatori della primavera, quindi vanno seguiti con attenzione.
0: Sì, ma basti pensare poi che anche giocatori che sono rientrati dai prestiti, no, che noi già li vedevamo forti lo scorso anno e sono andati in prestito, tornando al prestito ci aspettavamo qualche inserimento in più a Ludo, non so, a Rubino, a Caprini, a questi giocatori che ci sembravano forti e invece poi, come vedi, sono di nuovo andati in prestito perché il loro percorso non è concluso, evidentemente, insomma, c'è ancora la crescita passa anche dai prestiti e Paratici non si è mai fatto scrupolo di cedere in prestito Ken, Fagioli, è stato lui a cederli in prestito, insomma, ai tempi della Juve, quindi non è che li ha fatti debuttare subito in prima squadra.
1: Sì, sì. E poi c'era un'altra domanda che non mi ricordo quale fosse, quindi non me la ricordo. Mi sembrava ci fossero due domande.
0: Sono stati tanti, io pensavo ce ne fossero meno.
1: Mi sembrava ci fossero due domande, ma se anzi questo amico che mi aveva fatto una domanda me la vuole, o ce la vuole reiterare, perché me la sono scordata.
0: Sì,
1: scusate.
0: Sì, ma insomma, poi si parlava di ecco dell'allenamento congiunto.
1: Ah, è vero, era questa.
0: Esatto.
1: No, non è che cambia tanto, cambia che non è una partita perché non c'è l'arbitro. Potrebbe durare anche meno di 90 minuti e magari durante l'allenamento congiunto ci può essere un'interruzione perché Grosso dice no guarda fammi modificare questa cosa, o Andrea Zolli con la sua primavera, quindi è un po' diverso, soltanto che per esempio non si paga il biglietto, ecco, quindi chi l'ha, chi aveva comprato il biglietto per la partita con la primavera gli viene simbolicamente rimborsato.
0: Ma credo venga trasformato in realtà
1: in voucher?
0: Sì, credo di sì. Mi sembra di aver letto, l'ho fatto molto velocemente, ma mi sembra sia così. Stavo guardando la nota del Napoli che Alessandro Buongiorno ad esempio non potrà prendere parte al ritiro precampionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. Questo giocatore che sembrava avere un grande futuro, no? Buongiorno, insomma, invece purtroppo sta andando incontro a una serie di problemi fisici non di poco conto, ecco, se dovesse anche operarsi al ginocchio destro, quindi perderebbe l'inizio del campionato di sicuro. Allora noi continuiamo a parlare anche di possibilità di mercato e di amichevoli, e vi spiego perché, con Massimo Boccucci, collega del Corriere dello Sport e del Messaggero da Gubbio, così capite anche, e parleremo anche dell'amichevole con il Gubbio. Ciao Massimo,
1: ciao.
0: Buongiorno e benvenuto a Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati.
0: Senti, com'è il clima a Gubbio? È un po' più fresco rispetto a Firenze?
10: Sì, folate di vento.
1: Tramontana.
10: Adesso si dice così, 38 gradi, percepiti 50.
0: Esatto, ma quello anche qui è anche 55. Ti volevo chiedere, Massimo, tu sei per il Corriere dello Sport, segui anche il Sassuolo. Innanzitutto, che ti sembra di questo inizio di ritiro di Grosso? Te lo aspettavi entrasse già così in sintonia con i giocatori, anche se parliamo dei primi 4-5 allenamenti, non di più, però insomma l'ambiente già lo apprezza per il suo modo di allenare, lo stiamo vedendo sempre molto puntuale, molto preciso, quindi non avevi dubbi, immagino, tu che lo hai seguito in questi anni?
10: Allora guarda, io su Grosso devo ammettere una cosa, perché l'anno della Serie B, quando poi lui ha vinto a mani basse il campionato, ero molto scettico in partenza ma anche durante, cioè ho sempre pensato che quella squadra si potesse allenare da sola, anche se poi lo dicevo come battuta, perché io penso che l'allenatore incida tantissimo anche se ci sono 11 fenomeni in campo, quindi diciamo che era perché non la vedevo così bella, vedevo una squadra che quando si accendeva segnava, quindi diciamo che la promozione la ritenevo scontata. Io ho visto anche qualche gara molto sofferta per il previsto e qualche vittoria strappata via, ricordo col Cosenza agli ultimi minuti eccetera, per cui il Grosso avevo sospeso il giudizio, diciamo. Invece dico la verità, l'anno scorso secondo me ha ragione Allegri quando gli ha detto a fine partita in Sassuolo Milan, al di là che ha perso il Milan, ma questo credo che Allegri lo avrebbe detto comunque, c'è stata la rivelazione del campionato, addirittura l'ha messo davanti a Chivu, no? Che era il primo campionato vero che faceva.
0: Certo.
10: Perché penso che l'anno scorso abbia fatto un capolavoro e credo che si sia vista tutta la mano dell'allenatore, perché quella era la squadra sostanzialmente che aveva vinto la B, è vero che B era la più forte di tutte, però ha fatto un campionato da protagonista, ha battuto qualche grande, si è tolta parecchie soddisfazioni, quindi di Grosso ho avuto la sensazione anche nelle tante conferenze che ho seguito di trovare uno che avesse le idee chiare, uno che difendeva i giocatori, non ha mai, anche nei momenti particolari che pure ci sono stati, qualche sconfitta,
0: certo,
10: eccetera, mai si è lasciato andare a accettare un colpevole, due, tre, quattro, ha sempre mantenuto un profilo di grande costruttività. Io credo che potrebbe benissimo continuare quel percorso, è chiaro che Firenze ha altro tipo di pressioni e aspettative,
0: certo,
10: questo non lo devo venire a dire a Radio Firenze Viola che ci rivede tutta la mattina alla sera, per cui il compito è diverso, però è chiaro che volendo alzare l'asticella, lui l'asticella l'ha alzata nel momento in cui ha accettato di venire a Firenze, dove peraltro questa è una cosa che ho sempre dato per scontato, ma per una ragione molto semplice, perché lui con Paratici c'è stato alla Juve, il campo d'Armavera, il torneo di Viareggio, vinto, eccetera. E lui che quella coppia si potesse comporre era nelle cose, e lui ha voluto alzare l'asticella, secondo me ha fatto bene, e adesso è chiaro che si misura in un contesto diverso, però è uno che lavora, è uno che non ti dà le battute a effetto con le dichiarazioni, non lo so, adesso bisogna vedere anche magari lì l'aria che tira, questo certo, anche posso certo. fare il mago. Però ecco, io ho fiducia in Grosso perché l'anno scorso onestamente mi ha fatto spellare le mani.
0: Bene, bene, speriamo di spellarcele anche noi al Franchi quest'anno. E ti volevo chiedere, Massimo, si è parlato tanto di Tosved, ora non si sa che fine farà, no? Perché sembrava già fatto con il Sassuolo, comunque stessero trattando. Ci sono i margini perché arrivi, anche perché insomma, sembra in arrivo anche questo Ulahi, un centrocampista, non so quanti ne vorrà prendere ancora la Fiorentina, però ecco, per quello che ti risulta, Tosved a che punto è, quando rientrerà dopo il Mondiale, quali sono le tue informazioni, insomma?
10: Allora, guardate, io sto notando, e penso anche voi, anche i nostri radioascoltatori, che questo è un mercato stranissimo, sicuramente sì. condizionato dal Mondiale, perché finché non ti dice il Mondiale è tutto molto vattato, non vediamo operazioni di primissimo piano, e quindi però per esempio no, davano per scontato Muharemovic alla Juventus, sì. davano per scontato Palestra all'Inter, davano per scontato Nico Pazzo all'Inter. Mi pare che tutto ciò che viene dato per scontato alla fine di scontato non c'è nulla neanche sul prezzo, perché arrivo al dunque, è un problema di soldi, non è un problema di dove vuole andare Tosved, e va se è Firenze ci viene volentieri, perché oltretutto c'è Grosso e quindi ci mancherebbe altro che non ci venga, così come Muharemovic sarebbe andato volentieri alla Juve perché c'è Carnevali, certo. Ma non è questo, non basta, sto solo monetizza, sto solo fa operazioni che hanno il conquibus. Io non so la valutazione oggi di Tosved da quanto può arrivare nella testa di Palmieri, oggettivamente. Siccome Tosved ha anche stimatori all'estero, io non è che mi stupirei se, come con Muharemovic, arriva qualcuno e se lo porta via. Anche perché è uno dei pochi non bidoni che abbiamo visto in questi anni in Italia. Tosved è un giocatore di bellissima personalità, secondo me. È un buonissimo giocatore, ha delle qualità, delle doti, magari un po' discontinuo, ma tanto beato chi non lo è nel calcio italiano, che ha dei momenti di mosciume che da mettersi le mani nei capelli dopo che me ne sono spellate per Grosso. Credo che la partita sia aperta, però io, siccome penso il Sassuolo sotto i 30 non ci va, questa è la mia sensazione, a forchetta direi 25-30, poi si ragiona sui bonus, quindi ecco perché metto la forchetta. Non lo so quanto sia fattibile per la Fiorentina una cosa del
0: genere. Si parla di contropartite, Massimo, sì.
10: No, ma c'è solo le contropartite. Guardate, questa è una vecchia storia che io ho sperimentato nei tanti anni che lo seguo. Io lo seguo dal 2008, i conti fatti 2007-2008, i conti fate di voi. C'era Allegri che lo portò in Serie B, quindi qualche anno è passato. Il Sassuolo le contropartite non le fa, salvo che
0: gli serva,
10: diciamo,
0: un giocatore.
10: Sia una contropartita voluta, non che lo mettiamo nel pacchetto. Non le fa le contropartite, il Sassuolo vuole determinare le scelte dei giocatori che prende. Tant'è che se ci avete fatto caso, non ha comprato nessuno. Avete fatto caso che non c'è stato un acquisto ad oggi? Ieri hanno fatto la prima uscita e non c'era nessun giocatore nuovo, e quindi tanti ce n'era qualcuno in meno, cioè Muharemovic per intenderci. Questa idea che si possa mettere la contropartita, questa cosa secondo me potrebbe non funzionare.
0: Però potrebbe interessare Comuzzo, perché in queste ore si è parlato anche di una possibilità di inserire nell'operazione, o comunque anche non inserirla nell'operazione, ma farla a sé, di Comuzzo, un prestito magari con riscatto, ecco. Allora, che ne pensi? Serve il giocatore?
10: Il prestito ci può stare. Allora, il prestito ci può anche stare, perché c'ho solo queste operazioni da fatte, magari studiando riscatti, controriscatti, queste cose
0: certo.
10: che adesso vanno tanto di moda. Questa cosa sì, ma che Tosved si leghi ad una contropartita tecnica, la storia del Sassuolo poi Carnevali non c'è più dopo 12 anni e può darsi che il metodo cambi, certo. Però al Sassuolo questo è un metodo che c'era anche con Nereo Bonato prima, non è mai venuto meno questo sistema, non
0: è una bottega cara, l'abbiamo sempre detto, no? Un po'
10: è una cosa Udinese, che funziona, cioè... così, però poi magari Palmieri cambia idea con la Fiorentina, non lo so, è che voglio, adesso comanda Palmieri, quindi certo. Diciamo che in questi anni Palmieri è stato molto all'ombra di Carnevali, anche se il vero, diciamo, direttore sportivo nella conoscenza dei calciatori e anche del calcio giocato è Palmieri, perché Carnevali è un ottimo manager,
0: certo,
10: esatto. Tanto come Marocca, cioè sono degli abilissimi manager, fanno tornare i conti, tutto quello che volete, però se devo guardare scelta dei giocatori, profili eccetera, io sono molto oggettivo, cioè il Sassuolo in questi anni è stato soprattutto Palmieri, Giovanni Rossi, Angelotti, tutti quelli che si sono capitati. E quindi io questa idea delle contropartite, Luzana, credo che la ritengo poco plausibile, però può darci pure che Palmieri, che stavolta risponde in proprio, può darci pure che lui cambi la filosofia. Sai, il Sassuolo è quello che fino a qualche anno fa prendeva solo gli italiani, l'anno scorso ha preso 10 stranieri di 10 nazionalità diverse, e quindi io non ci credevo, cioè ai miei occhi non credevo, io che lo conosco quell'ambiente da tantissimi anni, eppure l'anno scorso ha fatto una rivoluzione culturale enorme rispetto a quello che io ho sempre visto in tutti questi anni.
0: L'ultima curiosità, sì, Massimo, Andrea Giannattasio, visto, che è con me in studio.
1: Ciao Massimo, visto che si avvicina questa amichevole col Gubbio, ecco, ti chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare e se può essere anche l'opportunità dopo l'acquisto di Baroncelli per intavolare altre trattative per qualche giovane delle giovanili viola, ecco, tra il club umbro e la Fiorentina.
0: E se c'è malumore, visto che non potranno venire i tifosi.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, è vero.
10: Ecco, Diego e Luciana, permettetemi di partire da questo, tanto non è che ci ho molti peli sulla lingua. Questa storia del 22 dell'amichevole, sì, a parte, credo che sia l'ennesima dimostrazione di un calcio che si preoccupa soltanto di capire chi tra Mancini, Pirlo, Conte, chi Peppe Guardiola debba allenare la nazionale dopo questa invenzione del duo che Malagò ha preso con sé, Maldini non si sapeva, Leonardo a sorpresa. Insomma, se il calcio italiano il problema è quello, io sinceramente mi sento male, perché adesso qualcuno mi dovrà spiegare la razza dell'impedire il 22 a tifosi, tra l'altro a Gubbio c'è anche un club della Fiorentina, per esempio.
0: Sì, sì, ma infatti.
10: C'è anche un club della Fiorentina, tra l'altro di appassionatissimi, ovviamente generazione figli anche di tifosi viola dei tempi di Amrin, Antonioni.
0: Sì, sì, sì, me lo ricordo anche.
10: Anemetta, ecco. Vengono anche da quegli anni lì. Cioè, credo che sia una vergogna che per avere il timore che succede qualcosa non ci si organizza per impedire che eventualmente succeda qualcosa, ma io non ho contezza di un problema tra Firenze e Gubbio, a me non mi pare che ci siano problemi di questo genere. Io ho assistito anni fa ad un Siena Cosenza amichevole a Norcia, che ancora ricordo come fosse oggi, perché quegli imbecilli che organizzarono quella partita si erano scordati.
0: Salutiamo gli organizzatori.
10: Tra Cosentini c'era un casino, c'era stato
0: spesso
10: un problema,
0: infatti,
10: grosso.
0: Esatto.
10: Infatti non ci giocò, io ero lì, l'allenatore del Siena era Marco Giampaolo, ricordo una guerriglia urbana, un altro po' ci rimetto il computer che stava in mezzo alle cose. Io penso che siamo folli, perché ci si organizza eventualmente per un servizio d'ordine, per separare le cose, quello mi sta bene, ma la risposta può essere blocco la trasferta ai tifosi che avrebbero potuto vedere il Viola Park, per esempio.
0: Certo, ma infatti sarebbe stata un'occasione.
10: Avrebbero potuto vedere la Fiorentina, che è una squadra nobile del calcio italiano, Fabio Grosso, campione del mondo, insomma tutto quello che volete. È una vergogna. Detto questo, i rapporti
0: ti chiedo un telegramma che il tempo stringe. Siamo arrivati.
10: Comunque possono esserci altre trattative, ma Baroncelli era partito malissimo con l'espulsione a Campobasso, poi è cresciuto tantissimo.
0: Bene.
10: Ecco perché il Gubbio l'ha voluto tenere e la Fiorentina l'ha lasciato.
0: Grazie, e altri ce ne sono proprio in chiusura?
10: No, nomi non ne so, ma non ne conosco, però credo che i rapporti ci sono, magari adesso
0: quindi
10: però
0: possa esserci,
10: che c'è da qualche over, quindi okay. Forse la Fiorentina gli over per il Gubbio non ce l'ha.
0: Allora vi aspettiamo il 22, anche se non potranno esserci i tifosi. Grazie Massimo
1: Boccucci,
0: Corriere dello Sport, grazie, ciao.
10: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Bene, allora il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito, vedete come passa quando hai ospiti, messaggi.
1: Il tempo passa quando ci si diverte, il tempo
0: quando
1: vola.
0: Quando ci si diverte, mi sono divertita, speriamo.
1: Chissà se volerà anche Ulai.
0: Che
1: anche
0: gli ascoltatori si siano divertiti e Ulai magari ci stava ascoltando e quindi
1: davvero.
0: Vedremo. Vi lascio a palla al centro.
1: Ciao ciao. Ciao ciao ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Firenze Viola.
1: Chi si compra? Si fosse presentato l'Al Stokaz.
11: Scusate, ma l'Al Stokaz in the show, no, per sapere poi che campionato fa.
12: Il sultano del prestito secco, il Marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Niccolò Ceccarini.
13: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
14: Nero Verdi, siamo forti. La trattativa, fino a che punto economico si può portare avanti questa trattativa? Il discorso secondo me è tutto lì.
15: Domenica 12 ottobre, ho avuto un... mi sono incrociato gli occhi.
16: Insomma, sono giorni importanti, giorni decisivi.
17: Ma tu senti, vuoi sapere, tiamo tu? Sì, però un anno e cerca anche di odestarlo. Perché io ho visto entra che Atalanta reclamando il giocatore dell'ETA.
18: Si vede che Bev è un giornalista, ma non è tifoso, ora ho tutti il rispetto.
19: Ma un personaggio come Benvenuti che critica 24 ore su 24 qualsiasi cosa.
20: Ma come gli calveranno i giocatori di Bologna i Bembe, ragazzi? Oh,
12: ah, come gioca Caccheri,
20: grande Bembe, come ti garberanno questi nomi. Bella coccia.
14: E mi sbagli sempre.
1: Chi si compra?
12: 10 e 4 minuti sul cronometro di chi si compra. Venerdì 17. Ognuno scelga se considerarlo un buono o un pessimo elemento. Spazio alla soggettività, come giusto che sia. Radio Firenze Viola, sempre in diretta, Francesco Benvenuti e Niccolò Righi, buongiorno.
21: Buongiorno a tutti, ancora con questo sbaglio di orario, con questo errore dell'orario. Cioè ormai
12: lo so,
21: mi
12: è il tuo must,
21: sempre,
12: ho capito,
21: vero,
12: non
21: la,
12: hai offerto...
21: È la mia Gioconda,
12: Lo so, è la tua Gioconda, però è anche l'unica Gioconda,
21: vero,
12: quindi cerchiamo di produrre qualcosa di nuovo. Poi, se anche qualche regista, oltre a Stefano Cherubini che vive nelle tenebre, avesse voglia di segnalarmi il peggio del meglio del peggio, del sottoscritto, ma anche dei colleghi del weekend, ecco, le nostre copertine sarebbero ancora più ridondanti, mastodontiche e soprattutto memorabili. Io vi ricordo che il 348-7513-933 serve, certo, sì, per chiedere a Niccolò Ceccarini del prestito beffa del terzino sinistro che arriva dall'Uganda, sì, della cessione del ragazzo del 2018 che sta per partire in direzione Nepal, ma anche, o forse soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, per entrare nelle nostre favolose copertine. Quindi sforzo che chiedo a tutti voi, quello di essere ancora più fantasiosi in una mattinata di metà luglio, dove i temi sono sempre quelli di mercato. Siamo, aggiungo io, anche fortunatamente a poco più di due giorni dal primo, definiamolo, allenamento in famiglia, definiamo la partitella in casa, definiamo la prima occasione per vedere un po' i risultati della prima settimana di lavoro, o quantomeno il primo di una serie di step che porteranno poi la Fiorentina a intensificare sempre di più il suo percorso di avvicinamento alle gare ufficiali, alla partita di Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna, e in generale su quello che è un po' il suo percorso nella costruzione di una rosa che dovrebbe, a questo punto, visto che i passi in avanti sono sensibili, poter contare anche su Ulai, da non confondere con Unai, che è un altro pupillo del sottoscritto, ma in questo momento non mi sembra attenzionabile dalla Fiorentina, che già continua ad avere 48 centrocampisti, con Ulai sarebbero 49, quindi a un certo punto bisognerà anche tagliuzzare. Voglio anche chiedervi le vostre sensazioni su questo giocatore, perché Negli ultimi giorni è apparso in modo fin troppo palese che tutta Firenze ha fatto e ha avuto l'anno scorso l'abbonamento a DAZN Turkish Super League o a Sky Turchia, cioè tutti hanno visto 48 milioni di partite di Ulaï, passando per la Coppa d'Africa, passando per il Mondiale. Quindi chiedo a gran voce le vostre sensazioni su questo giocatore e vi chiedo anche, siccome ho una mia idea su questo, se li vedete compatibili il buon Ulaï e il buon Fagioli in un centrocampo a tre. Se è un centrocampo a tre quello potenzialmente Fagioli, Ulaï, Attà, che vi piace, che ritenete sostenibile, che ritenete funzionale nelle due fasi. Poi dalle 11 con Niccolò Ceccarini faremo un po' anche il punto della situazione su quello che è il timing anche di Ulaï. C'è grandissimo interesse per questa questione dell'arrivo alle 15.30 di un jet privato all'aeroporto di Peretola. Ora ragazzi, per chi ha familiarità con Flight Radar, che è un sito che tra l'altro offre una quantità di chicche meravigliose, oltre a trasformare il calciomercato in una sorta di grande fratello, effettivamente c'è un jet privato in arrivo alle 15.31 da Istanbul, con appunto Peretola come aeroporto di atterraggio. Però secondo me il seguire Flight Radar da un punto di vista di calciomercato è veramente pornografia sportiva allo stato puro, cioè abbiamo completamente perso il lume della ragione, e dico abbiamo perché nessuno è escluso sotto questo punto di vista. Quindi dobbiamo anche ritrovare secondo me un po' di equilibrio, un po' di serenità su questo. Atteniamoci a quelle che sono le notizie che dalla giornata di ieri sostanzialmente i nostri Nick e Nick stanno portando avanti, cioè che la Fiorentina ha fatto ulteriori passi concreti per chiudere questa trattativa. Ieri tra l'altro il vicepresidente del Trabzonspor in conferenza stampa ha, dal lato e dalla prospettiva della squadra turca, sostanzialmente chiuso l'affare dicendo: con la Fiorentina ormai ci siamo già stretti la mano, l'operazione è sistemata. Dalla prospettiva del Trabzonspor, diceva uno dei massimi dirigenti del club turco, manca la chiusura del cerchio tra il giocatore e la Fiorentina, e la sua aspettativa era quella appunto di chiudere l'operazione in alcuni giorni, pochissimi giorni. Poi c'è chi segue i profili Snapchat del giocatore, chi segue i profili Instagram, chi TikTok. Io penso che veramente questa sia proprio la deriva, scusate se ve lo dico, in un certo senso anche di come si segue il calciomercato. Quindi dalle 11 tutti gli aggiornamenti del caso con il più Niccolò dei Ceccarini. Ora però al di là che vi come posso dire, vi rimando anche a una certa attenzione quando leggete, perché leggo chi ci scrive: lo ha detto il TG Rai 3, il TG Regione non è la TGR, non è la Rai, quindi vi prego, vi esorto almeno a leggere bene quello che viene scritto, quello che viene detto, chi lo dice, come lo dice, quando lo dice, perché non sono la stessa cosa, cara la mia Paola. Ecco, non ce l'ho con te, però siccome già è complicato portare avanti un certo messaggio, se poi uno confonde chi dice X, chi dice Y, chi dice Z, chi dice W, è il caos. Già mi sembra il calciomercato sia abbastanza caotico sotto questo punto di vista. Luciano da Empoli dice: una brutta sensazione su questo Ulaï, ho paura che ci perderemo un sacco di tempo e poi non ne faremo niente, perché i turchi sono poco affidabili sia nelle comunicazioni che nelle trattative. Condividi questo timore da parte di Luciano?
21: Ma allora, secondo me è una di quelle trattative che, se va davvero così tanto per le lunghe, rischia di saltare. Cioè io mi aspetto, poi non lo so, magari ci sarà il coup de théâtre, io mi aspetto che o venga chiusa nelle prossime ore, come direbbe qualcuno,
12: o addirittura nei prossimi minuti.
21: Ma, o forse addirittura nei prossimi minuti, perché appunto vediamo di foto, di Snapchat, cioè il giocatore ha testimoniato che è su un volo, poi che lo stia portando a Firenze, questo non è da sapersi, perché non è che siamo lì con lui. Detto questo, ecco, mi dà l'idea che se poi dovesse davvero andare per le lunghe, la Fiorentina possa virare anche su altri obiettivi, per esempio a Roccodare, che è un giocatore che se ne sta parlando, la Fiorentina evidentemente lo sta trattando, dovrà fare una scelta, perché per questioni che, come vi abbiamo spiegato a lungo, per questioni che riguardano il fatto di essere un extracomunitario, uno ivoriano, l'altro nigeriano. Ecco, non mi stupirei se poi alla fine la Fiorentina si stancasse e decidesse di virare sull'attaccante del Wolverhampton. Fammi aggiungere una cosa,
12: visto
21: che lo abbiamo fatto un po' l'altro giorno, il dissing, ci siamo un po' ripresi la nostra rivincita su una serie di frecciatine che ci stanno arrivando come categoria. Noi ci stiamo muovendo all'interno di una situazione, correggimi se sbaglio, particolarmente paludosa, cioè
12: detto che Nico fammi aggiungere degli attacchi alla categoria, io me ne frego alla grande,
21: d'accordo,
12: perché o
21: d'accordo,
12: attacchi nome cognome, cioè preferisco 50 attacchi frontali personali a 3 attacchi alla categoria.
21: Sono d'accordo, su quello sono d'accordo, sono perfettamente, però allo stesso tempo cioè ieri quando il vicepresidente del Trabzonspor diceva quelle parole, che insomma non diceva che la trattativa era chiusa, ma insomma sono parole,
12: diceva che la trattativa era chiusa, diceva, dai, giriamoci intorno.
21: Quando uno esce così allo scoperto, tu mi insegni che insomma quando si mette così in piazza queste trattative, vuol dire che se sono al 99.9% completate. Ecco, da ambienti vicino alla Fiorentina ci è stato fatto trapelare che non era così chiusa. Se poi davvero questo giocatore dovesse arrivare a mezzogiorno e 30 a Peretola con questo jet privato di cui lui sta mettendo le foto su Snapchat, noi lato Fiorentina ci stiamo muovendo sul fatto che la trattativa non è ancora chiusa, per cui ecco, mi sembra che la società stia facendo legittimamente, ci mancherebbe altro, lo sta facendo benissimo, però molto oscurantismo nel mercato e non è facilissimo muoversi, ecco.
12: Lorenzo dice: Rocodare è un colpo alla Pradea, abbiamo già Piccoli in Zola, Rocodare non è certamente meglio. Sulla trattativa Ulai, secondo me a questo giro ha sbagliato anche la società fiorentina. Ora è chiaro, Lorenzo, senza fare troppo maniavantismo, che al di là del discorso giustamente ribadiva anche Nico sul fatto che la Fiorentina ha già firmato Vieri, che è un brasiliano, anche lì una quantità di fake news e di disinformazione in queste settimane devastante sulla questione degli extracomunitari. L'invito che io vi faccio è quello di non solo scegliere con cura chi ascoltare e chi leggere, ma anche nell'era di internet andare voi stessi, quando è possibile, alla fonte. Ci sono delle regole, e le trovate anche sul sito della Federcalcio, piuttosto chiare sul tema. Quindi, per arrivare al nocciolo della questione, la Fiorentina ha a disposizione un altro slot per il secondo extracomunitario, quindi o Ulai o a Rocodare. Lorenzo scrive un messaggio più che condivisibile: io che amo il calcio più sul campo che sui tavoli del calciomercato, vi dico, per come ragiono io, se la Fiorentina compra Rocodare, cosa che, ripeto, esclude / escluderebbe a quel punto Ulai per regole federali, non per mancanza di investimenti o di volontà, nella mia testa non esiste uno scenario in cui Arocodare e Ken sono nella stessa squadra. Poi, siccome c'è grande interesse per valutare, io ho fatto prima gli acquisti, no, ho fatto prima le cessioni, se faccio prima gli acquisti sono grande, se faccio prima le cessioni sono scarso, allora sotto questo punto di vista io vi dico che se la Fiorentina dovesse prendere un attaccante della futuribilità, considerando anche lo stand-by che ha vissuto la carriera di Arocodare quest'anno in Premier, che è stata un disastro a livello singolo e a livello di collettivo, 33 presenze e solo 3 gol nel Wolverhampton, io penso che a quel punto la cessione di Ken sarebbe sostanzialmente apparecchiata. Questo poi, se Lorenzo dice un colpo alla Pradè, tra le righe ci sta facendo capire, neanche più di tanto tra le righe, cioè in modo piuttosto palese, di non apprezzare l'eventuale colpo a Rocodare, e questo può essere legittimo o non legittimo e quant'altro. Ecco, però È chiaro che la Fiorentina in questo momento ha anche un attaccante come Piccoli che è ingombrante sia a livello di ammortamento che a livello proprio di ruolo, di comunque di, come direbbe qualcuno, backup di Moise Kean. E ad oggi diventa difficile, ricordando sempre la Fiorentina non ha l'Europa, quindi mancano proprio dei minuti in modo oggettivo e palese. Gabriele da San Miniato dice: ho fatto una ricerca personale, Benve, ti dico la mia sul caso Ulai. Fiorentina e Trabzonspor hanno già deciso tutto, è però necessario che prima venga depositato il contratto o di Richardson alle Havre o di Moreno al Wrexham. Per questo la Fiorentina si è innervosita per le parole del vicepresidente che rischiano di far precipitare l'offerta per Moreno o Richardson. Che ne pensa Niccolò Righi di questo messaggio molto ben articolato di Gabriele?
21: Può darsi, sì, è una lettura, insomma, l'abbiamo detto tante volte, la Fiorentina in questo momento sta spendendo tantissimo, non è che abbia soldi infiniti, per una questione comunque legata anche al fair play, perché è vero che senza Europa non è stringente come se l'Europa ci fosse, però comunque sia, se non sbaglio, la spesa non deve superare il 70% rispetto ai ricavi, una cosa del genere, per cui insomma ci sono dei conti da tenere di conto, scusate la ripetizione, quindi può darsi che la Fiorentina provi un po' a ridurre la spesa magari con dei soldi che possono arrivare da altre cessioni e che quindi stia provando a cedere Richardson e Moreno, che sono i nomi più caldi in questo momento in uscita. Staremo a vedere, è una lettura giusta quella che fa Gabriele. È anche vero che da quello che ho capito su questo giocatore, più che passa il tempo, Ulai intendo, e più che c'è davvero il rischio che tante big ci possano mettere gli occhi sopra. Abbiamo parlato del Manchester United, a me è arrivata anche una voce però non confermata dell'Atletico Madrid, per cui insomma c'è il rischio davvero che poi su questo giocatore, più che si vada avanti, più che poi la Fiorentina non abbia anche la forza per prenderlo, perché se poi si dovesse inserire una squadra del calibro dei Colchoneros o dei Red Devils, ecco, a quel punto sarebbe veramente difficile.
12: Allora, caro Stefanino, cominciamo anche con i WhatsApp audio perché sono croccanti. Intanto rispondo a Matt che mi domanda: per 40 milioni Kean lo vendi o lo tieni? Allora, partendo ovviamente da una risposta che deve essere doppia. La risposta numero uno, caro Matt, è che io uno come Kean non lo venderei mai. Cioè, se sono la Fiorentina e ho avuto la fortuna e anche la bravura di trovare alle giuste condizioni, nel giusto momento, Moise Kean, faccio il più possibile per tenerlo anche in questo terzo anno. Poi, se sono la Fiorentina, che deve anche fare valutazioni contabili, di bilancio, di ammortamenti, di plusvalenze, di ingaggi e quant'altro, io per 40 milioni non è che mi siedo al tavolo. Mi siedo al tavolo con estremo interesse per ascoltare il pacchetto della proposta dell'eventuale acquirente. Quindi, sotto questo punto di vista, la risposta deve essere, secondo me, Matt, un po' anche in ottica fiorentina, un po' una sintesi di queste due sensazioni, perché tornando al mio amore calcistico per Kean, io vi faccio una controdomanda. Arocodare, per chi lo ha seguito, per chi lo conosce, è chiaro che sarebbe un giocatore intrigante per quello che ha fatto fino a due anni fa con il Genk. Ha una storia molto particolare, cioè è un giocatore che arriva in Europa dalla Lettonia, cioè dalla Nigeria. Lui trova, da un punto di vista calcistico, il pass per entrare e cominciare la sua carriera in Lettonia. Poi, in modo molto anche confusionario e caotico, esplode in quei due anni di Genk, quei due anni centrali, con 40 gol in 96 presenze. Prima aveva segnato nel campionato lettone, nella Ligue 2. Ho visto qualcuno che si è messo a fare la somma complessiva dei gol segnati da Arocodare. Ora, tutto bello, tutto giusto, però considerare solo i gol senza il contesto è un esercizio un po' scorretto, un po' come quelli che l'anno scorso mi inoltravano le foto degli zero gol segnati da Kean due anni fa, pardon, con la Juventus. Cioè, bisogna anche costruire il giusto, secondo me, contesto. E il contesto di Arocodare è appunto questa doppia stagione al Genk, che aveva poi convinto il Wolverhampton a fare un investimento più che significativo su di lui. Ora il Wolverhampton è retrocesso, Il giocatore è intrigante, ha una fisicità anche molto anomala per la nostra Serie A, cioè è difficile trovare giocatori di quasi due metri in Serie A in quel ruolo. Poi giustamente Massimiliano mi ricorda che domani è il 18 luglio, quindi domani, secondo le mie, come si potrebbero definire, non previsioni, perché alla fine sono previsioni alla rovescia, io avevo detto un paio di mesi fa che la Fiorentina avrebbe venduto Kane il 18 luglio, quindi ovviamente spero, lo ribadisco anche oggi, di bypassare questa data indenne sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista ovviamente di Kane. Però ecco, caro Matt, spero di averti risposto nel dettaglio, perché è una questione molto molto contorta. Non è contorto invece ascoltare i nostri WhatsApp audio, faccia un po' perplessa, un po' incuriosita quella di Stefanina, e quindi avanti tutta.
4: Buongiorno ragazzi, allora io da quel poco che ho potuto vedere di Ulai tra video e poche partite eccetera eccetera, ho visto che lui può fare tranquillamente il mediano o comunque uno dei due nel centrocampo a due, quindi lo vedo benissimo con Fagioli e con Attà leggermente più avanzato in fase di possesso, e sembra il giocatore, sembra ottimo, poi insomma c'ha 20 anni, c'ha ottimi margini di crescita eccetera eccetera, e penso sia anche un buon recuperatore di palloni, quindi non vedo problemi di quel tipo. Se abbiamo retto poi l'altro anno un Durre Mandragora Fagioli, possiamo benissimo reggere questo centrocampo, sarebbe perfetto, con una difesa anche migliore secondo me.
12: Sì, ora non ho capito molto il paragone col centrocampo dell'anno scorso, cioè che vuol dire abbiamo retto con Fagioli, Indur, Mandragora e quindi possiamo reggere con Fagioli, Attà e in questo caso la I, cioè qual è il reggere sotto che punto di vista? Fisico? Fase
21: forse
12: in possesso?
21: Dal punto di vista di centimetri e di chili, intendeva?
12: Allora però non avrebbe dovuto impostarla così, cioè se la questione è centimetri e chili vai a perderci rispetto a Mandragora Andur. Poi detto che c'era giustamente, a proposito del mondiale, chi ricordava che le due finaliste sono tra le squadre più basse di tutto il lotto mondiale, quindi in fin dei conti anche chi se ne frega, mi viene da dire. Quindi casomai, ecco, sentiamo se l'ascoltatore spiega meglio questo passaggio, perché se è una questione fisica, solo fisica, la Fiorentina ci perde, anche perché Attà è un giocatore che si porta dietro una fisicità che non sa di avere, è un po' come la storia del calabrone, cioè il rapporto tra il peso e le ali. Attà ha una fisicità che si porta dietro pur quasi respingendola per le caratteristiche meravigliose che ha. Quindi insomma su questo avanti tutta. Fabrizio dice: il vento è cambiato, stia attento il dirigente turco a non tirare troppo la corda, finalmente abbiamo una persona che non si fa mettere i piedi in testa e non si fa meleggiare, occhio che Paratici li mandi a quel paese. Che cosa, però non ho capito che cosa avrebbe detto il vicepresidente del Trabzonspor per dire che ha tirato troppo la corda. Cioè lui ha detto, cioè non ha detto non abbiamo trovato un accordo con la Fiorentina, siamo nervosi, le nostre richieste erano chiare, ha detto la Fiorentina è tutto ok, penso che il giocatore in poco tempo, in pochi giorni andrà via, devono solo trovare un accordo il giocatore e il suo nuovo club. Io non lo trovo sinonimo, Fabrizio, no, certo, di tirare troppo la corda sinceramente. Però questo è il tuo punto di vista, magari anche lì spiega meglio qual è il tuo pensiero sull'argomento. Poi Benve, comunque che stanotte Olai ha preso un aereo dalla Costa d'Avorio mi pare chiaro, diciamo che rispetto a quello che ha scritto la pagina sportiva di Rai 3 è una bella coincidenza. Io sono pronto a scommettere la Fiorentina non brucia il suo secondo slot da extracomunitario per un panchinaro, perché anche vendendo Ken a Rocodare non può fare il titolare. E ora però io, Ivan, anche io devo chiederti perché non può fare il titolare? Cioè cos'è che non ti piace di Arocodare? Io al Genk me lo ricordo dominante in un calcio diverso ovviamente da quello inglese. Poi vabbè, su Ken io magari non sono neanche così duro e netto come siete stati tanti di voi l'anno scorso, che avrebbero rinunciato a Ken anche per veramente cifre ridicole. Io non so, però vi domando allora come pensate la Fiorentina? Che tipo di giocatore vi aspettereste in caso di sostituzione di Ken tra gli 11 titolari? Ecco, cioè che tipo di profilo, che tipo di storia, che tipo di
21: anche caratteristiche,
12: caratteristiche.
21: Sì.
12: Non ci si può presentare con Arokodare titolare. L'ho visto giocare in Belgio, sinceramente mi è sempre sembrato poca roba, non sprecherei l'ultimo slot per lui. Può essere che la Fiorentina abbia sul tavolo una proposta per Ken e tenga in stand by Ulai perché potrebbe dover chiudere Arokodare per sostituire Ken?
21: Potrebbe, sì, potrebbe, tutto potrebbe essere. Non so in questo momento, io non credo che Ken in questo momento abbia tutto questo mercato. Io continuo a pensare che Ken, la Fiorentina non lo ritenga un giocatore incedibile. Qualche giorno fa è scaduta una clausola rescissoria che quest'anno non ce ne siamo neanche accorti. Ecco, se un anno fa stavamo lì a contare i giorni che ci separavano dal 15 di luglio, in un anno lo scenario è completamente mutato. Questo per dare anche un po' di contezza su quanto ogni tanto bisogna avere più una visione, come dice Paratici, ad ampio respiro e non guardare il breve termine, perché insomma 52 milioni l'anno scorso ci sembravano una cifra ridicola, oggi nessuno si presenta con appena 10 milioni in più, si porta dietro anche dei problemi fisici che di cui ormai sappiamo bene e che fecero anche saltare quella famosa trattativa con l'Atletico Madrid. Io credo che appunto Ken non, in questo momento non abbia tutto questo mercato. Forse ce lo potrebbe avere in quei campionati un pochino più di seconda fascia, come potrebbe essere, non so, forse il campionato turco, però mi sembra anche che in Turchia siano orientati molto su altri profili, perché ad esempio si era parlato del Fenerbahce, ma il Fenerbahce ha chiuso Mason Greenwood, per cui insomma non lo so, può darsi. E la lettura dell'amico di Matteo, se non sbaglio,
12: sì,
21: vero? La lettura di Matteo è giusta, però ecco, non ci risulta che in questo momento la trattativa per un'uscita di Ken sia così calda. Ecco,
12: trattative calde, trattative fredde. Vi ricordo alle 11 il collegamento con Niccolò Ceccarini,
21: sì,
12: con termometro alla mano. Per tra l'altro mi dicono anche ora in questa fase proprio clamorosa social di Nick, Cecca ha twittato hashtag Ulai, hashtag Fiorentina e poi tre emoji delle clessidre, come a dire la sabbia scorre, il tempo scorre, ci siamo, hype e quant'altro. Detto questo, un altro WhatsApp audio, andale.
5: Ciao, sono Mario Massarosa. Io ho la vaga impressione che si sta parlando tutto di questo, Ulai, centravanti, bello grosso come Nzola, ma non mi viene in mente il nome. Ma tutte queste parole, vuol dire che Paratici non lo prende, perché si sta parlando di giocatori che poi lui ne prende altri. Sicché per me Ulai non verrà più, e nemmeno quell'altro.
12: Vabbè, prendiamo atto del punto di vista dell'ascoltatore. C'è questa corsa il più possibile sempre anche a dare un punto di vista anticipatorio su come andranno a finire le cose, che è un elemento che chiaramente interessa molto a chi cerca di anticipare lo scorrere degli eventi con notizie e quant'altro. Però il consiglio che do anche a voi ascoltatori è quello di non avere, ecco, sempre la verità in tasca su un qualcosa che ancora non è successo. Credo sia più costruttivo magari commentare una cosa dopo che è successa, così ci confrontiamo insieme sul punto di vista che voi avete legittimamente sull'arrivo di un giocatore, sul mancato arrivo di un giocatore. Alberto dice: sarebbe molto stupido vendere Ken per 40 per poi rispondere con 30-35 per un attaccante di pari valore. Però Alberto mio bello, c'è questo piccolo dettaglio del monte ingaggi, che so che c'è la corsa a dire no ma non è così. La Fiorentina intanto prende un giocatore come Attà che a livello di ingaggio è meno impattante di Beltran. Così, giusto per dirvene una. Se poi la Fiorentina vuole legittimamente sostituire Ken con un attaccante, prende 5 milioni, allora può anche spendere più di 30-35, anzi deve spendere a quel punto più di 30-35. Non penso sia nell'intenzione della Fiorentina vendere Ken e il suo ingaggio per prendere un giocatore di pari ingaggio. Ecco, questo è il mio punto di vista, ma non so se buon Nico è d'accordo.
21: No, sono d'accordo che la Fiorentina da questo punto di vista, ecco, sugli ingaggi si sta muovendo abbastanza bene, perché lo abbiamo detto, comunque Attà è un giocatore che la Fiorentina ha pagato tantissimo, rischia di essere appunto, rischia poi, dipende da che punto di vista, il calciatore più più costoso della storia della Fiorentina, però comunque tutto sommato ha un ingaggio contenuto, così come quello di Vieri. Immagino che la Fiorentina, se dovesse appunto risparmiare poi sul cartellino di un sostituto di Kane, andrebbe soprattutto, ragionerebbe soprattutto di monte ingaggi, cosa che per esempio ha portato al taglio di Gosens. Cioè, più che la scelta tecnica, il taglio di Gosens è stato fatto perché il tedesco pesava quasi 5 milioni lordi a livello di ingaggio, e per un giocatore che abbiamo visto l'anno scorso un po' nella fase autunnale della sua carriera, che ha avuto tantissimi problemi fisici, ecco, quei 5 milioni risparmiati non sono male, ecco. E quindi penso che il motivo di una eventuale cessione di Kane sia soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, come lo sarebbe stato eventualmente se la Fiorentina avesse deciso di separarsi da De Gea. Anche di De Gea abbiamo detto tante volte che la Fiorentina lo considerava un giocatore cedibile, poi c'è stato questo dietro front. Lo spagnolo sarà il portiere titolare anche per la prossima stagione, però ecco, sicuramente c'è anche un discorso di ingaggio dietro, senza dubbio.
12: Comunque, per tutti gli amanti di Flight Radar, visto che vi siete messi tutti a guardare l'opzione jet privato, io posso dirvi che dall'aeroporto di Abidjan è partito un volo direzione Istanbul a 10:30.

0: 80%, facciamo 80% perché siamo buoni.
1: Bene, sì.
0: Allora, c'è un volo partito a 00:37, quindi 10 ore fa, da Abidjan con Turkish Airlines direzione Istanbul. Così siamo contenti, sereni, tranquilli e felici. Visto che in tanti avete postato quella foto di Snapchat di Ulay dove si intravede che il volo è della Turkish Airlines, ecco, se il volo è della Turkish Airlines e l'ha preso da Abidjan, è partito a 00:37 direzione Istanbul. Ora non vi so dire l'orario previsto di arrivo, anche perché è partito con un'ora di ritardo. Il volo di linea, ecco, tutto qua. Quindi così siamo tutti sereni, tranquilli, visto che anche in Turchia iniziano a dire Ulay parte da Istanbul alle 14, Ulay parte da Istanbul alle 14. Cecca mette la clessidra, ragazzi. Pensate voi a dover parlare di Flight Radar 24, a dover vedere i voli in partenza da Abidjan. Io non mi abituerò mai. Scusatemi, sono fatto male io, ma non mi abituerò mai. Questo è quanto. Comunque, vabbè, ci mancava solo parlare anche di Snapchat e Flight Radar 24. Non si finisce mai.
1: Ormai siamo questi.
0: Siamo questi. Alberto, sindaco di Mezzana, lupo ulula, paratici Ulay.
1: Bene,
0: bella Alberto, ti metto un cuoricino perché te lo meriti. Poi tanti messaggi di Luca. Per me Ken è la prima maglia da dare in tutte le partite, la faccia degli odiatori seriali, frustrati e invidiosi, quelli si meritano Cabral, Piontek, Nzola, eccetera eccetera. Ken e il suo giro non hanno nessuna intenzione di andarsene, questo è ben chiaro agli operatori di mercato, che quindi nemmeno si avvicinano, che si rassegnino i trombettieri delle cessioni dei migliori, quelli che festeggiano le grosse entrate come fossero scudetti.
1: Bello,
0: mamma mia, grande, Luca sui pedali, direi. Poi il trasferimento di Ulay per importanza e entusiasmo mi ricorda il tentativo fatto per De Paul ai tempi, spero vada in porto, un saluto e sempre forza viola. Quindi hai enormi aspettative, direi, considerando la carriera che ha fatto De Paul su Ulay. Secondo me, scrive Niccolò, arriverà l'annuncio quando comincia la fase 2 degli abbonamenti. Poi Alessio da Scandicci dice che arriva a Perettola con il jet privato alle 16, quindi ora non più alle 15:30 ma alle 16. Ragazzi, se volete andare su Flight Radar c'è tutta la scheda sugli arrivi e le partenze, jet privati compresi, e trovate 14 da Istanbul, 15:30 a Firenze, questo jet privato, non lo so, sembra una via di mezzo tra questo momento, tra c'è posta per te, le esterne di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Io non riesco a capire lo
1: sarebbe
0: stato
1: bello
0: d'anno.
1: Se uscisse un normale cittadino,
0: no,
1: turco,
0: sarebbe
1: che poi
0: spettacolare.
1: Normale non sarà, perché insomma uno che prende un jet privato comunque è uno che ha buoni denari con sé, però insomma un normalissimo cittadino turco che esce lì da quella
0: sogno.
1: Porticina dell'aeroporto
0: sogno.
1: E si trova una schiera di giornalisti, telecamere lì davanti, non lo
0: un
1: so.
0: Un sogno, quasi quasi. Spero che la Fiorentina possa comprarlo Ulay, perché chiaramente feticcio vero. Ma spero anche che magari da quel jet davvero possa uscire un semplice cittadino, imprenditore turco che si era preso questo jet privato per venire a fare affari a Firenze. Ecco, sarebbe meraviglioso. Dopo Bati e Tony, Ken è il miglior centravanti della storia recente viola. Chi fa lo schizzinoso si merita Piccoli, Cabral, Rebonato, Rebic, eccetera,
1: ora,
0: eccetera,
1: ora,
0: eccetera.
1: Ora.
0: Beh, qui. Storia recente viola, se il punto di partenza è Batistuta, negli ultimi 30 anni
1: Gilardino
0: davanti a Ken.
1: Beh,
0: domando,
1: assolutamente.
0: Poi quindi Ken quarto o ce n'è un altro?
1: Giuseppe Rossi forse. Cioè la stagione è una
0: però
1: stagione.
0: Giuseppe Rossi più seconda punta, dai.
1: Va bene.
0: Giuseppe
1: sta.
0: Rossi lo puoi mettere insieme secondo me ai vari Gudmundsson, Mutu.
1: Va bene.
0: Come prima punta secondo me.
1: Vabbè,
0: sul podio ci deve
1: dire,
0: stare.
1: Si può dire che forse un giocatore che non si può dire, ma forse è stato un po' meglio.
0: No, allora, puoi mettere anche Vlahovic sul podio, certo, in un tempo molto ristretto. È legittimo dire che ha fatto
1: comunque terzo o quarto posto se la gioca con
0: poi ovviamente va bene Batistuta e Toni, non c'è dubbio. Se uno si basa solo su quello che ha fatto vedere a Firenze, io Gilardino non lo metterei davanti né a Ken né a Vlahovic sinceramente, però sarei un po' in difficoltà su come chiudere il podio tra Ken e Vlahovic, ecco, per quello che abbiamo visto a Firenze, non per il proseguo della carriera, chi ha fatto più gol, chi si è confermato, chi non si è confermato, insomma. Lore dice che secondo lui Ulay è un giovane Kanté dai piedi più educati, un mediano davanti alla difesa, quindi o vendono Fagioli

0: per 30-35 o vendono Fabian, Brescianini e Son per la stessa cifra. Certo è che se Olai eventualmente giocasse davanti alla difesa, la vedo difficile, rimanga Fagioli, perché sicuramente non farà panchina, e Fagioli mezzala la può fare a sinistra, e come lì, e lì, come ha detto Grosso, ci vede a ta. Ora c'è un problema relativo, ovviamente. Allora, Grosso dice: io vedo a ta mezzala a sinistra. A ta risponde: io voglio fare la mezzala sinistra, quindi tutto a posto. L'anno scorso Ulai nel Trabzonspor, che giocava 4-2-3-1, faceva la mezzala sinistra, l'interno sinistro, perché giocando a due giocava sul centro sinistra. Fagioli, diciamo che o fa il regista o fa la mezzala sul centro sinistra. Dubito che la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori e fare, per chi conosce la citazione, quello che si vede in BoJack Horseman con il bambino che si mette i trampoli per uscire con Princess Caroline e far finta di essere un adulto, che alla fine risultava essere un omone di 5 metri, perché ovviamente aveva i trampoli. Quindi non credo la Fiorentina possa mettere uno sopra l'altro tre giocatori sulla mezzala sinistra. Quindi o Grosso rinuncia al Matic della situazione e gioca con Ulai regista basso, cosa che io non gli ho mai visto fare in carriera in modo continuativo a tre, ma a 20 anni si può costruire tutto, ovviamente. Fagioli torna a fare la mezzala sinistra dopo che l'anno scorso siamo partiti da Fagioli in crisi nera, Fagioli disastroso, Fagioli regista, oh mio Dio, mi fai volare Nicolò sei grande, quindi gli ricambiamo ruolo. E però allora a ta lo dobbiamo mettere a destra, oppure mettiamo Fagioli a destra. I posti sono quelli in un centrocampo a tre. Poi tutto può essere adattabile, si può giocare a piede invertito, si può giocare con l'idea di costruire una storia calcistica nuova rispetto al recente passato. Sono tutti ragazzi molto giovani, soprattutto Ulai. Però ecco, il punto di partenza non è, per come la vedo io, così fluido per quel centrocampo a tre. Poi le grandi squadre fanno giocare ovunque, chiunque, quindi Valverde secondo me è l'esempio massimo di quei giocatori che alla fine mettilo dove vuoi e renderà da top. Io non vedo però Valverde nelle rose della Fiorentina ancora.
1: No, non credo, non so se c'è qualche volo in arrivo da Madrid.
0: Beh, sai qual è la
1: situazione? Montevideo, non so in questo momento dove si trova Valverde. Tra l'altro, guarda,
0: la soluzione sai qual è?
1: Ormai,
0: Flight Radar,
1: guarda,
0: è
1: io ti dico ormai che ci siamo in questo, ci siamo infilati anche noi nel torbido di questo Flight Radar
0: Gate.
1: Che il mistero si infittisce.
0: Attenzione.
1: Perché da quello che risulta da una foto, non so se ce l'hai anche te, il volo che sarebbe dovuto arrivare a Istanbul, che contiene al suo interno forse Ulai, non si sa, dovrebbe essere stato deviato a Budapest. Quindi, cioè, se il fine ultimo era quello di arrivare a Firenze, magari poco male. Cioè nel senso,
0: la Bijan.
1: Però... La Bijan...
0: Quale volo è stato spostato? Quale volo è costretto a atterrare a Budapest?
1: Allora,
0: quello a Bijan,
1: Istanbul? Forse sì, non lo so. Mi arriva questa foto con deviazione a Budapest. Magari no, ho sbagliato. Può darsi, speriamo, non lo so. Sinceramente, non ci sto capendo più niente.
0: Io ho già il mal di testa. E ora, infatti, poi chiederò a Niccolò Ceccarini proprio di dire tutto sulle tratte a Bijan, Ankara o a Bijan, quello che vi pare a voi. Nel senso che ho tutti i voli in partenza da Istanbul, che tra l'altro non è neanche un aeroporto proprio di dimensioni ridotte. Comunque, andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino, carico a pallettoni.
2: Bembe, non so cosa ne pensi te. Non ti sembra che però sia cambiata, al di là di Ulai, sebbene no, alla fine non è questo l'importante, ma che gli acquisti saranno di quella caratura lì, a prescindere dal centrocampista ivoriano. Cioè, a differenza di altri anni dove non si prendeva Julian Alvarez e poi arrivava Cabral, non ci prendeva Baturina, poi ci prendeva, con tutto rispetto, di Corrucci Caviglia, non ti sembra che sia cambiato proprio il cabotaggio degli acquisti?
0: No,
2: questo secondo me è la
0: non c'è dubbio.
2: Parte più bella per un tifoso della Fiorentina.
0: Sono assolutamente d'accordo. È un cambio di paradigma che però certifica e va a mettere una pietra tombale su tutti i discorsi che sono stati fatti negli ultimi 7 anni, non solo dai pretoriani di un certo modo di fare mercato, ma anche dallo stesso modus operandi della Fiorentina. Cioè Paratici ha preso il modus operandi degli ultimi 7 anni della Fiorentina e l'ha accartocciato. Non rimane nulla. Poi si può dire, certo, arriva un dirigente nuovo, funziona così. Ma a me viene anche da pensare che un dirigente nuovo possa anche costruire su vecchie fondamenta. Qui, nella visione di Paratici, e non è un punto di vista perché lo stanno dicendo i fatti, nella costruzione della società con nuove figure e nella costruzione della rosa con 2 settimane di mercato a questa intensità, la dico in modo un po' brutale, non andava bene nulla. Cioè, nella prospettiva di Paratici, di un dirigente come Paratici, con la sua esperienza, quello che ha trovato non erano fondamenta, erano macerie, forse neanche così tanto riconoscibili. Quindi, certo che è stuzzicante questo nuovo modo di porsi, però allora è davvero un anno zero. È davvero un anno in cui mettere da un lato un po' di pressione, perché io di fronte a questi acquisti, perdonatemi, non riesco più a dire sì ma è l'anno cuscinetto, sì ma è l'anno in cui riappropriarsi della metà di sinistra della classifica, sì ma la Fiorentina aveva 25 punti, 30 punti di ritardo dall'Europa che conta l'anno scorso. Io, se fai un mercato del genere in 2 settimane, non riesco, per onestà intellettuale, a dire sì sì l'obiettivo quest'anno è fare meglio del Sassuolo dell'anno scorso, sì sì l'obiettivo quest'anno è giocarsela con l'Udinese e la Lazio per le posizioni sotto la Coma. Non ce la faccio.
1: Anche perché, fammi aggiungere una cosa.
0: Anche due.
1: Ora, è vero che giustamente i tifosi anche non devono pensare al bilancio, perché sennò si fa i tifosi del bilancio. Però allo stesso tempo la Fiorentina sta spendendo tantissimi soldi, e rimanere un altro anno senza Europa, dopo che è già 2 sessioni che spendi 100 milioni per rimanere a mani vuote, questo peserebbe tantissimo nelle casse di una squadra che, insomma, non è che ha i conti del Real Madrid, del Bayern Monaco, del Manchester City. C'è da sempre da fare conti con il bilancio, per cui
0: sono bilancio che
1: con
0: salutiamo
1: te.
0: Sì, sì, ci segue sempre,
1: certo, sì, sì.
0: È un accanito ascoltatore della nostra trasmissione. Io vi ricordo il 348 75 13 933. Questa puntata verrà ribattezzata Flight Radar, il viaggio di Ulai. E tra l'altro devo dire, questo si sposa anche straordinariamente bene, perché avendo visto ieri l'Odissea di Nolan, mi sento anche molto a mio agio, ecco, nell'andare a tracciare gli spostamenti da Abidjan a Istanbul, poi da Istanbul a Firenze. No, però il volo viene dirottato a Budapest, allora da Budapest deve prendere una macchina, sì, deve andare in un altro aeroporto. Mi sento molto, ecco, come Omero con Odisseo.
1: Ho ricostruito quello che era il
0: sospiro di sollievo, quindi certo. Tutto a posto?
1: No, assolutamente, perché allora lui dovrebbe andare a Istanbul, in questo momento è in volo per Istanbul,
0: lui...
1: e quello non è stato dirottato.
0: Ok, se lui ha preso un aereo che è quello partito a 00:37 da Abidjan, Turkish Airlines,
1: arriva in Turchia,
0: arriverà
1: quello
0: in Turchia,
1: arriverà a Istanbul.
0: Bene.
1: Poi avrebbe dovuto prendere il famoso volo privato
0: delle 14
1: che sarebbe dovuto arrivare a Firenze
0: alle 3 e mezzo. Non arriva più alle 3 e mezzo
1: quell'aereo lì doveva partire da Praga e arrivare a Istanbul,
0: okay,
1: e prendere Ulai. In realtà da Praga è stato dirottato a Budapest,
0: quindi serve un nuovo jet
1: privato da Istanbul che lo porti a Firenze,
0: come avrebbe detto Dimitri Conti, e sarebbe stato bello sentirlo anche dalla sua viva voce. Che beffa! Perché questa puntata è speciale,
1: sì,
0: Flight
1: sì,
0: Radar,
1: sì,
0: eh.
1: Sì, sì,
0: a
1: certo.
0: Questo punto,
3: mamma che beffa,
0: grazie Dimitri che sei arrivato leggermente in ritardo, ma sei arrivato. Consentiteci anche di alleggerire un po', perché
1: certo,
0: è veramente il teatro dell'assurdo. Qui ci sarebbe bisogno di Samuel Beckett tra gli ascoltatori ogni tanto. Anche Kafka, mi viene da dire, perché ci sono delle situazioni veramente bislacche. Comunque, ovviamente, insomma, continueremo a monitorare tutto questo, ma devo dire che siamo veramente al top. Sentiamo un altro WhatsApp audio, Stefanino mio.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ma per me questa è una telenovela che ha una sola funzione: distrarre, come è stato definito, un prestigiatore. Con una mano distrae il pubblico e con l'altra fa
0: mossa Kansas City,
4: la magia, no?
0: Bello.
4: Quindi
0: la magia,
4: secondo me non arriva nemmeno questo giocatore, anche perché stanno valutando anche i giocatori che ci sia a centrocampo. penso che lui stia lavorando parecchio sugli esterni e forse anche sull'attacco, perché comunque la difesa è stata sistemata e bene o male, anzi io spero arrivi presto questo Val di Penas, perché insomma sembra tutto a posto, però mi preoccupo più per questo che per i centrocampisti.
0: Tutto a posto a Ferragosto. Jacopo in linea, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Allora, premesso che Beckett forse fosse stato fiorentino avrebbe scritto aspettando la IA.
0: Sì, sì, sono d'accordo con
3: vabbè,
0: te.
3: Allora, seconda premessa è che io su la IA purtroppo ho delle vibrazioni un po' alla Milinkovic-Savic, ma non solo tanto per come va a finire, quanto per il rimpianto che genererà nel decennio successivo, come è successo con Milinkovic-Savic. Tutte le volte veniva a Firenze o ci faceva gol o faceva prestazioni straordinarie e ci mordevamo anche i gomiti. Però a proposito della questione tattica che parlavi prima, ma non pensate possibile che Ulai e Fagioli potrebbero essere due con un centrocampo, appunto un 4-2-3-1, e spostare a Tà un po' più avanti come ha fatto Udine qualche volta, al di là del fatto che mezzala sinistra o trequartista, insomma, oggi nel calcio moderno sono veramente di differenza per come si interpreta il ruolo. E poi chiudo su questa cosa, siccome ho sentito un po' polemicuccio stamattina.
0: Vai, allora, solo stamattina, ovviamente, solo stamattina.
3: No, diciamo un po' più di solito.
0: Un po' più di solito, allora, va bene.
3: Allora, una polemichina la faccio anch'io.
0: Oh,
3: uno, ci hai invitato a essere più attenti nella scelta delle nostre fonti in relazione alla questione dei tre extracomunitari. E uno dei primi a parlare la possibilità di mettere extracomunitari però è un giornalista di punta della radio con la quale voi tutti i giorni vi collegate per due ore per fare palla al centro. Allora, noi scegliamo meglio le nostre fonti, però voi parlate con i vostri partner, ecco, diciamo così. Seconda cosa, è vero che Flight Radar e tutto questo sta generando un delirio. Allora faccio una domanda: Radio Firenze Viola ci va oggi alle 3:30 a Peretola o ignora la notizia?
1: Ci va. Io questo te lo posso confermare perché sarà il sottoscritto ad andarci.
0: Quindi guarda, sei andato alla fonte diretta come solo i grandi sanno fare, caro Jacopo.
1: Ci va Jacopo.
3: Prego, io ho finito, grazie.
0: Grazie a te Jacopo, guarda, cioè perfetto, perché abbiamo qui Niccolò Righi che avrà due scelte a quel punto, anzi tre. Scelta numero uno, possibilità numero uno, orizzonte numero uno. Arriva questo jet che non si capisce se poi dovrà appunto prenderne un altro, se Niccolò Righi starà lì a dormire.
1: Io spero che sia un qualcosa di rapido e indolore, perché oggi dovrebbe essere anche la giornata più calda, veramente. È bollino rosso da una settimana, per cui.
0: Comunque.
1: No, dimmi le scelte poi.
0: No.
1: Stare lì a dormire.
0: Allora,
1: poi.
0: Le scelte sono. No, la scelta è: arriva Ulai come da programma, 15:30, grandi foto, grandi sorrisi. Lui che accenna un sono felice e siamo a posto.
1: Tutto bene, tutti felici.
0: Numero due, che ribadisco sarebbe la mia preferita.
1: Sì, anche voi.
0: Arriva Ulai alla Fiorentina, ma non oggi e soprattutto non da quel jet. E soprattutto Niccolò Righi riprende l'arrivo degli occupanti del jet di qui sopra, appena varcate le soglie, chiaramente non in pista, spero non faccia come in terminal quando c'è l'uomo delle pulizie che prova a bloccare l'aereo in partenza. Riprende però dei signori sconosciuti all'interno del mondo del calcio, che erano venuti seriamente a farsi gli affari loro. Numero 3, è talmente complesso lo schema di Flight Radar, per cui il jet privato che doveva partire da Praga e andare a Istanbul è stato dirottato a Budapest, quindi magari farà un po' di ritardo, che Niccolò Righi sarà costretto a farsi portare dalla famiglia una brandina, una coperta, un sacco a pelo e dormire a Peretola.
1: No, guarda, questa
0: acqua, cibo, tutte le dipendenze che hanno Niccolò Righi dovranno poi essere soddisfatte.
1: Insomma. Guarda, questa condizione non si potrà verificare, perché alle 17 mi aspetta un ottimo turno su tutto il mercato web, per cui
0: chi ha la priorità?
1: Che ha la priorità.
0: Attenzione,
1: per cui sì, certo, l'editore mi paga per fare il turno su tutto il mercato web, non per riprendere Ulai oppure un uomo d'affari turco, quindi deve arrivare, deve muoversi, ecco, il buon Ulai, perché io alle 4:30 ho i minuti contati, posso stare un'oretta massimo a aspettarlo. Se poi dovesse fare due ore di ritardo non ci troverà Niccolò Righi e quindi non ci troverà Radio Firenze Viola, ecco.
0: Comunque le critiche sono sempre ben accette, che siano alla categoria, che siano ai colleghi, che siano al sottoscritto, nessuno è esente, nessuno. Io l'invito che vi faccio sempre è chiamare 055 77 111 71 e dire, ve lo dico anche in francese, benve, france, franci, fra, welcome, chiamatemi come vi pare, qui hai detto una cazzata, perché? Ecco, a me fa dispiace un po', così come allo stesso modo sapete benissimo, e noi, io personalmente mi baso sul flusso di messaggi che arriva in questa trasmissione. Ovvio che non posso avere il controllo su quello che succede nei bar di Gavinana o sul lungomare di Viareggio, per chi parla di Fiorentina e per chi a Viareggio tifa Fiorentina, non credo siano tantissimi.
1: No.
0: Però qualcuno magari ci sarà. Poi abbiamo chi fa la mezzala sinistra può fare anche la mezzala destra, non cambia un tubo. Questo Alessandro legittimamente lo dice, io non sono per niente d'accordo. Alessandro, però
1: quanto
0: va bene.
1: Jacopo diceva che poteva giocare con il 4-2-3-1, secondo te? Che ci faceva domanda. Io sinceramente Fagioli mediano non ce lo vedo per niente. Poi per carità avrebbe un giocatore dinamico al suo fianco, ma mi sembrerebbe un po' una mediana leggerina. E poi soprattutto è stato grosso stesso a dire 4-3-3 con Attà mezzala sinistra. Ora non credo che è vero anche che mi sembra che in questo momento Paratici vada molto a diritto su quelli che sono i suoi obiettivi della serie. Non voglio dire, perché ci mancherebbe, immagino che i colpi siano tutti concordati, però forse gli darà la squadra a disposizione di Fabio Grosso e gli dirà fatela andare bene, ecco. Però non ce lo vedo, ecco, in questo momento una Fiorentina che almeno di partenza non provi a partire con il 4-3-3. Poi certo anche al Sassuolo ogni tanto si è spostato, si è messo a due a centrocampo, ha fatto un 4-2-3-1. Mi sembra che i giocatori però avevano caratteristiche, soprattutto i mediani, un po' differenti da quelle che sono quelle di Ulai e quelle di Fagioli.
0: Chiudiamo questa prima ora con Massimo da Mestre. Buongiorno.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao, buongiorno. Dobbiamo cominciare a preoccuparci io e te, perché ovviamente oltre a essere d'accordo sui 10 anni di disastro gestionale della Fiorentina dai quali veniamo, adesso siamo anche molto d'accordo su Ken e comincio a essere un po' preoccupato.
0: Occhio, non c'è due senza tre.
5: Ah beh, per fortuna ci separano sempre gli expected goals, il numero dei dribbling, quelle cose lì, quello è un male che ci divide e ci dividerà sempre, insomma, perché va bene così. Sì, ci saranno altre cose sulle quali saremo d'accordo se la Fiorentina continuerà in questo trend positivo. Sentivo prima persone che lamentavano che bisogna prima comprare o prima vendere o contestualmente comprare e vendere. Cioè, Fioi, l'importante è la squadra che vedremo in campo la prima volta che c'era una partita da giocare con qualcosa in palio. Quella è l'unica cosa che conta. E quanto costerà, quanto non costerà, non sono problemi nostri. Per fortuna non sono problemi nostri, per cui cioè, questi che fanno i conti, costa troppo, costa poco, costa meglio, non sono problemi dei tifosi.
0: Un abbraccio Massimo e grazie di aver chiamato Massimo. In attesa del prossimo evento su cui essere d'accordo. Ora mi piace perché c'è chi scrive da fonti certe: Ulai è sceso dal jet a Budapest ed è montato su un Flixbus che arriverà a Villa Costanza alle 15. C'è già Goretti ad aspettarlo al bar con lo spritz. E poi c'è chi, lo stesso Alessandro, ci manda una foto fatta dalla sua macchina, credo sia in coda o comunque fermo, sullo specchietto retrovisore. Dallo specchietto retrovisore si vede un camion con un adesivo della Turchia e quindi dice: non è che sarà mica Ulai che appunto sarà stato costretto a fare un viaggio un po'
1: dell'autostop.
0: L'autostop fino appunto a salire su un tir. Chiudo questa prima ora, visto che in tanti io ho mentre c'è Gabriele ricorda effettivamente Niccolò Righi in The Terminal, sì, quella scena memorabile con l'uomo delle pulizie dell'aeroporto che invade la pista per fermare un aereo in partenza. In tanti mi chiedono un parere sull'Odissea di Nolan. Ti è piaciuto il film? È da vedere al cinema? Posso aspettare la piattaforma? Cosa pensi del film Odissea? Ti è piaciuto il film? Bla bla bla bla. Ragazzi, dovete andarlo a vedere. Io sono un nolaniano, ma questo credo sia veramente un capolavoro totale e assoluto. Ve lo dice una persona che è andata a vederlo con un'altra persona che ha studi classici alle spalle, quindi è molto aveva delle aspettative enormi. Non è una di quelle che si è messa a puntualizzare no ma l'armatura, no ma qui, no ma là, quindi non è un documentario. Però il consiglio che vi do è quello di andare a vederlo, se possibile in una sala IMAX. Ora mi rendo conto, lo avete letto sicuramente anche da soli, Solo 41 sale nel mondo sono in grado, e l'unica in Italia è a Milano, sono in grado di ospitare e dimostrare il film come è stato girato, in una tecnica tutta particolare che, se non ricordo male, si chiama IMAX 70 mm. Sì. E vabbè, questo è quanto. Però andate a vederlo in una sala IMAX, che è un ottimo compromesso, ma soprattutto andatelo a vedere perché è un capolavoro. Che siate o meno amanti di Nolan, dell'Odissea, che siate amanti di Ulisse, che vi piaccia chiamarlo più Ulisse, Odisseo, Agamennone, chi vi pare, ecco, andatelo a vedere perché farete un regalo a voi stessi. E questo è uno spot pazzesco, sì, pur non prendendo
1: ci saremo
0: un semplice euro.
1: E io andrò lunedì.
0: E quindi il colore, sì, che poi lunedì farà un
1: fissato
0: nuovo.
1: Ora.
0: Già fissato, chiaramente. Ha fissato anche lui un aereo su Flight Radar,
1: sì,
0: ha preso.
1: Sì, per andare a Milano.
0: Giustamente, chiudiamo questa prima ora. Conduce la Firenze, che riassume il tutto con la Ulaissea, che è bellissimo, una bellissima chiosa. Quindi bellissimo. Tra poco speciale con Niccolò Ciccarini, a cui chiederemo, sì, pista calda, pista fredda, 20 milioni bonus e quant'altro, ma soprattutto lo utilizzeremo, e sarebbe bello anche scriverlo come sottopancia, come esperto di Flight Radar. A tra poco, ciao.
6: È come scendere in campo, una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Rieccoci qua, 11:04, 17 luglio 2026, puntata frizzantina come piace al sottoscritto. C'è stato anche tempo per un minutino sull'Odissea di Nolan, quindi molto bene, ma oggi è soprattutto una puntata speciale, una puntata interamente dedicata agli spostamenti aerei, una puntata dedicata al cielo, ai voli, alla passione per avvicinarsi il più possibile alle stelle senza magari fare come Icaro. E quindi salutiamo l'uomo che sì, attraverso il mercato ci porta a 20 metri dal cielo, ci porta a galleggiare tra le nuvole, è il più grande, e così lo voglio presentare, esperto di Flight Radar 24, che credo non sappia neanche cosa sia, del mondo, Niccolò Ciccarini, buongiorno.
7: Buongiorno, Nick. Buongiorno a tutti, direttamente da Ronzone, dal ritiro del Sassuolo, perché chiaramente noi neroverdi abbiamo...
0: No, sei fuori dall'attualità, vedi, non sei nel mood, non sei sul pezzo.
7: Ma noi
0: non
7: stiamo cercando di prendere Daniel Maldini, Pietro Cumuzzo, il nostro mondo è questo, capisco, voi siete...
0: Sei superato, oggi. Nick, sei superato, non sei sul pezzo, vedi che non sei... Cioè, mentre twitti con tutti gli hashtag e le clesside, sì, devi mantenere, sì, quel mood. Non è ora,
7: ma
0: il momento.
7: Non voglio creare facile. No, tra l'altro ti do una notizia, questa è una notizia vera.
0: Sì.
7: È sparito il segnale del telefono del Cecca. Non citerò la nota compagnia, ma è la più importante d'Italia, quella.
0: Vabbè, può capitare. Sì.
7: No, qui capita sempre. Non si capisce mai se c'è il sole, la neve, la pioggia. Vero,
0: allora cambia operatore, che devo dirti?
7: No, comunque bufera, perché chiaramente, come direbbe Marcolino nostro Piccari, sono qui al Pontema come vecchi, cioè no, come vecchi, qui come giovani assolati.
0: Come vecchi o come giovani?
7: No, no, sono giovane, perché insomma in quest'ora a caldo bisogna stare un pochino.
0: Comunque, Nick, il tema del giorno, oltre a questa tua capacità, in un certo senso di così ribadire, reiterare i concetti sui neroverdi, è questo benedetto doppio volo Abidjan-Istanbul, Istanbul-Firenze, che prende, avrebbe dovuto prendere, prenderà Ulai. Quindi io ti ho introdotto come esperto di Flight Radar 24, uno per sapere se sai cos'è Flight Radar 24 e due perché tutti gli ascoltatori vogliono sapere se alle 3:30 questo jet privato previsto in arrivo a Peretola avrà al suo interno Ulai o no. Quindi devi rispondere a questo.
7: No, la prima domanda, sì, so benissimo, diciamo, è quello che controlla i voli, no? Quindi a maggior ragione tu puoi seguire il volo che tu hai scelto e lo puoi vedere in ogni momento, è piattato a livello, voglio dire, di questo momento sta superando la Francia, poi sulla Grecia, adesso
0: bene,
7: Firenze, no, questo sì, c'era
0: bene,
7: arrivato.
0: Vabbè, non si sa mai, però. Non
7: questo
0: si
7: me l'ha spiegato la Giulia.
0: Ecco.
7: Me l'ha spiegato la Giulia, certo. Poi la mia, per me l'hanno belle prese.
0: Bene, ma è sul volo o no? Cioè alle 3:30 Niccolò Righi va a Peretola, secondo te tornerà con le pibe nel sacco o con le foto di Ulai sul telefono?
7: Ma questo è,
0: questa
7: dire,
0: è la domanda.
7: No, la domanda è se speriamo lo riconosca prima di tutto.
0: Vabbè, ma ora questo sarà un problema di Niccolò Righi.
7: Che riconosca Ulai, perché io se me lo trovo accanto, dice piacere Ulai, io ho detto Ulai chi? Gli dico, guarda,
0: vabbè, questo
7: ci si saluta, allora Scamacca può diventare.
0: Certo, certo.
7: Esatto. No, certo, io per me l'hanno già preso da ieri, però io ho questa certezza, tanto. Loro continuano a fare muro sulla vicenda, non ho capito la motivazione, però per me.
0: Quando dici loro, dici la Fiorentina, Nick, perché sennò.
7: Sì,
0: non...
7: sì, loro sì, intendo la Fiorentina.
0: Bene, bene, bene.
7: Sì, sì, infatti intendo anche il principe di Collodi in questo senso, quindi. Perché naturalmente lo fa semplicemente perché ha capito la delicatezza dell'operazione, però secondo me sì, dai.
0: Quindi però sei, diciamo, metti un po' le mani avanti su questo jet delle 14 che arriva alle 3:30 a Firenze, forse.
7: Guarda, Benve, io non sono in grado di dare ora, diciamo, delle indicazioni ulteriori. Io, la mia informazione ieri sera è che l'avevano in mano il giocatore, poi se arriva oggi, domani, stanotte, nel pomeriggio, io su questo non mi sbilancio perché non ho elementi che mi possono permettere di dare delle indicazioni ulteriori su questa operazione, eccetera. Credo l'abbiano seguita molto bene anche le persone che ci lavoravano su tutto il mercato web, in particolare Niccolò Righi, lo stesso.
0: Ti salutiamo, che qui
1: sì,
0: accanto.
1: Sono qui.
7: Esatto, quindi poi sai, alla fine quando arriva, ecco, io non sarei soprattutto, diciamo, a fossilizzarmi molto sull'orario della.
0: Ma io lo dicevo soprattutto per il bene di Niccolò Righi, oggi sì, è sì. Caldo, il buon Nicco deve andare alle 2:30, 3, non so che ora andrai,
1: sì, alle 3,
0: a Peretola,
1: alle 3:10.
0: E, insomma, per allertare la famiglia, la protezione civile, la Croce Rossa, l'acqua, cioè,
1: arriva qualcuno le coperte.
0: Hai capito, voglio dire, si deve aspettare lì, davvero come Samuel Beckett, Godot, Ulai. Insomma, cerchiamo di dargli indicazioni corrette.
7: Ma io penso che lui faccia bene andare all'aeroporto perché c'è l'aria condizionata.
0: Questo è un buon suggerimento.
7: Da questo punto di vista, secondo me, è un buon suggerimento. Poi se ci sta anche 3-4 ore, almeno lo sta a prendere il caldo. Comunque, a parte le battute, io credo che, insomma, voglio dire, Nico, intanto se devi stare lì in redazione a battere i tasti, meglio che tu stia lì a fare un po' di giornalismo vero, abbi pazienza.
1: No, per carità.
7: Quello è giornalismo vero, battere i tasti, magari cercare la pista a destra e manca. È un'altra cosa, quindi secondo me professionalmente parlando
0: pacco frontale,
7: frontale per me il lavoro è questo, poi ci sono naturalmente delle competenze per cui bisogna mandare avanti, no, le notizie, gestire anche le news che arrivano ora dopo ora, ma il giornalismo si fa sul campo, cioè, ma fatto in redazione io non l'ho mai visto fare un giornalismo d'assalto fatto in redazione, non l'ho mai visto.
0: E allora trasformiamo Niccolò Righi, mentre Nick prosegue intanto nel suo sfogo sulla categoria, trasformiamo Niccolò Righi nell'addetto agli arrivi a Peretola.
1: Bene, sì, ci sarò lì con, sarò in pista, quello lì con le lucine,
0: non sul marciapiede, non giornalista da marciapiede, no, giornalista da controllo check-in, controllo check-out, dimensione bagaglio, peso, contropeso, ecco,
7: sì,
0: questo
7: sì, esatto, e quindi naturalmente controllerà tutto. No, però ecco, tornando al discorso, secondo me fa bene a stare in zona perché non si sa mai, tanto la Fiorentina indicazioni non le dà, però credo che sia opportuno stare con le antenne dritte tutto il giorno, perché la pista, come direbbe Cecca, è calda, caldissima, ecco.
0: Questo però, siccome
1: la pista dell'aeroporto,
0: la pista dell'aeroporto non c'è dubbio, se si mette a misurare l'asfalto come in Formula 1 sarà a 70 gradi. Tra l'altro si potrebbe anche parlare un giorno dello speciale pista di Firenze, dove trovarne di meglio, cioè ovunque. Ma questo, Nick, per quello che sei riuscito a raccogliere da Fiorentina, te la chiedo proprio brutale, presuppone una partenza di Fagioli un pochino più probabile rispetto a prima o no?
7: Allora, i due ruoli sono abbastanza simili, anche se ci sono delle divergenze di opinione, e quindi mi affido al maestro di calcio Benvenuti. Io sono più per l'idea che sono abbastanza simili come giocatore, piuttosto che possono convivere, possono coesistere. Poi nel calcio si può inventarsi di tutto, però secondo me proprio una coesistenza naturale di questo centrocampo non ce la vedo facile, anche se poi Grosso sicuramente potrà trovare la soluzione giusta. È una logica conseguenza di quello che stai dicendo, la possibile partenza di Fagioli, però è altrettanto vero che io ho parlato anche con il suo agente qualche giorno fa e mi ha detto che non c'era nulla in ponte o in ballo in questo momento. Poi si sa bene che gli inglesi, per esempio, ben vi fanno un'offerta dal momento all'altro, e quindi naturalmente quando arrivano tutti questi soldi chiaramente poi c'è la possibilità di partire velocemente, no? E di fare l'operazione in fretta e furia, tanto per loro 30-35 milioni sono noccioline, noi magari per mettere 30-35 milioni per fare un'operazione dobbiamo accumularla e partire da lontano, per cui questo è un po' il discorso. Io non lo so, però la logica mi direbbe di stare attento alla partenza di Fagioli.
0: Io, Nick, quello che dicevo anche prima, ed è un dubbio che non che mi porto dietro, è questo. Allora, Ulahi al Trabzonspor giocava a due, faceva l'interno di centrosinistra. Con chi ho parlato dalla Turchia me lo ha sempre descritto come un giocatore che ha delle caratteristiche da quarterback, addirittura me l'hanno definito, quindi un giocatore che comunque ama avere il pallone tra i piedi, ma non è un regista classico, sicuramente non è Matic, non è Mazzitelli, quindi non è quello classico che metti davanti alla difesa, anche perché non ha il fisico per essere Matic. Quindi mettiamo che nell'idea della Fiorentina ci sia quella però di lasciar perdere il discorso del Matic di turno e metterlo davanti alla difesa. Allora sposti sul centro-sinistra Fagioli. Ma bene, però sono stati giorni e giorni a sentire Grosso dire: io Attà lo vedo sul centro-sinistra, Attà dire il ruolo preferito è mezzala sinistra. Non si possono mettere i giocatori sovrapposti l'uno sull'altro. Quindi chi fa la mezzala di destra?
7: Questa è una bella domanda, potrebbe farla Thorsved.
0: Sì, però allora o gioca Ulahi o gioca Fagioli.
7: Guarda, Benve, io credo che lì a centrocampo ne vedremo delle belle, perché secondo me se arriverà Ulahi, come penso che arriverà, loro faranno un'uscita per forza a centrocampo, un'ulteriore uscita, anche perché Thorsved non lo hanno mollato, lo vogliono prendere, e quindi stanno cercando di lavorare a questa operazione. Lui sta cercando di non spendere un euro su Thorsved, e lo capisco, perché comunque, a parte le battute e gli scherzi, Paratici in questo è un fuori classe assoluto. Cioè, io non ho mai visto uno, guarda, io sono anche un giuntoliano convinto e gli voglio un bene dell'anima a Cristiano, ma sul mercato uno forte come Paratici lo devo ancora ritrovare nella mia vita, nella mia carriera di giornalista, perché lui è veramente un mago delle trattative, riesce a fare delle cose eccezionali. Però ti dico, secondo me, se deve arrivare a Thorsved, è chiaro che dovrà anche fare. Io capisco la sua idea, che è quella di dire: io ti do tutto Brescianini e il prestito di Comuzzo, perché questo potrebbe essere, però secondo me non so se a Sassuolo gli basta, e porterebbe dentro Thorsved. Poi però altri due centrocampisti li fa uscire Somma, e uno tra Mandragora e magari Fagioli potrebbe anche uscire, per me sì.
0: Allora, intanto un ascoltatore giustamente sottolinea, visto la presenza successiva di Niccolò Righi all'aeroporto, che alle 16, essendo presente nel nostro panisesto la trasmissione Nick e Nick, potrebbe per l'occasione ribattezzarsi Nick, Nick e Nick, sì, sfruttando anche la presenza di Niccolò Righi per uno di quei momenti, e poi fanno volare Niccolò Ceccarini, che insomma si esalta quando ci sono giocatori presentati che si chiamano Niccolò o Nicolò con una C sola. Quindi figuriamoci una trasmissione con altri due Niccolò, che brodo di giuggiole potrebbe poi generare nel direttore.
7: Io sono un estimatore di Niccolò Righi, un estimatore di Niccolò Santi, un estimatore di Francesco
0: ma io non mi chiamo Niccolò, però
7: vabbè, ma se è
1: secondo
7: Niccolò,
1: nome
7: benvenuti, sì, in realtà sì. Non vuol dire il tuo primo nome, ma certo è quello.
0: Certo, sono d'accordo. Possibile Escandur, chieda Alex 19.
7: Ma da come ne parlavano direi di no, da come ne hanno sempre parlato direi di no. Mi sembra che sia un giocatore sul quale loro ci vogliono puntare, e quindi mi sembra difficile che possa uscire in due. Però con loro, intesi naturalmente plurale maiestatis la Fiorentina in senso largo, e quindi in particolar modo Paratici e Goretti, loro sono capaci di far tutto, cioè quello che ti dicono oggi domani può essere smentito dai fatti, per cui io non mi sento di escludere nulla alla luce di quello che abbiamo visto in questo mercato, che è stato un mercato per certi versi improvviso, fatto no, di accelerazioni che non ti aspettavi e che a maggior ragione sono state fatte anche a volte nel cuore della notte, quindi cioè capita un'opportunità, si coglie, arriva un'offerta, cambi il tuo piano magari anche tattico e decidi di andare in una direzione diversa, quindi io non vedo incedibili, vedo giocatori cedibili a prescindere, poi tutti gli altri vendibili se ci sono delle opportunità.
0: Elia Jeremy dice basta Ulai, non faccia come Berbatov, giustamente.
7: Vabbè, male voli. Berbatov torna indietro.
0: Sì, e poi dice oppure quando si apre il portellone una volta atterrato l'aereo si leva la maschera e si scopre che al suo posto c'è Lillo, tutti si ricordano Posamen, Lillo, eccetera eccetera. Nick ovviamente non ha idea di che cosa sia Lillo e Posamen.
7: No, io sto parlando di Ollie e Benji, per cui si
0: benissimo.
1: Nick, guarda, io ti chiedo a questo punto, visto che siamo a parlare di mercato, se ci sono delle novità anche per quanto riguarda gli esterni, perché mi sembra che la Fiorentina il ruolo che l'avevamo battezzato tutti come da rinforzare è per ora l'unico che non è stato toccato, e nel frattempo sono stati spesi 100 milioni quasi, se dovesse arrivare Ulai.
7: Si sono innamorati di Ulai dal punto di vista calcistico e hanno capito che lì sono, cioè per me loro lo considerano un potenziale crack Ulai, se no non si spiegherebbe tutto questo interesse su questo giocatore sul quale loro si sono buttati in maniera forte, cioè loro vedono in prospettiva questo giocatore è uno dei più grossi talenti a livello del calcio mondiale, altrimenti non avrebbero fatto un investimento di questo tipo e sarebbero andati anche a fare subito, diciamo, l'esterno d'attacco. È chiaro che ora l'esterno d'attacco è un aspetto fondamentale, perché la Fiorentina non ce l'ha in questo momento un esterno d'attacco, c'è il buon Coleoscio che rimane lì e è sospeso da un mese e mezzo, Bakayoko secondo me è un profilo che piace proprio tanto tanto tanto, ma non sono convinto che ci sia solo lui, ne avranno altri due o tre interessanti, e poi dovranno prendere naturalmente anche delle alternative, perché se fai 4-3-3 serviranno anche due esterni, diciamo, alternativi. Io mi interrogavo ancora su Solomon, era una domanda che mi facevo da solo, mi guardavo allo specchio e mi rispondevo da solo, dice Cecca, ma Solomon secondo te è ciao siamo forti, no, quindi dicevo
0: questo era il virgolettato di te parlando con te allo specchio.
7: No, è passato, sono passati quattro ragazzi con un furgoncino,
0: quattro ragazzi con una chitarra.
7: C'erano anche ricchi e poveri. No, detto questo, io credo che anche Solomon sia sparito nel nulla, ma io me la tengo sempre una finestrina anche su Solomon, perché mi sembra sia sparito troppo velocemente, ecco.
0: Allora ci sono alcuni messaggi che mi fanno molto sorridere. Attacco frontale di un amico che non si firma, che dice come se la tirava ieri al Viola Park il Ceccarini, non mi ha voluto fare nemmeno l'autografo.
7: Sì, è vero, assolutamente, infatti era proprio per questo motivo qua, figurati se voglio fare l'autografo io, ci mancherebbe altro, se fa l'autografo io se senti il mondo, ci mancherebbe altro.
0: Certo, sono d'accordo. Poi c'è un amico che ci manda la foto. Allora, sostanzialmente con vista Peretola, cioè ora non so, probabilmente lui sta raggiungendo l'autostrada.
7: Sono aumentati anche i prezzi delle case da quando si sta dicendo che sta arrivando Ulai a Peretola. Infatti, sono a vedere un attimo, ci sono ben aumentati del 10%.
0: Le case, dici, nel circondario, benissimo.
7: Sì, grazie all'arrivo di Ulai. Sì.
0: Marco da Pistoia dice sto parcheggiando, quindi insomma si sta portando avanti con un bel po' di anticipo. Stile
7: uno spazio buono per Niccolò Ricci.
0: Sì, ecco, sì, mi raccomando, sì, certo. Cioè, parcheggiate, prendete d'assalto con rispetto ovviamente l'ordine pubblico, l'aeroporto di Firenze, però lasciate almeno un parcheggio a Niccolò Ricci.
1: Se Marco magari me lo trova all'ombra, magari me
0: tanto
1: lo chiede
0: meglio.
1: E poi quando arrivo io, Marco magari gli do il cambio e mi lascia il parcheggio all'ombra. Ecco,
0: questo è importante. Gabriele ci dice e ci segnala che Niccolò Ceccarini è sull'aereo insieme a Ulai.
1: Ah.
7: Sì. Però il problema è che non l'ho riconosciuto, quindi ci saranno, dice guarda, quello lì dovrebbe essere Ulai.
0: Magari siete in tanti, Nick.
7: Ma allora io non lo riconoscerei, sono sincero. Per cui se io ce l'avessi accanto,
1: prova a sentire se l'hostess fa un annuncio. No, non lo
7: direi,
1: so.
7: Io guarda, ringrazio la presenza di Ulaim, magari se qualcuno me lo segnala, lo riconoscerei. Io sono rimasto un po' Antognoni a questi giocatori qua, perché quelli moderni non li conosco.
0: Certo. Poi chiudiamo, prima di salutare per questa mattina Niccolò Ceccarini, ovviamente la giornata non finisce qui, grandi telefonate, piste calde, piste torride, piste bollenti. Situazione Bakayoko, Simone.
7: La situazione di Bakayoko è legata a un eventuale investimento che la Fiorentina può ancora fare, che può ancora fare nei prossimi giorni, perché dovranno anche cedere qualcuno e penso che non sarà così semplice, però a forza di fare investimenti, sai, si farà la svelta a spendere tanti milioni di euro, quindi ora loro per me cercheranno un attimo di fare un paio di cessioni e poi di ripartire, però gli obiettivi ce l'hanno tutti, le idee ce l'hanno molto chiare di fare una squadra sicuramente molto competitiva. Bakayoko sanno bene che non possono certamente fare un centrocampo fortissimo, una bella difesa e un attacco tra virgolette con punti di domanda. Un attacco loro devono avere secondo me una certezza, la certezza che non è Scamacca, la concretezza è importante,
0: certo.
7: Ma la certezza è un esterno che segni, come dico sempre io, caro Benve, con tutto il rispetto di quelli che hanno prima vestito la maglia della Fiorentina, per i quali trovare la porta era un po' come una caccia al tesoro, invece fare in modo tale che ci sia un esterno che faccia il primo dribbling, si accentri e ti rimporta. Ecco, poi se fa gol o meno è un altro discorso, però quantomeno che centri lo specchio della porta e abbia in dote e porti le gol importanti, perché comunque non ti puoi fidare in questo momento dei due centravanti che hai e basta, perché comunque sia Kem che Piccoli devono dimostrare ancora tanto. Piccoli l'anno scorso non ha fatto granché bene, Kem ha fatto un passo indietro rispetto all'anno prima, per cui ti deve avere comunque un esterno che ti porta in dote dei gol, perché se poi il centravanti va un po' in difficoltà, comunque la situazione la riesce a sostenere. Ecco perché secondo me prenderanno un grande esterno d'attacco.
0: Chiudo con un po' la domanda ovvia, a maggior ragione visto le clessidre twittate da Niccolò Ceccarini per l'affare Ulai, Fiorentina o Fiorenrina, Nick? Credo Fiorentina, confermi?
7: Sì, stavolta ho controllato,
0: ecco, meno male, meno male. Ovviamente per le regole d'ingaggio, se la Fiorentina compra Ulai è costretta a mollare il colpo su Arocodare, perché può prendere al massimo due extracomunitari per mercato, indipendentemente dal numero di extracomunitari ceduti, quindi potrebbe vendere anche tutti i suoi brasiliani e quant'altro, comunque due. Però la mia domanda è se e quanto davvero la Fiorentina è stata ed è sull'attaccante del Wolverhampton.
7: No, secondo me è un giocatore che piace molto, perché me l'hanno confermato anche ieri. Io personalmente penso che mentre se Ulai non lo ritrovi facilmente, un Arocodare qualunque
0: più
7: per
0: facile.
7: Paratici non è un problema, per Paratici non è un problema trovare un Arocodare qualunque. Un Ulai di queste condizioni, con queste possibilità e con queste potenzialità, fai molta più fatica. Quindi secondo me loro avevano il piano A e il piano B. Loro dice se ci salta in mano Ulai andiamo su Arocodare e comunque prendiamo un giocatore forte per l'attacco, ma che insomma vuole dire se poi non lo prendo ne posso trovare un altro. Su Ulai il fatto che ci abbiano così tanto speso energie vuol dire che per loro è il primo obiettivo. Poi Arocodare è sicuramente un attaccante che a loro piace, che se ci fosse stata la possibilità di avere anche uno slot di extra comunitario in più l'avrebbero preso.
0: Tanti amici vogliono sapere del volo a Bijan Grassina, poi c'è un altro amico che dice ma il volo è già atterrato a Istanbul alle 10:09. Certo, il volo partito da Bijan a 12:30 è atterrato a Istanbul. La questione è che poi era previsto un jet in partenza da Istanbul alle 14 proveniente da Praga e che però invece che atterrare a Istanbul è stato costretto ad atterrare a Budapest. Ora bisogna vedere se il jet in questione ripartirà a breve da Budapest per raggiungere Istanbul o se invece Ulai o un imprenditore turco che viene a fare affari a Firenze dovrà noleggiare un altro jet per arrivare nel pomeriggio a Firenze. Ecco, questo
7: immagini
0: è stato dell'arte.
7: Un imprenditore turco che arriva
0: e si trova Niccolò Righi a fare il
1: Niccolò
0: video.
1: Righi, si troverà Niccolò Righi con il telefono.
7: No, mille persone gli metta la sciarpa addosso. Ma io veramente avrei un impegno ora qui a Palazzo dei Congressi. Tiracelo fuori, Ulai. Tiracelo fuori.
0: Nick, sei il numero uno.
1: Posso chiedere un'ultima cosa, Nick, un al flash. Volo, un flash, Nick,
0: Nicco Cecca, flash.
1: Su Dodò, visto che la Roma comunque ha perso Selic, se può tornare alla carica per il brasiliano.
7: Ma questo per me potrebbe essere sicuramente un'idea, perché comunque, allora, diciamo che la Roma aveva un accordo con Dodò, poi questo accordo gliel'ha fatto saltare il Napoli, perché il Napoli naturalmente ha preso poi l'accordo con Dodò. Bisogna vedere adesso se il Napoli chiude, stringe, oppure se il Napoli ancora traccheggia, perché il Napoli è anche su Pavasuli. Si vince la Champions quest'anno? Tu dici? Vabbè, ok. Allora no, segnalo che già si vola alla vittoria della Champions.
8: Si vola. Sì,
7: sì. Poi tra l'altro qui in mezzo alla rotonda di Pontema, 2000 gradi, cioè ho una versione da poliziotto, cioè da vigile urbano, perché praticamente sono qui controllo questo tratto, tra l'altro ci sarà 2000 gradi, ma beh, ti segnalo che a Pontema si potrebbe mettere qualche albero in più, però
0: ecco, questo ne riparleremo. Oggi abbiamo fatto lo speciale Flight Radar 24, domani faremo lo speciale sugli alberi. Grazie, per oggi è davvero tutto, Nick.
7: Ciao ragazzi.
0: Ciao Nick.
7: Ciao.
0: Allora, in tutto questo ovviamente noi scherziamo, ridiamo, alleggeriamo, ma poi c'è anche la vita che purtroppo a volte fa pagare un prezzo molto alto a noi esseri umani. Quindi un abbraccio virtuale a Silvio Baldini per la scomparsa della figlia Valentina, che aveva 30 anni, era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, e quindi mandiamo un grande abbraccio chiaramente a Baldini e a tutta la famiglia per la scomparsa della figlia. Chiudiamo, diciamo, questa prima metà di seconda ora con altri messaggi fortunatamente molto leggeri e simpatici anche sull'argomento. La I sembra arrivi in elicottero, dice Roberto da Bagno a Ripoli. Magari potrebbe anche cambiare mezzo e fare una traversata Istanbul-Firenze con i mezzi pubblici, ecco, con i mezzi di terra, diciamo.
1: Arriva anche il tweet di Nicolò Sante.
0: Allora,
1: ore caldissime,
0: oddio. Quindi siamo al superlativo.
1: Fiorentina, ci siamo per in aula i del Trabzonspor, i viola hanno in mano l'accordo per il centrocampista. Ore caldissime,
0: mamma mia.
1: Ora lo farò anche un tweet così, però, per accodarmi.
0: Però devi andare oltre il caldissimo, perché
1: caldissimissimissimo.
0: Bello, mi piace, mi piace. Poi non ho capito, la Champions chi la vince? Il Grassina? Scrive Ivan. Michele, come facciamo a vincere la Champions se neanche la giochiamo? Ma Michele, Ivan, tutti voi, quando sentite Niccolò Ceccarini parlare con i suoi concittadini, dovete capire che si vive su un piano un po' della fantasia, il famoso iperuranio immaginato da Platone, il piano delle idee. Non state dietro a rispondere in modo razionale, perché siamo veramente al top. Poi, trasmissione da dedicare a quali domande fare. Ora, perché scrivi al turco Lorenzo? Che al turco al livoriano, cioè non è un calciatore turco, giocava in Turchia. Comunque, a caso all'aeroporto? Beh, sì, sicuramente dovrebbe essere. Ah, ora l'ho capito. Al turco a caso, nel senso, se scende dall'aeroporto l'imprenditore turco invece che Ulai, Niccolò Righi dovrebbe impostargli comunque un'intervista. Cioè, potreste anche dire, signor Çelik, come quello che ha preso, che ha venduto la Roma, o che meglio dire che è andata alla Juve da svincolato. Cosa si prova ad essere stato su un jet che per i tifosi della Fiorentina avrebbe dovuto portare Ulai in viola?
1: Sì, si può, fare. Sì, si può.
0: Scambio
1: fare
0: di persona.
1: Non
0: insomma,
1: so parlare il turco, ma insomma, in qualche modo.
0: Provaci con l'inglese.
1: Esatto, sì. Tra esseri umani, comunque, se ci si vuol capire, ci si capisce.
0: Allora, intanto Luca dice: il volo di Ulai rischedulato alle 17. Attenzione,
1: allora non ci sarò.
0: Cioè, dobbiamo.
1: Allora non ci sarò.
0: Dobbiamo verificare, però, nel senso, qual è la fonte? Flight Radar, il sito dell'aeroporto di Peretola. Perché io non sto più nella pelle, ragazzi. Se non ho sotto controllo gli spostamenti di questo jet, non arrivo alla fine della trasmissione, quindi fatemi sapere se è quello l'argomento, perché io ora ho anche salvato praticamente in cronologia il codice dell'aeroporto. Allora è vero che ci sono dei cambiamenti rispetto, però non mi risulta ancora quello di cui ha parlato sulle 17. Poi Sergio dice: speriamo l'aereo non faccia una deviazione su Amsterdam. Perché che succede andare a Amsterdam? Chi lo prende? Lo prende qualcuno?
1: L'Ajax lo prende? Non lo so.
0: Poi se cercate Ulai io leggo il messaggio, me li scrivete, ragazzi, e non lo trovate, provate a cercare Inau. Inau. Andrea, non si sa in quale sito o in quale social, così nella, nell'universo.
1: Sì, ah, perché, no, no, te sì, lo dico io, perché, ma anche forse su Instagram.
0: Sì, va
1: perché
0: bene.
1: Non è,
0: siamo, però bisogna spiegarlo meglio, se no, cioè, se cercate la I e non lo trovate, sembra una frase un po' filosofica. Poi c'è chi ci manda gli screenshot di Flight Radar sul jet e dice tutto regolare. Anche perché deve ripartire e andare a Nizza. Poi sentiamo tre WhatsApp audio sarete e poi andiamo con il prossimo ospite.
9: Buongiorno ragazzi, allora abbiamo capito che Rocodare in teoria non può venire perché occuperebbe un altro slot da extracomunitario. Domanda che io non so, non è che magari il ragazzo è in possesso di un doppio passaporto di un paese europeo? Perché io questo veramente non lo so. A meno che non rientri proprio in un'azione di disturbo per mettere pressione al club turco, come dire, io sono su un vostro obiettivo, quindi o mi cedete Ulahi o io vado diretto sull'attaccante che voi state cercando. E se arrivasse questo giocatore, per voi riserva di Ken al posto di Ken? Chiedo.
10: Ma anch'io ho ben capito, abbiamo retto il centrocampo l'anno scorso, ma manca poco e la squadra panzerebbe con tutte le scarpe, si sarà anche retto.
11: Ciao Francesco, sono Gian Giacomo dalla Twingo, volevo sapere, non so se avete già risposto a questa domanda, sì, ma quanti posti da extracomunitario ci sono liberi nella Fiorentina? Approfitto per chiedervi se mi potete mettere un'emozione da poco di Anna Oxa. Grazie a tutti!
0: Splendido, splendido.
1: C'è una ragione che cresce in me.
0: Sì, sì, salutiamo Gian Giacomo. Salutiamo Gian Giacomo, molto bene. E no, non
1: di cantarla, sai. C'è una ragione che cresce in me.
0: Poi?
1: Sparisce.
0: Vabbè, ci ha provato. Già, apprezzo lo sforzo. Comunque mi piace perché insomma si sta creando veramente in puro stile calciomercato dell'era moderna questa follia collettiva per Flight Radar 24. A questo punto il motore di ricerca degli aerei di tutto il mondo è stato talmente tanto citato che potrebbe anche essere un'idea divertente, magari, non so, una bella intervista al referente per l'Italia di Flight Radar 24, bella, per parlare del suo punto di vista su come il calciomercato sia entrato in modo così dirompente tra i visitatori del sito, perché una volta potevano esserci motivi di lavoro, motivi familiari, per seguire il viaggio di un amico, di una persona cara, per anche curiosare, perché poi c'è anche una sorta di perversione, no? Perché si ha il controllo di tutti gli aerei del mondo. Poi è arrivato il calciomercato e praticamente le impennate di click al sito sono arrivate a più non posso. Però fortunatamente noi possiamo parlare, caro Nico, con i nostri ospiti anche di calcio giocato e di calciatori commentati di cui non facciamo altro che parlare da un po' di settimane a questa parte.
1: Sì, perché per ampliare il discorso su Ulahi abbiamo con noi un grande esperto anche di calcio a 360 gradi come Francesco Nigro di Sport Italia. Ciao Francesco,
12: ciao,
1: buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Innanzitutto grazie mille di aver accettato il nostro invito, Francesco. Ti porto proprio subito sull'argomento del giorno. A Firenze c'è una vera e propria psicosi per questo giocatore, Cristina Ulahi, che stiamo controllando appunto i siti di aerei perché ci dovrebbe essere un volo in arrivo a Istanbul in giornata. Insomma, sai meglio di me come certi tifosi anche si possono poi scaldare per dei giocatori che sostanzialmente poi non hanno mai visto. Per cui io ti chiedo a te, visto che comunque hai avuto modo anche di commentare la Coppa d'Africa quest'anno, se ci puoi dare una panoramica su questo giocatore, sulle sue caratteristiche, come si sposerebbe anche in un ipotetico 4-3-3 di Fabio Grosso.
12: Io parto da un presupposto, cioè la Coppa d'Africa dello scorso inverno è stata il primo vero e proprio banco di prova, prima ancora poi dell'esplosione nell'ultimo mondiale.
1: Certo.
12: Per un ragazzo del 2006, 19-20 anni, che secondo me francamente in poco tempo ha fatto vedere di avere delle qualità superiori rispetto alla media. È un centrocampista che è logico anche che faccia un po' perdere la testa in questo momento, ed è anche bello che sia così, no? Per il mercato, per quello che sta facendo anche la Fiorentina, per quanto poi potrebbe far bene, perché è un calciatore che nella Costa d'Avorio è abituato a giocare potenzialmente anche mezzala, perché è schermato comunque da due centrocampisti molto fisici come Kessié e Buba Sangaré. Tendenzialmente però è un play, È un play che ha qualità importanti tecniche, geometriche, ma soprattutto un motorino sotto il cofano che non si esaurisce mai. Corre praticamente per due. Ricorda un po', se vogliamo, per la capacità di corsa e anche la facilità di corsa, N'Golo Kanté, in qualche modo. Perché davvero è uno che copre tutto il campo e lo fa con grandissima intensità. Ovviamente c'è una struttura fisica che non è dominante, perché è un ragazzo molto piccolino dal punto di vista fisico, però ci abbina questa quantità, secondo me, estrema, oltre ad una qualità e una visione di gioco che francamente in pochi hanno. Bisogna capire eventualmente nella Fiorentina dove lo incastrerebbe Fabio Grosso, posto che si parte, secondo me, da idee molto chiare e il mercato ce lo dimostra. Cioè, la Fiorentina vuole ripartire, lo fa con Grosso, lo fa anche fidandosi, no, dell'intuito di questo allenatore, quindi mi sembra una scelta perfetta in tutto e per tutto, in tutto e per tutto quello che è già successo sul mercato. E io credo che Ulai abbia le carte per essere un crack totale del nostro campionato, a maggior ragione pensando che oggi, per fortuna tra virgolette, l'investimento sarebbe importante, ma un giocatore che tranquillamente dopo un anno di Serie A può valere il doppio di quanto spendi oggi.
0: Ovviamente, Francesco, la domanda che sto per farti è rivolta a un futuro ancora tutto da scrivere, anche dinamiche tanto di mercato quanto di campo, però ti chiedo se nel calcio italiano, nella Fiorentina di oggi, l'Ulai che hai visto credi possa essere, come evoluzione, come se vogliamo anche

0: centrocampo a tre, verosimilmente. In un centrocampo a tre, ripeto, lui la mezzala l'ha fatta, ma quando è stato schermato da due giocatori molto fisici. Con Fagioli si andrebbe a creare, secondo me, un problema fisico con due centrocampisti del genere in campo che non puoi colmare in nessun modo. Quindi io lo vedo come un giocatore che arriva, gioca play, e poi ovviamente ci sono le mezzali davanti, su tutte Ciatta, che possono anche strappare perché c'è qualcuno che recupera per loro, no? Anche se dovessero perdere metri in zona offensiva. Secondo me sarebbe un upgrade rispetto a Fagioli, anche se è forte questa dichiarazione, secondo me ha delle potenzialità molto più alte, magari ha bisogno di un attimo di ambientamento come è normale che sia, però secondo me coesistenza è molto difficile, molto difficile.
1: Dubbio che condividiamo, e considerando, e poi, e lascio subito la parola a Niccolò, c'è anche la questione a TA, cioè magari puoi anche adattare uno dei due, però poi a TA è un giocatore che, lo ha detto lui stesso, ma l'ho detto anche Grosso, è perfetto per fare la mezzala sinistra. Quindi se poi schieri Ulahi come regista basso, a quel punto immaginare Fagioli a fare la mezzala destra a me diventa un po' un esercizio complesso, considerando anche il suo piede forte e anche una certa dimestichezza, appunto, a entrare più dentro il campo anche in fase di possesso. Quindi effettivamente è una riflessione che tra campo e mercato si intreccia molto. Vai pure, Nico.
2: Guarda, Francesco, ti chiedo anche sulla valutazione, no? Perché si parla molto di una offerta da 30 milioni che renderebbero, per il momento, poi potrebbe essere superato anche da Attà, però per il momento lo renderebbero il giocatore più costoso della storia della Fiorentina. Per un 2006 che si è fatto vedere grandi cose anche con la Costa d'Avorio, con i club ha giocato una manciata di partite in Ligue 2, poi ha giocato da titolarissimo del Trabzonspor, però comunque in Turchia e non una squadra di primissima fascia. Quindi ti chiedo se effettivamente la valutazione è corretta o se la Fiorentina sta pagando un po' tanto quello che comunque è un po' una sorta di insomma un giocatore tutto da scoprire.
0: Secondo me nel mercato oggi non c'è nessuna cifra corretta, però ti devi adeguare alle regole, certo, e al fatto che il mercato e le linee guida, i prezzi del mercato li decidono all'estero, e quindi l'Italia si deve adeguare. Però se vuoi arrivare su un certo tipo di giocatori devi anche essere disposto a fare dei sacrifici, a spendere qualcosa in più del loro reale valore. Cioè, se noi parliamo oggi di un giocatore come lui, che però ha fatto un anno di prima divisione in Turchia, è difficile capire come possa valere 30 milioni o anche qualcosa in più, perché fino a poco fa c'era bisogno comunque di un minimo percorso di carriera prima di poter giustificare certe cifre. Ma oggi non è così. Cioè, tra l'altro, prima di entrare in parliamo di Jan Bandé, che è un altro ragazzo del 2006 che sembra pronto per un grande salto, ma anche lui ha fatto un anno e mezzo, due anni, eppure vale già oltre i 100 milioni.
2: Certo.
0: Il Newcastle prende Bazoum Anature, che ha fatto una grande stagione in Germania, lo porta in Inghilterra, sono 50 milioni. Quindi secondo me, tutto sommato, anche per le logiche di mercato di oggi, certo, investimento pesante, a maggior ragione ci deve portare a pensare ad un giocatore che non arriva per fare la seconda linea, ma che se arriva sposta qualcuno e sposta qualche gerarchia, però è un investimento vincente, perché secondo me, per quello che ho visto, è un giocatore che in un anno, proprio per le dinamiche di mercato di oggi, può tranquillamente l'estate prossima arrivare ad una valutazione di 50 milioni.
1: L'ultimo aspetto, Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, è, diciamo, abbiamo fatto un quadro estremamente positivo anche per la crescita prorompente che ha fatto, e così come mi ero permesso su Attà di fare complimenti ancora una volta l'area scout dell'Udinese avesse individuato certe qualità in un giocatore appena retrocesso con il Metz, allo stesso modo vale per il Trabzonspor, che prende un giocatore che aveva appunto un'esperienza ridottissima nella Serie B francese. Ti chiedo quali sono i margini di miglioramento e quali sono gli aspetti, evidentemente pochi alla luce di quello che ci hai detto, su cui magari serve un po' di attenzione da parte del giocatore, da parte dello staff, cioè gli elementi che magari ad oggi, anche minimi, ti lasciano qualche piccolissima perplessità su quella che può essere l'evoluzione di Ulahi. Non so se magari anche da un punto di vista caratteriale.
0: Ma caratteriale, francamente, l'abbiamo visto ancora poco, perché durante la Coppa d'Africa non ha cominciato come titolare, neanche in questo mondiale in realtà la prima partita l'ha giocata titolare, però posso dire che da quello che si vede è un ragazzo che si fa amare, si fa voler bene, si fa in qualche modo anche essere parte integrante del gruppo, perché è giovane, perché è spensierato, e per me quell'esuberanza è importante. Credo per il momento che ogni tanto lo porti a dare anche un po' più di tutto in termini di non riuscire a gestire una partita di 90 minuti, e lo devi imparare a gestire e a usarlo, perché ha tante energie, ha tante forze, secondo me sopra la media, proprio per

0: quantità di corsa. Il problema è che quando devi giocare 90 minuti in Italia in una squadra importante, con ambizioni importanti, magari una partita molto complicata, non puoi dare tutto e subito, ecco, devi imparare ad usarti un po' e a gestire le forze. PS ogni tanto si innamora un po' troppo del pallone, e secondo me questo in Italia non te lo puoi permettere al 100%, devi essere un po' più rapido. Perché? Perché ce l'ha la giocata rapida, ce l'ha la visione, ogni tanto però si piace un po' troppo con la palla tra i piedi e rischia di essere controproducente.
1: Chiarissimo, Francesco Nigro, Sport Italia, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie Francesco.
0: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro, buona giornata.
1: Alla prossima, grazie davvero. Abbiamo meno di un quarto d'ora, intanto Flight Radar, ma il nostro riferimento.
2: C'è una
1: allora,
2: novità.
1: La partenza da Budapest a Istanbul è prevista per le 12:10. Ora prevista credo 14:46 d'arrivo. Nuovo orario previsto di partenza da Istanbul 15:55, quindi orario previsto d'arrivo a Firenze direi le 17:30 a questo punto.
2: Quindi
1: tutto ovviamente stimato,
2: arrivo stimato 17:06, ma dobbiamo dare una notizia, non ci sarà Niccolò Righi
1: a questo punto. Che beffa,
2: che beffa.
1: E chi ci sarà allora?
2: Non si sa,
1: cioè, tutta
2: qualcuno
1: la
2: ci sarà, qualcuno
1: tutta
2: ci sarà,
1: tutta la tiritera con Niccolò Ceccarini, il giornalismo di strada, di marciapiede.
2: Hai ragione, sentiremo, cioè, sentiremo se verrà concessa un'oretta, non credo, a Niccolò Righi, ma qualcuno ci sarà.
1: Però guarda, che con tutto questo teatrino abbiamo generato un bel fan club del Niccolò Righi versione aeroportuale.
2: Bene, bene, dai.
1: Il lampredottaio dalla Francia diceva anche lui: il volo dirottato in Ungheria parte tra mezz'ora. Ditelo al povero Righi.
2: Bene, grazie.
1: C'è dell'empatia. doppio pivot, Fagioli e Olai più bassi con Attà tre quarti, però diventa quasi un 4-2-3-1. Ciocco Radar. Bah, non lo so, io questo fatto di Attà tre quarti, ragazzi, devo dire, mi lascia un po' perplesso, però a far della Fiorentina, poi definirla rosa, ovviamente, grazie a Dio non tocca a noi.
2: Anche, anche Fagioli mediano,
1: Neanche Fagioli a due, mediano, a dopo due. Tutto quello che abbiamo detto l'anno scorso. Ho appena rapito Ulai, se volete vederlo sano e salvo a Pereto alle 15:30 versate un milione di euro sul mio conto corrente. Questo è Tommy, molto bene, manzi. Ricorda molto Fabio Ferri che l'altra volta chiese che lui dei soldi. Il centrocampo è stato il reparto migliore per rendimento generale, penso parli dell'anno scorso. E se invece sul volo di Ulai stasera ci fosse Berbatov, così a sorpresa,
2: Ale Salah, dice, Salah magari.
1: Però Berbatov bello, per chiedere tipo scusa tra virgolette a distanza di sì. 25
2: sono
1: anni.
2: Io il vostro Ulai.
1: Cecca Grassina, benve con i droni, ma arriva per davvero Ulai? E poi Chris D'Accampi aggiunge: ma dirottato da chi? Ora, dirottato non è solo, diciamo, per questioni terroristiche, ovviamente un volo può essere costretto per tanti
2: rotta.
1: Motivi, ecco, a dover fare a dover aggiungere un passaggio dalla sua rotta di partenza o originale, quindi insomma, poi ripeto, speciale Flight Radar 24, Sava Sandir a partire dalle 24 con grandissimi ospiti esperti di aviazione. Allora, non so quanti WhatsApp abbiamo ancora da mandare, abbastanza penso, sentiamone intanto due.
3: Amici miei, buongiorno, c'è la mia compagna e lei è preoccupata perché io sono 80 anni e mi fa tirare uno schiaffo ogni due ore e mezzo per capire se sogno o se gli è vero. E sicché ora, capito, la comincia a essere preoccupata perché di schiaffi la me ne ha belle dai tanti,
1: ecco.
3: Comunque, a parte gli scherzi, centrocampo, quando c'è gente brava e copia di buoni, chi recupera la palla e recupera la palla e vanno bene tutti, dai retta a me, andiamo avanti così. Ma Mario Scandicci,
4: mettiamoci a controllare anche lo stretto di Hormuz o Mare Traffic, almeno si guarda se deve passare qualcuno anche di lì.
1: Bella, bella, bella, bene, bene, bene ragazzi, mi sento belli carichi.
2: Tra l'altro mi ha fatto molto ridere un tweet di un tifoso della Fiorentina perché c'è stata una notizia data, se non sbaglio, dalla BBC che riportava il portavoce di Trump che diceva che stasera arriverà un messaggio sconvolgente e un tifoso della Fiorentina ha retweetato dicendo: si è preso lei per forza.
1: Bello.
2: Quindi, insomma.
1: Cioè, devo dire, la vostra fantasia oggi ha il potere ed è giusto così ed è bello così. Attacco frontale di Roberto, che dice: quando sento Ceccarini mi viene spesso in mente Stanis La Rochelle, che odiava i toscani, che con la loro aspirata e il loro umorismo da quattro soldi hanno letteralmente devastato il paese. Bellissima citazione, Roberto, ovviamente attacco frontale non condivido, ma per Boris faccio un'eccezione alla regola, serie senza precedenti nel panorama italiano, mi permetto di dire questo.
5: Intanto sì, si può dire che in chat radio Andrea Giannattasi mi prende beatamente per il culo, si può dire.
1: Insomma,
5: ora, sui capelli, però ora Andrea che mi prende in giro sui capelli, insomma.
1: Attenzione, insomma,
5: risponde per le rime.
1: Sì. Ma condividi per ora, poi tanto spieghiamo anche.
5: Devo andare dal tagliarmi i capelli. Primo agosto già fissato, ragazzi.
1: Cioè, diciamo
5: primo
1: così, agosto. Javier Bardem nella sua interpretazione stratosferica di Non è un paese per vecchi, per chi ci sta seguendo in visual o sul 92, ha dei capelli, un taglio di capelli che possono ricordare, diciamo, l'impostazione del taglio di Niccolò Righi. Ecco, comunque ti ha paragonato a Javier Bardem in un film, cioè poteva esserci di peggio,
5: ma poi in un grandissimo film, cioè uno dei miei film preferiti.
1: Quindi voglio dire, se non è Ulalì Salà Ulalà, questo è Tommaso. Lupo Lulì Castello Ulalà, questo è piaciuto a tantissimi, a Filippo, a Jacopo Dalla Spezia, un delirio su questa cosa. Poi se stiamo mettendo una macchina così potente, non è che il pilota grosso è inadatto? Quando abbiamo preso il mister mi sono detto alla fine sarà un anno di transizione, invece sembra l'anno della svolta. Perché non ha puntato subito su un mister da grande squadra? Ora vediamo come finisce il mercato, Ivan del Viola Club Puglia, nel senso, per ora effettivamente posso anche comprendere una riflessione del genere, però tu dici macchina così potente, io vedo potenziale così potente, e sapete io sono un grossista della primissima ora, e vi dico che nella storia di Fabio Grosso c'è proprio questo, cioè prendere del potenziale e renderlo reale. Cioè non è che a Grosso sono stati affidati fin qui dei prodotti fatti e finiti, anche il buon Dragusin, che è quello se vogliamo un po' più esperto, è reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori un anno. E Grosso nella sua storia, soprattutto quella recente, ha una capacità clamorosa di far crescere da X a X più 10 il valore dei difensori. Guardate Izze, se guardate Muharemovic su tutti. Per cui io su questo mi sento abbastanza tranquillo.
5: Muharemovic che sta per essere venduto a 40 milioni al Leeds.
1: Ecco. Marco, non sto, mi sono appena svegliato e non sto capendo molto. Devo andare a prendere, cioè per accogliere Ulai, devo andare a Peletola o rimango ad Alghero? Ma guarda Marco, arrivati a questo punto potresti anche andare a Olbia magari. Cioè,
5: copriamo tutti una città d'Italia e qualcuno magari lo becca, ecco.
1: Intanto Giacomo Iacobellis vuole il copyright del paragone Javier Bardem, Non è un paese per vecchi, Niccolò Righi all'aeroporto, cioè il suo look di oggi.
5: Bene. Massacrato.
1: Corso contro il tempo per il copyright. Poi vediamo un po', il Santo Paratici, mago degli acquisti fatti bene, è lo stesso dei 30 milioni per Fabiano e Brescianini, attacco frontale di Alessio?
5: Tecnicamente no.
1: Poi diciamo che praticamente nel senso è comunque una certa regia alla Fratelli Cohen, visto che siamo rimasti in quell'ambito lì. Chiedo 3 secondi di pazienza a Gabriele solo per leggere anche Leo che dice: l'aereo di Ulai fa scalo a Grassina? Non credo. Occhio che Ulai va in Coppa d'Africa a dicembre, c'è stata ora, ragazzi, non è che c'è tutti gli anni la Coppa d'Africa. Poi Brescianini più il prestito di Comuzzo e magari soldi e anche una fettina di culo al Sassuolo, questo è bene. Andrea, molto bene. E poi non è che invece di Ulai sbarca Pietrone Lazzarini a Peretola, questa è la suggestione di un amico e non si firma.
5: Bello.
1: Non è che Ulai si sia imbarcato dall'attuale Turchia con Ulisse, nel caso bisognerà chiedere lumi a Circe, che sicuramente chiederà una percentuale sulla rivendita. Attenzione a non ritrovarsi poi da essere umano magari a maiale, corvo o altri animali, come nel caso di Circe. Gabriele da Empoli, eccoci qua.
6: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
5: ciao Gabriele.
6: Buongiorno, me lo concedete due cose, una poco seria e una seria.
1: Vai, partiamo da quella. Ascolta, partiamo da quella seria però, perché almeno poi è un finale crescendo.
5: Esatto.
6: Quella seria è, io non so se poi io qualche mese fa ne avevo parlato con voi, ma non me le ricordo. Cioè, sostenevo che praticamente o c'era bisogno di un allenatore forte, no? Quindi internazionale, quindi un allenatore di una certa caratura, con diciamo dei giocatori chiaramente da da migliorare, diciamo così, no? Mm-hmm. Oppure c'era bisogno di giocatori forti per un allenatore che doveva crescere. Cioè il modo per crescere secondo me erano di queste due cose. Secondo me la strada che ha imboccato Paratici è proprio questa. Ho un allenatore comunque giovane, però gli metto a disposizione calciatori già pronti, forti, e quindi lo metto nelle condizioni di lavorare al meglio. Io non so se siete d'accordo con voi.
1: No, io sono d'accordo nell'accezione che diamo ai giocatori che sta comprando la Fiorentina. Cioè Ulai ha del potenziale, ma secondo me Ulai in questo momento non ha bisogno di Ancelotti. Ulai ha bisogno di un allenatore, magari un paragone a qualcuno starà antipatico, che possa fare quello che Fabregas ha fatto con Nico Pass, con Diao, con Duvicas, eccetera eccetera eccetera. Questo è il mio punto di vista, ecco, sull'argomento ad oggi. E invece la considerazione poco seria?
6: E poi c'è il coro che siamo tutti qui, siamo tutti qui, siamo per Ulai. No.
1: Già pronto.
6: Ragazzi,
1: ciao Gabriele. Ciao.
5: E questo finirà in copertina.
1: Molto bene, molto bene. Ci sarebbe, guarda, la trasmissione di oggi sarebbe quasi da mandare per intero, in copertina nelle prossime volte, il che ci aiuterebbe anche perché sarebbero due ore di repliche, quindi potremmo anche stare a casa. Tutto ovviamente, però ci deve venire incontro Ulai e non arrivare a Firenze oggi, perché sennò è una trasmissione già cotta e mangiata, purtroppo. Roberto da Pistoia, se guardate i social in Costa d'Avorio, lui è in famiglia a casa in Costa d'Avorio e tutti cercano di consigliarlo di andare a giocare in Inghilterra. Beh, ora però, ora io non so chi sia l'utente medio che commenta i post di Ulai. Mi permetto di dire che in Costa d'Avorio suppongo che ci sia una tradizione un filo più strutturata per la Premier, considerando sì, anche quali sono stati i giocatori ivoriani che hanno giocato in Premier, ecco, tra Drogba e Yaya e Kolo Touré credo che ci sia,
5: voglio dire che non sappiano nemmeno cosa sia Fiorentina,
1: però diciamo i giocatori ivoriani hanno scritto la storia della Premier un po' di più di quanto non siano stati in grado di fare, ecco, in Italia. Poi ci sono sicuramente anche delle eccezioni alla regola, insomma, lo rivendico con orgoglio, uno gerviniano convinto e gasatissimo, però ecco, non credo si possa paragonare il suo lascito. Arriva Berbatov, tipo quel film con l'aereo che scompare e riappare decenni dopo. Poi, secondo Franco dall'Alto Vicentino, che evidentemente non ha colto il senso della trasmissione, quindi sarà sicuramente colpa nostra, questo modo di comunicare continui nomi? Vabbè, il nome non cambia. Comunque, vabbè, situazioni di Ulai di mezz'ora in mezz'ora per me è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, ora basta. Vabbè, Franco, la prossima volta cercheremo di spiegare ancora meglio il senso anche umoristico di certe cose che abbiamo detto. Poi
5: cosa abbiamo detto? Aggiorniamo su Flight Radar, non
1: sì,
5: so, no?
1: Probabilmente Franco, essendo dall'Alto Vicentino, ora difendo un attimo i toscani, non ha colto una certa ironia che c'era nell'aggiornare la situazione. Probabilmente l'umorismo nell'Alto Vicentino è un po' diverso rispetto all'umorismo fiorentino, ci mancherebbe.
5: Attacco frontale.
1: Chris D'Ancampi dice che non ho letto gli accenti. Hai ragione, caro Chris, mi si incrociano gli occhi, un po' come Niccolò Righi che guarda troppo avanti e saluta gli amici del 12 ottobre come fosse il 18. Chiudiamo con qualche WhatsApp scritto, sicuramente l'ho perso per strada, quindi mi scuso. Direi che possiamo chiudere con gli ultimi WhatsApp audio di questa bella puntata.
7: Ciao ragazzi, sei Jack. Senti Benve, ma secondo te c'è più attesa per l'arrivo di Ulai o per la scelta di LeBron?
1: Bello.
7: E soprattutto le cose sono collegate tra loro? Ma sta a vedere se Fabio non ci porti il chi. Buongiorno ragazzi, buongiorno grande Benve. Si vola, sento lì in studio 100 milioni spesi. Si vola, si vola a luglio, agosto. Si vola, Federico.
8: Non si tratta di un dirottamento, questi sono servizi charter che fanno una leg alla volta, cioè una tratta alla volta, e quindi cercano di combinare più viaggi dentro un viaggio, dentro una rotta sola. Quindi non è che mandano a Istanbul un aereo vuoto, lo mandano con qualcuno dentro, quindi prima lo si ferma da una parte, trasporta la persona a Istanbul, piglia la nuova persona e la porta a Firenze, e questo è un po' il giro del fumo.
5: Qui c'era un coglione sottinteso. Cioè, io fra le righe ci ho letto proprio un coglione. Cioè.
1: Vabbè, ragazzi, devo dire che abbiamo trovato veramente il modo per vivere queste due ore su un livello, come ha detto anche prima Federico, si vola, ecco, letteralmente. Questa è stata una puntata vissuta ad alta quota. Niente, io vi rimando ovviamente alle prossime trasmissioni, sperando che chiaramente possa proseguire anche questo legame, questo tête-à-tête con Flight Radar 24. Grazie al non più costretto ad andare a Peretola, Niccolò Righi.
5: Grazie a te e grazie, peccato, ai nostri ascoltatori. Peccato, però. Vabbè, ci rifaremo.
1: Certo, certo, con un nuovo arrivo su Flight Radar. Grazie alla nostra Saretta. Verso vi lasciamo a Viola Amore Mio. Ciao.
5: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio, ben trovati. No, non siete completamente impazziti, non avete nessun tipo di problema con la televisione, non avete nessun tipo di problema con la radio. Ho preso soltanto un attimo il comando di Paolo al Centro, solo perché il nostro Tommaso Loretto, il direttore, aveva avuto all'ultimo momento proprio una situazione importante, per cui non è potuto essere.
7: Vada Capovaro, vada, scusate il ritardo, ma ero di là sostanzialmente, sai, quando un guardi il telefono.
6: Che, no, eri lì, il telefono con Paratici.
7: No, guarda.
6: Lui ti diceva, no, ora, io lei non lo voglio, e te, bravo, dai, ma ormai Luis è già in volo. No, perché
7: grazie mille a Luis La Serpe, il nostro salvatore, che oggi mi accompagnerà in queste due ore di Pallancetto. Dai, ora non ti allargare. Salvatore della patria, dell'apertura di trasmissione. Grazie mille, Luis, ovviamente numero uno, volto noto della televisione. Peraltro tornerà, immagino, già da agosto su quelle che saranno.
6: Ancora non ho avuto.
7: Però ce l'aspettiamo. Ma un personaggio, io guarda, mi augurerei quest'anno di vederti perdere la testa completamente, ma per le vittorie, ecco, sì, non no, per no, le sconfitte.
6: Io sono già pronta a salire sul tavolo.
7: Ecco, quest'anno vogliamo il video virale, non di te che lanci ogni cosa, no, che dici basta, ma di te che dice allora vinciamolo questo diavolo. Va bene. Mi fermo lì, due ore intense da trascorrere insieme, salutando anche Stefano Cherubini di là dal vetro. 348 7513 933 per interagire con noi. Siamo in diretta fino alle 16 anche su Lady Radio, perciò 3925 727 7775, se no chiamate direttamente 055 771 1171. Battute a parte, è una mattinata in cui un po' ci stiamo al telefono e anche direi sul computer, perché lo avete capito da ieri, insomma, in Turchia sono convinti che la questione Ulahi sia chiusa. Addirittura il vicepresidente del Trabzonspor ci ha raccontato che se tu hai una macchina che vale 2 e ti offrono 6, non puoi fare a meno di venderla. Come a far intendere che l'offerta della Fiorentina fosse assolutamente da accettare.
6: Io la vedo proprio come una forzatura da parte dei media
7: turchi.
6: Dei media. Luigi,
7: vabbè, dice media, dipende. Media. No, puoi dire alla latina
8: o all'inglese?
6: No, io voglio dire all'italiana, cioè all'italiana, scusate, alla latina. No,
7: perché cioè,
6: io
7: sono... la parola è o latina o inglese,
6: è latina, quindi io parto da media.
7: Però il buon media. Giannattasio ci direbbe che vanno bene tutte e due, sia media che media.
6: Ma da dove nasce? Qual è la radice? Latina.
7: Chiaro, hanno cominciato prima
6: a me
7: latina,
6: stessi inglesismi un po' mi stanno, okay, mi stanno antipatici. Ma a parte quello, no, mi sembrano delle forzature da parte di presidente, vicepresidente, Ulahi, che poi mette vari fo, poi non sappiamo se siano veri o meno.
7: Bravo, poi tu che sei uomo social l'avrai notato.
6: L'ultimo l'ho visto, c'è stato Firenze. Ma come Firenze?
7: Racconta.
6: Praticamente c'è questa foto, tra l'altro è di un volo di linea. Un volo di linea. Quando sì, dice che lui vola in privato.
7: Verso,
6: ma ammettiamo,
7: dove? No, ma verso dove il volo di linea?
6: C'era scritto Firenze.
7: Prima
6: Costa dovrebbe... d'Avorio,
7: Istanbul
6: e poi Costa d'Avorio.
7: No, poi
6: Firenze.
7: Ora
6: no, ma Firenze,
7: diciamo,
6: ma,
7: che non
6: ma
7: si...
6: su quale aereo?
7: Allora, poi su a me mi fanno morire queste Firenze cose, dici, non si può dire, ma a parte che qui c'è già svariati messaggi, a parte che qualcosa ho visto anche sui social,
6: sì,
7: diciamo che oggi c'è da stare con le antenne molto dritte,
6: sì,
7: perché ieri, di fronte a tutte queste mega aperture dei media o media turchi, beh, da Casa Viola noi invece abbiamo registrato grande cautela, esatto, enorme cautela. Proprio anche Andrea, sentivo ieri dal Viola Park, vi aggiornava e, come dire, noi da casa fiorentina il sì è fatta, ancora non l'abbiamo,
6: quello,
7: e dobbiamo essere molto
6: quello,
7: cauti.
6: Ragazzi, guardate che
7: è anche vero, lasciamelo dire, che insomma, parte i Menez dal niente, boom, è dentro il Viola Park, quindi esatto, vedi che se stai un po' distratto, visto che è sabato, cioè,
6: sparecchiavo,
7: boom, sparecchiavo e il sottococo, capito, esatto, ti ha messo lì i Menez dentro il Viola Park. Ma se poi aggiungiamo, e questo va benissimo, fa parte del gioco, ma una settimana, 10 giorni fa ci fu fatto capire, no no, Ulahi non è un nostro obiettivo, quindi poi,
6: e questo va bene, rientra
7: nelle regole, smentite di rito. Allora, ripeto, è una giornata dove dobbiamo stare,
6: allora,
7: molto
6: non
7: molto
6: così,
7: svegli.
6: Tolo, non andrà così, perché non andrà così, quello che sto per dire. Ma se Paratici si era dato degli obiettivi, aveva chiesto assoluto riservo, aveva chiesto, guardate,
7: no, vabbè, questo qui,
6: quando è il momento,
7: questo è ingestibile.
6: Occhio, perché questo a dire, aspetta un attimo, mettiti le fuori della,
7: no,
6: parte.
7: Poi tre giorni fa mise like a una notizia in cui si diceva Ulahi alla Fiorentina, poi quel post è sparito, però è chiaro, no, che resta, certo, lo screenshot, eccetera, eccetera. Va bene, io direi di fare una cosa, prima di tutto, anche perché poi mi sa che abbiamo già anche Nicola da Prato, gli chiedo, no, dai, sentiamolo subito e poi facciamo il chi si compra flash. Ciao Nicola.
9: Ciao cari, io lui lo seguo sempre perché ho l'abbonamento a Sky e quando la partita è su DAZN lui è il mio mito perché è il più grande telecronista,
6: no,
9: me, cioè, al giro.
7: Grazie, ragazzi, ma Luis c'è un curriculum,
6: oh. Guarda, fammi una cortesia, prima di riattaccare puoi dare l'Iban al regista?
7: No, ma io facevo le, io facevo le code per l'abbonamento quando Luis già faceva Radio Cronache.
9: Comunque, tornando a noi, io volevo fare aprire un dibattito con voi, perché io circa 20 giorni fa c'era Luca, insieme a Tolo, segnalai Ulahi dicendo, ragazzi, mi sa tanto che c'è una trattativa in atto, a quel punto non c'era stata ancora l'exploit mondiale e i prezzi erano anche più contenuti, poi il prezzo è debitato e la situazione è questa qua. Beh, lo dissi proprio in trasmissione con voi, però c'è una cosa che mi preoccupa in questo momento, volevo sapere il vostro parere in merito. Quando parlate di Ulahi dice, ma se arriva Ulahi molto probabilmente Fagioli potrebbe essere venduto, ma c'è un altro calciatore però che in questo momento, secondo me, io ho visto anche le sue dichiarazioni, mi sembra molto coinvolto nel progetto con Grosso e con Paratici, ha detto che Paratici lo stima molto, che è Ndur. Allora, questo ritardo dell'arrivo di Coloruscio, che ancora non si è capito bene se viene o non viene, ma secondo voi non è che poi alla fine con questo affollamento che abbiamo al centro campo Ndur potrebbe essere quello che gioca sulla fascia e quindi sarebbe quello che andrebbe a coprire l'attuale mancanza degli esterni?
7: Cioè tu vedresti Ndur esterno?
9: A questo punto, con fritti, l'affollamento che c'è, Coatta e tutti questi altri che sono arrivati, se Fagioli gioca, perché l'anno passato era stato detto anche da Vanoli che Endure era il sostituto di Fagioli, poi alla fine ha giocato anche spesso con Fagioli. Ora quest'anno c'è un discreto affollamento al centrocampo, mancano gli esterni, Endure non penso, visto anche gli elogi che ha avuto da Baldini, a proposito colgo l'occasione per fare anche
6: bravo,
9: che ha avuto un grave lutto in famiglia, io lo stimo molto, infatti avrei voluto lui come allenatore della nazionale, comunque lasciamo perdere. E niente, e quindi a questo punto Endur voi non lo citate mai, ma secondo me lui a fare la riserva a te e a tutti gli altri non ci sta, con tutto quello che è la stima e il valore che viene dimostrato nei suoi confronti. Quindi volevo capire, ma Endur il prossimo anno in che ruolo gioca? E secondo voi, se Fagioli rimane, lui potrebbe essere messo sul mercato? Secondo voi? Un caro saluto.
6: Ciao, grazie.
7: Ciao Nicola. Ma intanto, io se lo vedo pochino a fare l'esterno.
6: No, ma intanto vediamo se Fagioli, perché qui stanno arrivando giocatori e la Fiorentina si sta, dal punto di vista economico, impegnando. Ci ribadisco a dire che non sta tirando fuori come 50, 70, 80 milioni di giocatori, non è che li pagano lì, vanno lì. Quanto costa questo? 20, borda 20 milioni, no. Fanno degli accordi solitamente 3, 4, 5 anni, dipende, quello, però non è che tirano fuori tutti i soldi insieme. Però sta sicuramente costruendo anche un futuro economico di un certo rilievo, un impegno economico di un certo rilievo. Però a me questa storia che il Newcastle è vicino, e se ne parlava l'ultima volta che si era insieme,
7: più che altro c'è il rischio venga qualche inglese a bussare, a dire, tu sai,
6: 60
7: se viene
6: milioni
7: a
6: per Fagioli avendo un centrocampo come ciò, puoi anche dire vabbè.
7: Ecco, semmai fammi segnalare una cosa, partendo dal presupposto migliore, perché vogliamo essere più ottimisti possibile e quindi riusciamo anche a trattenere Fagioli e a godersi un centrocampo il prossimo anno del tipo Ulai, Fagioli e Atta. Almeno vogliamo avere almeno tre riserve, una per ognuno di questi tre titolari? Qui Mandragora, Ndur e uno tra Brescianini e Fabiano. Quindi poi ci sei, non è che Ndur è, come dire, totalmente chiuso. Anche perché nel frattempo Richardson, Le Havre, Bianco, vediamo, Fazzini è già al Cagliari, secondo me può partire anche Somma, quindi è vero che in questo momento c'è grande sovraffollamento, però poi il 31 agosto o il 1 settembre penso di no, quindi Ndur, voglio di 4-5 te ne servono. E Ndur può rientrare nel quartetto barra penta gruppo di centrocampisti, dove appunto hai a tavola lì Fagioli, Mandragora, anche uno tra Brescianini e Fabiana, più Ndur, son 6.
6: Sì, ma senza dubbio. Poi c'è un altro aspetto, bisogna vedere anche il ritmo partita e l'intensità che vuol dare il buon il buon grosso. Non ci dimentichiamo che l'abbiamo visto in questo mondiale, cioè cambiare 5 giocatori vuol dire prendere una bottiglia d'acqua in un momento, 26 in piazza Santa Croce alle 2 di pomeriggio sotto il sole, cioè ti rimette in mondo, e avere la possibilità di cambiare 5 giocatori di un certo livello potrebbe essere una chiave tattica importante.
7: Oh, certo, poi ce lo scrivono e eventualmente può anche immaginare un 4-3-2-1 grosso, dove parta con due uomini davanti alla difesa e magari Ndur lo metti più alto. Insomma, io dico che Ndur ci sta, e come in questo gruppo semmai mi interrogo su Torsved, perché poi davvero sono tanti e tutti nuovi. Però allora facciamo una cosa: prima un bel quadro sulla situazione attuale con chi si compra Flash. Mi sento quasi orfano senza chi urla Flash, ma lo ritroveremo, e poi continuiamo a parlarne. Nico Santi, chi si compra Flash?
8: Chi si compra
10: Flash? Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Sono ore caldissime per Inao, Ulai e la Fiorentina.
8: I Viola sono vicinissimi all'arrivo del centrocampista ivoriano, una trattativa in fase di chiusura, diciamo che nelle prossime ore ci possono essere sviluppi molto molto determinanti per il futuro del ragazzo che aveva già nei giorni scorsi accettato la destinazione Viola, ma ora siamo veramente agli sgoccioli della trattativa. In realtà già nella serata di ieri c'era grande fiducia da parte del club Viola, quindi occhio perché Nau Ulahi è veramente vicino alla Fiorentina. In tutto questo quindi decade la pista a Rocodare, perché ricordiamo che Viola ha un solo slot disponibile per gli extracomunitari e quindi sarà destinato con ogni probabilità a questo punto a Ulahi e non più all'attaccante del Wolverhampton. Per quello che riguarda sempre il mercato in entrata, occhio a Joao Mario. La Fiorentina vuole fare un altro innesto per la fascia destra e avrebbe scelto proprio il portoghese classe 2000, che ha il contratto in scadenza nel 2030 con la Juventus, ma la Juventus l'ha messo praticamente ai margini del progetto, quindi Joao Mario avrebbe già accettato la Fiorentina, ma prima c'è bisogno di fare qualche cessione. Peraltro la Juve lo sostituirebbe con Celik, per il quale è stato fatto un blitz nella giornata di ieri, però dicevamo servono prima delle cessioni. Occhio a Moreno e ovviamente anche a Valentini. Il primo è vicino al Wrexham, con il quale la Fiorentina ha già un accordo di massima 8 milioni e mezzo più il 50% della rivendita che rimarrebbe al club Viola, mentre Valentini è vicino al Gremio per 3 milioni e mezzo. È giusto ricordare che su Moreno non c'è ancora un'intesa definitiva, perché il giocatore deve decidere se andare o meno al Wrexham. Ci sono altre squadre su di lui, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, soprattutto Getafe ed Espanyol dalla Spagna. Per quanto riguarda Tosvet, è un altro obiettivo concreto per il centrocampo della Fiorentina. Il Sassuolo si sta convincendo ad accettare una contropartita. La preferita sarebbe Brescianini, però piace molto anche Comuzzo, che la Viola darebbe via in prestito al massimo con diritto alla valutazione dei 15-20 milioni, quindi stiamo all'occhio. Infine Moise Kean, è oramai decaduto il periodo di validità della clausola, nessuno si è presentato con i 62 milioni richiesti, quindi se arriveranno acquirenti offerte da almeno 40 milioni o comunque 35 più bonus, la Fiorentina si siederà al tavolo per trattare. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
7: Sì, siamo direi già da 24-30 ore nella fase in cui è la clausola non c'è più, quindi può essere c'è qualcuno interessato.
6: Permettimi di salutare alcuni fedeli ascoltatori, ma soprattutto anche appassionati cilisti.
7: Lo permetto.
6: Sì, Stefano Del Re che ci sta seguendo e tutta la squadra di BC Sport, poi Alessandro Landi che ci segue da quel di Genova se non sbaglio, insomma sono tanti i tifosi che vanno anche in bicicletta e che sono appassionati della Fiorentina. Francesco anche poi manderà un audio, mi ha detto, quindi dopo lo sentiremo, però insomma più o meno sentiamo che gli obiettivi sono quelli e si comincia anche a ragionare, a me una cosa mi fa molto piacere, di dire guarda Tose vuol venire alla Fiorentina, sì sì benissimo, ma io ci avevo dei giocatori, ma che non sono quei giocatori scarsi che in parte ci si era quasi autoconvinti l'anno scorso. Cioè l'anno scorso è stato un momento
7: di follia,
6: di follia collettiva.
7: L'anno scorso l'hai pagate tutte insieme.
6: Tutto insieme,
7: tutte quelle che magari ti era andata bene gli anni precedenti.
6: Mi va bene anche che Grosso li voglia vedere i giocatori, cioè che voglia capire, sì, aspetta sì. Un attimo, ma questo, ma che è veramente un giocatore da mandare via o mi potrebbe tornare comodo? Quindi boh, vediamo. Io non mi aspettavo, te aspettavi una campagna acquisti così?
7: No, né soprattutto io ne parlai, aspettavo un'evoluzione così.
6: Io ne parlai sia a Violancampo sia alla di radio, ma anche qui, che avevo sentito, diciamo, in maniera molto come ti posso dire, voci di corridoio, ma non questo, che la Fiorentina avrebbe fatto grossi investimenti e che Joseph avrebbe voluto dare una sua immagine ai tifosi completamente diversa dal babbo, o comunque far vedere che lui non era lì a spostare le carte a destra e a sinistra, insomma voleva essere un punto di forza e che avrebbe investito tanto. Ma arrivare così, ecco, sinceramente questo non me lo aspettavo assolutamente e sono felicemente contento, felicemente sorpreso, al netto che anche l'anno scorso non è che ci si fosse messo a piangere per la campagna acquisti.
7: No, indubbiamente questa è una cosa da tenere parecchio bene a mente, perché poi il campo è quello che decide e quindi le previsioni lasciano
6: quando
7: parli
6: il tempo che lo senti, perché quando tu ti bruci che tu prendi magari il caffè e è troppo caldo, la volta dopo tu stai attento, tu l'avvicini alle labbra, Ecco, è adesso è uguale.
7: È indubbio, con la differenza che io la capisco, ecco, tutta questa fiducia incondizionata nei confronti di Paratici, anche perché hai detto una cosa importante, cioè che oggi probabilmente in tanti ci vogliono venire come a Firenze, anche se non c'è la Coppa Europea, perché garantisce Paratici. E tra questi io saluto di nuovo, perché in questi giorni ci siamo anche sentiti, perché Malù diventa assolutamente un riferimento anche per capire questa pista Ulaì, quanti intrighi e quanti misteri può avere. Malù, ben trovato di nuovo, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a te Tommaso, buon pomeriggio a tutti quanti.
6: Ciao Malù.
7: E devo dire che proprio Malù a me un po' mi ha messo, come dire, il grillo lì, perché mi aveva detto guarda è
6: la
7: venerdì, bravo, cioè il grillo è bruttissimo, se lo vedo scappo,
6: un grillo che ti fa, invece la pulce
7: la pulce è brutto uguale,
6: però la pulce nell'orecchio
7: no c'ha... Vuoi mettere i ghepardi, gli squali, quelli sono benissimo, animali belli, non okay, insetti e robe varie, lo posso vedere. Ma Lu, tu me l'avevi fatto capire, oggi poteva essere una giornata tosta sulla I. Si potrebbe già dire che probabilmente sto ragazzo vuole innanzitutto venire alla Fiorentina, al di là delle smentite di rito, ti risulta qualcosa?
10: Guarda, mi risulta che comunque c'è stata una telefonata già con il direttore Paratici, col ministro Grosso, e dunque sono tutte le condizioni perché possa venire a Firenze. Dunque, come tutti i trasferimenti, bisogna sempre rimanere ai vari dettagli che riguardano, sì, tutte le parti in causa, no? La squadra che vende, la squadra che compra e il giocatore con l'entourage. Dunque tutte le tre parti devono viaggiare all'unisono per trovare la quadra perché il ragazzo poi possa sbarcare a Firenze. Dunque,
7: ma secondo te c'è un po' da stare ancora attenti, magari proprio per l'entourage, magari c'è più di un procuratore, la famiglia vuol mettere bocca, perché io devo dirti che comunque tuttora da Casa Viola riscuoto soprattutto cautela e poche conferme a voci addirittura di un arrivo. Certo è che una settimana fa ci avevano detto Ulaì non è un obiettivo, e quindi è chiaro che loro fanno il loro gioco, ecco.
10: Sì, ma quello fa parte del gioco delle parti. Secondo me invece
7: ci siamo,
10: mi risulta a me, per quanto anche le mie sensazioni, dunque quello che mi risulta, le mie sensazioni, è che ci siamo. Dunque, però poi il volo privato e quant'altro, sa che oggi bisogna sempre poi, tra virgolette, avere il tempo organizzativo per far sbarcare poi il giocatore in città. Dunque, però la Fiorentina è fortissima su questo talento, che ripeto sarà uno dei prossimi crack del calcio africano, ma a questo punto anche poi del calcio mondiale.
7: Capito? Ma qui io l'ho percepito, è il livello ancora sopra Atta, perché già ci aveva lasciato a bocca aperta.
6: Aspetta,
7: qui potenzialmente
6: sì,
7: forse Atta ha già fatto
6: Atta
7: vedere
6: già
7: qualcosa,
6: fatto vedere, ma lui ha già fatto vedere di che panni si veste Atta. Ulaì ci fa vedere di avere delle grandi capacità.
10: No, sono due giocatori diversi che possono giocare insieme, mm-hmm, e sono tutti e due giocatori forti di prospettiva, perché possono ancora fare un alto upgrade anche dalla Fiorentina in su. Dunque sono giocatori che possono poi diventare plusvalenze alla Fiorentina. La Fiorentina gli sta pagando quei bonus e quant'altro, siamo circa, mettiamo una base di 30 milioni facciamo, no?
6: Sì.
10: Ma questi sono giocatori che, se fanno bene in Inghilterra, a 60-70 milioni diventa.
6: Certo.
10: E dunque, cioè alla fine hai dei diamanti grezzi in casa e poi da te diventano diamanti puri, e poi in Inghilterra vai, dopo che l'hanno dimostrato a Firenze, dopo che mi auguro per quello che sta mettendo in piedi Paratici e merita alla piazza un bel percorso, perché quando tu fai un mercato con tutti i ragazzi di una certa fascia anagrafica è perché vuoi creare un ciclo vincente.
6: Esatto.
10: Poi una volta che l'hai creato, i giocatori andranno a riempirci le tasche, a riempire le casse della società altrove, ma l'idea di oggi è che devono a Firenze lasciare un segno importante.
6: Esatto. Senti, se ti posso mettere un po' in difficoltà, bene, centrocampo, tutto quello che si vuole, però qui ci sarebbe anche da sistemare i problemi esterni. Tu che a parte il Bakayoko, va bene, che ora è venuta fuori la notizia che pare non sia incedibile, ma questo, come dicevi prima te, fa parte dei giochi. Quali possono essere i nomi che eventualmente si potrebbero accostare alla Fiorentina?
10: Io il nome di Racunda lo tengo sempre caldo, anche se non si parla, ma lo tengo sempre caldo. E poi sicuramente anche il Mondiale avrà dato degli spunti che Fabio e il suo gruppo di lavoro avranno già messo nella loro shortlist. Secondo me da qui a fine mercato, il mercato ricordiamo, se non erro, finisce il 2 settembre, la Fiorentina farà 4 esterni sicuri,
6: 4 esterni,
10: due potenziali titolari, due cambi potenzialmente anche loro titolari, perché su quei 4 veramente tra virgolette non puoi sbagliare, e devono essere 4 di livello.
6: Anche perché mi sembra di capire, Malu, che sarà molto importante la partenza della Fiorentina in questo campionato, e forse anche l'intensità. Quindi se tu parti con un'intensità di gioco, con un livello di gioco alto, è chiaro che poi avrai bisogno, anche e soprattutto nelle prime partite, di cambi che possano comunque reggere un certo tipo di gioco, sia di intensità sia di tecnica. Quindi, come dicevi te, mi faccio 4 esterni, sono 2-2, e quando li cambio non cambia nulla all'interno del rettangolo di gioco, perché sono giocatori di un grande livello, cosa che stiamo già vedendo con il centrocampo, perché con il centrocampo abbiamo ricambi per poter fare quello che si vuole.
10: Assolutamente, ma infatti deve essere così. Se tu vuoi fare una squadra forte, competitiva, devi mettere anche il giocatore in competizione, che il cosiddetto titolare deve sentire sempre il fiato sul collo di quello che parte in panchina, ma che può prendere il posto, che veramente c'è una concorrenza di alto livello. Dunque secondo me assolutamente l'idea è quella, ci vogliono due giocatori forti per ruolo minimo, e poi i ragazzi, dice la Fiorentina ha una primavera campione d'Italia, i ragazzi che possono essere aggregati alla prima squadra. Dunque io ripeto, c'è tutte le condizioni per far meglio. Il direttore sportivo, dico, non c'è cosa migliore di fare una rifondazione, perché veramente il tuo know-how, il tuo bagaglio lo mette a disposizione della squadra, e questo è quello che sta facendo Paratici.
6: Benissimo, non fate.
7: Guarda, per chiudere, Malu, invece in uscita a centrocampo sembra quasi tutto fatto per Richardson, che dovrebbe tornare in Ligue 1 alle Havre. Che non abbiamo capito di questo ragazzo, o che cosa non ha capito lui del calcio italiano? Che giudizio dobbiamo dare alla fine di questa esperienza di Richardson, Malu?
10: Ma diciamo un giudizio in chiaro scuro, perché ha fatto vedere i lampi di qualità che li ha sempre avuti, gli hanno permesso comunque di far parte della nazionale marocchina, che oggi è una nazionale importante, e di mettersi in mostra a Reims in Francia, e magari ha pagato l'adattamento, ha pagato il fatto che parti, che arrivi, che sei titolare di un club, arrivi a giocare diciamo in maniera un po' alternata, e questo secondo me ha un po' minato le sue certezze. E poi una nota purtroppo si sa non bella, che forse c'erano anche dei problemi familiari, che magari lui giustamente è venuto lontano, perché se magari tuo papà è malato e poi ha perso la vita, un ragazzo di quell'età, a tutti quanti, a maggior ragione un ragazzo di quell'età nel pieno della sua carriera, può essere un contraccolpo violentissimo. Dunque mettiamoci anche quello. Va a rilanciarsi in Francia, ha tutto per riprendersi la scena, e peccato che alla Fiorentina, ripeto, non abbia lasciato se non qualche lampo, quello che io, ma lui stesso e tutti quanti ci aspettiamo da lui.
6: Ah, guarda, ha toccato un aspetto, Malu, molto importante, che è quello della vita di tutti i giorni di un essere umano, sia, o di anche un ragazzo. Sono ragazzi giovani, io pensavo a Caccomuzzo, che perse la mamma, cioè... e Richardson perde il babbo, cioè. Ma c'hanno soldi, ho capito che tu c'hanno soldi, ma che me ne fondi soldi se perdi mi babbo e della mia mamma, ma chi se ne frega? Poi consideriamo anche, Malu, correggimi se sbaglio, ma tanti di questi ragazzi vanno via di casa a 13-14 anni e magari a casa ci tornano questo ogni tanto, cioè, ma guadagnano, così bene, ma la famiglia dov'è? Cioè, onestamente a volte ci si mette a pensare, di capire che sono ragazzi, esseri umani.
10: Sono sempre indulgente con i ragazzi giovani e dico sempre diamoli tempo di sbagliare, di passare dei momenti bui. Quando Comuzzo l'anno scorso era in un momento buio, io l'ho sempre difeso, perché giustamente i ragazzi passano ad avere questi alti e bassi che in quella fascia anagrafica ci può stare, ma bisogna starli vicini. Quando la squadra va male, io me la devo prendere tra virgolette quei senatori, perché all'estero i ragazzini che giocano nelle grandi o nelle piccole squadre, quando la squadra va male la si prende con i senatori, loro non vengono mai messi in causa perché non sono ancora nel momento in cui tu li metterli in causa, sono ragazzi che devono ancora dimostrare, prenditela con quelli che hanno un pedigree diverso, una carriera diversa, loro sono ancora in quella fascia che dobbiamo aspettarli, ci sta. E invece l'Italia, se fa bene
7: risultato,
10: se fa male, Comuccio non è tutto questo giocatore, siamo sbagliati, ho messo Bjerkovud, no, non è né Bjerkovud, ma non è nemmeno, cioè, bisogna sempre avere comunque una certa linearità quando diamo giudizio a questi ragazzi di questa fascia anagrafica.
7: Malu, grazie mille, preziosissimo.
6: Ciao Malu.
10: Grazie a voi, buon pomeriggio.
7: Grazie a Malu Pasincatu, fondamentale perché profondo conoscitore ovviamente del calcio africano, ivoriano, ma poi da DS, insomma, ci ha anche riferito. E ripeto, tanto ormai oggi i microfoni sono comunque aperti a 360. Insomma, mi aveva fatto intendere tra ieri e oggi, stai all'occhio. Dopodiché tra pochissimo vi riferisco cosa andremo a scrivere su firenzeviola.it proprio in merito alle prossime ore con riferimento a Ulai, perché comunque siamo anche in contatto con la Fiorentina, vediamo di fare un po' di chiarezza. Break.
11: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Otolo, dice Luis, la serpe tornerà in agosto, mi immagino, e c'è da frugarsi per il mio amico. Se tu vuoi il mio amico lì all'area, c'è da frugarsi nelle tasche. Comunque Tolo e Luis, a chi dice che il calcio non è cambiato? C'è Ulai e monta sull'aereo e pubblica una foto che è sopra un aereo, che realmente potrebbe essere una foto vecchia o una foto che lui sta andando da un'altra parte, la gente la va in manicomio. Siamo andati direttamente al manicomio perché si pensa tutti voglia venire qui.
7: Ora siamo al manicomio.
12: E questo per farti capire quanto è diventato mediatico il calcio.
7: Sì, è così.
12: Poi sotto dice c'è missione terminata. Ma di che si parla? Forse ha terminato le ferie.
13: Oh la la, oh la la, oh la la.
7: Passa parola? Ah no, è Ulai.
14: Ragazzi, il 10 giorni può dirle vicinissimo. Da ultimo si fa la fine di Barbatov e Milinkovic.
7: Speriamo i nove.
6: Sano, aggiungo io.
14: Vicino e vicino e non arriva mai.
15: Buongiorno, buon pomeriggio. Luis, cilismo. Ai nostri tempi, cilismo e calcio eravamo i padroni.
6: Davvero?
15: Oggi non siamo nessuno. No. Ai nostri tempi, sti ragazzi sfaticati vanno in macchina ai bar. Sono sport, troppa fatica. E poi Tommaso, offerte per fagioli, rischio di offerte per fagioli, non si è visto una lira da nessuno. Abbiamo i Mandragora, Dodo, non ci sono offerte per nessuno.
6: E arriveranno, arriveranno.
15: E Gio Mario deve arrivare a fare la riserva, si tiene Trapani, si è il nostro giocatore della prima terza.
16: Scusate, una riflessione. Vedendo che Paratici il mercato lo aggredisce, al contrario della scorsa dirigenza dove lo subiva, aspettando offerte, diciamo, avanzi del mercato, secondo me potrebbe anche pensare di portare subito diciamo a grosso i giocatori che gli servono per fare sperimentare il suo modulo, per cementare insomma le sue, il suo credo tattico. Quindi gli esterni dovrebbero arrivare subito, penso.
17: Ciao Solo, ma una domanda, ma questo Ulloaí è definito un grande giocatore per come si dice, per questo mondiale che ha fatto con la Costa d'Avorio, o era già bravo e stato visionato anche da prima? Perché non capisco come mai questo prezzo alto. Io sinceramente non lo conosco, mi potete dire per favore qualcosa di più? Ottima grazie domanda. Vi ascolto volentieri. Patrizio da Poggibonsi.
7: Siamo qui apposta, Patrizio. Allora, poi non ho capito perché diceva Francesco torna, Luis, cioè
6: perché Francesco è un po' interpretato, grande atleta. Grande atleta.
7: No, ma Dio, te torni, certo che torni.
6: Boh, io se Boris,
7: quanto fa di ferie?
6: Se Boris, no, ma se Boris mi dice no, va a tornare, io un torno. Però insomma, ma io faccio parte della famiglia di RTV 38 da 25 anni. Di quella, oddio. Non faccio parte della famiglia di Viola, di Firenze Viola, però diciamo sono un amico di Firenze Viola, perché ci sono tanti ragazzi che tra l'altro hanno cominciato quando c'ero anch'io, e quindi certo che torno. No, volevo dire Ulloaí è un giocatore che ha fatto aumentare il valore,
7: un po' l'ha fatta aumentare,
6: però secondo me, per come disse giustamente Paratici, che mi ricordo alla conferenza stampa, gli fu chiesto ma coi mondiali, e lui disse: signori, se io dovessi andare a fare la campagna acquisti in base a mondiali vuol dire c'è qualche problema, e mi sono già mosso prima. Quindi io mi auguro che si sia mosso prima, e che questo problema che sta venendo fuori, no, che arriva o non arriva, sia proprio legato a quello, cioè che perché magari il giocatore più che la società, perché la società ha dato l'ok, forse si aspettava qualcosa in più dal punto di vista economico, visto il campionato che ha fatto. Ecco, probabilmente le cose sono quelle. Poi rispondo anche all'amico di calcio e ciclismo, sì, l'abbiamo detto tante volte, era, si comandava noi, ora purtroppo la situazione si è completamente invertita.
7: Il tennis,
6: non si comandavano il tennis, si comandavano il calcio, non comandavi nello sci, cioè comandavi insomma, nel senso, non avevi atleti. Credo siano anche un po' corsi e ricorsi storici, come diceva il grande Giovan Battista Vico.
7: Bella cosa la cultura. Allora, giustamente Francesco nella sua nota audio diceva, poi parte la bambola, tutti completamente nei pazzi tra foto di voti, eccetera eccetera, e poi è chiaro che da un lato va sentita la sponda turca, dall'altro va sentita la sponda viola, nel mezzo ogni tanto abbiamo sentito anche la sponda del giocatore. Ore 14:38 su Firenze Viola è in arrivo la versione che abbiamo raccolto, ma qui a Radio Firenze Viola sentiamo anche la versione del nostro faro, che è Niccolò Ceccarini, perché voilà, ci aggrappiamo a lui. Nick,
18: che
7: innanzitutto
18: buon pomeriggio.
7: Che sei bella peretola, perché qui guarda, c'ho i messaggi che mi dicono direttamente: direttore, manda l'inviato a Peretola alle 17:30.
18: Sì, sì. No, io credo questo, che allora tutto quello che uscirà su Firenze Viola è quello che io mi sto per raccontare, okay, fondamentalmente. Ed è questa la situazione, che secondo me, ma per quello che ho percepito io, loro dicono, parlo della Fiorentina, che non hanno ancora tutti gli accordi con il giocatore, con il Trabzonspor. Io penso che, come spesso accade in queste situazioni qua, ci siano state delle intromissioni di troppe persone,
6: certo,
18: che abbiano un po' complicato questo affare, l'abbiano reso forse anche più costoso di quello che potrebbe essere. Per cui la Fiorentina si dice: il giocatore ci interessa, ci piace, lo stiamo trattando, ci stiamo lavorando, non siamo vicinissimi come pensate voi, oggi il giocatore non arriverà. E poi aggiunge una postilla che secondo me però non deve far preoccupare, perché se poi questa trattativa che loro reputano fatta in una certa maniera e come l'avevano impostata e praticamente avevano già raggiunto secondo me l'intesa di massima, poi chiaro ben sistemare i dettagli eccetera, però non va più nella direzione che loro avevano in testa, allora potrebbero anche decidere di virare su un grande esterno d'attacco e quindi concentrare diciamo così l'investimento su Bakayoko di turno. Quindi la situazione è la seguente: come sempre bisogna raccontare il mercato con molta calma,
7: certo.
18: Purtroppo come io predico calma e spesso e volentieri vengo preso in giro perché bisogna essere prudenti soprattutto nei trasferimenti internazionali, ma qui c'è una corsa affannata
7: a dare per fatta, chiuso, arriva, fatta di qui, fatta di là,
18: invece purtroppo queste situazioni sono un po' complicate perché quando entrano di mezzo

0: Sì, loro sono andati, lo so, però io guarda, ti dico la mia sensazione, guarda, io la racconto proprio come, cioè io stavo ogni mattina, ho detto per me ce l'hanno in mano, l'hanno preso il giocatore. E in linea di massima loro gli accordi ce l'hanno avuti, perché sennò non sarebbero andati così avanti. E evidentemente sono subentrate degli elementi nelle ultime ore che hanno portato la Fiorentina a dire scusate un attimo, ma eravamo a un punto e ora siamo a un altro.
1: Esatto.
2: E se no, e Nick, e se fosse
0: le accade, ragazzi.
2: Certo. Ecco, ma se fosse anche un modo per non trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli stile Milinkovic-Savic,
1: bravo.
2: Cioè finché non c'è la firma io non la do fatta, quando ho la firma va bene,
1: dovrebbe essere
2: e a
1: questo
2: punto copro il più possibile anche che arrivi a firmare a Viola Pari.
1: Sono perfettamente d'accordo, è un modo di fare intelligente.
0: La situazione è fluida, si continua a vedere, cioè loro continuano a trattare, allora il loro obiettivo è prenderlo e secondo me erano veramente a un centimetro da prenderlo. Poi è subentrata una difficoltà che non ci voglio raccontare, evidentemente, perché
2: certo,
0: altrimenti ce l'avrebbero raccontata. E quindi la situazione è questa: non è che si è fermata l'operazione,
2: certo,
0: l'operazione va avanti, ma va avanti alle condizioni della Fiorentina, che secondo me erano quelle per le quali loro erano arrivati in linea di
1: alla chiusura,
0: un accordo. Quindi, se però la situazione non si dovesse sbloccare, questo è lo scenario che io cerco di raccontare per mantenere proprio la massima lucidità di questa vicenda, perché poi spesso volete, no, veniamo attaccati, voi dite, voi fate,
2: certo,
0: noi si cerca di raccontare quel poco che riusciamo ad apprendere, e se noi non vi abbiamo detto da una settimana che l'operazione era fatta,
2: c'è un motivo, esatto,
0: un motivo ci sarà stato,
2: esatto,
0: perché, non abbiamo
1: perché
0: parlato,
1: vi siete fatta, giustamente vi siete adeguati al modus operandi di Paratici,
2: non
1: che Paratici
2: solo,
1: ti dice
2: fammelo dire,
1: il giocatore l'arriva
0: adeguati al modus, che bisogna avere tutte le conferme,
1: sì,
0: del caso,
1: esatto,
2: esatto.
0: Parte e, basta.
2: E fatemi dire una cosa: noi ci siamo adeguati al modus operandi del nostro riferimento, che è Nicolò Ceccarini,
1: certo,
2: che è uno, se non tra i più preparati dei giornalisti di mercato, direttore di tutto mercato web, per cui stiamo dietro alla sua linea, che non è mai stata ho la fregola di darvela chiusa, ogni giorno vi do 18 nomi, esatto. Siccome poi c'è anche chi ha fatto il simpatico, Ceccarini un sai, Ceccarini un dice, Ceccarini un dà le novità, quando ce la sono acclarate, tipo Andreazzoli o tipo la sua squadra di tutto mercato web, che comincia a parlare di Vieri 10-11 giorni prima. Quindi noi ci adeguiamo alla linea di Niccolò, che è quella che personalmente io apprezzo, questo lo volevo dire, perché
0: ti ringrazio,
2: no, ma è così,
0: però
2: Nick,
0: è importante,
2: ma lo dico ai simpaticoni, no, quelli Ceccarini anche oggi zero novità, e allora succiatevi quelli che vi danno 27 nomi tutti i giorni, però poi quando fate la lista e pensate ad essere simpatici, ci sono 876 nomi, non rompete le palle a Niccolò Ceccarini, no, su questo mi
1: infermo,
2: perché quando si fa di tutta l'erba un fascio non va bene. Come già ho detto, ognuno di noi ci mette faccia, voce e firma,
1: sì,
2: quindi quando fate il conteggio dei nomi sul mercato specificate chi li fa, perché a me non mi fa che ridere, e ne vedo tanti sui social che non hanno nemmeno le palle di firmarsi, perché spesso sono anche pagine XY.
1: Però è anche vero che si dà voce a quei 3-4 tesoro.
2: Sì, vabbè, mi sono infervorato.
0: No, perché poi ti dico, io stamani mattina ho fatto un tweet mettendo una in Fiorentina con la clessidra, che vuol dire
2: si aspetta, è molto
1: certo,
2: diverso da terra alle 6.
0: Certo. E ancora non è chiuso, cioè ancora c'è, cioè, come dire, ancora non c'è.
2: Nick, non lo capiscono, non lo capiscono. Ceccarini stamani aveva detto altro, ora a cambiare idea. Non arriva a capire che stai raccontando l'evoluzione. Ma va bene, non importa.
1: No, ma
2: si
1: guarda, Nick,
2: non
1: so se hai sentito in apertura, io ho detto.
0: Per me l'hanno preso, io questo lo riconfermo, perché secondo me l'avevano praticamente preso, è evidente. È subentrato nel corso, diciamo, delle ultime ore una problematica.
1: Facciamo un esempio,
0: certo.
1: Niccolò, facciamo un esempio. Se io ti dico, guarda Niccolò, te vieni a cena da me stasera, va bene? Ma vieni te solo, non vorrei altre persone, anche perché ho già preparato, no, su un altro.
0: Certo.
1: Tutto pronto, se devi Ceccarini a cena. Arriva Tommy,
2: dai,
1: vengo anch'io.
2: Via. Ti ha detto fa gli scampi lardellati.
1: E ti ho detto che viene solo Niccolò, e viene solo Niccolò. Ma no, ma guarda, ma ci sarebbe anche Di Benedetto, ci sarebbe anche i Barucci, forse sì, ci si è capito.
2: Ho detto a tutti, tu fai gli scampi lardellati, buoni.
1: C'è da mangiare.

0: uno, sai che, sai che si fa? Vedeste una cena e buonanotte suonatori. Il rischio è
1: tra l'altro, tra l'altro, siccome voglio dire fanno fede anche i tweet, visto che i tweet sono, diciamo così, carta canta, no? Mettiamola in questa maniera. Quando la Fiorentina, io ho scritto qualche giorno fa, sta spingendo per Ulaini, ho scritto è pronta anche ad accelerare per Bakayoko,
0: vero,
1: per un esterno. Quindi voglio dire, io questo messaggio l'avevo già fatto filtrare, però capisco che si può sempre fare il famoso partito anti-giornalisti, diciamo, è sempre più ampio, e quindi naturalmente io penso di andare a fare il tipo per la Fiorentina e il Paratici piuttosto che il tipo, cioè il tipo contro i giornalisti.
0: Lì che mi posso permettere,
2: dai ragazzi, rilassati,
0: dai miei 63 anni,
2: tutti sereni, se dopo pensando a casa e siamo agitati,
0: si attecchi a lui. Ma non è che vi dovete giustificare, ma chi se ne frega, cioè se quello dice sono problemi suoi.
1: Capisco, no, ma hai ragione Luis, ma non è che vi giustificate, che io francamente, cioè quello che io, forse le persone a volte non capiscono, no, è che sia la Fiorentina compra Messi, e se Ceccarini non lo sa
0: bene,
1: Di Marzio non lo sa, Di Marzio magari ha un'altra serie calcistica, non lo so, ma io se la Fiorentina prende Messi non do la notizia, sono contento lo stesso.
0: Certo.
1: È un giocatore della Fiorentina, quindi io non riesco a capire questo fastidio o questo godere nei confronti di dire sta detto una cosa, tu l'ha detto un'altra, eccetera.
2: Io ce l'ho una mia idea, molto chiara.
1: Torniamo alle notizie, ragazzi.
2: Bravo.
1: Le notizie sono la cosa che ci interessa.
0: Ma Bakayoko, ho letto che c'era stato un irrigidimento, che la società lo vuole tenere.
1: No, allora guarda, vediamo, allora, creiamo lo scenario. Rifacciamo una sorta di recap della situazione.
2: Senti come parlo.
1: La situazione a ora, che sono le 14:45.
0: Quando ti ho conosciuto il recap, tu sapevi neanche chi era, o forse tu pensavi fosse un giocatore olandese?
2: Quando vi siete conosciuti, io ero giovane e ascoltavo alla radio, si può dire, a Radio Blu,
0: sì.
2: I resoconti in ritiro di La Serpe e Nick Virus Ceccarini, che andavano in bicicletta, e io mi immaginavo questi due tipo a Badia San Salvatore,
0: sì,
2: no? Queste robe qui,
0: Edmundo,
2: e dicevo ma te guarda questi, oh, che di lavoro so a raccontare, che... e poi perché ce n'è tanti e ascoltano, facciamo, vorrebbero essere al posto.
1: Alle 4 ritorniamo anche in diretta a Tommaso, per cui
2: certo.
1: La situazione è questa: la Fiorentina è ancora sul giocatore, molto forte sul giocatore, sto parlando di Ulaí, e sta ancora cercando di definire tutto. Sicuramente è subentrato un problema, tant'è che la Fiorentina ha cominciato a far filtrare una posizione nella quale noi ci siamo sempre sopra, però se poi non si arriva a determinate condizioni, loro non lo hanno aggiunto, ma lo aggiungo io, che erano state prese prima, perché poi sono cambiate magari a cammino d'opera, allora faremo una valutazione se è il caso di proseguire in questa trattativa fino in fondo, oppure se investire il capitale, che poteva essere intorno ai 20 milioni abbondanti, anche 25, su un forte esterno d'attacco. In tutto questo ci aggiungo, occhio a questo punto a raccodare, perché se l'operazione Ulaí dovesse fermarsi definitivamente nelle prossime ore, potrebbe andare sull'esterno d'attacco e magari prendere anche a raccodare. Questo è un po' il discorso che volevo solamente fare.
2: Guarda Nick, per me il messaggio di Stefano D'Avernio non è totalmente di fuori. Lui dice, per me è stato proprio l'intervento del vicepresidente turco a dar fastidio, senza consenso, certo. Ha rotto il silenzio,
0: esatto.
2: Venendo magari meno ad accordi di riservatezza prima, bravo, del tempo, e cercando di accelerare, il che ha sortito l'effetto contrario, il risentimento di Paratici. Perché in effetti che senso ha l'intervento che ha fatto quando la trattativa non è ancora
0: finita? Ma poi dicendo anche cose...
2: E questo può darsi abbia dato
0: Paratici, attenzione, Paratici è buono a prendere Ulaí, ma è anche buono a dire no, guarda, stando tu sei. No, ma noi sarebbe del fatto, stando tu sei. Ma non ci interessa, basta, arrivederci.
1: Perché l'intervento che sicuramente poteva non essere gradito, perché ieri Paratici si è adoperato per cercare di buttare acqua sul fuoco, su questa cosa... Io penso di aver centrato il problema, ci sono inseriti altri meccanismi che hanno cominciato a dire questa a me, questa a te, questa a lui, cioè che secondo me hanno alzato il prezzo, e a questo punto diciamo la base d'accordo dice ma così si va su altri tipi di accordi, che peraltro sono cose che in operazioni di questo tipo sono normali, che ci siano poi sempre delle problematiche possono, ed è per questo che loro volevano mantenere un po' il silenzio per evitare tutto questo. Però ora noi dobbiamo fare la cronaca, non dobbiamo fare
2: le decisioni.
1: e bisogna raccontare
2: perché sa ascoltarla, eh. Ti ritroviamo dalle 4, Niccolò Santi, però ho il dovere morale di riferirti le scuse di Francesco, che dice: volevo chiedere scusa al Cecca perché ieri mi sa che gli ho fatto paura, era in motorino e gli ho urlato chi si opra flash, un abbraccio. Ma te ricordi qualcuno e t'ha urlato e te ti sei impaurito tra un po' husky?
1: No, impaurito no, sono sorpreso, poi hanno detto che si opra flash, ci ho fatto una ricciata.
2: Grazie Nick, a dopo.
0: Ciao Nico.
1: Ciao.
2: Va bene, bello, dai, comunque l'intrigo barra mistero,
0: no,
2: non si sa.
0: Mi sembra abbastanza palese che
2: dobbiamo
0: che ha un modo
2: stare...
0: di fare lui ben preciso, Palazzo. Cioè, a me piace questo modo di fare.
2: Sì.
0: Cioè, quando io te lo fo vedere, la rivalia è Viola Park, quello è della Fiorentina. Che nessuno, cioè se lui ti dice non parlare con nessuno,
2: però,
0: si fa la trattativa.
2: Nick, però Nick anche ora,
0: sì,
2: che più o meno abbiamo raccolto, no? Freddezza sull'atterraggio, cioè, ti dicono stiamo trattando, che è già no,
0: perché magari c'è stato
2: no. Avanti sono avanti,
0: però attenzione, attenzione, a me non mi sorprenderebbe, come dicevo in apertura, se dovesse venire fuori e i Palazzi si incavolano come una iena, magari fanno una conferenza stampa e dice: ma se io do delle regole, perché io sono quello che compra e le regole le fo io, perché sono io che vengo a comprare il giocatore, te tu devi stare alle regole, se tu stai
2: anche no. Perché io invece c'ho in testa questa cosa da un'ora, un paio d'ore, purtroppo c'è anche il rischio che un calciatore ti atterri in città, venga in sede e poi si mette a piangere e non firma. L'abbiamo vissuto, è capitato,
0: non credo possa succedere con Paratici, non credo possa succedere con
2: però
0: Paratici.
2: Ecco, come dire, certe cautele sono probabilmente legate a riflessioni anche su questi rischi che nel mercato sono, perché nel mercato può succedere di tutto, anche
0: cos'è? Movimento
2: che
0: di
2: la
0: soldi.
2: Tua punta Berbatov parte dall'Inghilterra per venire
0: che
2: a Firenze, in Germania ci mette le mani sopra la Juve, ma poi alla fine nella Juve, nella Fiorentina, perché lui alla fine, se non sbaglio, va al Fulham, quindi mercato.
0: Certo, no, ma
2: comunque stai tranquilli, noi siamo
0: Cassano,
2: in diretta.
0: No, Cassano era già arrivato, poi tornò dietro.
2: C'è.
0: Ma fa parte di gioco, fa parte di gioco. E poi non ci dimentichiamo che il mercato è movimento di soldi, di tanti soldi. E quando muovi tanti soldi, non è che ci sia sempre tutta questa limpidezza, no? Nei personaggi ci sono dentro. Quando tu cominci a buttare dentro il nonno di quello, il tizio di quello, no, aspetta, ma anch'io quando aveva 3 anni l'ho visto, tirava di destro ed era bravo, anch'io voglio una parte. E succede questo. Quindi magari
2: ma sì, buttiamola sul ridere, perché poi una tendenza media anche in passato è sempre stata quella, no? Che a Roncobilaccio sta arrivando, è a Castiglion de Pepoli, ora sbuca a Firenze Nord, e quindi vedi c'è già Cristiano che ce lo dà sul viale talenti, quindi immagino di rientro dalla Fipili,
0: certo.
2: Direzione Batoni, in bocca al lupo, si deve fare il ponte alla vittoria, che però è comunque meglio della zona Pino o Cure, che è ormai assolutamente un pianeta inavvicinabile, e vediamo un po', ripeto, noi qui siamo in diretta costantemente pronti a coprire anche varie zone, quindi vi stiamo raccontando più o meno cosa filtra. Di sicuro una cosa la possiamo dire, Luis, anche in questo è cambiata la musica, cioè
0: tanto.
2: Sì, è una trattativa lunga, forse anche un po' estenuante, ma parliamo probabilmente di un obiettivo tra i più interessanti al momento.
0: Ma che sarebbe? Ora vi chiedo a tutti, che potete mandare 3487593933, ma ve lo sareste immaginato, Boande, che è finito il campionato, che poi la Fiorentina sarebbe andata su giocatori tipo Ulai, o avrebbe preso Atta, o avrebbe preso Jimenez, o avrebbe preso Dragusin? Io assolutamente no. Mi immaginavo che sarebbe stato fatto un buon mercato, come tutti, perché poi è inutile ci sei lì e dire no, ma io pensavo, ma la maggior parte si pensava prima dovrà vendere e poi si starà a vedere, perché eravamo stati abituati a quel trend. Probabilmente il viaggio in America è servito per sbloccare denari e dire
2: sì.
0: Oh, tanto si compra,
2: anche
0: poi ci penso
2: per,
0: a sistemarli.
2: Anche per, e lo scriveva alla perfezione Mario Tenerani stanotte nel pezzo che ha fatto su Firenze Viola, anche per chiarire proprio la totale autonomia decisionale,
0: certo,
2: di carta bianca data a Paratici, uomo solo al comando, e sotto questo profilo lo vediamo.
0: Sai dire l'uomo solo al comando?
2: Coppi?
0: Bravo.
2: e Bartali e lo
0: no, Bartali,
2: Bartali, però
0: solo al comando, solo era, comando era, i giornalisti quando parlavano raccontavano un uomo solo al comando, la sua maglia azzurra, la sua bicicletta bianca,
2: pedala come sì, diceva anche, mi sembra Dalla, pedala. E Conte erano i francesi e si incazzano, veniva il cosina sul cinismo, la so anch'io soprattutto, e ma già l'avevo detto,
0: ma si vede c'è regia Marco, vedi,
2: mi preme ricordare, ricordiamolo ancora, chi ha vinto il mondiale di ciclismo a Firenze?
0: Rui Costa,
2: ecco, giusto,
0: che ha smesso l'anno scorso, due anni fa.
2: Sì, ma che continua a fare presidente del Benfica, si sdoppia, sì, è più o meno lo stesso, eh. No, via, divento blasfemo, scusate, break, meglio.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
4: Viola. Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Sulle basi della canzone di Mr. Cowboy, Obladi Oblada, Oali Passata, segna sempre Mosheke.
5: Buonasera, ma Loreto, questa notizia l'ha data anche Di Marzo su Sky, o soltanto quando diceva che Paratici la seguiva in Milan e Roma e altre squadre, bisognava prendere la notizia da Di Marzo. Simone 71.
6: Toro, non ti arrabbiare, bisogna che tu prenda coscienza
2: ferie
6: della stagione, mediaticamente, culturalmente e analfabeticamente che stiamo vivendo. Vorrei ricordarti che un sito che si chiama TG Regione, che non ha niente a che vedere col TG3 regionale, ha pubblicato una notizia e 9 tifosi su 10 pensavano che fosse la Rai, cioè non si sono neanche preoccupati di andare a vedere chi fosse questo sito. Noi abbiamo a che fare con questo tipo di persone qui, che cosa ti aspetti? Ciao.
7: Ma poi guardate, ascoltarvi è fantastico, io purtroppo sono a casa dei problemi fisici che vi ascolto perché
2: bocca
7: tanto
2: al lupo.
7: Non è che c'è di meglio, cioè siete indispettiti, arrabbiati, ce l'avete con la gente.
0: No, io no.
7: La gente in realtà ascolta quello che dite e poi fa le sue valutazioni, ma non le fate piccosi, dai, siete a fare il vostro lavoro, ci mancherebbe
0: altro.
7: Però il vostro lavoro non è evidentemente correlato da poi dai fatti, e non siete bravi in questo, cioè, cosa fare? Dovete fare gli indispettiti con tutti, dai, si parla di calcio, non di cosa.
8: Buonasera ragazzacci, volevo rispondere al grande Luis La Serpe. Gli ha ragione, ma che l'avresti detto voi dopo uno schifo, una vergogna oscena l'anno scorso, che avrebbe fatto un capolavoro in questa maniera? Oddio, io ci speravo, perché con Paratici ero quasi sicuro ai 100%. Gli sta lavorando alla grande e si piglia ancora, non vi preoccupate, e poi si piglierà anche altra gente che non è mai uscita, mai, questo è Remida, grande Paratici, il numero uno in assoluto, finalmente c'è la competenza dappertutto. Hanno messo le persone giuste, anche in primavera hanno messo Andrea Azzoli, un grande, bravo Paratici, forza Viola, Cristiano Borgallegri.
0: Guarda come Cristiano Borgallegri, io vengo lì. E, no, dicevo quel amico che, cioè, Francesco, no, come si chiamava? Non ricordo.
2: Non ho sentito.
0: Che ha detto che era malato e comunque.
2: Auguri di pronta guarigione. No, ma non è che siamo arrabbiati. L'esempio secondo me è calzante. Sai quando sei in macchina già da 40 minuti e il semaforo e quella macchina in doppia, cioè, sei in coda, certo. E quello davanti è sempre in seconda. Ci sta che tu che ti fate, o metti la terza. Ecco, è stato un attimo così, anche perché poi un conto sono le varie robe che arrivano in radio, un conto sono le amenità
0: perché
2: che si vedono
0: sapere,
2: sui social.
0: Perché devi
2: lo
0: sapere,
2: diceva un altro ascoltatore, c'è una giungla, per questo mi limito a dire, se vi fidate di Nick Ceccarini, ascoltateci, se non vi fidate, ascoltate altri. No, insomma,
0: perché la rabbia quando si prende, cioè te ne accorgi, quando
2: più che altro ascoltate, perché se dovete ribadire il vostro punto, se capito, non, però cioè, uno non ti ascolta, tu perdi tempo.
0: Cioè, non è, c'è un altro aspetto, non è che poi qui uno dice, oh, che si dice noi le leggi.
2: No, assolutamente.
0: Noi si prova a dare una notizia, chiaramente siamo qui a fare questo, questo mestiere.
2: Ci piace assolutamente dire Tizio ha sbagliato,
0: no?
2: Quindi, no, come dire, prendiamo atto che ci sono fonti che danno in arrivo Ulahi, e noi stiamo svegli più che raccontarvi ogni ora cosa si evolve. Certo, se poi si senti dire le inversioni a Udi Ceccarini e ti sta facendo rona da stamattina, abbi pazienza, non è che siamo
0: poi sai, il caldo aumenta, leggevo l'altro
2: giorno, cosa? Non è che siamo permalosi,
0: no, piccoso nella Fiorentina proprio,
2: cioè, uno poi è che difende piccosi, anche
0: magari
2: il suo
0: uno difende
2: lavoro,
0: un po' questo lavoro,
2: che Nick è l'uomo più tranquillo del mondo.
0: Sì,
2: io
0: confermo.
2: Nel momento in cui diventate voi irrispettosi di chi si fa il mazzo, per riferirvi a Osevere, se permettete, un pochino sento il dovere di difenderlo. Allora abbiamo Enzo in linea, poi avevamo un'altra segnalazione di Ulahi che non so dove era segnalato, comunque nelle vicinanze, ecco, è sceso ora col Flixbus a Scandicci e quindi ha evitato il parcheggio scambiatore lì Villa Costanza, forse arriva con la tranvia. Ciao Enzo.
9: Ciao ragazzi, ciao Tolo.
0: Ciao.
9: Allora, grazie per la compagnia, sono in recupero. Sto facendo, se ho il ghiaccio sulla gamba, sto facendo recupero. Ecco, quindi vi ascolto. Io telefono per fare ammenda. Perché io mandai un messaggio appena conclusa, insomma, appena finito il campionato, infatti mi ricordo la faccia di Tolo. Che disse sarà un anno di transizione, e Tolo che ce la faccia, ecco, no, faccio ammenda perché solo gli stupidi non cambiano idea.
0: Bravo.
9: Per me questo è un anno che invece ci darà delle aspettative. Ho delle aspettative, vedo persone che fanno calcio, vedo persone che trattano le notizie come Niccolò Ceccarini, persona estremamente competente, che ha detto delle cose sacrosante, qualcuno si è fatto delle idee strane nella trattativa, eccetera. Ragazzi, cerchiamo di stare tranquilli. Chiaro, li vorrò vedere in campo, questo è importante. Però guarda, devo dire, sono favorevolmente impressionato, ci tengo a scusarmi per l'anno di transizione, parola orribile, e niente, vi guardo dal canale.
0: Guarda, però che non l'hai tirata di fuori per me.
2: Sì,
0: attenzione, il fatto che arrivino tutti questi giocatori, beh, tutti c'è da mettere insieme. Uno, due, bisogna costruire un gioco che permetta a ognuno di esprimersi nella maniera giusta. E tre, bisogna anche che le cose vadano nel verso giusto, perché sai,
2: La non certezza
0: sempre,
2: non l'hai,
0: non ce l'hai, quindi...
2: Poi Enzo, io posso aver fatto quella faccia non tanto perché non credevo a quello che dicevi te, ma perché era la mia reazione all'idea di un anno di transizione, certo. Dopo sette che dal mio punto di vista sono stati deprimenti, perché lo sapete, per me sono stati sette anni deprimenti,
9: veramente brutto.
2: Però ora la vedo come te, con un dirigente così che ti prende atta nel silenzio totale, mi viene da pensare di questo passo la squadra la fa bella, poi il pallone al fondo. Grazie Enzo.
9: Bene ragazzi, buona trasmissione, continua a guardarvi.
2: Ciao. Caro Andreone, che mi dici in traffico bisogna andare in motorino, se non ce l'hai fai poco il tirchio e compralo, sei pieno come un uomo.
0: C'ha ragione. No, c'ha
2: ragione.
0: Dovessi
2: finire una testata.
0: C'ha ragione sul discorso del motorino.
2: Ma secondo me no.
0: Mai, ragazzi.
2: Fate coda anche voi, amici miei, a due ruote.
0: Dipende.
2: Il viale Volta sta in coda anche, non ci passate più nemmeno voi.
0: Ho capito, sarà una strada, una, ma
2: il viale Volta, il viale Milton sono sempre più piene, anche
0: viale
2: sui
0: Milton
2: viali.
0: Ce la fai, dai.
2: Tant'è vero che io, ex motorinomane, se posso favorisco per farvi passare, certo. Ma vedo che non ce la fate nemmeno voi.
0: A volte non ce la fai, no?
2: Il pezzo Piazza Beccaria Cimitero degli Inglesi.
0: No.
2: Lì non passi nemmeno in motorino. Tu fa la onda uguale o me ne
0: faccio. Guarda, quando andai a vedere i fuochi.
2: Poi hai ragione, Andreone, mi ci vuole un motorino. Fammi una donazione.
0: Quando andavo a vedere i fuochi a tornare,
2: un bel booster.
0: Avevo il motorino, però ragazzi,
2: di booster,
0: però mi sono accorto dei miei 63 anni che quando c'avevo la Vespa c'avevo i PX 200.
2: Io c'avevo il sorriso, non mi piccava sorriso.
0: C'avevo i 200 e poi
2: però
0: prima
2: mi piaceva più il booster.
0: C'avevo la Vespa quella 125 e andavo via come missili, passavo in dei punti. Ora queste età bisogna stare attenti perché.
2: Oh sì, Ale, portaselo in radio, Ulai che l'ha incrociato ai bar a bere, se no Valerio lo ha visto ai gigli in fila.
0: Ululi, ti ricordi?
2: Castello, ulula, lupo, ululà, Castello, Ululi. No, Valerio l'ha incrociato in fila a un noto fast food che si occupa soprattutto di frittura polli, e non è lo Spollos Hermanos, ma lo ha visto lì in coda ai gigli. Qui si propone una cena di pesce a Marina di Campo. Sergio non lo fa nemmeno per scherzo, perché prendo il traghetto e arrivo. E no, ecco, poi prima di andare al prossimo collegamento c'era il domandone per Luis,
0: sì?
2: Al quale chiedevano un duello tra duello ciclistico. Luis, sì. Ora vado a ricercarlo.
0: Pogacar,
2: Pogacar, come si chiama?
0: Pogacar e Vindegar, Pogacar e Sexas, Pogacar lo so, boh.
2: Avete mandato 870 messaggi, ora non è facile.
0: Vabbè, quando viene fuori dopo, sì.
2: Ma sto Pogacar è più forte di tutti,
0: è assolutamente più forte di tutti. E siccome io sono garantista e sento dire di hot e di crude su Pogacar, a me finché mi dimostrano il contrario, per me è un campione. Poi vedremo, io mi auguro per il ciclismo, perché poi sono botte quelle come successe di Armstrong, ragazzi, no assolutamente, non ci voglio neanche pensare, perché poi alla fine sul campo sta dimostrando, anzi sulla strada.
2: Eccola, vedi, ho sbagliato io, Paello da Valencia, Luis è più forte, chi è più forte tra Alberto Contador e Tadej Pogacar?
0: Pogacar,
2: ma scritto
0: no,
2: Pogacar.
0: Per me Pogacar. Pogacar, perché Contador, il pistolero, era un bel corridore, tra l'altro credo abbia fatto anche una squadra. Però insomma, questo ragazzi è completo, questo corre dall'inizio dell'anno e vince. Cioè, come fare, non so quante corse ha fatte, pare ne abbia persa una, due, quindi è evidente che insomma ha perso la Parigi-Roubaix, perché nella Parigi-Roubaix, perché è in pianura, perché se c'era un ponte un pochino più ritto vince anche lì, quindi al momento bisogna assolutamente inchinarci a questo ragazzo che ha iniziato il suo sogno di diventare un grande atleta quando vinse la cronometro contro Roglic all'ultima tappa del Tour de France. Riuscì a battere Roglic e sembrava ormai sicuro vincitore del Tour de France di quell'anno, non mi ricordo di anno era, e invece la vinse lui, e poi da lì è cominciata una carriera straordinaria interrotta da questo Vindegar, che non so se lo sapevi, ma 5 anni fa Vindegar, più o meno 5-6 anni, era semmai Francesco Stefano, era il mercato di pesce, a mettere i pesci lì in un paesino della Danimarca.
2: Fra l'altro credo che si sia allenato a lungo anche con il nostro prossimo ospite Carlo Nicoletti, DJ Carlo, letto che una Parigi-Roubaix mi risulta l'abbia vinta, vero?
10: No, non ti si può nascondere niente, Tolo.
0: Cioè, lui va in bicicletta, io lo so che lui va in bicicletta, è vero, è reale.
2: Sì, sì, ma
10: no,
2: poi...
10: anche la Parigi-Roubaix sapevate, pazzesco. Cerco di tenere tutto nascosto, invece voi subito sbrodolate.
2: Era prima o dopo il trionfo alla Milano-Sanremo, Carlè, non me lo ricordo.
10: Guarda, non voglio dire cose che poi vi arrivano i messaggi, no, era prima o dopo, lascio il dubbio.
2: Va bene.
0: Aveva vita chi canta a giro lui,
10: Ci tengo a dire una cosa.
2: Vai.
10: Avevo una Vespa, l'ho venduta poco meno di un anno fa, e adesso mi muovo agevolmente nel traffico, tutte auto elettriche, e devo dire col caldo che fa meglio, perché con la Vespa, ragazzi, è un phon acceso, quindi è tutta la mia stima o voi che guidate ancora gli scooteroni?
2: No, guarda, evitiamo l'argomento scooter perché sono sotto attacco, mi infamano anche il sorriso, era un motorino bellissimo, fra l'altro
10: no,
2: ovviamente
10: tolo,
2: bianco viola, non mi compravano i booster,
10: era inguardabile il sorriso,
2: no, era bellissimo. Era bellissimo il sorriso.
10: Che motorino c'hai? Il sorriso.
2: Il nome era orrendo. Poi ero mezzo dark, quindi figurati. Però ci avevo messo l'adesivo dei Doors per coprire la scritta. Certo. Però era bianco, certo, viola.
10: Per compensazione.
2: C'è tutti gli adesivi di Cav, robe varie.
0: Un po' come Cine della Marte che gli aveva messo l'adesivo di Antonioni, sulla Fiat nelle Sport.
10: Me la metti su un piatto d'argento. Io devo ringraziare Rita Antonioni perché stamattina era a fare colazione con Giancarlo e mi ha evitato Viale Volta. Cioè io stavo tornando a casa e mi ha detto
0: fermo,
10: non passare per Viale Volta che è tutta bloccata.
0: Sì, vero.
10: Quindi la ringrazio pubblicamente, insomma, e sono passato da via Masaccio e ho fatto velocissimo. Ecco, vedi, abbiamo dato
2: non ci credo che tu abbia fatto via Masaccio velocissimo, non ci credo.
10: Sì,
0: non c'è. Dipende, a volte sì, guarda, via Masaccio
2: alle 5 del mattino.
0: No,
10: era mezzogiorno. No. Scusami, erano le 11:15.
2: Ma oggi?
0: Sì.
2: A volte ragazzi, c'è il pino chiuso.
0: Ho capito, si vede la gente di
2: tutti quelli e vengono
10: correva
2: da
10: benissimo, vabbè. Benissimo. Allora non avrei motivo di dirti il contrario. Non avrei motivo.
0: Possiamo fare anche un po' di formazione privata, ma
2: che si fa? Si parla di Fiorentina? No,
0: il tuo fratello,
2: va bene.
0: Dov'è il tuo fratello?
10: Io non ho fratelli, lo sapete ufficialmente. Perfetto. Io non ho fratelli, quindi io mi discosto da tutto ciò.
0: Anche
10: che
0: da Marcello, che c'entra lui, Murillo?
10: No, sto scherzando ovviamente. Non lo so dov'è Costantino, credo sia a casa, no? Oppure non lo so, lo dovresti sapere più te, ormai siete coppia di fatto.
2: No, ma poi ora con Galassi in ferie un po' giù di morale Costa senza il suo compagno.
10: Giacomo prende anche martedì il supporto, no? Per l'accompagnamento, vero? Facendo il programma.
0: Indennità
10: l'indennità da Firenze. Come va, ragazzi? Vedo benissimo. Benissimo.
2: Che dici? Bene così, io, dai.
10: Io raga, dopo 7 anni siamo tornati a parlare di calcio e questa cosa è impagabile. L'altro giorno mi hanno detto, ora bisogna vendere. La mia risposta è stata, non me ne frega
0: nulla,
10: niente,
0: bravo.
10: Niente, non fai commercialista.
0: Bravo, bravo, Carletto,
10: per me
0: bravo.
10: Non comprare il mondo, anzi. L'altro giorno mi hanno mandato anche un meme con scritto tipo ancora Paratici non ha comprato nessuno, sono tutti preoccupati perché siamo passati da un acquisto al giorno.
0: Esatto.
10: Bellissimo, così bisogna vivere il calcio, raga. Abbiamo tutti un sacco di problemi tutto il giorno, almeno il calcio ci deve far divertire, no?
0: Sì. No,
2: hai ragione.
0: A me mi ha fermato un paio di amici, ma l'ha fatto. Ma come fanno? Ma ancora non hanno venduto?
10: Ma che è successo?
0: E l'avranno chiesto un prestito, gli ho fatto, e stanno andando alla Hompas. Che ti devo dire? Non è un problema mio, ma chi se ne frega?
10: Lancio un appello. L'unica cosa che non so se Paratici può intervenire anche in quella roba lì, e poi l'abbiamo fatta completa. Cambiatemi sto logo, perché io non ce la fa a vedere il logo sulla maglia.
2: Il 1926-2026, quello sì. Dici?
10: No, quello figurati, quello io...
2: Quello sembra coreano.
10: Sì, ma io l'avevo già visto prima che uscisse, quindi sapevo già cosa aspettarmi, quindi non mi ha sorpreso tanto, anche se io avendolo visto non ho fatto fatica a riconoscere che c'era appunto il centenario che scorreva tipo slot machine. No, io dico proprio lo scudetto della squadra, io quel logo non ce la fa. Solo il giglio, io non ce la posso fare. Per me
2: la V
10: quella roba
2: sotto
10: lì è antiestetica. Sì, bravissimo.
0: Sì,
10: che
0: ricorda un vecchio giglio, ma il vecchio giglio non era fatto così.
10: No, ma quel giglio lì va bene. Il giglio e basta va bene. Infatti, si è visto anche le collezioni vecchie.
2: A te non ti piace la V viola sotto?
10: Niente, è troppo dominante. E poi non mi piace il così quadrato. Deve essere rotondo, il logo bello è tondo, ragazzi, ma di che si ragiona? Tutti i grandi club europei, internazionali, se voi guardate, i loghi più belli sono rotondi, ma anche a livello di posizionamento, per il marketing, il commerciale, questo logo è imposizionabile, è inguardabile, poi è giudizio mio, ovviamente, però credo di aver trovato anche riscontro in tanti altri con cui se ne parlava. Ecco, se Parati ci mette bocca anche in quello, ragazzi, lo scudetto ormai è a portata di mano.
2: Però è cambiato proprio tutto, no, Carletto?
10: Tutto,
2: io
10: tutto,
2: sottolineo tutto, questa tutto. Delega totale da parte di Joseph Commisso nei confronti di Paratici, che ha risistemato ogni ambito, e questa è la vera grande novità, secondo me, addirittura anche con i Della Valle, perché con i Della Valle c'era comunque il riferimento Cognigni, no? Quindi anche Corvino doveva passare da Cognigni.
10: Ti ricordi che bellezza l'anno di Gomez?
2: Sì.
10: Quando si riempì lo stadio, ecco, forse quello è stato l'ultimo anno di entusiasmo incredibile, quindi ti dico, già l'estate era il 2013, sì. 13 anni fa.
2: Sì.
10: Quindi al netto di questo, vedere, leggere che c'è la coda per fare l'abbonamento, vedere, ora non capisco perché, ecco, questa cosa non mi torna tanto, mi dicono che a Viola Park invece c'è poca gente a vedere gli allenamenti, cosa che invece mi aspettavo, essendo io frequentante di Moena ai tempi appunto della Valle, eccetera eccetera.
0: Ma Carletto,
10: un sacco di gente, un sacco,
0: Carlo,
10: di
0: mi sembra normale, no? Allora, uno, per arrivarci
10: è caldo?
0: No, a parte è caldo, poi per arrivarci o tu c'hai un paracadute e tu ti fa passare sopra l'aereo, tu ti butti sotto, se no per arrivarci anche il motorino, e te lo posso garantire, è un disastro. Quindi
10: salutiamo l'amministrazione comunale che ci sta ascoltando.
2: Sì,
0: sì, sì, ma c'è della voce.
2: Io credo che ci sia di mezzo anche questa stagione, si può dire, orrenda.
0: Sì, però ha ragione Carletto,
2: non è nemmeno, questa non è nemmeno estate, è l'inferno, ragazzi, alle 4:30, 5 c'è 43 gradi, certo. E andare al
10: mettersi in macchina per fare mezz'ora, 40 minuti, attraversare Firenze non è il massimo,
2: ecco,
10: certo.
2: Quello...
10: però vedendo che la gente sta in coda per fare l'abbonamento, per me era scontato che alle 18 ci fosse gente. Poi è un po' malmostosa anche la roba che mi hanno detto, uno si deve prenotare. Non è che tu arrivi lì e puoi entrare, quindi forse anche quella cosa un po' frena. Ecco, io sarei stato un po' più.
2: Però è anche vero che sono stati da 3.000 posti,
0: quindi un po' fa entrare.
10: Ma non arrivano a 200.
2: Ce l'hanno in 200, non lo so.
0: Sai come.
10: Cioè, capito?
0: No, l'anno scorso
10: però,
0: c'era gente,
10: ecco,
0: mi ricordo.
10: Parla di calcio, però si parla di calcio, raga. Sì. Questa cosa è impagabile. Dopo anni è impagabile. Poi io non voglio essere quello lì che poi tra 8 mesi, ma voi avete detto che gli avete dato 8 al mercato. No, io mi godo l'entusiasmo,
0: basta.
10: Me lo godo tutto, cioè senza lesinare, però ecco, col beneficio del dubbio.
0: Ci siamo la palla, giusto, Carletto? Ci siamo la palla ai vetri.
10: Sì, ma io guarda, dopo quello che ho vissuto negli ultimi anni, non me la sento più, anche quando arrivo a Paratici, mi sembra Tolo, ci senti noi, c'era con Luca, io lo dissi, io... Per carità, non mi precludo niente, ma non gli stendo sicuramente un tappeto rosso, perché non so che cosa si investe.
0: Esatto. Ecco,
10: dopo tutti questi anni in cui rischiavamo, a sto giro ti dico, andiamo con i piedi di piombo, però tutto l'entusiasmo che c'è adesso io me lo godo tutto.
0: Perché?
10: È gratis. Quindi.
2: E poi dai, un po' l'idea che si sappia fare ce la sta dando. Riflettevo su quello che dicevi, anch'io inizialmente dicevo calma, stendere il tappeto rosso. Però ci sta dando tanti di quei dettagli che insomma è dura,
10: io fatico a non
2: fidarmi oggi.
10: L'unico che conosco dei giocatori che sono stati comprati è Atta, l'unico. Il resto io mi fido di quello che leggo su Firenze Viola, sui vari siti, e quello che ascolto da voi, insomma, eccetera, eccetera. Mi fido perché magari molti di voi si sono visti i video. Io non ho, purtroppo, per fortuna non ho avuto tempo di guardarmi i video su YouTube di questi giocatori, Atta sì, ma perché l'abbiamo incontrato l'anno scorso anche con la Fiorentina, poi l'Udinese mi ha fatto omaggio della maglia proprio di Atta l'anno scorso, e quindi tu, Tolo, soprattutto conosci la mia passione per le magliette e quant'altro, quindi sì, lo conosco, lo stavo comprando anche al Fantacalcio, che tra l'altro vorrei ostentare il momento, ma ho dominato
2: guarda, su quello non avevo dubbi.
0: Ma sai, mi è venuto in mente,
10: no, è il primo della vita, è il primo in vita mia, non avevo mai vinto al Fantacalcio.
2: Bisogna
10: è
2: 10 anni ti conosco e 10 anni ti sento dire ho vinto al Fantacalcio.
10: No, Tolo. Guarda, vi racconto questa cosa qui. A maggio, lo sapete, della mia collaborazione col Como Calcio, ho festeggiato la Champions con il Como e ho ringraziato pubblicamente il direttore sportivo Charlie Ludi, e infatti alla festa ho detto, io vi devo ringraziare perché per la prima volta in vita mia ho vinto grazie a voi il Fantacalcio. Quindi, e non è una cosa venale, ma è proprio di soddisfazione personale, e chi ascolta ed è appassionato di Fantacalcio sa cosa vuol dire vincere un Fantacalcio, insomma. si arriva in alcuni momenti, è triste dirlo, ma a tifare anche contro la propria squadra del cuore.
2: No, non hai capito, io ho voluto smettere anche per quello.
10: Esatto, bravo.
2: Cioè,
10: bravo.
2: Arrivavo al venerdì, sabato, domenica, che era una battaglia snervante sul fantacalcio.
10: Bravo Toro.
2: E non conosceva, vabbè, potrei raccontarvi anche di aver raccontato dei gol miei del fantacalcio contro la Fiorentina, che parevo Zampa della Roma l'anno che avevo Pellegrini e Zaniolo, quindi che peraltro ce ne fossero due.
10: Guarda, non raccontiamo niente, Tolo, fermiamoci qua, perché sennò
2: anche
10: vengono fuori delle cose da vergognarsi.
2: Ricorderò per sempre un Sassuolo Fiorentina vinto dalla Fiorentina, io avevo Milenkovic e Castrovilli, fecero gol tutte e due, e mi dico, ma come mai ci sentivi così tanto ieri sera a Reggio Emilia? Lo so io.
10: Combo perfetta.
2: Quindi insomma, dai, possiamo essere fiduciosi, Carletto, anche di avviare un ciclo proprio come quel triennale con Montella.
10: Allora, buongiorno, bravo. Io pensavo proprio all'entusiasmo. Allora, se vi ricordate, però, a differenza del 2012, nel 2012 non c'era tutto questo entusiasmo, perché venivamo anche lì da stagioni.
0: Stagione di Mihajlović, se non sbaglio.
10: E
2: Delio Rossi post Mihajlović,
10: Guerini, vi ricordate, Tagliaic, eccetera, eccetera. E quell'estate lì, se appunto vi ricordate, c'era Berami che voleva andare via, Silvestri, Viviano che alla presentazione in Piazza Signoria era al flo perché non era stato ufficializzato il suo acquisto. Insomma, c'era tutte queste situazioni un po' particolari. L'entusiasmo vero l'abbiamo avuto l'anno dopo, perché il 12-13 fu favolosa, rimanemmo tutti a bocca aperta, e l'anno dopo invece ci fu questo entusiasmo incredibile. Io mi ricordo, ero in radio in Sardegna e tornai il 20 d'agosto per presentare la squadra allo stadio, ci aspettavamo 10.000 persone, ne arrivarono più di 20.000, ecco, fu bellissimo.
0: Ma tanto quell'anno lì fu l'anno in cui la Fiorentina arrivò quarta, perché arrivò davanti il Milan. Infatti, perché arrivò i famosi rigori per Balotelli e l'acquisto.
10: Però erano gli anni qui in quarti non ci andava in centro.
0: Esatto, cioè, naturalmente quello è normale, no? Fa parte dei fiorentini. Ma tra l'altro, perché ci fu anche la cosa di Gomez? Perché in qualche modo Andrea Della Valle disse: ci hanno voluto levare la Champions, perché ce la levarono, non ci giriamo intorno, ora ve lo fa vedere io. E arrivarono giocatori, cioè si aveva una squadra che, se non succede quel che succede, secondo me si arriva nelle prime tre.
10: Raga, lì si fece male, se vi ricordate, Gomez subito, giocò 3-4 partite e si ruppe.
2: Poi Gennaio
10: Rossi,
0: esatto,
10: che era capocannoniere e rimase capocannoniere non so per quanti mesi successivi al suo infortunio. Cioè io non ci vive di mai di sé, ma quella stagione lì la potremmo paragonare allo scudetto rubato dell'81-82, non voglio esagerare.
0: No, è vero, la squadra era fortissima.
10: Giocavamo benissimo, ragazzi, era il Fiorentina Juventus 4-2, era quell'anno lì.
2: Poi io ne ho già parlato, ero a raccontarlo, quel Siena Milan. Cioè fuori da ogni logica.
0: Lì fu il problema di Gomez,
2: Siena, e fecero di tutto per far vincere.
0: Perché non era sbagliato aver preso Gomez e Rossi, perché mi ricordo a quei tempi già cominciava, ma Rossi l'è rotto. Cioè, mi ha problemi, gioca Gomez. E ogni tanto, piano piano, tu inserisci Rossi. L'obiettivo era quello. Si fa male Gomez e Rossi deve giocare.
10: Raga, ma avevamo Quadrado, Joaquin, cioè avevamo una squadra fantascientifica. Centrocampo Borca, Pizzarro, Aquilani, cioè, che poi sembra quasi una tiritera ogni volta.
2: Guarda, se lo scrivono, pronti via, fece tipo 5 gol a Genova, 2 di Pepito e 2 di Marione. Che eravamo tutti
10: una stagione
2: con quella musina, Tario di Mario Gomez. Mario Gomez,
0: senti, Aldo, già che sei come me appassionato anche di ciclismo. Io l'anno scorso, preso dall'amore, per la Fiorentina che stava nascendo, no? E perché insomma arrivava Pioli, aveva avuto un percorso importante, e dissi: via, ora si parte, pronto, attenti, via, prologo, si piglia la maglia rosa e via andare. E poi sappiamo com'è andata. Quest'anno, insomma, per i nomi che sono arrivati e per come si sta costruendo, io ci riprovo.
10: No, Luis, faccio una premessa. Io forse l'anno scorso ero uno dei pochi, e Tolone è testimone perché ci si sentì anche, anzi ragazzi, mi fa piacere ricordare anche Celeste Pinna, perché certo, il 21 ci sarà la messa a San Miniato, invitiamo tutti i tifosi viola alle 18:30, il 21 a Firenze ci sarà la messa, insomma, in ricordo del nostro di amico, Celeste, perché l'amico di Celeste, Celeste Pinna. E ci sentimmo in quei giorni, solo, ti ricordi? Io non ero entusiasta, cioè diciamo che non trasudavo entusiasmo per questo ritorno di Pioli, uno perché non sono per le minestre riscaldate e due perché è brutto dirlo, ma in quei due anni Pioli, cioè, non è che fece chissà cosa con noi, perché
0: no, no,
10: per un evento sfortunatissimo che non voglio stare qui nuovamente a ricordare, ma quello è successo dopo Davide, vincemmo quelle 7-8 partite, sì, che poi ci portarono a fare, diciamo, il testa a testa col Milan per giocare, per andare in Europa League. Poi anche lì c'era il problema del fair play finanziario e quella scena, mi ricordo, l'avevo vissuta tutta quanta in ritiro a Moena, perché io arrivai a Moena per presentare la squadra il giorno stesso della sentenza della UEFA, insomma. Sì. E, però io non ricordo questo grande gioco con Pioli, dai ragazzi.
0: No, il gioco non c'era, però...
10: Era un entusiasmo immotivato quello di Pioli, per me,
0: No,
10: per
0: non tanto di Pioli, non tanto di Pioli, ma avevi confermato i giocatori, certo, che avevano fatto bene. Avevi inserito alcuni giocatori di rilievo e dicevi, vabbè, Pioli alla fine ha vinto lo scudetto in Milan, qualcosa,
2: porta esperienza, conosce la piazza, eccetera eccetera,
0: un po' c'era,
2: va bene,
10: però aveva cambiato lo staff tecnico, non c'erano, avevo salutato i suoi ex collaboratori che mi avevano storto un po' la bocca, gli avevo chiesto cos'era successo, ma la risposta era stata molto vaga, lasciamo perdere, dai, non stiamo a riaprire vecchie cose, insomma, cioè, c'era qualcosa che nell'aria non mi piaceva, non si respirava positività l'anno scorso. Poi appunto questi rimpassi un po' strani, cioè piccoli, Geco, vi ricordate i nostri giochi di procuratori? Essendo tutti un po' dentro a queste dinamiche, io sono convinto che anche i più ottimisti l'anno scorso storsero un po' la bocca per tante cose. Poi col senno di poi è facile parlare adesso, no? Dice grazie, ora... No, grazie no, perché io lo dissi anche
2: l'anno scorso, bene,
10: comunque detto, vediamo un attimo. Quest'anno io respiro proprio un'altra aria. Cioè, ma io credo che la cartina tornasole sia il tifoso. Cioè, noi tifosi, se è come una storia d'amore, no? Quando stai bene, trasudi felicità, sei felice, viaggi a 8 metri d'altezza, no? Quando stai bene con la tua ragazza, col tuo ragazzo, insomma, che avete accanto fondamentalmente. E la stessa cosa è col calcio. Quando te percepisci la positività, c'è un clima sereno, bello, voli a 15 metri d'altezza. L'unica cosa, cambiasse il suo logo e poi l'abbiamo fatto completa. Perché io sto scudetto, se non riesco a vederlo, proprio mi rovina la maglia, perché la maglia non sarebbe nemmeno male quest'anno, ma se ci fosse solo il giglio rosso, secondo me acquisirebbe una bellezza, un'eleganza,
0: campo bianco
10: maggiore.
2: Ti congedo,
10: ma giglio rosso, giglio bianco, basta ci sia il giglio.
0: No, giglio rosso in campo bianco, perché è quello dei Guelfi,
2: quello vero,
0: è quello dei Guelfi.
2: Ti congedo il saluto di Andrea Supercalva, Carletto batté Fantozzi in volata a Pinerolo assicurandosi la Coppa Cobra. Ecco, bomba. C'era la bomba.
10: I giochi del Mediterraneo, sapete cosa sono?
0: Sì?
2: Sì.
10: Quindi lo do adesso a voi per primi e sarò a Taranto per fine.
2: Bello. Complimenti.
10: Sì, sono contento, è una sorta di Olimpiade, però solo con i paesi che si affacciano
0: sui paesi.
2: Sì, bello.
0: E che ha dato alla luce tanti grandi campioni.
2: Sì, ma ci dobbiamo fermare, bambini. Se tutte le volte mi aprite un nuovo filone, poi i cherubini mi spezza tibia e perone. Carletto, grazie.
0: Ciao,
2: buon lavoro.
0: Ciao.
2: Break al volo, poi torniamo. Ultima parte.
11: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ragazzi, ma quanto ci sta a Ferri Lazzarini? Ma quando torna?
13: Ciao, sono Pier di Bologna. Vi volevo dire, c'è Orsolini, non vuol più stare a Bologna, ok? È un'ala che è tre volte che fa 10 gol in tre campionati. 10, ok? Bene. Il Bologna gli offre un contratto da 2-2. Fate uno sforzo, perché quello è forte, ragazzi.
2: Due e mezzo, dice.
13: Quello è forte, messi insieme a dei forti, è ancora più forte. pigliate Orsolini, tanto lui viene via, vien via. Se tu gli dai 2,5 lui viene via, vien via. Vien via, vien via.
14: Beh, ragazzi, buon pomeriggio. Io volevo solo ricordare che siamo ancora a 0 punti, ancora non abbiamo giocato la partita. Forza Viola, forza Viola.
15: Oi. Lupo, uno lì, Castello, uno là. E un fune peccato e una ragazzi, con simpatia comunque, dai, tu sei forti, bene, un salutone.
2: Grazie caro. Vabbè, ci abbiamo pensato tutti, no? A
0: Ululi, Ulula,
2: Lupo,
0: certo.
2: Ulula, Castello.
0: Però su zero punti, lo so, ci sta zero punti.
2: Su zero punti non è male ogni tanto, no? Prima tenere sto promemoria e poi sarà
0: allora,
2: il campo.
0: Semmai noi.
2: Il decisore.
0: Semmai noi giornalisti. Mm. Semmai noi. Ora io, giornalista, mi sembra un po' eccessivo, ma so. C'ho la tessera, ma insomma. L'ho vinta con punti di Corriere dei Piccoli, sai che. Teoriali sei Corriere dei Piccoli?
2: No.
0: No,
2: Corriere dei Piccoli no.
0: Della Bellino, è Corriere dei Piccoli.
2: Capisci, anni 70, io sono 76.
0: E però noi sì, bisogna stare attenti. Il tifoso no, il tifoso deve sognare, il tifoso deve pensare che questo è l'anno che cambia tutto. Cioè, ma perché no? Cioè, il calcio è una di quelle cose importanti della vita e della società che ti permette di godere, di andare oltre quelle che sono le aspettative reali. Lo sport,
2: certo,
0: la religione e la politica sono quelle tre cose che permettono di andare oltre, perché c'è la fede e la fede impone dei dogmi. I dogmi sono quando ti dicono guarda, è così, no, ma non è vero, è così, bene, è così. E se deve essere così, è giusto che il tifoso abbia la possibilità
2: di sognare assolutamente
0: possibile.
2: E in questo momento li stanno facendo sognare come non capitava da tanto, anche per il tipo di obiettivo.
0: Un mio amico di Venezia mi mandò due o tre giorni fa una foto con Messi che veniva alla Fiorentina. Tu vedrai, mi fa, vedrai se non va a prendere Messi. Ma è bene che sognino così,
2: assolutamente.
0: Cioè, voglio dire, è bello di calcio. Cioè, voglio, se no, se uno deve fare tutto, deve calcolare, no? Aspetta, però, se compravo 100, si spende 90, si spende 30, prendo a 50, vendo a 20. No, dai, è finita. Il calcio è anche questo. Cioè, un po' di leggerezza ci vuole e anche la voglia di sognare, perché se ci levano anche quella, allora è finita.
2: Assolutamente. Tra le altre cose, c'è un nome che lo diciamo sottovoce perché ci vuole cautela, eccetera, eccetera. È un giovane, però raccontiamo spesso che quando andiamo a disturbare qualche addetto ai lavori per parlare dei più giovani,
0: sì,
2: anche se fai altri nomi, ti dicono tutti che la Fiorentina ha un fenomeno classe 2010 che risponde al nome di Federico Croci. E allora la Fiorentina questa mattina ha comunicato ufficialmente che il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista, quindi è legato al club Viola fino al 30 giugno 2029, quindi qui procede l'avvicinamento a certi palcoscenici. Già si allena con la prima squadra al Viola Park. Ovviamente è un 2010, ci vuole calma, però t'assicuro, con chiunque parli,
0: certo,
2: ti dicono sì, interessante questo Beldenti, sì, forte questo Garesba, ma lì c'è Croci, ragazzi, tant'è vero che pronti via, ce lo disse Niccolò Ceccarini, che Croci è stato aggregato alla prima squadra, certo. Per un 2010 non è scontato.
0: Ma guarda, il percorso che poi giustamente è stato messo in rilievo, quello di andare a prendere un personaggio come Andrea Azzoli, non è banale. Cioè, qui si ritorna a quello che era il calcio di una volta, ma non perché le doveva essere di una volta, perché una volta gli allenatori delle squadre minori erano allenatori che avevano l'obiettivo di portare il giocatore, un giocatore, due giocatori, tre giocatori nella fase superiore, in maniera che potesse poi semmai arrivare in prima squadra. L'unico obiettivo era quello.
2: Sì.
0: Poi perdi 10-0, 5-0, vinci 3-0, non è un problema, non è un problema. È quello che farà il buon Andrea Azzoli, costruire giocatori, oggi quanto mai più importante. Hai un posto come Viola Park, dove già lui ha detto bellissimo il Viola Park.
2: Beh, quello.
0: Ma attenzione, c'è anche troppo. Quindi bisogna fargli capire.
2: Occhio alle troppe comodità.
0: Bisogna fargli anche capire che il mondo, certo, non è solo questo. Quando tu vai via da qui e magari tu vai in un'altra realtà, in Serie C o in altre squadre, non è che tu trovi il Viola Park uguale. Ecco, quindi. Però mi piace questo percorso.
2: Invece volevo tornare sulle notizie tristi di giornata, e noi le stiamo facendo da questa mattina, ma le ribadiamo ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia del CT, della Nazionale, Silvio Baldini, almeno fino ad ora, ad interim, per la scomparsa della figlia che aveva 38 anni, 39 li avrebbe compiuti a settembre, vedo che comunque si fa riferimento a 30 anni, in realtà ne aveva 38 ed era una figura di riferimento, le tante interviste di Baldini in cui raccontava come gli aveva insegnato il concetto di amore incondizionato, quindi poi è un qualcosa che ci ha colpito tutti e ci stringiamo intorno a Silvio Baldini, e poi anche un personaggio al quale non si può non voler bene.
0: No, perché è reale, è chiaro, è netto, è diretto, anche, a volte anche troppo, è un po' una caratteristica di chi è Massa e Carrara, sono molto diretti, non è che te lo mandano di dietro, no? Quindi, però
2: si è rimasti tutti molto,
0: è sempre piaciuto, e appunto notizia. Questa cosa qui, beh, insomma, lui, ti ricordi quando parlava del cane, che quando faceva conferenza stampa parlava del cane che era molto legato alla figlia, e lì si capiva cosa significava. Beh, insomma, è un percorso che Silvio Baldini ha fatto e che giorno dopo giorno ci ha insegnato tante cose,
2: assolutamente. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia, e sempre in giornata il calcio italiano piange la scomparsa anche di Osvaldo Bagnoli, scomparso oggi a 91 anni, ovviamente lo ricorderete alla guida di quel Verona inarrestabile che portò a casa uno scudetto incredibile, 84-85, sì. Poi ha allenato anche Genoa Inter, ma è chiaro che è entrato nella storia con quel Verona, che anch'io un po' me lo ricordo,
0: che se non sbaglio quello
2: Pierino Fanna
0: fu uno dei pochi campionati dove gli arbitri vennero sorteggiati a caso.
2: Ecco, vedi, questo me lo ricordo, posso dirti, e quel Fanna sulla fascia me lo ricordo.
0: Fanna era tanta roba.
2: Poi
0: no,
2: c'era il Nordici, ecco.
0: No, c'erano dei giocatori. Garella in porta.
2: Quando una squadra dal niente poteva vincere lo scudetto, quindi prima il Verona, sì, qualche anno dopo la Sampdoria.
0: La Sampdoria, sì, è vero, anche se le basi c'erano, sia
2: sì,
0: del
2: no,
0: Verona,
2: beh, certo,
0: che della Sampdoria. Però ecco, quello, se non ricordo male, è stato uno, se non uno degli ultimi campionati, dove c'era l'arbitro che veniva, gli arbitri venivano sorteggiati a caso e non ne venivano messi tre o quattro, proprio c'era e si piglia tizio. Però con questo non è che si voglia fare dietrologia, assolutamente, perché comunque giocava un bel calcio quel Verona lì,
2: sì,
0: e c'aveva dei giocatori e poi vennero fuori,
2: sì, ti ripeto, 7-8 anni, ma mi ricordo era molto
0: Garella in porta, ragazzi,
2: e poi c'era Garella
0: per anche gli spidi, brutto da vedersi, ma ragazzi, era bravissimo.
2: C'ho questo ricordo quando ti toccava andare in porta e non eri buono a fare il portiere, quindi usavi i piedi.
0: Esatto.
2: E quando facevi la parata con i piedi facevi alla Garella.
0: Sì, le gare famose garellate. E poi insomma Garella è stato anche protagonista del Napoli.
2: Assolutamente, solo e le parava quasi tutte di piede. Va bene, facciamo un flashettino anche sul mondiale in avvicinamento a questi ultimi due giorni. L'hai seguito un po'?
0: L'ho seguito, sono rimasto basito di più a guardare la partita dell'Inghilterra. Io penso che Tuchel
2: è tedesco,
0: Tuchel allora probabilmente su d'orologio lui 87, no, tutti dietro, perché non è possibile, cioè 57esimo io mi metto dietro, ma poi
2: uno
0: sono l'Inghilterra, uno, quindi
2: fucking suicide, come avrei
0: due, non c'ho davanti una squadra qualsiasi, c'ho una squadra
2: suicide, fucking voglio dire,
0: baci piano, però
2: vabbè, è stato un suicidio,
0: sì, yeah, va bene, però
2: poi loro rinforzano e quindi
0: no, per l'amor di Dio, l'ho fatto una cosa assurda, ma poi contro una squadra che tu sai già, l'Argentina, che è anche tra virgolette è denominata come la Germania del Sud America, perché i suoi giocatori sono effettivamente giocatori molto determinati, e sai, quindi prendendo un gol, figurati, ripartono a mille,
2: lo so,
0: ti arretri anche, invece grazie. Allora lì insomma, vedo a pensare, a volte ti vedo a pensare, dice il mio amico Renzo Abrevi, famoso buio de Rossi, dice, allora posso andare anche io a fare l'allenatore, perché errori come questi non si fanno. E invece abbiamo visto, ci aspetta una partita meravigliosa, secondo me.
2: Sentiamo un po' l'avvicinamento con Ale Di Nardo, il nostro mundialito. Alejandro, ben trovato.
16: Hola.
2: Hola.
16: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Come stas?
16: Muy bien.
0: Tutto bene?
16: Guarda,
2: ma domenica tutti spagnolo parlano in campo.
16: Sì, sarà la seconda finale monolingua della storia dei mondiali. La prima è per l'appunto la prima, 1930, Argentina-Uruguay, vince l'Uruguay, quindi non era mai successo. Da quasi 100 anni che due squadre parlassero la stessa lingua in campo. No, prima sentivo che Luis parlava anche del finale di Inghilterra-Argentina. Ho trovato questo dato che rende conto di quello che è stato l'atteggiamento dell'Inghilterra. Tra il gol di Gordon dell'1-0 dell'Inghilterra e il gol del pareggio di Enzo Fernandez, il possesso palla indica 90% Argentina, 10% Inghilterra.

0: Male, sei, tu sei l'Inghilterra, non sei una squadra qualsiasi, voglio dire. Vabbè, problemi di loro, che si deve fare. 60 anni non vinca nulla, quindi che si deve fare?
1: Nulla. Sì. Si aspetta il prossimo mondiale, si continuerà a fare scami in home. Poi forse magari si tornerà anche a dire forza azzurri. Non lo so se ce l'hanno in testa. Fra l'altro, quel che ho letto stamani, sono curioso, ma tanto di vedere.
0: Che hai letto?
1: Come si può pensare ad andare in mondiale con Palladino in panchina?
0: L'ho letto.
1: Ma ho letto anche questo. Si farà vincere in Qatar, in Arabia Saudita.
2: Sono itineranti, sono in Spagna, Portogallo, Marocco.
1: Non c'era l'Arabia.
2: E anche qualche quelli dopo.
0: Quelli sono forse.
1: Allora, tra Spagna, Marocco, sembra la zona dei miei vecchi Interrail. Sai, negli anni 90 si faceva l'Interrail.
0: Sì.
1: Una zona era Spagna, Portogallo e Marocco.
0: Esatto.
2: Bella roba.
1: Ma era molto più gettonata la zona di Nord Europa, perché
2: vi do anche le ultime
1: in treno, con lo zainone in treno.
0: Diceva dottor
2: Di
0: Nardo?
2: No, in vista di Palladino, prossimo CT della nazionale italiana, stanno lavorando in FIGC per naturalizzare Pablo Mari,
0: certo,
2: Palladino avrà il suo pupillo. No, a parte gli scherzi, c'è anche il nome di Pirlo che è stato fatto. Negli ultimi giorni io ho trovato un sacco Luis, l'hai vista la foto forse del millennio, vero? Spero. Messi che fa il bagnetto alla Mia Mal. È una foto vera, risale al 2007, anche lì ci sono un sacco di coincidenze, quasi da come dire da non so, da disegno cinematografico, perché era il 2007, quindi ho visto delle grafiche 07, quell'anno Messi aveva il numero 19, la finale il 19-07, ma se uno insomma vuol perdere il capo dietro queste cose,
0: la numerologia.
2: Sì, trova un sacco di cose. Avevo rivisto un altro post clamoroso che facciamo vedere come se metti uno sopra l'altro il nome di Lionel Andrés Messi e prendi le prime due lettere, viene la Mal, o meglio, viene il nome Lamin.
0: Vabbè, comunque sono due grandi giocatori. Uno è un fenomeno, uno mi sembra abbia tutti i crismi per diventarlo, però è sicuramente una bella finale.
2: Sì,
0: può darsi
2: che non
0: arrivano per qualche minuto, per qualche decina di minuti, ci sta che rimanga un po' inchiodata.
2: Sì, certo.
0: Però
2: immaginiamo così.
0: Però mi aspetto una finale e poi dopo ci terrà grandi soddisfazioni.
2: Sì.
0: E io sinceramente non saprei, non so te, non so
1: grandi
0: Tommy.
1: Soddisfazione
0: a livello sportivo.
2: Tommaso ha perso tutto lo slancio vitale per questo sport. Quindi spera che non so cosa possa succedere. No, sicuramente l'unica pecca in questa finale cinematografica, si gioca anche a New York, quindi è perfetto anche come contesto, è che non c'è, cioè, c'è un termine che si usa spesso sui social, il prime di un atleta. Ecco, non si affrontano Lamine Yamal prime, Messi prime, perché Lamine Yamal il meglio per lui deve ancora venire, immaginiamo, a 19 anni, a 19 anni. Qui si parla di mandare in prestito per fare le ossa i 2003-2004.
0: Bravo,
2: Yamal a 19 anni.
0: Bravo.
2: E Messi a 39 anni, quindi sono agli antipodi della carriera, però è molto bello comunque anche questo incrocio.
0: Anche a conferma di dire un giocatore di 39 anni possa ancora ambire a diventare campione del mondo, insomma, impensabile una decina d'anni fa, più o meno.
2: Impensabile come tutto quello che ha fatto questo giocatore.
0: In maniera da protagonista, perché magari qualcuno c'è anche arrivato, per l'amore, ma non ce l'ho in mente questa cosa qui, però lui lo fa da protagonista, cioè non è che è lì in panchina entra gli ultimi 5 minuti, oh bravo, via, anche a 39 anni, no, se con Messi o senza Messi cambia tutto in Argentina.
2: Sì, infatti anche la domanda è quello che succederà dopo Messi, vedremo, credo sarà la sua ultima grande partita con la nazionale. Tra l'altro Messi, ogni cosa che fa batte un record, se non ci sarà un infortunio, Dio non ce ne voglia, nei prossimi giorni sarà il primo giocatore a giocare tre finali dei mondiali da titolare.
1: Detto ieri.
2: Perché no? Perché lo ripeto, magari a Tommaso entra in testa questa cosa.
0: Ma perché ti tratta così, scusa?
2: No, ma perché Tommaso ha perso, io ogni tanto mi chiedo perché ancora si ostina. Tommaso ha perso lo slancio.

0: lancio vitale verso questo sport, vede tutto nero e tutto grigio.
1: Che sono due cose diverse. Una cosa è fare il tifo per la Fiorentina, seguire la Fiorentina, un'altra è il calcio. Ma non perché ci sia differenza tra le due.
2: No, io mi sono rotto le palle dei mondiali senza Italia.
1: Non tollero
2: di non essere rappresentato nei mondiali di calcio. Che l'Italia non faccia i mondiali di calcio è una roba
1: assurdo,
2: inaccettabile. Vergognosa. E lo sarebbe una volta. Qui siamo alla terza.
1: Non è colpa,
2: siamo ancora ad oggi a leggere
1: che Palladino,
2: che Malagò pensava a Mancini, Palladino, ma di che si ragiona?
1: Scusami, ma di cosa si ragiona?
2: Se a voi sta bene.
1: No, non sta bene.
2: Se
1: però,
2: vi piace guardare i norvegesi, no? Che remano, quelli Wonderwall, Madre di Dio, e il football, quell'altro che piange, questo che fa tre finali, cioè, se vi divertite, bene, io no, io mi rompo le palle.
0: Ma tutto questo
2: voglio fare il tifo per i miei, perché ne ho 24 di mondiali.
0: Non è che sta succedendo perché non c'è l'Italia, Tommaso. L'Italia non c'è per colpe sue, non è che è colpa di Lamine Yamal, di Messi o di altri, tutto questo.
2: Ho capito, ma quando c'è Juve Roma, te come la vivi Juve Roma?
0: Ti appassioni? Vedo un bello spettacolo,
2: assolutamente
0: sì, ma è un modo diverso di vedere il calcio. Cioè, guarda, appunto. Tommaso, io ti porto in conclusione al messaggio con cui Jude Bellingham, giocatore molto chiacchierato negli ultimi giorni, tra parentesi è stato eletto dai social il calciatore più bello di questi mondiali.
2: Sono d'accordo.
0: Appunto, ha salutato questo mondiale che l'ho visto protagonista, ha segnato comunque 6 gol come James Rodriguez, nessun centrocampista ha segnato quanto lui, ha detto di essere devastato dalla sconfitta dell'altro giorno, ha preso qualche ora di tempo, ha ringraziato per il supporto dappertutto e ha postato una lettera che è una poesia che gli ha dedicato l'autista del pullman dell'Inghilterra che ha portato in giro gli inglesi durante il loro soggiorno in Kansas, a Kansas City. Quindi se volete su Instagram c'è The Lion's Way, questa poesia che non vi recito perché non ho un accento molto
1: The
0: British.
1: Lion's Way è la strada dei leoni?
0: Sì, The Lion Way. The lion does not bust above, nor chase the praise of every crowd. Vabbè, eccetera, eccetera. Quindi.
1: Bene. Abbiamo questo tocco di alto livello.
0: Ma Tommaso, guarda, strapperebbe anche la pagina di questa poesia di questo povero autista.
1: Io credo Tommaso sia arrivato.
2: Ma anche io simpatizzavo in Inghilterra. Allora hanno perso a casa anche voi.
1: Anch'io simpatizzavo.
2: Go home.
1: E invece mia
2: continuerai,
1: figlia
2: scamino, misca, sì, anche il prossimo anno.
1: Mia figlia era a Londra e facevi tifo per l'Argentina. Ho detto, guarda, Dio,
2: occhio,
1: che tu rischi di ritrovarti in cima a Tower Bridge.
2: Va bene, annunciamo, qualcuno lo chiedeva. Comunque Pietro Lazzarini è di rientro dal lunedì, lo ritroverete dal lunedì invece non sentirete più il mondialito di Di Nardo. Anche questa può essere, insomma, una buona notizia, ecco.
0: Mi mancherà molto, anche perché poi quando si parla del mondo del calcio si parla soprattutto della finale del mondiale, quindi insomma è un po' anche il sogno di tutti, anche raccontarla nel nostro piccolo.
2: Ci interrogheremo su dove sarai e soprattutto per chi lavorerai, ecco.
0: L'ho detto ieri
2: tra 4 anni.
0: Per la partita della finale consiglio
2: per il prossimo mondiale, ecco.
0: Un bar argentino in zona stadio dove tutti quelli come me che ti faranno Argentina possono andare.
2: Ciao Ale, a stasera.
1: Ciao Dino.
2: Alle 19 ovviamente è ancora un'ora di diretta per riprendere i fili del calciomercato. Caro Luis, ti lascio andare all'aeroporto.
1: Sì, vo subito, guarda.
2: Va a Peretola, mi ha detto, devi prendere.
1: Sì, vo a prendere Ulau. No, non lo so.
2: Allora, ribadiamo a noi.
1: Sono un motorino,
2: noi
1: però,
2: per il momento. Da casa Viola conferme sull'arrivo non ne abbiamo.
1: Non ne ci sono.
2: Poi dal canto nostro state sereni che siamo vigili, qualcuno che gira lì intorno ci sarà,
1: c'è sempre, tutti gli aerei
2: ci sarà,
1: atterrano.
2: Gian Nattasio al Viola Park per l'allenamento, quindi continuate a seguirci che restiamo assolutamente con gli occhi puntati sul mercato. E poi ora con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini solo di quello parleremo fino alle 17. Poi Chiara Andrea Bevilacqua, io già che ci sono rifaccio un salto in studio, ne approfitto, manca Galassi che fai, perdi l'occasione, fa due ore con la Chiara in diretta. E poi, come vi dicevo, dalle 19 Alessandro Di Nardo, musica, informazione e anche Fiorentina dalle 18 con gli amici di Lady Radio, che ritroveremo puntuali lunedì dalle 14 su Palla al Centro. Grazie per averci seguito, continuate a seguirci perché la giornata è lunga e a Peretola può succedere di tutto. Grazie Luis,
1: sempre.
2: Un abbraccio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.

0: Buonasera, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Tutti in Campo, una trasmissione che parla di sociale a 360 gradi. Oggi abbiamo non due persone ma tre, insomma, ok? Quindi a meno che non ho problemi io di vista, insomma, c'è qualcosa che non torna, invece ci siamo e torna tutto, perché oggi, oltre al buon Pippo, che insomma non è la prima volta che è qui in trasmissione.
1: Buonasera a tutti.
0: È qui con noi anche Giovanni Pelleschi, giusto? Giovanni Pelleschi.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto. Allora, entrambi velocemente sono, vabbè, Pippo insomma è già venuto tante volte, sono due bracci destri, due colonne dell'associazione Ritrovo, hanno fatto, ne parleremo più tardi in questa trasmissione di oggi che è ricchissima di argomenti, però più tardi parleremo anche di questo percorso che parte da una collaborazione, una sinergia con gli scout agesci, giusto?
1: Sì.
0: Di vari gruppi, insomma, te Pippo sei di quale?
1: 13.
0: Il 13, te?
2: Firenze 21.
0: E qual è il migliore? Si apre il dibattito, attenzione, ne parleremo più tardi, ok? Di come questo canale possa creare dei percorsi anche a livello giovanile importanti, di crescita sia per chi lo fa, ma anche per le realtà dove vanno a fare volontariato. E quindi questo sarà uno degli argomenti sicuramente che affronteremo.
1: Un piccolo spoiler.
0: Sì, un piccolo spoiler, insomma, dai, ci sta. Oggi invece veniamo a noi, puntata ricca, dicevo, perché abbiamo nella prima parte un ospite molto importante, come la presidente del Consiglio regionale Toscana Stefania Saccardi, con cui affronteremo varie tematiche, insomma, dalla regione, dal loro ruolo e alcuni argomenti specifici per quanto riguarda, insomma, il sociale e il territorio. Quindi innanzitutto la ringrazio, presidente, per essere qui con noi in trasmissione.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie. E allora incominciamo subito con quello che è, diciamo, il suo ruolo, quindi in questo caso la regione. Com'è, tanto per come dire, da fare una panoramica molto snella, veloce, la situazione per quanto riguarda ovviamente la regione Toscana, per quanto riguarda appunto il sociale a livello di associazionismo, a livello di terzo settore, ecco, giusto due o tre numeri, una quadra un po' generale, ecco, per incominciare a rompere il ghiaccio, ecco.
3: Grazie. Ma direi che sotto il profilo dell'associazionismo e del terzo settore la regione Toscana è una regione sicuramente all'avanguardia nel panorama complessivo nazionale. È vero che negli ultimi tempi, come dice il rapporto sul terzo settore e sul volontariato, l'età dei volontari si è purtroppo alzata fino ad avere circa il 50%, quasi il 50% dei volontari che hanno più di 50 anni, quindi sicuramente questo è un elemento di criticità, però ancora la regione Toscana è una regione dove il mondo del volontariato è vivo, è vivace ed è sicuramente un elemento di forte collaborazione e contribuisce in modo essenziale anche a tanti servizi che noi come Regione Toscana andiamo a fornire. Basti pensare al mondo delle misericordie, delle pubbliche assistenze della Croce Rossa, che sono un pezzo fondamentale del nostro sistema sanitario. Noi affidiamo il 118, oggi si chiama 112, che è il mondo dell'emergenza urgenza, interamente alle associazioni di volontariato, per esempio, a differenza di quello che fanno molte altre, quasi tutte le altre regioni in questo paese, ma non solo l'aspetto dei servizi sociosanitari, quindi il mondo degli anziani, il mondo della disabilità, ma anche penso ad altri tipi di servizi, penso alla protezione civile, penso all'antincendio boschivo, sono tutti servizi che noi svolgiamo attraverso l'opera indispensabile e preziosa del mondo del volontariato e del terzo settore in generale. Siamo state la prima regione che ha fatto una legge sul terzo settore, una legge che risale al 2020, quando io facevo l'assessore alla sanità e alle politiche sociali, una legge unica in Italia che ha dato seguito alla riforma del terzo settore fatta dal governo Renzi negli anni precedenti, e noi poi l'abbiamo ripresa per dare, diciamo, una maggiore strutturazione e per inserire anche una serie di possibilità e di valorizzazione del mondo del terzo settore, introducendo per esempio il principio della coprogettazione e della coprogrammazione rispetto ai servizi che con il terzo settore vogliamo e possiamo fare come istituzioni, dando anche copertura normativa anche alle amministrazioni comunali, che così possono, se lo vogliano, anche strutturare servizi importanti con la collaborazione e l'intervento del terzo settore. Quindi direi una regione assolutamente all'avanguardia, sia per il riconoscimento del valore dell'associazionismo nel pieno rispetto, insomma, e anzi attuazione dei principi anche costituzionali, perché insomma questo principio della sussidiarietà è contenuto, mi piace ricordare, nella nostra Costituzione, quindi dando attuazione non solo a principi costituzionali ma facendo una scelta di campo ben precisa, perché dare una mano e avere come partner in molte situazioni il mondo del volontariato vuol dire non solo avere un aiuto essenziale in tanti servizi che noi facciamo, ma vuol dire costruire comunità, costruire partecipazione, vuol dire in qualche modo avere delle comunità più coese e più forti.
0: Sì, assolutamente importante, mi sento di dire sono due aspetti fondamentali, quello di creare sinergia e rete sul territorio e quello del volontariato, è una cosa importantissima, ma da più punti di vista. Si parlava prima, una battuta veloce, insomma, no, sulla rete, sulla sinergia che l'associazione Ritrova ha creato con gli scout acesci, che iniziano facendo il loro servizio, si chiama così, e oggi io ho due ragazzi giovani, perché 25 anni, vero te Pippo? Te giovani, 24 e 25 anni, quindi giovanissimi, sono arrivati al Ritrovo tramite questo servizio con gli scout acesci. Te Pippo eri
1: 17enne,
0: quindi insomma
1: è passato qualche anno
0: prestino, madonna, mi passa veloce, e te più o meno
2: 19
0: e 18 anni.
3: E io, quindi ho fatto nella legislatura in cui ho fatto l'assessore sociale, anche in questa regione ho fatto un accordo anche per dare un sostegno, ho fatto un bando per dare un sostegno a quelle associazioni che nel periodo estivo garantivano diciamo la cura, la presa in carico dei giovani. E molte parti di questo bando l'ha vinta la CESCI, insomma, molti progetti
0: presentati
3: proprio da CESCI. Abbiamo quindi sostenuto come regione questi progetti che si facevano carico, insomma, di trovare un aiuto e un sostegno alle famiglie nel periodo estivo per i giovani, quindi insomma conosco bene il valore e l'importanza di quello che fanno.
0: Sì, no, mi fa appunto doppiamente piacere, perché con questa rete si è creato questo, come dire, abbiamo abbinato un po' le due cose, no? Nel senso, il servizio, cosiddetto servizio, che facevano un anno, con poi una prosecuzione di questo volontariato, che ora insomma ormai loro due, ma ce ne sono altri all'interno della nostra associazione, come dire, hanno avuto una crescita, sono dei baluardi, insomma, no? Quindi c'è una crescita dei ragazzi, c'è un senso di appartenenza, comunità. Quindi ecco, questa, tornando al discorso precedente, questa sinergia, questa rete è fondamentale, quindi questa coprogettazione è veramente importante, e volontariato, insomma, neanche a parlarne, è una delle basi fondamentali, mi viene da dire, per qualsiasi attività in generale, ma soprattutto, ripeto, nel sociale. E per quanto riguarda la progettazione, tra l'altro, questo anche a livello più locale, parlo non regionale, ma parlo per quanto mi riguarda Firenze, ci sono ora in atto dei tavoli di lavoro con la Società della Salute, proprio per coprogrammare insieme un percorso a livello, insomma, su un piano, diciamo, di inclusione sociale, che tocca il tempo libero, inserimenti lavorativi e il progetto di autonomia abitativa, più sulla disabilità intellettivo razionale, aspetto autistico. Ed è bello vedere questa coprogettazione, questa voglia di fare rete, perché da sola a volte si fa prima, ma in rete si va veramente tanto tanto lontano. Quindi mi fa piacere e sono orgoglioso, insomma, la Toscana in questo sia avanti, insomma, e bene così, bene così.
3: E sì, io sono orgogliosa di essere stata colei che ha proposto questa legge Okay. E
0: noi la ringraziamo, insomma. Assolutamente. E invece, ecco, visto che abbiamo toccato subito questo argomento, tanto per restare in tema giovani, quindi come dire anche di volontariato, no? Si parla anche tanto, diciamo, un po' in auge, per così dire, purtroppo, il tema del disagio giovanile, ok? Quindi queste situazioni si vengono a creare attorno a ragazzini, giovani, insomma, vanno dall'adolescenza e a volte vanno anche oltre, dove non hanno magari riferimenti, sono cosiddetti, passami il termine, insomma, cani sciolti, quindi si isolano o magari peggio ancora imboccano dei percorsi poco felici. Ecco, su questo tema cosa si sente di dire, anche perché so che tra le varie tante cose che ha fatto ha scritto un articolo che è andato sulla Repubblica recentemente, che ora tra un pochino è da regista poi di metterlo in sovraimpressione, però ecco, se ci vuole spendere le parole proprio su questo, direi è importante. Ah, eccolo qui.
3: Ma sì, è un tema sul quale abbiamo, come Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche fatto e introdotto una riflessione, perché è troppo facile, di fronte a fenomeni che purtroppo si presentano, di aggressioni, di violenze, di problematiche che vedono protagonisti giovani, è troppo facile o demonizzare o difendere a oltranza. È chiaro che le problematiche dei giovani ci interrogano, e se c'è un disagio che si manifesta in tante forme, aggressività non solo, ma anche esclusione sociale, ma anche autolesionismo in tante situazioni, pensa a disturbi alimentari, che sono un altro tema drammaticamente in aumento. Ecco, io credo che la nostra società, la nostra comunità si debba in qualche modo interrogare e interpretarla non come un fenomeno esclusivamente individuale o come difficoltà del singolo o dare la responsabilità a qualcuno. Io credo che dobbiamo sentirci tutti interrogati su questo, e che dobbiamo rispondere non semplicemente dando la colpa, che ne so, all'era digitale, ai telefonini, ai social media, e quindi rispondere introducendo dei divieti, basta, non si dà più l'accesso a internet, non si dà più l'accesso a di comunicazione, ma invece credo che si debba spingere proprio anche su quello che state facendo voi e che i tuoi ospiti fanno, e quindi sicuramente più relazione, più senso di comunità, più responsabilità, più valore alle società, alle comunità intermedie, più valore alla scuola, più valore ai soggetti che fanno socializzazione, riscoprire anche il ruolo di alcuni luoghi dove prima si faceva socializzazione, penso alle parrocchie, penso ai circoli in generale, dove c'era la possibilità di confrontarsi, di stare insieme, di guardarsi. Oggi rischiamo di avere tanti contatti ma pochissimi amici, perché le conoscenze che vengono fatte in rete non sono poi le relazioni, non ci si forma con il confronto, che è il metodo con cui alla fine ci si forma, ma semplicemente da soli elaboriamo le risposte alle cose. Io sono stata una volta a una riunione dei capi scout della CECI qualche anno fa, e loro avevano scelto un tema che io trovai bellissimo, che era educare alla complessità. Oggi siamo di fronte alla semplificazione di tutto, in un mondo, in una realtà dove invece i problemi semplici non esistono. Educare alla complessità vuol dire aiutare a confrontarsi, a comprendere, ad approfondire, a studiare anche alcune volte che cosa succede, a interpretare la propria realtà e a sostenere chi la deve affrontare a volte in modo molto molto difficile, e provare a dare sostegno, aiuto e a far capire che i giovani non sono soli, ma che se si trovano in una situazione di difficoltà possono avere anche dei soggetti a cui rivolgersi, e farlo magari attraverso gli strumenti e i mezzi a cui loro hanno abitudine a rivolgersi. Beh, io credo che questa possa essere una strada da esplorare. Noi stiamo lavorando come consiglio regionale anche e soprattutto su questo, cioè costruire con l'università anche degli strumenti che sono consueti per i giovani, attraverso i quali però si possa, dove ve ne sia la necessità, trovare un sostegno, un aiuto, un supporto che il pubblico mette a disposizione, ma che a volte non si sa dove andarlo a cercare. E quindi facevamo questa riflessione con altri colleghi del Consiglio regionale, e su questo io penso che valga la pena di impegnarsi, perché educare alla complessità vuol dire anche non arrendersi di fronte a risposte troppo semplici che non risolvono il problema ma che lo inasprirebbero e basta, ma che bisogna fare la fatica di capire, di stare nelle realtà e di promuovere elementi e momenti di socializzazione, di confronto e di crescita complessiva, perché questo viene a vantaggio di tutta la società e la comunità.
0: Sì, sì, no, assolutamente. A volte mi viene da dire si confonde quelli che possono essere gli strumenti, che per esempio in un'era digitale come questa possono essere i social, possono essere l'intelligenza artificiale, possono essere 3000 cose, con il fine ultimo, insomma, no? Che invece è quello di sentirsi parte di qualcosa, una comunità, un senso d'appartenenza, relazioni ma significative. Quindi è questo poi che deve fare la differenza. Il resto sono strumenti, e le persone devono essere educate a usare certi strumenti, purché però alla base ci sia ovviamente le condizioni di avere una rete di relazioni significative. Quindi il senso appartenenza, la passione in comune sono veramente fondamentali per una crescita, appunto, come diceva lei, individuale e collettiva, insomma. Quindi assolutamente, assolutamente. Ecco, su questo mi viene da dire, vorrei fare spendere due parole anche a voi, perché ora non so, però non capita tutti i giorni di avere davanti la Presidente del Consiglio regionale Toscana, quindi ecco, approfitterei se volete dire qualcosa anche voi, anche per il vostro percorso, per l'appunto Scout Acesci, ecco, se volete aggiungere qualcosa.
1: Io volevo allacciare appunto a questo ultimo discorso, proprio perché non mi vedo, essendo comunque come Giovanni, sia negli scout ma anche appunto nei ragazzi così, diciamo, capisco ambi i lati, no? La parte appunto dei social e tutto, con questa parte qui dell'educare alla complessità anche tramite appunto gli scout. E nella mia esperienza, ma penso appunto un po' quella di tutti, devo dire che anche con gli amici ad esempio scout c'è infatti un legame diverso con qualsiasi altra persona. Cioè ho amici che magari non vedo da anni, ma col fatto che abbiamo intrapreso comunque attività, ci siamo comunque aperti anche a temi molto sensibili, eccetera, c'è un legame che comunque ti tiene stretto, anche se uno è lontano, ecco, non so come dire. E questo appunto lo vedo proprio ad esempio nell'ambito, nella mia esperienza, quella scout, grazie a questo motivo. Ed è una cosa appunto bellissima, e spero che tutti possano, diciamo, condividere esperienze simili, ecco.
2: Sì, sì, devo dire anch'io sono d'accordo, e sono molto d'accordo ovviamente, non che ce ne sia bisogno, con ciò che ha detto la Presidente Saccardi, parole molto, insomma, che hanno fatto un punto molto preciso anche su ciò che secondo me si deve richiedere ai giovani e a chi si spende direttamente nell'aiuto alle persone. Ora, secondo me, oltre, come ha detto lei, oltre a questa educazione, quello che a me fa amare il mondo scout, che è uno dei pochi mondi in cui si lascia la responsabilità veramente in mano ai ragazzi, gli si concede la possibilità di sbagliare senza demonizzare l'errore, il che nella nostra società secondo me è ormai qualcosa che manca, a partire probabilmente dalle scuole e dalle famiglie. Ora, senza voler dare giudizi morali che non mi competono, però questa è la ricchezza che ho sempre trovato io, e insomma sentire le sue parole mi ha fatto anche molto piacere, devo dire, perché sapere che ovviamente anche chi gestisce queste cose dall'alto ha capito nel segno cosa facciamo, diciamo, aiuta ad andare avanti in quello in cui crediamo.
0: E, no vabbè, dicevi il discorso del giudizio molto veloce, anche il giudizio veloce rientra in quella modalità dove uno riflette poco e niente e subito tira fuori le prime cose che gli vengono in mente, quindi l'educazione alla complessità direi è uno degli aspetti importanti nella parte dell'educazione del territorio. Un'ultima domanda prima di liberarla sul tema della disabilità, ecco, è un tema, ovviamente ce n'è tanti altri, però il tempo è quello che è, insomma, e quindi dato che con l'associazione in generale noi nel mio lavoro ci occupiamo per larga parte di disabilità intellettivo-relazionale, ecco, sull'aspetto del progetto di vita, sull'impegno che c'è da parte anche del territorio per creare presupposti sul tempo libero, autonomia abitativa, inserimenti lavorativi, che quella è una parte su cui stiamo lavorando. L'altro aspetto invece, ovvero l'educazione alla cultura della diversità, che per me è un mantra, nel senso è una delle cose, secondo me, a parer mio, più difficili da fare sul territorio, perché c'è molto pietismo, assistenzialismo, invece stiamo passando a un paradigma più basato appunto su un progetto di vita e quindi sul rispetto, su un percorso di vita classico, insomma, come vale per tutti. Ecco, come si può portare avanti questo?
3: Quando facemmo il testo unico sulla disabilità in Consiglio regionale, l'idea del progetto di vita fu proprio il punto nodale sul quale noi identificammo l'elemento più importante attorno al quale i servizi avrebbero dovuto fare un progetto per la presa in carico della persona. Ogni persona è diversa, figuriamoci sul fronte della disabilità, le abilità sono diverse e naturalmente i contesti sono diversi, e quindi l'idea era che i servizi agissero sulle persone non erogando banalmente un servizio, ma elaborando un progetto di vita che poteva, attorno al quale i servizi si dovessero in qualche modo muovere con i vari interventi che sono previsti dal sistema sanitario regionale e non solo, anche dal mondo del volontariato e dal mondo, certo, del terzo settore che con il sistema sanitario collaborano. Quindi questa era un po' l'idea che in qualche modo governò quel provvedimento normativo che noi portammo in Consiglio regionale appunto nella legislatura in cui facevo l'assessore alla sanità e sociale. È chiaro che l'idea fondante è anche quella di dover provare, da un lato, come giustamente dicevi te, a formulare percorsi non banalmente assistenzialistici, ma percorsi di ricerca dell'autonomia e dell'inclusione, e questo è l'obiettivo che bisogna portare avanti. Dall'altro lato c'è un tema culturale che, io sono d'accordo con te, è quello più complicato di tutti, dura, perché la parte, diciamo, dell'inclusione e dell'autonomia con percorsi, progetti. Io la scorsa legislatura, come assessore all'agricoltura, ho fatto per esempio una legge sull'agricoltura sociale, e sono contenta perché alla fine, anche chiaramente con contratti temporanei, però insomma abbiamo coinvolto un migliaio di persone in progetti fatti con le organizzazioni agricole, con le imprese agricole che coinvolgevano nella loro attività persone con disabilità o persone con fragilità che venivano per esempio da percorsi di carcere, di dipendenza e cose di questo genere. Dall'altro lato però l'approccio culturale è certamente la cosa più complicata, che ha bisogno di più tempo, perché lì non si tratta di fare, di trovare una risposta immediata, così, insomma, una progettualità immediata, ma si tratta di fare un lavoro culturale che è necessariamente un lavoro lungo e complesso. Io penso, per esempio, che la scelta che questo paese ha fatto tanti anni fa di abolire percorsi specifici per le persone con disabilità all'interno delle scuole sia stata una scelta giusta, perché i giovani tutti devono imparare a rapportarsi nel modo corretto alle persone con disabilità e comunque includerle. Ma insomma, penso a anche a tante altre iniziative che cercano di non discriminare, ma di accogliere e gestire nel modo migliore le persone con disabilità, e quindi progetti anche di sport che avvicinano allo sport le persone con disabilità e che trovano e aiutano tutti a rapportarsi con le persone con disabilità. Penso al lavoro importante che fanno le cooperative sociali nell'inserimento lavorativo, perché a volte, anche se tu trovi un inserimento lavorativo, poi devi anche insegnare a tutti i colleghi e ai datori di lavoro come ci si rapporta con le persone con disabilità. Non puoi fare semplicemente un inserimento, se tu vuoi fare
0: assolutamente
3: portare a casa una cosa
0: ma banalmente anche andare, a me mi è capitato questo, no? Lo dico sempre, faccio sempre lo stesso esempio a battuta, insomma, no, però nei progetti autonomia abitativa, dove i ragazzi mi tornavano sempre con delle schiacciate grosse, così passavano dal forno dietro l'angolo, dicevo scusate, ma cioè tutte queste schiacciate da dove vengono fuori?
3: No,
0: e ce le danno loro. Ho detto, ma come ve le danno loro? Schiavo lì, ho detto scusate, ma come mai tutte le volte tornano con questi chili e chili di schiacciate? No, porini, dai, le diamo volentieri, ho capito, ma cioè, anche no, nel senso, non funziona così. Quindi ovviamente volevano farlo per il bene, ci mancherebbe altro, però insegnare a questo modo, no, anche di avere rispetto, non pietà, rispetto, anche questo rientra in quel lavoro da fare, insomma, no?
3: Tu pensa, Andrea, che noi in Regione Toscana abbiamo fatto l'unico progetto che ancora resta in Italia, di cui io sono orgogliosissima, si chiama PAS, percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali, che prevede dentro i percorsi sanitari, quindi a partire dal pronto soccorso e poi anche le visite mediche eccetera, prevede un percorso formativo per gli operatori sanitari, medici, infermieri eccetera, per potersi relazionare con le persone con disabilità che arrivano nel pronto soccorso, negli ospedali eccetera, e che hanno bisogno di un percorso autonomo rispetto a tutti gli altri. Tutto questo ha preso la mossa, pensa, da una volta in cui io accompagnai la mia mamma al pronto soccorso e c'era una ragazza con una disabilità intellettiva a aspettare lì in sala d'attesa, e non riuscivano a farla visitare perché non sapevano come approcciarsi a questa ragazza, pur con tutta la buona volontà. E quindi, con l'aiuto e l'intervento anche delle associazioni delle persone con disabilità, noi provammo a costruire un percorso che ha coinvolto molti dei grandi ospedali della Regione Toscana, un percorso di formazione degli operatori, di costituzione di luoghi separati dove le persone con disabilità, soprattutto intellettiva ovviamente, sono quelle da questo punto di vista più complicate da gestire, dove venissero trattate e gestite in modo diciamo semplificato e in modo diverso rispetto ai percorsi ordinari, e le persone, gli operatori sanitari, venissero formati insieme alle associazioni di riferimento per accompagnare le persone nei percorsi sanitari. È ancora l'unico progetto che c'è in Italia su questo, Andrea. È stato complicatissimo realizzarlo e ancora lo stanno mettendo in piedi. L'altro ieri, mi pare, c'è stato un bellissimo articolo su un quotidiano importante dell'ospedale di Prato, dove i familiari di alcuni ragazzi con disabilità avevano regalato un albero all'ospedale di Prato proprio per ringraziarle di come era stato gestito, diciamo, con questo progetto PAS, di come venivano gestiti i rapporti sanitari per le persone con difficoltà. Quindi questo è certamente uno dei temi più rilevanti,
0: importanti, assolutamente, in generale,
3: e più difficili da risolvere, ma sui quali io credo che si debba investire di più.
0: E giusto per chiudere, perché mi fanno segno che il tempo è concluso, questo però è uno dei motivi per cui oggi la presidente Saccardi è qui con noi, non tanto anche per, ovviamente, per la regione, ma anche per le sue esperienze e competenze, insomma, nel ramo delle politiche sociali, nel welfare, insomma. Quindi, con l'occasione, visto che in qualche modo anche questa trasmissione vuole raccontare il sociale, vuole educare la cultura della diversità e alla complessità, a questo punto le dico anche che il prossimo, la prossima stagione ovviamente continueremo, insomma, in questa cosa, e quindi, se le farà piacere, a noi farà ancora più piacere averla con noi, e con questo
3: farà molto piacere. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, state facendo, insomma, una grande cosa, complimenti.
0: Grazie mille. Lei, e a presto.
3: Arrivederci. Buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie. Bene, e con questa velocemente andiamo in pubblicità e ci vediamo più tardi, non cambiate canale.
1: Fine primo tempo.
4: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: E rieccoci qua, bentornati a tutti quanti, a tutti in campo dopo questa insomma chiacchierata con la Presidente del Consiglio regionale toscana Stefania Saccardi. È stata veramente insomma tanta roba, molto sì, interessante, e quindi ci ha dato veramente anche degli spunti e delle riflessioni sul volontariato, sull'interconnessione tra istituzioni e associazionismo, e quindi veramente veramente bello. E oggi, a continuare su questa scia, diciamo così, su questa linea, abbiamo niente di meno che Simone Vannuzzi, allenatore di pugilato in carrozzina. Benvenuto con noi, Simone.
1: Ciao, grazie a te.
2: Salve, buonasera.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Senti, allora partirei a bomba su quello che porti avanti, perché insomma, oltre ai vari contributi che mi hai mandato e che chiedo alla regia con calma insomma di poter mandare, almeno mentre parli e parliamo facciamo vedere insomma anche di cosa stiamo parlando, perché usiamo un termine tecnico, per me è una figata pazzesca insomma, quindi no è la verità, tanto lo sai perché ci siamo sentiti anche in separata sì, sede, quindi prego introduciti da solo e parlane a 360 gradi.
1: Niente, io dopo aver cessato l'attività agonistica sono diventato un istruttore federale, e invece di aprire una palestra per l'agonismo come ce n'è tante sia a Firenze che in Italia, ho voluto dedicarmi alla parabox, e quindi stiamo strutturando una squadra di pugili in carrozzina. Poi dalla carrozzina abbiamo degenerato altri tipi di disabilità, e quindi in questo momento abbiamo un palestra, una quindicina di eroi, perché sono veramente degli eroi, che hanno varie disabilità. C'è quelli in carrozzina e c'è quelli standing. Quelli standing sono quelli in piedi, sì, che sono riconosciuti dalla federazione pugilistica come disabili standing. E tra l'altro la notizia proprio di ieri pomeriggio, e il nostro ragazzo Giuseppe, che su Facebook vedi già la locandina perché l'ho pubblicata 2 minuti fa, okay, farà il primo incontro mai stato da disabili standing a Padova il 3 ottobre con un altro ragazzo, Filippo, che gli manca la dita della mano sinistra, mentre al nostro gli manca l'avambraccio. Okay. Però indipendentemente da queste mancanze sono veramente degli atleti e dei pugili che sono dei grandi atleti. Quindi
0: senti, faccio subito una domanda veloce, ma per sì, venire a vederle, per seguirlo questo evento, così almeno diamo anche degli spunti anche per me personalmente.
1: Ma l'evento verrà fatto a Padova, verrà dato io penso in TV, comunque okay, ci sarà un link e verrà trasmesso, e quello si terrà sempre in contatto.
0: Ok, ecco, questo era importante.
1: E questa è proprio una novità insomma. E poi c'è diciamo che la Parabox, grazie alla Federazione Pugilistica Italiana, mm-hmm, nelle persone di Luca Tassi, che è stato lui un promotore all'inizio, e di Mariangela Verne, che è la vicepresidente, che grazie a lei si vive dal lustro a questa disciplina. Ci sono i ragazzi in carrozzina, ci sono già 2 campioni italiani, che sono Dessi e Spadafora. E noi in Toscana abbiamo Matteo Fabbri, che in questo momento è infortunato, perché dopo aver vinto 2 match, ha esordito l'anno scorso, è stato il primo match in carrozzina mai fatto in Toscana, qui allo stadio del Porta Romana, proprio dove c'è la palestra nostra, sì, e ha vinto poi un secondo match, e quindi è papabile per il titolo italiano, e spero che nell'arco di 6 mesi combatta per il titolo.
0: Certo.
1: E niente, noi alleniamo la palestra aperta sia agli amatori, che ci permettano di sopravvivere, e ai ragazzi disabili, che da noi sono
0: ecco, parlavi di disabilità, ecco, ovviamente quella fisica insomma l'abbiamo capita, quindi paralimpico insomma, per caso questo te lo chiedo perché non lo so, non abbiamo neanche parlato di persona, ci sono anche persone, ragazzi, ragazze con una disabilità invece intellettivo
1: relazionale? Assolutamente sì. Uno su tutti è Filippo, che è semiparalizzato dalla nascita gambe e braccia, okay, che oggi stamattina in un palestra e picchiava come un martello E poi insomma ci sono i portatori di Parkinson, i malati di Parkinson che abbiamo tre malati di Parkinson che si allenano, e altri tipi di disabilità che non possono fare agonismo ma si sfogano, crescono, si allenano e
0: certo. Fanno no, una domanda specifica sul Parkinson, perché qui in trasmissione sono venute diverse realtà, tra cui anche i colori del calcio storico, no? Tipo i rossi, sì, piuttosto che i verdi, insomma, che parlavano appunto, abbinavano che altro il pugilato, sì, al Parkinson, perché appunto creava dei miglioramenti. Ecco, ce lo spieghi in due parole, perché a me mi ha colpito veramente tantissimo questa cosa.
1: Il pugilato è uno sport di equilibrio, quindi l'allenamento del pugilato che dà equilibrio sulle gambe a un portatore di Parkinson lo può soltanto far migliorare e agevolarlo nel suo deficit. Secondo me, ma era basilare, quindi su tutti sono stati la Gleason a New York, dove io feci un corso 4 anni fa e lì proprio loro curano i malati di Parkinson. E sono proprio movimenti leggeri del pugilato, la prepugilistica, quella che noi chiamiamo prepugilistica, l'allenamento, che a un malato di Parkinson, sia agli arti inferiori che agli arti superiori, aiuta alla coordinazione e all'equilibrio, come dicevo prima.
0: Ok. Senti, invece per quanto riguarda, perché mi sembra che tra lo sport da combattimento che porta con sé alcune nomee, insomma, no? Un pochino di etichette, no? Perché alcuni lo vedono un po' come violento, ma in realtà c'è dei valori dietro enormi, e c'è tanta roba. Però guarda, c'è tante etichette dietro. Voi invece ne abbattete due a son di pugni di etichette. Una è proprio questa, addirittura. E l'altra è l'inclusione sociale, insomma, no? Le etichette si portano appresso tante persone che hanno una disabilità. Ecco, voi come riuscite a mettere insieme quello che è l'agonismo, che non è una brutta parola, ma anche se uno gioca a Monopoli, insomma, c'è l'agonismo, nel senso è normale, e il fatto di essere accoglienze e creare un senso di appartenenza per tutti in maniera trasversale, creando un punto di incontro tra chi ha una disabilità, chi non ce l'ha? Ecco, come avviene questo? Ci spiega un po'.
1: Allora, diciamo così, che il ragazzo che viene a allenarsi e poi prova a allenarsi, gli piace il pugilato, come è stato per Matteo Fabbri, che a settembre di 2 anni fa venne per la prima volta qui in palestra, giocatore di pallacanestro, gli è piaciuto tirare calzotti, è diventato un vero e proprio atleta in carrozzina, è diventato veramente bravo. Da lì ti parte dentro la voglia di arrivare, di vincere, di dimostrare quello che sei, perché qui si tratta solo di una sfortuna, non si sta parlando di persone disabili, si sta parlando di persone sfortunate che come tutti noi possono avere una sfortuna, loro l'hanno avuta nelle gambe. Quindi lui e gli altri si sfogano e si allenano per diventare sempre più forti, e da lì, come noi, come tutti noi, c'è l'agonismo e quello di arrivare a vincere un incontro. Poi dall'altra parte c'è il fattore umano è quello che tu allenatore impari da queste persone, perché io mi sono messo in carrozzina e ho provato a fare sparring con un ragazzo in carrozzina. Ti cambia completamente il mondo, ti cambia il mondo e capisci quanto noi, a parte essere fortunati, ma siamo piccoli nei nostri problemi, perché questi altri ragazzi hanno veramente la forza di andare avanti, cosa che noi ci si blocca delle volte su delle cose un po' più frivole,
0: in un bicchiere d'acqua,
1: quindi diventa anche un fattore umano, perché in palestra fai amicizia, in palestra leghi, in palestra provi dei sentimenti, perché per me sono tutti fratelli, e da lì poi la conseguenza lo puoi capire.
0: È
1: diventata una famiglia. Se pensa agli amatori che vengono a allenarsi da noi, e gli amatori pagano l'abbonamento per venire a allenarsi e tutto, sono diventati parte della nostra struttura, della nostra famiglia, perché grazie a loro si può comprare la carrozzina, si può comprare il sacco, si può comprare i guantoni, si può andare in trasferta a combattere, si può fare tutte queste cose qua. Quindi è diventato un piccolo centro autogestito, ma familiare.
0: No, guarda, per l'appunto nella prima parte ha fatto un intervento la Presidente del Consiglio regionale Stefana Saccardi, ha detto proprio questo, di quanto sia importante, quanto siano importanti i presidi sociali, posti che creano aggregazione, senso d'appartenenza, comunità, proprio per creare delle relazioni vere, reali, no? Ora nello specifico parlava di giovani e giovanissimi, però è proprio in generale il discorso, no Pippo? Cioè questo, no Giovanni, cioè ora dite anche voi, insomma, se volete aggiungere qualcosa, però questo aspetto anche con l'associazione di cui sono io presidente, che ritrovo, sostanzialmente portiamo avanti questo.
2: Sì, sì. No, io volevo solo dire un aneddoto ora, allacciandomi a quello che ha detto Simone, che ha provato, no, a mettersi in carrozzina, a provare fece una cosa simile, non mi ricordo se Michael Jordan o Kobe Bryant negli anni 90, c'è proprio un video contro un giocatore di basket in carrozzina dove lo sfidò ognuno contro uno e ovviamente straperse, nonostante sia una stella NBA, proprio perché volevano dimostrare che persone comunque anche come star mondiali, anzi che hanno fatto la storia, no, di uno sport messo in certi limiti, possano anche avere loro, no? Avere le loro, come dire,
0: difficoltà,
2: ma soprattutto ci sono persone che possono essere a quel punto anche migliori nel gioco rispetto a loro, ecco.
0: Certo. No, veramente è così, insomma.
3: Sì,
0: no,
3: sì, anche io ho provato, io ho giocato a basket 15 anni, non sono una star mondiale, evidentemente. Ho provato a mettermi in carrozzina e non ho visto il canestro nemmeno per sbaglio, quindi sì. Poi
1: immaginati uno davanti con di quasi 2 metri, le braccia lunghe 1 metro, e ti tira azzotti e cambia, Io infatti in carrozzina non mi ci metto più. Ora li faccio, loro ti levano.
0: Hai imparato la lezione.
1: Devono soffrire e levano. Maestro non ti picchia.
0: No, assolutamente. Senti, io ho 2 proposte, poi ti lasciamo andare. Alla prima è che, visto che poi riprenderemo a settembre, insomma, a tutto fuoco, insomma, con questa trasmissione, quindi la prima proposta è quella di venire lì da te anche in palestra e fare questo collegamento, insomma, perché ci piacerebbe poi conoscere anche queste palestre, questi presidi, come si diceva prima, no? Quindi questa è la prima proposta. L'altra proposta invece è quella di fare mettere in carrozzina mio zio Pino Muriella, va bene? Così almeno vediamo come se la cava lui, che salutiamo ovviamente. Ciao zio. Però insomma,
1: io voglio essere l'artefice, lo devi mettere in carrozzina da me, però
0: No, va bene, le la butto lì, insomma, vediamo. Mio zio Pino Muriella è quello che ha fatto da tramite con questa conoscenza con Simone, e lo ringrazio perché
1: lo conosco dal 1988.
0: Giusto ieri, madonna.
1: Quando arrivai dai bianchi ero un pischellino e lui era già una perfa.
0: Meraviglioso. E ci ha messo un contatto, insomma, diciamo che mio zio sta facendo molto da tramite e con Simone, insomma, sono contento e mi abbia fatto da ponte, perché oltre a essere una figata pazzesca, quello che fa insieme agli altri è veramente una bellissima persona, e ancora non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma porrò e porremo sicuramente rimedio presto. Simone,
1: allora vieni prima del 3 ottobre, così perlomeno vieni a vedere anche gli allenamenti che fa Giuseppe, che ti rendi conto che si allena come un pugile professionista, non gli cambia niente a parte un avambraccio, ma non gli

0: insomma, quando si diceva all'inizio puntata, ricarica, insomma, dai, tanta roba, tanta roba. Io approfitterei per questi ultimi, regista, 3 minuti?
1: 5 minuti, 6 minuti,
0: addirittura. Oh, abbiamo 5 minuti tutti
2: per noi. Minuti di recupero.
0: Incredibile, c'è anche minuti di recupero. Bene, ce li prendiamo tutti a questo punto. No, io farei un attimo due parole su quella che sta la puntata di oggi, perché mi è piaciuta particolarmente. E poi, ecco, vorrei riprendere quello che abbiamo appena accennato all'inizio, cioè il vostro percorso all'interno dell'associazione, perché secondo me riprende tutto quello filone, tutto quel filone abbiamo affrontato oggi, insomma, no? Che parte dal volontariato, il senso di appartenenza alla comunità, la crescita individuale, collettiva. E quindi, ecco, io semplicemente dico soltanto che, come diceva Stefana Saccardi prima, e come poi nel concreto è entrato Simone Vannuzzi, insomma, con il suo pugilato in carrozzina. Per me la passione in comune rappresenta uno dei mezzi più importanti per creare un punto d'incontro nella diversità. E diversità, ci tengo bene a specificarlo, non è disabile, non disabile, ma è tutte le persone al mondo, perché non ce n'è uno uguale all'altro. Ecco, qui mi taccio e lascio la parola a voi, al vostro percorso. E insomma, dagli scout a Jesci, a quello che volete raccontare, insomma.
2: È bello che siamo partiti, no? Un po' dal generico, anche dalle reti, fino ad arrivare poi allo specifico con la palestra, con appunto gli Jesci, che da lì, diciamo, voglio collegarmi per dire un attimo la mia esperienza personale, che appunto è grazie anche e soprattutto, vorrei dire, agli scout, se sono entrato nel mondo del ritrovo, del calcio inclusivo, perché comunque appunto da una determinata fascia d'età vengano fatti dei servizi, appunto, che si portano avanti durante l'anno, e annualmente poi si cambiano sostanzialmente. E il primo anno, a 17 anni, che devo fare il servizio, fui mandato appunto alla squadra del ritrovo, e io fino ad allora, diciamo, comunque nel mondo anche dell'inclusività, disabilità, eccetera, alla fine non ci avevo avuto nulla a che fare fino a 17 anni. Probabilmente posso dire che solo grazie agli scout mi sono inserito, perché sennò probabilmente sarei stato un po' un mondo alla fine parallelo a me. Quindi volevo sottolineare l'importanza che hanno avuto anche gli scout nella mia vita, proprio anche per questo aspetto, perché mi ha fatto conoscere molte più realtà che probabilmente non avrei se no conosciuto. Ecco, quello ci tenevo a sottolinearlo.
0: Mi sembra un'ottima riflessione.
1: Giovanni, sì, prego. Anch'io come Pippo ho avuto lo stesso approccio, diciamo. Io 2 anni dopo, all'ultimo anno, mi proposero di andare a giocare a calcio, quindi rispetto alle altre cose, diciamo, uno ci si lancia proprio con piacere assoluto.
0: Sì.
1: E niente, ho ritrovato, io ho sempre fatto sport di squadra, quindi per me sia lo sport e la condivisione dello sport hanno una dimensione molto importante nella mia vita, e quello che secondo me mi ha aiutato anche a restare in orbita è il fatto che ci sia, come dicevi prima, uno è competitivo anche quando gioca a Monopoli, io particolarmente, il fatto che non mi sia mai stato limitato a portare una forma di assistenzialismo un po' pietoso, ma anzi di la richiesta è sempre stata quella di giocare, e di giocare per bene, ovviamente rispettando le regole, rispettando le necessità, ma portare la crescita di tutti attraverso la competitività, che è fondamentale nello sport, e questo è un valore molto importante secondo me.
0: Guarda, ve l'ho detto, per me è un vanto, perché si parte da un equilibrio in campo, no? Spieghiamolo per chi ci vede e ci ascolta: il calcio inclusivo, detto in 3 parole, si basa su un equilibrio in campo, ok? Dove c'è un livello base, dove chi è più avanti a livello tecnico, che abbia una certificazione o meno, non può fare gol, e quindi è più a supporto degli altri compagni di squadra, invece possono fare gol perché hanno bisogno di ritmi un pochino più lenti. Nel livello invece avanzato tutti possono fare tutto, perché tutti reggono il ritmo. Quindi per quanto

0: riguarda le regole, Giovanni appunto si riferisce a questo, e per me è un vanto, perché lo dico, perché è una di quelle cose su cui mi sono battuto tanto, su, come dire, anche nel calcio stesso, proiettato invece su un'ottica più pietistica, assistenzialistica, fatta magari più da eventi spot. Per me invece era importante il contrario, il fatto, sì, ovviamente dare pari opportunità a chi ne ha bisogno, insomma, certo, quindi chi ha magari una disabilità, eccetera, eccetera, sicuramente, ma anche e soprattutto educare alla cultura della diversità, quindi creare quella comunità, quel gruppo, quella squadra, il senso di squadra, e quindi far divertire tutti, sia la persona certificata, alcune persone non certificate, quello più bravo, quello meno bravo, cioè di far divertire tutti. E questo aspetto secondo me è fondamentale, perché inizialmente mi chiedevo come mai ragazzi, voi due, poi ma anche altri, rimanevano, no? Dicevo, ma perché rimangono? E poi alla fine ho trovato risposta in questo, perché alla fine tutti si divertono. Quando tutti si divertono è lì la differenza, insomma. Quindi dai, sono contento, mi fa veramente piacere di questa cosa, di questo percorso, che evidentemente lascia anche un messaggio importante, che è quello dove che è quello in cui sempre per l'educazione alla complessità di cui parlava la Saccardi, no? Dove tutti giudicano molto presto, no? Certo. I giovani hanno voglia di far nulla, sì, sì, giovani, sì, di oggi, bla bla bla. In realtà qui abbiamo due giovani e ci hanno voglia di fare a mille, ma ce n'è tanti altri, basta come dire, aiutare, supportare, creare dei contesti giusti, poi insomma le risposte si hanno.
1: L'importante, cioè, vanno indirizzati, ecco, quello è la...
0: Certo, voglio vedere chiunque insomma va indirizzato quando era ragazzetto, poi c'è stato chi è stato più fortunato, c'è chi lo è stato meno, chi magari stava in testa dura, magari
2: andrebbero anche fatti conoscere, ora non so come, ma appunto come diceva Pippo, probabilmente se non fosse per questo tramite un po' unico che è la Jessy, sia io che lui saremmo, nonostante il campo sia a 2 minuti da casa mia, io non avrei mai conosciuto questa cosa probabilmente.
0: No, è vero, ed è per questo che ringraziamo Radio Firenze Viola per questo canale, per fare conoscere tutto quello che di sociale c'è sul territorio. E con questa ultima, insomma, ultimo ringraziamento, terminiamo questa puntata e vi auguriamo buon fine settimana, ci vediamo alla prossima trasmissione e vediamo domani la finale come andrà a finire, eh? Non diciamo niente, assolutamente nulla, forza Capo Verde, questo lo possiamo dire,
2: sempre,
0: perché ormai
2: sempre,
0: siamo fans numero uno del Capo Verde, e quindi ci riaggiorniamo sabato prossimo, buon fine settimana.
1: Buon fine settimana.

0: vince il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New
1: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
2: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
3: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
2: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
3: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
2: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa, 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Bastad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
3: È tutto.

0: Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio

0: buonasera, nuova puntata, stessa formazione, cominciamo da sinistra verso destra. Piero,
1: salve.
0: Marzio,
2: buonasera.
3: Buonasera.
0: Michelangelo. Luca,
4: buonasera.
0: E Fabrizia,
5: buonasera. E Massimo.
0: Massimo sono io, purtroppo si sono abituati, per, purtroppo per loro, io mi diverto, per cui stagione 1977-78, una stagione intensissima. La Fiorentina, ancora allenata da Mazzone all'inizio, ha vissuto un terzo posto illusorio rispetto alle sue condizioni. Non cambia sostanzialmente la squadra e parte benissimo in Coppa Italia, fa ottimamente la prima partita in campionato contro il Milan, una partita che vince 1-0, ha preso 4 pali, poi a un certo punto tutti indietro e si prende il gol al 90esimo
4: da Calloni, non segnava mai,
0: lo sciagurato Calloni veniva chiamato,
4: lo sciagurato Egidio,
0: lo sciagurato Egidio, bravo Luca. Prima di una disavventura che forse incide sulla stagione che raccontiamo dopo, eravamo in debito dall'ultima puntata di raccontare come funzionava il nostro tifo in quegli anni. Marzio.
2: Allora, il tifo chiaramente si ampliava sempre di più, la curva Fiesole era sempre più bella, sempre più gremita, di soli fiorentini, cosa che sembrava strano 3 anni prima, perché era, come si è detto nelle precedenti puntate, quasi sempre piena di tifosi avversari, specialmente napoletani e juventini, e l'organizzazione era nostra, con comunque la complicità degli altri gruppi che tutte le volte si formavano, perché si formavano altri gruppi, giustamente, anche gli altri rioni, quartieri, eccetera, e tutte le volte che questi gruppi si organizzavano, la domenica mettevano lo striscione, e mi ricordo che Pompa tutte le volte andava a dargli la benedizione. Pompa prendeva, partiva, diceva lì chi sono, andava lì, vedeva chi erano, chi non erano, ci parlava, gli diceva quali erano le linee della curva Fiesole e si andava avanti così. Poi c'era c'era la gara ad avere, questo anche negli anni precedenti, la gara ad avere la bandiera più grande, più bella. Io personalmente, ma non solo io, tanti dei nostri miei amici che facevano la bandiera, poi la domenica dopo se la facevano ricucire dalla mamma, che fosse ancora più bella, più grande,
1: aggiungendo altra stoffa
2: eccetera. Poi dopo cominciò, sì, già dall'inizio c'erano qualche tamburo, però cominciò, ecco, si cominciava ad avere una volta, mi ricordo in quale periodo, non mi ricordo bene, forse Piero lo sa meglio, abbiamo avuto in curva Fiesole, abbiamo avuto la bellezza di 40 tamburi.
1: Erano questi anni qua, erano questi anni qua, perché
2: non mi stavo sbagliando.
1: Fai 7-8 gruppi con una media di 10-8 tamburi,
2: quindi
1: fai un conto.
2: 40-42, siamo arrivati a 40-42, un po' le trombe elettriche.
4: E le trombe
2: elettriche erano molto belle, perché trasportavano molto la squadra, trasportavano il tifo, davano un entusiasmo diverso, senza poi considerare i cori per tutta la partita, anche se qualche settore dello stadio, insomma, ogni tanto bubavano, perché questi tamburi, queste trombe, nei settori non era curva Fiesole, davano un po' fastidio.
1: È sempre stato
4: qualcuno
1: sempre
4: che è curva Fiesole,
2: perché sì,
4: parti,
2: perché era un po' una novità che a non tutti piaceva, ma che noi ce ne fregavamo, portavamo avanti questa linea, perché noi consideravamo, e sono sempre considerato, che era una fonte di forza e di spinta per la squadra.
0: Il tamburo era diventato già uno degli elementi caratteristici.
1: Degli elementi caratteristici delle curve italiane. Io non so da dove questa cosa possa mai essere nata, il fatto del tamburo, perché anche prima del movimento ultras, diciamo, già dal dopoguerra si notavano nei settori popolari, un'altra cosa importante, le curve venivano chiamate settore popolare, quindi questo già la parola era già un manifesto di un'epoca, no? Nel senso, voleva dire un prezzo molto basso possibile per tutti, chiunque poteva accedere senza grandi sforzi economici. Ecco perché gli stadi erano sempre pieni, traboccavano di passione. Ci sono delle bellissime foto del dopoguerra, quando pioveva si vede uno stadio pieno d'ombrelli, veramente sono delle foto meravigliose da un punto di vista storico e proprio anche di estetica, no? Di tutti gli uomini con il cappello, con la giacca,
0: donne,
1: la cravatta, donne pochissime, sì,
2: quello
1: diciamo
2: sì.
1: Erano gli anni precedenti al movimento ultras, diciamo, però nel settore popolare sì, arrivano questi ragazzi. Ricordiamoci che noi eravamo tanti, perché siamo quelli che i giovani ci chiamano i boomer, no? Cioè i ragazzi del periodo del boom, ed eravamo tantissimi giovani, tanti.
0: Ti do due elementi.
1: Ecco perché le curve erano piene.
0: Ti do due elementi. Io sono del 55, per cui c'è qualche anno di differenza, no? Ce n'ho in più. I tamburi. Io vedo massicciamente da ragazzino comparire i tamburi nelle manifestazioni operaie dell'autunno caldo del 69. Era una cosa incredibile, sentivi il rumore del corteo che non ti dico un chilometro prima, ma tantissimo, perché c'era questo battere su questi tamburi di latta, no? Pesantissimi.
1: Quindi probabilmente il tamburo veniva usato proprio per scandire cori, presenza, e nelle curve di tutta Italia il tamburo o i tamburi o gruppi di tamburi rappresentarono proprio la gioventù che faceva l'ultras, le bandiere, le trombe auto. Spieghiamo ai giovani cos'erano queste trombe auto, perché poi se no uno pensa beh, capito? Erano le melodie. Al tempo questi gruppi di trombe venivano spesso per moda messe nelle auto sportive o di un certo valore, che costavano tantissimo, erano dei pezzi che, insomma, per comprarli ci voleva parecchi soldi. Quindi le macchine un po' per moda, un po' per chi se lo poteva permettere, veniva tolta la tromba unica, quella a suono unico, e veniva messo questo gruppo di trombe che facevano e scandivano delle melodie famose, la cucaracha o Sole Mio, e la Marsigliese, cioè ce n'erano talmente, direi 6-7 melodie. E in Curva Fiesole c'erano tutte, e quindi era bellissimo che nei momenti di pausa dei cori venivano usati i tamburi erano la marcia per 90 e oltre minuti della squadra. Quindi veniva veramente dato il ritmo ai cori, ma non solo ai cori, era proprio un ritmo che veniva dato alla squadra, direi, quasi sembrava che in qualche maniera questo ritmo incessante dovesse caricare proprio l'assalto della squadra, o anche i momenti di difficoltà. Parliamo di 40 tamburi, si sentivano a chilometri di distanza. Stare in curva a quei tempi,
0: dallo stadio?
1: Sì, da chilometri di distanza. Io mi ricordo per qualche occasione arrivare allo stadio un po' più tardi, sì, perché comunque casomai ero attardato a fare qualcos'altro. Ricordo questo rumore da chilometri, e via via che mi avvicinavo col motorino mi gasavo questa cosa di dire: sto arrivando, sto entrando nella mia grande curva.
2: E questo suonare tamburi, anche le trombe, per noi erano motivo di spinta per i giocatori, no? Perché noi si pensava che queste trombe, specialmente poi c'erano dei momenti che noi avevamo l'esperto, no? Nel nostro gruppo c'era l'esperto, perché aveva questo gruppo di trombe elettriche messe in un certo contenitore, e
1: invidiatissimo da tutte le altre tifoserie, questo,
2: e lo usavano e accendeva le trombe a secondo dell'azione. Per esempio, quando c'era un calcio d'angolo, la squadra premeva e buttava in mezzo il trio, era una spinta in più, era una spinta per noi, quindi era una spinta anche per i giocatori,
0: perché tutti guardavano la partita.
2: Certo,
0: non c'era nessuno che dava le spalle alla partita,
2: no,
0: o era Giacomo
2: No.
1: Il lanciacuori.
2: Il lanciacuori,
5: però sarà non era... un po' più di traverso. Ora sì, stanno proprio girati.
2: Ora sono proprio girati. Sarà a cavallo sulla balaustra.
5: Parti di partita si vedeva.
1: Qui abbiamo due dei lanciacuori originali della curva Fiesole. Abbiamo due dei lanciacuori. Ci sarebbe anche un terzo, ma che purtroppo non è qui.
4: Guarda, Piero, qui c'è anche lo sbandieratore ufficiale.
1: Esatto, aveva la bandiera più grande della Fiesole.
2: Io ho cercato di imitare. Non so se ci sono riusciti. La mia era 10 metri per 7, che per sventolarla ci vorrà essere in due.
5: Grande. Sì. Io avevo 6 per 4.
1: Allora sì,
5: ma
1: la tua è la prima. È stata la prima.
5: Sì, quella scarsa.
2: Ecco, perché sarebbe il discorso che facevo prima.
5: Sì, dopo c'è stato prima.
2: Perché tutti si frescava sempre di essere più grandi, più forti, per avere la maglia più grande, per far più colore, eccetera, eccetera. E poi, senza considerare l'abbinamento, una, due, tre sciarpe, bastava mettere quel cappelli, bastava
1: mettere
2: di viola, per far vedere la grande passione che avevamo dentro e che cercavamo di trasportare alla squadra.
5: Io mi fermai lì, facevo l'operaio, costavano una fortuna, perché all'inizio avevamo le canne di bambù,
1: sì.
5: Adesso andava a prendere all'ippodromo in via di Barco.
0: Si trovava dappertutto.
5: Bravo. Sì.
1: C'erano vari luoghi.
5: Poi dopo però si cominciò con le canne da pesca, con le famose bolognesi. Cacchio, costavano una cifra. E inevitabilmente una volta sventolata la mettevi giù e tutte le partite c'era uno che passava.
1: E te la pestava.
5: Bravo. E la domenica dopo la domenica.
1: E infatti piano si andava a sostituire
5: alla
1: la canna.
5: Non ce la facevo più.
1: La canna telescopica, che costavano tantissimo.
5: Sì.
1: E non
5: con i tubi di gomma,
1: con i tubi quelli da idraulico, però insomma anche quelli non è che ti li regalavano, erano però più resistenti, reggevano
2: perché
1: l'urto.
2: Poi le canne da pesca, consideriamo anche un fatto, per certe dimensioni non è che era facile, cioè si rompevano quasi sempre, non si sono rotti diversi di canne da pesca, perché la bandiera era talmente pesa che insomma
0: già che ci siamo, Marzo,
2: sì.
0: le trasferte
2: vabbè, noi si andava in Puma, però ci piaceva molto, e tutte le volte che c'è stato fatto il treno viola, perché all'epoca veniva formato dal centro di coordinamento il treno cosiddetto viola. Il treno che chiaramente non faceva fermate, partiva da Firenze, andava, se si diceva, a Milano, direttamente a Milano. Io sono andato in tanti posti, anche mi ricordo, sono stato una volta anche a Mantova quando ancora ero bambino, già c'erano, ma in quel periodo lì sono aumentati quasi tutte le volte, le domeniche, le trasferte, c'erano questi treni viola, erano sempre belli, pieni, perché incontravamo gente di tutti i tipi, vecchi amici, insomma era un bel motivo di aggregazione, perché un treno che porta 1000-1200 persone non è come un Pullman di 50, ovviamente c'era un'aggregazione diversa, più forte. E poi il bello è che quando si scendeva dal treno per andare allo stadio, non è come ora che ti montano su Pullman e ti portano allo stadio, ma facevamo il corteo per la città, e dipende da dove eravamo, perché esempio a Bologna, ricordo, si fermava il centro storico, perché se passava noi 1000-1200 fare i cortei, poi c'era sempre qualche scaramuccia, chiamiamola così. Quindi era bello, e poi era bello anche tornare indietro quando, specialmente in trasferta, magari avevamo fatto un risultato positivo, ma ripeto, era un grande motivo di aggregazione. E il bello era quando tornavamo a Firenze, una volta entrati nella stazione di Santa Maria Novella, vedevamo il Duomo, vedevamo i nostri monumenti, ed era bello rientrare nella propria città e dire sono andato a fare qualcosa per qualcosa della mia città, cioè la Fiorentina.
0: E ritorniamo un attimo a quella disperata stagione 77-78, perché nella partita d'andata della Coppa UEFA contro lo Schalke 04 e finisce 0-0, con tutti convinti che ci saremmo giocati la qualificazione a Gelsenkirchen, la Fiorentina fa giocare Casarsa. Casarsa non poteva giocare perché era stato squalificato per due ammonizioni che aveva ricevuto nella Coppa delle Coppe 75-76. Sì. Nessuno lo sa, e questa vicenda qua crea un grosso elemento di nervosismo, tant'è che la squadra va in Germania, perde 2-1 la partita, ma la finisce in 9, dove Antognoni viene espulso, che è una rarità, e questo è il termometro del nervosismo. Sta di fatto c'è che la squadra, dopo la prima bella partita in casa con Milan, va a scatafascio. Mazzone non trova i risultati, perdiamo 4 delle prime 5 partite interne, veniamo presi a pallate dalla Juventus 5-1 sul 3-0 dopo nemmeno 20 minuti. Alla fine del primo tempo fa esordire Giovanni Galli, Mazzone. Tutto questo discorso lo riprende Fabrizio dopo, però in quella stagione è decisivo il contributo alle trasferte della Fiorentina, anche perché noi sostanzialmente costruiremo la nostra salvezza a Pescara in una partita incredibile, la penultima di campionato. Ma la Fiorentina dopo Mazzone prende Mario Mazzoni, che l'allena per 5 partite in cui dimagrisce 7 kg, non regge il peso e la tensione. Mario era uno bravo e ci ha fatto vincere la Coppa Italia, però ti diceva personalmente, dice, io Fiorentino non posso pensare di essere in panchina quando retrocede la Fiorentina, no? E qui non si trova le contromisure, anche se a Mario si deve in quelle partite l'aver lanciato Ezio Sella, che con 7 gol sarà il capocannoniere.
4: Praticamente ci salva
0: Sella, anche perché quelli di prima puntavano su Pierino Prati, che aveva una grossa carriera alle spalle, ma che era praticamente finito. Dentro la contestazione, quando arriva Chiappella e comunque all'inizio i risultati non arrivano, finisce per la prima volta anche Giancarlo Antognoni, perché dopo una partita con il Foggia,
1: esatto,
0: in casa non ce n'è per nessuno, nemmeno per Giancarlo, oltretutto con una serie di... la storia va raccontata, perché se no se gli metti delle censure, con dichiarazioni della moglie, no, che
1: sì,
0: si vuole andare a Roma, no, tutti le sì, perché che non aiutavano in una situazione.
4: Sì, ma Giancarlo non stava nemmeno bene quell'anno lì.
0: No,
4: però,
0: fu l'anno della tarsalgia,
1: ma
0: Giancarlo fu decisivo poi per la salvezza, nonostante il rigore sbagliato a Pescara. Sì.
4: Se non aveva
0: Antognoni, è caso.
2: Io non voglio giustificare quello che ha detto sua moglie, perché non spetta a me, però. Immagino anche un giocatore importante da nazionale come Antognoni in una squadra molto scarsa, e non era al primo anno, era qualche anno già, e forse magari è stato fatto delle promesse poi non mantenute per ampliare la squadra e diventare la più forte. Alla fine forse magari un pensiero ha avuto a dire andiamo via dalla Fiorentina e andiamo più via alla Roma, che in quel momento forse si stava costruendo, magari ci può stare dopo qualche anno che i giocatori sono sempre scarsi e lui è l'unica stella della squadra, ci può stare anche di un pensiero,
1: faceva una corte serrata
2: un pensiero
0: ci può stare. Il discorso è solo cronaca, no?
2: Non si chiama nulla.
0: Però noi eravamo in una situazione in cui era veramente la B, eravamo dentro.
2: Ma anche a livello societario, perché il fatto stesso della Coppa UEFA, si fa giocare un giocatore come Casarsa e non doveva giocare, questo fa capire. Era una società gestita a livello familiare, perché non c'era un direttore sportivo o un direttore qualsiasi che dicesse no, fermi un attimino, Casarsa ha avuto due ammunizioni, non può giocare.
1: Era un po' una questione di segreteria.
2: È un errore secondo me che può fare un tifoso, ma non una società di calcio di livello della Fiorentina. E difatti, se non vado errato, viene preso qualche giorno dopo Manni,
0: direttore sportivo.
2: Perché
0: nella descrizione che avete descritto, e poi andiamo in pausa, Egisto Pandolfini da responsabile del settore giovanile faceva in funzione anche di direttore sportivo, perché siamo alla canna del gas, no? Cioè si risparmia anche sugli stipendi e poi lasciamo un peso.
4: Cambiò anche il presidente.
0: Meloni. E ripartiamo proprio da qui, dopo la pausa. Ringraziamo Stefano, regia.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione, chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
11: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando! Grande Tommaso.
8: Pietro.
9: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
0: Riprendiamo la sera, riprendiamo sempre 77-78, incrociato con la tifoseria. È un anno orribile perché si sta sgretolando tutto. A dicembre Ugolini ha lasciato la presidenza a Mazzone, ne parlavamo nella puntata precedente della crisi economica di Ugolini. Meloni è uno che c'è sempre stato dentro la Fiorentina dal secondo dopoguerra, ci tiene tantissimo, ha uno spirito di servizio enorme, anche se non è portatore di soldi. Dopo una sconfitta con la Lazio, Mazzone viene cacciato perché ci sono degli scontri pesanti anche con il responsabile del centro di ordinamento Cici Boni, che ne chiede l'esonero più volte. Mazzone ha il buon stile di prendere il telefono, chiamare Boni e riempirlo di insulti, no? Per la replica, la dialettica, ma era una dialettica normale a quell'epoca. Mazzone salta, a quel punto, perché Ugolini era un grande protettore di Mazzone. Ugolini più di una volta dirà che lui amava Mazzone, è l'allenatore a cui si è sentito più legato, e questo però ci fa anche capire delle occasioni perse tecnicamente quando avevi l'idol Radice, allenatori che sono andati a vincere lo scudetto, no? dopo Firenze, e lo amava perché Mazzone non voleva parlare di soldi, cioè nel senso gli firmava in bianco il contratto, che era sicuramente un elemento positivo per il presidente, ma certo, non necessariamente per tutto il resto. Dentro questo contesto tutto il mondo fiorentina è spaccato, la città non accetta la retrocessione, Beppe Cappella è il simbolo della Fiorentina del primo scudetto, l'allenatore ha costruito la Fiorentina ieri, viene per qui, ma non funziona veramente nulla. Nell'occhio dei tifosi ci sono i calciatori, sono calciatori anche importanti, anche se assortiti un po' male, l'infortunio di Desolati al solito c'è quasi tutti gli anni, no? ti manca un po' di gol. Si spunta questa figura di Ezio Sella e si arriva in la stagione la descrive per bene Fabrizia, si arriva alla penultima giornata a Pescara contro una squadra già retrocessa e noi necessitiamo di un gol. È uscito pubblicamente da più parti, nel Pescara già retrocesso gioca Bertarelli, ex Viola, ex compagno di Steno Gola ad Ascoli, e tutti si aspettano una non belligeranza, per usare un termine diplomatico, da parte del Pescara. Bertarelli segna al quarto d'ora, pareggia Desolati, ma noi dobbiamo vincere, e al 45esimo Bertarelli esce, non fa rientro nel secondo tempo ed è una battaglia. La Fiorentina attacca, non riesce a trovare il gol, ha l'occasione con un calcio di rigore, però Antonioni lo calcia fuori, è caso che guida la rincorsa Viola incredibilmente in quella partita, conquista una punizione, Antonioni fa finta di batterla, la tocca caso a Galdiolo che spara alla cieca, stinco di Ezio Sella, gol 2-1, è il 90esimo e ci si gioca una partita con il Genoa che c'ha i nostri medesimi punti ma una differenza reti peggiore di un solo gol, mentre il Foggia, di cui noi abbiamo bisogno della sua sconfitta, va a Milano contro l'Inter.
1: Dove c'era Merlo,
0: però astraiamo dal campo, tanto ci ritorniamo, sì. No?
2: Pescara
0: come frutto anche di tutta la stagione, anche del rapporto saltato fra ultras e centro di ordinamento. Ma
2: sì, perché qualche tempo prima noi eravamo già in questo periodo qui che si sta parlando, fuori dal centro di ordinamento, perché fummo buttati fuori per via di alcuni incidenti successi a Torino con la Juventus, ovviamente. E quindi il centro di ordinamento, dopo una riflessione, ci butta fuori. Noi a quel punto abbiamo la forza di andare avanti con le nostre forze, sia per biglietti sia per trasferte eccetera eccetera, quindi la cosa, diciamo, è solamente un fatto di cronaca, perché poi noi siamo avanti tranquillamente. Da noi abbiamo un'organizzazione talmente forte che si può sopprimere anche al fatto sopperire al fatto di non essere al centro di ordinamento. E la partita di questo campionato, la penultima partita e quindi l'ultima trasferta a Pescara, noi la organizziamo in treno, non il treno Viola come dicevamo prima, ma un treno normale, e partiamo il sabato notte, verso le 10 così, cambiamo a Bologna, da Bologna arriviamo a Pescara.
0: I treni viaggiavano la notte.
2: Viaggiamo la notte.
0: A differenza dell'Italia di ora, dove incredibilmente
1: anche perché arrivare a Pescara a quei tempi era una trasferta, era improbabile.
2: Consideriamo anche per andare a Bologna, perché non è, o per andare a Torino stesso, non è che c'è l'alta velocità come oggi.
1: A Torino ci si metteva 6 ore di treno.
2: Appunto, non era come ora, con 3 ore ci sei. scambio a Bologna durante la notte, nella notte arriviamo mattina a Pescara, corteo fino, come dicevo prima, corteo fino alla, allo stadio, tensioni con i cittadini di Pescara perché non c'erano solamente i gruppi organizzati, ma soprattutto in quei tempi a Pescara c'erano, sì, c'erano i Rangers, però c'erano anche i cittadini che avevano un astio contro di noi, non si sa per quale motivo.
0: E... no, un astio con tutto contro quelle, le squadre non erano abituate a, alla Serie A, avevano sì, un astio per, bravo, tutti i tifosi, arrivavano la domenica, esatto, e lì, e lì e li sciupavano lo struscio,
2: esatto, e sì, bravo. E niente, questa partita non, cioè, il rigore sbagliato davanti a noi, mi ricordo, fu come una, un incubo, perché si capì che eravamo molto, ma molto vicini alla, alla Serie B, al bar, alla Serie B, e si riponeva tutti il, la speranza nella partita successiva in casa con il Genoa, e fu una giornata
0: che
2: abbastanza.
0: Appella aveva la radionina in panchina per essere risultati degli altri.
2: Ah, poi se...
0: sul rigore sbagliato Antonioni piglia e vola, vola insomma, la, la radionina.
1: C'era una tensione impressionante.
2: Consideriamo anche.
1: C'era una tensione pazzesca.
2: Consideriamo che, diciamo, non so se si è detto, ma lo dico ora io, che all'epoca quando andavamo in trasferta, con quasi tutti, a meno che non erano gemellati, quasi tutte le tifoserie avevano la possibilità all'ultimo quarto d'ora della partita di aprivano cancelli, e se volevano
0: anche da noi,
2: anche da noi,
0: anche da, sì, noi, è vero,
2: e anche dalle altre parti, quindi anche quella volta a Pescara ci fu dei momenti di tensione, proprio perché i tifosi di Pescara fecero il giro dello stadio, vennero in curva, e lì ci fu degli scontri che, oltre a non vittoria, fu insomma, fu una giornata abbastanza intensa, e con il pensiero della domenica dopo,
5: come non,
2: sì, con la vittoria, scusa,
5: alla fine.
2: E, però c'era sempre, non bastava, ci voleva l'ultima partita, era col Genoa, e poi insomma col Genoa fu una cosa, al di là dello stadio strapieno,
0: uno stadio in una misura in vera Honda,
2: sì, cioè, una cosa,
0: so quanti biglietti hanno stampato, non so,
2: era strapieno, la tensione anche nel tifo, c'era tensione perché aspettavamo la conclusione giusta del nostro campionato, cioè rimanere in Serie A, e poi dalle radoline si seppe che Scanziani segnò a Milano contro il Foggia, e lì condannò, cioè salvò praticamente, e infatti questa storia di Scanziani ha salvato la Fiorentina è andata avanti per diversi tempi, per diversi anni, perché in realtà poi era la verità.
0: Ma questa cosa va, è vera, perché Merlo la racconta così,
1: ce la raccontò Merlo, sì, no? Che gli si era raccomandato, Merlo in quella partita che giocava appunto nell'Inter, sapendo della situazione tremenda che la Fiorentina stava vivendo, con un rischio quasi sicuro di una Serie B, a meno che non ci fosse stato un risultato e una serie di risultati, e chiese ai suoi compagni di impegnarsi, visto che ormai non c'era, non c'era più, il campionato stava finendo, quindi le questioni erano già tutte quasi chiare.
15: Loro avevano già vinto il campionato,
1: erano punti che se arrivavano o non arrivavano non cambiavano la classifica all'Inter, però proprio Merlo, sentendo quest'aria da ultima giornata, dei suoi compagni quasi ormai già con la testa alle prossime vacanze, chiese invece uno sforzo supplementare,
5: chiese di giocare
1: la partita ai suoi compagni, e fortunatamente ci andò giusto. Io volevo mettere in un po', per dare anche il senso di quel campionato, partì subito male appunto con lo Schalke 04, insomma, eccetera eccetera, ma dopo un mese di campionato, un mese circa, poco più, ci fu subito la contestazione, quindi pensiamo che il campionato iniziava verso la metà di settembre, a metà ottobre, quasi fine ottobre, noi si perde in casa con l'Inter 2-0, e lì fu l'inizio della contestazione vera e propria,
0: che è la sesta partita di campionato dopo la sconfitta di Torino 5-1.
1: Perfetto, in casa perdiamo 2-0, prendiamo questi due gol senza in realtà vedere una reazione da questa squadra. La cosa ci impressionò tantissimo e cercammo di dare una scossa. E la scossa come avvenne? Avvenne che quasi a fine partita, poco prima della fine della partita, decidiamo di andare a fare una visita in tribuna. Ok, molti scavalcano, molti passano dalle porte principali che non venivano in qualche maniera, a parte qualche inserviente, ma non si poteva tranquillamente entrare di corsa e fare la nostra contestazione. Il fatto sta che prendemmo proprio d'assalto la tribuna dove c'era la dirigenza. E devo dire che buona parte anche della tribuna, in qualche maniera, nonostante la sorpresa, molti applaudirono questa cosa, perché la città sentiva che questa squadra stava affondando già dopo un mese. Quindi diciamo, da quel cos'era? Era la fine ottobre, quindi un mese e mezzo di campionato, già ci fu la prima contestazione, che poi sarebbe proseguita anche nelle partite successive. Però va detto questo, la contestazione veniva fatta a fine partita, sia alla squadra, alla società, cortei dopo la partita sotto la sede della Fiorentina. Però durante la partita la Fiesole era solo un'unica cosa con la Fiorentina, un tifo incessante. Anzi, fu proprio da questo momento di difficoltà che la curva Fiesole e diciamo tutta la città si stringe intorno a questa squadra in difficoltà e la porta con grande dispendio di energie e di grandi emozioni in negativo, la spinge ad una salvezza all'ultima giornata con grande sofferenza per questo famoso gol di Avulso, come le chiamavano al tempo,
2: quella partita,
4: la differenza
1: reti,
2: Bruzzo prese la traversa di
1: che poi Bruzzo toccò, strusciò la traversa con un colpo di testa, una cosa del genere che ci fece venire un mezzo infarto a tutti.
2: Se sei in Genoa siamo in Serie B.
1: Esatto,
4: mancava anche poco, mi sembra,
2: mancava poco,
4: io mi ricordo
2: la traversa.
4: No, la tiro alta.
1: Sì, passò, insomma, con la sbucciò, una cosa del genere. Sì, perché lui era una sentenza.
4: Perché ce l'aveva sui sinistro.
1: Lui era una sentenza. Ogni volta che aveva il pallone giusto, toccava pochi palloni, sia di piede che di testa, ma ogni volta che Bruzzo, a quel tempo era un giocatore meraviglioso.
4: Bruzzo era un centravanti d'area di rigore. Pallano in mezzo, Bruzzo la buttava dentro.
1: A me piaceva tanto già dai tempi del Genoa. Va detto una cosa molto particolare della partita del Fiorentina-Genoa. La partita precedente, quando noi giocavamo a Pescara, il Genoa giocava con l'Inter in casa, una partita che l'Inter penso pareggiarono o perse il Genoa perse, ma si ricorda sotto una pioggia torrenziale un rigore a favore del Genoa che non so se gli permetteva di pareggiare o di vincere, ora non ricordo esattamente, e Pruzzo sbagliò il rigore. Mentre Antonioni stava sbagliando il rigore a Pescara, c'era Pruzzo che stava sbagliando il rigore sotto la Nord, tra l'altro, a Genova con l'Inter. Quindi i tifosi genoani negli anni hanno, perché poi Pruzzo andò alla Roma, il Genoa andò in Serie B e Pruzzo purtroppo lasciò il Genoa, lo lasciò retrocedere passando ad una squadra che si stava formando, la Roma, che avrebbe piano piano messo tutta una serie di pezzi che l'avrebbe poi portata di lì a pochi anni al loro secondo scudetto. I genoani che adoravano Pruzzo perché era veramente un giocatore di livello, come lo era Savoldi, erano quegli attaccanti che quando toccavano pochi palloni ma la palla la buttavano sempre dentro e erano dei grandi colpitori di testa. Purtroppo bisogna dire che c'era un altro grande giocatore di testa, veramente era una sentenza, era Bettega in quegli anni. Purtroppo va detto, ma
4: non ce n'era bisogno.
1: Vabbè, però parliamo di calcio. Però parliamo di calcio per far capire che c'erano degli attaccanti di un certo livello.
0: Nel 77-78 una delle partite dove noi veniamo ridicolizzati è col Vicenza, con neopromosso Vicenza, no? Che perdiamo 3-1 e ci fa, se non sbaglio, la tripletta Paolo Rossi,
1: che è quello che poi è il Vicenza, che l'anno dopo, che
0: no, no, quell'anno
1: è l'anno del secondo posto, a quanti, cioè, punti?
0: A Fabbria,
1: a pochissimi punti, a uno o due punti dal,
4: no, un po' di più però sì,
1: forse mi sbaglio col Perugia, era il Perugia che quando
0: il Perugia era con Milan.
4: No, il Perugia fu quando vinse lo scudetto in Milan l'anno dopo,
1: ed era a pochi punti, cioè se la giocava, però, veramente.
0: Quando una delle il Vicenza viene al Comunale e ci dà una lezione
4: e passeggia
0: di gioco
4: sulla Fiorentina,
1: passeggia.
0: Cirilli, sì. Filippi, cioè anonimi calciatori, sembrando dei fenomeni.
1: Sì, purtroppo c'erano era partita un trend dove noi sembrava in casa non riuscire mai a fare punti. Fu una cosa meravigliosa, però a un certo punto, in quel momento di grandissima attenzione e l'inizio di una contestazione, come dicevo, dopo la partita, casomai anche a Campini non gli si andavano a raccontare le favolette, ok? Si andava a Campini e qualche insulto partiva. Ci fu la famosa partita a Bologna, che fu una partita
0: surreale.
1: Intanto c'erano 30 centimetri di neve, cosa che a Firenze non c'era.
5: Surreale fu il viaggio.
1: Surreale surreale il treno. Il treno praticamente si parte. Un freddo incredibile, ma a Firenze non nevicava.
4: No.
1: Si esce fuori dalla galleria degli Appennini e c'erano 30-40 centimetri di neve.
2: Infatti la domenica sportiva la sera stessa
1: e si era vestiti in una maniera,
2: si meravigliò che un gruppo di tifosi fosse arrivato a Bologna nonostante le linee bloccate,
1: si riempì la curva,
2: si meravigliò di questa faccenda, perché cioè, nonostante si è riuscito a arrivare e si scese oltre il Meriordo a Bologna, San Ruffillo
1: il famoso San Ruffillo. Poi si prese gli autobus per andare, spesso anche qualcuno a piedi,
2: Orlandini,
5: e poi non era nemmeno,
1: e poi il gol di Orlandini,
5: c'era la neve su gradoni,
1: sì, e praticamente al 90esimo su un bellissimo cross ribattuto ad Antonioni, e Antonioni la riprende, la ricrossa pennellandola sulla testa di Orlandini, fa un bellissimo stacco di testa e la insacca praticamente a pochi minuti dalla fine della partita.
0: È la prima vittoria alla nona giornata. Pensavamo, prima di questo, dell'ultimo campionato che abbiamo fatto, di non rivivere una situazione del genere, di arrivare alla nona giornata per vincere la prima
1: partita. Ricordo l'urlo di gioia, mi ricordo che questa partita fu data, il secondo tempo fu dato poi alla RAI, che dava le partite, diciamo,
4: alle 7,
1: la sera tardi dava le partite, e poi se non sbaglio le dava addirittura dopo le 11, poco prima che finissero,
4: il tempo di una partita,
1: sì, le ripetevano molto tardi prima della chiusura delle trasmissioni, perché al tempo le televisioni avevano un orario dopo il quale non c'era più niente,
0: c'era la ribalta,
1: ricordo l'urlo, a parte essendo presente con 30 centimetri sui gradoni, quindi diciamo anche ora non avrebbero permesso in nessuna maniera di fare accedere i tifosi, perché ormai se ci sono degli stadi dove nevica, a parte molte ora sono chiusi, però io ricordo anche recentemente qualche partita in qualche campionato fa, quindi non neanche chissà quando, partite rimandate per colpa del ghiaccio,
4: no, ora non te le fanno più giocare,
1: partite all'epoca rimandate.
4: Io mi ricordo anche un Fiorentina,
1: ma sto parlando
4: Bologna,
1: di una decina d'anni fa, non di più,
5: l'anno scorso,
1: sì, vabbè, comunque diciamo si giocava.
4: Sì.
1: Sempre, si giocava sempre.
4: Anche a Firenze.
1: E io ricordo questo urlo liberatorio che ci si rotolava nella neve.
0: Si passa in Bologna, siamo penultimi.
1: Esatto, il Bologna non se la vedeva benissimo, non se la vedeva nemmeno anche.
4: No,
1: erano messi male anche loro.
4: Vinse all'ultima giornata a Roma con la Lazio, si salvò. Ma che Bologna era messo male l'anno.
1: Era messo male.
4: Molto male.
1: Quindi era un momento in cui vedevamo due squadre che potevano, a secondo della vittoria e del risultato.
4: E tra l'altro mi sembra che il Genoa a un certo punto di campionato fosse anche abbastanza più tranquillo di noi.
1: Sì, lo ripescammo un po' nei punti, lo
4: succhiato pure spesso sì. Che delle squadre partano bene e poi arrivano a un certo punto vengono risucchiate nel vortice della e Genoa ci ascolta.
1: È vero.
16: Io do ora siamo in chiusura, bisogna dare merito a Melloni, perché Melloni con i suoi pochi soldi ma la sua grande appartenenza, lui è socio della Fiorentina da subito dopo guerra, ha fatto tutto, ha fatto l'organizzatore dei tifosi, anche perché i soci nel dopoguerra portavano tifosi, dice la parola decisiva: se noi andiamo in B, Antonio resta con noi.
2: Questo
16: leva molto, il vino da fiasca,
2: perché insomma forse è stato il primo presidente, ho sentito nella storia, e dice se sei in Serie B certi giocatori in questo caso Antonio rimane con noi,
1: disse A o B Antonio resta qui.
2: Questo è stato un grande segnale per noi tifosi, per l'intera città, perché comunque sia, anche se nel dramma della Serie B rimaneva il giocatore più rappresentativo e più importante.
4: Meno male non si è potuto verificare questa cosa.
2: Sì, magari.
16: Prendiamo la base. E noi diamo la buonasera, lasciamo Fabrizia con la lettura, che quell'anno orribile lo ricostruisce. Buonasera.
17: Buonasera a tutti. Il terzo posto in classifica del 76-77 con la qualificazione in Coppa UEFA fu illusorio. La Fiorentina, allenata per il terzo anno da Carletto Mazzone, si presentò al via con la stessa squadra del campionato precedente, indebolita dalle cessioni di Restella e Mattolini al Napoli in cambio di Orlandini e Carmignani. Furono ceduti anche Ginulfi alla Cremonese, Bagnato alla Ternana, Bertarelli al Pescara, sostituito nel mercato autunnale di riparazione da un logoro Pierino Prati, prelevato dalla Roma. Un acquisto, presentato come minore, ma che si rivelò decisivo per l'esito del campionato, fu quello del centravanti Ezio Sella, dalla Viterbese, squadra militante in Serie C. Il ritiro precampionato avvenne nuovamente in due fasi distinte, una iniziale ad Asiago e l'altra a Fosdinovo. La squadra si presentò al girone eliminatorio di Coppa Italia in

Galloni, che aveva sostituito Rivera, 1-1. Tre giorni dopo i viola esordirono in Coppa UEFA contro lo Schalke 04. In campo fu una partita tiratissima, conclusa 0-0. Il pareggio lasciava aperta la qualificazione, che si sarebbe decisa nella gara di ritorno al Gelsenkirchen. Se non che i viola avevano schierato al centro dell'attacco lo squalificato Casarsa, di cui nessuno ricordava la sanzione maturata con due ammonizioni consecutive contro il Besiktas e il Sachsenring in Coppa delle Coppe. L'UEFA, come dal regolamento, dette la partita persa a tavolino 0-3 e il match in Germania, vinto dai tedeschi 2-1 con l'espulsione di Antonioni e della Martira, fece vedere tutto il nervosismo che serpeggiava tra i giocatori gigliati. La vicenda provocò un grosso stordimento nel gruppo e nel mezzo delle due sfide europee i viola pareggiarono a Foggia dopo essere passati in vantaggio con una gran botta di Antonioni in una gara dove il pareggio stava stretto ai pugliesi, autori di un grande forcing finale. A questi due pareggi seguirono quattro sconfitte, la prima in casa contro il Verona 1-2, allenato dal Valcaleggi, con grossa contestazione contro della Martira all'uscita dello stadio. La seconda a Perugia 2-1, dove la difesa della Fiorentina si fece battere da due cross in area. Era già una squadra in crisi, quella che si presentò a Torino al cospetto della Juventus e al 17° del primo tempo il risultato era di 3-0 per i bianconeri. Nel secondo tempo Mazzone sostituì Carmignani con l'esordiente Giovanni Galli. La partita finì 5-1 con la Fiorentina distrutta. In quel contesto la partita casalinga con l'Inter non offriva molte chance ai gigliati, che persero 0-2 con gol di Altobelli e Scanziani nella mezz'ora finale. In quella stessa giornata, il 30 ottobre, nel corso di Perugia-Juventus, il centrocampista Renato Curi cadde a terra esanime e arrivò all'ospedale già morto. La causa fu una disfunzione cardiaca mai rilevata nelle visite mediche. Mazzone rassegnò le dimissioni, respinte da Ugolini, che stravedeva per il tecnico romano, in particolare per la sua abitudine di firmare in bianco il contratto, e guidò la Fiorentina ad un pareggio all'Olimpico 2-2 con doppietta di Bruno Conti, rigore di Antonioni e autorete di Bartolomei. La domenica successiva il neopromosso Vicenza di Fabbri, con il fenomeno Paolo Rossi e numerosi onesti pedatori, distrusse viola al comunale 1-3. Era l'ottava partita senza vittorie e il presidente del centro di coordinamento, Luigi Boni, chiese l'esonero di Mazzone, che replicò con una telefonata ricca di insulti. Il successo arrivò a Bologna nel giorno di un nuovo infortunio di Desolati e della titolarità di Galli. Nel finale di gara un colpo di testa di Orlandini sul cross di Antonioni dette la vittoria alla Fiorentina che, con 5 punti come il Pescara, scavalcò il Bologna di Pesaola, ultimo in classifica con 4 punti. Dopo il pareggio di Bergamo, conquistato con una formazione arroccatissima, Ugolini lasciò la presidenza a Rodolfo Melloni. La debolezza economica della società pesava. La sconfitta interna contro la Lazio, con un rigore trasformato da Giordano due minuti dalla fine, fu la quarta su 5 partite in casa e determinò la fine dell'esperienza Mazzone, sostituito dall'allenatore in seconda, Mario Mazzoni, che restò in carica per 5 partite. Successi interni contro il Napoli, 1-0 di Galdiolo e Pescara, 3-0 doppietta di Antonio e gol dell'esordiente Sella. Sconfitte esterne a Torino, dal Genoa e dal Milan, 5-1 dopo aver chiuso a reti bianche il primo tempo. La Fiorentina era penultima in classifica con 10 punti, 2 in meno del Bologna e 3 del Genoa. Mario, da buon fiorentino, non poteva reggere il peso di rischiare di essere lui a portare viola in B e, dopo aver perso 7 kg, si dimise. L'esordio di Chiappella fu con il Foggia, gol di Sella all'inizio e pareggio di Bordon ad un quarto d'ora dalla fine, con i tifosi che sfondarono le porte per esprimere la loro contestazione a società e calciatori, Antonioni compreso. Melloni replicò: se andiamo in B, Antonioni farà la B con noi. La Fiorentina pareggiò a Verona schierando Braglia centravanti, con Di Gennaro confermato mezzala. Nel frattempo Renzo Olivieri conduceva la Fiorentina alla quarta vittoria nel torneo di Viareggio, battendo in finale la Roma 4-0 con una doppietta di Venturini, che esordirà in prima squadra nel successo interno contro il Perugia 2-1, seguito da un combattuto pareggio casalingo contro la capolista Juventus con Galdiolo che rispose a Boninsegna 1-1. Alla 20esima giornata i viola erano penultimi, appaiati al Foggia ad un punto dal Bologna e a 2 dal Genoa.
A San Siro il vantaggio iniziale venne ribaltato dall'Inter 2-1, ma la Fiorentina reagì la domenica successiva con un convincente successo sulla Roma 2-0 con gol di Antonio

0: Antonio e Sella, piazzandosi al quart'ultimo posto con 17 punti. A Vicenza fu ancora Paolo Rossi ad inizio ripresa a sconfiggere la Fiorentina e la partita con il Bologna assunse i contorni del dramma sportivo, una gara dominata dalla paura e conclusa a reti inviolate. La Fiorentina non vinse neppure la seconda gara interna contro l'Atalanta, riuscendo però a rimontare il doppio vantaggio nerazzurro con due gol di testa di Sella e Casarza. A 5 giornate dalla fine i gigliati erano penultimi assieme al Bologna, con un punto in meno di Lazio, Foggia e Genoa. All'Olimpico lo scontro diretto con la Lazio, senza Antonioni, venne risolto da un tiro bruciante di Giordano a 8 minuti dal termine. La Fiorentina, penultima, inseguiva a 2 punti da Bologna e Foggia e a 3 dalla Lazio e Genoa. Il pareggio di Napoli, un match noiosissimo ancora senza Giancarlo e col rientro di Desolati, fu seguito dalla vittoria contro il Torino, 2-0 con gol di Antonioni e autorete di Danova in 2 minuti prima della mezz'ora del primo tempo. A quel punto la Fiorentina doveva affrontare Pescara e Genoa nelle ultime 2 gare, con la classifica che recitava: Lazio 24, Genoa e Bologna 23, Fiorentina 22, Foggia 21, con una partita in meno, e Pescara 17, matematicamente condannato. La partita in Abruzzo fu drammatica. I viola speravano di trovare una squadra in disarmo e confidavano sull'ex Bertarelli, che segnò il gol del vantaggio e si fece sostituire all'intervallo. Desolati, di testa nel primo tempo, aveva pareggiato il vantaggio pescarese, ma i viola dovevano assolutamente vincere. Al 73esimo l'occasionissima, un calcio di rigore procurato da Mimmo Caso, ma Antonioni lo calciò al lato. Caso non si arrese e guidò l'offensiva gigliata, coronata da un gol rocambolesco all'ultimo minuto. Punizione dal limite, finta di Antonio, Caso toccò per Galdiolo, bordata alla cieca del difensore, deviata da Sella e palla in rete. Così si presentava la classifica in vista dell'ultima giornata: Roma e Lazio 26, Verona e Foggia 25, Fiorentina, Genoa e Bologna 24, Pescara 17. Domenica 7 maggio la Roma vinse a Bergamo, raggiungendo quota 28. Il Bologna sconfisse la Lazio all'Olimpico, appaiandola a 26 punti. Fiorentina e Genoa disputarono una gara condizionata dalla paura, in cui i grifoni ebbero una sola grande occasione sprecata da Pruzzo, mentre finirono diverse occasioni sui piedi di Caso, neutralizzate dal portiere Girardi. Il pareggio portò entrambe le squadre a 25 punti, con la migliore differenza reti, +1, da parte dei viola, che, per salvarsi, avevano bisogno anche della sconfitta del Foggia. Alla fine del primo tempo i Satanelli pareggiavano a San Siro con l'Inter e fu nell'intervallo che Claudio Merlo chiese ai suoi compagni nerazzurri uno scatto d'orgoglio per vincere la partita e salvare la Fiorentina, cosa che avvenne con un gol di Scanziani al 76esimo. Chiappella, 15 punti conquistati in 14 partite, di cui 6 nelle ultime gare, fu salutato come il salvatore della patria. Melloni annunciò che Giancarlo sarebbe rimasto a Firenze, asse della rifondazione viola insieme a Galli, Roggi, che si sperava di recuperare, Sella, capocannoniere viola con 7 reti, e Desolati. I giornali parlarono di un prossimo acquisto del club da parte di Guido Borghi, ex patron del Varese e proprietario dell'Emerson a Firenze. Antonioni era l'unico gigliato a vestire l'azzurro con la nazionale ai mondiali di Argentina, affetto da una seria tarsalgia. Radio Firenze
1: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio. A margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
2: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, nel quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
3: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese, spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti, ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: E ora gli esteri: nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
2: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16 il via.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Eccoci in diretta in questo 18 luglio 2026, 16.04. Un saluto da parte di Fabio Ferri. Riparte la diretta al sabato, di solito ci ritroviamo un po' prima, ma riparte la diretta su Radio Firenze Viola con l'appuntamento canonico che appunto ha questo onere e onore di aprire le dirette al sabato. Firenze in campo, ragazzi, facciamoci sotto 348 75 13 933 per mandare messaggi di testo ma anche vocali, 055 77 111 71. Dico facciamoci sotto, fatevi sotto, in primis perché sono solo in studio e accompagnato solo dal buon Marco Tonelli alla regia al di là del vetro, che ringrazio e saluto puntuale e preciso come sempre. Ma poi perché mi sembra che siamo nuovamente al suono della campana del mercato, non per la chiusura, ma per la chiusura di un altro colpo, di un'altra operazione, con la Fiorentina che continua questa campagna di rafforzamento estiva che davvero sta stupendo un po' tutti. Oulahi è un giocatore della Fiorentina anche dopo un po' di, non so, paura magari ieri che l'operazione potesse sfumare. Tra l'altro con note di mistero, note da romanzo giallo o da intrigo internazionale, se volete, che poi proveremo anche a farci spiegare, ma il dato di fatto è che la Fiorentina, dopo aver piazzato i colpi in difesa con Vieri e Dragosin, dopo aver puntellato quindi il suo reparto arretrato con due uomini, uno di prospettiva, uno invece di maggiore esperienza, arriva anche a puntellare il centrocampo, lo fa dopo l'acquisto assolutamente sorprendente di Attà, anche con Oulahi, altro giocatore dal grande potenziale, dal grande talento, che arriva alla Fiorentina appunto continuando così questa serie di incredibili colpi. Parliamo di tutto quanto e apriamo subito insomma il momento delle domande con Nicolò Santi. Ciao Nick, che giornata.
1: Eccoci qua. Ciao Fabio, ben trovato, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te e una prima domanda, insomma, senti, ma ovviamente no, abbiamo raccontato per vari motivi e in vari modi il cambio, diciamo, alla guida del comparto tecnico della Fiorentina, raccontando personalità e esperienze diverse di chi si è avvicendato a chi. Ma per un giornalista di mercato com'è questo periodo rinnovato, mi verrebbe da dire, di inizio mercato con tantissimi colpi? Perché prima invece eravamo abituati magari un pochino più alla campanella dell'ultima ora, al prestito secco con diritto dell'ultimo secondo.
1: Ma ti devo dire, è molto stimolante da una parte, perché il mercato è iniziato molto diversamente rispetto a quello che ci immaginavamo, con questi colpi onerosi, tanti soldi investiti, dall'altra parte però è anche svilente, perché nel momento in cui dalla Fiorentina trapelano smentite anche quando il giocatore è in volo, un po' ti arrabbi. Oh. Poi capisco che all'ascoltatore, al tifoso, la cosa interessi relativamente.
0: Ma
1: però
0: sei Dario Baldi e c'è polemica, oppure sei sempre Nicolò Santi?
1: No, c'è polemica, no. E non lo nascondo sinceramente. No. Poi qualcosa vedrò di scrivere anche stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze Viola a mezzanotte, però una cosa che non mi è piaciuta, poco rispetto, e quindi da questo punto di vista sono molto arrabbiato. Però poi alla fine sono andato a Bologna insieme ai colleghi, li cito a questo punto, Pietro Pellicciari, Flavio Ognissanti e Giulio Falciai, abbiamo fatto questa macchina.
0: Grandi ragazzi, tra l'altro ho visto i messaggi in chat, orari improponibili, sì. Grandi.
1: Sì, ma pur di smascherare, diciamo, le menzogne, l'abbiamo voluto fare. Oulahi era a Bologna, atterrato poco dopo le una di notte, per cui insomma credo che ci fosse ben poco da smentire a quel punto. Detto questo, l'acquisto è un grande acquisto, e quindi da questo punto di vista facciamo solo i complimenti alla Fiorentina.
0: Assolutamente, infatti poi, come dire, ci sarà tempo, no Nicolò, come hai detto, magari poi ci racconterai qualcosa in più anche nell'editoriale di stanotte, mettendo in ordine ore magari di sonno perse, pensieri, ma anche emozioni comunque di queste ore.
1: Sì.
0: Però ci aiuti un po' a capire queste 48-24 ore intensissime in cui tra un po', appunto, come dicevo in apertura, si sfociava anche nell'intrigo internazionale e fra l'altro era un déjà vu per quanto riguarda la Fiorentina.
1: No, no, ma è vero, guarda, ora il discorso è che la polemica è chiusa, lo dicevo soltanto perché
0: no, ma sembra
1: di raccontare fesserie alla gente che ci ascolta o ci legge, ma non è così. Comunque le ultime 48 ore sono state molto concitate, ma la verità è che ieri poteva saltare la trattativa, cioè non c'era niente di certo fino all'ultimo. Per questo, insomma, credo che l'abbiamo raccontata anche con Niccolò Ceccarini, con Equilibrio, e addirittura al giocatore sarebbero state fatte delle pressioni da una parte, da una frangia del suo entourage, diciamo, da degli altri procuratori che gli avrebbero prospettato altre vie di mercato. Poi però il giocatore ha detto di no.
0: E ma si sa qual erano le altre vie? Per curiosità.
1: Ma questo non lo so con certezza, so che c'era il Napoli su di lui e che aveva formulato un'offerta al Trabzonspor. Poi magari era una delle vie il Napoli, ma probabilmente ce n'erano altre anche all'estero. Detto questo, il giocatore poi, quando è partito dalla Costa d'Avorio per atterrare in Turchia, Istanbul, dove avrebbe dovuto ultimare delle sue pratiche burocratiche, è stato prelevato non da dei malviventi ma da degli avvocati, diciamo, di fiducia del Trabzonspor, che insomma lo hanno invitato a rispettare gli accordi lui e i procuratori con la Fiorentina. Quindi il Trabzonspor da questo punto di vista è stato molto corretto. Dopodiché sono ripartite le conversazioni, i dialoghi tra la Fiorentina e il giocatore più o meno attorno alle 7:30 di ieri sera, e in serata è stato chiuso definitivamente l'accordo, anche se c'era già, insomma, un'intesa di massimo, una bozza, tanto è vero che il giocatore è partito per l'Italia, per cui anche nel momento in cui ti dicevano stiamo cercando l'accordo, in realtà lui era in partenza, infatti alle 1:30. Trovate tutto, insomma, su firenzevera.it, foto e video. Ulai che firma un contratto quinquennale, ancora deve arrivare l'ufficialità.
0: Bravo, andiamo sui numeri.
1: Esatto, ho sostenuto questa mattina le visite mediche, c'era il nostro Andrea Giannattasio a Sesto Fiorentino, alla clinica, a seguire con foto e video, insomma, la mattinata. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale, quindi fino al 2031, con un ingaggio anche abbastanza elevato, cioè 1,8 milioni netti a stagione, a salire, tra l'altro con i bonus, ovviamente le prestazioni, eccetera, eccetera. Però è un ingaggio da giocatore, nonostante sia un classe 2006, ma un giocatore importante di prospettiva che la Fiorentina ha voluto fortemente portare alla corte di Fabio Grosso.
0: Allora, intanto ancora grande lavoro, Nick, quindi bravi a tutti i colleghi che poi, insomma,
1: grazie,
0: ci hanno creduto, e ovviamente complimenti anche al nostro Andrea Giannattasio, che, se volete, fornisce ampia documentazione fotografica del calciatore alle visite, accompagnato, se non sbaglio, dal padre, vero?
1: Sì, ieri pare il padre e il procuratore.
0: Mi pare parli anche un po' l'italiano.
1: No, scusami, il fratello,
0: ok, va bene. Bene, non so se abbiamo già in collegamento il primo amico che aveva provato già a telefonarci subito in apertura, Alessandro da Diano Marina. Ciao Alessandro.
2: Buongiorno Fabio, buongiorno Nicolò.
0: Buongiorno.
2: La prima volta che chiamo, grazie, innanzitutto grazie per la compagnia che ci fate.
0: Grazie a te.
2: Volevo fare una piccola riflessione su alcuni vostri colleghi e sul modo in cui hanno dato la notizia di Ulai alla Fiorentina. Mi riferisco a Sport Italia.
0: Ora Alessandro, solo una cosa, poi ti faccio terminare. Ovviamente noi, insomma, lo sai, no? Commentiamo il nostro lavoro, magari non quello degli altri, perché
2: per voi
0: è poco rispettoso, magari. Vai avanti.
2: Più che altro mi è andato fastidio il modo in cui hanno dato la notizia, perché siccome non ci sono arrivati per primi, o meglio, mi spiego, si sono fidati della smentita della Fiorentina, ovvero di Paratici, non l'hanno presa bene e hanno sminuito di parecchio l'acquisto, tirando fuori la storia che il giocatore sarebbe stato costretto dal presidente del club turco ad arrivare alla Fiorentina, che il giocatore in realtà non era molto contento, che sminuendo l'acquisto, dicendo che sarebbe stato un acquisto da top club europeo, da top club spagnolo o inglese. Ora, voglio dire, invece di essere contenti che un giocatore così forte arrivi ad arricchire il nostro campionato, che squadre come la nostra e come il Como decidono di investire alzando il livello, piuttosto hanno sminuito l'acquisto di Ulai. Sarà perché forse non l'hanno comprato la Juve, il Milan o l'Inter, io non lo so. Però non mi è piaciuto il modo in cui hanno trattato la notizia.
0: Va bene.
2: Pensare di non arrivare alle notizie per primi, però, insomma, c'è modo e modo di trattare la questione. Voglio sapere cosa ne pensate voi, per quanto so che non vi potete sbilanciare. Ancora grazie per il vostro lavoro, vi ascolto in radio.
0: Ciao Alessandro, guarda, io faccio volentieri un passo indietro se vuoi, e ti lascio rispondere a te che sei esperto di calciomercato,
1: Ma allora, intanto non posso che sottoscrivere quello che dicevi tu, Feb,
0: certo,
1: noi
0: certo,
1: parliamo
0: certo.
1: del nostro e non del lavoro dei colleghi. C'è grande confusione su questa faccenda, perché noi quello che sappiamo è che una parte dell'entourage del giocatore, quindi altri procuratori, in quanto attorno a Ulai ci mangiano tante persone, puoi immaginare, insomma, c'è veramente un gran caos, certo. hanno provato a fare pressione nei suoi confronti affinché cambiasse idea e andasse in un'altra squadra, scegliesse un'altra destinazione, che magari era pure più remunerativa per loro a livello di percentuali.
0: Sì.
1: Però il giocatore, diciamo, tramite degli avvocati di fiducia, comunque del Trabzonspor, quando è stato portato negli uffici legali, eccetera, è invitato, diciamo, a mantenere gli accordi, ma lui non è che non volesse venire alla Fiorentina, quello era una parte degli suoi procuratori. Quindi quello che sappiamo è che Trabzonspor, l'operazione è andata avanti e si è conclusa come doveva essere, si è completata seguendo la linea che era stata intrapresa, anche se appunto i curatori di Ulai.
0: Saluto Romano, mister Schadenfreude, che mi dice: grande Fabio, sabato pomeriggio con caldo africano io e te a Lignone Rules. Assolutamente vero, ma c'è anche il buon Nicco Santi, c'è anche l'ottimo insomma, quindi grazie, ma insomma, lavoro di squadra assolutamente. E poi c'è Alessandro che giustamente no, dice: volta lo sai quando te lo dicono del colpo, mentre fai colazione, falla finita, ecco, quindi capito? Fai poi in temerate, caro Nicco.
1: No, non ho capito sinceramente.
0: No, nel senso, però dice, penso si riferisca Alessandro a quanto dicevi, eri un po' arrabbiato per via della smentita che poi si è, insomma, si è rivelata falsa del viaggio di Ulai. E Alessandro dice: allora alla prossima volta te lo diranno mentre fai colazione, falla finita.
1: Ok, va bene, così.
0: Va bene. Comunque, colazione, sì, sempre meglio dell'una e mezzo poi... di notte, no?
1: No,
0: no, magari ho capito male io, perché ora vedo che Alessandro riscrive. È in linea? È lo stesso Alessandro? Ci siamo un sacco di Alessandro, ragazzi. Allora, intanto facciamo intervenire... No, non è difficile capirlo, scusami. Perdonami, si vede che non ci arrivo io. Allora, mettiamo Alessandro in linea, quello al telefono, non so se è lo stesso. No, ma è scritto te Alessandro in linea. Ah, prima, ragazzi.
1: Se vuoi faccio finta di essere io.
0: Sì, Alessandro?
1: Sì, ciao ragazzi, no, volevo fare una domanda a Fabio perché è bravissimo.
0: Sì, no,
1: chi si compra?
0: Esatto, sono talmente bollito che ho visto il messaggio che c'era prima. Era il messaggio di prima, assolutamente, scusatemi, va bene. Alessandro, invece l'altro ti ha detto che la prossima volta ti arriva una colazione.
1: Ma guarda, io tra l'altro non saprei come rispondere nel merito a questa considerazione ad Alessandro, per cui... ci giro intorno e comunque
0: no, commentiamo il messaggio di Simone invece. Guarda, buon pomeriggio a tutti, ciao Fabio, per come hanno descritto la conclusione della trattativa di Ulai mi è venuta in mente quella di Milinkovic-Savic, ma stavolta a nostro favore, speriamo avrà un rendimento alla Milinkovic-Savic, questa Fiorentina sembra venga su bene, un po' lo ricorda, ma a me ha ricordato anche lì per lì quando sembrava si mettesse male, ha ricordato anche un po' la vicenda Berbatov, no? Insomma, si è già fatta storia.
1: Sì, più facile che esatto che ricordi la vicenda Berbatov, perché comunque Milinkovic-Savic era al centro sportivo, diciamo era nella sede della Fiorentina allo Stadio Franchi, e al momento era la firma, poi questa la sappiamo bene, insomma, la racconta Bernardo Provarone, che al tempo era lui intermediario dell'operazione, dice si mise a piangere perché fondamentalmente da una parte aveva credo la madre che lo voleva portare alla Lazio, il padre invece alla Fiorentina. C'è di mezzo anche la fidanzata che stava a Roma, e allora lui all'ultimo, insomma, si accorse che la scelta migliore era la Lazio, e quindi una volta che era in sede, stava per firmare, si mise a piangere, disse: io non posso firmare, e a quel punto Daniele Pradè, allora direttore sportivo della Fiorentina, allargò le braccia e disse: ma che devo fare io? E a quel punto andò alla Lazio. No, in questo caso invece Ulai è convinto di venire alla Fiorentina, era semplicemente una frangia dei suoi procuratori che provava a fare pressione affinché scegliesse un'altra destinazione e così da, come dire, incassare più soldi loro, tanto è così che funziona.
0: Va bene, senti, parliamo anche di un altro argomento, perché insomma Fiorentina, che è stata molto attiva sul mercato in entrata, si parla anche di altri nomi accostati al club viola, no? Insomma, comunque ci sono altri nomi che sono stati descritti anche come molto vicini, come Valdepeñas ad esempio, ma insomma ce ne sono altri. Fiorentina che però sta facendo anche dei movimenti in uscita, mi pare di capire che con Richardson siamo ai saluti.
1: Sì, allora Richardson va alle Havre ed è un'operazione in prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro, quindi Richardson, che ha già salutato la Fiorentina, torna in Francia, in questo caso va alle Havre, ed è un altro prestito, come dicevo, con diritto, esattamente come è stato per il Copenaghen l'anno scorso, al quale è stato girato in prestito con diritto per 10 milioni, in questo caso 8 milioni, anche perché ci sono di mezzo magari delle ammortizzazioni da parte della Fiorentina. Un'altra operazione in uscita che si può fare a brevissimo e che direi praticamente vicina alla fumata bianca o la conferma è Alessandro Bianco al Modena, che andrà a titolo definitivo in questo caso. Credo che la Fiorentina incasserà una cifra tra virgolette simbolica, cioè 1 milione di euro. Nel calcio purtroppo si dice una cifra simbolica, vista le cifre che girano. Poteva tra l'altro Bianco andare al PAOK, questo l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, di nuovo il PAOK dove ha trascorso l'ultima stagione, e che il 15 giugno lo poteva riscattare, aveva il diritto per 4 milioni, ma non l'ha voluto fare e aveva proposto alla Fiorentina di riprendersi il giocatore a costo zero, ma garantendo il 50% sulla sua futura rivendita al club viola, insomma, una volta negli anni a venire. No, in questo caso la Fiorentina ci avrebbe potuto fare veramente anche più soldi, però insomma non so per quale ragione, però hanno preferito non ridarlo al PAOK e in questo caso trattare la cessione titolo definitivo al Modena. Quindi nelle prossime ore Bianco sarà un giocatore del Modena.
0: Situazione Fortini, che è un altro di quelli descritti come possibile, probabile uscita, vedevo che Tutto Sport oggi parlava dell'interesse del Torino.
1: Sì, è così, lo abbiamo raccontato anche con Andrea Giannattasio. Il Torino è su Fortini e potrebbero esserci dei nuovi contatti all'inizio della prossima settimana con Urbano Cairo. Piace molto il giocatore, solo che la Fiorentina attualmente ne fa una richiesta un po' alta, cioè più o meno 10 milioni di euro. Addirittura al Napoli so che nelle scorse settimane è stato chiesto pure di più, quindi più o meno 12 milioni. È per questo che attualmente diventa difficile cedere Fortini, perché a queste cifre i club storcono un po' il naso. Perché? Perché il giocatore è in scadenza nel 2027 e non ha alcuna intenzione allo stato attuale di rinnovare con la Fiorentina. C'è anche da dire che più o meno i giocatori che scadono il prossimo anno hanno una valutazione di 10-15 milioni, vedi Torsved, no? Il Sassuolo sa benissimo di doverlo perdere, però chiede 15 milioni. Lo stesso vale per Dodò, scade nel 2027, però la Fiorentina chiede più o meno 15 milioni, quindi siamo su quelle cifre lì. Fortini costa 10 milioni, vediamo se in settimana si riuscirà a trovare la quadra con il Torino, anche perché ti aggiungo che c'è un interesse concreto da parte della dirigenza viola per João Mario della Juventus. La Juventus ha preso Celik nelle scorse ore, quindi il sostituto di João Mario, che è ai margini del progetto bianconero, ha un contratto fino al 2030, ma lui pure sa che non sarà al centro appunto delle idee di Spalletti, per cui la Fiorentina lo ha messo nel mirino e ancora non ha formulato un'offerta ufficiale a Massara, direttore sportivo della Juventus, però nelle prossime ore lo potrebbe fare, liberando un posto sulla fascia.
0: Allora, io voglio dire una cosa agli amici che ci scrivano appunto di come è stata trattata la notizia da parte di Sport Italia. Ragazzi, mi mettete in una posizione scomoda, non mi va neanche di commentarle, sinceramente, ma come non commenterei nessun'altra testata. Magari si può scherzare, si può fare una battuta a volte, che ne so, su qualche talent delle partite che magari si esalta un po' troppo, ma vedo che arrivano anche messaggi, come dire, abbastanza dai toni duri, quindi sappiate che è meglio se parliamo di Fiorentina piuttosto che parlare di come vengono andati i volpi di mercato della Fiorentina da un emittente che non è la nostra. A noi ci interessa come viene forte la Fiorentina o se non viene forte eventualmente. Chapeau per Niccolò e tutta la redazione, Flavio dalla Svezia, e poi guarda, c'è Paolo e Sandro che ti fanno sostanzialmente la stessa domanda, perché ci ringraziano della compagnia di fare questo servizio sul mercato della Fiorentina, ma si domandano una cosa e poi la domanda si fanno un po' tutti a sto punto, dopo questa partenza di mercato così tambureggiante: ma quando parte il mercato degli esterni, delle ali, come dice qualcuno, come Sandro ad esempio?
1: Presto, molto presto, perché ne ha bisogno grosso di un esterno, almeno di un esterno subito, perché ne serviranno 3 o 4, considerando che non c'è Solomon. A questo punto Solomon non penso che lo prenderanno più, perché il Tottenham non è sceso a mitti consigli, non ha accettato di chiedere, cioè di prendere 7-8 milioni da questa operazione, ma ne chiedeva sempre 10, per cui Solomon risulta difficile che torni. È motivo per cui la Fiorentina deve fare 4 esterni. E devo dire che Bakayoko piace molto dell'Ipsia, in questo momento è probabilmente il giocatore da tenere sott'occhio, no? In generale anche più di Coleosso, perché Coleosso non ha preso una decisione, la Fiorentina sta aspettando, poi più che altro il Burnley, no? Perché se fosse per Coleosso, lui la preferenza l'avrebbe per la Fiorentina, ma certo è che ha un contratto fino al 2029 e non è che decide in autonomia,
0: certo.
1: Per cui il Burnley sta aspettando di capire se ci siano altre offerte più vantaggiose, se possa far in qualche modo anche pressione sul giocatore. Quindi per adesso la Fiorentina è in attesa, mentre segue con grande attenzione Bakayoko dell'Ipsia, me l'hanno confermato anche nelle scorse ore dalla Germania. C'è da dire che l'Ipsia non lo cede così a cuor leggero Bakayoko, certo non alza nemmeno le barricate, per cui se arriva un'offerta si siedono al tavolo e trattano. Però ecco, lì in quel caso fa la differenza la volontà del giocatore, che può aver voglia anche di fare una nuova esperienza all'estero. E devo dire, comunque chiedono almeno 20 milioni di euro, per cui magari si può fare in prestito con obbligo condizionato, però la cifra è sempre 20 milioni di euro. E fammi dire anche che con l'arrivo di Ulai decade ufficialmente la pista a Rocodare, perché a Rocodare extracomunitario e la Fiorentina non ha più posti, non ha più slot per il giocatore extracomunitario.
0: Quindi si potrebbe dire slot, dimentica, perché... No, vabbè, questa l'ho dovuta dire, abbi pazienza. Ma so che tu sei un grande fan, no?
1: Sì,
0: penso sia Tiziano Ferro, effettivamente. Simone aggiunge la nota di gossip anche alla storia di Milinkovic-Savic, dicendo: sta a vedere, e poi Milinkovic-Savic si è pure lasciato. Quindi, insomma, alla fine, poi tutta sta Roma, e poi si è pure lasciato la ragazza. Valerio torna su Sport Italia, mentre c'è Alessandro Viola e dice: Paratici è bravo a nascondere le tracce. Quindi sarà difficile intercettare l'arrivo dei probabili esterni. Sarà difficile, Nick, ma te sei un segugio, cioè proprio, quindi non ti scoraggi.
1: No, io sono testardo, diverso.
0: Sei testone.
1: No, non ci andavo ieri, sì, a Bologna non ci andavo, se no ieri notte.
0: Però Bologna sempre bella, vale sempre la pena. Ora l'aeroporto, un bel aeroporto. Certo. Tra l'altro,
1: e saluto anche Andrea, l'ascoltatore da Bologna, che ci segue sempre ogni giorno, e c'era pure lui all'aeroporto.
0: Grande. Ma era lì perché partiva o era lì perché aveva avuto la soffiata?
1: No, era lì perché aveva avuto la soffiata.
0: Ah, ma pensa.
1: Tra l'altro ti aggiungo, che secondo me una buona parte dei tifosi stava aspettando Ulai nell'aeroporto sbagliato, perché abbiamo saputo all'ultimo che non arrivava all'aeroporto Marconi, credo si chiami così, no, di Bologna, quello principale.
0: Sì, l'aeroporto di Bologna, sì.
1: Credo che la maggior parte dei tifosi fosse lì, invece lui arrivava a un altro aeroporto, credo si chiami TAG, una cosa del genere, non sono molto esperto, però un aeroporto...
0: Ci sei andato, Nico, quindi insomma dovresti saperlo, bene o male.
1: Sì, no, è che comunque eravamo in 4, ti devo dire, di 4 se ne è fatto uno praticamente, cioè quello che guidava, che è il buon Pietro Pellicciari.
0: Meno male c'era Pietro, davvero, meno male c'era Pietro. Sì. Vabbè. Termina l'aviazione generale Bologna, è questo direi il tag da lì.
1: Sì, e dove arrivano i voli di linea, no?
0: Perché in quell'altro arrivano i voli di cosa? Di punti? I voli di linea arrivano anche al Marconi. Vabbè.
1: No, ma c'era un motivo.
0: Vabbè, non lo so. Allora, denunciamo questa profonda ignoranza. Ma se qualcuno è esperto di voli da Bologna, ci può contattare e spiegare un po' la situazione. Perché Nicolò Santi è stato in un aeroporto che non sa dov'è di fatto. Cioè, è bella questa storia. No. È una roba un po' da Matheson, no? Questi racconti dell'assurdo. Bernardo mi ha detto, Bernardo qua ovviamente penso si riferisca a Brovarone, lo dice Stefano 69, mi ha detto che la colpa fu del direttore Rog, che tornò a Firenze senza aver fatto firmare un precontratto o addirittura il contratto al giocatore. Nella notte la Lazio riuscì a chiudere col giocatore e buonanotte nella notte, giusto appunto. Ti ricorderai anche di Diego Buonanotte, giocatore argentino, visto anche la maglia del River Plate. Massimo da Sesto Fiorentino dice: una volta ufficializzato la Ida a prendere 4 esterni, 2 titolari e 2 riserve fra Bakayoko, Noah Lang, Antonio Nusa, Isaksen. Ah, ecco, allora, ci mette pure dentro. Poi siamo a posto per lottare per i primi posti, forse, anzi di sicuro, anche per lo scudetto.
1: Vabbè, il centrocampo, di assoluto livello.
0: Centrocampo è forte, eh. Tra l'altro quest'anno la Fiorentina avrà il vantaggio, no? O lo svantaggio, secondo me, in senso assoluto, ma il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.
1: È vero, sì. No, è vero, infatti, solo che bisogna capire se hanno messo in conto meno di vendere Fagioli, perché centrocampo, stanti così le cose, penso sia Fagioli, vertice basso, Ulai mezzala e Atta mezzala, per cui è un grandissimo centrocampo, solo che ti mancano gli esterni, quindi adesso, come diceva l'ascoltatore, punterà la Fiorentina a portare alla corte di grosso un esterno d'attacco di livello, e credo un altro investimento. Guarda, te ne parlavo oggi privatamente con Nicola Ceccarini, che probabilmente
0: privatamente con Nicola Ceccarini
1: ci chiamiamo tipo 3-4 volte l'ora
0: privatamente, però questo lo fa,
1: sì, certo. Poi vabbè, se lo vuoi chiamare possiamo fare una telefonata anche in diretta,
0: anche pubblicamente, va bene.
1: Sì, però che probabilmente i colpi di mercato seri e seri, capisci che termine forte, devono ancora arrivare, per cui sarà una sessione bellissima da questo punto di vista per i tifosi e per gli ascoltatori, che invito a seguirci ogni giorno per questo.
0: Allora, guarda, in chiusura, perché poi abbiamo un altro collegamento subito a ruota, ci chiede Luca se Bakayoko è comunitario. Questo posso rispondere anch'io, sì, è giocatore con doppio passaporto belga e ivoriano, poi, quindi ciao Luca da Sassicaia, portaci una boccia, ma se uno va via da extracomunitario, perché non puoi prendere un altro? Ragazzi, è stato un po' spiegato diverse volte, ma mi sa che ha ragione il buon Nico Santi. Però
1: non puoi, no.
0: Esatto. Se vuoi, però Bignami, Nick, Bignami. Lo sai cosa vuol dire Bignami?
1: Ma è semplicissimo. Contano gli acquisti. Tu puoi acquistare 2 extracomunitari in una stagione. Basta. Quindi chiunque vada via non libera niente.
0: Ok, benissimo. Bignami, più Bignami di Osino, ce l'ha perso. Ultima risposta, davvero telegrafica, del nostro Nico Santi, campione della notte. Il bello di notte, un po' la Zibi Boniek. Salve, sono Claudio. Penso che Solomon non sia un discorso chiuso. Penso che all'ultimo arrivi, secondo me, è già d'accordo con Paratici. C'è questa tresca sul cellulare privato di Paratici, si scrive con Solomon, non so.
1: No,
0: come la vedi?
1: Perché il problema non è Solomon, anche se i problemi fisici, un minimo di dubbi l'hanno messi, l'hanno trasmessi, no, alla società. Il problema è che non lo volevano proprio per questo motivo pagare quanto chiedeva il Tottenham, cioè 10 milioni. Per poco più della metà l'avrebbero fatto, però il Tottenham, per quanto lo consideri un esubero, non vuole scendere a patti fino a 5-6 milioni, e adesso la trattativa la considero praticamente arenata. Però sai, un 1% di possibilità lo lasciamo aperto sempre, ovviamente.
0: Va bene, è stato un piacere, caro Nicolò Santi. No, mi fa ridere. Paolo dice: ma dove è andato Nick? A me risulta che Bologna abbia un aeroporto solo. Su questa cosa ci torneremo. Di dove è andato in realtà Nicolò Santi? Ragazzi, probabilmente Kubrick ha fatto le riprese di un falso atterraggio di Ulai, e Nicolò Santi era una delle comparse. Nick, grazie mille, sei un grande. Non essere troppo arrabbiato.
1: Termina l'aviazione generale.
0: Sì, va bene, dai, stai zitto. Ciao. Di corsa a intercettare anche il prossimo ospite, mi dirà Tonelli: sì, di corsa, ma mi devi passare il numero, giusto? Sì, ora te lo passo. Madonna, Tonelli, però che disgrazia che sei. Abbiamo anche un messaggio audio, se non sbaglio, quindi nel frattempo, se mi vuoi togliere dall'impiccio, potresti mandarlo.
3: Ah, buonasera. Ma ragazzi, ma che ce ne frega di chiedere una Sportitalia?
0: Bravo, è un po' la nostra filosofia.
3: Io personalmente ho smesso di guardarli da quando gli hanno buttato Redo lì in diretta, coraggio, ragazzi, insomma, non aveva detto nemmeno nulla e poi la veloce anche perché per solidarietà, ma a parte questo, ma fondamentalmente il giocatore è arrivato da noi, siamo tutti contenti, è un gran giocatore, è un gran colpo, a noi ce ne deve fregare di questo, quindi cioè lasciare chiacchiere a tutti, perché quest'anno si è fatto un mercato che sono tutti invidiosi, tutti.
0: Tutti invidiosi, secondo me tanti invidiosi o comunque arrabbiati dei grandi club perché alcuni nomi se li sono fatti un po' sfuggire, perché la Fiorentina ci è arrivata prima. Ma ragazzi, ma è così da Vieri, perché anche su Vieri c'erano tanti club europei che pensavano di arrivare prima, invece la Fiorentina per una volta con il nuovo corso Paratici ha dimostrato di avere anche questa abilità nell'anticipare la concorrenza avversaria. C'è Marco il Pecora che dice: ciao Fabio, una domanda, secondo te non c'è troppa euforia? Personalmente rimarrei con i piedi per terra, come si dice, fly down. Ognuno vive, diciamo, la fede viola a modo suo. È storico, secondo me, nell'ambiente il difetto di farsi un po' trascinare, però devo dire, cioè, per una volta mi sembra che come dire, l'entusiasmo sia ben riposto, cioè mi sembra che lo dicevamo magari anche l'anno scorso, e quindi queste sono parole che valgono quanto valgono, ma visto che Marco mi chiede la mia opinione, anche l'anno scorso c'era molto entusiasmo, quest'anno mi sembra addirittura l'entusiasmo sia meglio riposto, ecco, ci siano delle qualità nei giocatori, delle caratteristiche nei giocatori che stanno arrivando a Firenze che, come dire, fanno sì che staccare leggermente i piedi di terra, non so se è il momento di farsi prendere da facili entusiasmi, forse non lo è mai, però, come dire, alcuni nomi di questo mercato fanno legittimamente sognare. Allora, di mercato si continua a parlare, ma non solo, perché ricordo che questa è una trasmissione a 360 gradi sportiva che si occupa un po' di tutte le vicende e non solo di quelle del calciomercato della Fiorentina. Oggi qualifiche di Formula 1 in uno dei gran premi più belli, cioè in uno dei circuiti più belli, ovvero Spa-Francorchamps in Belgio. Q2 in corso con Antonelli che per il momento guida il gruppo, il pilota italiano era stato anche il più veloce nelle libere. Ricordo anche il Tour de France con una gran bella tappa in corso di svolgimento, e ricordo che stasera va in scena la finalina, la finale terzo e quarto posto dei mondiali tra le insoddisfatte, la Francia e l'Inghilterra. L'Inghilterra mandata a casa, ma in questo caso alla partita per il terzo e quarto posto dall'Argentina, la Francia invece dalla Spagna. E noi andiamo subito a collegarci con un collega iberico come Mario Gago di Onda Cero. Ciao Mario, come stai? Mario?
4: Ciao, un piacere salutarvi, come state?
0: Tutto bene, tu come stai? Sì.
4: Bene, diciamo che aspettando che arrivi la grande finale.
0: Chiaro.
4: La grande finale contro l'Argentina, tanto caldo a Madrid, non solo per il calcio ma anche per l'ambiente che c'è, no? C'è molta tensione per provare a conquistare la seconda stella.
0: Senti, ma ci racconti appunto un pochino come la vivono gli spagnoli, visto che sai, noi ormai siamo un po' disabituati a questa pratica sportiva che viene fatta ogni 4 anni, e quindi magari ci racconti un po' com'è la Spagna, come la state attendendo, se si va anche oltre magari un po' certe rivalità così territoriali.
4: In tutte le piazze di tutte le città di tutto il paese si sta iniziando a mettere schermi giganti, feste. Qua a Madrid c'è la Plaza Selección, che hanno chiamato la piazza di Colón, dove c'è praticamente un fan fest dove andranno 1000 persone a guardare la partita. Ma in particolare questa nazionale spagnola è stata una nazionale che ha conquistato po' a po' il cuore di tifosi spagnoli, perché sì, arrivava un gruppo vincente della Euro che comunque aveva fatto la finale di Nations League, aveva perso col Portogallo, però senza grandi nomi, senza grandi pretensioni, e po' a po', nonostante abbia iniziato così così la fase gironi, è stata la nazionale che è cresciuta, che ha fatto grande performance, che diciamo dal Belgio e poi soprattutto dalla Francia ha conquistato i tutti, e questo potere che ha il gruppo sopra qualsiasi stella ha fatto che la gente è molto orgogliosa, no? Di una nazionale molto particolare, senza stelle, perché la Minyamal non ha fatto ancora diciamo la differenza in questo mondiale, ma il gruppo che fa un gioco preciso e prezioso e che fa rendere gli spagnoli orgogliosi.
0: E poi c'è il talismano Oyarzabal che la butta dentro.
4: Oyar Haaland, come lo chiamano, che si è guadagnato il soprannome.
0: Sì, sì, sì.
4: Sì, no, lui ha una freddezza veramente importante, perché De La Fuente dice sempre che se fosse un altro attaccante di un'altra nazionalità sarebbe considerato di più, però diciamo che la sua personalità, la forma di essere va perfetta per questo gioco della nazionale, perché lui non si mette mai nervoso, non ha bisogno di toccare la palla 30 volte per entrare in gioco, è un lavoratore, è un tipo che si vede, no? Che si rende umile al gruppo, che è il primo a difendere, il primo a sacrificarsi, e per questo è molto importante questo tipo di attaccante in questa nazionale. Magari non è David Villa, ma comunque le statistiche dicono che ha segnato 30 gol in 60 partite con la nazionale spagnola, che non è, sono cifre basse, diciamo così. E lui soprattutto, anche quando si veste la maglia della nazionale, fa una performance veramente buona, sicuramente meglio anche che quando veste quello della Real Sociedad. E questo mancava anche la Spagna, giocatori che giocano meglio in nazionale dello stesso club.
0: Ricordiamo stasera alle 23 italiane, Francia, Inghilterra per il terzo e quarto posto, e invece domani alle 21 poi la finale tra Spagna e Argentina, con appunto queste due nazionali a caccia del trofeo più importante di tutti, del trofeo sognato da sempre, del trofeo che è conteso da Messi, assoluto protagonista per l'Argentina, e Yamal, protagonisti poi di quella storica foto con Yamal bambino. Ma caro Mario, noi ti dobbiamo strappare a questo sogno mondiale, perché siamo dei pragmatici ma anche dei sognatori, soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina. Giusto. E siccome sei a Madrid, adesso ci racconti Valdepeñas, visto che è uno degli obiettivi di mercato, un giocatore accostato ai Viola.
4: Un giocatore, un difensore che non si era parlato sicuramente molto di lui, però che con Xavi Alonso è riuscito a fare qualche partita, soprattutto in Coppa del Rey, che si è visto che ha delle caratteristiche, un giocatore che ancora deve crescere, che diciamo che è un difensore che si situa bene, però che ha questa bella predisposizione per giocare la palla, e che in questa nuova Fiorentina di Grosso potrebbe starsi, perché anche può fare il centrale, può fare il terzino, è abbastanza moldeabile, no? È abbastanza duttile, quindi è vero che è un giocatore ancora per scoprire. È un giocatore ancora che secondo me deve maturare, perché non è adatto al primo livello del calcio.
0: Quindi non lo
4: però
0: vedresti
4: potrebbe
0: pronto.
4: Potrebbe essere mano a mano, con personalità e soprattutto bene affiancato, potrebbe essere interessante. Secondo me è un'opzione per azzardare, però comunque un giovane, e soprattutto che viene di una cantera come il Real Madrid, che già abbiamo visto che sta facendo dei giovani molto interessanti. C'è l'esempio di Jacobo Ramón, che si è preso subito il Como, sì, e anche con grande, secondo me, facendolo molto bene. Lui diciamo che è un profilo anche meno mediatico e che ancora deve crescere di più, quindi per me è un giocatore interessante in prospettiva, però deve ancora essere inserito la rosa mano a mano, non subito titolare, non un giocatore subito per affidare la difesa della Viola, ecco.
0: Senti, Mario, ti continuo a chiedere un po' di prospetti dal calcio spagnolo, visto che se ne accostano tanti alla Fiorentina. Tra questi c'è anche un italiano, per la verità, ma Matteo Ruggeri è in uscita dall'Atletico Madrid?
4: Dipende, perché inizialmente si penserebbe di no, perché Ruggeri l'anno scorso si è guadagnato tutta la tifoseria dell'Atletico con la sua grinta, con la sua capacità di anche di fare il cross quando è salito e quando ha fatto la differenza in attacco, però soprattutto di lottare, di aderire a quell'spirito che vuole il Cholo Simeone. Quindi inizialmente, per come ha giocato l'anno scorso, pare essere dentro del progetto Simeone. Certo è che se l'Atletico di Madrid arriva all'opportunità di fare una plusvalenza, potrebbero pensarsi, però inizialmente non è vendibile, no? Non è che lo stanno cercando una squadra.
0: Senti, ma come si pronuncia invece, Joaquín Osso o Oso?
4: Osso, no, Joaquín, sì, questo ragazzo del Sevilla, sì, che ha questo soprannome. Lui, secondo me, è un'azione molto più interessante, Víctor Valdepeñas, perché per esigenze ha giocato già abbastanza partite della Liga. È un giocatore anche per lo stile di gioco di Grosso, secondo me potrebbe essere interessante, perché anche lui ha la capacità di giocare sia esterno, sia a volte mezzala, sia terzino sinistro. È molto educato tatticamente e anche tecnicamente, secondo me si evolverà. Un giocatore che si è dimostrato che aveva più capacità di fare la differenza di quello che sembrava. È un giocatore che, come vi dicevo, a differenza di Valdepeñas, lui ha giocato già in La Liga, si è preso la titolarità tante partite, diciamo che senza azzardare quello che non so fare. Secondo me è un ragazzo che ha molto interiorizzato dove può essere forte, soprattutto in tempi di gioco. Quindi per me è un giocatore che la Fiorentina sì dovrebbe puntare, e anche per essere titolare. Solo che, certo, lì stiamo parlando di più di 20 milioni, mentre Valdepeñas magari 8 milioni di euro potrebbe comprare la Fiorentina. Però è vero che per me la differenza c'è, è un ragazzo pronto per essere titolare e anche una proiezione di futuro, una prospettiva di futuro molto interessante.
0: Ti lasciamo, ma prima ti faccio le ultime due domande. Una è, visto che comunque tu conosci molto bene il calcio italiano, se ti sta sorprendendo un po' questa Fiorentina così protagonista del mercato subito nelle prime battute, e intanto dai, approfondiamo questa.
4: Per me è giusto che sia così, dopo una stagione dell'anno scorso che ha sorpreso a tutti la Fiorentina per il malandamento, si stava una rivoluzione. Penso che Grosso anche lui ha chiesto questa rivoluzione di cambiare, soprattutto da dietro, no? Mettere le basi, come si hanno portato i difensori, Dragusin e compagnia, e ora di creare qualcosa di diverso, perché si stava andando con un mercato che non stava andando bene. E ora ci sono le idee di rigiovanire la squadra, di comunque provare a essere protagonista, secondo me, più ancora con la palla, e avere le idee chiare. Io guardando, per esempio, esempi della Liga Spagnola, di squadre di zona medio che stanno facendo bene, hanno fatto così. Esempio del Celta de Vigo, due stagioni di fila in Europa League e anche facendo bei campionati. Lì con una struttura di gioco molto chiara, con Giraldez, un allenatore che ha le cose chiare, che si può confrontare con Grosso più o meno, perché lo stile di gioco potrebbe essere simile. Certo, loro hanno Iago Aspas, però la Fiorentina ne ha altri giocatori, vediamo che succede con Moisken. Però comunque essere protagonista e soprattutto avere un'idea chiara, per me è la chiave per ribaltare la situazione rispetto all'anno scorso. Quindi con grande curiosità come può andare.
0: L'ultima ovviamente non può che essere nuovamente sul mondiale. Ti chiedo, ma in Spagna esiste il concetto di fioretto? Faccio il fioretto, cioè mi privo di qualcosa se la mia squadra del cuore vince, lo faccio in virtù di questa cosa?
4: Certo, certo, è diventato virale, Fabio, che Cucurella ha detto che si vince il mondiale mi faccio il tatuaggio di Luis de la Fuente.
0: Sì.
4: Il pelato Luis de la Fuente, non si sa.
0: E come si dice, fioretto?
4: E quindi c'è tanta gente che mi sta imitando e tutto quanto. È vero, devo dire che in queste ore prima della finale, questi giorni, gli argentini stanno tirandola e un po' facendo un po' di sfottò,
0: sì,
4: nel senso che gli spagnoli viviamo meno il calcio dei loro argentini, che per loro è una religione, per loro ecco ci saranno più argentini alla finale assolutamente, perché c'è la gente che ha venduto la macchina per andare lì, c'è la gente che il bambino che ha venduto la PlayStation per poter tutto questo, no? Per loro il calcio è religione, per noi gli spagnoli se segue il calcio, siamo appassionati di calcio, ma sicuramente meno degli italiani e soprattutto molto meno degli argentini, ma comunque si fermerà tutto il paese per guardare questa finale, perché vi dico, è stata una squadra che po' a po' è innamorato a tutto il popolo spagnolo.
0: E allora toccati, ma suerte caro Mario, bocca al lupo per domani.
4: Grazie.
0: Break the leg, non so come dirtelo, ma insomma, no, come si dice in spagnolo? Non c'è un modo di dire
4: No. Sì, suerte, no, non suerte, c'è
0: suerte. Non c'è bocca al lupo, no? Ok, va bene,
4: nell'italiano non c'è.
0: Vabbè,
4: sì,
0: dai.
4: Sì, sì.
0: Vabbè.
4: Però comunque dai, ringraziamo. Secondo me, se la partita va con il calcio giocato come deve giocare la Spagna, vinceremo. Però è una finale, loro giocano con la epica, con tutto questo, quindi sì, potrebbe capitare qualcosa. Spero ci divertiamo, che sia una finale mondiale bella.
0: Assolutamente. Grazie mille Mario Gago, è stato veramente un piacere parlare con te.
4: Grazie a voi.
0: Un abbraccio a Mario, che salutiamo e che ci ha fatto un po' il quadro anche della situazione legata un po' a tanti nomi che arrivano dalla Spagna, da quello di Ruggeri che potrebbe essere in uscita per l'Atletico Madrid, fra l'altro Ruggeri in mezzo al caso, no, legato poi ai suoi messaggi audio vocali, se non sbaglio sono stati tirati fuori

0: Hamilton, c'è Norris e c'è Piastri, quindi ci sono tutti i top team e i piloti dei top team, con poi inserirsi nella top ten anche Lindblad con la Racing Bulls e Bortoleto con l'Audi. Ora staremo a vedere chi farà la pole, 11 minuti e 20 secondi e lo scopriamo. Francesco ci toglie dall'impiccio, dice TAG è l'aeroporto, è la parte dell'aeroporto di Bologna, scusate, per i voli privati ed elicotteri. Francesco, c'era un po' da immaginarselo, cioè, noi non siamo molto deduttivi e soprattutto Niccolò Santi non sa dove va. Tommaso, anche rispondendo un po' forse a Marco che prima diceva forse bisogna volare bassi con i piedi per terra, dice che male c'è a sognare, finché si può godiamoci questo momento fantastico. E l'ho detto, non c'è niente di male nel sognare, ognuno può vivere il tifo a modo suo. Poi ovviamente, ragazzi, io apprezzo molto l'entusiasmo, dico, secondo me quest'anno è anche meglio riposto che in passato. Prima di cominciare a parlare di scudetto, ecco lì do ragione a Marco, andiamoci un pochino più con i piedi di piombo o di un altro materiale un po' meno pesante se volete, ma comunque con i piedi pesanti. Abolirei questa partita per assegnare il terzo posto, ma devo dire che anche a me non piace particolarmente. Fra l'altro mi è capitato con la Savino del Bene quest'anno di andare alla Final Four della Champions League di pallavolo femminile. Savino del Bene che ha perso la semifinale, quindi poi ha giocato la finale per terzo e quarto posto. Devo dire che sia noi dello staff media della Savino, sia lo staff media di Conegliano, parlavamo prima della partita e un po' insomma riflettevamo sul fatto che questa partita certo consente agli organizzatori di portare un po' di gente sugli spalti, di portare un po' di gente al palazzetto, dà una medaglia, quella di bronzo, e ci mancherebbe, comunque c'è l'orgoglio di essere i terzi in Europa o nello specifico invece del mondiale i terzi nel mondo. Però è una partita in cui si arriva sempre dopo una sconfitta, che si gioca sempre magari con un animo un po' particolare, con uno stato d'animo un po' particolare. Abbiamo preso un grande talento, questo è quello che conta, dice Federico Dai Boschi. Io sono assolutamente d'accordo, anche perché non voglio tornare sulla polemica che appunto non posso nemmeno commentare più di tanto. Posso capire, voi siete liberi, giustamente, come si diceva anche l'altra volta, siete liberi di criticare chiunque, di criticare anche noi, di cambiare canale, di sfrequenzare sulla radio, potete fare quello che vi pare. Poi ovviamente ognuno giudica i pareri e le opinioni e si fa un'idea. Nick, non ti arrabbiare, questo è un messaggio per il Santi. Nick, non ti arrabbiare, ma Ulai è arrivato proprio all'aeroporto Marconi, all'interno dello stesso perimetro dell'aeroporto Marconi è presente un'area, un terminal separato dedicato esclusivamente ai voli privati, ai VIP, ai voli business. Paolo da Milano, con tanti complimenti per l'ottimo lavoro che fate. Paolo, grazie di aver chiarito ancora più nel dettaglio la vicenda Santi, che appunto è andata a Bologna all'aeroporto non sapendo assolutamente dove era. Simone dice non era complicato, bastava prenderne uno che ci capisce di calcio e sa fare calcio e non spendere senza cognizione, riferendosi ovviamente il lavoro di Paratici e screditando un po' il lavoro dei dirigenti del passato o dell'immediato passato, questo resta da interpretarlo. Fabio, per favore fai complimenti al giornalista spagnolo per come parla davvero bene l'italiano, davvero bravo. Guarda, secondo me poi Mario è bravissimo in generale, io lo conosco da tanto tempo, pensa, lo conosco da quella famosa partita con il Torino dove tra un poco non si spacca il gemellaggio. Se non sbaglio, gol di Marcos Alonso che imita Joaquin facendo il torero, o proprio gol di Joaquin, non me lo ricordo, forse ve lo ricordate voi. Eravamo allo Stadio Olimpico di Torino, ricordo i tifosi del Toro piuttosto incavolati, scusate, stavo andando lungo, e in quell'occasione ho fatto la conoscenza di Mario, che è stato tanti anni a Torino, conosce molto bene il nostro calcio, conosce molto bene l'Italia e parla un ottimo italiano, senza dubbio. Claudio commenta il video che appunto è presente nelle stories del nostro WhatsApp, il video dell'arrivo di Ulai atterrato in Italia, e dice andiamo, mettendo la bandierina ivoriana. E poi c'è Luca La Fucecchio che ci ha mandato un messaggio vocale, non so se lo possiamo già ascoltare. Caro Marco Tonelli, vai.
1: Scusate, una riflessione.
0: Dica.
1: Vedendo che Paratici il mercato lo aggredisce, al contrario della scorsa dirigenza dove lo subiva,
0: sì,

0: aspettando offerte, diciamo, avanzi del mercato. Secondo me potrebbe anche pensare di portare subito a, diciamo, a grosso i giocatori che gli servono per fare sperimentare il suo modulo, per cementare, insomma, le sue, il suo credo tattico. Quindi gli esterni dovrebbero arrivare subito, penso.
1: Un pomeriggio, Duca da Fuscecchio. Ma io volevo votare basso. Mi sapete dire quando l'imperatore Paratici mi porta Bellingham da affiancare a Moise Kean,
2: sì,
1: solo per vincere il terzo scudetto, almeno per il momento.
2: Jude. Ragazzi, ora non, vedi, è per questo Dio, vogliamo Bassi, perché poi dopo qualcuno ci crede per davvero. Ora qua era una simpatica battuta di Luca Laffuscecchio, ma qualcuno ci crede per davvero e poi arriva Bellingham, ragazzi. Bellingham non arriverà in questa seduta di mercato, mi sento abbastanza sicuro di poterlo dire. Però dai, no, ci sta, ripeto, ognuno la vive un po' a modo suo. È bello avere entusiasmo, è bello che in città ci sia entusiasmo, sicuramente con un po' di risultati diversi rispetto a quelli della passata stagione si sta più sereni tutti, perché poi il calcio influisce anche nella nostra vita quotidiana. Però insomma, io quando si dice scudetto ancora dico ok, calma, forti, ma ok, calma. Luca mi conferma, sì, fece gol Marcos Alonso, infatti mi pareva tipo tagliò sul secondo palo se non sbaglio e buttò dentro il pallone, cross dalla destra, lui arriva alla sinistra, mi pare una cosa del genere, e fece il verso del torero, sì, fece il verso del torero, sotto la curva del Toro, tra l'altro, insomma, poteva succedere in una città peggiore, e si arrabbiarà molto i ragazzi tifosi del Torino. Va bene, ben arrivato a Ulai. Questa prima ora l'abbiamo dedicata molto al mercato, molto anche a quello che potrebbe arrivare dalla Spagna, perché ancora non siamo sazi. Tanti di voi parlano delle ali, le alette, non quelle di pollo buonissime, ma delle ali che vuole mettere la Fiorentina o che deve mettere la Fiorentina per andare con il 4-3-3 sempre esibito da grosso. Poi vediamo, ragazzi, perché magari nelle segrete stanze si parla di 4-3-2-1 e andiamo tutti nel muro cercando gli esterni. Sicuramente qualcuno sarebbe contento se andassimo nel muro, ovviamente solo in maniera così mercatara. Ci fermiamo qua, torniamo tra poco, 16:58, ancora un'ora da vivere insieme con Firenze in campo.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
4: Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Rogero. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare il sostegno a Rogero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
5: Gli esteri, il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
4: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
5: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
4: Economia, il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci tornati in diretta con Firenze in campo, l'appuntamento che tutti i sabati apre la diretta qua su Radio Firenze Viola. Ci siamo spostati ovviamente, l'avrete notato, non dalle 2 alle 4 ma dalle 4 alle 6, perché ovviamente non vogliamo raccontarvi solo il mercato, ma in questa seconda ora ci avviciniamo anche all'allenamento pomeridiano della Fiorentina al Viola Park, e quindi tra poco andremo anche da Andrea Giannattasio per insomma avere un po' di aggiornamenti sull'arrivo della squadra e quant'altro. Poi a seguire dalle 6 in poi sicuramente approfondimenti anche maggiori per quanto riguarda la preparazione della squadra di mister Fabio Grosso. Intanto però, visto che è il protagonista di giornata, tornerei su Ulahi, che abbiamo visto ai mondiali, che abbiamo visto con la Costa d'Avorio impressionare, lui classe 2006 davvero promettente, per cui la Fiorentina ha sborsato 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita al Trabzonspor. Parliamo di Ulahi e della Fiorentina, ma anche ovviamente di questo mondiale che stiamo vivendo in questi giorni, con il collega di Ultimo Uomo, Emanuele Mongiardo, che ringrazio e saluto. Grazie Emanuele di essere in collegamento ancora una volta con noi.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, Emanuele, abbiamo incrociato qualche volta la nostra strada perché appunto ti capita di seguire la Fiorentina e di seguire un po' il percorso della Fiorentina, quindi parto con una domanda che non va proprio subito sulla I, ma se ti sorprende un po' questo avvio di mercato della squadra viola, direi netta controtendenza rispetto alle ultime sessioni di mercato in cui eravamo un po' abituati a vedere la Fiorentina operare soprattutto nelle ultime ore.
10: Beh sì, ne parlavo l'altra volta con dei colleghi, dicevo che soprattutto per come sta costruendo il centrocampo mi ricordo un po' la Fiorentina del 2013, di qualche stagione fa, quindi quella di Montella, quando mise insieme tutti quei grandi centrocampisti a partire da Pizarro, certo, Aquilani, Mati Fernandez, Borja Valero. Mi sembra che si stia seguendo un po' quel tipo di direzione, visto il centrocampo soprattutto che sta costruendo la Fiorentina. E in generale no, non mi aspettavo che ci fosse questo tipo di mercato. Mi fa piacere perché di solito le squadre che acquistano subito tra giugno e luglio poi sono quelle che hanno le stagioni migliori, perché più tempo per preparare meglio la squadra significa anche che hai le idee più chiare. Probabilmente il fatto che la Fiorentina abbia iniziato a guardare anche ben più in là del mercato interno mi lascia ben sperare, perché secondo me negli ultimi anni, quando la Fiorentina ha scelto di puntare troppo sui giocatori provenienti dalla Serie A, alla fine non ha avuto il ritorno che ci si attendeva, probabilmente con l'eccezione di Atta, che mi sembra davvero un giocatore estremamente interessante.
2: Assolutamente, fra l'altro io l'ho detto sin dal primo giorno, è stato il pallino dei fanta allenatori per tutta una stagione, perché tutti lo volevano già all'asta di mercato dell'anno scorso, e fra l'altro è uno di quelli che ha mantenuto le promesse perché ha fatto una grande stagione al netto anche di un problema fisico che ha avuto nel corso appunto dell'annata ultima con l'Udinese. Andiamo a parlare anche di Ulaí, appunto il neo arrivato in casa fiorentina. C'è stato un thriller internazionale per portarlo a Firenze, ma alla fine la Fiorentina ce l'ha fatto. Ne avevi parlato perché avevi scritto la guida al girone E del mondiale e quindi avevi trattato anche la Costa d'Avorio, spendendo anche buone parole appunto per Ulaí. Che giocatore è? Che cosa ci puoi raccontare di lui?
10: Beh, un giocatore innanzitutto che secondo me può essere molto poliedrico. Noi probabilmente ci attendiamo che la Fiorentina giochi con il 4-3-3 il prossimo anno, visti i precedenti di Grosso.
2: Certo.
10: Ed è un giocatore che in un centrocampo a tre può essere sia una mezzala che aiuta il regista nella costruzione, quindi parte un po' più basso, sia una mezzala che invece accompagna di più l'attacco. L'importante però secondo me è che non lo si scambi per un regista puro, quindi un giocatore che tieni lì fermo davanti alla difesa orchestrale in gioco. Può essere utile anche nell'impostare, ma deve essere piuttosto libero di scegliere, come dire, l'altezza a cui intervenire. Secondo me è qualcosa che è stato evidente sin da subito. Ora io non seguivo il Trabzonspor, però lo scorso inverno mi era capitato di guardare la Coppa d'Africa e Ulaí era stato un po' la sorpresa nel centrocampo della Costa d'Avorio. A parte il fatto che sarebbe interessante chiedere a lui come preferisca essere chiamato, perché ho letto che qualcuno lo chiama Ulaí, qualcuno Inao. Vedremo cosa ci
2: sarà. Magari lo chiediamo alla conferenza stampa di presentazione.
10: Sì, anche questa è una curiosità. Però ecco, mi sembra un giocatore polivalente, l'importante sarà fargli toccare tanti palloni, e mi sembra che la Fiorentina vada in quella direzione per il tipo di centrocampo che sta costruendo, quindi una squadra che senza magari avere cifre esorbitanti di possesso palla vuole costruire bene, palla a terra, con precisione, attraverso passaggi corti, e in questo lei può fare la differenza. Abbiamo visto tutti quanto per esempio è bravo a giocare sotto pressione, soprattutto nella partita contro la Germania, con un grande controllo del corpo quando riceve spalle alla porta, una grande consapevolezza. E queste credo sono caratteristiche che in un campionato come la Serie A, dove ci sono tanti duelli, dove spesso gli avversari ti vengono a prendere alle spalle, può creare dei grandi vantaggi per la sua squadra se trova il modo di andare via e far valere le sue qualità.
2: Io, no, come tutti, ho guardato un po' di video della sua stagione al Trabzonspor, ho letto qualcosa sul giocatore. Tu una comparison la sai fare? Cioè un giocatore a cui lo possiamo un po' accostare per qualità, per caratteristiche?
10: Oh, forse Verratti. Perché quel tipo di giocatore piccolino che però ha una grandissima forza sulle gambe e che è molto bravo a girare, diciamo, ha alcune cose di Lobotka, dai, per rimanere alla Serie A, nel modo in cui riesce a ruotare, riesce a sembrare una trottola intorno al pallone. Poi forse rispetto a Verratti e Lobotka, ma ci sta, provenendo da un campionato diverso come quello turco ed essendo comunque un ragazzo del 2006, ha bisogno di migliorare senza palla, perché è uno di quei giocatori che in fase difensiva gli piace cercare interventi vistosi, gli piace andare a contrasto, cercare la scivolata. Forse è lì che dovrà dimostrare adattamento alla Serie A e dimostrare anche un pelino più di freddezza e di pazienza in fase di non possesso. Però sì, ti direi quel tipo di centrocampista alla Verratti, dai, una mezzala con grande tecnica che però ha anche del temperamento e forza nelle gambe.
2: E che sa anche appunto trattare il pallone, impostare volendo. Lo vedi già, come dire, se oggi guardi il cappetto della Fiorentina, quello che troviamo sui giornali ad ogni calciomercato, ad ogni giorno di calciomercato con i nomi in maiuscolo, vedi due nomi in maiuscolo accanto a Fagioli, cioè vedi Attae e Olai come titolari della Fiorentina a fianco, appunto, ad affiancare Fagioli come regista?
10: Potrebbe starci, perché secondo me potrebbero essere compatibili con Fagioli. Io però non so se magari nel gusto di Grosso ci sia la possibilità di avere un altro tipo di centrocampista basso rispetto a Fagioli, ma magari provare a riadattare Fagioli da mezzala, perché in Serie A abbiamo visto che difficilmente coesistono due centrocampisti tecnici tra di loro. Non mi stupirebbe se anche Attae venisse provato in attacco, per esempio, in un tridente, detto che secondo me il mezzo lo può dare, il meglio lo può dare da mezzala. Comunque sì, credo che di base la formazione dovrebbe essere quella. Resta per me l'incognita di capire quanto Grosso ci terrà ad avere una quota di, come dire, mediano difensivo.
2: Certo, certo.
10: Non è nemmeno Mandragora in realtà, visto che in questi ultimi anni si è rivelato essere un incursore. Però è condurlo, lo scorso anno era uno che dava tanto equilibrio.
2: Quindi Indurlo vedi comunque ancora dentro l'11 titolare, dai.
10: Secondo me gli allenatori italiani hanno un po' la fissazione del centrocampista di gamba che serve un po' a compensare tutto il resto, quindi magari due su tre saranno giocatori tecnici e un terzo sarà uno che compensa un po' con le sue qualità fisiche, se volessi darci una risposta un po' più conservatrice. Se però ti do guardo la rosa, mi sembra evidente che il centrocampo ideale sarebbe Attae, Fagioli, Nao, Ulai, quello con, diciamo, il tetto di prestazione più alto. Magari all'inizio sarà un po' difficile vederli insieme, perché Grosso avrà bisogno di lavorare sugli equilibri, e sappiamo che non è facile. Poi se la squadra riuscirà a raggiungere appunto un suo equilibrio, sarebbe interessante assolutamente vederli insieme, secondo me sarebbe possibile.
2: Prima di salutarti, Emanuele, non possiamo che anche andare a fare un riferimento al mondiale, quindi ci allontaniamo un po' dai temi strettamente legati alla Fiorentina, anche se appunto abbiamo detto Ulai è stato uno dei protagonisti del mondiale e quindi insomma in parte ne abbiamo anche parlato. Però mi interessa un po' questo ultimo giro di danze stasera, la finalina, quella per il terzo e quarto posto, e domani poi Argentina e Spagna in campo per conquistare la Coppa del Mondo. Ti aspettavi questa finale?
10: Sincero, vedendo come era progredita l'Argentina nel suo tabellone, ti dico di no. Mi aspettavo che ad un certo punto uscissero fuori, perché abbiamo visto come
2: hanno rischiato con tutti,
10: difficoltà, sì, persino con Capoverde. La Svizzera non era per niente un avversario facile, e a quel punto pensavo che l'Inghilterra potesse avere la meglio, perché comunque l'Inghilterra mi sembrava proprio una squadra costruita per lasciare la palla agli avversari e vincere con pochi episodi, cosa che stava per fare, ma poi Tuchel ha deciso di suicidarsi tatticamente inserendo tutti quei difensori. Quindi da una parte non mi aspettavo questa finale, del resto nemmeno la Spagna è stata brillantissima, almeno fino alla semifinale contro la Francia. Adesso però ritengo che potenzialmente sia la finale che può avere il tipo di racconto più epico dietro, no?
2: Sì.
10: Perché comunque due squadre che non si erano mai incontrate, la Miglia Mal contro Messi, che vabbè non c'è nemmeno bisogno di parlarne, e il fatto che Messi, che veniva accusato nei primi anni della sua carriera di trascurare la nazionale in favore del Barcellona, chiuda probabilmente la sua epopea ai mondiali incontrando proprio la Spagna, è un po' una chiusura del cerchio, sembra quasi scritto a tavolino questo, che ci sia questo tipo di finale.
2: Poi occhio a dirlo, perché se no i complottisti dell'ultima ora arrivano e ci dicono che loro lo sapevano già e che non ce lo dicono.
10: È un mondiale estremamente problematico, trovo che mettersi a discutere di queste cose, insomma, lasci il tempo che trovi. Anzi, bisogna ringraziare di aver vissuto un percorso come quello dell'Argentina. Credo che anche da neutrali sia stato impossibile non emozionarsi di fronte a questo rifiuto della sconfitta, diciamo così, questo sfoggio di talento che c'è stato negli ultimi minuti.
2: Abbiamo detto della finale, appunto, epica, mai vista, il bambino contro il campione, tantissime storie si intrecciano ovviamente in questa finale Spagna-Argentina. Oggi però, insomma, si va in campo con Francia e Inghilterra, che si giocano il terzo posto. Prima è arrivato un messaggio che dice: io questa finale la abolirei, quella del terzo e quarto posto. E io devo dire, un po' sono anche d'accordo. È vero che in qualche modo comunque si assegna la medaglia, un gradino del podio, però sembra funzioni molto meglio nel concetto olimpico più che nel mondiale di calcio, questa cosa. Intanto ti chiedo se sei d'accordo o non sei d'accordo, ti piace o non ti piace, e poi secondo te chi lo porta a casa il bronzo?
10: No, sono assolutamente d'accordo con te, è una partita un po' che somiglia al garbage time dell'NBA, no? Non c'è più niente da giocarti e vengono mandate dentro le seconde linee. Poi vabbè, ovviamente dipende sempre da chi la affronta, perché per Francia e Inghilterra è evidente che questo mondiale sia stata una delusione per come si è concluso, quindi credo che i giocatori vorrebbero fare tutto meno che giocare questa finale terzo e quarto posto. Nello scorso mondiale però, in cui ci sono arrivate Croazia e Marocco, è stato un'occasione per gli nazionali, magari con una storia minore tra virgolette, di provare ad accontentare i propri tifosi, regalargli un'ultima gioia. Quindi dipende sempre poi dalla prospettiva di chi lo affronta, più che dal punto di vista di noi come pubblico, secondo me. Anche se io resto del parere che me la eviterei volentieri. E come favorita vedo la Francia, perché suppongo che andranno in campo le seconde linee. La Francia ha un arsenale anche tra le riserve, e restano loro i favoriti in questo senso.
2: Prima di salutarti davvero, se no dopo scatta la richiesta per il riscatto, volevo chiederti, visto che insomma leggevo anche un tuo pezzo di qualche tempo fa in cui parlavi delle partite minori del mondiale, quelle che insomma anche secondo me non a torto è definito come quelle che non andranno dimenticate, che non dimenticheremo. Qual è stata la storia secondo te di questo mondiale, al netto delle tante storie che ci sono state anche di geopolitica più che di sport, ma qual è stata la storia di questo mondiale che ti è piaciuta di più o comunque che segna di più questa edizione del mondiale fuori dalle grandi rotte?
10: Guarda, è difficile dirlo perché vabbè, siamo tutti innamorati di Capoverde, del loro portiere, o anche di Curaçao, quei 20 minuti in cui sembrava che potessero giocarsi la partita con la Germania. Quindi ti dico un paio di storie un po' più alternative. Da grande amante del calcio sudamericano mi è piaciuto tanto vedere giocare la Colombia, trovo che per alcuni tratti sia stata la squadra più divertente del mondiale, poi l'ottavo di finale con la Svizzera è stato bruttissimo, per carità, però fino a quel momento hanno giocato un grandissimo calcio. C'è stato Quintero, che è un giocatore che abbiamo avuto per pochissimo tempo in Serie A, che ha avuto veramente veramente alcuni momenti di brillantezza assoluta quando non ce lo si aspettava più, anche di fronte a una squadra come il Portogallo. E poi ti dico, visto le emozioni che ci hanno regalato in una partita che alla fine hanno perso, ti dico anche il Messico, padrone di casa, ha emozionato, perché è una nazionale che da un po' di anni non sembra sempre deludere le aspettative sia del suo pubblico che di noi neutrali. Questa volta devo dire la partita, il sedicesimo di finale contro l'Ecuador e il modo in cui se la sono giocata contro l'Inghilterra mi ha davvero emozionato.
2: Emanuele, grazie mille di essere stato in collegamento con noi e buon finale del mondiale.
10: Grazie a voi, un piacere.
2: Grazie, grazie a Emanuele Mongiardo, ultimo uomo che ha parlato con noi dell'ultimo arrivato in casa fiorentina, Ulai, che appunto aveva seguito già ai tempi della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, e ci ha parlato poi anche un po' del mondiale, delle storie di questo mondiale. Fede da Scandicci ci dice: ma Valdepeñas poi arriva? Valdepeñas ancora non si sa se arriva. Quello che si può dire, dopo aver parlato oggi con Mario Gago, giornalista di Onda Cero, quindi giornalista spagnolo che si occupa anche di Serie A, ma ovviamente conosce molto bene la situazione spagnola e ci parlava proprio da Madrid, lui diceva: Valdepeñas sicuramente prospetto interessante, ma forse non pronto per un primissimo livello. Comunque, ti daremo sicuramente altri aggiornamenti di mercato con i minuti che passano su Valdepeñas, sulle varie situazioni legate alla Fiorentina. Abbiamo anche un audio messaggio, se non sbaglio, da parte di John, che andiamo a secondare.
11: Ciao. Buonasera, Federico da Boschi.
2: Ah, no, questo è Federico.
11: Ma nel 90 Roberto Baggio voleva andare alla Juve, mi verrebbe da dire anche un'altra parola, tanto avete capito. E nel 2000 Rui Costa voleva andare al Milan o sarebbe voluto rimanere a Firenze? Quindi lui è un ragazzo, è chiaro, però lui è venuto a Firenze, è un grande talento, e quindi stop. Quello che conta è questo, che stanno costruendo una squadra da prime quattro in classifica, e vi dirò di più, la sensazione è che se davanti vanno migliorando con le ali e con il centravanti che ci vuole, a parte Ken se rimane, siamo una squadra che si può lottare per i primi due posti, mettetevelo nel capo tutti.
12: Buongiorno, John da Modena.
2: Io
12: penso che Paratici sia un pazzo, nel senso buono del termine, e che lui non punti basso, punti alto, nell'anno del centenario lui vuole fare il botto, e quello che hanno detto tanti altri, io rimango delle idee, comunque abbiamo in porta un gruppo di portieri da primo posto, centrocampo non ne parliamo, attacco anche, magari manca qualche riserva visto che piccoli vogliamo bene, ma insomma deve fare giardiniere, e la difesa al momento
2: è da
12: quinto posto, gli esterni mancano, ma se continua così, visto che ha appena iniziato, secondo me punta al botto, e secondo me il ragazzaccio a New York gli ha detto vai, anche perché ragazzi c'ha 10 miliardi di euro, sapete cosa sono 10 miliardi di euro? Sono tanti,
2: No, non lo sappiamo, sono 10 miliardi di euro. Noi si è fatto fatica a vedere un foglio da 500, se è per quello. Io e Tonelli, sto parlando di io e Tonelli ovviamente. No, ma io ripeto, legittimo sognare, sognate quello che volete, ci mancherebbe altro. Ecco, io dico, mi sembra fiducia ben riposta in questa stagione, mi sembra si stiano facendo le cose per bene, mi sembra stia venendo fuori una gran bella Fiorentina, siamo tutti sorpresi da questo mercato, senza dubbio. Finora chapeau a Paratici, c'è niente da dire. Poi, se botto fa rima con scudetto, calma, perché tanto io lo so come va in questa città, si parte che non siamo buoni a nulla e poi dopo due vittorie si pensa di essere campione del mondo. Calma, poi legittimo sognare, però io, come dire, non rappresentando il tifoso, ma magari il giornalista che prova a fare informazioni sulla Fiorentina, vi dico calma. Fede da Scandicci dice: De Gea, Jiménez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Attà, Wally, Fagioli, Bakayoko, Ken, Noah Lang, vi piace? Ci piace. Poi non so se la difesa sarà veramente così. Non so, anche come ne parlavamo con Emanuele Mongiardo prima di Ultimo Uomo, se il centrocampo sarà Attà, Ulai e Fagioli. Però so che c'è tanto talento, poi vediamo se arriverà uno tra Bakayoko e Noah Lang. A me ad esempio Noah Lang, ragazzi, piace tanto, mi sembra anche uno che a Firenze potrebbe far bene, mi sembra uno che si potrebbe trovare bene in un contesto come quello fiorentino. Abbiamo anche un altro audio, caro Marco Tonelli in regia, perché non me lo fai ascoltare, caro Marco? Non me lo fai ascoltare? No, Vai, fammelo ascoltare, vai.
13: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo chiedervi in partenza che differenza c'è tra Van de Peñas e Cospo, che l'anno scorso anche lui arrivava dal settore giovanile del Barcellona, zero presenze e zero anche in primavera. Grazie.
2: Ma allora, non farò il dottore di calcio iberico, nel senso che, insomma, come dire, non so dirti esattamente quanta differenza c'è tra i due giocatori. Una che mi balza all'occhio è la seguente: Cospo è arrivata alla Fiorentina senza aver fatto presenze tra i senior, cosa che invece Van de Peñas ha fatto, anche se anche per un giocatore del Real Madrid si parla comunque di esperienza preliminare, mi verrebbe da dire, con certi livelli. Cospo è arrivato sì da un settore giovanile importante e ha fatto parte del settore della prima squadra, almeno per quanto riguarda il ritiro e poi anche delle liste, ma sin da subito mi è parso di capire che si riteneva giocatore di prospettiva e di talento, ma da far agire in contesto giovanile. Poi Van de Peñas, come ci è stato raccontato, almeno da chi lo segue sicuramente più da vicino rispetto a me, è un giocatore di talento come può essere Cospo, ma che ancora con il calcio dei grandi deve fare i conti. Quindi insomma, magari non ci sono tutte queste differenze. La differenza tattica, mi verrebbe da dire, è che Cospo gioca principalmente da centrale, mentre Van de Peñas può essere anche impiegato a sinistra, quindi insomma, o comunque come terzino. Quindi poi le differenze secondo me ci sono. Poi chiaro che si parla di giocatori di prospettiva. Ciao Fabio, per me la campagna acquisti è ottima, ma non vedo una Fiorentina oltre il settimo posto per la prossima stagione. Staremo a vedere, ancora mi sembra prematuro dirlo, manca troppo alla costruzione di questa squadra. Cospo giocava in primavera, Van de Peñas giocava nella Serie C spagnola con la seconda squadra del Real. C'è differenza, assolutamente. Le esperienze tra i senior secondo me fanno differenza di esperienza, e quindi sì, c'è sicuramente una differenza dal punto di vista del minutaggio tra i grandi. Va bene, vedo che scalpita il nostro Andrea Giannattasio, che è già in collegamento, e allora non perdiamo ulteriore modo tempo e andiamo da Andrea, che è al Viola Park, pronto a seguire l'allenamento dei Viola.
14: Eccoci, buon pomeriggio a Andrea. Tutti, sì, questo sabato di allenamento per la Fiorentina, questo è il 12° allenamento del ritiro, il 6° a porte aperte in questo sabato di vigilia di quello che sarà poi un allenamento congiunto. Ecco, non ci aspettiamo niente di specificamente dettagliato in quello che sarà poi il giorno di domani alle 18, questo appuntamento con la primavera, che sarà sostanzialmente un'amichevole divisa in tre mini gare da 30 minuti, mentre vediamo qua le immagini che abbiamo realizzato poco fa dell'arrivo della squadra. Poi ovviamente ci tenete di vedere chi nello specifico è arrivato dal
2: partito della squadra. Aspetta Andrea, perché ti sentiamo male. Andrea, ti sentiamo un po'
14: c'è
2: disturbato.
14: C'è un vento che nemmeno a Trieste.
2: Sì, infatti c'è la boia, però non è così fredda. Immagino.
14: Purtroppo no. Però sì, si respira, ecco. Diciamo che rispetto a ieri fa un pizzico meno caldo, un pizzico, sia chiaro.
2: Ma era molto meglio.
14: Si respira.
2: Comunque.
14: No, mi sono avvicinato al microfono, quindi ho fatto prima. Sta arrivando la squadra sul campo, vedo chiaramente De Gea, Christensen, Fei e Lezzerini, portieri, e poi Melani, Pirro, Fagioli, Brescianini, tutti gli altri, insomma, occhi puntati naturalmente su Moise Kean, che è qui, lo vediamo, su Jimenez, che è qui, lo vediamo, vedremo poi anche i giocatori un po' più discussi sul mercato, per esempio Matias Moreno, Fortini l'ho visto, ora Moreno cercherò di aguzzare la vista per individuarlo, ma insomma a ieri avevo capito, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarini, che se da un lato l'accordo con il Wrexham era stato raggiunto per quanto riguarda l'argentino, lo stesso non si può dire per il tasso di gradimento del giocatore per la destinazione inglese. Ecco, quindi io credo che Moreno sarà a disposizione di Fabio Grosso anche per la seduta di questo pomeriggio. Squadra che sta facendo lavoro di attivazione con anche gli idranti che stanno cessando di gettare acqua sul terreno di gioco. Fabio Grosso sta dando istruzioni ai suoi collaboratori per improntare l'allenamento pomeridiano, è l'unico anche oggi con il cappellino, eccolo qua inquadrato dalle telecamere della Fiorentina, che come sempre ringraziamo per veramente il grande sussidio che ci sta dando per permetterci di far vedere le immagini.
2: Assolutamente.
14: Presenti un po' tutti i giovani. Oggi abbiamo dedicato un focus su firenzeviola.it a Perrotti, che sono convinto domani avrà l'opportunità di misurarsi contro i suoi futuri ex compagni.
2: Ci hai parlato, anzi ne hai parlato su, radio, su firenzeviola.it di questo ragazzo, classe 2008, dici può conquistare Grosso?
14: Beh allora devo dire che parte da un punto di vista privilegiato che è il mio, nel senso che poi vabbè io lo stimavo già dall'anno scorso, quindi so di che pasta è fatto e so che cosa può dare. Magari Fabio Grosso non lo conosceva e quindi sicuramente aveva bisogno di vederlo all'opera con più continuità, però a parte questo sta facendo veramente un buonissimo ritiro. A me ha colpito molto l'esercitazione che ha fatto, mi sembra nella giornata di giovedì, dove lui sulla fascia sinistra e Dodò sulla fascia destra ha mandato veramente al manicomio Dodò, l'ha dovuto buttare a terra pur di fermarlo il brasiliano, ecco. Quindi veramente un giocatore interessante, ripeto, lunghe leve, classe 2008, giocatore che sono convinto l'anno prossimo in primavera farà molto molto bene. Adesso tutta la Fiorentina è sotto la mia postazione, vedo che ci sono un po' tutti, sto cercando di vedere se c'è Moreno, vediamo un po' se lo individuo. Mi sembra clamorosamente di non vederlo, però non vorrei gridare al lupo e poi non c'è, quindi prenderò qualche altro istante per cercare e per trovarlo.
2: A proposito di curiosità che arrivano dal ritiro, leggevo sempre su firenzeviola.it, lo potete fare anche voi, uno degli articoli in evidenza anche sul nostro sito, di questo simpatico siparietto, mi verrebbe da chiamarlo così, tra Gimenez e Fortini, due si erano affrontati in una partita amichevole.
14: Sì, no era una gara di campionato.
2: Scusami, perdonami, una gara di primavera.
14: Allora, intanto al momento io vi confermo, e ho chiesto anche ai colleghi.
2: Non c'è Moreno.
14: Non mi pare che ci sia. Ora poi magari cerchiamo di capire se fa lavoro differenziato in palestra, oppure banalmente è in partenza o è già partito, oppure viene risparmiato proprio perché ci sono trattative che lo riguardano. Quindi seguiamo questa situazione. No, per quanto riguarda ovviamente la notizia che citavi, che abbiamo dato su Firenze Viola, sì, è un retroscena molto curioso, perché in quella partita, se non mi sbaglio, del 4 marzo 2024, veramente Jimenez era andato ai matti, l'aveva fatto impazzire Fortini, tant'è che era stato espulso Jimenez in quella gara che la Fiorentina vinse 4-1, e la prima cosa che Jimenez ha detto a Fortini quando l'ha visto al Viola Park, si parla ormai di 3-4 giorni fa, cavolo, ora sto citando, inventando, perché chiaramente non c'ero, me l'hanno raccontato persone molto ben informate, dice cavolo, ma sei proprio tu, mi hai fatto impazzire quel giorno, andavi veramente forte, ecco, gli è stato detto questo, i due hanno ovviamente scherzato ricordando quella partita. La Fiorentina tra l'altro vinse, come vi dicevo, con un ampio scarto, ma era una Fiorentina che faticò a salvarsi, salvò alla terz'ultima giornata, ma in quella stagione 23-24 con Daniele Galloppa in panchina, la prima stagione di Galloppa sulla panchina dell'Under 20, vinse la Coppa Italia, quindi insomma fu una comunque stagione molto molto bella, la Coppa Italia vinta ai danni del Torino nella finale di Bologna ai calci di rigore.
2: Andrea, tornando invece su quanto ci stanno mostrando anche le immagini che, cari amici all'ascolto, potete vedere sul 92 del Digitale Terrestre, anche sulla nostra app in Visual Radio, tornando a quando appunto stai commentando dal Viola Park, guarda, io ho una curiosità, perché ancora non ho avuto la fortuna di seguire un allenamento dal vivo, ma com'è Grosso come approccio con i ragazzi in queste prime fasi, no, di conoscenza?
14: Ma guarda, ti dico la verità, è una domanda che mi ha fatto il direttore Tommaso Loreto ieri, ma rispondo molto volentieri perché è giusto un po' tutte le trasmissioni.
2: Sì, dai, anche perché io non ti avevo sentito.
14: No, ma hai ragione, ma poi ripeto, parleremo di questo evidentemente anche soprattutto quando andremo in Inghilterra, perché certo, lì addirittura credo che avremo l'opportunità di essere ancora più vicini alla squadra e di percepire molte più sensazioni della sulla Fiorentina rispetto adesso. Allora, un tecnico intanto, perché come metodo di lavoro, lo abbiamo detto Fabio nei giorni scorsi, ama lavorare subito col pallone. Certo, magari la mattina, ora noi gli allenamenti la mattina non li vediamo, quindi magari la squadra fa tanto palestra, tanto potenziamento, tante ripetute, questo quindi ripeto non lo so e alzo le mani, però per le sei sedute che abbiamo visto, perché l'allenamento è cominciato a fare un conto da 10 minuti e siamo già adesso col pallone a lavorare, anche soltanto con dei corelli e passaggi nello stretto, è un tecnico, ripeto, che ama lavorare molto col pallone e nei riguardi dei giocatori non è assolutamente un tecnico che alza la voce. È un tecnico molto meticoloso, molto attento. Intanto suggerisco alla regia di venire anche con le immagini del nostro, dei nostri dispositivi.
2: Ecco qua.
14: Quando magari la Fiorentina non trasmette le immagini del campo, possiamo sfruttare i nostri mezzi potenti, non potenti quanto quelli della Fiorentina, ma potenti. E quindi è un tecnico che parla molto con i giocatori e che quindi va a spiegare loro eventuali correttivi se qualche esercizio non viene gestito nel modo giusto, che a fine allenamento si complimenta con tutti, dai più grandi ai più piccoli, a parte ieri dove i giovani hanno lavorato a parte per tutti i 90 minuti della seduta. I giovani sono sempre stati coinvolti, Fabio, nel lavoro di Grosso, che devo dire ha una formazione fondamentalmente giovanile, insomma ha lavorato diversi anni a livello della Juve, quindi è chiaro che ci sta molto attento. Per il resto ha uno staff molto nutrito che impareremo a conoscere in maniera più dettagliata più avanti, però ecco, mi è piaciuto proprio perché ha un occhio molto attento. Io ricordo che per esempio l'anno scorso, dove comunque si respiravano buone sensazioni, non voglio raccontare cose che l'anno scorso non raccontavo, io l'anno scorso ero convinto di quello che dicevo, cioè che Pioli e il suo staff stessero lavorando bene, che ci fosse un buono spirito di squadra, lo ribadisco anche oggi, poi deve essere successo qualcosa di strano. Ma ecco, l'anno scorso per esempio Pioli era uno molto più distaccato, era uno che magari se ne stava più in disparte a vedere l'allenamento e lasciava che fosse il suo vice e ovviamente i suoi collaboratori a seguire il lavoro del gruppo. Ecco, questo secondo me è cambiato, c'è un allenatore adesso molto più attento a seguire il lavoro della squadra, questo sicuramente.
2: Andrea, arriva un messaggio che ti chiede se hai avuto modo di parlare già con qualcuno della società o comunque di carpire un po' quali sono i tempi per vedere Ulai in campo, se avendo fatto il mondiale magari avrà bisogno di più tempo, se insomma hai qualche indicazione in questo senso.
14: Ma allora, in teoria, allora partiamo dal presupposto che è suggerito e consigliato avere il transfer della federazione di provenienza prima di anche soltanto farlo iniziare ad allenare con gli altri, soltanto farlo vedere magari poi la mattina al padiglione prima squadra del Viola Park, dove non ci sono telecamere e occhi indiscreti. Ulai già da domani può iniziare a fare tutto con i compagni.
2: Okay.
14: Quindi insomma nessuno guarda, nessuno spia, nessuno racconta e quindi può succedere tutto ciò che si vuole. E domani pomeriggio sicuramente nel torneo, nell'allenamento congiunto con la Primavera non ci sarà, lo do per scontato. Vediamo se arriverà in tempo il transfer per lunedì e quindi magari lo vedremo lavorare lunedì pomeriggio con i compagni, oppure se verrà atteso più avanti. Per esempio Alex Jimenez, è vero che ha svolto un lavoro differenziato nei giorni scorsi perché non era al top della condizione, ma probabilmente c'era di mezzo anche questa questione transfer che poi quando è arrivato magicamente ha consentito al giocatore di tornare a allenarsi in gruppo, praticamente nel pomeriggio in cui è arrivata l'ufficialità magicamente l'abbiamo rivisto con gli altri. Ripeto, è perché è consigliabile anche per una questione di posso dire e burocratica e di rispetto, di facciata, aspettare che sia tutto a posto, non solo il contratto depositato ma anche il transfer, prima di veramente aggregarlo a tutto il resto del gruppo.
2: Bene, questo in modo anche da rispondere con dovizia di particolari alla domanda dell'amico. Andrea, io se non hai altro o comunque se non vuoi segnalare altro su cosa sta facendo in questo momento la squadra, ti saluterei, anche perché poi tanto ti ritroviamo dalle 18 con la prossima trasmissione.
14: Sì, sì, assolutamente. Guarda, ti dico soltanto quello che sta facendo la squadra. Sì. Te la faccio vedere adesso, facendo ruotare il nostro supporto visivo.
2: Vedo casacche verdi e casacche arancioni intanto.
14: E sì, e anche giocatori senza casacca. Ah, praticamente okay. Il gruppo è diviso in tre, stanno facendo attivazione, torello, passaggi nello stretto, sono gruppi misti, attaccanti, difensori, centrocampisti, non c'è una regola ben precisa. Quelli con la casacca verde sono Berrotti, Croci, Comuzzo, Ranieri e Galebba, Pirro, Fabian e Ranieri. Quelli con la casacca arancione vedo Som, Vieri, Mandragora, Beldenti, Melani, Balbo, Piccoli e Fortini, e davanti a loro c'è anche Fabio Grosso, mentre nel gruppo senza casacca c'è Attà, Ndur, Jimenez, Ken, Dragusin, Fabian, Gudmundsson, Dodò e il giovane Deli. Questi sono un po' i giocatori. Vi confermo che non c'è
2: Moreno.
14: Mattias Moreno. Cercheremo di approfondire il perché, quindi la notizia è questa. Cercheremo di approfondire il perché. Per il resto, insomma, per fortuna non ci sono stati acciaccati o infortunati in questi primi sei giorni di ritiro. Ora speriamo di non averla gufata. Al punto tale, ecco, no, perché sai, io sono famoso per queste cose. Guarda, quindi, insomma,
2: in questo senso sei in diretta con Ferri, quindi tocchiamo.
14: Guarda, ieri era venerdì 17, quindi è andata bene.
2: Basta, dai, basta. Okay. Senti, no, visto prima di lasciarti, in realtà c'è un'altra curiosità, sì, legata a Beldenti, visto che è ragazzo arrivato da poco, che comunque immagino rientrerà poi nei discorsi che ti riguardano per quanto riguarda la Fiorentina Primavera, di cui tu sei massimo esperto. Però ecco, sono incuriosito perché 2010 che arriva dal Brescia, se ne parla un gran bene, 16 anni e è con i grandi, no, a fare un'esperienza che penso sia già molto significativa per lui.
14: Indubbiamente, tra l'altro lui è arrivato con il contatto da professionista, piede ambidestro, anche adesso lo vedo proprio toccare il pallone con entrambi i piedi. È giocatore interessante, aveva su di sé un buon numero di squadre che lo volevano. È uno dei 2010 che verrà poi chiaramente promosso con la Primavera a partire dalla prossima stagione, Primavera che esordirà il 22 agosto, quindi tra poco più di un mese, contro il Sassuolo in trasferta. Tra l'altro, insomma, credo che la seguiremo come partita, saremo in trasferta per la prima di Aurelio Andreazzoli sulla panchina viola, e sarà un presumo titolare, perché quando paghi un giocatore un milione di euro vuol dire che, insomma, ci devi investire. Ora ti devo dire la verità, questi allenamenti sono stati indicativi fino a un certo punto. Io, se devo ipotizzarti una formazione probabile, non tanto per domani, perché domani, ripeto, è un allenamento congiunto, non va aspettata niente da domani, veramente sarà soltanto un lavoro,
2: più un'esercitazione, delle partite un po' allargate.
14: Sì, esatto, cioè, diciamo che faremo sul serio martedì con il Gubbio, con mercoledì con il Gubbio, che sarà una gara tra professionisti, squadra di Serie A contro squadra di Serie C. E lì, secondo me, però, i centrali non saranno Beldenti o altri, saranno Dragusin e Vieri, che sono quelli su cui ha lavorato
2: certo.
14: Principalmente Grosso in questo periodo. Però è un giocatore slanciato, è arrivato in ritiro estremamente tirato, non è mister muscolo, se devo essere sincero, cioè nel senso
2: Longilino.
14: Dragusin è decisamente, sì, è molto più longilino, Dragusin è decisamente molto più piazzato, però è un ragazzo.
2: Attenzione, ti abbiamo ritrovato?
14: Ecco,
2: cascato?
14: Il vento. No, io no.
2: Sei
14: il
2: caduto?
14: Il supporto è cascato. No, io no, il supporto è cascato. Male.
2: Meglio così. Cellulare, no, ok?
14: Una volta. Sì, benissimo. Okay. Una volta in sei giorni non è male, come, perché temevo cascasse molte più volte.
2: Va bene. Hai soddisfatto anche la mia curiosità su Beldenti, comunque. È appunto il ragazzo che arriva dal Brescia, pagato, come diceva Andrea, un milione, che verosimilmente tornerà molto più comodo per la Primavera, almeno per il momento, che per la prima squadra. Peraltro, dicevi, è uno dei due 2010, perché ci sarà anche Croci, che peraltro è rinnovato, giusto Andre?
14: Sì. Tra i 2010 c'è anche il giovane Garebba, e Croci ha rinnovato col primo contratto da professionista ieri. In realtà l'annuncio è arrivato ieri, ma la firma è arrivata, che io sappia, almeno 10 giorni fa, e non è l'unico 2010 che ha rinnovato. Ne arriveranno altri di rinnovo prossimamente.
2: Benissimo Andrea, ti lascio al ventoso Viola Park, e all'allenamento della Fiorentina. Ti ritroviamo tra poco.
14: Bene,
2: assolutamente.
14: A dopo, ciao.
2: Grazie Andrea, grazie al nostro Andrea Giannattasio. Marco dice: vai Andrea, ha tirato la gufata, tocchiamoci tutti ragazzi. Sì, tocchiamo ferro. Lore dice: vedo dai social l'ingresso agli allenamenti fra Ken e Mandragora abbracciati. Direi che è arrivato il sereno dopo la tempesta, e questo è un bene. Poi ragazzi, a volte noi vediamo alcune porzioni della vita di alcune persone, non possiamo poi pensare che da quelle porzioni che vediamo si possa dedurre un rapporto, magari insomma, questo per dire che non sempre tutto è come ci appare. Mi piace ricordare, a proposito di preparazione, che è cominciata anche quella della Fiorentina Primavera, scusami, della Fiorentina Femminile, perdonatemi, Fiorentina Femminile, che ho visto giocherà anche con il Manchester City, quindi amichevole assolutamente interessante, anche perché insomma un po' da sogni d'Europa, no? Insomma, un bel ritorno a quando c'era anche la Champions. Fiorentina Femminile che comunque parte per questa preparazione con la sede che sarà al Viola Park e poi Sansepolcro, e quindi insomma curiosità anche per seguire la stagione della Fiorentina Femminile. Fra l'altro io voglio fare i complimenti alla Fiorentina, perché ho visto come è stata annunciata la notizia della gravidanza di Janogi, che è una delle giocatrici più importanti della squadra, è stata una delle giocatrici più importanti della squadra, che evidentemente la prossima stagione non ci sarà perché appunto è incinta. E devo dire che nello sport femminile spesso si è visto storie molto brutte in cui magari una gravidanza veniva addirittura demonizzata, qualcuno rompeva pure le scatole perché diceva è rimasta incinta. Invece devo dire, ho trovato molto carino il modo in cui la Fiorentina, sia nei confronti della squadra sia poi nei confronti nostri, quindi della stampa ma anche dei tifosi, ha comunicato questa bella notizia. E quindi auguri, ci uniamo anche noi di Radio Firenze Viola, non so se già qualcuno l'aveva fatto, ma secondo me vale la pena farlo, anche appunto per la sensibilità dimostrata. Andiamo avanti con ancora qualche messaggio. Come dicevo, no, Viola Park, Sansepolcro e Viola Park, non solo Sansepolcro. Penso sia un po' modo di gestire anche l'estate in maniera così frammentata tra più location. Lo fa anche la prima squadra che andrà in Inghilterra, quindi mi sembra abbastanza normale. C'è un messaggio, io non l'ho capito, quello di Claudio. Se arriva un giocatore nuovo c'è sempre il solito dirigente Viola che va a prenderlo. Se io non sapessi di Ulai, comunque penserei è arrivato un calciatore nuovo alla Fiorentina. Quindi lui dice c'è sempre il solito dirigente, io penso parli di Nicolini, che è sempre lui è un po' a gestire queste fasi, essendo il team manager, se non sbaglio. E poi dice non si può dire nulla per non portare male, ma Paratici è bravissimo e credo questo si possa dire, cordiali saluti. Poi dice quella intervistata dal giornalista alla maglia viola crede fosse Carolina Correa, nuova calciatrice viola. Ora, però io non ho visto il video, quindi non posso risponderti, caro Claudio. Va bene, siamo in chiusura, mentre continuiamo a vedere anche sul 92 del digitale terrestre e in visual radio sulla nostra app. A parte il fatto che io sono scurissimo, Tonelli, poi mi dovrei dire come mai sembro in una grotta, abbiamo tutte le luci accese, com'è che... Cosa hai combinato, caro Tonelli? Vabbè, a parte questo, continuiamo a vedere sul 92 del digitale terrestre, anche nel nostro doppio box, le immagini dell'allenamento della Fiorentina, che ringraziamo anche appunto per la possibilità di concedere le immagini dell'allenamento in diretta, mentre appunto seguiamo questi minuti iniziali dell'allenamento e la fase di preparazione. Andiamo anche a ricordare un po' quanto è successo nelle qualifiche di Formula 1. Ricordo che oggi era presente, oggi si svolgevano le qualifiche del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, con Antonelli che ha fatto la pole davanti a Max Verstappen, terzo Norris, quarto George Russell su Mercedes, poi Leclerc quinto, Hamilton sesto, quindi non benissimo le Ferrari, Piastri settimo, Lindblad è invece piazzato ottavo, nono Bortoleto, decimo Ajar. Questa la top ten. Poi seguono Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz, Berman, Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso e Stroll, che chiudono la griglia di domani con l'Aston Martin. Quindi questo per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1. Non so se si è già conclusa la tappa del Tour de France. Si è conclusa, vittoria di caro Marchissimo Tonelli, e me lo puoi anche dire in cuffia, vittoria di Pogacar, direi che quindi si Pogacar o Pogacar come dice lui giustamente, che quindi si conferma assolutamente maglia gialla. C'era stata un po' all'inizio, no, di questa tappa un po' di curiosità, perché era partita una bella fuga, magari poteva portare anche a qualche sconvolgimento di classifica. Non è stato così. Dopo una giornata, quella di ieri, l'avrete visto senz'altro, con più di 50 corridori in fuga e una tappa che comunque un po' la classifica l'ha ridisegnata, scusate, anche se Pogacar rimane saldamente al comando. Era Ottaviani, il personaggio Ottaviani, giusto? Io avevo detto Nicolini, ma non so come mai, ma Ottaviani, assolutamente, assolutamente Ottaviani. E poi ci dicono, scusate, ma Ulai ha già firmato? Beh, Andrea ti ha spiegato un po' com'è la situazione, Andrea.

del pradeismo magari non sarà andata bene. Poi io dico anche, e non voglio fare l'avvocato difensore di Pradè, anche perché penso non abbia bisogno di me, però prima citavamo, dice, no, prima stavamo dicendo, ah, però questa Fiorentina sta facendo un centrocampo che ci riporta indietro a quello Aquilani, Borca Valero, Pizarro, Mati Fernandez, l'aveva fatto Pradè, in compagnia di Masià, però l'aveva fatto Pradè, quindi... Poi ora in questo momento chapeau davanti a Paratici, ci mancherebbe, sta facendo, come dice Marco dalla Svizzera, un ottimo lavoro. Bene, bene, bene, assolutamente. Non so se abbiamo ancora audio in sospeso. Bene, abbiamo esaurito tutti gli audio. Allora andiamo a recuperare il messaggio di Federico Bollito, ottimista viola, che dice: spero nell'arrivo di un giapponese. Io questo messaggio l'avevo letto, dice, ma perché spero nell'arrivo di un giapponese? Forse dico io, perché spera in Tomiyasu. Il giocatore del Giappone, che sapete è un parametro zero, quindi un contratto scaduto, e potrebbe anche voler tornare in Italia. Ora io non so se può essere un obiettivo della Fiorentina. Avevo letto sinceramente che poteva essere un obiettivo per Venezia e Sassuolo, però non so come mai. Federico probabilmente ama il Giappone, ama la cultura giapponese, quindi vorrebbe un giapponese. Ci sono tanti anche di parametro zero un po' stuzzicanti, che magari qualcuno può pensare che la Fiorentina possa inseguire. Devo dire, fino ad oggi non se ne è parlato molto di parametri zero, però per dirti, io l'ho citato anche l'altro giorno, caro Marco Tonellissimo, visto che ormai siamo in chiusura, parliamo di questa cosa. Julian Brandt non ti piacerebbe, visto si parla di esterni, parametro zero, cioè lui è un bel esterno, bel giocatore, ti piace? Fa sì con la testa, quindi se piace a Tonelli piace per forza anche al sottoscritto. Va bene, va bene, va bene, siamo davvero in chiusura per quanto riguarda questo appuntamento di Firenze in campo. Io ringrazio e saluto tutti gli amici che ci hanno scritto al 348 75 13 933. Vi invito a continuare a farlo, perché non ci fermiamo. Adesso arriva Chiara Bevilacqua, che ci aiuterà, ci porterà per mano dalle 18 fino alle 8, con altre due ore dedicate alla Fiorentina, ma anche ai mondiali. Ci sarà il punto del mercato, sul mercato, con Nicolò Ceccarini, quindi assolutamente restate con noi. Ci sarà anche la possibilità di ascoltare le parole di Dragusin e Attà, che hanno parlato in conferenza stampa, quindi altre due ore ricchissime, in cui ovviamente, quindi, continuare a mandare i vostri messaggi al 348 75 13 933, e chiamare allo 055 77 111 71. Ci sarà sempre l'ottimo Tonelli a rispondervi e a mettervi in diretta, quindi fatelo, come ha fatto Alessandro a inizio della nostra trasmissione. È davvero tutto? Stavolta sì, è davvero tutto, e invece sì, è davvero tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Firenze in campo di questo sabato. Noi ci ritroviamo presto, già in settimana, con la classica programmazione di Chi si compra e non solo. Un abbraccio, e continuiamo a seguire la Fiorentina, continuiamo a seguire questo calciomercato e questa preparazione sempre su Radio Firenze Viola.

0: guardala. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa.

0: amo.
1: Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Radio Firenze Viola.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano, violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 bar, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
5: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
6: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
5: Gli esteri, il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
6: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
5: Sport con il tennis: Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
11: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
1: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
12: Una sigla bellissima per questo Viola Weekend, dalle 18 alle 20 in vostra compagnia in diretta qui su Radio Firenze Viola. In studio ci sarò io, Chiara Bevilacqua, Marco Tonelli di là dal vetro per quanto riguarda il supporto della regia e tutto il comparto tecnico. Ovviamente, come avrete avuto modo di seguire già nelle due ore che mi hanno preceduto, con Fabio Ferri in conduzione, Andrea Giannattasio e i suoi ospiti direttamente dal Viola Park, pronta a raccontarvi questo ritiro estivo della Fiorentina. Ci siamo lasciati ieri insieme al direttore Tommaso Loreto nel mezzo del giallo del mercato Viola, una situazione che cercavamo di ricostruire tenendo fede anche alla politica di Firenze Viola, di Radio Firenze Viola, e quindi estrema cautela. Nella notte in aula è atterrato a Bologna, ha raggiunto Firenze, ha sostenuto le visite mediche nella tarda mattinata di oggi, e come avrete trovato su Firenze Viola c'è già qualche indicazione sul contratto quinquennale che firmerà con la Fiorentina il centrocampista ivoriano. Si parla di un ingaggio vicino a 1.8 milioni di euro netti a salire, e questo dà la sensazione della volontà non solo di investire su un talento, ma anche di portare avanti un progetto che non guardi solo alla stagione 26-27, ma metta la Fiorentina nella condizione di crescere insieme ai suoi obiettivi. Ricordiamo velocemente i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi audio, messaggi di testo, lo 055-77111-71, e poi quando Marco Tonelli e Andrea Giannattasio sono pronti possiamo tornare al Viola Park. Vi ricordo canale 92 del digitale terrestre o la modalità visual dell'app per sentirvi parte integrante di questo ritiro. C'è anche una sorpresa che poi Andrea Giannattasio ha confezionato per tutti voi. Ciao Andrea, ben trovato, buon pomeriggio.
13: Ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti, bentrovati dal Viola Park. Io credo, guarda Chiara, rispetto agli altri giorni potremmo già essere verso la fine della seduta, nel senso che vedo la squadra pronta a fare la partitella in famiglia, quindi io credo che da adesso in poi parte la mezz'ora finale dell'allenamento, proprio perché essendo vigilia dell'allenamento congiunto con la primavera domani, oggi la seduta è un pizzico più leggera, è un po' più soft. Poi chiaramente anche quando le immagini della Fiorentina lo permetteranno potremo sfruttare ovviamente tutto ciò che il Club Viola ci metterà a disposizione.
12: Qualcosa da segnalare di particolare? Sai, questi sono i giustamente abbiamo detto, da un lato la formazione di Grosso in questo momento non ha i giocatori chiave per quanto riguarda poi l'attacco, ovviamente mi sto riferendo agli esterni, quindi poi per trarre delle indicazioni valide per la stagione dovremo ancora un po' attendere, ma tendenzialmente anche solo per quanto riguarda la motivazione e la forma fisica dei singoli, ecco, queste sono le giornate in cui ci possiamo sbizzarrire.
13: Sì, allora intanto c'è subito un gol, gol che subisce Christensen.
14: Cancellato di piccoli.
13: Con il gol di piccoli e il collega Flavio Ognissanti che si sbilancia. Io starei un po' più cauto perché insomma.
14: Ha fatto l'azione con la
13: grappa. Infatti, appunto, ha fatto colazione con la grappa, suggerisce un altro collega. Io devo dire che potrei appoggiare questa. Altro Flavio Ognissanti e il collega Pietro Pellicciari sono stati tra gli eroi insieme a Niccolò Santi e a Giulio Falciai che stanotte, nottetempo, sono andati all'aeroporto Marconi di Bologna per l'arrivo di Ulai, e quindi facciamo i complimenti a questi colleghi perché hanno dimostrato veramente grande spirito di iniziativa, veramente complimenti davvero ai nostri colleghi, al nostro Niccolò, perché poi su Firenze Viola fin da stanotte all'1:30 avete avuto l'opportunità di vedere l'immagine del francese, dell'ivoriano arrivare a Bologna. Detto questo, Chiara, sì, è iniziata la partita in famiglia, quindi secondo me tra mezz'ora gran gol, il pareggio della Fiorentina con Sommer, sembra addirittura dalla distanza, un gran gol dello svizzero, 1-1, gol di piccolo e gol di Sommer, e per il resto dell'allenamento da segnalare poco, nel senso che l'unico assente è Matias Moreno, ma per quello che abbiamo capito anche grazie alla Fiorentina il giocatore è ancora qui a Firenze, è chiaramente un giocatore in uscita, è chiaramente un giocatore che non farà parte della Fiorentina l'anno prossimo, ci sono delle società che lo vogliono, in Spagna due si sono interessate, il Getafe sicuramente e anche un'altra, e in Inghilterra il Wrexham ha fatto la sua offerta per portare il giocatore in Championship. Quello che però abbiamo capito grazie anche a i buoni uffici di Niccolò Ceccarini con insomma i suoi agenti è che se da un lato la Fiorentina e il Wrexham avrebbero già trovato un accordo per cedere il giocatore a 8,5 milioni, ed è lo stesso parere non è l'argentino che invece vorrebbe restare al momento la Fiorentina, nel senso sa che non avrebbe spazio qui, quindi starebbe valutando altre proposte. Io penso che per lui tornare in Spagna dopo l'esperienza a Levante per esempio potrebbe essere una buona opportunità. Per il resto ecco, nulla da dire, nonostante sia sabato non c'è così tanta più gente dei giorni scorsi, un po' di più sì, secondo me oggi ci sono 400 persone che credo che sia il record settimanale di presenze, domani secondo me con la primavera in questo allenamento congiunto ce ne sarà anche di più, penso che sul migliaio potremmo arrivare, anche se poi in realtà non essendo una partita, non essendoci il fascino del classico match in famiglia all'inizio anno, sarà sostanzialmente poco di diverso rispetto a una partitella, però insomma essendo domenica è probabile che qualche presenza in più sugli spalti ci sia. Fa molto caldo, non come ieri, un po' meno tiene anche un vento che ci dà una mano a lavorare, e per il resto insomma ritmi come diciamo ormai da giorni non molto alti, perché la squadra è veramente veramente cara Chiara imballata, ha le gambe imballate, molto stanca, ma è normale che sia così e ci mancherebbe altro.
12: Doppio allenamento quotidiano, l'hai giustamente raccontato tu, e anche questo incide. Guarda, Violuc ti chiede come sta Ken, aggiunge mi sembra abbia preso una botta.
13: Allora, intanto la notizia, e qui chiedo più conforto dei colleghi, è che questa è la prima partitella in famiglia a cui prende parte Moise Ken, perché Ken è lì al centro dell'attacco. Esatto, e i bianchi sono quelli titolari, è Deli. E quindi la notizia è questa, grazie a Bioluc che ci ha permesso anche di dire una cosa che ancora non avevamo evidenziato, cioè che oggi Moise Ken sta lavorando al 100% con i compagni, cioè ha svolto tutta la seduta insieme agli altri e addirittura sta prendendo parte alla partitella, è la prima volta nella settimana che accade, da quando sono partite le sedute lunedì scorso qui a Viola Park, lui ha sempre fatto per gradi, ma mai aveva preso parte alla partitella.
15: Ma
13: ecco
15: il campo,
13: oggi
15: ma che poi
13: c'è. E cos'è questo?
12: Non lo so, ho visto preoccupato anche Marco Tonelli, che però ora ci dice tranquilli è tutto a posto, quindi probabilmente un'interferenza.
15: Interferenza, sì sì sì. E niente, no, la notizia, c'è una grande parata di De Gea, anzi di Christensen, su una conclusione di prima intenzione di Croci. La notizia, insomma, è la presenza di Kane in partitella, e mi suggeriva il collega Duccio Mazzone di Repubblica Le Radio che la formazione dei bianchi potrebbe poi essere quella che domani partirà titolare in questi tre tempi da 30 minuti ciascuno contro la Primavera. Provando a ipotizzare, quindi vediamo Christensen tra i pali, o magari il portiere può cambiare, perché il portiere è sempre l'ultima cosa che può al limite essere variata. Dicevo Christensen tra i pali, poi gli esterni difensivi sono da una parte Jimenez e Brescianini. Brescianini è stato reinventato in questa parte di ritiro in quella zona, ma d'altronde non è che ci siano grosse alternative. Centrali sono Dragosin e Vieri, a centrocampo il play lo fa Deli, con le mezzali che sono da una parte Ndur e da quell'altra Atta, e poi davanti abbiamo Gudmundsson, Ken e Dodò esterno alto. Insomma, sono giorni di esperimenti, insomma, Brescianini terzino, Dodò esterno alto, chiaramente mischia le carte Fabio Grosso, perché insomma vuole arrivare comunque sia, secondo me, alla tournée inglese di settimana prossima già con le idee più chiare su chi possa o meno far parte della sua Fiorentina.
12: Per l'appunto Fabio da Lecce ti chiedeva se potevi raccontare per lui, che immagino non stia assistendo, la formazione di questa squadra bianca. L'hai prontamente anticipato.
15: Sì, ora io devo dire la verità su Ken. Ora al momento sta facendo il titolare, ok?
12: Sì.
15: Dopodiché, allora, ripeto, domani è una partita, cioè sono tre partitelle da prendere veramente con beneficio di inventario, nel senso che non verrà provato quasi niente, se non, ripeto, qualcosa di molto simile a questi giorni. Quindi Ken oggi la prima volta ha fatto, ora per esempio la partitella si è stoppata, non so nemmeno se proseguirà, perché la porta viene portata via, quindi secondo me potremmo già veramente quasi essere in conclusione. Ma a parte tutto, io non credo che Ken, per esempio, proposto oggi in campo dal primo minuto in questo mini test in famiglia, poi verrà proposto dal primo minuto domani. Più interessante saranno, più interessanti in generale saranno le indicazioni che arriveranno mercoledì contro il Gubbio. Quello sì, ecco, è un test vero. Noi domani, per esempio, abbiamo deciso come radio di seguire chiaramente l'allenamento congiunto, anche se è domenica, saremo aperti, saremo in diretta. Questo lo dico già ai nostri amici che magari si stanno già domandando: ma ci sarete domani? Certo che ci saremo domani, saremo pronti ad aggiornarvi su tutto ciò che accade qua da Viola Park. E però ecco, non faremo una radiocronaca integrale, ecco, Chiara, non avrebbe senso, anche perché sono veramente allenamenti dove l'allenatore può magari stoppare un momento la partitella, dare indicazioni, ci sarà il cooling break, insomma. Sarà più interessante invece il test di mercoledì prossimo. E niente, ecco, credo che più o meno, poi tolto il portiere, magari il centravanti, anche per rispondere all'amico, l'informazione sarà quella che vi ho detto, con questi esperimenti che indubbiamente sono qualcosa di molto interessante, perché perlomeno mettono alla prova questi giocatori. Mi riferisco a Brescianini terzino sinistro, Dodò esterno alto a destra, in zolle che non sono propriamente i loro.
12: Giustamente facevi riferimento alla gara amichevole di mercoledì con il Gubbio, sarà interessante vedere anche Grosso e la sua gestione poi del gruppo durante la partita. Abbiamo avuto modo di provare a conoscere anche quello che è l'atteggiamento del tecnico durante le sedute di allenamento, tanti sono curiosi di vederlo poi alle prese con la gestione della gara. Non so, Andrea, se vuoi annunciarci tu poi quello che hai confezionato per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
15: Ti do una curiosità, sì. Ci sono alcuni ragazzi della Primavera che stanno per scendere in campo, perché la Primavera si allena nel tardo pomeriggio, tardo, una volta anche alle 19 comincia ad allenarsi la Primavera, che sono venuti qui in tribuna al Viola Park a vedere un po' la prima squadra. Domani d'altronde saranno i loro avversari, quindi i ragazzi di Andrea Azzoli sono venuti qua a vedere l'allenamento. C'è anche il preparatore Dall'Omo, che era l'anno scorso con la prima squadra, adesso è chiaramente stato ho messo a disposizione di Andrea Azzoli con la Primavera, no, ho visto per esempio Yallov, ho visto Coné, sono qui in tribuna. Tra gli ospiti, oltre al Primavera, c'è anche un'ex Viola che devo dire non ha lasciato un segno indelebile negli anni scorsi, ha giocato qua se non erro un anno e mezzo. Si tratta di Sébastien Desmaillots, difensore centrale francese, che adesso chiaramente ha svestito i panni del calciatore, sta iniziando la carriera di allenatore, si sta diplomando a Coverciano, infatti si trova qua a Firenze per questi motivi, e ha deciso di venire a vedere per la prima volta, eccolo qua dall'ombra alle mie spalle, e va via, ha deciso di venire a vedere il lavoro della prima squadra, Viola, per chiaramente farsi un'idea. E quindi lo abbiamo intervistato, grazie al lavoro della regia ci possiamo sentire l'intervista fatta a Sébastien Desmaillots e poi ci risentiamo più tardi, Chiara, con immagino le ultime riflessioni su quello che è l'allenamento di questo sabato.
12: Grazie mille Andrea, tra poco.
15: A dopo,
12: come giustamente vi ha raccontato, è riuscito a intercettare un ospite insolito e quindi ascoltiamo insieme le sue parole raccolte appunto da Andrea Giannattasio.
16: Firenze, Sébastien Desmaillots che torna stavolta agli allenamenti da Nuova Fiorentina. Intanto come stai e quanto ti fa piacere tornare a Firenze?
17: Intanto è un piacere mio perché è sempre un bello di vedere questi colori, questo ambiente, e poi è la prima volta che vedo le Viola Park, è qualcosa di stupendo, da tanto tempo che volevo venire, adesso approfitto che sono qua vicino a Coverciano per fare il corso di UEFA B, quindi approfitto anche per gli allenamenti.
16: Stai per diventare allenatore o comunque ti piacerebbe intraprendere questa carriera di Fabio Grosso? Che pensi, è un allenatore che ti piace per quello che ha fatto in questi anni?
17: Sì, inizio a fare questo corso, è un percorso che vorrei iniziare, che vorrei di confrontarmi, questo nuovo ruolo, poi si vedrà con l'esperienza, il futuro del mister Grosso, e posso parlare bene, ho avuto la possibilità di incontrarlo anche quando stava solo in Serie B e c'ha delle bellissime idee, quello che ho visto quando era in B ha sempre fatto giocare bene la sua squadra, quindi è una scelta bella, giusta, e è un nuovo percorso per la Fiorentina.
16: La Fiorentina in questa sessione di mercato ha preso due difensori, Dragosin e Vieri, ora te li vedi dalla prima volta da vicino, c'è qualcuno che ti ha impressionato, c'è Comuzzo, Pongracic, insomma c'è qualcuno della difesa che ti piace particolarmente della Fiorentina? Pongracic al mondiale, però Ranieri in questo caso, scusa.
17: No, vabbè, sono un difensore forte, Dragosin sono riuscito a vederlo al Tottenham, sono andato a vedere anche lì la squadra di De Zerbi a maggio, sono difensori validi, forti, e sicuramente faranno il bene della Fiorentina.
16: Ecco, che ti aspetti da quest'annata? Perché si arriva da una salvezza comunque difficile e c'è tanta voglia, tanto entusiasmo anche alla luce dei nuovi acquisti che sono arrivati.
17: Io spero per la Fiorentina che sarà una partita di valsa, diciamo così, difficile che abbiamo avuto, e sono sicuro che faranno una buona annata.
16: Delle tue stagioni a Firenze che cosa ti ricordi, cosa ti porti dentro? Magari non furono esaltanti per i risultati, però che cosa ti ha lasciato Firenze come esperienza?
17: Per me la Fiorentina è stata la squadra più grande che ho potuto giocare, anche se ho giocato poco. La Fiorentina mi ha dato tanto a livello di esperienze, di mentalità, cosa vuol dire lottare per qualcosa di importante, comunque si giocava l'Europa League, anche se poi siamo uscite malamente, se me lo ricordo bene, però è stata un'esperienza bellissima.
12: E le abbiamo sentite le parole di Desmaillots raccolte appunto da Andrea Giannattasio al Viola Park. Andrea ci aveva raccontato di una giornata un pochino meno calda rispetto alle precedenti, abbiamo avuto modo di constatare anche la presenza di un po' di vento, quindi ringrazio, ne approfitto, Marco Tonelli, per aver perfezionato il più possibile l'audio così da regalarvi le sue parole. Il giocatore ha fatto riferimento non solo al Viola Park, che lo sappiamo è un centro sportivo unico nel suo genere ed è comunque attrattivo di suo, ma come poi Firenze, per quanto lui ci sia stato poco, se non erro solo nella stagione 2016-2017, comunque gli sia rimasta nel cuore. Al 348-7513-933 stanno iniziando ad arrivare i vostri messaggi, io vi anticipo che nel corso della seconda ora faremo anche un punto sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina col direttore di Tutto Mercato Web Nicolò Ceccarini, quindi eventualmente volete, aveste domande per lui, potete iniziare a mandarle e poi quando avremo Nick al telefono gliele girerò. Ringrazio, saluto anche Lorenzo Di Benedetto che si rifiuta di entrare in studio con me. Saluto Mattia, saluto Fabio da Lecce, anche Massimo da Sesto Fiorentino. Poi il tuo messaggio, ti prometto Massimo, lo leggo. Max Viola, Riccardo, Babbo Viola. Ascoltiamo però insieme il messaggio audio di Alessandro da Diano Marina.
18: Pomeriggio Chiara, prima ho avuto il piacere finalmente di chiamarvi in diretta, è stata veramente una gran bella esperienza, spero di ripetere. Io mandavo questo messaggio solamente perché ho omesso di dire una cosa prima: non parlerò degli altri, parlerò solo di voi. Siete stati bravissimi, perché nonostante le smentite della Fiorentina, e fino a questo momento tutte le volte che aveva smentito un giocatore di fatto era vero, voi nonostante tutto non vi siete fidati, siete andati avanti per la vostra strada. Quindi grandi complimenti al direttorissimo, al Cecca come al solito, a Nicolo Santi, a tutto il comparto mercato. Avete perseguito una strada che non era facile, non era semplice, c'erano le smentite, la Fiorentina ha smentito fino all'ultimo, ripeto, ma voi avete comunque sempre dato le notizie che vi risultavano, quindi bravi a maggior ragione.
12: Alessandro, è molto, devo dire, è un piacere ricevere il tuo messaggio e sono contenta che poi anche i diretti interessati possano raccogliere le tue parole e soprattutto la comprensione anche di quanto possa essere difficile svolgere un lavoro, ma lo si possa fare comunque tenendo fede anche alla credibilità, che poi è fondamentale. Allo 0557711171 si è prenotato Nicola. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
19: Ciao Chiara, buon pomeriggio. Io sono oggettivamente molto fiducioso, perché io sono cercato di stare calmo e tutto, però oggi vedo quest'anno che c'è un filo conduttore con giocatori giovani, al di là del discorso della spesa, però c'è giocatori giovani, c'è un disegno ben congegnato, quindi io penso che stiamo costruendo qualcosa veramente di bello. È giusto stare con i piedi per terra, però è altrettanto vero che se la qualità degli esterni che dovranno arrivare è pari a quella che è arrivata nel reparto difensivo e nel reparto centrale centrocampo, può anche darsi che non sia solo un anno di transizione, perché oggettivamente stiamo facendo le cose molto per bene, quindi bisogna anche essere oggettivamente vero calmi, ma nello stesso tempo anche realisti. La Fiorentina è una delle squadre che sta operando meglio sotto tutti i punti di vista, anche societario, perché sta rimettendo in ordine anche la società, e questa è una cosa fondamentale.
12: Bene Nicola, sono contenta di sentirti cauto ma anche intenzionato a riconoscere in un certo senso tutti quei segnali che possono darci la sensazione non solo di un effettivo cambio di rotta, che non vuol dire necessariamente sbugiardare quanto fatto prima, ma riconoscere che magari non è in grado di portare i risultati che Firenze intende ottenere, ma anche la possibilità in un certo senso di ritrovare quell'entusiasmo che era fondamentale non solo nell'estate del centenario, ma dopo una stagione disastrosa dal punto di vista calcistico da digerire. Grazie mille Nicola, buona serata, e ciao, mi auguro ciao, di sentirti sempre entusiasta via via che il mercato va avanti, perché l'abbiamo detto, in un certo senso ci sarà da attendere. Nicola giustamente faceva riferimento agli esterni, noi pensavamo potessero rappresentare anche la priorità dal punto di vista delle operazioni in entrata da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. È vero che la qualità in quel ruolo farà la differenza, è vero anche che però ci si sta muovendo con un'idea precisa, un'idea che dà la sensazione di una programmazione. Io sono d'accordo nel sottolineare come non si stia operando esclusivamente sul campo, perché poi la Fiorentina degli ultimi anni ha dimostrato di avere dei margini di crescita e di miglioramento anche al di fuori del terreno di gioco. Questo è assolutamente importante. Mi accodo ai complimenti di Alessandro, ci scrive Igor, la penso uguale, bravi. Alessandro ci aveva mandato un vocale poco fa per complimentarsi con la redazione in generale, Firenze Viola, tutto mercato web, ma con gli uomini di riferimento del mercato per entrambe le testate, quindi Nicolò Ceccarini, che vi ricordo avremo dopo le 19 in linea, Nicolò Santi che è intervenuto prima con Fabio Ferri anche per la linea editoriale in un certo certo senso che hanno portato avanti la capacità di difendere il loro lavoro. Allo 0557711171 si è prenotato Fabio, che tra l'altro so già che vuole sollevare un tema molto caro anche a Massimo da Sesto Fiorentino. Quindi Fabio, ti saluto, ti ringrazio e dimmi tutto.
19: Ciao Chiara. Allora, se hai detto tutto, se non dico nulla.
12: Ma non ho detto qual è il tema.
19: Dunque, farò in due versioni. La prima versione: sono contentissimo di Parafici, mi ha fatto ritornare la voglia proprio di Fiorentina. Poi sicuramente, mi auguro di no, farà qualche piccolo errore, ma saranno tutti errori dovuti al troppo fare. Ora, io volevo ieri, è successo che ho seguito Sport Italia alle 11 e alle 11 c'era un giornalista, Gianluigi Longari, che praticamente non so se lo ha fatto per fare spettacolo, visto c'era anche il direttorissimo di loro, Michele Crescitiello, ma praticamente ha esposto il giallo Ulaili in modo che Agatha Christie sarebbe impallidita rispetto alla ricostruzione. E onestamente non mi è piaciuto per nulla, anche perché hanno fatto vedere una foto, tra parentesi, di Lefore, che è un giornalista fiorentino, non so cos'è, sì, dove c'era Ulai all'aeroporto. Longari l'ha fatto passare come dispiaciutissimo, nervosissimo di venire a Firenze. Io invece vedevo nella foto un ragazzo alle 11 di sera, dopo un viaggio dalla Costa d'Avorio a Istanbul, dopo quello che era successo, stanco, cotto come un fregatello, come si dice a Firenze, che era stanchissimo lì ad aspettare l'aereo perché sarebbe dovuto ripartire. Ecco, mi ha dato fastidio questo modo di...
12: La ricostruzione, in un certo senso, sì, che hanno dato alla vicenda.
19: La Fiorentina come un giallo all'Agatha Christie, anche perché, bene o male, sì, noi abbiamo avuto un passato, Berbatov, Milinkovic, Savic, lì è stato veramente il clou, uno che viene in sede, fa il giro dello stadio, poi si mette a piangere perché dice no, ma io devo andare alla Lazio. Cioè, peggio di così non si poteva fare. Però ecco, Ulai non mi sembrava questo intrigo internazionale e questo mi ha dato veramente fastidio.
12: E non sei l'unico un po' risentito. Come detto, abbiamo anche un audio che poi ascolteremo dopo la tua telefonata, e c'era il messaggio da parte di Massimo da Sesto Fiorentino, più che altro perché noi lo diciamo, ogni giornalista ha le sue fonti e ha anche quello che è il suo approccio alla professione, ovviamente mettendoci la faccia, mettendoci la firma, poi ne risponde personalmente. È ovvio che nella ricostruzione data la Fiorentina, in un certo senso, magari ne esce anche con una posizione differente, soprattutto la motivazione poi del ragazzo, che come detto, grazie anche a Niccolò Santi su Firenze Viola potete trovare il video, è atterrato nelle prime ore della giornata di oggi a Bologna e ha raggiunto Firenze per poi svolgere anche le visite mediche. Ecco, sicuramente non dà la sensazione che il ragazzo possa aver vissuto tutto al meglio la giornata. Io ti confesso che stamattina ho visto molti tifosi della Fiorentina interrogarsi proprio sulla volontà effettiva del ragazzo e quindi capisco assolutamente quelle che sono le riflessioni tue e degli altri ascoltatori.
19: Chiara, posso risponderti brevemente?
12: Al volo, perché poi andiamo in pausa.
19: Al volo, dunque, il problema di Gianluigi Longari è che lui ha detto testuali parole che è stato costretto Ulai a firmare per la Fiorentina perché il presidente del Trabzonspor, insomma, o andava a giocare nella Fiorentina o smetteva, o tra un po' smetteva di giocare, insomma, lui è stato violentato verbalmente e lui è come se lui fosse stato costretto a venire a Firenze. E tant'è vero che Crescitiello ha fatto la battuta: io vorrei ricordare a Ulai che Firenze è una bella città, è una città civile,
20: è una città dove si vive bene.
12: È insomma, assolutamente chiara la tua posizione, Fabio, e anche quelli che sono stati poi i motivi a far crescere in te un po' di rammarico. Come detto, ogni giornalista quando ci mette la faccia, ci mette la firma, risponde anche per quelli che sono i contenuti che in un certo senso decide di rendere pubblici, e il mercato a maggior ragione è uno di quei contesti in cui poi le fonti fanno la differenza. Fortunatamente non tutti hanno le stesse fonti. Come promesso, però, leggo anche il messaggio di Massimo da Sesto Fiorentino, proprio perché sullo stesso tema, poi magari chiedo a Marco Tonelli se mandiamo anche l'audio arrivato sullo stesso tema, almeno lo esauriamo prima di prendere la piccola pausa che ci attende. Scusami Chiara se ritorno sull'argomento, come fatto in precedenza con Fabio Ferri. Io lo reputo di una gravità immensa. Ho rivisto online e non si può far finta che nulla sia successo. Le dichiarazioni del signor Longari di ieri sera a Sport Italia in merito alla vicenda Ulahi, io inviterei i tifosi, la Fiorentina, ma anche voi giornalisti, in primis il grande direttore Tommaso Loreto, a difendere la categoria, a prendere una posizione nei confronti di quanto è stato detto e di un atteggiamento che non è detto sia tollerabile. Aggiunge che a suo avviso bisogna verificare, e questo però penso che competa al ragazzo, eventualmente alla Fiorentina, se esistano anche le condizioni per verificare quanto detto ed eventuali responsabilità di quanto detto. Grazie Marco, andiamo con l'audio così poi ci prendiamo una piccola pausa.
21: Ciao Chiara, Marchino da Lodi. Io sono rimasto molto, come tanti sto leggendo sui social, molto esterrefatto dalle dichiarazioni ieri di Sport Italia di Longari, avallate dal direttore loro Criscitiello. Evito di dire la mia simpatia o antipatia per queste persone, ma penso sia chiara. Secondo me la Fiorentina dovrebbe in maniera ufficiale dire cosa è successo, spiegare, perché se il giocatore è stato costretto a venire a Firenze, a me non è che garba molto questa cosa. Se invece non è così, sarebbero quasi da, insomma, un bel richiamino a quei due personaggi lì di Sport Italia, magari una domanda da fare anche a Nicolò Ceccarini. Ciao.
12: Ciao a te Marchino. Come detto, allora, visto che sono le 18.34, ci prendiamo subito una piccola pausa e poi torniamo anche al Viola Park, perché c'è un aggiornamento che vi darà direttamente Andrea Giannattasio.
22: Radio Firenze Viola.
23: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
24: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
25: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
26: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
27: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
26: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
27: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
28: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
27: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
25: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Radio Firenze Viola.
12: Di nuovo insieme in questo sabato 18 luglio 2026 fino alle 20, Radio Firenze Viola in diretta e poi, come anticipato poco fa da Andrea Giannatasio, Radio Firenze Viola non vi lascia da soli nemmeno domani. Dalle 16 alle 18 Francesco Benvenuti, Niccolò Righi, dalle 18 alle 21 ovviamente poi vediamo se il cambiamento di orario in questo allenamento congiunto con la primavera comporterà qualche minimo ritocco al palinsesto. Ludovico Mauro e Andrea Giannatasio dal Viola Park vi racconteranno anche questa seduta. Io vedo già, grazie al lavoro di Marco Tonelli, sul nostro monitor le immagini in diretta dal Viola Park. C'è anche Andrea Giannatasio, quindi lo ritroviamo, ci fa un po' il bilancio della doppia seduta di oggi. Ciao Andrea.
0: Ciao, ciao, anche perché l'allenamento è praticamente finito. Dopo la partitella che vi stavo raccontando, la squadra si è divisa in due gruppi per provare i tiri in porta, quindi chi da una parte, chi dall'altra naturalmente. La notizia non propriamente positiva con cui si è chiuso questo allenamento, poi magari cercheremo di avere novità più precise da parte della Fiorentina, è un piccolo problema al ginocchio destro per Niccolò Fagioli, che proprio al momento di fare una conclusione si è infortunato. Fortunato magari in maniera lieve, quindi sostanzialmente riuscirà a rimettersi in sesto nel giro di pochi giorni. Io credo a questo punto che magari domani potrà non partecipare per precauzione alla partitella, ma in ogni caso insomma ha avuto questo piccolo fastidio a livello fisico e ha dovuto interrompere proprio la seduta. Mancava veramente poco, la seduta si sta concludendo proprio in questi minuti, sono gli ultimi protagonisti che sono ancora sul campo e stanno provando i tiri in porta. Ci sono per esempio i portieri con i giovani Garebba e Croci che sono sul campo. Qua adesso Croci va al tiro al volo e Fei fa una buona parata, per il resto insomma cara Chiara non c'è molto altro da raccontare. Seduta blanda, molto blanda, direi tutto sommato intorno all'ora poco più, addirittura meno di un'ora e mezzo rispetto ai giorni scorsi, ma è normale perché è la vigilia comunque sia di un primo tra virgolette appuntamento sul campo, anche se sarà un allenamento congiunto. La cosa curiosa che ti posso dire è che buona parte della seduta è stata seguita in tribuna da Aurelio Andreazzoli anche e dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, che attualmente sono ancora seduti in tribuna a circa 30-35 metri da dove sono io, li sto vedendo al sole e hanno parlato per tutto il lavoro meridiano della squadra. Quindi questo è quello che posso dirti a questo punto, provando a ipotizzare una formazione per domani. Ti direi che sinceramente insomma siamo molto convinti che potrà essere una squadra molto composita e che varierà, soprattutto varierà tanto nel corso dei 90 minuti nei quali si articoleranno i tre tempi di domani, con i portieri che potrebbero variare, potrebbe partire Christensen e Bale, potremmo vedere sulle fasce esterne Chimenez e Brescianini, Vieri e Dragusin centrali, a centrocampo Deli con Ndur a fare la mezzala da una parte e da quell'altra, insomma vedremo a chi toccherà. Su Fagioli appunto abbiamo questo punto di domanda importante che ci trasciniamo direi fino a domani quando arriveranno formazione, che se in realtà la distinta arriverà, e poi davanti Godò a destra con dalla parte opposta Gudmundsson, e davanti io penso Piccoli, non mi aspetto che sinceramente titolare nella salita di
12: Piccoli, che tra l'altro ha segnato il primo gol nella partitella che ha chiuso l'allenamento di oggi, ce l'hai raccontato tu poco fa in diretta, seguito anche dalla rete di Simon Zomme, quindi sappiamo come poi in questi giorni anche i tifosi e gli ascoltatori sono pronti in un certo senso a rivalutare e a ridare una possibilità a chi magari è reduce da una stagione deludente. C'è Claudio Viola da Bergamo che ti bacchetta un po' perché dice dalle 17 che chiamavi l'infortunio. Fortuni Andrea.
0: È vero, perché ho detto è stato un ritiro per il momento senza problemi da un punto di vista fisico e effettivamente c'è stato, ha ragione, e l'avevo anche detto che io sono uno che spesso quando
12: ci prende
0: una cosa poi ci azzecca, sì, infatti spero non sia nulla di che, in realtà non è il primo infortunio, il primo infortunio è quello di De Gea, ma insomma, ha risolto nel giro di una serata. E però hanno rimesso anche la musica perché l'allenamento è finito e quindi il village alle mie spalle si rianimerà in questo sabato sera di bagno a Ripoli.
12: Io, Andrea, se sei d'accordo, allora ti saluto e ti ringrazio per l'ottimo lavoro. E ovviamente su Firenze Viola trovano tutti gli aggiornamenti, anche raccolti da te. Grazie mille, Andrea, buona serata.
0: Grazie a voi e ricordo ancora una volta, domani saremo in diretta, domenica, allenamento congiunto Fiorentina contro Primavera, e ve lo racconteremo, fisco d'inizio di questo simbolico appuntamento alle 18. E noi saremo qua a raccontarvelo. A domani. Ciao.
12: A domani, Andrea, hai fatto benissimo a ribadirlo. Come poi ci hai raccontato, saranno tre tempi da 30 minuti e quindi saranno tanti anche gli esperimenti da parte di Fabio Grosso. Poi è doveroso sottolineare come i giocatori non siano tutti uguali dal punto di vista della condizione fisica, quindi non solo portano avanti magari lavori differenziati tra loro, ma non tutti poi raggiungono la condizione nel medesimo momento. C'è chi accusa più di altri il lavoro che è stato fatto nel corso della settimana in cui la Fiorentina si è allenata da lunedì tutti i giorni con doppia seduta sia al mattino sia al pomeriggio. Quindi ecco, cautela, perché ricordo anche i commenti in diretta l'anno scorso in occasione della prima partita, e c'era la sensazione che poi l'impazienza anche di vedere una Fiorentina all'altezza di quelli che sono i nostri sogni, quelli che speriamo essere le ambizioni anche da parte del club, a volte porta a fare degli errori di valutazione. Riallacciandomi poi alla telefonata di Nicola, che nella prima mezz'ora sottolineava come indipendentemente dalla cautela ci siano varie ragioni per lasciarsi andare all'entusiasmo e anche alla fiducia, io devo dire che abbiamo parlato a lungo di un anno di transizione necessario, ma come giustamente lui sottolineava, un anno di transizione nel quale non hai la competizione europea da portare avanti può comunque permettere alla Fiorentina di gestire la stagione 26-27 con meno pressioni rispetto magari a quelle che avevamo nelle annate passate. E a proposito di Fiorentina 26-27, abbiamo già accolto alcuni nuovi giocatori che indosseranno la maglia viola. Ringrazio in anticipo Marco Tonelli perché ha creato degli estratti delle presentazioni che ci sono state in settimana per quanto riguarda Dragusin e Attà. Magari gli chiedo, prima ascoltiamo Attà e poi dopo rientriamo, commentiamo insieme anche con i vostri messaggi e ascoltiamo anche Dragusin.
2: Buongiorno a tutti. No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister, mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e no, ripeto, sono molto contento di essere qui. Io direi che sono all'inizio perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ho ancora tante cose da imparare, e, ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister, quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
3: È una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
2: Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio. Quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. Sì.
12: E le abbiamo sentite le parole di Arturo Attà durante la sua presentazione, ha sottolineato come la scorsa stagione per lui sia stata sicuramente una buona stagione, questo ha fatto sì che poi a livello di operazioni in entrata forse il suo nome è quello che ha scaldato più degli altri la piazza, fermo restando che è proprio questo cambio di modus operandi che convince anche i tifosi della Fiorentina ad affidarsi alle esperte mani brani di Fabio Paratici. Prima di ascoltare anche le parole di Dragusin, leggo alcuni dei vostri messaggi al 348-7513-933. Ci scrive Simone 099. Buonasera a tutti. No, ma che cauti, se prendiamo gli esterni forti siamo come minimo da Champions, le altre squadre sono ferme. Secondo me, Simone, sottolinei un aspetto fondamentale: noi dovremmo valutare la Fiorentina nella capacità di migliorare se stessa, anche in relazione a quelli che saranno gli obiettivi nel breve, nel lungo periodo, ma poi alla fine del mercato dovremo valutare anche in che modo la Fiorentina è riuscita a migliorarsi in relazione alle altre. Sono d'accordo con te, sicuramente la Fiorentina in questi primi giorni di mercato si è mossa di più rispetto alle altre. C'è da capire se l'abbia fatto perché aveva bisogno di fare più cose rispetto alle altre o se semplicemente ha scelto di agire d'anticipo in modo che Fabio Grosso potesse avere a disposizione più uomini possibili già nelle primissime fasi del ritiro. Paolo da Montespertoli ci manda una domanda per Niccolò Ceccarini, che come detto poi avremo in collegamento con noi dopo la pausa intorno alle 19:10, quindi me la segno e la giro assolutamente a Nick. Questo però mi permette di ricordare a chi magari si fosse messo in ascolto ora che avremo il direttore di tutto mercato web collegato con noi, e quindi tutte le domande di mercato per Nick potete mandarle al 348-7513-933, messaggi di testo o messaggi audio. Sempre per quanto riguarda la ricostruzione fatta ieri sera da Sport Italia, per quanto riguarda la trattativa che poi nella notte ha portato a Bologna il nuovo giocatore della Fiorentina in aula I, che ha sostenuto le visite mediche, quindi aspettiamo solo che arrivi l'annuncio ufficiale. A suo avviso, quello che si può evidenziare è che la Fiorentina inizia a far paura e quindi c'è necessità anche di trattarla magari in maniera diversa rispetto a come era stata trattata a livello mediatico in precedenza. È una speranza che mi piace, Massimi. Mi piace questa chiave di lettura. Saluto anche Filippo da Bari, che mi chiede se fra i tanti tatuaggi che ovviamente potrete vedere ce n'è uno dedicato alla Fiorentina. È un fioretto, purtroppo sono anni che si fanno fioretti ma non si devono pagare, in un certo senso. La speranza è che prima o poi tocchi. Io saluto e ringrazio anche Sergio da Sesto, che ci manda una sua foto e ci scrive: un abbraccio a te Chiara e a tutti voi di Firenze Viola e di Radio Firenze Viola, perché vi seguo sempre, quindi noi siamo contenti di tenervi compagnia anche in queste giornate estive. Massi poi ci scrive: il collega faceva con te le partite, non c'è più, io l'ho salutato in realtà prima Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, anche lui co-direttore insieme a Niccolò Ceccarini, perché si era affacciato alla porta dello studio. Se fosse sempre domenica ripartirà con la stagione della Fiorentina e quindi non era prevista la sua presenza al mio fianco oggi, quindi Massi e tutti gli altri tranquilli che cercheremo di dare continuità. Claudio ci scrive: Paratici è bravissimo, se prende anche due buoni esterni ha fatto secondo me un capolavoro. Buona serata a tutti voi. Claudio Viola da Bergamo ritiene che Ulai ieri fosse a Bergamo Alta a mangiare i casoncelli. Devo dire che nel caso si confermerebbe buon gustaio, perché sicuramente una chicchina della bergamasca, e ci fa sapere che ci regala lui un microfono con il pelo qualora dovessimo fare altre interviste in condizioni climatiche nelle quali il vento mette a dura prova il preziosissimo lavoro degli inviati. Ringrazio e saluto anche Luciano da Empoli, ci manda un lungo messaggio, lo leggiamo insieme e poi ascoltiamo le parole di Dragusin in occasione della sua presentazione alla piazza in settimana. Buon pomeriggio Chiara, ieri ho ascoltato l'interpretazione della storia di Ulai su Sport Italia, mi ha dato molto fastidio come abbiano cercato di colpevolizzare il club turco per aver imposto al giocatore la scelta di venire a Firenze, e l'abbiamo detto. Lui poi, Luciano da Empoli, fa riferimento anche ai casi che citava anche Fabio, l'ascoltatore che poi ci ha chiamato e è intervenuto in diretta allo 0557711171, Berbatov, Milinkovic, Savic, però chiude esattamente con la stessa lettura di Massi. Ma non è che inizi a far paura questa nuova Fiorentina? Ovviamente la speranza che ci sia una paura e un rispetto da parte delle altre piazze è un qualcosa che sicuramente potrebbe attestare anche questa crescita repentina da parte del club. Ci scrive anche anche David. Come si fa quest'anno a non chiamare i nuovi acquisti della Viola all'asta del Fantacalcio? E mancano ancora gli attaccanti esterni. Sono d'accordo, David, sicuramente è curioso. Poi c'è da vedere anche come Grosso gestirà la rosa che gli verrà messa fra le mani alla chiusura del mercato. Devi sapere che io per scaramanzia non prendo giocatori della Fiorentina, perché capita molto spesso ai giocatori che compongono la mia rosa del Fantacalcio di incappare in infortuni anche particolarmente gravi, e quindi io non li prendo. Ma secondo me sarà un tema, e anzi magari alla chiusura del mercato sarà anche divertente chiedervi poi quali pazzie avete fatto per aggiudicarvi uno dei tanti giocatori che Paratici porterà a Firenze in estate. Marco Tonelli, se sei pronto ci ascoltiamo le parole di Dragusin, così le commentiamo insieme.
1: Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli

0: Albert Gudmundsson, non so se vi siete sentiti anche durante questa lunga trattativa, se ha provato a convincerti a venire qui, come l'hai ritrovato, insomma, grazie.
1: Vabbè, innanzitutto vorrei che ringraziare il Tottenham perché mi ha permesso di crescere come uomo e calciatore, e sicuramente tramite questo trasferimento ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. E poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte.
2: Senti, io torno un po' sulla trattativa che a gennaio ti poteva portare qua alla Fiorentina. Non voglio farti fare polemica, però il tuo procuratore, ricordo che disse che, visto che tu eri un giocatore finito nel mirino della Roma, che i gladiatori stanno a Roma e non da altre parti. Io ti chiedo semplicemente se pensi di poter essere il gladiatore di Firenze e della Fiorentina, visto che sei qua. Grazie.
1: Vabbè, sì, in inverno ci sono state delle, diciamo, sì, no, trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Poi certo, quello che ha detto il mio agente, sappiamo tutti, gli agenti lavorano per i calciatori, quindi almeno il mio vuole che io vado, cioè, nella migliore, sai, hai capito, opzione, diciamo. Però come ho detto adesso qua, quest'estate, quando abbiamo ricevuto la chiamata della Fiorentina, ti posso dire che non abbiamo pensato troppo, e la trattativa comunque è durata qualche giorno, perché veramente non c'era tanto da pensare. Io mi sento cioè, io voglio essere un difensore che dà fiducia, che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me, e quindi è questo che voglio fare.
3: Queste le parole di Radu Dragusin durante la sua presentazione. Chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale o sull'app in modalità visual ha avuto modo anche di vedere le immagini, appunto, della presentazione. Abbiamo ascoltato le domande, quella di Alessandro Di Nardo nello specifico, in relazione anche agli infortuni che hanno un po' condizionato il suo rendimento nelle stagioni più recenti. Lo ribadiamo, arriva alla Fiorentina in prestito per una cifra intorno al 1,5 milioni di euro, l'obbligo di riscatto intorno ai 17,5 solo al raggiungimento della 22esima presenza, e questo sottolinea anche l'assoluta cognizione di causa di chi sceglie di dare al giocatore una possibilità, consapevole però di quelli che possono essere i suoi limiti. Abbiamo sentito anche la domanda di Andrea Giannattasio con l'intento di rispondere a quei tifosi che nella sessione invernale erano rimasti indispettiti dalle dichiarazioni del procuratore. Dragusin ci ricorda come poi i procuratori, mossi principalmente dalla volontà di curare al meglio gli interessi degli assistiti, a volte non si rendano conto di come possano essere dei boomerang queste dichiarazioni. Ancora tanti i vostri messaggi, ci scrive ad esempio Marco: Gian ha fatto una domanda, l'ha messo in difficoltà, però è anche questo il lavoro del giornalista. Io l'ho apprezzata tanto, non che poi Andrea abbia bisogno dei miei complimenti, ma ha dato modo appunto al calciatore anche di chiarire un qualcosa che magari in un momento di difficoltà, che speriamo il giocatore a Firenze non attraversi mai, può alimentare non solo la sfiducia ma anche quella distanza che si crea. Io penso ai tanti casi che purtroppo la passata stagione ci ha presentato in questi termini, e quindi bene che lui abbia risposto subito. Visto che siamo quasi al termine di questa prima ora, vi ricordo, poi ritroveremo anche Nicolò Ceccarini, quindi tutte le domande di mercato per il direttore di Tutto Mercato Web potete già iniziare a mandarle al 348 7513 933. Noi prima della pausa ci ascoltiamo un vocale che, se non sbaglio, ci ha mandato Enrico.
4: A meno che il giornalista di Sport Italia,
3: eccola,
4: non abbia delle notizie che non abbiamo, Longa

0: penso che sia stato un pochino, come dire, non duro, ma un pochino avventato, ha fatto delle dichiarazioni mica da poco, voglio dire. O per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, a me convenga venduto i Viola Park, il Greto dell'Arno, lato Viola Park e poi non so che cosa. È chiaro che la squadra quest'anno per forza di cose potrà essere solo che meglio dell'anno scorso, perché il buongiorno si vede il mattino, cioè un altro livello. Enrico Fontana.
1: Enrico sottolinea anche l'importanza in un certo senso di attendere. Io non credo che la cessione riguarderà il centro sportivo, ci sta che qualche giocatore comunque debba lasciare Firenze e questo ovviamente impatterà poi sulla rosa finale, però sono d'accordo, se l'obiettivo è migliorare la passata stagione, già il massiccio intervento in difesa a centrocampo fa capire come sono ben noti i punti di forza, i limiti e i margini di miglioramento di questa rosa, considerando anche il cambio di veste tattica con l'arrivo di un nuovo tecnico al posto di Paolo Vanoli. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e, come detto, poi torniamo, saremo ancora in diretta dalle 19 alle 20 e quindi voi restate qui su Radio Firenze Viola e a tra pochissimo.

radio del cuore. È Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
3: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al bagno. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
4: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
3: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
4: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
3: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spada, cima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale, una durissima giornata sui Vosgi.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: di nuovo in diretta fino alle ore 20 con questo Viola Weekend con Marco Tonelli, preziosissimo in regia, che vi metterà anche in contatto con noi qualora voleste chiamare lo 055 77 111 71, altrimenti a vostra disposizione sempre il 348 7513 933. Come detto, tra poco raggiungeremo Niccolò Ceccarini e quindi tutti i vostri messaggi, le vostre domande li sto già tenendo da parte per lui. Leggo anche un messaggio che arriva ora di Elisabetta. Buonasera Chiara, vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti coloro che hanno invocato la Serie B per la Fiorentina e che ora stanno rosicando. Tiè, io sono d'accordo con Elisabetta nel sottolineare come tanti abbiano sperato di vedere la Fiorentina in fatiche calcistiche ancora peggiori rispetto a quelle che la stagione 25-26 ci ha fatto vivere, e sono estremamente contenta di raccogliere attraverso i tanti messaggi che quotidianamente ci mandate questo entusiasmo ricreato, perché noi abbiamo più volte sottolineato l'importanza di ricostruire la squadra, ma ricostruire anche un rapporto con il tifo che si era sicuramente incrinato. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi ce l'abbiamo già, Niccolò Ceccarini. Grazie Nick e buonasera.
1: Ciao, buon pomeriggio, buonasera anche a te. Ciao Chiara.
0: Eccomi. Io ho pensato di coinvolgerti e disturbarti perché credo sia doveroso fare un po' un punto magari di mercato. Sì. E quindi, se ci vuoi raccontare le ultime in entrata e in uscita, siamo qui per te. Poi ci sono tante domande per te.
1: Ma le ultime in entrata, credo che a questo punto la Fiorentina abbia delle priorità, che sono quelle ovviamente di andare a prendere un esterno d'attacco, perché per il momento un esterno d'attacco ancora non è stato preso, e quindi di un certo livello sto parlando. Sì. E credo sia fondamentale arrivare a questo tipo di obiettivo. Per me la Fiorentina ci sta pensando da un po' di tempo, le idee sono sempre molto chiare. Ieri hanno fatto circolare anche, ma probabilmente era tutta una strategia, perché ormai sappiamo quali sono le loro vere e proprie intenzioni e quali sono invece i momenti nei quali decidono di depistare per tenere magari così certi obiettivi più o meno in caldo oppure più o meno in freddo. Ci avevano fatto sapere anche che se poi non ci fosse stata la possibilità di prendere Ulai, loro avrebbero mantenuto il budget per un forte esterno d'attacco, cosa che naturalmente resta viva. Poi Ulai fortunatamente è arrivato, nonostante sia sparito, riapparso, atterrato, non atterrato, riatterrato e poi non riatterrato, alla fine si è materializzato e questo è accaduto. Conseguentemente però loro dovranno fare un investimento su un esterno d'attacco che possa fare la differenza, perché oggi la Fiorentina ha un'ottima difesa dal punto di vista dei centrali, sicuramente sistemerà anche le fasce con alcuni altri innesti, e ha un grande centrocampo, perché su questo non ci sono dubbi. Sì. Perché ha un grande centrocampo anche per le alternative, oltre che per quelli che possono essere definiti i titolari. Oggi secondo me un centrocampo plausibile titolare della Fiorentina potrebbe essere Fagioli, Attà e Ulai. Sì. Ecco, oggi i tre di centrocampo titolari potrebbero essere questi, però davanti la Fiorentina non ha in questo momento gli esterni d'attacco, perché non ce li ha, non ce l'ha in rosa, perché l'unico che c'era era Sottil, ma non è stato convocato, e quindi devono prendere dei giocatori che possano fare la differenza. Uno di questi deve essere di altissimo livello, un altro di buon livello e poi magari due discrete alternative che magari possono costare anche poco. Per cui io credo che nei loro piani ci sia la prossima mossa, sia evidentemente l'esterno d'attacco. Che tempistica possa avere questa mossa è più complicato, perché per me ora dovranno passare da qualche cessione. E qui arriviamo al discorso delle cessioni, perché loro potenzialmente, allora, innanzitutto Bianco è praticamente fatto al Modena. Ed è un'operazione in cui la Fiorentina prende un po' meno di €1 milioni per la metà. Questa sarà un'operazione che verrà fatta con il 50% che rimane alla Fiorentina, il 50% se lo acquista al Modena, quindi sarà un titolo definitivo ma con questa formula. Poi ci sono gli altri due che almeno fino a ieri sera non avevano accettato, penso a Valentini e penso allo stesso Moreno, che comunque con il Wrexham c'è già un accordo da tempo, ma il giocatore per il momento non vuole prenderlo in considerazione perché non è convinto della destinazione, e anche qui sarebbero €8,5 milioni per la metà. Quindi la Fiorentina tendenzialmente, se lui dovesse essere rivenduto, potrebbe prendersi altri milioni di euro, mentre per Valentini il discorso è un po' diverso, perché Valentini costerebbe molto meno al Gremio, con cui c'è già l'accordo, €3,5 milioni, ma il giocatore per il momento nicchia, e quindi ecco che qualche cessione ci dovrà essere. Capisco che tutti, io ho visto che anche su X mi chiedono ma te dici che potrebbero cedere Fasoli, ma io dico che potrebbero cedere perché mi sembra più che altro una cosa che ci potrebbe anche stare se dovesse arrivare una grande offerta. Non ho detto che Fasoli doveva mettere sul mercato per forza perché bisogna rientrare e quindi doveva vendere per forza, è un po' diverso. Io sto dicendo che un giocatore come Fasoli, che ha un certo valore, una certa qualità, è ovvio che la Fiorentina se lo vuol tenere, ma se arriva a 40 milioni di euro, per me un pensiero ce lo fanno, ma è inevitabile, è normale. Cioè il Trabzon Sport, quando gli sono arrivati 25 per 4 di bonus, più 10% sulla futura rivendita, avendolo pagato poco e nulla, cosa ha fatto? Ha preso e l'ha venduto, no? Quindi oggi i club devono fare anche questi
0: è la capacità di sostituire che abbiamo sempre invidiato a quei club che proprio attraverso le cessioni riuscivano ad attestarsi su certi livelli e non necessariamente andare poi a peggiorare la qualità complessiva della, della rosa.
1: Tenendo presente anche che comunque la Fiorentina ora a livello di centrocampisti forse anche un po' di abbondanza, sì, perché è vero che Richardson è andato alle Havre con la forma del prestito con diritto di riscatto, però c'è ancora Somme in uscita, Fazzini è andato in prestito con diritto, in prestito oneroso con diritto di riscatto al Cagliari, quindi loro qualcosa devono ancora fare. Qui arriva Torsved che continua a essere un obiettivo della Fiorentina, perché è un giocatore estremamente gradito a grosso e loro vorrebbero prenderlo, però con un esborso economico che fosse il minimo possibile. Quindi ecco perché la trattativa è stata impostata sulla base di Brescianini, e nelle ultime ore il Sassuolo ha mostrato gradimento e interesse, forte interesse in virtù anche della cessione di Muharemovic, che hanno venduto all'Inter per 40 milioni di euro, ma ne hanno incassati solo 20 perché 20 sono finiti alla Juventus, e loro sarebbero pronti a scommettere e dare un posto da titolare a Pietro Comuzzo. Per me Comuzzo ci sta pensando, per me la Fiorentina ci sta pensando, e quindi Sassuolo lo vuole, e quindi potrebbe essere una soluzione. Per me quella potrebbe essere per lui forse la cosa migliore, perché in un ambiente dove non c'è troppa pressione, te lo dice un sassuolese convinto, e può essere assolutamente per lui ideale fare un campionato da titolare nel Sassuolo e poi magari ritornare alla casa madre, alla Fiorentina, con le condizioni di aver fatto comunque un pieno recupero totale, perché effettivamente l'annata anche di Comuzzo non è stata certo buona.
0: No, vedere conclusa nel peggiore dei modi, tra l'altro, con un autogol.
1: Esatto, e qui si tratta di capire se vogliono fare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora vediamo, ecco, però Torsved rimane lì, e poi c'è da lavorare sugli esterni. Val de Peña se l'hanno praticamente preso, come abbiamo già detto tante volte. Girano voci anche di rumors di mercato che possa arrivare lunedì martedì. Io per questo sono un po' più prudente, io dico che comunque ancora non ci sono conferme ufficiali sul suo arrivo già la prossima settimana, però credo che alla fine la parola che Real Madrid ha dato alla Fiorentina possa essere mantenuta, a meno che Mourinho non si innamori totalmente di questo giocatore, lo voglia far giocare in Liga titolarissimo, allora lì il discorso decade nel momento in cui c'è l'ultima parola spetta all'allenatore, però al momento non mi sembra che ci sia questa intenzione. Quindi è chiaro che è tutto ancora in movimento, perché c'è grande attesa, immagino, nel capire chi si prenderà davanti, perché poi c'è Ken, c'è Piccoli, è la situazione, vuol dire Ken, CVD, come voleva si dimostrare, non sono arrivate offerte per la clausola decisoria, se qualcuno si muoverà ora, che paradossalmente potrebbe costare meno. Piccoli per me lo faranno partire, e potrebbe uscire con la forma del prestito con diritto di riscatto. A raccordare non lo possono più prendere perché hanno esaurito lo slot da extracomunitario, per cui l'attaccante del Wolverhampton rimarrà dov'è, o quantomeno non verrà alla Fiorentina. Però tanto, guarda, io prima parlavo con un addetto ai lavori e mi ha detto, dice, c'aveva gli avvisi di chiamata su avvisi di chiamata parati mentre parlava con lui, quindi lui può combinare e può inventarsi tutto e contrario, infatti lui è pericolosissimo per i giornalisti, perché è capace veramente di parlare con te di una cosa e ne sta già concludendo un'altra, come ha dimostrato in realtà, perché francamente su tante operazioni è stato veramente molto misterioso, e spesso si sono sapute addirittura cose fatte. Quella più emblematica è quella di Jiménez, che erano anni che non ricordavo che un giocatore preso lo si sapesse nel momento in cui aveva praticamente finito le visite mediche, cioè non ho ricordanza degli ultimi 10-15 anni di una roba simile, ecco.
0: Ed è un altro elemento a supporto di questo stravolgimento del modus operandi. Un po' di domande per te, Nick. Intanto Matteone dal Vingone te ne manda due. Intanto ti chiede: nel mare di Grassina ci sono le meduse? E aggiunge: a che punto è la trattativa per Coleoscio? Erano anche altri gli ascoltatori curiosi di capire se Coleoscio possa essere davvero vicino.
1: Allora, nel mare di Grassina ci sono, non ci sono mai le meduse, perché noi abbiamo un'acqua fantastica, quindi è tenuta sempre perfetta dalle onde di un mare pulito, e quindi le meduse non si azzardano a entrare nel mare di Grassina. Questo, diciamo,
0: un po'. Quindi, Matteone, puoi fare il bagno senza troppe precauzioni.
1: Volendo, vuoi andare oltre la barriera corallina di Grassina e trovarti anche, voglio dire, tutti i pesci tipo Sharm el Sheikh. Quindi abbiamo di tutto a Grassina. No, a parte le battute. E su Coleoscio, guarda Chiara, io su Coleoscio mi sembra, no, un po' a volte come ore decisive per Longo, che era diventato una sorta di mantra quando la Fiorentina era in C2 e si stava trattando Longo come se Longo fosse, voglio dire, no, il giocatore più importante del mondo, e che era un tira e molla, arriva, non arriva, ma siamo più vicini al casello, no, si è fermato in autostrada, adesso è vicino alla stazione. Loro hanno presentato questa offerta che ormai è datata quasi un mese e mezzo, perché che parlo di Coleoscio, credo era la fine del mese di maggio, cioè praticamente è uno dei primi nomi, se non il primo, non so, forse l'aveva fatto addirittura Tommaso Loreto per primo questo nome di Coleoscio, io parlando per la nostra struttura, sì. E poi è passato un mese e mezzo e ancora non si sa. Io rimango dell'idea che la Fiorentina lo voglia, ma alle sue condizioni, che Coleoscio voglia andare alla Fiorentina, ma che le condizioni ancora della Fiorentina, dico ancora perché poi può succedere tutto, non siano soddisfacenti per i Barley.
0: Ti chiede Fabio, Pinamonti e Chiesa sono delle possibilità per la Fiorentina?
1: Ma io l'ho sentita alla Chiesa, l'ho sentita per la prima volta oggi e l'ho vista anche sui social che gira questa possibilità di Federico Chiesa. Certo, Chiesa è un giocatore che a loro piaceva, se lo sono presi, no, alla Juve quando c'era anche lui, quindi a maggior ragione penso che possa essere sempre un giocatore gradito. Che sia poi la soluzione giusta per la Fiorentina non lo so, perché Chiesa guadagna tanti soldi al Liverpool e io non credo che la Fiorentina abbia intenzione di dare a Chiesa i soldi che in questo momento lui percepisce e guadagna in un club come quello inglese. Quindi Chiesa direi di no. L'altro nome era?
0: Pinamonti
1: potrebbe essere un ottimo vice Ken, ma conoscendo il Sassuolo, figurati se loro te lo danno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cioè io non penso che Pinamonti possa arrivare a Firenze, non penso io, poi se si ritrovano d'accordo col Sassuolo è un altro discorso, che possa arrivare, cioè è il loro centravanti titolare e te lo prenderesti come? Perché se hai Ken non puoi spendere altri 15-20 milioni per dire per Pinamonti quelli che possono essere per poterlo mettere a fare vice Ken, a meno che non incassi dei soldi da piccoli, che però in questo momento non riesco a vedere. Però lui sta facendo un sacco di mosse, si sta indirizzando a sinistra e a destra, cioè in questo io devo dire la verità, non ho mai trovato nel mondo del calcio un direttore sportivo con queste capacità. Perché qui ci sono tante capacità, sì, perché comunque lui è uno che, ma non lo dico solo io, lo dico.
0: No, ma ora ti spiego perché il mio stupore, perché il messaggio che ti avrei letto subito dopo il tuo intervento è Alessio da Prato che ti chiede: mai visto la Fiorentina così nel mercato? A me sembra di sognare, quindi non solo la Fiorentina. Tu in generale ci stai dicendo che sei stupito anche dal modo di lavorare del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici.
1: Sì. Sì, perché lui è come se fosse a Gardaland o voglio dire a Luna Park, cioè lui quando comincia almeno, lui è bravi. Allora, lui è fenomenale nel vedere i giocatori, magari anche scovarli grazie al suo scouting e anche nell'andare a prenderli, perché comunque ha questa capacità, cioè in questo lui sicuramente è uno dei migliori in Italia. Poi chiaramente quando giudichi un giocatore, no? Dice forte di testa, è bravo di piede, tecnicamente nel dribbling, eccetera. Lui, secondo me, in questa sua qualità, quella di andare a scovare, trovare e acquistare anche con la velocità, per me è uno dei migliori in assoluto in circolazione a livello internazionale, non parlo solo a livello nazionale. È più in difficoltà nel vendere, questo sì, non è proprio il suo quello di vendere, però se è affiancato da un team di collaboratori valido può essere aiutato, però nell'acquistare lui c'ha questa dote del tempismo, cioè lui non traccheggia mai, se vede che c'è la possibilità arriva, e in questo è il suo grande merito, e questo glielo riconosco.
0: E per quanto riguarda il vendere, gli esuberi della Fiorentina non renderebbero facile il lavoro
1: a nessuno.
0: Da stagioni altamente negative. È arrivato anche un vocale per te al 348 751 3933.
2: Sì, ciao, buonasera, io volevo fare una domanda a Ceccarini se era possibile.
0: Certo.
2: E volevo capire se la Fiorentina sta effettivamente cercando gli esterni. sì, oppure sì, stanno vedendo se possano adattare giocatori che abbiamo già. È un po' buttata lì, nel senso che magari ne potrebbe arrivare anche solo uno d'esterno, però non è che magari questo Goodmunson lo vogliamo provare a metterlo in quella posizione. Ecco, volevo vedere questa cosa.
0: Nick?
1: È una domanda pertinente, è una domanda giusta, perché allora io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Grosso su Goodmunson. Quando lui dice sì, però non è proprio una mezzala, no, non è proprio un trequartista, non è proprio un esterno, è un giocatore di fantasia che può essere utilizzato all'occorrenza come esterno e che potrebbe magari fare al calcio, cioè secondo me potrebbe essere una soluzione, diciamo, emergenziale, quella di dire io ho Goodmunson, non ho magari avuto un'offerta tale da potermi permettere di prenderlo a cifre giuste, e allora io Goodmunson me lo tengo inizialmente in questo campionato e gli faccio fare l'esterno, oppure magari possono andare a prendere, perché poi adattarne altri, io francamente di quelli che ci sono in questo momento in rosa, l'unico che potrebbe essere adattato con un certo livello mi sembra lui, perché gli altri che la Fiorentina ha, Kane deve fare il centravanti, Piccoli deve stare lì, Sutil non c'è, io non so chi potrebbe adattare gli altri giocatori, forse Jimenez potrebbe essere adattato, diciamo, a fare l'esterno d'attacco, visto che ha tanta gamba, tanta spinta, però in realtà gli si andrebbe a chiedere un qualcosa che non è proprio per il ruolo per quale l'hanno preso, ecco, l'obiettivo non era quello, ma di fargli fare, diciamo, l'esterno basso. Però Goodmunson di quelli che ci sono in questo momento in rosa, assolutamente sì. Poi se mi chiedi un altro giocatore che potrebbe essere adattato, ma qui rischio di fargli un danno anche a lui, mi sento a dire questa cosa qua, perché comunque è un ragazzo del 2010 e quindi va fatto crescere talmente con calma, cioè, però per esempio Federico Croci è un giocatore che, se anche guardate le partite della nazionale giovanile, lo facevano partire largo a sinistra, anche se lui, diciamo, è un trequartista, però non si può secondo me oggi mettere un 2010 nelle condizioni di saltare a pieppare una primavera, arrivare in prima squadra con queste responsabilità. Però per esempio Kroos, in prospettiva di 2 anni, potrebbe essere secondo me un ragazzo talentoso. Però ecco, tornando in maniera più precisa, forse Goodmunson è l'unico che in caso di offerta non giusta potrebbe essere adattato a fare l'esterno.
0: Tra l'altro mi permetti di ricordare come nella giornata di venerdì la CF Fiorentina ha comunicato come il calciatore Federico Croci, classe 2010, abbia firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club viola fino al 30 giugno del 2029. Ti rubiamo ancora un paio di minuti, Nick, perché ovviamente sentendoti in diretta sono scatenati, poi ti saluto con un bel messaggio che è arrivato per te. Ti chiede un ascoltatore che non si firma: direttorissimo, ma senza le coppe Piccoli non può fare il secondo a Ken? Io un'altra occasione gliela darei. È un problema dal punto di vista degli ingaggi, secondo te, Nick? Questa
1: no,
0: ipotesi?
1: Io non lo so, magari forse gli vogliono dare l'opportunità di, cioè un po' come il discorso di altri giocatori, sì, gli vogliono, è come Comuzzo, come Comuzzo, secondo me gli vorrebbero, esatto, dare la gli vorrebbero dare la possibilità, secondo me, di rilanciarsi. E da un'altra parte, perché sai, se Ken sta bene, indovina la stagione, come ha fatto quel di 2 anni fa, poi diventa difficile anche per Piccoli, soprattutto perché c'è il campionato e la Coppa Italia, non è che poi ci sono 200 partite, c'è da fare un girone di conferenza, magari una fase di eliminazione diretta. Sappiamo tutti che quest'anno le partite sono meno e quindi magari c'è anche la settimana lunga per prepararla, quindi voglio dire, anche Ken tutto sommato lo puoi gestire meglio, quindi forse vedendo poco spazio la loro idea è quella di darlo in prestito con diritto. Però che possa fare tranquillamente il secondo di Ken, assolutamente sì, cioè, non ci sono controindicazioni, visto che quando l'hanno comprato anche l'anno scorso l'idea era quella.
0: Io sono sempre stato ammaliato dal calciomercato, ci scrive David, ma arrivare a svegliarsi durante la notte con il pensiero di controllare se abbiamo chiuso un acquisto è bellissimo, rinascimento paraticiano, e questo ti dà l'idea anche del grande entusiasmo. Marco ti chiede: Cecca, ma fra i tanti centrocampisti non c'è nessun mediano?
1: Ma loro secondo me vorrebbero impostare il centrocampo della Fiorentina in una maniera molto spagnoleggiante o giù di lì, cioè secondo me l'idea, non vorrei usare paragoni che poi rischiano di essere dei boomerang, però anche l'idea di non avere il mediano, di non avere proprio il regista classico, potrebbe essere anche una scelta. Prima io ho detto Attà, Fagioli, Ulai.
0: Sì.
1: potrebbe essere questa una linea di centrocampo in alcune partite. Qui fondamentalmente Fagioli il regista lo sa fare, ma sappiamo che può fare tranquillamente la mezzala. Ulaio ha caratteristiche simili ma non uguali. Atta è un altro tipo di giocatore. A volte la Fiorentina potrebbe giocare con tanto palleggio, cioè l'idea è quella naturalmente di fare un centrocampo anche di grande palleggio, quindi di grandissima qualità, per innescare poi successivamente anche le punte e gli esterni, perché se te c'è un esterno forte che salta l'uomo, un centrocampo di palleggio, che comunque l'esterno poi dopo vede la porta, fa il gol, oppure serve il centravanti, beh, questo potrebbe cambiare tanti scenari all'interno della Fiorentina. Quindi io non mi fossilizzerei a un, bisogna avere il mediano, il regista e la mezzala, si potrebbe giocare anche in maniera un pochino più libera, ecco, più libera e ariosa.
0: Ultima domanda e poi ti salutiamo. Noah Lang, ti chiede anche Pietro da Napoli, cioè, ci sono novità? A suo avviso con lui saremmo al top?
1: Ma io sogno due esterni che sono Bakayoko e Noah Lang, che poi naturalmente sarebbe un sogno vero, perché sono due giocatori compatibilissimi, uno a destra, uno a sinistra, con un centravanti come Ken mi trarrebbe grande giovamento, però tutte e due insieme la vedo difficile, però mai dire mai. Lang, il giocatore a me è sempre piaciuto, a Conte un po' meno, nonostante gliel'abbia fatto comprare o nonostante l'abbiano comprato con un grande investimento.
0: Nick, allora ti saluto con due messaggi. Paolo da Montespertoli che dice: per vendere e riportare qualche soldo a Firenze bisogna richiamare Corvino, e sicuramente abbiamo detto.
1: Era venuto anche a me questo pensiero, sì, è vero.
0: E poi appunto un ascoltatore che non si firma ci scrive: Niccolò Ceccarini, il Paratici dei giornalisti, bravo con un cuore viola. E quindi ci tenevo a salutarti e ringraziarti con questo messaggio.
1: Ecco, sì, io lo ringrazio di cuore, eccetera, con una piccola differenza dal punto di vista del conto in banca. Però voglio dire, apprezzo tantissimo, diciamo, il complimento.
0: Grazie mille, Nick.
1: Grazie
0: buon
1: mille a voi.
0: Fine
1: ciao,
0: settimana
1: cara.
0: E buon lavoro, ciao. Perché comparateci, il mercato non si ferma nel weekend. Ancora un paio di messaggi prima della prossima e ultima pausa, perché poi, come detto, fino alle 20 saremo in vostra compagnia. Grazie anche ad Alessandro Di Nardo. Faremo un piccolo focus sulle due partite che restano per quanto riguarda i mondiali di calcio. Luciano da Empoli, anche lui era curioso di capire che novità ci fossero in merito a Coleoscio, aggiunge: per il momento ha ceduto il ginocchio di Fagioli, speriamo sia cosa da poco. Mi permette di ricordarvi quello che poi ci ha raccontato Andrea Giannattasio direttamente dal Viola Park, che ha ricostruito per voi Alessandro Di Nardo insieme ad Andrea Giannattasio, appunto lo trovate su Firenze Viola. Un piccolo fastidio per Nicolò Fagioli: nel corso dell'allenamento ha accusato un problema all'altezza del ginocchio destro, si è fermato con lo staff che l'ha valutato a bordo campo. Il calciatore ha interrotto la seduta dopo aver calciato in porta e aver sentito un dolore alla gamba destra. Il classe 2001 sarà da valutare anche in vista della partitella in famiglia di domani con la Primavera, che vi ricordo su Radio Firenze Viola potrete seguire e ascoltare. Da sottolineare come lo stop di Fagioli, dovuto a un piccolo dolore, è stato soltanto a scopo precauzionale, quindi aspettiamo anche di conoscere eventuali aggiornamenti. Ancora un paio di messaggi, io vi ringrazio perché siete veramente tanti, al 348 7513 933, e questo testimonia non solo l'affetto per Radio Firenze Viola ma anche questo entusiasmo ritrovato. Per l'appunto Alessandro dal Valdarno: io non ho più paura di perdere i giocatori perché ora so che verranno sostituiti a modo, anzi probabilmente con uno migliore. Io ho sempre preso a modello l'Atalanta di Sartori e vedere la Fiorentina fare mercato con queste competenze è veramente una goduria. Avanti Paratici. Giustamente Alessandro fa riferimento all'Atalanta, anche il Napoli è uno di quei club che abbiamo sempre indicato nel tentativo di trovare un esempio, un modello da seguire che ci consentisse anche di gestire in maniera diversa gli addii, che purtroppo a Firenze negli ultimi anni hanno spesso compromesso anche la qualità. Ci scrive Alessio: io non capisco tutta questa indignazione per la ricostruzione fatta ieri sera a Sport Italia. Come dite voi, ogni giornalista ha le sue fonti. Davvero non è plausibile l'inserimento di un'altra squadra che ha fatto barcollare un po' il giocatore? Poi ci chiede anche un ascoltatore: vorrei chiedere se verrà trasmesso l'allenamento congiunto di domani, e la stessa domanda vale per le amichevoli estive in genere. Se sì, dove è possibile seguirle? Grazie mille Matteo. Io ovviamente do la priorità a Radio Firenze Viola, nel senso che Radio Firenze Viola vi offre copertura massima sia per l'allenamento congiunto di domani. Come detto, ci saranno a tenervi compagnia Niccolò Righi e Francesco Benvenuti, e poi alle 18 entrerà in studio Ludovico Mauro e insieme ad Andrea Giannattasio dal Viola Park vi racconterà l'allenamento di domani tra la Fiorentina e la Fiorentina Primavera. Abbiamo detto tre tempi da 30 minuti ciascuno e un po' di esperimenti da parte di Fabio Grosso, tant'è che poi gli inviati al Viola Park oggi ci hanno sostanzialmente testimoniato anche la presenza di Andrea Azzoli e del responsabile del settore giovanile proprio in vista dell'appuntamento di domani. Ma su Radio Firenze Viola trovate anche poi la diretta in occasione di ogni amichevole estiva che la Fiorentina sosterrà. Ci sarà poi Giacomo Galassi, inviato in Austria per l'amichevole di lusso con Real Madrid, vi ricordo, perché poi Marco Baratti ci ha chiesto di fare da megafono per lui e per Firenze nel Nord. Chi fosse interessato a prendere parte, hanno ancora dei posti su un pulmino da 9. Il prezzo del biglietto non dipende dalla Fiorentina, è abbastanza alto, intorno ai 77 euro. Si sono organizzati anche con il pernottamento in Austria, ma se foste nel Nord Italia, aveste intenzione di prendere parte a questa trasferta, sappiate che c'è la possibilità di farlo in compagnia. E poi ci sarà ovviamente la mini tournée inglese, anche quella Radio Firenze Viola ve la racconterà. Un ultimo messaggio, perché poi non ho più voce, quindi mandiamo una piccolissima pausa. Roberto da Bagno a Ripoli: io mi sto accorgendo che, vedendo una Fiorentina che potrebbe dare fastidio a molte società, alcuni media a volte esagerano. Io so che voi non potete avere opinioni o magari non volete esporvi nei confronti dei colleghi. Io, come tifoso viola, mi tremano ancora le mani, come sempre orgogliosi di essere da soli contro tutti, con tanti cuoricini viola a sigillo di questo messaggio. E col messaggio di Roberto noi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, grande Tommaso!
7: Pietro!
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ultima parte di questo Viola Weekend in diretta qui su Radio Firenze Viola, sempre in vostra compagnia, sempre il 348-7513-933 a vostra disposizione, come ha fatto Claudia che ci scrive: un ringraziamento al presidente Joseph Commisso, è d'obbligo, ha rotto il salvadanaio e davvero manager ha affidato a un uomo di calcio il budget, peccato aver sprecato per 7 anni sia soldi che tempo. E sono tanti, come giustamente fa anche Claudia, a godersi il momento senza dimenticare, in un certo senso, come poi gli anni passati non ci abbiano sicuramente raccontato una proprietà restia a investire, ma purtroppo incapace di analizzare poi quelle che erano le conseguenze delle proprie scelte dal punto di vista dei risultati calcistici. Sandro mi chiede: chi ti piacerebbe comprare in attacco per la Viola? Ovviamente c'è un solo nome che è il mio tormentone, finché non darà l'addio al calcio giocato sarà la prima risposta che quasi in automatico io darò a questa domanda. Ovviamente si scherza, ma il nome è sempre solo uno: Maurito Icardi. Ci scrive anche Gabriele da Tor Vaianica: auguri scarpa d'oro, buon onomastico a Federico Croci, non poteva così che essere il migliore. Luciano da Empoli aggiunge che i rompiscatole non li vuole nessuno e quindi a suo avviso Moise Kean non lo vorrà nessuno, anche ora che è scaduta la clausola e magari c'è la possibilità di strappare un prezzo diverso per l'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana. Aggiunge che Ulai ha caratteristiche da mediano di qualità più che da playmaker, e questa penso fosse la risposta all'ascoltatore che prima aveva interrogato anche Niccolò Ceccarini sulla scelta, consapevole o meno, di non avere dei mediani puri a disposizione perché Grosso possa costruire il suo centrocampo ideale. Mario ci scrive: si comincia a essere scomodi, io voglio sempre sognare, dal momento che nella stagione 67-68 chi pensava di vincere con la Fiorentina, quindi Mario da Scandicci, per quanto sia un po', diciamo, contrariato dall'atteggiamento da parte di alcuni media nei confronti della Fiorentina, ribadisce anche la volontà di lasciarsi andare all'entusiasmo. Poi tanti siete a commentare anche la nostra storia su WhatsApp, come Luca da Punta Ala. Le immagini ovviamente ritraggono l'arrivo a Bologna e poi a Firenze del nuovo giocatore della Fiorentina, Fiorentina, una trattativa a tratti surreale nelle ore in cui ieri eravamo in diretta io e il direttore Tommaso Loreto, ma poi grazie anche alla presenza questa notte all'aeroporto di Bologna di Niccolò Santi avrete potuto vedere su Firenze Viola le immagini, i video dell'arrivo del giocatore. Ancora un paio di messaggi prima di quest'ultimo collegamento che grazie ad Alessandro Di Nardo vi porterà a immergervi in queste ultime ore di mondiali. L'ho già detto anche ad altri tuoi colleghi, io sono straconvinto che il grandissimo colpo in arrivo è Kulusevski, e questo ce lo scrive David. Ovviamente attendiamo sempre con la sensazione di poter essere assolutamente stupiti. Finalmente abbiamo un direttore sportivo di alto livello, a questo punto anche un presidente di alto livello, perché si è fidato di Paratici e ha dato carta bianca. Poi non c'è nessuno che chiede della società, dov'è il presidente come veniva fino a qualche mese fa. Questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Io ti ringrazio anche per il messaggio a me rivolto e ringrazio anche te per la compagnia. Mauro Icardi, io non succede, ma se succede compro prima, seconda e terza maglia. Che giocatore incredibile, Alessandro, sono assolutamente d'accordo, però da un Alessandro a un altro, perché ce l'abbiamo, vedo il pollice di Marco Tonelli di là dal vetro, e quindi Alessandro Di Nardo, ciao, bentrovato e grazie.
0: Ciao, eccoci, ciao. Ben ritrovati, ciao.
10: Si può no, mettere mi la sigla?
0: Dai, infatti, aspettavo.
10: Ora sì.
0: Ora sì, ora è tutto ufficiale, ora mi sono trasformato, mi sono messo in mantello da Clark Kent a Superman. Ciao Chiara, ce l'hai un foglio davanti?
10: Sì.
0: Ok, ti faccio fare un giochino, sì. Poi lo fate anche a casa, ovviamente non se siete in macchina. Allora, mi devi scrivere il nome, il primo nome, il secondo nome e il cognome del numero 10 dell'Argentina. Ti facilito io le cose, eh? Su una riga scrivi Lionel, ok? No, ci sei, hai capito che
10: sì,
0: gioco è questo?
10: Sì.
0: Sulla seconda riga scrivi Andrés.
10: Ok.
0: Sulla terza scrivi Messi. Ora mi leggi le prime tre lettere che vengono da prendendo le iniziali, ok?
10: Sì, l'AM.
0: E le seconde lettere.
10: No.
0: Sì,
10: no.
0: Sì.
10: Quindi non solo la foto che li ritrae
0: no,
10: insieme.
0: No, no, ragazzi, io
10: Lamin.
0: Sto perdendo il capo.
10: Ma è bellissimo.
0: Ovviamente se unite le prime due lettere viene il nome Lamin, ok? C'è un film del 2007, se non sbaglio, con Jim Carrey, di lui che è ossessionato dal numero 23, cioè lui
10: Sì, l'ho visto.
0: Number 23, e lui vede il 23 dappertutto. Io sto vedendo correlazioni su questa partita, cioè come se fosse già stata scritta, no? Come se il destino inevitabilmente dovesse portare al MetLife Stadium il 19 luglio 2026 Lionel Andrés Messi e Lamine Yamal, perché poi quella foto è stata scattata nel 2007, ok? Messi aveva il numero 19, quindi poi 19.07 la data di domani, però poi ce ne sono tante altre. Messi entra in campo alla prima del mondiale il 20 giugno 2006, entrando col numero 19 sostituendo il numero 7, quindi 19-7 la data di domani. Vabbè, ma qui veramente si inizia a finire nell'esoterismo, però ecco, tanto per inquadrarti quello che è di contorno alla partita che vede ovviamente di fronte il numero 10 attuale del Barcellona e il numero 10 eterno del Barcellona. Ovviamente poi abbiamo parlato, non so dopo quanto ti sei stufata della foto di Messi che fa il bagnetto alla Mia Mal.
10: No, io sono una romantica, a me queste cose non annoiano.
0: Siamo in due. Tra l'altro so che c'è una caccia disperata per cercare la bacinella, quella bacinella per rivenderla, ovviamente. Ricordiamo un servizio fatto dall'UNICEF che prendeva in quel caso i neonati del quartiere del Camp Nou, e in quel caso c'era proprio Lamine Yamal. Però ecco, ci sono un sacco di ricorrenze, si gioca domani alle 21, intanto mettete, trovate una tata, trovate tutto, fate vedere ai vostri figli e alle vostre figlie quella che probabilmente è la partita più importante della storia recente del calcio, sì, perché sappiamo quello che succede. Si gioca al MetLife Stadium di New York, stadio in cui 10 anni fa Messi dall'addio alla nazionale dopo la finale di Coppa America persa ai rigori contro il Cile. Da lì poi nasce un movimento popolare in patria con lettere da parte di tutti, sono politici, sportivi, non sportivi, maestre, bambini e ragazzi che chiedono a Messi di tornare. Tra i ragazzi c'è un 14enne che si chiama Enzo, che scrive un messaggio su Facebook al numero 10 all'ora del Barcellona, una lettera che trovate in rete che vi serve per far capire anche che significa Messi per quella generazione, e quel giocatore ovviamente è Enzo Fernandez, che è il giocatore che riacchiappa l'Inghilterra nella partita di questa settimana su asset per l'appunto di Messi. Io ti sto descrivendo tutte queste cose perché sto provando a buttare anche fuori un po' di emozione che ho nel raccontare questa cosa, perché veramente più ci si avvicina a questa partita e più c'è la sensazione di un cerchio che si chiude.
10: Tra l'altro, partita che era stata prevista da un tweet che è diventato virale nelle ultime giornate, un tweet del 2021 nel quale questo utente in un certo senso già era in grado di prevedere il risultato, ma sostanzialmente metteva Argentina di fronte alla Spagna nella finale dei mondiali del 2026. In quella che
0: non
10: la
0: era
10: sua...
0: un polpo.
10: No, in quella che è la sua previsione, io ti dico che vince l'Argentina per 3-2, però è un tweet del, ora non so se è messa con la data americana o italiana, potrebbe essere l'11 di luglio o il 7 di novembre del 2021. Ovviamente se non hai l'account verificato non puoi nemmeno modificarli, e quindi sempre nell'ordine di trovare tutti questi segni e queste coincidenze.
0: Bellissimo, bellissimo, anche perché poi insomma questa è una finale che, a proposito del 19 luglio, è citata anche in tweet e post di Pedri e Lamine Yamal, sì, che saranno protagonisti domani in campo, già dopo la partita, la vittoria dell'Europeo del 2024. Cioè a luglio 2024 Lamine Yamal e Pedri vincono la finale dell'Europeo. Lamine Yamal tra l'altro ha 16 anni, ma questa è un'altra cosa. Vincono la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra e postano una foto con scritto 19.07, come per dire il prossimo passo, sì, è arrivare lì. Quindi ci sono arrivati. Tra l'altro, insomma, parlavamo di Lamine Yamal, di questo passaggio quasi biblico del bagno di Messi, però sarà una finale che sarà un po' circolare anche per tutti gli altri. C'è una serie su Netflix che si chiama Dark, non so se l'hai mai vista, è, sì, veramente una di quelle. L'hai visto?
10: Ho fatto una fatica incredibile a capirla dalla seconda stagione. Vedo
0: è
10: anche Tonelli che batte le mani, non so se perché si sente in un certo senso sollevato dalla mia difficoltà di comprensione o se perché l'ha apprezzata. No, l'ha apprezzata, bene,
0: annuisce. È un po' da Dark questo finale, cioè la fine e l'inizio. Se te vedi quella, sì, foto, vedi già la fine della storia, perché domani inevitabilmente sarà l'ultima grande partita di Messi con la maglia dell'Argentina. Abbiamo parlato appunto a lungo e largo della foto di Lamine Yamal, ma ci sono le stesse foto, ovviamente non sono neonati, di Messi con Dani Olmo, con Cubarsí, con Gavi, con Juan García, che è il portiere del Barcellona e è il secondo portiere della Spagna. Quindi mi immagino sempre questa meme del maestro Splitter, no? Che è quello delle tartarughe ninja, che cioè quando lui è grande e le tartarughe ninja sono piccole, le porta a giro nelle fogne, anche se non è bella questa immagine, e poi c'è la foto sotto di loro che sorreggono il maestro Splitter quando diventano grandi. Però dimmi se ho esaurito le metafore possibili, sono tipo a 7-8.
10: Secondo me, se ti diamo carta bianca, un po' come è stato fatto con Paratici, puoi andare avanti anche fino a mezzanotte, però abbiamo ancora una decina di minuti, quindi gestisciteli tu come meglio credi, e sappi che ti toccherà dire qualcosina anche sulla partita di stasera.
0: Ah già, ma perché stasera c'è?
10: Perché c'è una partita anche stasera.
0: Che nessuno vuole giocare.
10: E probabilmente nessuno vuole vedere.
0: No, guarda, io... Mi hai capito e mi avete capito la mia morbosità per il mondiale.
10: L'hai nascosta bene.
0: Non la guarderò stasera, perché poi leggevo anche quello che ha detto Konaté in conferenza stampa. Ha detto: non prendiamoci in giro, è una partita che nessuno vorrebbe giocare. Anzi, forse non so se è più triste, non so te Chiara, tu saresti più triste arrivando terza, cioè vincendo l'ultima partita, oppure... almeno è il contentino, è lo zuccherino dell'ultima partita vinta.
10: Capisco quello che dici, un po' come quando devi scegliere se ruzzolare dalle scale o su un vialetto di ghiaia. Oggi alle 23 italiane, calcio d'inizio, Francia-Inghilterra, sì, la finale per terzo e quarto posto.
0: Sì. Francia e Inghilterra servirà soprattutto per stat-paddare, quello è un termine giovanile che non
10: senti
0: so
10: qua.
0: Se
10: no, infatti sto già mettendolo su Google.
0: Stat-paddare è quando qualcuno aumenta tantissimo le sue statistiche in momenti che non contano molto, cioè in NBA succede spesso, stai perdendo di 60 o stai vincendo di 60, la palla la dai a quello con le statistiche migliori per far arrivare un foglio di statistiche finali di questo giocatore ancora più incredibile, cioè ci sono giocatori che perdono la partita ma festeggiano per aver fatto 80 punti. Mbappé in questo spesso è accusato di stat paddare, cioè di segnare i classici 5 gol al Getafe, ma poi magari nel momento importante non avere la stessa efficacia. Cose
10: è un po' come la Conference League che falsava i dati in attacco della Fiorentina,
0: sì.
10: Non sempre in campionato trovi gli Hearts of Midlothian e allora lì ti rendi conto che forse devi lavorare un po' di più sulla creazione offensiva.
0: Sì, detto questo, sono bisticci da social, ricordiamo che Kylian Mbappé a meno di 28 anni ha segnato in due finali mondiali, ha segnato una tripletta in una finale mondiale. Chiamatemi quando risuccederà, però per tornare alla partita di domani, sarà una partita interessante anche per quello che succederà in tribuna al MetLife Stadium, perché c'è la possibilità, allora innanzitutto ci sarà Pedro Sanchez, premier spagnolo, accanto a Donald Trump.
10: Wow.
0: Quindi non scontato anche per i rapporti Spagna-Stati Uniti e anche per il fatto che Sanchez è stato uno dei pochi a tener testa anche come risposte al Trump degli ultimi mesi, ecco, che ce l'aveva molto con l'Unione Europea, diciamo l'Unione Europea spesso si è nascosta anche dietro alla figura di Sanchez, che è andato proprio contro Donald Trump per tutte le situazioni geopolitiche. Quindi in questo, Chiara, non nascondo la mia simpatia per l'Argentina, però un piccolo contentino ce l'avrei in caso di vittoria della Spagna, perché ci sarebbe Donald Trump che dovrebbe premiare appunto una nazione che a livello internazionale insomma gli ha fatto la guerra, quantomeno a livello appunto di dichiarazioni. Non ci sarà invece Milei, Javier Milei, che è il presidente argentino, perché lui ha detto che per tradizione lui le partite importanti non le guarda allo stadio, le guarderà nel palazzo presidenziale di Olivos insieme alla sorella Karina, con addosso un giubbotto della compagnia petrolifera EPF, perché in Argentina è in inverno e dice di non usare il riscaldamento lui, quindi per far capire anche che il Trump argentino sarà a casa, invece l'anti-Trump, diciamo, ci sarà domani al MetLife Stadium per una partita appunto che vedrà comunque Trump in campo, no? Lo sai, perché a fine partita sarà lui a premiare la squadra vincente. Non so come che sensazioni si suscita questa cosa, l'abbiamo già visto nello stesso stadio nel mondiale per club l'anno scorso col Chelsea, tra l'altro in questo ci sarebbe Cucurella, che potrebbe avere il record di essere premiato per due volte in un anno dal presidente degli Stati Uniti, visto che ha già vinto il mondiale per club col Chelsea. Cucurella che ha detto: in caso di vittoria dei mondiali mi taglierò i capelli. Quindi sarà una notizia anche per i barbieri.
10: Ispirato dal direttore Tommaso Loreto, che in caso di vittoria conference della Fiorentina aveva dichiarato che se li sarebbe fatti tingere da me, tra l'altro, e purtroppo ancora non è stato in grado di rispettare quel fioretto. Non so, Alessandro, se vuoi sbilanciarti in un pronostico, se sei scaramantico, se vuoi chiudere magari.
0: Mamma mia.
10: Come
0: io...
10: vuoi, è casa tua, lo sai.
0: La ragione mi dice che domani la Spagna deve avere qualcosa di più, anche se vi sottolineo piccoli problemi nel pre-gara per la Spagna, perché oggi la Spagna non si allenerà per maltempo. Stessa cosa dovrebbe accadere all'Argentina, è una cosa inusuale a un giorno dalla finale mondiale, però sappiamo che anche i protocolli FIFA sono abbastanza rigidi per il maltempo, non si allenerà. Tra l'altro, tra le mille storie della finale non ho citato, ma c'è Scaloni che affronta De La Fuente, e Scaloni è stato un allievo di De La Fuente ai corsi della Coverciano spagnola qualche anno fa all'Las Rosas, cioè lui proprio ha studiato, era uno studente di De La Fuente, due tecnici federalissimi, perché non hanno allenato, non hanno avuto grosse esperienze nei club. Io quindi ti dico che in questo caso vedo De La Fuente davanti a Scaloni. Chiudo soltanto dicendo che poi ieri c'è stata una conferenza stampa congiunta di De La Fuente, di Scaloni, di Messi, di Dibu Martinez e di Rodri, in cui De La Fuente ha risposto alla domanda che hanno fatto a tutti gli spagnoli, ovvero come si ferma Messi, citando un aneddoto. Lui, siamo nel 2004, Messi fa la spola tra la prima squadra delle giovanili, lui fa l'allenatore del Siviglia, delle giovanili del Siviglia, che è Siviglia-Barcellona.

0: farti capire la longevità di Messi, e poi chiudo davvero, tra Messi e la mia mal ci sono 20 anni di differenza, la stessa differenza che c'è tra Pelé e Maradona, però nessuno di noi ha mai pensato che Pelé e Maradona si potessero affrontare su un campo di calcio. Pelé del 1940, Maradona del 1960. Quando Maradona gioca il primo mondiale 1982, Pelé ha smesso da 5 anni e ha giocato l'ultimo mondiale 12 anni prima, tanto per dare una...
1: Mi sembra l'esempio perfetto per rendere anche l'idea della longevità calcistica di uno dei fuoriclasse, indubbiamente. Alessandro, io ti ringrazio, ti dico, guarda, manca poco più di 24 ore comunque al calcio.
0: Mamma
1: inizio,
0: mia,
1: quindi...
0: il cuore fa ta ta ta ta come il cipollino Boldi nei film.
1: E ovviamente speriamo di trovarti carico da lunedì qui su Radio Firenze Viola dopo la partita. Grazie mille perché mi hai regalato delle belle perle come sempre e poi ci fai sognare. Grazie mille Alessandro Di Nardo.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao. Abbiamo ancora pochissimi minuti. Io intanto esaurirei tanti messaggi che ci avete inviato al 348-7513-933. Claudia ci scrive: a me Ulai ricorda Rui, speriamo, perché è dai tempi di Borca, Aquilani e Pizarro che non ne abbiamo. Io mi sono permessa di girarle anche il link alla copertina di oggi alle 11 su Firenze Viola, è apparsa appunto questa copertina a cura di Andrea Giannattasio con un riferimento al ritorno al 2012, il centrocampo d'autore, e quindi ne approfitto per ricordare anche a voi la possibilità su Firenze Viola non solo di restare sempre aggiornati sulle ultime notizie di casa fiorentina, ma anche leggere tutti gli approfondimenti a cura della redazione. E chiudo, se Marco Tonelli è d'accordo, con il messaggio di Silvana: ciao Chiara, io volevo ringraziare te e chi come te siete stati presenti oggi a Radio Firenze Viola, grazie per essere con noi anche oggi in questo caldo pomeriggio e tenerci aggiornati sulla nostra Fiorentina. Io ovviamente ringrazio te Silvana, ringrazio i tantissimi ascoltatori che ci hanno fatto compagnia, che sono intervenuti in diretta o con i messaggi, e vi ricordo che le dirette per quanto riguarda oggi di Radio Firenze Viola terminano qui, però da domani riprenderanno a partire dalle 16 fino alle 21, quindi in tempo per mettervi poi nella condizione di assistere alla finale dei mondiali, ma avrete modo di immergervi nuovamente in tutta quella che è l'attualità viola con Niccolò Righi, Francesco Benvenuti e con Ludovico Mauro da studio, Andrea Giannattasio dal Viola Park, seguire questo allenamento congiunto con la primavera che inizierà a darci un po' i primi segnali della Fiorentina del futuro. In chiusura proprio un messaggio di Maurizio, quindi lo ringrazio, da Washington ci scrive: la Spagna non si allena per via dell'inquinamento atmosferico che si trova sulla costa atlantica in seguito agli incendi che si stanno propagando in Canada. Io abito a Washington e anche qui sono chiuse le piscine, dicono di stare in casa per via del tempo. E questa è la potenza di Radio Firenze Viola, che poi vi raggiunge ovunque. Io ringrazio Maurizio e giro subito il messaggio anche ad Alessandro Di Nardo in modo tale che possa ampliare quelle che sono le sue analisi in vista della sfida di domani. Ringrazio Marco Tonelli che è stato meraviglioso come sempre, ringrazio tutti voi, da Chiara Bevilacqua è tutto e quindi buona serata.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi.

0: stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
1: Ed eccoci in diretta in questo 18 luglio 2026, 16:04. Un saluto da parte di Fabio Ferri. Riparte la diretta. Al sabato di solito ci ritroviamo un po' prima, ma riparte la diretta su Radio Firenze Viola con l'appuntamento canonico che appunto ha questo onere e onore di aprire le dirette al sabato. Firenze in campo, ragazzi, facciamoci sotto 348 75 13 933 per mandare messaggi di testo ma anche vocali, 055 77 111 71. Dico facciamoci sotto, fatevi sotto. In primis perché sono solo in studio e accompagnato solo dal buon Marco Tonelli alla regia al di là del vetro, che ringrazio e saluto puntuale e preciso come sempre, ma poi perché mi sembra che siamo nuovamente al suono della campana del mercato, non per la chiusura ma per la chiusura di un altro colpo, di un'altra operazione, con la Fiorentina che continua questa campagna di rafforzamento estiva che davvero sta stupendo un po' tutti. Olai è un giocatore della Fiorentina anche dopo un po' di, non so, paura magari ieri che l'operazione potesse sfumare, tra l'altro con note di mistero, note da romanzo giallo o da intrigo internazionale, se volete, che poi proveremo anche a farci spiegare, ma il dato di fatto è che la Fiorentina, dopo aver piazzato i colpi in difesa con Vieri e Dragosin, dopo aver puntellato quindi il suo reparto arretrato con due uomini, uno di prospettiva, uno invece di maggiore esperienza, arriva anche a puntellare il centrocampo. Lo fa dopo l'acquisto assolutamente sorprendente di Attà, anche con Ulay, altro giocatore dal grande potenziale, dal grande talento, che arriva alla Fiorentina appunto continuando così questa serie di incredibili colpi. Parliamo di tutto quanto e apriamo subito, insomma, il momento delle domande con Niccolò Santi. Ciao Nick, che giornata.
2: Eccoci qua. Ciao Fabio, ben trovato. Un saluto a tutti.
1: Un saluto a te e una prima domanda. Insomma, senti, ma ovviamente no, abbiamo raccontato per vari motivi e in vari modi il cambio, diciamo, alla guida del comparto tecnico della Fiorentina, raccontando personalità e esperienze diverse di chi si è avvicendato a chi, ma per un giornalista di mercato com'è questo periodo rinnovato, mi verrebbe da dire, di inizio mercato con tantissimi colpi, perché prima invece eravamo abituati magari un pochino più alla campanella dell'ultima ora, al prestito secco con diritto dell'ultimo secondo?
2: Ma ti devo dire, è molto stimolante da una parte, perché il mercato è iniziato molto diversamente rispetto a quello che ci immaginavamo, con questi colpi onerosi, tanti soldi investiti, dall'altra parte però è anche svilente, perché il momento in cui dalla Fiorentina trapelano smentite anche quando il giocatore è in volo, un po' ti arrabbi. Poi capisco che all'ascoltatore, al tifoso, la cosa interessi relativamente.
1: Ma
2: però...
1: sei Dario Baldi e c'è polemica? Oppure sei sempre Niccolò Santi?
2: No, c'è polemica e non lo nascondo, sinceramente. Poi qualcosa vedrò di scrivere anche stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze Viola a mezzanotte. Però una cosa che non mi è piaciuta, poco rispetto, e quindi da questo punto di vista sono molto arrabbiato. Però poi alla fine sono andato a Bologna insieme ai colleghi, li cito a questo punto, Pietro Pellicciari, Flavio Ognissanti e Giulio Falciai, abbiamo fatto questa macchina.
1: Grandi ragazzi, fra l'altro, ho visto i messaggi in chat, orari improponibili, sì. Grandi.
2: Sì, ma pur di smascherare, diciamo, le menzogne, l'abbiamo voluto fare. Ulay era a Bologna, atterrato poco dopo le una di notte, per cui insomma credo che ci fosse ben poco da smentire a quel punto. Detto questo, l'acquisto è un grande acquisto e quindi da questo punto di vista facciamo solo i complimenti alla Fiorentina.
1: Assolutamente, infatti, poi come dire, ci sarà tempo, no Niccolò, come hai detto, magari poi ci racconterai qualcosa in più anche nell'editoriale di stanotte, mettendo in ordine ore magari di sonno perse, pensieri
2: ma anche
1: emozioni comunque di queste ore.
2: Sì.
1: Però ci aiuti un po' a capire queste 48-24 ore intensissime in cui tra un po', appunto, come dicevo in apertura, si sfociava anche nell'intrigo internazionale e fra l'altro era un déjà vu per quanto riguarda la Fiorentina.
2: No, ma è vero, guarda, ora il discorso è che la polemica è chiusa, lo dicevo soltanto perché sembra di raccontare fesserie alla gente che ci ascolta o ci legge, ma non è così. Comunque le ultime 48 ore sono state molto concitate, ma la verità è che ieri poteva saltare la trattativa. Cioè non c'era niente di certo fino all'ultimo, per questo insomma credo che l'abbiamo raccontata anche con Niccolò Ceccarini con equilibrio, e addirittura al giocatore sarebbero state fatte delle pressioni da una parte, da una frangia del suo entourage, diciamo da degli altri procuratori che gli avrebbero prospettato altre vie di mercato. Poi però il giocatore ha detto di no.
1: E ma si sa quali erano le altre vie? Per curiosità.
2: Ma no, questo non lo so con certezza, so che c'era il Napoli su di lui e che aveva formulato un'offerta al Trabzonspor. Poi magari era una delle vie il Napoli, ma probabilmente ce n'erano altre anche all'estero. Detto questo, il giocatore poi quando è partito dalla Costa d'Avorio per atterrare in Turchia, Istanbul, dove avrebbe dovuto ultimare delle sue pratiche burocratiche, è stato prelevato non da dei malviventi ma da degli avvocati, diciamo, di fiducia del Trabzonspor, che insomma lo hanno invitato a rispettare gli accordi lui e i procuratori con la Fiorentina. Quindi il Trabzonspor da questo punto di vista è stato molto corretto. Dopodiché sono ripartite le conversazioni, i dialoghi tra la Fiorentina e il giocatore più o meno attorno alle 7:30 di ieri sera, e in serata è stato chiuso definitivamente l'accordo, anche se c'era già insomma un'intesa di massimo, una bozza, tanto è vero che il giocatore è partito per l'Italia, per cui anche nel momento in cui ti dicevano stiamo cercando l'accordo, in realtà lui era in partenza, infatti alle 1:30. Trovate tutto insomma su firenzevero.it, foto e video. Ulahi che firma un contratto quinquennale, ancora deve arrivare l'ufficialità.
1: Bravo, andiamo sui numeri.
2: Esatto, ho sostenuto questa mattina le visite mediche, c'era il nostro Andrea Giannattasio a Sesto Fiorentino alla clinica a seguire con foto e video insomma la mattinata. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale, quindi fino al 2031, con un ingaggio anche abbastanza elevato, cioè 1,8 milioni netti a stagione, a salire tra l'altro con i bonus, ovviamente le prestazioni eccetera eccetera. Però è un ingaggio da giocatore, nonostante sia un classe 2006, ma un giocatore importante di prospettiva che la Fiorentina ha voluto fortemente portare alla corte di Fabio Grosso.
1: Allora, intanto ancora grande lavoro Nick, quindi bravi a tutti i colleghi che poi insomma ci hanno creduto, e ovviamente complimenti anche al nostro Andrea Giannattasio che, se volete, fornisce ampia documentazione fotografica del calciatore alle visite, accompagnato se non sbaglio dal padre, vero
2: Nick? Sì, ieri c'era il padre e il procuratore.
1: Mi pare parli anche un po' l'italiano.
2: No, scusami, il fratello,
1: ok, va bene. Non so se abbiamo già in collegamento il primo amico che aveva provato già a telefonarci subito in apertura, Alessandro da Diano Marina. Ciao Alessandro.
3: Buongiorno Fabio, buongiorno Nicolò. Buongiorno. La prima volta che chiamo, grazie, innanzitutto grazie per la compagnia che ci fate.
1: Grazie a te.
3: Volevo fare una piccola riflessione su alcuni vostri colleghi e sul modo in cui hanno dato la notizia di Ulahi alla Fiorentina. Mi riferisco a Sport Italia.
1: Ora Alessandro, solo una cosa, poi ti faccio terminare. Ovviamente noi, insomma, lo sai, no? Commentiamo il nostro lavoro, magari non quello degli altri, perché
3: voi,
1: è poco rispettoso, magari. Vai avanti
3: però,
1: pure.
3: Più che altro mi hanno dato fastidio il modo in cui hanno dato la notizia, perché siccome non ci sono arrivati per primi, o meglio, mi spiego, si sono fidati della smentita della Fiorentina, ovvero di Paratici, non l'hanno presa bene e hanno sminuito di parecchio l'acquisto, tirando fuori la storia che il giocatore sarebbe stato costretto dal presidente del club turco ad arrivare alla Fiorentina, che il giocatore in realtà non era molto contento, che sminuendo l'acquisto, dicendo che sarebbe stato un acquisto da top club europeo, da top club spagnolo o inglese. Ora voglio dire, invece di essere contenti che un giocatore così forte arrivi ad arricchire il nostro campionato, che squadre come la nostra e come il Como decidono di investire alzando il livello, piuttosto hanno sminuito l'acquisto di Ulai. Sarà perché forse non l'hanno comprato la Juve, il Milan o l'Inter, io non lo so, però non mi è piaciuto il modo in cui hanno trattato la notizia.
4: Va bene.
3: Pensare di non arrivare alle notizie per primi, però insomma c'è modo e modo di trattare la questione. Voglio sapere cosa ne pensate voi, per quanto so che non vi potete sbilanciare. Ancora grazie per il vostro lavoro, vi ascolto in radio.
1: Ciao Alessandro, guarda, io faccio volentieri un passo indietro se vuoi, e ti lascio rispondere a te che sei esperto di calciomercato,
2: Ma Ale, intanto non posso che sottoscrivere quello che dicevi tu, Feb,
1: certo,
2: noi
1: certo,
2: parliamo
1: certo.
2: del nostro e non del lavoro dei colleghi. C'è grande confusione su questa faccenda, perché noi quello che sappiamo è che una parte dell'entourage del giocatore, quindi altri procuratori, in quanto attorno a Ulai ci mangiano tante persone, puoi immaginare, insomma c'è veramente un gran caos, certo. Hanno provato a fare pressione nei suoi confronti affinché cambiasse idea e andasse in un'altra squadra, scegliesse un'altra destinazione, che magari era pure più remunerativa per loro a livello di percentuali.
1: Sì.
2: Però il giocatore, diciamo tramite degli avvocati di fiducia comunque del Trabzonspor, quando è atterrato a Istanbul, è stato portato negli uffici legali eccetera, e invitato diciamo a mantenere gli accordi, ma lui non è che non volesse venire alla Fiorentina, quello era una parte dei suoi procuratori. Quindi quello che sappiamo è che semplicemente poi, grazie con la professionalità del Trabzonspor, l'operazione è andata avanti e si è conclusa come doveva essere, si è completata seguendo la linea che era stata intrapresa, anche se appunto attraverso queste pressioni iniziali di altri procuratori di Ulai poteva anche saltare, quello sì.
1: Saluto Damiano, mister Schadenfreude, che mi dice: grande Fabio, di sabato pomeriggio con caldo africano, io e te a tirare il carretto Rione del Pignone Rules. Assolutamente vero, ma c'è anche il buon Nicco Santi, c'è anche l'ottimo Tonelli, e di là comunque ci sono i ragazzi al lavoro in redazione per tutto Mercato Web, e insomma, quindi grazie, ma insomma lavoro di squadra assolutamente. E poi c'è Alessandro che giustamente no, dice: la prossima volta lo sai quando te lo dicono del colpo, mentre fai colazione, falla finita, ecco, quindi capito? Fai poi in temerate, caro Nicco.
2: No, non ho capito sinceramente.
1: No, nel senso, no, dice, penso si riferisca Alessandro a quanto dicevi, eri un po' arrabbiato per via della smentita che poi si è, insomma, si è rivelata falsa del viaggio di Ulai. E Alessandro dice: allora la prossima volta te lo diranno mentre fai colazione, falla finita.
2: Ok, va bene, così. Va bene.
1: Comunque colazione sempre meglio dell'una e mezzo poi... di notte, no?
2: No,
1: no, magari ho capito male io, perché ora vedo che Alessandro riscrive. È in linea? È lo stesso Alessandro? Ci siamo un sacco di Alessandro, ragazzi. Allora, intanto facciamo intervenire. No, non è difficile capirlo, scusami, perdonami, si vede che non ci arrivo io. Allora mettiamo Alessandro in linea, quello al telefono, non so se è lo stesso. No, ma è scritto te Alessandro in linea. Ah, prima, ragazzi.
2: Se vuoi faccio finta di essere io.
1: Sì, Alessandro?
2: Sì, ciao ragazzi, no, volevo fare una domanda a Fabio perché è bravissimo.
1: Sì, no,
2: chi si compra?
1: Esatto, sono talmente bollito che ho visto il messaggio che c'era prima. Era il messaggio di prima, assolutamente, scusatemi, va bene. Alessandro, invece l'altro ti ha detto che la prossima volta te lo dico a colazione.
2: Ma guarda, io tra l'altro non saprei come rispondere nel merito a questa considerazione ad Alessandro, per cui ci giro intorno e comunque
1: no, commentiamo il messaggio di Simone invece. Guarda, buon pomeriggio a tutti, ciao Fabio, per come hanno descritto la conclusione della trattativa di Ulai mi è venuta in mente quella di Milinkovic-Savic, ma stavolta a nostro favore, speriamo avrà un rendimento alla Milinkovic-Savic, questa Fiorentina sembra venga su bene, un po' lo ricorda, ma a me ha ricordato anche lì per lì, quando sembrava si mettesse male, ha ricordato anche un po' la vicenda Berbatov, no? Insomma, si è già fatta storia.
2: Sì, più facile che esatto che ricordi la vicenda Berbatov, perché comunque Milinkovic-Savic era al centro sportivo, diciamo era nella sede della Fiorentina allo Stadio Franchi, e al momento era la firma, poi questa la sappiamo bene, insomma, la racconta Bernardo Provarone, che al tempo era lui l'intermediario dell'operazione, dice si mise a piangere perché fondamentalmente da una parte aveva credo la madre che lo voleva portare alla Lazio, il padre invece alla Fiorentina, c'era di mezzo anche la fidanzata che stava a Roma, e allora lui all'ultimo, insomma, si accorse che la scelta migliore era la Lazio, e quindi una volta che era in sede, stava per firmare, si mise a piangere, disse: io non posso firmare. E a quel punto per Daniele Pradè, allora direttore sportivo della Fiorentina, allargò le braccia e disse: ma che devo fare io? A quel punto andò alla Lazio. No, in questo caso invece Ulai è convinto di venire alla Fiorentina, era semplicemente una frangia dei suoi procuratori che provava a fare pressione affinché scegliesse un'altra destinazione, e così da, come dire, incassare più soldi loro, tanto è così che funziona.
1: Va bene, senti, parliamo anche di un altro argomento, perché insomma Fiorentina, che è stata molto attiva sul mercato in entrata, si parla anche di altri nomi accostati al club viola, no? Insomma, comunque ci sono altri nomi che sono stati descritti anche come molto vicini, come Valdepeñas ad esempio, ma insomma ce ne sono altri. Fiorentina che però sta facendo anche dei movimenti in uscita, mi pare di capire che con Richardson siamo ai saluti.
2: Sì, allora Richardson va alle Havre ed è un'operazione in prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro, quindi Richardson, che ha già salutato la Fiorentina, torna in Francia, in questo caso va alle Havre, ed è un altro prestito, come dicevo, con diritto, esattamente come è stato per il Copenaghen l'anno scorso, al quale è stato girato in prestito con diritto per 10 milioni, in questo caso 8 milioni, anche perché ci sono di mezzo magari delle ammortizzazioni da parte della Fiorentina. Un'altra operazione in uscita che si può fare a brevissimo e che direi praticamente vicina alla fumata bianca, o la conferma, è Alessandro Bianco al Modena, che andrà a titolo definitivo in questo caso. Credo che la Fiorentina incasserà una cifra tra virgolette simbolica, cioè 1 milione di euro. Nel calcio purtroppo si dice una cifra simbolica, vista le cifre che girano. Poteva tra l'altro Bianco andare al PAOK, questo l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, di nuovo il PAOK dove ha trascorso l'ultima stagione, e che il 15 giugno lo poteva riscattare, aveva il diritto per 4 milioni, ma non l'ha voluto fare, e aveva proposto alla Fiorentina di riprendersi il giocatore a costo zero, ma garantendo il 50% sulla sua futura rivendita al club viola, insomma, una volta negli anni a venire. No, in questo caso la Fiorentina ci avrebbe potuto fare veramente anche più soldi, però insomma non so per quale ragione, però hanno preferito non ridarlo al PAOK e in questo caso trattare la cessione titolo definitivo al Modena. Quindi nelle prossime ore Bianco sarà un giocatore del Modena.
1: Situazione Fortini, che è un altro di quelli descritti come impossibile, probabile uscita. Vedevo che Tutto Sport oggi parlava dell'interesse del Torino.
2: Sì, è così, lo abbiamo raccontato anche con Andrea Giannattasio. Il Torino è su Fortini e potrebbero esserci dei nuovi contatti all'inizio della prossima settimana con Urbano Cairo. Piace molto il giocatore, solo che la Fiorentina attualmente ne fa una richiesta un po' alta, cioè più o meno 10 milioni di euro. Addirittura al Napoli so che nelle scorse settimane è stato chiesto pure di più, quindi più o meno 12 milioni. È per questo che attualmente diventa difficile cedere Fortini, perché a queste cifre i club storcono un po' il naso. Perché? Perché il giocatore è in scadenza nel 2027 e non ha alcuna intenzione allo stato attuale di rinnovare con la Fiorentina. C'è anche da dire che più o meno i giocatori che scadono il prossimo anno hanno una valutazione di 10-15 milioni. Vedi Torsved, no? Il Sassuolo sa benissimo di doverlo perdere, però chiede 15 milioni. Lo stesso vale per Dodò, scade nel 2027, però la Fiorentina chiede più o meno 15 milioni, quindi siamo su quelle cifre lì. Fortini costa 10 milioni, vediamo se in settimana si riuscirà a trovare la quadra con il Torino, anche perché ti aggiungo che c'è un interesse concreto da parte della dirigenza viola per João Mario della Juventus. La Juventus ha preso Celik nelle scorse ore, quindi il sostituto di João Mario, che è ai margini del progetto bianconero. Ha un contratto fino al 2030, ma lui pure sa che non sarà al centro appunto delle idee di Spalletti, per cui la Fiorentina lo ha messo nel mirino e ancora non ha formulato un'offerta ufficiale a Massara, direttore sportivo della Juventus, però nelle prossime ore lo potrebbe fare, liberando un posto sulla fascia.
1: Allora, io voglio dire una cosa agli amici che ci scrivano appunto di come è stata trattata la notizia da parte di Sport Italia. Ragazzi, mi mettete in una posizione scomoda, non mi va neanche di commentarle, sinceramente, ma come non commenterei nessun'altra testata. Magari si può scherzare, si può fare una battuta a volte, che ne so, su qualche talent delle partite che magari si esalta un po' troppo, ma vedo che arrivano anche messaggi come dire abbastanza dai toni duri, quindi sappiate che è meglio se parliamo di Fiorentina piuttosto che parlare di come vengono andati i volpi di mercato della Fiorentina da un emittente che non è la nostra. A noi ci interessa come viene forte la Fiorentina o se non viene forte eventualmente. Chapeau per Niccolò e tutta la redazione, Flavio dalla Svezia, e poi guarda, c'è Paolo e Sandro che ti fanno sostanzialmente la stessa domanda, perché ci ringraziano della compagnia di fare questo servizio sul mercato della Fiorentina, ma si domandano una cosa e poi la domanda si fanno un po' tutti a sto punto dopo questa partenza di mercato così tambureggiante: ma quando parte il mercato degli esterni, delle ali, come dice qualcuno, come Sandro ad esempio?
2: Presto, molto presto, perché ne ha bisogno grosso di un esterno, almeno di un esterno subito, perché ne serviranno tre o quattro, considerando che non c'è Solomon. A questo punto Solomon non penso che lo prenderanno più, perché il Tottenham non è sceso a miti consigli, non ha accettato di chiedere, cioè di prendere 7-8 milioni da questa operazione, ma ne chiedeva sempre 10, per cui Solomon risulta difficile che torni. È il motivo per cui la Fiorentina deve fare 4 esterni, e devo dire che Bakayoko piace molto dell'Ipsia. In questo momento è probabilmente il giocatore da tenere sott'occhio, no? In generale anche più di Coleosso, perché Coleosso non ha preso una decisione, la Fiorentina sta aspettando, poi più che altro il Burnley, no? Perché se fosse per Coleosso, lui la preferenza l'avrebbe per la Fiorentina, ma certo è che ha un contratto fino al 2029 e non è che decide in autonomia.
1: Certo.
2: Per cui il Burnley sta aspettando di capire se ci siano altre offerte più vantaggiose, se possa con qualche modo anche pressione sul giocatore. Quindi per adesso la Fiorentina è in attesa, mentre segue con grande attenzione Bakayoko dell'Ipsia, me l'hanno confermato anche nelle scorse ore dalla Germania. C'è da dire che l'Ipsia non lo cede così a cuor leggero Bakayoko, certo non alza nemmeno le barricate, per cui se arriva un'offerta si siedono al tavolo e trattano, però ecco, lì in quel caso fa la differenza la volontà del giocatore, che può aver voglia anche di fare una nuova esperienza all'estero, e devo dire comunque chiedono almeno 20 milioni di euro, per cui magari si può fare in prestito con obbligo condizionato, però cifra è sempre 20 milioni di euro. E fammi dire anche che con l'arrivo di Ulai decade ufficialmente la pista Arocodare, perché Arocodare è extracomunitario e la Fiorentina non ha più posti, non ha più slot per il giocatore extracomunitario.
1: Quindi si potrebbe dire slot, dimentica, perché no, vabbè, questa l'ho dovuta dire, abbia pazienza, ma so che tu sei un grande fan, no?
2: Sì, Tiziano Ferro, certo.
1: Sì, penso sia Tiziano Ferro, effettivamente. Simone aggiunge la nota di gossip anche alla storia di Milinkovic-Savic, dicendo: sta a vedere, e poi Milinkovic-Savic si è pure lasciato. Quindi, insomma, alla fine, poi tutta sta Roma, e poi si è pure lasciato la ragazza. Valerio torna su Sport Italia, mentre c'è Alessandro Viola e dice: Paratici è bravo a nascondere le tracce. Quindi sarà difficile intercettare l'arrivo dei probabili esterni. Sarà difficile, Nick, ma te sei un segugio, cioè proprio, quindi non ti scoraggi.
2: No, io sono testardo, diverso.
1: Sei testone.
2: No, non ci andavo ieri, sì, a Bologna non ci andavo, se no ieri notte.
1: Però Bologna sempre bella, vale sempre la pena. Ora l'aeroporto, un bel aeroporto. Certo. Tra l'altro,
2: e saluto anche Andrea, io, l'ascoltatore da Bologna, che ci segue sempre ogni giorno, e c'era pure lui all'aeroporto.
1: Grande. Ma era lì perché partiva o era lì perché aveva avuto la soffiata?
2: No, era lì perché aveva avuto la soffiata.
1: Ah, ma sì, pensa.
2: Sì. Tra l'altro ti aggiungo, secondo me, una buona parte dei tifosi stava aspettando la I nell'aeroporto sbagliato, perché abbiamo saputo all'ultimo che non arrivava all'aeroporto Marconi, credo si chiami così, no, di Bologna, quello principale.
1: Sì, l'aeroporto di Bologna, sì.
2: Credo che la maggior parte dei tifosi fosse lì, invece lui arrivava a un altro aeroporto, credo si chiami TAG, una cosa del genere, non sono molto esperto, però un aeroporto.
1: Ci sei andato, Nicco, quindi insomma dovresti saperlo, bene o male.
2: Sì, no, è che comunque eravamo in quattro, ti devo dire, di quattro se ne è fatto uno praticamente, cioè quello che guidava, che è il buon Pietro Pellicciari.
1: Meno male c'era Pietro, davvero, davvero, meno male c'era Pietro. Sì. Vabbè. Sì, termina l'aviazione generale Bologna, è questo direi il tag da lì.
2: Sì, e dove arrivano i voli di linea, no?
1: Perché in quell'altro arrivano i voli di cosa? Di punti? I voli di linea arrivano anche al Marconi, vabbè.
2: No, no, ma c'era un motivo.
1: No, vabbè, non lo so. Non lo so. Allora, denunciamo questa profonda ignoranza. Ma se qualcuno è esperto di voli da Bologna, ci può contattare e spiegare un po' la situazione. Perché Niccolò Santi è stato in un aeroporto che non sa dov'è di fatto. Cioè, è bella questa storia. No. È una roba un po' da Matheson, no? Questi racconti dell'assurdo. Bernardo mi ha detto, Bernardo qua ovviamente penso si riferisca a Brovarone, lo dice Stefano 69, mi ha detto che la colpa fu del direttore Rog, che tornò a Firenze senza aver fatto firmare un precontratto o addirittura il contratto al giocatore. Nella notte la Lazio riuscì a chiudere col giocatore e buonanotte nella notte, giusto appunto, ti ricorderai anche di Diego, buonanotte, giocatore argentino, visto anche la maglia del River Plate. Massimo da Sesto Fiorentino dice, una volta ufficializzato la Ida a prendere 4 esterni, 2 titolari e 2 riserve fra Bakayoko, Noah Lang, Antonio Nusa, Isaksen. Ah, ecco, Leoscio ci mette pure dentro. Poi siamo a posto per lottare per i primi posti, forse, anzi di sicuro, anche per lo scudetto.
2: Vabbè, il centrocampo di assoluto livello.
1: Il centrocampo è forte. Tra l'altro quest'anno la Fiorentina avrà il vantaggio, no? O lo svantaggio secondo me in senso assoluto, ma il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.
2: È vero, sì. No, è vero, infatti è solo che bisogna capire se hanno messo in conto o meno di vendere i Fagioli. Perché il centrocampo, stanti così le cose, penso sia Fagioli, vertice basso, Ulai mezzala e Atta mezzala, per cui è un grandissimo centrocampo, solo che ti mancano gli esterni, quindi adesso, come diceva l'ascoltatore, punterà la Fiorentina a portare alla Corte di Grosso un esterno d'attacco di livello. Credo un altro investimento, guarda, te ne parlavo oggi privatamente con Niccolò Ceccarini, che probabilmente
1: privatamente con Niccolò Ceccarini
2: ci chiamiamo tipo 3-4 volte l'ora
1: privatamente, però questo lo fa,
2: sì, certo, sì. Poi vabbè, se lo vuoi chiamare possiamo fare una telefonata anche in diretta,
1: anche pubblicamente, va bene.
2: Sì, però che probabilmente i colpi di mercato seri e seri, capisci che termine forte è, devono ancora arrivare, per cui sarà una sessione bellissima da questo punto di vista per i tifosi e per gli ascoltatori, che invito a seguirci ogni giorno per questo.
1: Allora, guarda, in chiusura, perché poi abbiamo un altro collegamento subito a ruota, ci chiede Luca se Bakayoko è comunitario. Questo posso rispondere anch'io, sì, è giocatore con doppio passaporto belga e ivoriano. Poi, quindi ciao Luca da Sassicaia, portaci una boccia. Ma se uno va via da extracomunitario, perché non puoi prenderne un altro? Ragazzi, è stato un po' spiegato diverse volte, ma mi sa che ha ragione il buon Nicco Santi. Però
2: non puoi, no,
1: esatto, se vuoi, però Bignami, Nick, Bignami, lo sai cosa vuol dire Bignami?
2: Ma è semplicissimo, contano gli acquisti, tu puoi acquistare 2 extracomunitari in una stagione, basta, quindi chiunque vada via non libera niente.
1: Ok, benissimo. Bignami più Bignami di così non ce l'ha perso. Ultima risposta davvero telegrafica del nostro Nico Salti, campione della notte, il bello di notte un po' la Zibi Boniek. Salve, sono Claudio, penso che Solomon non sia un discorso chiuso, penso che all'ultimo arrivi, secondo me è già d'accordo con Paratici. C'è questa tresca sul cellulare privato di Paratici, si scrive con Solomon, non so, come la vedi?
2: Perché il problema non è Solomon, anche se i problemi fisici un minimo di dubbi l'hanno messi, l'hanno trasmessi, no, alla società. Il problema è che non lo volevano proprio per questo motivo pagare quanto chiedeva il Tottenham, cioè 10 milioni. Per poco più della metà l'avrebbero fatto, però il Tottenham, per quanto lo consideri un esubero, non vuole scendere a patti fino a 5-6 milioni, e adesso la trattativa la considero praticamente arenata. Però sai, un 1% di possibilità lo lasciamo aperto sempre, ovviamente.
1: Va bene, è stato un piacere, caro Niccolò Santi. No, mi fa ridere. Paolo dice: ma dove è andato Nick? A me risulta che Bologna abbia un aeroporto solo. Su questa cosa ci torneremo. Di dove è andato in realtà Niccolò Santi? Ragazzi, probabilmente Kubrick ha fatto le riprese di un falso atterraggio di Ulai, e Niccolò Santi era una delle comparse. Nick, grazie mille, sei un grande. Non essere troppo arrabbiato.
2: termina l'aviazione generale.
1: Sì, va bene, dai, stai zitto, stai zitto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Di corsa a intercettare anche il prossimo ospite, mi dirà Tonelli, sì, di corsa, ma mi devi passare il numero, giusto? Eh sì, è vero, te lo passo. Madonna, Tonelli, però che disgrazia che sei. Abbiamo anche un messaggio audio, se non sbaglio, quindi nel frattempo, se mi vuoi togliere dall'impiccio, potresti mandarlo.
4: Ah, buonasera. Ma ragazzi, ma che ce ne frega di chiediana sportiva?
1: Oh, bravo, è un po' la vostra filosofia.
4: Io personalmente ho smesso di guardarli da quando gli hanno buttato fuori Edolin in diretta, poraccio i ragazzi, insomma, non aveva detto nemmeno nulla di. E poi la Belloccia anche perché per solidarietà. Ma a parte questo, ma fondamentalmente il giocatore è arrivato da noi. Siamo tutti contenti. È un gran giocatore, è un gran colpo. A noi ce ne deve fregare di questo. Quindi, cioè, lasciare chiacchiere a tutti, perché quest'anno si è fatto un mercato che sono tutti invidiosi, tutti.
1: Tutti invidiosi, secondo me tanti invidiosi o comunque arrabbiati dei grandi club, perché alcuni nomi se li sono fatti un po' sfuggire, perché la Fiorentina ci è arrivata prima. Ma ragazzi, ma è così da Vieri, perché anche su Vieri c'erano tanti club europei che pensavano di arrivare prima, invece la Fiorentina per una volta con il nuovo corso Paratici ha dimostrato di avere anche questa abilità nell'anticipare la concorrenza avversaria. C'è Marco il Pecora che dice: ciao Fabio, una domanda, secondo te non c'è troppa euforia? Personalmente rimarrei con i piedi per terra, come si dice, fly down. Ognuno vive, diciamo, la fede viola a modo suo. È storico, secondo me, nell'ambiente il difetto di farsi un po' trascinare, però devo dire, cioè, per una volta mi sembra che, come dire, l'entusiasmo sia ben riposto. Cioè, mi sembra che, lo dicevamo magari anche l'anno scorso, e quindi queste sono parole che valgono quanto valgono, ma visto che Marco mi chiede la mia opinione, anche l'anno scorso c'era molto entusiasmo, quest'anno mi sembra addirittura l'entusiasmo sia meglio riposto. Ecco, ci siano delle qualità nei giocatori, delle caratteristiche nei giocatori che stanno arrivando a Firenze che, come dire, fanno sì che staccare leggermente i piedi di terra, non so se è il momento di farsi prendere da facili entusiasmi, forse non lo è mai, però, come dire, alcuni nomi di questo mercato fanno legittimamente sognare. Allora, di mercato si continua a parlare, ma non solo, perché ricordo che questa è una trasmissione a 360 gradi sportiva che si occupa un po' di tutte le vicende e non solo di quelle del calciomercato della Fiorentina. Oggi qualifiche di Formula 1 in uno dei gran premi più belli, cioè in uno dei circuiti più belli, ovvero Spa-Francorchamps in Belgio, Q2 in corso con Antonelli che per il momento guida il gruppo, il pilota italiano era stato anche il più veloce nelle libere. Ricordo anche il Tour de France con una gran bella tappa in corso di svolgimento, e ricordo che stasera va in scena la finalina, la finale terzo e quarto posto dei mondiali tra le insoddisfatte, la Francia e l'Inghilterra. L'Inghilterra mandata a casa, ma in questo caso alla partita per il terzo e quarto posto dall'Argentina, la Francia invece dalla Spagna. E noi andiamo subito a collegarci con un collega iberico come Mario Gago di Onda Cero. Ciao Mario, come stai? Mario?
5: Ciao, un piacere salutarvi, come state?
1: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai?
5: Bene, diciamo che aspettando che arrivi la grande finale.
1: Chiaro.
5: La grande finale contro l'Argentina, tanto caldo a Madrid, non solo per il calcio ma anche per l'ambiente che c'è, no? C'è molta attenzione per provare a conquistare la seconda stella.
1: Senti, ma ci racconti appunto un pochino come la vivono gli spagnoli, visto che, sai, noi ormai siamo un po' disabituati a questa pratica sportiva che viene fatta ogni 4 anni, e quindi magari ci racconti un po' com'è la Spagna, come la state attendendo, se si va anche oltre magari un po' certe rivalità così territoriali.
5: In tutte le piazze di tutte le città di tutto il paese si sta iniziando a mettere schermi giganti, feste. Qua a Madrid c'è la Plaza Selección, che hanno chiamato la piazza di Colón, dove c'è praticamente un fan fest, dove andranno mille persone a guardare la partita. Ma in particolare questa nazionale spagnola è stata una nazionale che ha conquistato po' a po' il cuore di tifosi spagnoli, perché sì, arrivava un gruppo vincente della Euro, che comunque aveva fatto la finale di Nations League, aveva perso col Portogallo, però senza grandi nomi, senza grandi pretensioni, e po' a po', nonostante hanno iniziato così così la fase gironi, è stata la nazionale che è cresciuta, che ha fatto grande performance, che diciamo dal Belgio e poi soprattutto dalla Francia ha conquistato i tutti, e questo potere che ha il gruppo sopra qualsiasi stella ha fatto che la gente è molto orgogliosa, no? di una nazionale molto particolare, senza stelle, perché la Minyamal non ha fatto ancora diciamo la differenza in questo mondiale, ma il gruppo che fa un gioco preciso e prezioso e che fa rendere gli spagnoli orgogliosi.
1: E poi c'è il talismano Oyarzabal che la butta dentro.
5: Oyar Haaland, come lo chiamano, che si è guadagnato il soprannome.
1: Sì,
5: lui ha una freddezza veramente importante, perché De La Fuente dice sempre che se fosse un altro attaccante di un'altra nazionalità sarebbe considerato di più, però diciamo che la sua personalità, la forma di essere va perfetta per questo gioco della nazionale, perché lui non si mette mai nervoso, non ha bisogno di toccare la palla 30 volte per entrare in gioco, è un lavoratore, è un tipo che si vede, no? Che si rende umile al gruppo, che è il primo a difendere, il primo a sacrificarsi, e per questo è molto importante questo tipo di attaccante in questa nazionale. Magari non è David Villa, ma comunque le statistiche dicono che ha segnato 30 gol in 60 partite con la nazionale spagnola, che non è, sono cifre basse, diciamo così. E lui soprattutto, anche quando si veste la maglia della nazionale, fa una performance veramente buona, sicuramente meglio anche che quando veste quello della Real Sociedad, e questo mancava anche la Spagna, giocatori che giocano meglio in nazionale dello stesso club.
1: Ricordiamo stasera alle 23 italiane Francia-Inghilterra per il terzo e quarto posto, e invece domani alle 21 poi la finale tra Spagna e Argentina, con appunto queste due nazionali a caccia del trofeo più importante di tutti, del trofeo sognato da sempre, del trofeo che è conteso da Messi, assoluto protagonista per l'Argentina, e Yamal, protagonisti poi di quella storica foto con Yamal bambino. Ma caro Mario, noi ti dobbiamo strappare a questo sogno mondiale, perché siamo dei pragmatici ma anche dei sognatori, soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina. Giusto. E siccome sei a Madrid, adesso ci racconti Valdepeñas, visto che è uno degli obiettivi di mercato, un giocatore accostato ai Viola.
5: Un giocatore, un difensore che non si aveva parlato sicuramente molto di lui, però che con Xavi Alonso è riuscito a fare qualche partita, soprattutto in Coppa del Re, che si è visto che ha delle caratteristiche. Un giocatore che ancora deve crescere, che diciamo che è un difensore che si situa bene, però che ha questa bella predisposizione per giocare la palla, e che in questa nuova Fiorentina di grosso potrebbe starsi, perché anche può fare il centrale, può fare il terzino, è abbastanza moldeabile, no? È abbastanza duttile, quindi è vero che è un giocatore ancora per scoprire. È un giocatore ancora che secondo me deve maturare, perché non è adatto al primo livello del calcio.
1: Quindi non lo
5: però
1: vedresti
5: potrebbe
1: pronto.
5: Potrebbe essere mano a mano, con personalità e soprattutto bene affiancato, potrebbe essere interessante. Secondo me è un'opzione per azzardare, però comunque un giovane e soprattutto che viene di una cantera come il Real Madrid, che già abbiamo visto che sta facendo dei giovani molto interessanti. C'è l'esempio di Jacobo Ramon, che si è preso subito il Como, sì, e anche con grande, secondo me, facendolo molto bene. Lui, diciamo che è un profilo anche meno mediatico e che ancora deve crescere di più, quindi per me è un giocatore interessante in prospettiva, però deve ancora essere inserito la rosa mano a mano, non subito titolare, un giocatore subito per affidare la difesa della Viola, ecco.
1: Senti, Mario, ti continuo a chiedere un po' di prospetti dal calcio spagnolo, visto che se ne accostano tanti alla Fiorentina. Tra questi c'è anche un italiano, per la verità, ma Matteo Ruggeri è in uscita dall'Atletico Madrid?
5: Dipende, perché inizialmente si penserebbe di no, perché Ruggeri l'anno scorso si è guadagnato tutta la tifoseria dell'Atletico con la sua grinta, con la sua capacità di anche di fare i cross quando è salito e quando ha fatto la differenza in attacco, però soprattutto di lottare, di aderire a quello spirito che vuole il Cholo Simeone. Quindi inizialmente, per come ha giocato l'anno scorso, pare essere dentro del progetto Simeone. Certo è che se l'Atletico di Madrid arriva all'opportunità di fare una plusvalenza, potrebbero pensarsi, però inizialmente non è vendibile, no? Non è che lo stanno cercando una squadra.
1: Senti, ma come si pronuncia invece? Joaquín Osso o Oso?
5: Osso, no? Joaquín, sì, questo ragazzo del Sevilla, sì, che ha questo soprannome. Lui, secondo me, è un'azione molto più interessante, Víctor Valdepeñas, perché per esigenze ha giocato già abbastanza partite della Liga. È un giocatore anche per lo stile di gioco di Grosso, secondo me potrebbe essere interessante, perché anche lui ha la capacità di giocare sia esterno, sia a volte mezzala, sia terzino sinistro, e è molto educato tatticamente e anche tecnicamente, secondo me si evolverà. Un giocatore che si è dimostrato che aveva più capacità di fare la differenza di quello che sembrava. È un giocatore che, come vi dicevo, a differenza di Valdepeñas, lui già ha giocato già in la Liga, si è preso la titolarità tante partite, diciamo che senza azzardare quello che non so fare. Secondo me è un ragazzo che ha molto interiorizzato dove può essere forte, soprattutto i tempi del gioco. Quindi per me è un giocatore che la Fiorentina sì dovrebbe puntare, e anche per essere titolare, solo che certo lì stiamo parlando di più di 20 milioni, mentre Valdepeñas magari 8 milioni di euro potrebbe comprare la Fiorentina. Però è vero che per me la differenza c'è, è un ragazzo pronto per essere titolare, e anche una proiezione di futuro, una prospettiva di futuro molto interessante.
1: Ti lasciamo, ma prima ti faccio le ultime due domande. Una è, visto che comunque tu conosci molto bene il calcio italiano, se ti sta sorprendendo un po' questa Fiorentina così protagonista del mercato subito nelle prime battute, e intanto dai, approfondiamo questa.
5: Per me è giusto che sia così, dopo una stagione dell'anno scorso che ha sorpreso a tutti la Fiorentina per il malandamento, si stava una rivoluzione. Penso che Grosso anche lui ha chiesto questa rivoluzione di cambiare, soprattutto da dietro, no? Mettere le basi, come si hanno portato i difensori, Dragusin e compagnia, e ora di creare qualcosa di diverso, perché si stava andando con un mercato che non stava andando bene, e ora ci sono le idee di rigiovanire la squadra, di comunque provare a essere protagonista, secondo me, più ancora con la pala, e avere le idee chiare. Io guardando per esempio della Liga Spagnola, le squadre di zona media che stanno facendo bene hanno fatto così. Esempio del Celta de Vigo, due stagioni di fila in Europa League e anche facendo bei campionati. lì con una struttura di gioco molto chiara, con Giraldez, un allenatore che ha le cose chiare, che si può confrontare con Grosso più o meno, perché lo stile di gioco potrebbe essere simile. Certo, loro hanno Iago Aspas, però la Fiorentina ne ha altri giocatori, vediamo che succede con Muisquén, però comunque essere protagonista e soprattutto avere un'idea chiara per me è la chiave per ribaltare la situazione rispetto all'anno scorso, quindi con grande curiosità come può andare.
1: L'ultima ovviamente non può che essere nuovamente sul mondiale, ti chiedo, ma in Spagna esiste il concetto di fioretto, faccio il fioretto, cioè mi privo di qualcosa se la mia squadra del cuore vince, lo faccio in virtù di questa cosa?
5: Certo, certo, è diventato virale Fabio che Cucurella ha detto che si vinco tatua. Il mondiale mi faccio il tatuaggio del Luis de la Fuente.
1: Sì.
5: Il pelato Luis de la Fuente, non si sa.
1: E come si dice, fioretto?
5: E quindi c'è tanta gente che mi sta imitando e tutto quanto. È vero, devo dire che in queste ore prima della finale, questi giorni, gli argentini stanno tirandola un po', facendo un po' di sfottò,
1: sì,
5: nel senso che gli spagnoli viviamo meno il calcio dei loro argentini, che per loro è una religione, per loro ecco ci saranno più argentini alla finale assolutamente, perché c'è la gente che ha venduto la macchina per andare lì, c'è la gente che il bambino che ha venduto la PlayStation per poter tutto questo, no? Per loro il calcio è religione, per noi gli spagnoli se segue il calcio, siamo appassionati di calcio, ma sicuramente meno degli italiani e soprattutto molto meno degli argentini, ma comunque si fermerà tutto il paese per guardare questa finale, perché vi dico, è stata una squadra che po' a po' è innamorato a tutto il popolo spagnolo.
1: E allora toccati, ma suerte caro Mario, bocca al lupo per domani.
5: Grazie.
1: Break the leg, non so come dirtelo, ma insomma, no, come si dice in spagnolo? Non c'è un modo di dire
5: No. Sì, suerte, no, non, suerte, c'è,
1: suerte. Non c'è bocca al lupo, no? Ok, va bene,
5: nell'italiano non c'è.
1: Vabbè,
5: sì,
1: dai.
5: Sì, sì.
1: Vabbè.
5: Però comunque dai, ringraziamo. Secondo me, se la partita va con il calcio giocato come deve giocare la Spagna, vinceremo. Però è una finale, loro giocano con la epica, con tutto questo, quindi sì, potrebbe capitare qualcosa. Spero ci divertiamo, che sia una finale mondiale bella.
1: Assolutamente. Grazie mille Mario Gago, è stato veramente un piacere parlare con te.
5: Grazie a voi.
1: Un abbraccio a Mario, che salutiamo, che ci ha fatto un po' il quadro anche della situazione legata un po' a tanti nomi che arrivano dalla Spagna, da quello di Ruggeri che potrebbe essere in uscita per l'Atletico Madrid, fra l'altro Ruggeri in mezzo al caso, no, legato poi ai suoi messaggi audio vocali, se non sbaglio sono stati tirati fuori da Fabrizio Corona, poi ci ha parlato di Valdepeñas, devo dire insomma, cioè ha messo un po' in guardia, dice, è un prospetto interessante, però forse non pronto per il primo livello, molto più convinto su Oachinoso o Osso, appunto, come si dice. Siamo quasi in chiusura di prima parte di trasmissione, siamo anche in chiusura delle qualifiche del Gran Premio di Belgio, con il appunto l'ultima fase delle qualifiche dove si sfideranno i 10 più veloci per la pole, c'è Antonelli e c'è Russell, c'è Leclerc e c'è Hamilton, c'è Norris e c'è Piastri, quindi ci sono tutti i top team e i piloti dei top team, con poi inserirsi nella top 10 anche l'Imblad con la Racing Bulls e Bortoleto con l'Audi. Ora saremo a vedere chi farà la pole, 11 minuti e 20 secondi e lo scopriamo. Francesco ci toglie dall'impiccio, dice TAG è l'aeroporto, è la parte dell'aeroporto di Bologna, scusate, per i voli privati ed elicotteri. Francesco, c'era un po' da immaginarselo, cioè, noi non siamo molto deduttivi e soprattutto Niccolò Santi non sa dove va. Tommaso, anche rispondendo un po' forse a Marco che prima diceva forse bisogna volare bassi con i piedi per terra, dice che male c'è a sognare, finché si può godiamoci questo momento fantastico, e l'ho detto, non c'è niente di male nel sognare, ognuno può vivere il tifo a modo suo. Poi ovviamente ragazzi, io apprezzo molto l'entusiasmo, dico, secondo me quest'anno è anche meglio riposto che in passato. Prima di cominciare a parlare di scudetto, ecco, lì do ragione a Marco, andiamoci un pochino più con i piedi di piombo, o di un altro materiale un po' meno pesante se volete, ma comunque con i piedi pesanti. Abolirei questa partita per assegnare il terzo posto. Beh, devo dire che anche a me non piace particolarmente. Fra l'altro mi è capitato con la Savino del Bene quest'anno di andare alla Final Four della Champions League di pallavolo femminile. Savino del Bene che ha perso la semifinale, quindi poi ha giocato la finale per terzo o quarto posto. Devo dire che sia noi dello staff media della Savino, sia lo staff media di Conegliano, parlavamo prima della partita e un po', insomma, riflettevamo sul fatto che questa partita, certo, consente agli organizzatori di portare un po' di gente sugli spalti, di portare un po' di gente al palazzetto, dà una medaglia, quella di bronzo, e ci mancherebbe, comunque c'è l'orgoglio di essere i terzi in Europa, o nello specifico invece del mondiale, i terzi nel mondo, però è una partita in cui si arriva sempre dopo una sconfitta, che si gioca sempre magari con un animo un po' particolare, con uno stato d'animo un po' particolare. Abbiamo preso un grande talento, questo è quello che conta, dice Federico Dai Boschi. Io sono assolutamente d'accordo, anche perché non voglio tornare sulla polemica che appunto non posso nemmeno commentare più di tanto. Posso capire, voi siete liberi, giustamente, come si diceva anche l'altra volta, siete liberi di criticare chiunque, di criticare anche noi, di cambiare canale, di sfrequenzare sulla radio, potete fare quello che vi pare. Poi ovviamente ognuno giudica i pareri e le opinioni e si fa un'idea. Nick, non ti arrabbiare, questo è un messaggio per il Santi. Nick, non ti arrabbiare, ma Ulay è arrivato proprio all'aeroporto Marconi, all'interno dello stesso perimetro dell'aeroporto Marconi è presente un'area, un terminal separato dedicato esclusivamente ai voli privati, ai VIP, ai voli business. Paolo da Milano, con tanti complimenti per l'ottimo lavoro che fate. Paolo, grazie di aver chiarito ancora più nel dettaglio la vicenda Santi, che appunto è andata a Bologna all'aeroporto non sapendo assolutamente dove era. Simone dice: non era complicato, bastava prenderne uno che ci capisce di calcio e sa fare calcio e non spendere senza cognizione, riferendosi ovviamente il lavoro di Paratici e screditando un po' il lavoro dei dirigenti del passato o dell'immediato passato. Questo resta da interpretarlo. Fabio, per favore, fai complimenti al giornalista spagnolo per come parla davvero bene l'italiano, davvero bravo. Guarda, secondo me poi Mario è bravissimo in generale, io lo conosco da tanto tempo, pensa, lo conosco da quella famosa partita con il Torino dove tra un poco non si spacca il gemellaggio, se non sbaglio gol di Marcos Alonso che imita Joaquin facendo il torero, o proprio gol di Joaquin, non me lo ricordo, forse ve lo ricordate voi. Eravamo allo Stadio Olimpico di Torino, ricordo i tifosi del Toro piuttosto incavolati, scusate, stavo andando lungo, e in quell'occasione ho fatto la conoscenza di Mario, che è stato tanti anni a Torino, conosce molto bene il nostro calcio, conosce molto bene l'Italia e parla un ottimo italiano, senza dubbio. Claudio commenta il video che appunto è presente nelle stories del nostro WhatsApp, il video dell'arrivo di Ulay atterrato in Italia, e dice: andiamo, mettendo la bandierina ivoriana. E poi c'è Luca Lafucecchio che ci ha mandato un messaggio vocale, non so se lo possiamo già ascoltare. Caro Marco Tonelli, vai.
6: Scusate, una riflessione. Dica. Vedendo che Paratici il mercato lo aggredisce, al contrario della scorsa dirigenza dove lo subiva, sì, aspettando offerte, diciamo avanzi del mercato, secondo me potrebbe anche pensare di portare subito diciamo a grosso i giocatori che gli servono per fare sperimentare il suo modulo, per cementare insomma il suo credo tattico, quindi gli esterni dovrebbero arrivare subito, penso.
7: Un pomeriggio Duca da Fuscecchio, ma io volevo votare passo, mi sapete dire quando l'imperatore Paratici mi porta Bellingham da affiancare a Moise Kean,
1: sì,
7: solo per vincere il terzo scudetto almeno, hey, per il momento.
1: Jude. Ragazzi, ora non, vedi, per questo dico vogliamo passi, perché poi dopo qualcuno ci crede per davvero. Ora era una simpatica battuta di Luca Lafucecchio, ma qualcuno ci crede per davvero e poi arriva Bellingham. Ragazzi, Bellingham non arriverà in questa seduta di mercato, mi sento abbastanza sicuro di poterlo dire. Però dai, no, ci sta, ripeto, ognuno la vive un po' a modo suo, è bello avere entusiasmo, è bello che in città ci sia entusiasmo, sicuramente con un po' di risultati diversi rispetto a quelli della passata stagione si sta più sereni tutti. perché poi il calcio influisce anche nella nostra

0: di voi parlano delle ali, le alette non quelle di pollo buonissime, ma delle ali che vuole mettere la Fiorentina o che deve mettere la Fiorentina per andare con il 4-3-3 sempre esibito da grosso. Poi vediamo ragazzi, perché magari nelle segrete stanze si parla di 4-3-2-1 e andiamo tutti nel muro cercando gli esterni. Sicuramente qualcuno sarebbe contento se andassimo nel muro, ovviamente solo in maniera così mercatara. Ci fermiamo qua, torniamo tra poco, 16:58, ancora un'ora da vivere insieme con Firenze in campo.
1: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci tornati in diretta con Firenze in campo, l'appuntamento che tutti i sabati apre la diretta qua su Radio Firenze Viola. Ci siamo spostati ovviamente, l'avrete notato, non dalle 2 alle 4 ma dalle 4 alle 6, perché ovviamente non vogliamo raccontarvi solo il mercato, ma in questa seconda ora ci avviciniamo anche all'allenamento pomeridiano della Fiorentina al Viola Park, e quindi tra poco andremo anche da Andrea Giannattasio per insomma avere un po' di aggiornamento sull'arrivo della squadra e quant'altro. Poi a seguire dalle 6 in poi sicuramente approfondimenti anche maggiori per quanto riguarda la preparazione della squadra di mister Fabio Grosso. Intanto però, visto che è il protagonista di giornata, tornerei su Ulai, che abbiamo visto ai mondiali, che abbiamo visto con la Costa d'Avorio impressionare, lui classe 2006 davvero promettente, per cui la Fiorentina ha sborsato 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita al Trabzonspor. Parliamo di Ulai e della Fiorentina, ma anche ovviamente di questo mondiale che stiamo vivendo in questi giorni, con il collega di Ultimo Uomo Emanuele Mongiardo, che ringrazio e saluto. Grazie Emanuele di essere in collegamento ancora una volta con noi.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Emanuele, abbiamo incrociato qualche volta la nostra strada, perché appunto ti capita di seguire la Fiorentina e di seguire un po' il percorso della Fiorentina, quindi

0: Parto con una domanda che non va proprio subito sulla I, ma se ti sorprende un po' questo avvio di mercato della squadra viola, direi netta controtendenza rispetto alle ultime sessioni di mercato in cui eravamo un po' abituati a vedere la Fiorentina operare soprattutto nelle ultime ore.
1: Beh sì, ne parlavo l'altra volta con dei colleghi, dicevo che soprattutto per come sta costruendo il centrocampo mi ricordo un po' la Fiorentina del 2013, di qualche stagione fa, quindi quella di Montella, quando mise insieme tutti quei grandi centrocampisti a partire da Pizarro, certo, Aquilani, Mati Fernandez, Borja Valero. Mi sembra che si stia seguendo un po' quel tipo di direzione, visto il centrocampo soprattutto che sta costruendo la Fiorentina. E in generale no, non mi aspettavo che ci fosse questo tipo di mercato. Mi fa piacere perché di solito le squadre che acquistano subito tra giugno e luglio poi sono quelle che hanno le stagioni migliori, perché più tempo per preparare meglio la squadra significa anche che hai le idee più chiare. Probabilmente il fatto che la Fiorentina abbia iniziato a guardare anche ben più in là del mercato interno mi lascia ben sperare, perché secondo me negli ultimi anni, quando la Fiorentina ha scelto di puntare troppo sui giocatori provenienti dalla Serie A, alla fine non ha avuto il ritorno che ci si attendeva, probabilmente con l'eccezione di Atta, che mi sembra davvero un giocatore estremamente interessante.
0: Assolutamente, fra l'altro io l'ho detto sin dal primo giorno, è stato il pallino dei fanta allenatori per tutta una stagione, perché tutti lo volevano già all'asta di mercato dell'anno scorso, e fra l'altro è uno di quelli che ha mantenuto le promesse, perché ha fatto una grande stagione al netto anche di un problema fisico che ha avuto nel corso appunto dell'annata ultima con l'Udinese. Andiamo a parlare anche di Ulahi, appunto il neo arrivato in casa fiorentina. C'è stato un thriller internazionale per portarlo a Firenze, ma alla fine la Fiorentina ce l'ha fatto. Ne avevi parlato perché avevi scritto la guida al girone E del mondiale, e quindi avevi trattato anche la Costa d'Avorio, spendendo anche buone parole appunto per Ulahi. Che giocatore è? Che cosa ci puoi raccontare di lui?
1: Beh, è un giocatore innanzitutto che secondo me può essere molto poliedrico. Noi probabilmente ci attendiamo che la Fiorentina giochi con il 4-3-3 il prossimo anno, visti i precedenti di Grosso.
0: Certo.
1: Ed è un giocatore che in un centrocampo a tre può essere sia una mezzala che aiuta il regista nella costruzione, quindi parte un po' più bassa, sia una mezzala che invece accompagna di più l'attacco. L'importante però secondo me è che non lo si scambi per un regista puro, quindi un giocatore che tieni lì fermo davanti alla difesa orchestrale in gioco. Può essere utile anche nell'impostare, ma deve essere piuttosto libero di scegliere, come dire, l'altezza a cui intervenire. Secondo me è qualcosa che è stato evidente sin da subito. Ora io non seguivo il Trabzonspor, però lo scorso inverno mi era capitato di guardare la Coppa d'Africa, e Ulahi era stato un po' la sorpresa nel centrocampo della Costa d'Avorio. A parte il fatto che sarebbe interessante chiedere a lui come preferisca essere chiamato, perché ho letto che qualcuno lo chiama Ulahi, qualcuno Inao. Vedremo cosa
0: ci... Allora, magari lo chiediamo alla conferenza stampa di presentazione.
1: Sì, anche questa è una curiosità. Però ecco, mi sembra un giocatore polivalente, l'importante sarà fargli toccare tanti palloni, e mi sembra che la Fiorentina vada in quella direzione per il tipo di centrocampo che sta costruendo, quindi una squadra che senza magari avere cifre esorbitanti di possesso palla vuole costruire bene, palla a terra, con precisione, attraverso passaggi corti, e in questo Ulahi può fare la differenza. Abbiamo visto tutti quanto per esempio è bravo a giocare sotto pressione, soprattutto nella partita contro la Germania, con un grande controllo del corpo quando riceve spalla alla porta, una grande consapevolezza. E queste credo sono caratteristiche che in un campionato come la Serie A, dove ci sono tanti duelli, dove spesso gli avversari ti vengono a prendere alle spalle, può creare dei grandi vantaggi per la sua squadra se trova il modo di andare via e far valere le sue qualità.
0: Io, no, come tutti, ho guardato un po' di video della sua stagione al Trabzonspor, ho letto qualcosa sul giocatore. Tu una comparison la sai fare? Cioè un giocatore a cui lo possiamo un po' accostare per qualità, per caratteristiche?
1: Forse Verratti. Perché quel tipo di giocatore piccolino che però ha una grandissima forza sulle gambe e che è molto brava a girare. Diciamo alcune cose di Lobotka, dai, per rimanere alla Serie A, nel modo in cui riesce a ruotare, riesce a sembrare una trottola intorno al pallone. E poi forse rispetto a Verratti e Lobotka, ma ci sta, provenendo da un campionato diverso come quello turco, ed essendo comunque un ragazzo del 2006, ha bisogno di migliorare senza palla, perché è uno di quei giocatori che in fase difensiva gli piace cercare interventi vistosi, gli piace andare a contrasto, cercare la scivolata. Forse è lì che dovrà dimostrare adattamento alla Serie A e dimostrare anche un pelino più di freddezza e di pazienza in fase non possesso. Però sì, ti direi quel tipo di centrocampista alla Verratti, dai, una mezzala con grande tecnica, che però ha anche del temperamento e forza nelle gambe,
0: e che sa anche appunto trattare il pallone e impostare volendo. Lo vedi già, come dire, se oggi guardi il cappetto della Fiorentina, quello che troviamo sui giornali ad ogni calciomercato, ad ogni giorno di calciomercato, con i nomi in maiuscolo, vedi due nomi in maiuscolo accanto a Fagioli, cioè vedi Attai e Olai come titolari della Fiorentina a fianco, appunto, ad affiancare Fagioli come regista?
1: Potrebbe starci, perché secondo me potrebbero essere compatibili con Fagioli. Io però non so se magari nel gusto di Grosso ci sia la possibilità di avere un altro tipo di centrocampista basso rispetto a Fagioli, ma magari provare a riadattare Fagioli da mezzala, perché in Serie A abbiamo visto che difficilmente coesistono due centrocampisti tecnici tra di loro. Non mi stupirebbe se anche Attà venisse provato in attacco, per esempio, in un tridente, detto che secondo me il meglio lo può dare da mezzala. Comunque sì, credo che di base la formazione dovrebbe essere quella. Resta per me l'incognita di capire quanto Grosso ci terrà ad avere una quota di, come dire, mediano difensivo.
0: Certo.
1: Che non è nemmeno Mandragora in realtà, visto che in questi ultimi anni si è rivelato essere un incursore. Però è con Dur, lo scorso anno era uno che dava tanto equilibrio. Non sono.
0: Quindi in Dur lo vedi comunque ancora dentro l'11 titolare, dai.
1: Secondo me gli allenatori italiani hanno un po' la fissazione del centrocampista di gamba che serve un po' a compensare tutto il resto, quindi magari due su tre saranno giocatori tecnici e un terzo sarà uno che compensa un po' con le sue qualità fisiche. Se volessi darci una risposta un po' più conservatrice, se però ti do guardo la rosa, mi sembra evidente che il centrocampo ideale sarebbe Attà, Fagioli, Nao, Ulai, quello con diciamo il tetto di prestazione più alto. Magari all'inizio sarà un po' difficile vederli insieme, perché Grosso avrà bisogno di lavorare sugli equilibri, e sappiamo che non è facile. Poi se la squadra riuscirà a raggiungere appunto un suo equilibrio, sarebbe interessante assolutamente vederli insieme, secondo me sarebbe possibile.
0: Prima di salutarti, Emanuele, non possiamo che anche andare a fare un riferimento al mondiale, quindi ci allontaniamo un po' dai temi strettamente legati alla Fiorentina, anche se appunto abbiamo detto Ulai è stato uno dei protagonisti del mondiale e quindi insomma in parte ne abbiamo anche parlato. Però mi interessa un po' questo ultimo giro di danze stasera, la finalina, quella per il terzo e quarto posto, e domani poi Argentina e Spagna in campo per conquistare la Coppa del Mondo. Ti aspettavi questa finale?
1: Sincero, vedendo come era progredita l'Argentina nel suo tabellone, ti dico di no. Mi aspettavo che ad un certo punto uscissero fuori, perché abbiamo visto come
0: sì, hanno rischiato con tutti,
1: difficoltati persino con Capoverde. La Svizzera non era per niente un avversario facile, e a quel punto pensavo che l'Inghilterra potesse avere la meglio, perché comunque l'Inghilterra mi sembrava proprio una squadra costruita per lasciare la palla agli avversari e vincere con pochi episodi, cosa che stava per fare, ma poi Tuchel ha deciso di suicidarsi tatticamente inserendo tutti quei difensori. Quindi da una parte non mi aspettavo questa finale, del resto nemmeno la Spagna è stata brillantissima, almeno fino alla semifinale contro la Francia. Adesso però ritengo che potenzialmente sia la finale che può avere il tipo di racconto più epico dietro, no?
0: Sì.
1: Perché comunque due squadre che non si erano mai incontrate, la mini Yamal contro Messi, che vabbè non c'è nemmeno bisogno di parlarne, è il fatto che Messi, che veniva accusato nei primi anni della sua carriera di trascurare la nazionale in favore del Barcellona, chiuda probabilmente la sua epopea ai mondiali incontrando proprio la Spagna, è un po' una chiusura del cerchio, sembra quasi scritto a tavolino questo, che ci sia questo tipo di finale.
0: Poi occhio a dirlo, perché sennò i complottisti dell'ultima ora arrivano e ci dicono che loro lo sapevano già e che non ce lo dicono.
1: È un mondiale estremamente problematico, trovo che mettersi a discutere di queste cose, insomma, lasci il tempo che trova. Anzi, bisogna ringraziare di aver vissuto un percorso come quello dell'Argentina. Credo che anche da neutrali sia stato impossibile non emozionarsi di fronte a questo rifiuto della sconfitta, diciamo così, questo sfoggio di talento che c'è stato negli ultimi minuti.
0: Abbiamo detto della finale, appunto, epica, mai vista, il bambino contro il campione, tantissime storie si intrecciano ovviamente in questa finale Spagna-Argentina. Oggi però, insomma, si va in campo con Francia e Inghilterra che si giocano il terzo posto. Prima è arrivato un messaggio che dice: io questa finale la abolirei, quella del terzo e quarto posto. Io devo dire, un po' sono anche d'accordo. È vero che in qualche modo comunque si assegna la medaglia, un gradino del podio, però sembra funzioni molto meglio nel concetto olimpico più che nel mondiale di calcio, questa cosa. Intanto ti chiedo se sei d'accordo o non sei d'accordo, ti piace o non ti piace, e poi secondo te chi lo porta a casa il bronzo?
1: Sì, no, sono assolutamente d'accordo con te, è una partita un po' che somiglia al garbage time dell'NBA, no? Non c'è più niente da giocarti e vengono mandate dentro le seconde linee. Poi vabbè, ovviamente dipende sempre da chi la affronta, perché per Francia e Inghilterra è evidente che questo mondiale sia stato una delusione per come si è concluso, quindi credo che i giocatori vorrebbero fare tutto meno che giocare questa finale terzo e quarto posto. Nello scorso mondiale però, in cui ci sono arrivate Croazia e Marocco, è stata un'occasione per certo. Gli nazionali magari con una storia minore tra virgolette di provare ad accontentare i propri tifosi, regalargli un'ultima gioia, quindi dipende sempre poi dalla prospettiva di chi lo affronta più che dal punto di vista di noi come pubblico, secondo me, anche se io resto del parere che me la eviterei volentieri. Come favorita vedo la Francia, perché suppongo che andranno in campo le seconde linee, la Francia ha un arsenale anche tra le riserve, restano loro i favoriti in questo senso.
0: Prima di salutarti davvero, se no dopo scatta la richiesta per il riscatto, volevo chiederti, visto che insomma leggevo anche un tuo pezzo di qualche tempo fa in cui parlavi delle partite minori del mondiale, quelle che insomma anche secondo me non a torto è definito come quelle che non andranno dimenticate, che non dimenticheremo, qual è stata la storia secondo te di questo mondiale, al netto delle tante storie che ci sono state anche di geopolitica più che di sport, ma qual è stata la storia di questo mondiale che ti è piaciuta di più o comunque che segna di più questa edizione del mondiale fuori dalle grandi rotte?
1: Guarda, è difficile dirlo perché vabbè, siamo tutti innamorati di Capoverde, sì. Del loro portiere o anche di Curaçao, quei 20 minuti in cui sembrava che potessero giocarsi la partita con la Germania. Quindi ti dico un paio di storie un po' più alternative. Da grande amante del calcio sudamericano mi è piaciuto tanto vedere giocare la Colombia, trovo che per alcuni tratti sia stata la squadra più divertente del mondiale, poi l'ottavo di finale con la Svizzera è stato bruttissimo, per carità, però fino a quel momento hanno giocato un grandissimo calcio, c'è stato Quintero che è un giocatore che abbiamo avuto per pochissimo tempo in Serie A, che ha avuto veramente veramente alcuni momenti di brillantezza assoluta quando non ce lo si aspettava più, anche di fronte a una squadra come il Portogallo. E poi ti dico, visto le emozioni che ci hanno regalato in una partita che alla fine hanno perso, ti dico anche il Messico, padrone di casa, ha emozionato, perché è una nazionale che da un po' di anni non sembra sempre deludere le aspettative sia del suo pubblico che di noi neutrali. Questa volta devo dire la partita, il sedicesimo di finale contro l'Ecuador e il modo in cui se la sono giocata contro l'Inghilterra mi ha davvero emozionato.
0: Emanuele, grazie mille di essere stato in collegamento con noi e buon finale del mondiale.
1: Grazie a voi, un piacere.
0: Grazie, grazie a Emanuele Mongiardo, ultimo uomo che ha parlato con noi dell'ultimo arrivato in casa fiorentina, Ulahi, che appunto aveva seguito già ai tempi della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, e ci ha parlato poi anche un po' del mondiale, delle storie di questo mondiale. Fede da Scandicci ci dice: ma Valdepeñas poi arriva? Valdepeñas ancora non si sa se arriva. Quello che si può dire, dopo aver parlato oggi con Mario Gago, giornalista di Onda Cero, quindi giornalista spagnolo che si occupa anche di Serie A, ma ovviamente conosce molto bene la situazione spagnola e ci parlava proprio da Madrid, lui diceva: Valdepeñas sicuramente prospetto interessante, ma forse non pronto per un primissimo livello. Comunque, ti daremo sicuramente altri aggiornamenti di mercato con i minuti che passano su Valdepeñas, sulle varie situazioni legate alla Fiorentina. Abbiamo anche un audio messaggio, se non sbaglio, da parte di John, che andiamo a secondare.
2: Ciao, ciao. Buonasera, Federico da Boschi.
0: Ah, no, questo è Federico.
2: Ma nel 90 Roberto Baggio voleva andare alla Juve, mi verrebbe da dire anche un'altra parola, tanto avete capito. E nel 2000 Rui Costa voleva andare al Milan o sarebbe voluto rimanere a Firenze? Quindi lui è un ragazzo, è chiaro, però lui è venuto a Firenze, è un grande talento, e quindi stop. Quello che conta è questo, che stanno costruendo una squadra da prime quattro in classifica, e vi dirò di più, la sensazione è che se davanti vanno migliorando con le ali e con il centravanti che ci vuole, a parte Ken se rimane, siamo una squadra che si può lottare per i primi due posti. Mettetevelo nel capo tutti.
3: Buongiorno John da Modena.
0: No,
3: io penso che Paratici sia un pazzo, nel senso buono del termine, e che lui non punti basso, punti alto, alto, alto, alto. Nell'anno del centenario lui vuole fare il botto, e quello che hanno detto tanti altri, io rimango delle idee. Comunque abbiamo in porta un gruppo di portieri da primo posto, centrocampo non ne parliamo, attacco anche, magari manca qualche riserva visto che piccoli vogliamo bene, ma come deve fare il giardiniere. E la difesa al momento
0: è
3: da quinto posto, gli esterni mancano, ma se continua così, visto che ha appena iniziato, secondo me punta al botto. E secondo me il ragazzaccio a New York gli ha detto vai, vai, vai, anche perché ragazzi c'ha 10 miliardi di euro, sapete cosa sono 10 miliardi di euro? Sono tanti,
0: No, non lo sappiamo, sono 10 miliardi di euro. Noi si è fatto fatica a vedere un foglio da 500, se è per quello, io e Tonelli, sto parlando di io e Tonelli ovviamente. No, ma io ripeto, legittimo sognare, sognate quello che volete, ci mancherebbe altro. Ecco, io dico, mi sembra fiducia ben riposta in questa stagione, mi sembra si stiano facendo le cose per bene, mi sembra stia venendo fuori una gran bella Fiorentina, siamo tutti sorpresi da questo mercato, senza dubbio. Finora chapeau a Paratici, c'è niente da dire. Poi se botto fa rima con scudetto, calma, calma, perché tanto io lo so come va in questa città, si parte che non siamo buoni a nulla e poi dopo due vittorie si pensa di essere campioni del mondo. Calma, calma, poi legittimo sognare, però io, come dire, non rappresentando il tifoso, ma magari il giornalista che prova a fare informazioni sulla Fiorentina, vi dico calma, calma, calma. Fede da Scandicci dice: De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Attà, Wally, Fagioli, Bakayoko, Ken, Noah Lang, vi piace? Ci piace, ci piace, ci piace. Poi non so se la difesa sarà veramente così. Non so, anche come parlavamo con Emanuele Mongiardo prima di Ultimo Uomo, se il centrocampo sarà a tavola I e Fagioli. Però so che c'è tanto talento. Poi vediamo se arriverà uno tra Bakayoko e Noah Lang. A me, ad esempio, Noah Lang, ragazzi, piace tanto. Mi sembra anche uno che a Firenze potrebbe far bene. Lo so, mi sembra uno che si potrebbe trovare bene in un contesto come quello fiorentino. Abbiamo anche un altro audio, caro Marco Tonelli in regia, perché non me lo fai ascoltare, caro Marco? Non me lo fai ascoltare? No, Vai, fammelo ascoltare, dai.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo chiedervi in partenza che differenza c'è tra Valdepeñas e Cospo, che l'anno scorso anche lui è arrivato dal settore giovanile del Barcellona, zero presenze e zero anche in primavera. Grazie.
0: Ma allora, non farò il dottore di calcio iberico, nel senso che, insomma, come dire, non so dirti esattamente quanta differenza c'è tra i due giocatori. Una che mi balza all'occhio è la seguente: Cospo è arrivata alla Fiorentina senza aver fatto presenze tra i senior, cosa che invece Valdepeñas ha fatto, anche se anche per un giocatore del Real Madrid si parla comunque di esperienza preliminare, mi verrebbe da dire, con certi livelli. Cospo è arrivato sì da un settore giovanile importante e ha fatto parte del settore della prima squadra, almeno per quanto riguarda il ritiro e poi anche delle liste, ma sin da subito mi è parso di capire che si riteneva giocatore di prospettiva e di talento, ma da far agire in contesto giovanile. Poi Valdepeñas, come ci è stato raccontato, almeno da chi lo segue sicuramente più da vicino rispetto a me, è un giocatore di talento come può essere Cospo, ma che ancora con il calcio dei grandi deve fare i conti. Quindi, insomma, magari non ci sono tutte queste differenze. La differenza tattica, mi verrebbe da dire, è che Cospo gioca principalmente da centrale, mentre Valdepeñas può essere anche impiegato a sinistra, quindi, insomma, comunque come terzino. Quindi poi le differenze secondo me ci sono, poi chiaro che si parla di giocatori di prospettiva. Ciao Fabio, per me la campagna acquisti è ottima, ma non vedo una Fiorentina oltre il settimo posto per la prossima stagione. Staremo a vedere, ancora mi sembra prematuro dirlo, manca troppo alla costruzione di questa squadra. Cospo giocava in primavera, Valdepeñas giocava nella Serie C spagnola con la seconda squadra del Real. C'è differenza, assolutamente, le esperienze tra i senior secondo me fanno differenza di esperienza, e quindi sì, c'è sicuramente una differenza dal punto di vista del minutaggio tra i grandi. Va bene, vedo che scalpita il nostro Andrea Giannattasio, che è già in collegamento, e allora non perdiamo ulteriore modo tempo e andiamo da Andrea, che è al Viola Park, pronto a seguire l'allenamento dei Viola.
5: Eccoci, buon pomeriggio a Andrea. Tutti, sì, questo sabato di allenamento per la Fiorentina, questo è il 12° allenamento del ritiro, il 6° a porte aperte in questo sabato di vigilia, quello che sarà poi un allenamento congiunto. Ecco, non ci aspettiamo niente di specificamente dettagliato in quello che sarà poi il giorno di domani alle 18, questo appuntamento con la primavera, che sarà sostanzialmente un'amichevole divisa in tre mini gare da 30 minuti, mentre vediamo qua le immagini che abbiamo realizzato poco fa dell'arrivo della squadra. Poi ovviamente ci tenete di vedere chi è arrivato dal
0: pallone. Aspetta Andrea, perché ti sentiamo male. Andrea, ti sentiamo un po' disturbato.
5: C'è un vento che nemmeno a Trieste.
0: Sì, infatti c'è la boia, però non è così fredda. Immagino.
5: Purtroppo no. Però sì, si respira, ecco. Diciamo che rispetto a ieri fa un pizzico meno caldo, un pizzico, sia chiaro.
0: Ma era molto meglio.
5: Si respira. Eh no, mi sono avvicinato il microfono, quindi ho fatto prima. Sta arrivando la squadra sul campo, vedo chiaramente De Gea, Christensen, Fei e Lezzerini, portieri, e poi Melani, Pirro, Fagioli, Brescianini, tutti gli altri, insomma, occhi puntati naturalmente su Moise Kean, che è qui, lo vediamo, su Jimenez, che è qui, lo vediamo, vedremo poi anche i giocatori un po' più discussi sul mercato, per esempio Matias Moreno, Fortini l'ho visto, ora Moreno cercherò di aguzzare la vista per individuarlo, ma insomma a ieri avevo capito, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarini, che se da un lato l'accordo con il Wrexham era stato raggiunto per quanto riguarda l'argentino, lo stesso non si può dire per il tasso di gradimento del giocatore per la destinazione inglese. Ecco, quindi io credo che Moreno sarà a disposizione di Fabio Grosso anche per la seduta di questo pomeriggio. Squadra che sta facendo lavoro di attivazione con anche gli idranti, che stanno cessando di gettare acqua sul terreno di gioco. Fabio Grosso sta dando istruzioni ai suoi collaboratori per improntare l'allenamento pomeridiano, è l'unico anche oggi con il cappellino, eccolo qua inquadrato dalle telecamere della Fiorentina, che come sempre ringraziamo per veramente il grande sussidio che ci sta dando per permetterci di far vedere le immagini.
0: Assolutamente.
5: Presenti un po' tutti i giovani, oggi abbiamo dedicato un focus su firenzeviola.it a Perrotti, che sono convinto domani avrà l'opportunità di misurarsi contro i suoi futuri ex compagni.
0: Ci hai parlato, anzi ne hai parlato su, radio, su firenzeviola.it di questo ragazzo, classe 2008, dici può conquistare grosso?
5: Beh, allora devo dire che parte da un punto di vista privilegiato che è il mio, nel senso che poi vabbè io lo stimavo già dall'anno scorso, quindi so di che pasta è fatto e so che cosa può dare. Magari Fabio Grosso non lo conosceva e quindi sicuramente aveva bisogno di vederlo all'opera con più continuità, però a parte questo sta facendo veramente un buonissimo ritiro. A me ha colpito molto l'esercitazione che ha fatto, mi sembra, nella giornata di giovedì, dove lui sulla fascia sinistra e Dodò sulla fascia destra ha mandato veramente al manicomio Dodò, l'ha dovuto buttare a terra pur di fermarlo il brasiliano, ecco. Quindi veramente un giocatore interessante, ripeto, lunghe leve, classe 2008, giocatore che sono convinto l'anno prossimo in primavera farà molto molto bene. Adesso tutta la Fiorentina è sotto la mia postazione, vedo che ci sono un po' tutti, sto cercando di vedere se c'è Moreno, vediamo un po' se lo individuo. Mi sembra clamorosamente di non vederlo, però non vorrei gridare al lupo e poi non c'è, quindi magari prenderò qualche altro istante per cercare e per trovarlo.
0: A proposito di curiosità che arrivano dal ritiro, leggevo sempre su firenzeviola.it, lo potete fare anche voi, è uno degli articoli in evidenza anche sul nostro sito, di questo simpatico siparietto, mi verrebbe da chiamarlo così, tra Gimenez e Fortini. Due si erano affrontati in una partita amichevole.
5: Sì. No, era una gara di campionato.
0: Scusami, perdonami, una gara di primavera.
5: Allora, intanto al momento io vi confermo, ho chiesto anche ai colleghi.
0: Non c'è Moreno,
5: non mi pare che ci sia. Allora poi magari cerchiamo di capire se fa lavoro differenziato in palestra, oppure banalmente è in partenza o è già partito, oppure viene risparmiato proprio perché ci sono trattative che lo riguardano. Quindi seguiamo questa situazione. No, per quanto riguarda ovviamente la notizia che citavi, che abbiamo dato su Firenze Viola, sì, è un retroscena molto curioso, perché in quella partita, se non mi sbaglio, del 4 marzo 2024, veramente Jimenez era andato ai matti, l'aveva fatto impazzire Fortini, tant'è che era stato espulso Jimenez in quella gara che la Fiorentina vinse 4-1. E la prima cosa che Jimenez ha detto a Fortini quando l'ha visto al Viola Park, si parla ormai di 3-4 giorni fa, cavolo, ora sto citando, inventando, perché chiaramente non c'ero, me l'hanno raccontato persone molto ben informate, cioè cavolo, ma sei proprio tu, mi hai fatto impazzire quel giorno, andavi veramente forte, ecco, gli è stato detto questo, i due hanno ovviamente scherzato ricordando quella partita. La Fiorentina tra l'altro vinse, come vi dicevo, con un ampio scarto, ma era una Fiorentina che faticò a salvarsi, salvò alla terz'ultima giornata, ma in quella stagione 23-24 con Daniele Galloppa in panchina, la prima stagione di Galloppa sulla panchina dell'Under 20, vinse la Coppa Italia. Quindi insomma fu una comunque stagione molto molto bella, la Coppa Italia vinta ai danni del Torino nella finale di Bologna ai calci di rigore.
0: Andrea, tornando invece su quanto ci stanno mostrando anche le immagini che, cari amici all'ascolto, potete vedere sul 92 del Digitale Terrestre e anche sulla nostra app in Visual Radio, tornando a quando appunto stai commentando dal Viola Park, guarda, io ho una curiosità, perché ancora non ho avuto la fortuna di seguire un allenamento dal vivo, ma com'è grosso come approccio con i ragazzi in queste prime fasi, no, di conoscenza?
5: Ma guarda, ti dico la verità, è una domanda che mi ha fatto il direttore Tommaso Loreto ieri, ma rispondo molto volentieri perché è giusto un po' tutte le trasmissioni.
0: Sì, dai, anche perché io non ti avevo sentito.
5: No, ma hai ragione, ma poi ripeto, parleremo di questo evidentemente anche e soprattutto quando andremo in Inghilterra, perché certo. Lì addirittura credo che avremo l'opportunità di essere ancora più vicini alla squadra e di percepire molte più sensazioni sulla Fiorentina rispetto adesso. Allora, un tecnico intanto, perché come metodo di lavoro l'abbiamo detto Fabio nei giorni scorsi, ama lavorare subito col pallone. Certo, magari la mattina, ora noi allenamento la mattina non li vediamo, quindi magari la squadra fa tanta palestra, tanto potenziamento, tante ripetute, questo quindi ripeto non lo so e alzo le mani, però per le sei sedute che abbiamo visto, perché l'allenamento è cominciato a fare un conto da 10 minuti e siamo già adesso col pallone a lavorare, anche soltanto con dei corelli e passaggi nello stretto, è un tecnico, ripeto, che ama lavorare molto col pallone e nei riguardi dei giocatori non è assolutamente un tecnico che alza la voce, è un tecnico molto meticoloso, molto attento. Intanto suggerisco alla regia di venire anche con le immagini del nostro, dei nostri dispositivi.
0: Quando sì, ecco qua.
5: Quando magari la Fiorentina non trasmette le immagini del campo, possiamo sfruttare i nostri mezzi potenti, non potenti quanto quelli della Fiorentina, ma potenti. E quindi è un tecnico che parla molto con i giocatori. Che quindi va a spiegare loro eventuali correttivi se qualche esercizio non viene gestito nel modo giusto, che a fine allenamento si complimenta con tutti, dai più grandi ai più piccoli, a parte ieri dove i giovani hanno lavorato a parte per tutti i 90 minuti della seduta. I giovani sono sempre stati coinvolti, Fabio, nel lavoro di Grosso, che devo dire ha una formazione fondamentalmente giovanile, insomma, ha lavorato diversi anni nel livello della Juve, quindi è chiaro che ci sta molto attento. Per il resto ha uno staff molto nutrito, che impareremo a conoscere in maniera più dettagliata più avanti, però ecco, mi è piaciuto proprio perché ha un occhio molto attento. Io ricordo che per esempio l'anno scorso, dove comunque si respiravano buone sensazioni, non voglio raccontare cose che l'anno scorso non raccontavo, io l'anno scorso ero convinto di quello che dicevo, cioè che Pioli e il suo staff stessero lavorando bene, che ci fosse un buono spirito di squadra, lo ribadisco anche oggi, poi deve essere successo qualcosa di strano. Ma ecco, l'anno scorso per esempio Pioli era uno molto più distaccato, era uno che magari se ne stava più in disparte a vedere l'allenamento e lasciava che fosse il suo vice e ovviamente i suoi collaboratori a seguire il lavoro del gruppo. Ecco, questo secondo me è cambiato, c'è un allenatore adesso molto più attento a seguire il lavoro della squadra, questo sicuramente.
0: Andrea, arriva un messaggio che ti chiede se hai avuto modo di parlare già con qualcuno della società o comunque di carpire un po' quali sono i tempi per vedere Ulai in campo, se avendo fatto il mondiale magari avrà bisogno di più tempo, se insomma hai qualche indicazione in questo senso.
5: Ma allora, in teoria, allora partiamo dal presupposto che è suggerito e consigliato avere il transfer della federazione di provenienza prima di anche soltanto farlo iniziare ad allenare con gli altri, soltanto farlo vedere magari poi la mattina al padiglione prima squadra del Viola Park, dove non ci sono telecamere e occhi indiscreti. Ulai già da domani può iniziare a fare tutto con i compagni.
0: Okay.
5: Quindi insomma nessuno guarda, nessuno spia, nessuno racconta e quindi può succedere tutto ciò che si vuole. E domani pomeriggio sicuramente nell'allenamento congiunto con la Primavera non ci sarà, lo do per scontato. Vediamo se arriverà in tempo il transfer per lunedì e quindi magari lo vedremo lavorare lunedì pomeriggio con i compagni, oppure se verrà atteso più avanti. Per esempio Alex Jimenez, è vero che ha svolto un lavoro differenziato nei giorni scorsi perché non era al top della condizione, ma probabilmente c'era di mezzo anche questa questione transfer che poi quando è arrivato magicamente ha consentito al giocatore di tornare a allenarsi in gruppo, praticamente nel pomeriggio in cui è arrivata l'ufficialità magicamente l'abbiamo rivisto con gli altri. Ripeto, è perché è consigliabile anche per una questione di posso dire e burocratica e di rispetto di facciata, aspettare che sia tutto a posto, non solo il contratto depositato ma anche il transfer, prima di veramente aggregarlo a tutto il resto del gruppo.
0: Bene, questo in modo anche da rispondere con dovizia di particolari alla domanda dell'amico. Andrea, io se non hai altro o comunque se non vuoi segnalare altro su cosa sta facendo in questo momento la squadra, ti saluterei, anche perché poi tanto ti ritroviamo dalle 18 con la prossima trasmissione.
5: Sì, sì, assolutamente. Guarda, ti dico soltanto quello che sta facendo la squadra, sì. Te la faccio vedere adesso facendo ruotare il nostro supporto visivo.
0: Vero, casacche verdi e casacche arancioni intanto.
5: E sì, e anche giocatori senza casacca. Praticamente il gruppo è diviso in tre, stanno facendo attivazione, torello, passaggi nello stretto, sono gruppi misti, attaccanti, difensori, centrocampisti, non c'è una regola ben precisa. Quelli con la casacca verde sono Berrotti, Croci, Comusso, Ranieri e Galeba, Pirro, Fabian e Ranieri. Quelli con la casacca arancione vedo Som, Vieri, Mandragora, Beldenti, Melani, Balbo, Piccoli e Fortini, e davanti a loro c'è anche Fabio Grosso, mentre nel gruppo senza casacca c'è Attà, Ndur, Jimenez, Ken, Dragovic, Dragusin, Fabian, Gudmundsson, Dodò e il giovane Deli. Questi sono un po' i giocatori. Vi confermo che non c'è
0: Moreno.
5: Mattias Moreno. Cercheremo di approfondire il perché, quindi la notizia è questa, per il resto, insomma, per fortuna non ci sono stati acciaccati e infortunati in questi primi sei giorni di ritiro. Ora speriamo di non averla cuffata al punto tale, no, perché sai, io sono famoso per queste cose.
0: Guarda,
5: quindi insomma,
0: in questo senso sei in diretta con Ferri, quindi tocchiamo.
5: Guarda, ieri era venerdì 17, quindi mi è andata
0: dai,
5: bene.
0: Basta, dai, basta. Okay. Senti, no, visto, prima di lasciarti, in realtà c'è un'altra curiosità, sì, legata a Beldenti, visto che è il ragazzo arrivato da poco, che comunque immagino rientrerà poi nei discorsi che ti riguardano per quanto riguarda la Fiorentina Primavera, di cui tu sei massimo esperto. Però ecco, sono incuriosito perché 2010 che arriva dal Brescia, se ne parla un gran bene, 16 anni e è con i grandi, no, a fare un'esperienza che penso sia già molto significativa per lui.
5: Indubbiamente, tra l'altro lui è arrivato con il contatto da professionista, piede ambidestro, anche adesso lo vedo proprio toccare il pallone con entrambi i piedi, è giocatore interessante, aveva su di sé un buon numero di squadre che lo volevano, è uno dei 2010 che verrà poi chiaramente promosso con la Primavera a partire dalla prossima stagione, Primavera che esordirà il 22 agosto, quindi tra poco più di un mese, contro il Sassuolo in trasferta. Tra l'altro, insomma, credo che la seguiremo come partita, saremo in trasferta per la prima di Aurelio Andreazzoli sulla panchina viola, e sarà un presumo titolare, perché quando paghi un giocatore un milione di euro vuol dire che insomma ci devi investire. Ora ti devo dire la verità, questi allenamenti sono stati indicativi fino a un certo punto. Io, se devo ipotizzarti una formazione probabile, non tanto per domani, perché domani, ripeto, è un allenamento congiunto, non va aspettata niente da domani, veramente sarà soltanto un lavoro,
0: più un'esercitazione,
5: un po' allargate. Sì, esatto, cioè, diciamo che faremo sul serio martedì con il Gubbio, con mercoledì con il Gubbio, che sarà una gara tra professionisti, squadra di Serie A contro squadra di Serie C, e lì secondo me però i centrali non saranno Beldenti o altri, saranno Dragosi, Nevieri, che sono quelli su cui ha lavorato
0: certo.
5: Principalmente Grosso in questo periodo. Però è un giocatore slanciato, è arrivato in ritiro estremamente tirato, non è mister muscolo, se devo essere sincero, cioè nel senso Dragosin è decisamente, sì, è molto più longilino, Dragosin è decisamente molto più piazzato, però è un ragazzo.
0: Attenzione, ti abbiamo ritrovato?
5: Ecco,
0: cascato?
5: No, io no.
0: Sei caduto?
5: Il supporto è cascato. No, io no, il supporto è cascato.
0: Male. Meglio così. Cellulare, no, ok?
5: Una volta. Sì, benissimo. No. Una volta in sei giorni non è male, come, perché temevo cascasse molte più volte.
0: Va bene. Hai soddisfatto anche la mia curiosità su Beldenti, comunque. Appunto, il ragazzo che arriva dal Brescia, pagato, come diceva Andrea, un milione, che verosimilmente tornerà molto più comodo per la Primavera, almeno per il momento, che per la prima squadra. Peraltro, dicevi, è uno dei due 2010, perché ci sarà anche Croci, che peraltro è rinnovato, giusto Andre?
5: Sì. Tra i 2010 c'è anche il giovane Garebba, e Croci ha rinnovato col primo contratto da professionista ieri, in realtà. L'annuncio è arrivato ieri, ma la firma è arrivata, che io sappia, almeno 10 giorni fa, e non è l'unico 2010 che ha rinnovato. Ne arriveranno altri di rinnovo prossimamente.
0: Benissimo, Andrea, ti lascio al ventoso Viola Park e all'allenamento della Fiorentina. Ti ritroviamo tra poco.
5: Bene,
0: assolutamente.
5: A dopo. Ciao.
0: Grazie Andrea, grazie al nostro Andrea Giannattasio. Marco dice: vai Andrea, ha tirato la cuffata. Tocchiamoci tutti, ragazzi. Sì, tocchiamo Ferro. Lore dice: vedo dai social l'ingresso agli allenamenti fra Ken e Mandragora abbracciati. Direi che è arrivato il sereno dopo la tempesta, e questo è un bene. Poi ragazzi, a volte noi vediamo alcune porzioni della vita di alcune persone, non possiamo poi pensare che da quelle porzioni che vediamo si possa dedurre un rapporto, magari insomma, questo per dire che non sempre tutto è come ci appare. Mi piace ricordare, a proposito di preparazioni, che è cominciata anche quella della Fiorentina Primavera, scusami, della Fiorentina Femminile, perdonatemi, Fiorentina Femminile, che ho visto giocherà anche con il Manchester City, quindi amichevole assolutamente interessante, anche perché insomma un po' da sogni d'Europa, no? Insomma un bel ritorno a quando c'era anche la Champions. Fiorentina Femminile che comunque parte per questa preparazione con la sede che sarà al Viola Park e poi San Sepolcro, e quindi insomma curiosità anche per seguire la stagione della Fiorentina Femminile. Fra l'altro io voglio fare i complimenti alla Fiorentina, perché ho visto come è stata annunciata la notizia della gravidanza di Janogi, che è una delle giocatrici più importanti della squadra, è stata una delle giocatrici più importanti della squadra, che evidentemente la prossima stagione non ci sarà perché appunto è incinta. E devo dire che nello sport femminile spesso si è visto storie molto brutte in cui magari una gravidanza veniva addirittura demonizzata, qualcuno rompeva pure le scatole perché diceva è rimasta incinta. Invece devo dire, ho trovato molto carino il modo in cui la Fiorentina, sia nei confronti della squadra sia poi nei confronti nostri, quindi della stampa ma anche dei tifosi, ha comunicato questa bella notizia. E quindi auguri, ci uniamo anche noi di Radio Firenze Viola. Non so se già qualcuno l'aveva fatto, ma secondo me vale la pena farlo, anche appunto per la sensibilità dimostrata. Andiamo avanti con ancora qualche messaggio. Come dicevo, no, Viollyuk, San Sepolcro e Viola Park, non solo San Sepolcro. Penso sia un po' modo di gestire anche l'estate in maniera così frammentata tra più location. Lo fa anche la prima squadra che andrà in Inghilterra, quindi mi sembra abbastanza normale. C'è un messaggio, io non l'ho capito, quello di Claudio. Se arriva un giocatore nuovo c'è sempre il solito dirigente Viola che va a prenderlo. Se io non sapessi di Ulai, comunque penserei è arrivato un calciatore nuovo alla Fiorentina. Quindi lui dice c'è sempre il solito dirigente, io penso parli di Nicolini, che è sempre lui è un po' a gestire queste fasi, essendo il team manager, se non sbaglio. E poi dice non si può dire nulla per non portare male, ma Paratici è bravissimo e credo questo si possa dire, cordiali saluti. Poi dice quella intervistata dal giornalista alla maglia viola crede fosse Carolina Correa, nuova calciatrice viola, ora però io non ho visto il video, quindi non posso risponderti, caro Claudio. Va bene, siamo in chiusura, mentre continuiamo a vedere anche sul 92 del digitale terrestre e in Visual Radio sulla nostra app. A parte il fatto che io sono scurissimo, Tonelli, poi mi dovrei dire come mai sembro in una grotta, abbiamo tutte le luci accese, com'è che... cosa hai combinato, caro Tonelli? Vabbè, a parte questo, continuiamo a vedere sul 92 del digitale terrestre, anche nel nostro doppio box, le immagini dell'allenamento della Fiorentina, che ringraziamo anche appunto per la possibilità di concedere le immagini dell'allenamento in diretta, mentre appunto seguiamo questi minuti iniziali dell'allenamento e la fase di preparazione. Andiamo anche a ricordare un po' quanto è successo nelle qualifiche di Formula 1. Ricordo che oggi oggi si svolgevano le qualifiche del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, con Antonelli che ha fatto la pole davanti a Max Verstappen, terzo Norris, quarto George Russell su Mercedes, poi Leclerc quinto, Hamilton sesto, quindi non benissimo le Ferrari, Piastri settimo, Lindblad è invece piazzato ottavo, nono Bortoleto, decimo Ajar. Questa la top ten, poi seguono Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz, Berman, Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso e Stroll, che chiudono la griglia di domani con l'Aston Martin. Quindi questo per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1. Non so se si è già conclusa la tappa del Tour de France. Si è conclusa, vittoria di caro Marchissimo Tonelli, e vabbè, me lo puoi anche dire in cuffia, vittoria di Pogacar, direi, che quindi si Pogacar, come dice lui giustamente, che quindi si conferma assolutamente maglia gialla. C'era stata un po' all'inizio, no, di questa tappa un po' di curiosità, perché era partita una bella fuga, magari poteva portare anche a qualche sconvolgimento di classifica. Non è stato così. Dopo una giornata, quella di ieri, l'avrete visto senz'altro, con più di 50 corridori in fuga, e una tappa che comunque un po' la classifica l'ha ridisegnata, scusate, anche se Pogacar rimane saldamente al comando. Era Ottaviani, il personaggio Ottaviani, giusto? Io avevo detto Nicolini, ma non so come mai, ma Ottaviani, assolutamente, assolutamente Ottaviani. E poi ci dicono: scusate, ma Ulai ha già firmato? Ma Andrea ti ha spiegato un po' com'è la situazione. Andrea Giannattasio, si aspetta il transfer internazionale in questo momento per il calciatore, che però insomma ormai è di proprietà della Fiorentina, sta svolgendo, ha svolto le visite mediche, e insomma adesso è una questione prettamente burocratica, addirittura, appunto, come diceva Andrea, nelle segrete stanze magari, lui si allenerà già anche domani, ovviamente prima del transfer. Esperienza insegna che è meglio non mostrare il calciatore che già si allena con il kit della Fiorentina, no? Anche semplicemente per un fatto di rispetto nei confronti del club che cede. C'è questo messaggio, dice: grazie a Dio Paratici usa il cervello, stipendi bassi, dato che gli stipendi sono soldi veri che escono dalle casse, mentre i cartellini sono ammortizzabili ed è facile fare plusvalenze se non compri scarponi Prade Style. Ragazzi, però è bello, ora l'ultima fase del pradeismo magari non sarà andata bene. Poi io dico anche, e non voglio fare l'avvocato difensore di Prade, anche perché penso non abbia bisogno di me, però prima citavamo, dice, no, prima stavamo dicendo: ah, però questa Fiorentina sta facendo un centrocampo che ci riporta indietro a quello Aquilani, Borca Valero, Pizarro, Mati Fernandez. L'aveva fatto Prade, in compagnia di Masià, però l'aveva fatto Prade. Quindi poi ora in questo momento chapeau davanti a Paratici, ci mancherebbe, sta facendo, come dice Marco dalla Svizzera, un ottimo lavoro. Bene, bene, bene, assolutamente. Non so se abbiamo ancora audio in sospeso. Bene, abbiamo esaurito tutti gli audio, allora andiamo a recuperare il messaggio di Federico Bollito, ottimista viola, che dice: spero nell'arrivo di un giapponese. Io questo messaggio l'avevo letto, dice: ma perché spero nell'arrivo di un giapponese? Forse dico io, perché spera in Tomiyasu, il giocatore del Giappone, che sapete è un parametro zero, quindi un contratto scaduto, e potrebbe anche voler tornare in Italia. Ora io non so se può essere un obiettivo della Fiorentina. Avevo letto sinceramente che poteva essere un obiettivo per Venezia e Sassuolo, però non so come mai. Federico probabilmente ama il Giappone, ama la cultura giapponese, quindi vorrebbe un giapponese. Ci sono tanti, anche di parametro zero un po' stuzzicanti, che magari qualcuno può pensare che la Fiorentina possa inseguire. Devo dire, fino a oggi non se ne è parlato molto di parametri zero, però per dirti, io l'ho citato anche l'altro giorno, caro Marco Tonellissimo, visto che ormai siamo in chiusura, parliamo di questa cosa. Julian Brandt non ti piacerebbe, visto si parla di esterni, parametro zero. Cioè, lui è un bel esterno, bel giocatore, ti piace? Fa sì con la testa, quindi se piace a Tonelli piace per forza anche al sottoscritto. Va bene, va bene, va bene, siamo davvero in chiusura per quanto riguarda questo appuntamento di Firenze in campo. Io ringrazio e saluto tutti gli amici che ci hanno scritto al 348 75 13 933. Vi invito a continuare a farlo, perché non ci fermiamo. Adesso arriva Chiara Bevilacqua, che ci aiuterà, ci porterà per mano dalle 18 fino alle 8 con altre due ore dedicate alla Fiorentina, ma anche ai mondiali. Ci sarà il punto del mercato, sul mercato, con Niccolò Ceccarini, quindi assolutamente restate con noi. Ci sarà anche la possibilità di ascoltare le parole di Dragusin e Attà, che hanno parlato in conferenza stampa, quindi altre due ore ricchissime, in cui ovviamente quindi continuare a mandare i vostri messaggi al 348 7513 933 e chiamare allo 055 77 111 71. Ci sarà sempre l'ottimo Tonelli a rispondervi e a mettervi in diretta, quindi fatelo come ha fatto Alessandro a inizio della nostra trasmissione. È davvero tutto? Stavolta sì, è davvero tutto, e invece sì, è davvero tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Firenze in campo di questo sabato. Noi ci ritroviamo presto, già in settimana, con la classica programmazione di Chi si compra e non solo. Un abbraccio e continuiamo a seguire la Fiorentina, continuiamo a seguire questo calciomercato e questa preparazione sempre su Radio Firenze Viola.

0: Casse Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Una sigla bellissima per questo Viola Weekend, dalle 18 alle 20 in vostra compagnia, in diretta qui su Radio Firenze Viola. In studio ci sarò io, Chiara Bevilacqua, Marco Tonelli di là dal vetro, per quanto riguarda il supporto della regia e tutto il comparto tecnico. Ovviamente, come avrete avuto modo di seguire già nelle due ore che mi hanno preceduto, con Fabio Ferri in conduzione, Andrea Giannattasio e i suoi ospiti direttamente dal Viola Park, pronta a raccontarvi questo ritiro estivo della Fiorentina. Ci siamo lasciati ieri insieme al direttore Tommaso Loreto nel mezzo del giallo del mercato Viola, una situazione che cercavamo di ricostruire tenendo fede anche alla politica di Firenze Viola, di Radio Firenze Viola, e quindi estrema cautela. Nella notte in aula è atterrato a Bologna, ha raggiunto Firenze, ha sostenuto le visite mediche nella tarda mattinata di oggi, e come avrete trovato su Firenze Viola c'è già qualche indicazione sul contratto quinquennale che firmerà con la Fiorentina il centrocampista ivoriano. Si parla di un ingaggio vicino a 1.8 milioni di euro netti a salire, e questo dà la sensazione della volontà non solo di investire su un talento, ma anche di portare avanti un progetto che non guardi solo alla stagione 26-27, ma metta la Fiorentina nella condizione di crescere in

0: che da adesso in poi parte la mezz'ora finale dell'allenamento, proprio perché essendo vigilia dell'allenamento congiunto con la primavera domani, oggi la seduta è un pizzico più leggera, è un po' più soft. Poi chiaramente anche quando le immagini della Fiorentina lo permetteranno, potremo sfruttare ovviamente tutto ciò che il club viola ci metterà a disposizione.
1: Qualcosa da segnalare di particolare? Sai, questi sono giustamente abbiamo detto, da un lato la formazione di Grosso in questo momento non ha i giocatori chiave per quanto riguarda poi l'attacco, ovviamente mi sto riferendo agli esterni, quindi poi per trarre delle indicazioni valide per la stagione dovremo ancora un po' attendere, ma tendenzialmente anche solo per quanto riguarda la motivazione e la forma fisica dei singoli, ecco, queste sono le giornate in cui ci possiamo sbizzarrire.
0: Sì, allora intanto c'è subito un gol, gol che subisce Christensen.
2: Grazie, bell'anno di piccoli.
0: Ecco, il gol di piccoli è il collega Flavio Ognissanti che si sbilancia. Io starei un po' più cauto perché insomma
3: ha fatto
0: colazione con la grappa, suggerisce un altro collega. Io devo dire che potrei appoggiare questa. Altro Flavio Ognissanti e il collega Pietro Pellicciari sono stati tra gli eroi insieme a Niccolò Santi e a Giulio Falciai che stanotte, nottetempo, sono andati all'aeroporto Marconi di Bologna per l'arrivo di Ulai. E quindi facciamo i complimenti a questi colleghi perché hanno dimostrato veramente un grande spirito di iniziativa. Veramente complimenti davvero ai nostri colleghi, al nostro Niccolò, perché poi su Firenze Viola, fin da stanotte all'1:30, avete avuto l'opportunità di vedere l'immagine del francese, dell'Ivoriano arrivare a Bologna. Detto questo, Chiara, sì, è iniziata la partita in famiglia, quindi secondo me tra mezz'ora gran gol, il pareggio della Fiorentina con Sommo, sembra addirittura dalla distanza, un gran gol dello svizzero, 1-1, gol di piccolo e gol di Sommo. E per il resto dell'allenamento da segnalare poco, nel senso che l'unico assente è Matias Moreno, ma per quello che abbiamo capito anche grazie alla Fiorentina il giocatore è ancora qui a Firenze, è chiaramente un giocatore in uscita, è chiaramente un giocatore che non farà parte della Fiorentina l'anno prossimo. Ci sono delle società che lo vogliono, in Spagna due si sono interessate, il Getafe sicuramente e anche un'altra, e in Inghilterra il Wrexham ha fatto la sua offerta per portare il giocatore in Championship. Quello che però abbiamo capito grazie anche ai buoni uffici di Niccolò Ceccarini con insomma i suoi agenti è che se da un lato la Fiorentina e il Wrexham avrebbero già trovato un accordo per cedere il giocatore a 8,5 milioni, e dello stesso parere non è l'argentino che invece vorrebbe restare al momento la Fiorentina, nel senso sa che non avrebbe spazio qui, quindi starebbe valutando altre proposte. Io penso che per lui tornare in Spagna dopo l'esperienza a Levante per esempio potrebbe essere una buona opportunità. Per il resto ecco, nulla da dire, nonostante sia sabato non c'è così tanta più gente dei giorni scorsi, un po' di più sì, secondo me oggi ci sono 400 persone, che credo che sia il record settimanale di presenze. Domani secondo me con la primavera in questo allenamento congiunto ce ne sarà anche di più, penso che sul migliaio potremmo arrivare, anche se poi in realtà non essendo una partita, non essendoci il fascino del classico match in famiglia all'inizio anno, sarà sostanzialmente poco di diverso rispetto a una partitella, però insomma essendo domenica è probabile che qualche presenza in più sugli spalti ci sia. Fa molto caldo, non come ieri, un po' meno, tiene anche un vento che ci dà una mano a lavorare, e per il resto insomma ritmi, come diciamo ormai da giorni, non molto alti, perché la squadra è veramente veramente cara Chiara imballata, ha le gambe imballate, molto stanca, ma è normale che sia così e ci mancherebbe altro.
1: Doppio allenamento quotidiano, l'hai giustamente raccontato, sì. Tu e anche questo incide. Guarda, Vio Luke ti chiede come sta Ken, aggiunge mi sembra abbia preso una botta.
0: Allora intanto la notizia, e qui chiedo più conforto dei colleghi, è che questa è la prima partitella in famiglia a cui prende parte Moise Ken, perché Ken è lì al centro dell'attacco. Esatto, e i bianchi sono quelli titolari, è Deli,
3: E quindi la notizia è questa, grazie a BioLook che ci ha permesso anche di dire una cosa che ancora non avevamo evidenziato, cioè che oggi Moise Kean sta lavorando al 100% con i compagni, cioè svolto

0: tutta la seduta insieme agli altri e addirittura sta prendendo parte la partitella. È la prima volta nella settimana che accade, da quando sono partite le sedute lunedì scorso qui al Viola Park. Lui ha sempre fatto per gradi, ma mai aveva preso parte la partitella. E oggi invece c'è. Che cos'è questo?
1: Non lo so, ho visto preoccupato anche Marco Tonelli, che per ora ci dice tranquilli è tutto a posto, quindi probabilmente un'interferenza.
0: Interferenza, sì. E niente, no, la notizia, mentre c'è una grande parata di De Gea, anzi di Christensen, su una conclusione di prima intenzione di Croci, la notizia insomma è la presenza di Kane in partitella, e mi suggeriva il collega Duccio Mazzone di Repubblica e di Radio che la formazione dei bianchi potrebbe poi essere quella che domani partirà titolare in questi tre tempi da 30 minuti ciascuno contro la Primavera. Provando a ipotizzare, quindi vediamo Christensen tra i pali, o magari il portiere può cambiare, che il portiere è sempre l'ultima cosa che può al limite essere variata. Dicevo Christensen tra i pali, poi gli esterni difensivi sono da una parte Jimenez e Brescianini. Brescianini è stato reinventato in questa parte di ritiro in quella zona, ma d'altronde non è che ci siano grosse alternative. Centrali sono Dragosin e Vieri, a centrocampo il play lo fa Belly, con le mezzali che sono da una parte Ndur e da quell'altra Atta, e poi davanti abbiamo Gudmundsson, Ken e Dodò esterno alto. Insomma, sono giorni di esperimenti, insomma Brescianini terzino, Dodò esterno alto. Chiaramente mischia le carte Fabio Grosso, perché insomma vuole arrivare comunque sia, secondo me, alla tournée inglese di settimana prossima già con le idee più chiare su chi possa o meno far parte della sua Fiorentina.
1: Per l'appunto Fabio da Lecce ti chiedeva se potevi raccontare per lui, che immagino non stia assistendo, la formazione di questa squadra bianca. L'hai prontamente anticipato.
0: Sì, ora io devo dire la verità su Ken. Ora al momento sta facendo il titolare, ok?
1: Sì.
0: Dopodiché, allora, ripeto, domani è una partita, cioè sono tre partitelle da prendere veramente con beneficio di inventario, nel senso che non verrà provato quasi niente, se non, ripeto, qualcosa di molto simile a questi giorni. Quindi Ken oggi la prima volta ha fatto, ora per esempio la partitella si è stoppata, non so nemmeno se proseguirà perché la porta viene portata via, quindi secondo me potremmo già veramente quasi essere in conclusione. Ma a parte tutto, io non credo che Ken, per esempio, proposto oggi in campo dal primo minuto in questo mini test in famiglia, poi verrà proposto dal primo minuto domani. Più interessanti in generale saranno le indicazioni che arriveranno mercoledì, sì. Dubbio, quello sì, ecco, è un test vero. Noi domani per esempio abbiamo deciso come radio di seguire chiaramente l'allenamento congiunto, anche se è domenica, saremo aperti, saremo in diretta, questo lo dico già ai nostri amici che magari si stanno già domandando, ma ci sarete domani? Certo che ci saremo domani, saremo pronti ad aggiornarvi su tutto ciò che accade qua da Viola Park. Però ecco, non faremo una radiocronaca integrale, ecco, Chiara, non avrebbe senso, anche perché sono veramente allenamenti dove l'allenatore può magari stoppare un momento la partitella, dare indicazioni, ci sarà il cooling break, insomma sarà più interessante invece il test di mercoledì prossimo. E niente, ecco, credo che più o meno, poi tolto il portiere, magari il centravanti, anche per rispondere all'amico, l'informazione sarà quella che vi ho detto, con questi esperimenti che indubbiamente sono qualcosa di molto interessante, perché perlomeno mettono alla prova questi giocatori, mi riferisco a Brescianini terzino sinistro, Dodò esterno alto a destra, Mizzolle, che non sono propriamente i loro.
1: Giustamente facevi riferimento alla gara amichevole di mercoledì con il Gubbio, sarà interessante vedere anche Grosso e la sua gestione poi del gruppo durante la partita. Abbiamo avuto modo di provare a conoscere anche quello che è l'atteggiamento del tecnico durante le sedute di allenamento, tanti sono curiosi di vederlo poi alle prese con la gestione della gara. Non so, Andrea, se vuoi annunciarci tu poi, sì, quello che hai confezionato per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ti do una curiosità, sì. Ci sono alcuni ragazzi della Primavera che hanno che stanno per scendere in campo, perché la primavera si allena nel tardo pomeriggio, tardo, una volta anche alle 19 comincia ad allenarsi la primavera, che sono venuti qui in tribuna al Viola Park a vedere un po' la prima squadra. Domani d'altronde saranno i loro avversari, quindi i ragazzi di Andrea Azzoli sono venuti qua a vedere l'allenamento. C'è anche il preparatore Dall'Omo, che era l'anno scorso con la prima squadra, adesso è chiaramente stato messo a disposizione di Andrea Azzoli con la primavera. No, ho visto per esempio Iallo, ho visto Conè, sono qui in tribuna. Tra gli ospiti, oltre ai primavera, c'è anche un'ex Viola che devo dire non ha lasciato un segno indelebile negli anni scorsi, ha giocato qua se non erro un anno e mezzo. Si tratta di Sébastien Desmaillots, difensore centrale francese, che adesso chiaramente ha svestito i panni del calciatore, sta iniziando la carriera di allenatore, si sta diplomando a Coverciano, infatti si trova qua a Firenze per questi motivi, e ha deciso di venire a vedere per la prima volta, eccolo qua Dall'Omo alle mie spalle, che va via, ha deciso di venire a vedere il lavoro della prima squadra Viola per chiaramente farsi un'idea. E quindi l'abbiamo intervistato, grazie al lavoro della regia ci possiamo sentire l'intervista fatta a Sébastien Desmaillots, e poi ci risentiamo più tardi, Chiara, con immagino le ultime riflessioni su quello che è l'allenamento di questo sabato.
1: Grazie mille Andrea, tra poco.
0: A dopo,
1: come giustamente vi ha raccontato, è riuscito a intercettare un ospite insolito, e quindi ascoltiamo insieme le sue parole raccolte appunto da Andrea Giannattasio.
2: Firenze, Sébastien Desmaillots che torna stavolta agli allenamenti da Nuova Fiorentina. Intanto come stai e quanto ti fa piacere tornare a Firenze?
3: Intanto è un piacere mio, perché è sempre un bello di vedere questi colori, questo ambiente, e poi è la prima volta che vedo le Viola Park, è qualcosa di stupendo. Da tanto tempo che volevo venire, adesso approfitto che sono qua vicino a Coverciano per fare il corso di UEFAB, quindi approfitto anche per gli allenamenti.
2: Stai per diventare allenatore, o comunque ti piacerebbe intraprendere questa carriera di Fabio Grosso? Che pensi, è un allenatore che ti piace per quello che ha fatto in questi anni?
3: Sì, inizio a fare questo corso, è un percorso che vorrei iniziare, che vorrei di confrontarmi in questo nuovo ruolo, poi si vedrà con l'esperienza il futuro del mister Grosso, e posso parlare bene. Ho avuto la possibilità di incontrarlo anche quando stava solo in Serie B, e c'ha delle bellissime idee, quello che ho visto quando era in B ha sempre fatto giocare bene la sua squadra, quindi è una scelta bella, giusta, e è un nuovo percorso per la Fiorentina.
2: La Fiorentina in questa sessione di mercato ha preso due difensori, Dragosin e Vieri, ora te li vedi dalla prima volta da vicino, c'è qualcuno che ti ha impressionato? C'è Comuzzo, Pongracic, insomma c'è qualcuno della difesa che ti piace particolarmente della Fiorentina? Pongracic al mondiale, però Ranieri in questo caso, scusate.
3: No, vabbè, sono un difensore forte, Dragosin sono riuscito a vederlo al Tottenham, sono andato a vedere anche lì la squadra di De Zerbi a maggio, sono difensori validi, forti, e sicuramente faranno il bene della Fiorentina.
2: Ecco, che ti aspetti da quest'annata? Perché si arriva da una salvezza comunque difficile e c'è tanta voglia, tanto entusiasmo anche alla luce dei nuovi acquisti che sono arrivati.
3: Io spero per la Fiorentina che sarà un po' di valsa, diciamo così, difficile che hanno avuto, e sono sicuro che faranno una buona annata.
2: Delle tue stagioni a Firenze che cosa ti ricordi, cosa ti porti dentro? Magari non furono esaltanti per i risultati, però che cosa ti ha lasciato Firenze come esperienza?
3: Per me la Fiorentina è stata la squadra più grande che ho potuto giocare, anche se ho giocato poco. La Fiorentina mi ha dato tanto a livello di esperienze, di mentalità, cosa vuol dire lottare per qualcosa di importante, comunque si giocava l'Europa League, anche se poi siamo uscite malamente, se mi ricordo bene, però è stata un'esperienza bellissima.
1: E le abbiamo sentite le parole di Desmaillots raccolte appunto da Andrea Giannattasio al Viola Park. Andrea ci aveva raccontato di una giornata un pochino meno calda rispetto alle precedenti, abbiamo avuto modo di constatare anche la presenza di un po' di vento, quindi ringrazio, ne approfitto, Marco Tonelli, per aver perfezionato il più possibile l'audio così da regalarvi le sue parole. Il giocatore ha fatto riferimento non solo al Viola Park, che lo sappiamo è un centro sportivo sportivo unico nel suo genere ed è comunque attrattivo di suo, ma come poi Firenze, per quanto lui ci sia stato poco, se non erro solo nella stagione 2016-2017, comunque gli sia rimasta nel cuore. Al 348-7513-933 stanno iniziando ad arrivare i vostri messaggi. Io vi anticipo che nel corso della seconda ora faremo anche un punto sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina col direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini, quindi eventualmente aveste domande per lui potete iniziare a mandarle e poi quando avremo Nick al telefono gliele girerò. Ringrazio, saluto anche Lorenzo Di Benedetto che si rifiuta di entrare in studio con me, saluto Mattia, saluto Fabio da Lecce, anche Massimo da Sesto Fiorentino, poi il tuo messaggio ti prometto Massimo lo leggo, Max Viola, Riccardo, Babbo Viola. Ascoltiamo però insieme il messaggio audio di Alessandro da Diano Marina.
4: Pomeriggio Chiara, prima ho avuto il piacere finalmente di chiamarvi in diretta, è stata veramente una gran bella esperienza, spero di ripetere. Io mandavo questo messaggio solamente perché ho omesso di dire una cosa prima, non parlerò degli altri, parlerò solo di voi. Siete stati bravissimi perché nonostante le smentite della Fiorentina e fino a questo momento tutte le volte che aveva smentito un giocatore di fatto era vero, voi nonostante tutto non vi siete fidati, siete andati avanti per la vostra strada, quindi grandi complimenti al direttorissimo, a Cecca come al solito, a Nicolo Santi, a tutto il comparto mercato. Avete perseguito una strada che non era facile, non era semplice, c'erano le smentite, la Fiorentina ha smentito fino all'ultimo, ripeto, ma voi avete comunque sempre dato le notizie che vi risultavano, quindi bravi a maggior ragione.
1: Alessandro, è molto, devo dire, è un piacere ricevere il tuo messaggio e sono contenta che poi anche i diretti interessati possano raccogliere le tue parole e soprattutto la comprensione anche di quanto possa essere difficile svolgere un lavoro, ma lo si possa fare comunque tenendo fede anche alla credibilità che poi è fondamentale. Allo 055 771 1171 si è prenotato Nicola. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
5: Ciao Chiara, buon pomeriggio. Io sono oggettivamente molto fiducioso perché io sto cercando di stare calmo e tutto, però oggi vedo quest'anno che c'è un filo conduttore con giocatori giovani, al di là del discorso della spesa, però c'è giocatori giovani, c'è un disegno ben congegnato, quindi io penso che stiamo costruendo qualcosa veramente di bello. È giusto stare con i piedi per terra, però è altrettanto vero che se la qualità degli esterni che dovranno arrivare è pari a quella che è arrivata nel reparto difensivo e nel reparto centrale centrocampo, può anche darsi che non sia solo un anno di transizione, perché oggettivamente stiamo facendo le cose molto per bene, quindi bisogna anche essere oggettivamente vero calmi, ma nello stesso tempo anche realisti. La Fiorentina è una delle squadre che sta operando meglio sotto tutti i punti di vista, anche societario, perché sta rimettendo sì, in ordine anche la società, e questa è una cosa fondamentale.
1: Bene Nicola, sono contenta di sentirti cauto ma anche intenzionato a riconoscere in un certo senso tutti quei segnali che possono darci la sensazione non solo di un effettivo cambio di rotta, che non vuol dire necessariamente sbugiardare quanto fatto prima, ma riconoscere che magari non è in grado di portare i risultati che Firenze intende ottenere, ma anche la possibilità in un certo senso di ritrovare quell'entusiasmo che era fondamentale non solo nell'estate del centenario, ma dopo una stagione disastrosa dal punto di vista calcistico da digerire. Grazie mille Nicola, buona serata e ciao, mi auguro ciao, di sentirti sempre entusiasta via via che il mercato va avanti, perché l'abbiamo detto, in un certo senso ci sarà da attendere. Nicola giustamente faceva riferimento agli esterni, noi pensavamo potessero rappresentare anche la priorità dal punto di vista delle operazioni in entrata da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. È vero che la qualità in quel ruolo farà la differenza, è vero anche che però ci si sta muovendo con un'idea precisa, un'idea che dà la sensazione di una programmazione. Io sono d'accordo nel sottolineare come non si stia operando esclusivamente sul campo, perché poi la Fiorentina degli ultimi anni ha dimostrato di avere dei margini di crescita e di miglioramento anche al di fuori del terreno di gioco. gioco, questo è assolutamente importante. Mi accodo ai complimenti di Alessandro, ci scrive Igor, la penso uguale, bravi. Alessandro ci aveva mandato un vocale poco fa per complimentarsi con la redazione in generale, Firenze Viola, tutto mercato web, ma con gli uomini di riferimento del mercato per entrambe le testate, quindi Nicolò Ceccarini, che vi ricordo avremo dopo le 19 in linea, Nicolò Santi, che è intervenuto prima con Fabio Ferri anche per la linea editoriale, in un certo senso, che hanno portato avanti e la capacità di difendere il loro lavoro. Allo 0557711171 si è prenotato Fabio, che tra l'altro so già che vuole sollevare un tema molto caro anche a Massimo da Sesto Fiorentino, quindi Fabio ti saluto, ti ringrazio e dimmi tutto.
5: Ciao Yara. Allora, se hai detto tutto, se non dico nulla.
1: Ma non ho detto qual è il tema.
5: Dunque, farò in due versioni. La prima versione, sono contentissimo di Parasici, mi ha fatto ritornare la voglia proprio di Fiorentina. Poi sicuramente, mi auguro di no, farà qualche piccolo errore, ma saranno tutti errori dovuti al troppo fare. Ora, io volevo, ieri è successo che ho seguito Sport Italia alle 11 e alle 11 c'era un giornalista, Gianluigi Longari, che praticamente non so se lo ha fatto per fare spettacolo, visto c'era anche il direttorissimo di loro, Michele Crescitiello, ma praticamente ha esposto il giallo Ulaili in modo che Agatha Christie sarebbe impallidita rispetto alla ricostruzione, e onestamente non mi è piaciuto per nulla, anche perché hanno fatto vedere una foto, tra parentesi, di Lepore, che è un giornalista fiorentino, non so cos'è, sì, dove c'era Ulai all'aeroporto. Longari l'ha fatto passare come dispiaciutissimo, nervosissimo di venire a Firenze. Io invece vedevo nella foto un ragazzo alle 11 di sera, dopo un viaggio dalla Costa d'Avorio a Istanbul, dopo quello che era successo, stanco, cotto come un fegatello, come si dice a Firenze, che era stanchissimo lì ad aspettare l'aereo perché sarebbe dovuto ripartire. Ecco, mi ha dato fastidio questo modo di
1: la ricostruzione, in un certo senso, sì, che hanno dato alla vicenda.
5: La Fiorentina come un giallo all'Agatha Christie, anche perché, bene o male, sì, noi abbiamo avuto un passato, Berbatov, Milinkovic, Savic, lì è stato veramente il clou, uno che viene in sede, fa il giro dello stadio, poi si mette a piangere perché dice no, ma io devo andare alla Lazio. Cioè, peggio di così non si poteva fare. Però ecco, Ulai non mi sembrava questo intrigo internazionale, e questo mi ha dato veramente fastidio.
1: E non sei anche l'unico perché un po' risentito. Come detto, abbiamo anche un audio che poi ascolteremo dopo la tua telefonata, e c'era il messaggio da parte di Massimo da Sesto Fiorentino, più che altro perché noi lo diciamo, ogni giornalista ha le sue fonti e ha anche quello che è il suo approccio alla professione, ovviamente mettendoci la faccia, mettendoci la firma, poi ne risponde personalmente. È ovvio che nella ricostruzione data la Fiorentina, in un certo senso, magari ne esce anche con una posizione differente, soprattutto la motivazione poi del ragazzo, che, come detto, grazie anche a Nicolò Santi su Firenze Viola potete trovare il video, è atterrato nelle prime ore della giornata di oggi a Bologna e ha raggiunto Firenze per poi svolgere anche le visite mediche. Ecco, sicuramente non dà la sensazione che il ragazzo possa aver vissuto al meglio la giornata. Io ti confesso che anche sui social stamattina ho visto molti tifosi della Fiorentina interrogarsi proprio sulla volontà effettiva del ragazzo, e quindi capisco assolutamente quelle che sono le riflessioni tue e degli altri ascoltatori.
5: Chiara, posso risponderti brevemente?
1: Al volo, perché poi andiamo in pausa.
5: Al volo. Dunque, il problema di Gianluigi Longari è che lui ha detto testuali parole che è stato costretto Ulai a firmare per la Fiorentina perché il presidente del Trabzonspor, insomma, o andava a giocare nella Fiorentina o smetteva, o tra un po' smetteva di giocare. Insomma, lui è stato violentato verbalmente e lui è come se lui dovesse, fosse stato costretto a venire a Firenze. E tant'è vero che Criscitiello ha fatto la battuta: gli vorrei ricordare a Olai che Firenze è una bella città, è una città civile, è una città dove si vive bene.
1: È insomma assolutamente chiara la tua posizione. Beh, Fabio, e anche quelli che sono stati poi i motivi a far crescere in te un po' di rammarico. Come detto, ogni giornalista quando ci mette la faccia, ci mette la firma, risponde anche per quelli che sono i contenuti che in un certo senso decide di rendere pubblici, e il mercato a maggior ragione è uno di quei contesti in cui poi le fonti fanno la differenza. Fortunatamente non tutti hanno le stesse fonti. Come promesso, però, leggo anche il messaggio di Massimo da Sesto Fiorentino, proprio perché sullo stesso tema, poi magari chiedo a Marco Tonelli se mandiamo anche l'audio arrivato sullo stesso tema, almeno lo esauriamo prima di prendere la piccola pausa che ci attende. Scusami Chiara se ritorno sull'argomento come fatto in precedenza con Fabio Ferri, io lo reputo di una gravità immensa, ho rivisto online e non si può far finta che nulla sia successo. Le dichiarazioni del signor Longari di ieri sera a Sport Italia in merito alla vicenda Ulai, io inviterei i tifosi, la Fiorentina, ma anche voi giornalisti, in primis il grande direttore Tommaso Loreto, a difendere la categoria, a prendere una posizione nei confronti di quanto è stato detto e di un atteggiamento che non è detto sia tollerabile. Aggiunge che a suo avviso bisogna verificare, e questo però penso che competa al ragazzo, eventualmente alla Fiorentina, se esistano anche le condizioni per verificare quanto detto ed eventuali responsabilità di quanto detto. Grazie Marco, andiamo con l'audio così poi ci prendiamo una piccola pausa.
6: Ciao Chiara, Marchino da Lodi. Io sono rimasto molto, come tanti, sto leggendo sui social, molto esterrefatto dalle dichiarazioni ieri di Sport Italia di Longari, avallate dal direttore loro Criscitiello. Evito di dire la mia simpatia o antipatia per queste persone, ma penso sia chiara. Secondo me la Fiorentina dovrebbe in maniera ufficiale dire cosa è successo, spiegare, perché se il giocatore è stato costretto a venire a Firenze, a me non è che garba molto questa cosa. Se invece non è così, sarebbero quasi da, insomma, un bel richiamino a quei due personaggi di Sport Italia, magari una domanda da fare anche a Niccolò Ceccarini. Ciao.
1: Ciao a te Marchino. Come detto, allora, visto che sono le 18.34, ci prendiamo subito una piccola pausa e poi torniamo anche al Viola Park, perché c'è un aggiornamento che vi darà direttamente Andrea Giannattasio.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo insieme in questo sabato 18 luglio 2026 fino alle 20, Radio Firenze Viola in diretta, e poi come anticipato poco fa da Andrea Giannattasio, Radio Firenze Viola non vi lascia da soli nemmeno domani, dalle 16 alle 18 Francesco Benvenuti, Niccolò Righi, dalle 18 alle 21 ovviamente poi vediamo se il cambiamento di orario in questo allenamento congiunto con la primavera comporterà qualche minimo ritocco al palinsesto. Ludovico Mauro e Andrea Giannattasio dal Viola Park vi racconteranno anche questa seduta. Io vedo già, grazie al lavoro di Marco Tonelli, sul nostro monitor le immagini in diretta dal Viola Park. C'è anche Andrea Giannattasio, quindi lo ritroviamo, ci fa un po' il bilancio della doppia seduta di oggi. Ciao Andrea.
0: Ciao, ciao, anche perché l'allenamento è praticamente finito. Dopo la partitella che vi stavo raccontando, la squadra si è divisa in due gruppi per provare i tiri in porta, quindi chi da una parte, chi dall'altra naturalmente. La notizia non propriamente positiva con cui si è chiuso questo allenamento, poi magari cercheremo di avere novità più precise da parte della Fiorentina, è un piccolo problema al ginocchio destro per Niccolò Fagioli, che proprio al momento di fare una conclusione si è infortunato. Fortunato magari in maniera lieve, quindi sostanzialmente riuscirà a rimettersi in sesto nel giro di pochi giorni. Io credo a questo punto che magari domani potrà non partecipare per precauzione alla partitella, ma in ogni caso insomma ha avuto questo piccolo fastidio a livello fisico e ha dovuto interrompere proprio la seduta. Mancava veramente poco, la seduta si sta concludendo proprio in questi minuti, ci sono gli ultimi protagonisti che sono ancora sul campo e stanno provando i tiri in porta. Ci sono per esempio i portieri con i giovani Garebba e Croci che sono sul campo. Qua adesso Croci va al tiro al volo e Fei fa una buona parata. Per il resto, insomma, cara Chiara, non c'è molto altro da raccontare. Seduta blanda, molto blanda, direi tutto sommato intorno all'ora, poco più, addirittura meno di un'ora e mezzo rispetto ai giorni scorsi, ma è normale perché è la vigilia comunque sia di un primo, tra virgolette, appuntamento sul campo, anche se sarà un allenamento congiunto. La cosa curiosa che ti posso dire è che buona parte della seduta è stata seguita in tribuna da Aurelio Andreazzoli anche e dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, che attualmente sono ancora seduti in tribuna a circa 30-35 metri da dove sono io, li sto vedendo al sole e hanno parlato per tutto il lavoro meridiano della squadra. Quindi questo è quello che posso dirti a questo punto. Provando a ipotizzare una formazione per domani, ti direi che sinceramente, insomma, siamo molto convinti che potrà essere una squadra molto composita e che varierà, soprattutto varierà tanto nel corso dei 90 minuti nei quali si articoleranno i tre tempi di domani, con i portieri che potrebbero variare, potrebbe partire Christian Sentepale, potremmo vedere sulle fasce esterne Chimenez e Brescianini, Vieri e Dragus in centrali, a centrocampo Deli con Ndur a fare la mezzala da una parte e da quell'altra, insomma, vedremo a chi toccherà. Su Fagioli appunto abbiamo questo punto di domanda importante che ci trasciniamo, direi, fino a domani quando arriveranno formazione, anche se in realtà la distinta non arriverà, e poi davanti Godò a destra con dalla parte opposta Gudmundsson, e davanti io penso Piccoli, non mi aspetto che sinceramente titolare nella salita di
1: Piccoli, che tra l'altro ha segnato il primo gol nella partitella che ha chiuso l'allenamento di oggi, ce l'hai raccontato tu poco fa in diretta, seguito anche dalla rete di Simon Zomme, quindi sappiamo come poi in questi giorni anche i tifosi e gli ascoltatori sono pronti in un certo senso a rivalutare e a ridare una possibilità a chi magari è reduce da una stagione deludente. C'è Claudio Viola da Bergamo che ti bacchetta un po' perché dice: dalle 17 che chiamavi l'infortunio, Andrea.
0: È vero, perché ho detto è stato un ritiro per il momento senza problemi da un punto di vista fisico, effettivamente c'è stato, ha ragione, e l'avevo anche detto che io sono uno che spesso quando
1: ci prende
0: una cosa poi ci azzecca, sì, infatti spero non sia nulla di che. In realtà non è il primo infortunio, il primo infortunio è quello di De Gea, ma insomma, ha risolto nel giro di una serata. E però hanno rimesso anche la musica perché l'allenamento è finito e quindi il village alle mie spalle si rianimerà in questo sabato sera di Bagno a Ripoli.
1: Io, Andrea, se sei d'accordo, allora ti saluto e ti ringrazio per l'ottimo lavoro, e ovviamente su Firenze Viola trovano tutti gli aggiornamenti anche raccolti da te. Grazie mille, Andrea, buona serata.
0: Grazie a voi, e ricordo ancora una volta, domani saremo in diretta, domenica, allenamento congiunto Fiorentina contro Primavera, e ve lo racconteremo fisco d'inizio di questo simbolico appuntamento alle 18. E noi saremo qua a raccontarvelo. A domani. Ciao.
1: A domani, Andrea, hai fatto benissimo a ribadirlo, come poi ci hai raccontato saranno tre tempi da 30 minuti e quindi saranno tanti anche gli esperimenti da parte di Fabio Grosso. Poi è doveroso sottolineare come i giocatori non siano tutti uguali dal punto di vista della condizione fisica, quindi non solo portano avanti magari lavori differenziati tra loro, ma non tutti poi raggiungono la condizione nel medesimo momento. C'è chi accusa più di altri il lavoro che è stato fatto nel corso della settimana in cui la Fiorentina si è allenata da lunedì tutti i giorni con doppia seduta sia al mattino sia al pomeriggio, quindi ecco, cautela, perché ricordo anche i commenti in diretta l'anno scorso in occasione della prima partita e c'era la sensazione che poi l'impazienza anche di vedere una Fiorentina all'altezza di quelli che sono i nostri sogni, quelli che speriamo essere le ambizioni anche da parte del club, web a volte porta a fare degli errori di valutazione. Riallacciandomi poi alla telefonata di Nicola, che nella prima mezz'ora sottolineava come indipendentemente dalla cautela ci siano varie ragioni per lasciarsi andare all'entusiasmo e anche alla fiducia, io devo dire che abbiamo parlato a lungo di un anno di transizione necessario, ma come giustamente lui sottolineava, un anno di transizione nel quale non hai la competizione europea da portare avanti può comunque permettere alla Fiorentina di gestire la stagione 26-27 con meno pressioni rispetto magari a quelle che avevamo nelle annate passate. E a proposito di Fiorentina 26-27, abbiamo già accolto alcuni nuovi giocatori che indosseranno la maglia viola. Ringrazio in anticipo Marco Tonelli perché ha creato degli estratti delle presentazioni che ci sono state in settimana per quanto riguarda Dragusin e Attà. Magari gli chiedo, prima ascoltiamo Attà e poi dopo rientriamo, commentiamo insieme anche con i vostri messaggi, ascoltiamo anche Dragusin.
9: Già, buongiorno a tutti. No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister, mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e no, ripeto, sono molto contento di essere qui. Io direi che sono all'inizio perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ho ancora tante cose da imparare, e, ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister, quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
10: È una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
9: Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio, quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. E
1: le abbiamo sentite le parole di Arturo Attà durante la sua presentazione. Ha sottolineato come la scorsa stagione per lui sia stata sicuramente una buona stagione, questo ha fatto sì che poi a livello di operazioni in entrata forse il suo nome è quello che ha scaldato più degli altri la piazza, fermo restando che è proprio questo cambio di modus operandi che convince anche i tifosi della Fiorentina ad affidarsi alle esperte di Fabio Paratici. Prima di ascoltare anche le parole di Dragusin, leggo alcuni dei vostri messaggi al 348 7513 933. Ci scrive Simone 099, buonasera a tutti. No, ma che cauti, se prendiamo gli esterni forti siamo come minimo da Champions, le altre squadre sono ferme. Secondo me, Simone, sottolinei un aspetto fondamentale: noi dovremmo valutare la Fiorentina nella capacità di migliorare se stessa anche in relazione a quelli che saranno gli obiettivi nel breve, nel lungo periodo, ma poi alla fine del mercato dovremmo valutare anche in che modo la Fiorentina è riuscita a migliorarsi in relazione alle altre. Sono d'accordo con te, sicuramente la Fiorentina in questi primi giorni di mercato si è mossa di più rispetto alle altre, c'è da capire se l'abbia fatto perché aveva bisogno di fare più cose rispetto alle altre o se semplicemente ha scelto di agire d'anticipo in modo che Fabio Grosso potesse avere a disposizione più uomini possibili già nelle primissime fasi del ritiro. Paolo da Montespertoli ci manda una domanda per Nicolò Ceccarini che, come detto, poi avremo in collegamento con noi dopo la pausa intorno alle 19:10, quindi quindi me la segno e la giro assolutamente a Nick. Questo però mi permette di ricordare a chi magari si fosse messo in ascolto ora che avremo il direttore di Tutto Mercato Web collegato con noi, e quindi tutte le domande di mercato per Nick potete mandarle al 348 7513 933, messaggi di testo o messaggi audio. Sempre per quanto riguarda la ricostruzione fatta ieri sera da Sport Italia per quanto riguarda la trattativa che poi nella notte ha portato a Bologna il nuovo giocatore della Fiorentina in aula I, che ha sostenuto le visite mediche, quindi aspettiamo solo che arrivi l'annuncio ufficiale. A suo avviso quello che si può evidenziare è che la Fiorentina inizia a far paura e quindi c'è necessità anche di trattarla magari in maniera diversa rispetto a come era stata trattata a livello mediatico in precedenza. È una speranza che mi piace, Massimi, mi piace questa chiave di lettura. Saluto anche Filippo da Bari che mi chiede se fra i tanti tatuaggi che ovviamente potrete vedere ce n'è uno dedicato alla Fiorentina. È un fioretto, purtroppo sono anni che si fanno fioretti ma non si devono pagare, in un certo senso la speranza è che prima o poi tocchi. Io saluto e ringrazio anche Sergio da Sesto che ci manda una sua foto e ci scrive: un abbraccio a te Chiara e a tutti voi di Firenze Viola e di Radio Firenze Viola, perché vi seguo sempre, quindi noi siamo contenti di tenervi compagnia anche in queste giornate estive. Massi poi ci scrive: il collega faceva con te le partite, non c'è più, io l'ho salutato in realtà prima, Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, anche lui co-direttore insieme a Niccolò Ceccarini, perché si era affacciato alla porta dello studio. Se fosse sempre domenica ripartirà con la stagione della Fiorentina e quindi non era prevista la sua presenza al mio fianco oggi, quindi Massi e tutti gli altri tranquilli che cercheremo di dare continuità. Claudio ci scrive: Paratici è bravissimo, se prende anche due buoni esterni ha fatto secondo me un capolavoro. Buona serata a tutti voi. Claudio Viola da Bergamo sostiene che Ulahi ieri fosse a Bergamo alta a mangiare i casoncelli. Devo dire che nel caso si confermerebbe buon gustaio, perché sicuramente una chicchina della bergamasca, e ci fa sapere che ci regala lui un microfono con il pelo qualora dovessimo fare altre interviste in condizioni climatiche nelle quali il vento mette a dura prova il prezioso lavoro degli inviati. Ringrazio e saluto anche Luciano da Empoli, ci manda un lungo messaggio, lo leggiamo insieme e poi ascoltiamo le parole di Dragusin in occasione della sua presentazione alla piazza in settimana. Buon pomeriggio Chiara, ieri ho ascoltato l'interpretazione della storia di Ulahi su Sport Italia, mi ha dato molto fastidio come abbiano cercato di colpevolizzare il club turco per aver imposto al giocatore la scelta di venire a Firenze, e l'abbiamo detto. Lui poi, Luciano da Empoli, fa riferimento anche ai casi che citava anche Fabio, l'ascoltatore che poi ci ha chiamato e è intervenuto in diretta allo 0557711171, Berbatov, Milinkovic, Savic, però chiude esattamente con la stessa lettura di Massi. Ma non è che inizia a far paura questa nuova Fiorentina? Ovviamente la speranza che ci sia una paura e un rispetto da parte delle altre piazze è un qualcosa che sicuramente potrebbe attestare anche questa crescita repentina da parte del club. Ci scrive anche David: come si fa quest'anno a non chiamare i nuovi acquisti della Viola all'asta del fantacalcio e mancano ancora gli attaccanti esterni? Sono d'accordo David, sicuramente è curioso, poi c'è da vedere anche come Grosso gestirà la rosa che gli verrà messa fra le mani alla chiusura del mercato. Devi sapere che io per scaramanzia non prendo giocatori della Fiorentina, perché capita molto spesso ai giocatori che compongono la mia rosa del fantacalcio di incappare in infortuni anche particolarmente gravi, e quindi io non li prendo. Ma secondo me sarà un tema, e anzi magari alla chiusura del mercato sarà anche divertente chiedervi poi quali pazzie avete fatto per aggiudicarvi uno dei tanti giocatori che Paratici porterà a Firenze in estate. Marco Tonelli, se sei pronto ci ascoltiamo le parole di Dragusin così le commentiamo insieme.
11: Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare, e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa, e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro.
12: Qualche anno fa hai fatto un salto importante che insomma in tanti vogliono fare, andare a giocare in Premier League. Ti chiedo cosa non ha funzionato, anche a causa immagino di qualche problema fisico, e poi qui rincontri un tuo vecchio compagno come Albert Gudmundsson. Non so se vi siete sentiti anche durante questa lunga trattativa, se ha provato a convincerti a venire qui, come l'hai ritrovato insomma, grazie.
11: Vabbè, innanzitutto vorrei che ringraziare il Tottenham perché mi ha permesso di crescere come uomo e calciatore, e sicuramente tramite questo trasferimento ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte.
13: Senti, io torno un po' sulla trattativa che a gennaio ti poteva portare qua alla Fiorentina. Non voglio farti fare polemica, però il tuo procuratore ricordo che disse che, visto che tu eri un giocatore finito nel mirino della Roma, che i gladiatori stanno a Roma e non da altre parti. Io ti chiedo semplicemente se pensi di poter essere il gladiatore di Firenze e della Fiorentina, visto che sei qua. Grazie.
11: Vabbè, sì, in inverno ci sono state delle, diciamo sì, no, trattative, ma per vari motivi non sono andato da nessuna parte. Poi certo, quello che ha detto il mio agente, sappiamo tutti, gli agenti lavorano per i calciatori, quindi almeno il mio vuole che io vado, cioè, nella migliore, sai, hai capito, opzione, diciamo. Però come ho detto adesso qua, quest'estate quando abbiamo ricevuto la chiamata della Fiorentina, ti posso dire che non abbiamo pensato troppo, e la trattativa comunque è durata qualche giorno, perché veramente non c'era tanto da pensare. Io mi sento di, cioè, io voglio essere un difensore che dà fiducia, che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me, e quindi è questo che voglio fare.
1: Queste le parole di Radu Dragusin durante la sua presentazione. Chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale o sull'app in modalità visual ha avuto modo anche di vedere le immagini appunto della presentazione. Abbiamo ascoltato le domande, quella di Alessandro Di Nardo nello specifico, in relazione anche agli infortuni che hanno un po' condizionato il suo rendimento nelle stagioni più recenti. Lo ribadiamo, arriva alla Fiorentina in prestito per una cifra intorno al 1,5 milioni di euro, l'obbligo di riscatto intorno ai 17,5 solo al raggiungimento della 22esima presenza, e questo sottolinea anche l'assoluta cognizione di causa di chi sceglie di dare al giocatore una possibilità, consapevole però di quelli che possono essere i suoi limiti. Abbiamo sentito anche la domanda di Andrea Giannattasio con l'intento di rispondere a quei tifosi che nella sessione invernale erano rimasti indispettiti dalle dichiarazioni del procuratore. Dragusin ci ricorda come poi i procuratori, mossi principalmente dalla volontà di curare al meglio gli interessi degli assistiti, a volte non si rendano conto di come possano essere dei boomerang queste dichiarazioni. Ancora tanti i vostri messaggi, ci scrive ad esempio Marco: Gianna ha fatto una domanda, l'ha messo in difficoltà, e però è anche questo il lavoro del giornalista. giornalista, io l'ho apprezzata tanto, non che poi Andrea abbia bisogno dei miei complimenti, ma ha dato modo appunto al calciatore anche di chiarire un qualcosa che magari in un momento di difficoltà, che speriamo il giocatore a Firenze non attraversi mai, può alimentare non solo la sfiducia ma anche quella distanza che si crea. Io penso ai tanti casi che purtroppo la passata stagione ci ha presentato in questi termini, e quindi bene che lui abbia risposto subito. Visto che siamo quasi al termine di questa prima ora, vi ricordo, poi ritroveremo anche Nicolò Ceccarini, quindi tutte le domande di mercato per il direttore di Tutto Mercato Web potete già iniziare a mandarle al 348 7513 933. Noi prima della pausa ci ascoltiamo un vocale che, se non sbaglio, ci ha mandato Enrico.
14: A meno che il giornalista di Sport Italia non abbia delle notizie che noi non abbiamo, Longari, e penso che sia stato un pochino, come dire, non duro ma un pochino avventato, ha fatto delle dichiarazioni mica da poco, voglio dire. Poi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, a me convenga venduto i Viola Park, il Greto dell'Arno lato Viola Park e poi non so che cosa. È chiaro che la squadra quest'anno per forza di cose potrà essere solo che meglio dell'anno scorso, perché il buongiorno si vede il mattino, cioè un altro livello. Enrico Fontana.
1: Enrico sottolinea anche l'importanza in un certo senso di attendere. Io non credo che la cessione riguarderà il centro sportivo, ci sta che qualche giocatore comunque debba lasciare Firenze e questo ovviamente impatterà poi sulla rosa finale, però sono d'accordo, se l'obiettivo è migliorare la passata stagione, già il massiccio intervento in difesa a centrocampo fa capire come sono ben noti i punti di forza, i limiti e i margini di miglioramento di questa rosa, considerando anche il cambio di veste tattica con l'arrivo di un nuovo tecnico al posto di Paolo Vanoli. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e, come detto, poi torniamo, saremo ancora in diretta dalle 19 alle 20, e quindi voi restate qui su Radio Firenze Viola, e a tra pochissimo.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme, di nuovo in diretta fino alle ore 20 con questo Viola Weekend con Marco Tonelli, preziosissimo in regia, che vi metterà anche in contatto con noi qualora voleste chiamare lo 055 77 11 171, altrimenti a vostra disposizione sempre il 348 7513 933. Come detto, tra poco raggiungeremo Niccolò Ceccarini e quindi tutti i vostri messaggi, le vostre domande li sto già tenendo da parte per lui. Leggo anche un messaggio che arriva ora di Elisabetta. Buonasera Chiara, vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti coloro che hanno invocato la Serie B per la Fiorentina e che ora stanno rosicando. Tiè, io sono d'accordo con Elisabetta nel sottolineare come tanti abbiano sperato di vedere la Fiorentina in fatiche calcistiche ancora peggiori rispetto a quelle che la stagione 25-26 ci ha fatto vivere, e sono estremamente contenta di raccogliere attraverso i tanti messaggi che quotidianamente ci mandate questo entusiasmo ricreato, perché noi abbiamo più volte sottolineato l'importanza di ricostruire la squadra, ma ricostruire anche un rapporto con il tifo che si era sicuramente incrinato. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi ce l'abbiamo già, Niccolò Ceccarini. Grazie Nick e buonasera.
3: Ciao, buon pomeriggio, buona serata anche a te. Ciao Chiara.
2: Eccomi. Io ho pensato di coinvolgerti e disturbarti perché credo sia doveroso fare un po' un punto magari di mercato. Sì. E quindi, se ci vuoi raccontare le ultime in entrata e in uscita, siamo qui per te. Poi ci sono tante domande per te.
3: Ma le ultime in entrata, credo che a questo punto la Fiorentina abbia delle priorità, che sono quelle ovviamente di andare a prendere un esterno d'attacco, perché per il momento un esterno d'attacco ancora non è stato preso, e quindi di un certo livello sto parlando. Sì. E credo sia fondamentale arrivare a questo tipo di obiettivo. Per me la Fiorentina ci sta pensando da un po' di tempo, le idee sono sempre molto chiare. Ieri hanno fatto circolare anche, ma probabilmente era tutta una strategia, perché ormai sappiamo quali sono le loro vere e proprie intenzioni e quali sono invece i momenti nei quali decidono di depistare per tenere magari così certi obiettivi più o meno in caldo oppure più o meno in freddo. Ci avevano fatto sapere anche che se poi non ci fosse stata la possibilità di prendere Ulai, loro avrebbero mantenuto il budget per un forte esterno d'attacco, cosa che naturalmente resta viva. Poi Ulai fortunatamente è arrivato, nonostante sia sparito, riapparso, atterrato, riatterrato e poi non riatterrato, alla fine si è materializzato, e questo è accaduto. Conseguentemente però loro dovranno fare un investimento su un esterno d'attacco che possa fare la differenza, perché oggi la Fiorentina ha un'ottima difesa dal punto di vista dei centrali, sicuramente sistemerà anche le fasce con alcuni altri innesti, e ha un grande centrocampo, perché su questo non ci sono dubbi. Sì. Perché ha un grande centrocampo anche per le alternative, oltre che per quelli che possono essere definiti i titolari. Oggi secondo me un centrocampo plausibile titolare della Fiorentina potrebbe essere Fagioli, Attà e Ulai. Sì. Ecco, oggi i tre di centrocampo titolari potrebbero essere questi, però davanti la Fiorentina non ha in questo momento gli esterni d'attacco, perché non ce li ha, non ce li ha in rosa, perché l'unico che c'era era Sottil, ma non è stato convocato, e quindi devono prendere dei giocatori che possano fare la differenza. Uno di questi deve essere di altissimo livello, un altro di buon livello, e poi magari due discrete alternative che magari possono costare anche poco. Per cui io credo che nei loro piani ci sia, la prossima mossa sia evidentemente l'esterno d'attacco. Che tempistica possa avere questa mossa è più complicato, perché per me ora dovranno passare da qualche cessione, e qui arriviamo al discorso delle cessioni, perché loro potenzialmente, allora, innanzitutto Bianco è praticamente fatto al Modena, ed è un'operazione in cui la Fiorentina prende un po' meno di un milione di euro per la metà. Questa sarà un'operazione che verrà fatta con il 50% che rimane alla Fiorentina, il 50% se lo acquista al Modena, quindi sarà un titolo definitivo, ma con questa formula. Poi ci sono gli altri due che almeno fino a ieri sera non avevano accettato, penso a Valentini e penso allo stesso Moreno, che comunque con il Brexham c'è già un accordo da tempo, ma il giocatore per il momento non vuole prenderlo in considerazione perché non è convinto della destinazione, e anche qui sarebbero 8 milioni e mezzo per la metà. Quindi la Fiorentina tendenzialmente, se lui dovesse essere rivenduto, potrebbe prendersi altri milioni di euro, mentre per Valentini il discorso è un po' diverso, perché Valentini costerebbe molto meno al Gremio, con cui c'è già l'accordo, 3 milioni e mezzo, ma il giocatore per il momento nicchia, e quindi ecco che qualche cessione ci dovrà essere. Capisco che tutti io ho visto che anche su X mi chiedono ma te dici che potrebbero cedere Fasoli, ma io dico che potrebbero cedere perché mi sembra più che altro una cosa che ci potrebbe anche stare se dovesse arrivare una grande offerta. Non ho detto che Fasoli doveva mettere sul mercato per forza perché bisogna rientrare e quindi doveva vendere per forza, è un po' diverso. Io sto dicendo che un giocatore come Fasoli, che ha un certo valore, una certa qualità, è ovvio che la Fiorentina se lo vuol tenere, ma se arriva a 40 milioni di euro, per me un pensiero ce lo fanno, ma è inevitabile, è normale. Cioè il Trabzonspor, quando gli sono arrivati 25 più 4 di bonus, più 10% sulla futura rivendita, avendolo pagato poco e nulla, cosa ha fatto? Ha preso e l'ha venduto, no? Quindi oggi i club devono fare anche questi
2: è la capacità di sostituire, che abbiamo sempre invidiato a quei club che proprio attraverso le cessioni riuscivano ad attestarsi su certi livelli e non necessariamente andare poi a peggiorare la qualità complessiva della rosa.
3: Tenendo presente anche che comunque la Fiorentina ora a livello di centrocampisti forse anche un po' di abbondanza, sì, perché è vero che Richardson è andato alle Havre con la forma del prestito con diritto di riscatto, però c'è ancora Somme in uscita, Fazzini è andato in prestito con diritto, in prestito oneroso con diritto di riscatto al Cagliari, quindi loro qualcosa devono ancora fare. Qui arriva Torsved, che continua a essere un obiettivo della Fiorentina, perché è un giocatore estremamente gradito a grosso e loro vorrebbero prenderlo, però con un esborso economico che fosse il minimo possibile. Quindi ecco perché la trattativa è stata impostata sulla base di Brescianini, e nelle ultime ore il Sassuolo ha mostrato gradimento e interesse, forte interesse, in virtù anche della cessione di Muaremovic, che hanno venduto a Leeds per 40 milioni di euro, ma ne hanno incassati solo 20 perché 20 sono finiti alla Juventus, e loro sarebbero pronti a scommettere e dare un posto da titolare a Pietro Comuzzo. Per me Comuzzo ci sta pensando, per me la Fiorentina ci sta pensando, e quindi Sassuolo lo vuole, e quindi potrebbe essere una soluzione per me. Quella potrebbe essere per lui forse la cosa migliore, perché in un ambiente dove non c'è troppa pressione, te lo dice un sassuolese convinto, e può essere assolutamente per lui ideale fare un campionato da titolare nel Sassuolo e poi magari ritornare alla casa madre, alla Fiorentina, con le condizioni di aver fatto comunque un pieno recupero totale, perché effettivamente l'annata anche di Comuzzo non è stata certo buona.
2: No, vedere conclusa nel peggiore dei modi, tra l'altro, con un autobus.
3: Esatto, e qui si tratta di capire se vogliono fare un prestito oneroso, un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora vediamo, ecco, però Torsved rimane lì, e poi c'è da lavorare sugli esterni. Val de Peña se l'hanno praticamente preso, come abbiamo già detto tante volte, girano voci anche di rumors di mercato che possa arrivare lunedì martedì. Io per questo sono un po' più prudente, io dico che comunque ancora non ci sono conferme ufficiali sul suo arrivo già la prossima settimana, però credo che alla fine la parola che Real Madrid ha dato alla Fiorentina possa essere mantenuta, a meno che Mourinho non si innamori totalmente di questo giocatore, lo voglia far giocare in Liga titolarissimo, allora lì il discorso decade nel momento in cui c'è l'ultima parola spetta all'allenatore, però al momento non mi sembra che ci sia questa intenzione. Quindi è chiaro che è tutto ancora in movimento, perché c'è grande attesa, immagino, nel capire chi si prenderà davanti, perché poi c'è Ken, c'è Piccoli, è la situazione, vuol dire Ken CVD, come voleva si dimostrare, non sono arrivate offerte per la clausola decisoria, se qualcuno si muoverà ora, che paradossalmente potrebbe costare meno. Piccoli per me lo faranno partire, potrebbe uscire con la forma del prestito con diritto di riscatto. A raccontare non lo possono più prendere perché hanno esaurito lo slot da extracomunitario, per cui l'attaccante del Wolverhampton rimarrà dov'è, o quantomeno non verrà alla Fiorentina. Però tanto, guarda, io prima parlavo con un addetto ai lavori e mi ha detto, dice, aveva gli avvisi di chiamata su avvisi di chiamata paratici mentre parlava con lui, quindi lui può combinare e può inventarsi tutto e contrario, infatti lui è pericolosissimo per i giornalisti, perché è capace veramente di parlare con te di una cosa e ne sta già concludendo un'altra, come ha dimostrato.

0: Allora, nel mare di Grassina non ci sono mai le meduse, perché noi abbiamo un'acqua fantastica, quindi è tenuta sempre perfetta dalle onde di un mare pulito, e quindi le meduse non si azzardano a entrare nel mare di Grassina. Questo, diciamo, c'è un po'.
1: Quindi, Matteone, puoi fare il bagno senza troppe precauzioni.
0: Volendo, puoi andare oltre la barriera corallina di Grassina e trovarti anche, voglio dire, tutti i pesci tipo Sharm el Sheikh. Quindi abbiamo di tutto a Grassina. No, a parte le battute. E su Coleoscio, guarda Chiara, io su Coleoscio mi sembra, no, un po' a volte come ore decisive per Longo, che era diventato una sorta di mantra quando la Fiorentina era in C2 e si stava trattando Longo, come se Longo fosse, voglio dire, no, il giocatore più importante del mondo, e che era un tira e molla, arriva, non arriva, ma siamo più vicini al casello, no, si è fermato in autostrada, adesso è vicino alla stazione. Loro hanno presentato questa offerta che ormai è datata quasi un mese e mezzo, perché quel palo di Coleoscio credo era la fine del mese di maggio, cioè praticamente è uno dei primi nomi, se non il primo, forse l'aveva fatto addirittura Tommaso Loreto per primo questo nome di Coleoscio, io parlo per la nostra struttura, sì. E poi è passato un mese e mezzo e ancora non si sa. Io rimango dell'idea che la Fiorentina lo voglia, ma alle sue condizioni, che Coleoscio vuole andare alla Fiorentina, ma che le condizioni ancora della Fiorentina, dico ancora perché poi può succedere di tutto, non siano soddisfacenti per i Barley.
1: Ti chiede Fabio, Pinamonti e Chiesa sono delle possibilità per la Fiorentina?
0: Ma io l'ho sentita alla Chiesa, l'ho sentita per la prima volta oggi e l'ho vista anche sui social che gira questa possibilità di Federico Chiesa. Certo, Chiesa è un giocatore che a loro piaceva, se lo sono presi, no, alla Juve quando c'era anche lui, quindi a maggior ragione penso che possa essere sempre un giocatore gradito. Che sia poi la soluzione giusta per la Fiorentina non lo so, perché Chiesa guadagna tanti soldi al Liverpool e io non credo che la Fiorentina abbia intenzione di dare a Chiesa i soldi che in questo momento lui percepisce e guadagna in un club come quello inglese. Quindi Chiesa direi di no. L'altro nome era?
1: Pinamonti
0: potrebbe essere un ottimo vice Ken, ma conoscendo Sassuolo figurati se loro te lo danno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cioè io non penso che Pinamonti possa arrivare a Firenze, non penso io, poi se si ritrovano d'accordo col Sassuolo è un altro discorso, che possa arrivare, cioè è il loro centravanti titolare e te lo prenderesti come? Perché se hai Ken non puoi spendere altri 15-20 milioni per dire per Pinamonti quelli che possono essere per poterlo mettere a fare vice Ken, a meno che non incassi dei soldi da piccoli, che però in questo momento non riesco a vedere. Però lui sta facendo un sacco di mosse, si sta indirizzando a sinistra e a destra, cioè in questo io devo dire la verità, non ho mai trovato nel mondo del calcio un direttore sportivo con queste capacità. Perché qui ci sono tante capacità, sì, perché comunque lui è uno che, ma non lo dico solo io, lo dico.
1: No, ma ora ti spiego perché il mio stupore, perché il messaggio che ti avrei letto subito dopo il tuo intervento è Alessio da Prato che ti chiede: mai visto la Fiorentina così nel mercato? A me sembra di sognare, quindi non solo la Fiorentina. Tu in generale ci stai dicendo che sei stupito anche dal modo di lavorare del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici.
0: Sì, perché lui è come se fosse a Gardaland o voglio dire a Luna Park, cioè lui quando comincia al lui è bravi. Allora, lui è fenomenale nel vedere i giocatori, magari anche scovarli grazie al suo scouting e anche nell'andare a prenderli, perché comunque ha questa capacità, cioè in questo lui sicuramente è uno dei migliori in Italia. Poi chiaramente quando giudichi un giocatore, no? Dice forte di testa, è bravo di piede tecnicamente nel dribbling eccetera, lui secondo me in questa sua qualità, quella di andare a scovare, trovare e acquistare anche con la velocità, per me è uno dei migliori in assoluto in circolazione a livello internazionale, non parlo solo a livello nazionale. È più in difficoltà nel vendere, questo sì, non è proprio il suo quello di vendere, però se è affiancato da un team di collaboratori valido può essere aiutato, però nell'acquistare lui c'ha questa dote del tempismo, cioè lui non traccheggia mai, se vede che c'è la possibilità arriva, e in questo è il suo grande merito, e questo glielo riconosco.
1: E per quanto riguarda il vendere, gli esuberi della Fiorentina non renderebbero facile il lavoro
0: a nessuno,
1: sono reduci da stagioni altamente negative. È arrivato anche un vocale per te al 348 751 3933.
2: Sì, ciao, buonasera. Io volevo fare una domanda a Ceccarini, se era possibile.
1: Certo.
2: E volevo capire se la Fiorentina sta effettivamente cercando gli esterni, oppure

0: stanno vedendo se possano adattare giocatori che abbiamo già. È un po' buttata lì, nel senso che magari ne potrebbe arrivare anche solo uno d'esterno, però non è che magari questo Gudmundsson lo vogliamo provare a metterlo in quella posizione. Ecco, volevo chiedere questa cosa.
1: Nick?
2: È una domanda pertinente, è una domanda giusta, perché allora io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Grosso su Gudmundsson. Quando lui dice sì, però non è proprio una mezzala, no, non è proprio un trequartista, non è proprio un esterno, è un giocatore di fantasia che può essere utilizzato all'occorrenza come esterno e che potrebbe magari fare al caso, cioè secondo me potrebbe essere una soluzione, diciamo, emergenziale, quella di dire io ho Gudmundsson, non ho magari avuto un'offerta tale da potermi permettere di prenderlo a cifre giuste, e allora io Gudmundsson me lo tengo inizialmente in questo campionato e gli faccio fare l'esterno, oppure magari possono andare a prendere, perché poi adattarne altri, io francamente di quelli che ci sono in questo momento in rosa, l'unico che potrebbe essere adattato con un certo livello mi sembra lui, perché gli altri che la Fiorentina ha, Ken deve fare il centravanti, Piccoli deve stare lì, Sottil non c'è, io non so chi potrebbero adattare gli altri giocatori, dire, forse Jimenez potrebbe essere adattato, diciamo, a fare l'esterno d'attacco, visto che ha tanta gamba, tanta spinta, però in realtà si andrebbe a chiedere un qualcosa che non è proprio per il ruolo per quale l'hanno preso, ecco, l'obiettivo non era quello, ma di fargli fare, diciamo, l'esterno basso. Però Gudmundsson di quelli che ci sono in questo momento in rosa, assolutamente sì. Poi se mi chiedi un altro giocatore che potrebbe essere adattato, ma qui rischio di fargli un danno anche a lui, nel senso a dire questa cosa qua, perché comunque è un ragazzo del 2010 e quindi va fatto crescere talmente con calma, cioè, però per esempio Federico Croci è un giocatore che, se anche guardate le partite della nazionale giovanile, lo facevamo partire largo a sinistra, anche se lui, diciamo, è un trequartista, però non si può secondo me oggi mettere un 2010 nelle condizioni di saltare a pieppare una primavera, arrivare in prima squadra con queste responsabilità. Però per esempio Kroos in prospettiva di 2 anni potrebbe essere secondo me un ragazzo talentoso, però ecco, tornando in maniera più precisa, forse Gudmundsson è l'unico che in caso di offerta non giusta potrebbe essere adattato a fare l'esterno.
1: Tra l'altro mi permetti di ricordare come nella giornata di venerdì la CF Fiorentina ha comunicato come il calciatore Federico Croci, classe 2010, abbia firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club viola fino al 30 giugno del 2029. Ti rubiamo ancora un paio di minuti, Nick, perché ovviamente sentendoti in diretta sono scatenati, poi ti saluto con un bel messaggio che è arrivato per te. Ti chiede un ascoltatore che non si firma: direttorissimo, ma senza le coppe Piccoli non può fare il secondo a Ken? Io un'altra occasione gliela darei. È un problema dal punto di vista degli ingaggi, secondo te, Nick? Questa
2: no, io non lo so, magari forse gli vogliono dare l'opportunità di, cioè un po' come il discorso di altri giocatori, sì. Gli vogliono, è come Comuto, secondo me gli vorrebbero, esatto, dare la gli vorrebbero dare la possibilità, secondo me, di rilanciarsi. E da un'altra parte, perché sai, se Ken sta bene, indovina la stagione, come ha fatto quel di 2 anni fa, poi diventa difficile anche per Piccoli, soprattutto perché c'è il campionato e la Coppa Italia, non è che poi ci sono 200 partite, c'è da fare un girone di conference, magari una fase di eliminazione diretta. Sappiamo tutti che quest'anno le partite sono meno e quindi magari c'è anche la settimana lunga per prepararla, quindi voglio dire, anche Ken tutto sommato lo puoi gestire meglio, quindi forse vedendo poco spazio la loro idea è quella di darlo in prestito con diritto, però che possa fare tranquillamente il secondo di Ken, assolutamente sì, cioè, non ci sono controindicazioni, visto che quando l'hanno comprato anche l'anno scorso l'idea era quella.
1: Io sono sempre stato ammaliato dal calciomercato, ci scrive David, ma arrivare a svegliarsi durante la notte con il pensiero di controllare se abbiamo chiuso un acquisto è bellissimo, rinascimento paraticiano, e questo ti dà l'idea anche del grande entusiasmo. Marco ti chiede, Cecca, ma fra i tanti centrocampisti non c'è nessun mediano?
2: Ma loro secondo me vorrebbero impostare il centrocampo della Fiorentina in una maniera molto spagnoleggiante o giù di lì, cioè secondo me l'idea, non vorrei usare paragoni che poi rischiano di essere dei boomerang, però anche l'idea di non avere il mediano, di non avere proprio il regista classico, potrebbe essere anche una scelta. Prima io ho detto Attà, Fagioli, Ulai. Sì. Potrebbe essere questa una linea di centrocampo in alcune partite. Qui fondamentalmente Fasoli il regista lo sa fare, ma sappiamo che può fare tranquillamente la mezzala. Ulai ha caratteristiche simili ma non uguali. Atta è un altro tipo di giocatore, a volte la Fiorentina potrebbe giocare con tanto palleggio, cioè l'idea è quella naturalmente di fare un centrocampo anche di grande palleggio, quindi di grandissima qualità, per innescare poi successivamente anche le punte e gli esterni, perché se te c'è un esterno forte che salta l'uomo, un centrocampo di palleggio, che comunque l'esterno poi dopo vede la porta, fa il gol, oppure serve centravanti, beh, questo potrebbe cambiare tanti scenari all'interno della Fiorentina. Quindi io non mi fossilizzerei a un, bisogna avere il mediano, il regista e la mezzala, si potrebbe giocare anche in maniera un pochino più libera, ecco, più libera e ariosa.
1: Ultima domanda e poi ti salutiamo. Noah Lang, ti chiede anche Pietro da Napoli, cioè, ci sono novità, a suo avviso con lui saremmo al top?
2: Ma io sogno due esterni che sono Bakayoko e Noah Lang, che poi naturalmente sarebbe un sogno vero, perché sono due giocatori compatibilissimi, uno a destra, uno a sinistra, con un centravanti come Ken ne trarrebbe grande giovamento, però tutte e due insieme la vedo difficile, però mai dire mai. Lang, il giocatore a me è sempre piaciuto, a Conte un po' meno, nonostante gliel'abbia fatto comprare o nonostante l'abbiano comprato con un grande investimento.
1: Nick, allora ti saluto con due messaggi. Paolo da Montespertoli che dice: per vendere e riportare qualche soldo a Firenze bisogna richiamare Corvino, e sicuramente abbiamo detto.
2: Era venuto anche a me questo pensiero, sì, è vero.
1: E poi appunto un ascoltatore che non si firma ci scrive: Niccolò Ceccarini, il paratici dei giornalisti, bravo con un cuore viola. E quindi ci tenevo a salutarti e ringraziarti con questo messaggio.
2: Ecco, sì, io lo ringrazio di cuore eccetera, con una piccola differenza dal punto di vista del conto in banca, però voglio dire, apprezzo tantissimo, diciamo, il complimento.
1: Grazie mille Nick.
2: Grazie
1: buon
2: mille a voi.
1: Fine settimana,
2: ciao,
1: e buon lavoro, ciao. Perché comparateci, il mercato non si ferma nel weekend. Ancora un paio di messaggi prima della prossima e ultima pausa, perché poi come detto fino alle 20 saremo in vostra compagnia. Grazie anche ad Alessandro Di Nardo, faremo un piccolo focus sulle due partite che restano per quanto riguarda i mondiali di calcio. Luciano da Empoli, anche lui era curioso di capire che novità ci fossero in merito a Coleoscio, aggiunge: per il momento ha ceduto il ginocchio di Fagioli, speriamo sia cosa da poco. Mi permette di ricordarvi quello che poi ci ha raccontato Andrea Giannattasio direttamente dal Viola Park, che ha ricostruito per voi Alessandro Di Nardo insieme ad Andrea Giannattasio, appunto lo trovate su Firenze Viola. Un piccolo fastidio per Nicolò Fagioli nel corso dell'allenamento, ha accusato un problema all'altezza del ginocchio destro, si è fermato con lo staff che l'ha valutato a bordo campo. Il calciatore ha interrotto la seduta dopo aver calciato in porta e aver sentito un dolore alla gamba destra. Il classe 2001 sarà da valutare anche in vista della partitella in famiglia di domani con la Primavera, che vi ricordo su Radio Firenze Viola potrete seguire e ascoltare. Da sottolineare come lo stop di Fagioli dovuto a un piccolo dolore è stato soltanto a scopo precauzionale, quindi aspettiamo anche di conoscere eventuali aggiornamenti. Ancora un paio di messaggi, io vi ringrazio perché siete veramente tanti al 348 7513 933, e questo testimonia non solo l'affetto per Radio Firenze Viola ma anche questo entusiasmo ritrovato. Per l'appunto Alessandro dal Valdarno: io non ho più paura di perdere i giocatori perché ora so che verranno sostituiti a modo, anzi probabilmente con uno migliore. Io ho sempre preso a modello l'Atalanta di Sartori e vedere la Fiorentina fare mercato con queste competenze è veramente una goduria. Avanti paratici. Giustamente Alessandro fa riferimento all'Atalanta, anche il Napoli è uno di quei club che abbiamo sempre indicato nel tentativo di trovare un esempio, un modello da seguire che ci consentisse anche di gestire in maniera diversa gli addii, che purtroppo a Firenze negli ultimi anni hanno spesso compromesso anche la qualità. Ci scrive Alessio: io non capisco tutta questa indignazione per la ricostruzione fatta ieri sera a Sport Italia. Come dite voi, ogni giornalista ha le sue fonti. Davvero non è plausibile l'inserimento di un'altra squadra che ha fatto barcollare un po' il giocatore? Poi ci chiede anche un ascoltatore: vorrei chiedere se verrà trasmesso l'allenamento congiunto di domani, e la stessa domanda vale per le amichevoli estive in genere. Se sì, dove è possibile seguirle? Grazie mille Matteo. Io ovviamente do la priorità a Radio Firenze Viola, nel senso che Radio Firenze Viola vi offre copertura massima sia per l'allenamento congiunto di domani, come detto ci saranno a tenervi compagnia Niccolò Righi e Francesco Benvenuti, e poi alle 18 entrerà in studio Ludovico Mauro e insieme ad Andrea Giannattasio dal Viola Park vi racconterà l'allenamento di domani tra la Fiorentina e la Fiorentina Primavera. Abbiamo detto tre tempi da 30 minuti ciascuno e un po' di esperimenti da parte di Fabio Grosso, tant'è che poi gli inviati al Viola Park oggi ci hanno sostanzialmente testimoniato anche la presenza di Andrea Azzoli e del responsabile del settore giovanile proprio in vista dell'appuntamento di domani. Ma su Radio Firenze Viola trovate anche poi la diretta in occasione di ogni amichevole estiva che la Fiorentina sosterrà. Ci sarà poi Giacomo Galassi, inviato in Austria per l'amichevole di lusso con Real Madrid. Vi ricordo, perché poi Marco Baratti ci ha chiesto di fare da megafono per lui e per Firenze nel Nord, chi fosse interessato a prendere parte hanno ancora dei posti su un pulmino da 9, il prezzo del biglietto non dipende dalla Fiorentina, è abbastanza alto, intorno ai 77 euro, si sono organizzati anche con il pernottamento in Austria, ma se foste nel Nord Italia, aveste intenzione di prendere parte a questa trasferta, sappiate che c'è la possibilità di farlo in compagnia, e poi ci sarà ovviamente la mini tournée inglese, anche quella Radio Firenze Viola ve la racconterà. Un ultimo messaggio, perché poi non ho più voce, quindi mandiamo una piccolissima pausa. Roberto da Bagno a Ripoli: io mi sto accorgendo che vedendo una Fiorentina che potrebbe dare fastidio a molte società, alcuni media a volte esagerano. Io so che voi non potete avere opinioni o magari non volete esporvi nei confronti dei colleghi, io come tifoso viola mi tremano ancora le mani, come sempre orgogliosi di essere da soli contro tutti, con tanti cuoricini viola a sigillo di questo messaggio. E col messaggio di Roberto noi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Ultima parte di questo Viola Weekend in diretta qui su Radio Firenze Viola, sempre in vostra compagnia, sempre il 348-7513-933 a vostra disposizione, come ha fatto Claudia che ci scrive: un ringraziamento al presidente Joseph Commisso, è d'obbligo, ha rotto il salvadanaio e davvero manager ha affidato a un uomo di calcio il budget, peccato aver sprecato per 7 anni sia soldi che tempo. E sono tanti, come giustamente fa anche Claudia, a godersi il momento senza dimenticare in un certo senso come poi gli anni passati non ci abbiano sicuramente raccontato una proprietà restia a investire, ma purtroppo incapace di analizzare poi quelle che erano le conseguenze delle proprie scelte dal punto di vista dei risultati calcistici. Sandro mi chiede: chi ti piacerebbe comprare in attacco per la Viola? Ovviamente c'è un solo nome che è il mio tormentone, finché non darà l'addio al calcio giocato sarà la prima risposta che quasi in automatico io darò a questa domanda. Ovviamente si scherza, ma il nome è sempre solo uno: Maurito Icardi. Ci scrive anche Gabriele da Tor Vaianica: auguri scarpa d'oro, buon onomastico a Federico Croci, non poteva così che essere il migliore. Luciano da Empoli aggiunge che i rompiscatole non li vuole nessuno e quindi a suo avviso Moise Kean non lo vorrà nessuno, anche ora che è scaduta la clausola e magari c'è la possibilità di strappare un prezzo diverso per l'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana. Aggiunge che Ulahi ha caratteristiche da mediano di qualità più che da playmaker, e questa penso fosse la risposta all'ascoltatore che prima aveva interrogato anche Niccolò Ceccarini sulla scelta, consapevole o meno, di non avere dei mediani puri a disposizione perché Grosso possa costruire il suo centrocampo ideale. Mario ci scrive: si comincia a essere scomodi, io voglio sempre sognare, dal momento che nella stagione 67-68 chi pensava di vincere con la Fiorentina, yeah. Quindi Mario da Scandicci, per quanto sia un po' diciamo contrariato dall'atteggiamento da parte di alcuni media nei confronti della Fiorentina, ribadisce anche la volontà di lasciarsi andare all'entusiasmo. Poi tanti siete a commentare anche la nostra storia su WhatsApp, come Luca da Punta Ala: le immagini ovviamente ritraggono l'arrivo a Bologna e poi a Firenze del nuovo giocatore giocatore della Fiorentina. Una trattativa a tratti surreale nelle ore in cui ieri eravamo in diretta io e il direttore Tommaso Loreto, ma poi grazie anche alla presenza questa notte all'aeroporto di Bologna di Nicolò Santi avrete potuto vedere su Firenze Viola le immagini, i video dell'arrivo del giocatore. Ancora un paio di messaggi prima di quest'ultimo collegamento che grazie ad Alessandro Di Nardo vi porterà a immergervi in queste ultime ore di mondiali. L'ho già detto anche ad altri tuoi colleghi, io sono straconvinto che il grandissimo colpo in arrivo è Kulusevski, e questo ce lo scrive David. Ovviamente attendiamo sempre con la sensazione di poter essere assolutamente stupiti. Finalmente abbiamo un direttore sportivo di alto livello, a questo punto anche un presidente di alto livello, perché si è fidato di Paratici e ha dato carta bianca. Poi non c'è nessuno che chiede della società, dov'è il presidente come veniva fino a qualche mese fa. Questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Io ti ringrazio anche per il messaggio a me rivolto e ringrazio anche te per la compagnia. Mauri Cardi, io non succede, ma se succede compro prima, seconda e terza maglia. Che giocatore incredibile, Alessandro, sono assolutamente d'accordo, però da un Alessandro a un altro, perché ce l'abbiamo, vedo il pollice di Marco Tonelli di là dal vetro, e quindi Alessandro Di Nardo, ciao, ben trovato e grazie.
5: Ciao, eccoci, ciao. Ben ritrovati, ciao.
1: Si può, no, mettere la sigla?
5: Dai, infatti, l'aspettavo.
1: Ora sì.
5: Ora sì, ora è tutto ufficiale, ora mi sono trasformato, mi sono messo in mantello da Clark Kent a Superman. Ciao Chiara, ce l'hai un foglio davanti?
1: Sì.
5: Ok, ti faccio fare un giochino, sì. Poi lo fate anche a casa, ovviamente non se siete in macchina. Allora, mi devi scrivere il nome, il primo nome, il secondo nome e il cognome del numero 10 dell'Argentina. Ti facilito io le cose, Su una riga scrivi Lionel, ok? No, ci sei, hai capito che
1: sì,
5: gioco è questo?
1: Sì.
5: Sulla seconda riga scrivi Andrés.
1: Ok.
5: Sulla terza scrivi Messi. Ora mi leggi le prime tre lettere che vengono da, prendendo le iniziali, ok?
1: Sì, LAM.
5: E le seconde lettere?
1: No.
5: Sì.
1: Quindi non solo la foto che li ritrae insieme.
5: No, ragazzi, io Lamin. Sto perdendo il capo.
1: Ma è bellissimo.
5: Ovviamente se unite le prime due lettere nel nome Lamin, ok? C'è un film del 2007, se non sbaglio, con Jim Carrey, di lui che è ossessionato dal numero 23, cioè lui number 23, e lui vede il 23 dappertutto. Io sto vedendo correlazioni su questa partita, cioè come se fosse già stata scritta, no? Come se il destino inevitabilmente dovesse portare al MetLife Stadium il 19 luglio 2026 Lionel Andrés Messi e Lamine Yamal, perché poi quella foto è stata scattata nel 2007, ok? Messi aveva il numero 19, quindi poi 19.07 la data di domani, però poi ce ne sono tante altre. Messi entra in campo alla prima del mondiale il 20 giugno 2006, entrando col numero 19 sostituendo il numero 7, quindi 19-7 la data di domani. Vabbè, ma qui veramente si inizia a finire nell'esoterismo, però ecco, tanto per inquadrarti quello che è di contorno alla partita che vede ovviamente di fronte il numero 10 attuale del Barcellona e il numero 10 eterno del Barcellona. Ovviamente poi abbiamo parlato, non so dopo quanto ti sei stufata della foto di Messi che fa il bagnetto alla Miyamal.
1: No, io sono una romantica, a me queste cose non annoiano.
5: Siamo in due. Tra l'altro so che c'è una caccia disperata per cercare la bacinella, quella bacinella per rivenderla, ovviamente. Ricordiamo un servizio fatto dall'UNICEF che prendeva in quel caso i neonati del quartiere del Camp Nou, e in quel caso c'era proprio Lamine Yamal. Però ecco, ci sono un sacco di ricorrenze, si gioca domani alle 21, intanto mettete, trovate una tata, trovate tutto, fate vedere ai vostri figli e alle vostre figlie quella che probabilmente è la partita più importante della storia recente del calcio, sì, perché sappiamo quello che succede. Si gioca al MetLife Stadium di New York, stadio in cui 10 anni fa Messi dall'addio alla nazionale dopo la finale di Coppa America persa ai rigori contro il Cile. Da lì poi nasce un movimento popolare in patria con lettere da parte di tutti, sono politici, sportivi, non sportivi, maestre, bambini e ragazzi che chiedono a Messi di tornare. Tra i ragazzi c'è un 14enne che si chiama Enzo, che scrive un messaggio su Facebook al numero 10 all'ora del Barcellona, una lettera che trovate in rete che vi serve per far capire anche che significa Messi per quella generazione. E quel giocatore ovviamente è Enzo Fernandez, che è il giocatore che riacchiappa l'Inghilterra nella partita di questa settimana su asset per l'appunto di Messi. Io ti sto descrivendo tutte queste cose perché sto provando a buttare anche fuori un po' di emozione che ho nel raccontare questa cosa, perché veramente più ci si avvicina a questa partita e più c'è la sensazione di un cerchio che si chiude.
1: Tra l'altro partita che era stata prevista da un tweet che è diventato virale nelle ultime giornate, un tweet del 2021 nel quale questo utente in un certo senso già era in grado di prevedere il risultato, ma sostanzialmente metteva Argentina di fronte alla Spagna nella finale dei mondiali del 2026. In quella che
5: non
1: la
5: era
1: sua...
5: un polpo.
1: No, in quella che è la sua previsione, io ti dico che vince l'Argentina per 3-2, però è un tweet del, ora non so se è messa con la data americana o italiana, potrebbe essere l'11 di luglio o il 7 di novembre del 2021. Ovviamente se non hai l'account verificato non puoi nemmeno modificarli, e quindi sempre nell'ordine di trovare tutti questi segni e queste coincidenze.
5: Bellissimo, bellissimo, anche perché poi insomma questa è una finale che, a proposito del 19 luglio, è citata anche in tweet e post di Pedri e Lamine Yamal, sì, che saranno protagonisti domani in campo, già dopo la partita, la vittoria dell'Europeo del 2024. Cioè a luglio 2024 Lamine Yamal e Pedri vincono la finale dell'Europeo, Lamine Yamal tra l'altro ha 16 anni, ma questa è un'altra cosa, vincono la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra e postano una foto con scritto 19.07, come per dire il prossimo passo, sì, è arrivare lì. Quindi ci sono arrivati. Tra l'altro insomma parlavamo di Lamine Yamal, di questo passaggio quasi biblico del bagno di Messi, però sarà una finale che sarà un po' circolare anche per tutti gli altri. C'è una serie su Netflix che si chiama Dark, non so se l'hai mai vista, è, sì, veramente una di quelle. L'hai visto?
1: Ho fatto una fatica incredibile a capirla dalla seconda stagione. Vedo
5: è
1: anche Tonelli che batte le mani. Non so se perché si sente in un certo senso sollevato dalla mia difficoltà di comprensione o se perché l'ha apprezzata. No, l'ha apprezzata, bene.
5: È un po', da Dark questo finale, cioè la fine e l'inizio. Se te vedi quella, sì, foto, vedi già la fine della storia, perché domani inevitabilmente sarà l'ultima grande partita di Messi con la maglia dell'Argentina. Abbiamo parlato appunto a lungo e largo della foto di Lamine Yamal, ma ci sono le stesse foto, ovviamente non sono neonati, di Messi con Dani Olmo, con Cubarsí, con Gavi, con Juan García, che è il portiere del Barcellona e è il secondo portiere della Spagna. Quindi mi immagino sempre questa meme del maestro Splitter, no, che è quello delle tartarughe ninja, che da grande, cioè quando lui è grande e le tartarughe ninja sono piccole, le porta a giro nelle fogne, anche se non è bella questa immagine, e poi c'è la foto sotto di loro che sorreggono il maestro Splitter quando diventano grandi. Però dimmi se ho esaurito le metafore possibili, sono tipo a 7-8.
1: Secondo me, se ti diamo carta bianca, un po' come è stato fatto con Paratici, puoi andare avanti anche fino a mezzanotte, però abbiamo ancora una decina di minuti, quindi gestisciteli tu come meglio credi, e sappi che ti toccherà dire qualcosina anche sulla partita di stasera.
5: Ah già, ma perché stasera c'è?
1: Perché c'è una partita anche stasera.
5: Che nessuno vuole giocare.
1: E probabilmente nessuno vuole vedere.
5: No, guarda, io... mi hai capito e mi avete capito la mia morbosità per il mondiale.
1: L'hai nascosta bene.
5: Non la guarderò stasera, perché poi leggevo anche quello che ha detto Konaté in conferenza stampa, ha detto non prendiamoci in giro, è una partita che nessuno vorrebbe giocare. Anzi, forse non so se è più triste, non so te Chiara, tu saresti più triste arrivando terza, cioè vincendo l'ultima partita, oppure almeno è il contentino, è lo zuccherino dell'ultima partita vinta.
1: Capisco quello che dice, un po' come quando devi scegliere se ruzzolare dalle scale o su un vialetto di ghiaia. Oggi alle 23 italiane, calcio d'inizio, Francia-Inghilterra, la finale per terzo e quarto posto.
5: Sì. Francia-Inghilterra servirà soprattutto per statpaddare, quello è un termine giovanile che non
1: No, infatti sto già mettendolo su Google.
5: Statpaddare è quando qualcuno aumenta tantissimo le sue statistiche in momenti che non contano molto, cioè in NBA succede spesso, stai perdendo di 60 o stai vincendo di 60, la palla la dai a quello con le statistiche migliori per far arrivare un foglio di statistiche finali di questo giocatore ancora più incredibile, cioè ci sono giocatori che perdono la partita ma festeggiano per aver fatto 80 punti. Mbappé in questo spesso è accusato di stat paddare, cioè di segnare i classici 5 gol al Getafe, ma poi magari nel momento importante non avere la stessa efficacia. Cose
1: è un
5: che,
1: po' come
5: che
1: la
5: che
1: Conference League che falsava i dati in attacco della Fiorentina,
5: sì.
1: Non sempre in campionato trovi gli Hearts of Midlothian e allora lì ti rendi conto che forse devi lavorare un po' di più sulla creazione offensiva.
5: Sì, detto questo, sono bisticci da social, ricordiamo che Kylian Mbappé a meno di 28 anni ha segnato in due finali mondiali, ha segnato una tripletta in una finale mondiale, chiamatemi quando risuccederà, però per tornare alla partita di domani, sarà una partita interessante anche per quello che succederà in tribuna al MetLife Stadium, perché c'è la possibilità, allora innanzitutto ci sarà Pedro Sanchez, premier spagnolo, accanto a Donald Trump.
1: Wow.
5: Quindi non scontato anche per i rapporti Spagna-Stati Uniti e anche per il fatto che Sanchez è stato uno dei pochi a tener testa anche come risposte al Trump degli ultimi mesi, ecco, che ce l'aveva molto con l'Unione Europea, diciamo l'Unione Europea spesso si è nascosta anche dietro alla figura di Sanchez, che è andato proprio contro Donald Trump per tutte le situazioni geopolitiche. Quindi in questo, Chiara, non nascondo la mia simpatia per l'Argentina, però un piccolo contentino ce l'avrei in caso di vittoria della Spagna, perché ci sarebbe Donald Trump che dovrebbe premiare appunto una nazione che a livello internazionale insomma gli ha fatto la guerra, quantomeno a livello appunto di dichiarazioni. Non ci sarà invece Milei, Javier Milei, che è il presidente argentino, perché lui ha detto che per tradizione lui le partite importanti non le guarda allo stadio, le guarderà nel palazzo presidenziale di Olivos insieme alla sorella Karina, con addosso un giubbotto della compagnia petrolifera IPF, perché in Argentina è in inverno e dice di non usare il riscaldamento lui, quindi per far capire anche che il Trump argentino sarà a casa, invece l'anti-Trump, diciamo, ci sarà domani al MetLife Stadium per una partita appunto che vedrà comunque Trump in campo, no? Lo sai, perché a fine partita sarà lui a premiare la squadra vincente. Non so come che sensazioni si suscita questa cosa. L'abbiamo già visto nello stesso stadio nel Mondiale per Club l'anno scorso col Chelsea. Tra l'altro in questo ci sarebbe Cucurella, che potrebbe avere il record di essere premiato per due volte in un anno dal presidente degli Stati Uniti, visto che ha già vinto il mondiale per club col Chelsea. Cucurella, che ha detto: in caso di vittoria dei mondiali mi taglierò i capelli. Quindi sarà una notizia anche per i barbieri.
1: Ispirato dal direttore Tommaso Loreto, che in caso di vittoria conference della Fiorentina aveva dichiarato che se li sarebbe fatti tingere da me, tra l'altro, e purtroppo ancora non è stato in grado di rispettare quel fioretto. Non so, Alessandro, se vuoi sbilanciarti in un pronostico, se sei scaramantico, se vuoi chiudere magari.
5: Mamma mia,
1: come
5: io...
1: vuoi, è casa tua, lo sai.
5: La ragione mi dice che domani la Spagna deve avere qualcosa di più, anche se vi sottolineo piccoli problemi nel pre-gara per la Spagna, perché oggi la Spagna non si allenerà per maltempo. Stessa cosa dovrebbe accadere all'Argentina, è una cosa inusuale a un giorno dalla finale mondiale, però sappiamo che anche i protocolli FIFA sono abbastanza rigidi per il maltempo, non si allenerà. Tra l'altro, tra le mille storie della finale non ho citato, ma c'è Scaloni che affronta De La Fuente, e Scaloni è stato un allievo di De La Fuente ai corsi della Coverciano spagnola qualche anno fa all'Las Rosas, cioè lui proprio ha studiato, era uno studente di De La Fuente, due tecnici federalissimi, perché non hanno allenato, non hanno avuto grosse esperienze nei club. Io quindi ti dico che in questo caso vedo De La Fuente davanti a Scaloni. Chiudo soltanto dicendo che poi ieri c'è stata una conferenza stampa congiunta di Della Fuente, di Scaloni, di Messi, di Dibu Martinez e di Rodri, in cui Della Fuente ha risposto alla domanda che hanno fatto a tutti gli spagnoli, ovvero come si ferma Messi, citando un aneddoto. Lui, siamo nel 2004, Messi fa la spola tra la prima squadra delle giovanili, lui fa l'allenatore del Siviglia, delle giovanili del Siviglia, che è Siviglia-Barcellona, ovviamente già ai tempi Messi è un'arma impropria per la categoria, lo sa anche l'allora tecnico del Siviglia, che per tutta la settimana del prepartita fa una testa così al marcatore, che non so come si chiama, di quel Siviglia, gli dice devi stare franco bullato, devi andare anche in bagno a seguire il numero 10 argentino. Arriva il giorno della partita, Messi viene di fatto franco bullato con marcatura ombra di quell'uomo, che però poi viene ammonito, quindi al 70esimo Della Fuente lo toglie e finisce 4-0 con 4 gol di Messi quella partita.
1: Meraviglioso.
5: Sì. 2004, per farti capire, ti do l'ultimo veramente,
1: quando ancora l'Italia si qualificava ai mondiali.
5: Sì. C'erano gli europei, c'era Antonio Cassano. Per farti capire la longevità di Messi, e poi chiudo davvero, tra Messi e la mia mal ci sono 20 anni di differenza, la stessa differenza che c'è tra Pelé e Maradona, però nessuno di noi ha mai pensato che Pelé e Maradona si potessero affrontare su un campo di calcio. Pelé del 1940, Maradona del 1960. Quando Maradona gioca il primo mondiale 1982, Pelé ha smesso da 5 anni e ha giocato l'ultimo mondiale 12 anni prima, tanto per dare una...
1: Sembra l'esempio perfetto per rendere anche l'idea della longevità calcistica di uno dei fuoriclasse, indubbiamente. Alessandro, io ti ringrazio, ti dico, guarda, manca poco più di 24 ore comunque al calcio.
5: Mamma
1: inizio,
5: mia,
1: quindi...
5: il cuore fa ta ta ta ta come il cipollino Boldi nel film.
1: E ovviamente speriamo di trovarti carico da lunedì qui su Radio Firenze Viola dopo la partita. Grazie mille perché mi hai regalato delle belle perle come sempre e poi ci fai sognare. Grazie mille Alessandro Di Nardo.
5: Ciao.
1: Abbiamo ancora pochissimi minuti. Io intanto esaurirei tanti messaggi che ci avete inviato al 348-7513-933. Claudia ci scrive: a me Ulai ricorda Rui, speriamo, perché è dai tempi di Borca, Aquilani e Pizarro che non ne abbiamo. Io mi sono permessa di girarle anche il link alla copertina di oggi alle 11 su Firenze Viola, è apparsa appunto questa copertina a cura di Andrea Giannattasio con un riferimento al ritorno al 2012, il centrocampo d'autore, e quindi ne approfitto per ricordare anche a voi la possibilità su Firenze Viola non solo di restare sempre aggiornati sulle ultime notizie di casa fiorentina, ma anche leggere tutti gli approfondimenti a cura della redazione. E chiudo, se Marco Tonelli è d'accordo, con il messaggio di Silvana: ciao Chiara, io volevo ringraziare te e chi come te siete stati presenti oggi a Radio Firenze Viola, grazie per essere con noi anche oggi in questo caldo pomeriggio e tenerci aggiornati sulla nostra Fiorentina. Io ovviamente ringrazio te Silvana, ringrazio i tantissimi ascoltatori che ci hanno fatto compagnia, che sono intervenuti in diretta o con i messaggi, e vi ricordo che le dirette per quanto riguarda oggi di Radio Firenze Viola terminano qui, però da domani riprenderanno a partire dalle 16 fino alle 21, quindi in tempo per mettervi poi nella condizione di assistere alla finale dei mondiali, ma avrete modo di immergervi nuovamente in tutta quella che è l'attualità viola con Niccolò Righi, Francesco Benvenuti e con Ludovico Mauro da studio, Andrea Giannattasio dal Viola Park, seguire questo allenamento congiunto con la primavera che inizierà a darci un po' i primi segnali della Fiorentina del futuro. In chiusura proprio un messaggio di Maurizio, quindi lo ringrazio, da Washington ci scrive: la Spagna non si allena per via dell'inquinamento atmosferico che si trova sulla costa atlantica in seguito agli incendi che si stanno propagando in Canada. Io abito a Washington e anche qui sono chiuse le piscine, dicono di stare in casa per via del tempo, e questa è la potenza di Radio Firenze Viola che poi vi raggiunge ovunque. Io ringrazio Maurizio e giro subito il messaggio anche ad Alessandro Di Nardo in modo tale che possa ampliare quelle che sono le sue analisi in vista della sfida di domani. Ringrazio Marco Tonelli che è stato meraviglioso come sempre, ringrazio tutti voi, da Chiara Bevilacqua è tutto e quindi buona serata.

0: Ed eccoci in diretta in questo 18 luglio 2026, 16.04, un saluto da parte di Fabio Ferri. Riparte la diretta al sabato, di solito ci ritroviamo un po' prima, ma riparte la diretta su Radio Firenze Viola con l'appuntamento canonico che appunto ha questo onere e onore di aprire le dirette al sabato. Firenze in campo, ragazzi, facciamoci sotto 348 75 13 933 per mandare messaggi di testo ma anche vocali, 055 77 111 71. Dico facciamoci sotto, fatevi sotto. In primis perché sono solo in studio e accompagnato solo dal buon Marco Tonelli alla regia, al di là del vetro, che ringrazio e saluto puntuale e preciso come sempre. Ma poi perché mi sembra che siamo nuovamente al suono della campana del mercato, non per la chiusura, ma per la chiusura di un altro colpo, di un'altra operazione, con la Fiorentina che continua questa campagna di rafforzamento estiva che davvero sta stupendo un po' tutti. Oulahi è un giocatore della Fiorentina anche dopo un po' di, non so, paura magari ieri che l'operazione potesse sfumare, tra l'altro con note di mistero, note da romanzo giallo o da intrigo internazionale, se volete, che poi proveremo anche a farci spiegare, ma il dato di fatto è che la Fiorentina, dopo aver piazzato i colpi in difesa con Vieri e Dragosin, dopo aver puntellato quindi il suo reparto arretrato con due uomini, uno di prospettiva, uno invece di maggiore esperienza, arriva anche a puntellare il centrocampo. Lo fa dopo l'acquisto assolutamente sorprendente di Attà, anche con Oulahi, altro giocatore dal grande potenziale, dal grande talento, che arriva alla Fiorentina appunto continuando così questa serie di incredibili colpi. Parliamo di tutto quanto e apriamo subito, insomma, il momento delle domande con Niccolò Santi. Ciao Nick, che giornata.
1: Eccoci qua. Ciao Fabio, ben trovato. Un saluto a tutti.
0: Un saluto a te e una prima domanda. Insomma, senti, ma ovviamente, no, abbiamo raccontato per vari motivi e in vari modi il cambio, diciamo, alla guida del comparto tecnico della Fiorentina, raccontando personalità e esperienze diverse di chi si è avvicendato a chi. Ma per un giornalista di mercato com'è questo periodo rinnovato, mi verrebbe da dire, di inizio mercato con tantissimi colpi? Perché prima invece eravamo abituati magari un pochino più alla campanella dell'ultima ora, al prestito secco con diritto dell'ultimo secondo.
1: Ma ti devo dire, è molto stimolante da una parte, perché il mercato è iniziato molto diversamente rispetto a quello che ci immaginavamo, con questi colpi onerosi, tanti soldi investiti, dall'altra parte però è anche svilente, perché il momento in cui dalla Fiorentina trapelano smentite anche quando il giocatore è in volo, un po' ti arrabbi. Oh. Poi capisco che all'ascoltatore, al tifoso, la cosa interessi relativamente.
0: Ma
1: però
0: sei Dario Baldi e c'è polemica? Oppure sei sempre Niccolò Santi?
1: No, c'è polemica e non lo nascondo, sinceramente. Poi qualcosa vedrò di scrivere anche stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze Viola a mezzanotte. Però una cosa che non mi è piaciuta, poco rispetto, e quindi da questo punto di vista sono molto arrabbiato. Però poi alla fine sono andato a Bologna insieme ai colleghi, li cito a questo punto: Pietro Pellicciari, Flavio Ognissanti e Giulio Falciai. Abbiamo fatto questa macchina.
0: Grandi ragazzi, tra l'altro, ho visto i messaggi in chat a orari improponibili. Sì. Grandi.
1: Sì, ma pur di smascherare, diciamo, le menzogne, l'abbiamo voluto fare. Oulahi era a Bologna, atterrato poco dopo le una di notte, per cui insomma credo che ci fosse ben poco da smentire a quel punto. Detto questo, l'acquisto è un grande acquisto e quindi da questo punto di vista facciamo solo i complimenti alla Fiorentina.
0: Assolutamente, infatti poi, come dire, ci sarà tempo, no Niccolò, come hai detto, magari poi ci racconterai qualcosa in più anche nell'editoriale di stanotte, mettendo in ordine ore magari di sonno perse, pensieri
1: ma anche
0: emozioni comunque di queste ore.
1: Sì.
0: Però ci aiuti un po' a capire queste 48-24 ore intensissime in cui poi tra un po', appunto, come dicevo in apertura, si sfociava anche nell'intrigo internazionale e fra l'altro era un déjà vu per quanto riguarda la Fiorentina.
1: No, no, ma è vero, guarda, ora il discorso è che la polemica è chiusa, lo dicevo soltanto perché
0: no, ma sembra
1: di raccontare fesserie alla gente che ci ascolta o ci legge, ma non è così. Comunque le ultime 48 ore sono state molto concitate, ma la verità è che ieri poteva saltare la trattativa. Cioè non c'era niente di certo fino all'ultimo, per questo insomma credo che l'abbiamo raccontata anche con Niccolò Ceccarini con equilibrio, e addirittura al giocatore sarebbero state fatte delle pressioni da una parte, da una frangia del suo entourage, diciamo da degli altri procuratori che gli avrebbero prospettato altre vie di mercato. Poi però il giocatore ha detto di no.
0: E ma si sa qual erano le altre vie? Per curiosità.
1: Ma no, questo non lo so con certezza, so che c'era il Napoli su di lui e che aveva formulato un'offerta al Trabzonspor. Poi magari era una delle vie il Napoli, ma probabilmente ce n'erano altre anche all'estero. Detto questo, il giocatore poi quando è partito dalla Costa d'Avorio per atterrare in Turchia, Istanbul, dove avrebbe dovuto ultimare delle sue pratiche burocratiche, è stato prelevato non da dei malviventi, ma da degli avvocati, diciamo, di fiducia del Trabzonspor, che insomma lo hanno invitato a rispettare gli accordi, lui e i procuratori, con la Fiorentina. Quindi il Trabzonspor da questo punto di vista è stato molto corretto. Dopodiché sono ripartite le conversazioni, i dialoghi tra la Fiorentina e il giocatore, più o meno attorno alle 7:30 di ieri sera, e in serata è stato chiuso definitivamente l'accordo, anche se c'era già insomma un'intesa di massimo, una bozza, tanto è vero che il giocatore è partito per l'Italia, per cui anche nel momento in cui ti dicevano stiamo cercando l'accordo, in realtà lui era in partenza, infatti alle 1:30. Trovate tutto insomma su firenzevero.it, foto e video. Ulai che firma un contratto quinquennale, ancora deve arrivare l'ufficialità.
0: Bravo, andiamo sui numeri.
1: Esatto, ho sostenuto questa mattina le visite mediche, c'era il nostro Andrea Giannattasio a Sesto Fiorentino alla clinica a seguire con foto e video insomma la mattinata. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale, quindi fino al 2031, con un ingaggio anche abbastanza elevato, cioè 1,8 milioni netti a stagione a salire, tra l'altro con i bonus, ovviamente le prestazioni eccetera eccetera, però è un ingaggio da giocatore, nonostante sia un classe 2006, ma un giocatore importante di prospettiva che la Fiorentina ha voluto fortemente portare alla corte di Fabio Grosso.
0: Allora, intanto ancora grande lavoro, Nick, quindi bravi a tutti i colleghi che poi insomma ci hanno creduto, e ovviamente complimenti anche al nostro Andrea Giannattasio che, se volete, fornisce ampia documentazione fotografica del calciatore alle visite, accompagnato se non sbaglio dal padre, vero?
1: Sì, ieri pare il padre e il procuratore.
0: Mi pare parli anche un po' l'italiano.
1: No, scusami, il fratello,
0: ok, va bene. Non so se abbiamo già in collegamento il primo amico che aveva provato già a telefonarci subito in apertura, Alessandro da Diano Marina. Ciao Alessandro.
2: Buongiorno Fabio, buongiorno Nicolò. Buongiorno. La prima volta che chiamo, grazie, innanzitutto grazie per la compagnia che ci fate.
0: Grazie a te.
2: Volevo fare una piccola riflessione su alcuni vostri colleghi e sul modo in cui hanno dato la notizia di Ulai alla Fiorentina, mi riferisco a Sport Italia.
0: Ora Alessandro, solo una cosa, poi ti faccio terminare. Ovviamente noi, insomma, lo sai, no? Commentiamo il nostro lavoro, magari non quello degli altri, perché
2: voi,
0: è poco rispettoso, magari. Vai avanti.
2: Più che altro mi è andato fastidio il modo in cui hanno dato la notizia, perché siccome non ci sono arrivati per primi, o meglio, mi spiego, si sono fidati della smentita della Fiorentina, ovvero di Paratici, non l'hanno presa bene e hanno sminuito di parecchio l'acquisto, tirando fuori la storia che il giocatore sarebbe stato costretto dal presidente del club turco ad arrivare alla Fiorentina, che il giocatore in realtà non era molto contento, che sminuendo l'acquisto, dicendo che sarebbe stato un acquisto da top club europeo, da top club spagnolo o inglese. Ora voglio dire, invece di essere contenti che un giocatore così forte arrivi ad arricchire il nostro campionato, che squadre come la nostra e come il Como decidono di investire alzando il livello, piuttosto hanno sminuito l'acquisto di Ulai. Sarà perché forse non l'hanno comprato la Juve, il Milan o l'Inter, io non lo so, però non mi è piaciuto il modo in cui hanno trattato la notizia.
0: Va bene,
2: pensare di non arrivare alle notizie per primi, però insomma c'è modo e modo di trattare la questione. Voglio sapere cosa ne pensate voi, per quanto so che non vi potete sbilanciare. Ancora grazie per il vostro lavoro, vi ascolto in radio.
0: Ciao Alessandro. Guarda, Io faccio volentieri un passo indietro se vuoi, e ti lascio rispondere a te che sei esperto di calciomercato,
1: Ma allora, intanto non posso che sottoscrivere quello che dicevi tu, Feb, nel senso
0: certo,
1: che noi
0: certo,
1: parliamo
0: certo.
1: del nostro e non del lavoro dei colleghi. C'è grande confusione su questa faccenda, perché noi quello che sappiamo è che una parte dell'entourage del giocatore, quindi altri procuratori, in quanto attorno a Ulai ci mangiano tante persone, puoi immaginare, insomma, c'è veramente un gran caos, certo. hanno provato a fare pressione nei suoi confronti affinché cambiasse idea e andasse in un'altra squadra, scegliesse un'altra destinazione, che magari era pure più remunerativa per loro a livello di percentuali.
0: Però
1: il giocatore, diciamo tramite degli avvocati di fiducia comunque del Trabzonspor, quando è atterrato a Istanbul, è stato portato negli uffici legali eccetera, e invitato diciamo a mantenere gli accordi, ma lui non è che non volesse venire alla Fiorentina, quello era una parte dei suoi procuratori. Quindi quello che sappiamo è che semplicemente poi, grazie con la professionalità del Trabzonspor, l'operazione è andata avanti e si è conclusa come doveva essere, si è completata seguendo la linea che era stata intrapresa, anche se appunto attraverso queste pressioni iniziali di altri procuratori di Ulai poteva anche saltare, quello sì.
0: Saluto Damiano, mister Schadenfreude, che mi dice: grande Fabio, di sabato pomeriggio con caldo africano, io e te a tirare il carretto Rione del Pignone Rules. Assolutamente vero, ma c'è anche il buon Nicco Santi, c'è anche l'ottimo Sanelli, e di là comunque ci sono i ragazzi al lavoro in redazione per tutto Mercato Web, e insomma, quindi grazie, ma insomma lavoro di squadra assolutamente. E poi c'è Alessandro che giustamente no, dice: la prossima volta lo sai quando te lo dicono del colpo, mentre fai colazione, falla finita, ecco, quindi capito? Fai poche intemerate, caro Nicco.
1: No, non ho capito sinceramente.
0: No, nel senso, no, dice, penso si riferisca Alessandro a quanto dicevi, eri un po' arrabbiato per via della smentita che poi si è, insomma, si è rivelata falsa del viaggio di Ulai. E Alessandro dice: allora la prossima volta te lo diranno mentre fai colazione, falla finita.
1: Ok, va bene, così. Va bene.
0: Comunque colazione sì. Sempre meglio dell'una e mezzo poi... di notte, no?
1: No,
0: no, magari ho capito male io, perché ora vedo che Alessandro riscrive. È in linea? È lo stesso Alessandro? Ci siamo un sacco di Alessandro, ragazzi. Allora, intanto facciamo intervenire. No, non è difficile capirlo, scusami, perdonami, si vede che non ci arrivo io. Allora, mettiamo Alessandro in linea, quello al telefono, non so se è lo stesso. No, ma è scritto te Alessandro in linea. Ah, prima, ragazzi.
1: Se vuoi faccio finta di essere io.
0: Sì, Alessandro?
1: Sì, ciao ragazzi, no, volevo fare una domanda a Fabio perché è bravissimo.
0: Sì, no,
1: chi si compra?
0: Esatto, sono talmente bollito che ho visto il messaggio che c'era prima. Era il messaggio di prima, assolutamente, scusatemi, va bene. Alessandro, invece l'altro ti ha detto che la prossima volta te lo dico a colazione.
1: Ma guarda, io tra l'altro non saprei come rispondere nel merito a questa considerazione ad Alessandro, per cui ci giro intorno e comunque
0: no, commentiamo il messaggio di Simone invece. Guarda, buon pomeriggio a tutti, ciao Fabio, per come hanno descritto la conclusione della trattativa di Ulai mi è venuta in mente quella di Milinkovic-Savic, ma stavolta a nostro favore, speriamo avrà un rendimento alla Milinkovic-Savic, questa Fiorentina sembra venga su bene, un po' lo ricorda, ma a me ha ricordato anche lì per lì, quando sembrava si mettesse male, ha ricordato anche un po' la vicenda Berbatov, no? Insomma, si è già fatta storia.
1: Sì, più facile che esatto che ricordi la vicenda Berbatov, perché comunque Milinkovic-Savic era al centro sportivo, diciamo era nella sede della Fiorentina allo Stadio Franchi, e al momento era la firma, poi questa la sappiamo bene, insomma, la racconta Bernardo Provarone, che al tempo era lui l'intermediario dell'operazione, dice si mise a piangere perché fondamentalmente da una parte aveva credo la madre che lo voleva portare alla Lazio, il padre invece alla Fiorentina. C'è di mezzo anche la fidanzata che stava a Roma, e allora lui all'ultimo insomma si accorse che la scelta migliore era la Lazio, e quindi una volta che era in sede, stava per firmare, si mise a piangere e disse: io non posso firmare, e a quel punto Daniele Prade, allora direttore sportivo della Fiorentina, allargò le braccia e disse: ma che devo fare io? A quel punto andò alla Lazio. No, in questo caso invece Ulai è convinto di venire alla Fiorentina, era semplicemente una frangia dei suoi procuratori che provava a fare pressione affinché scegliesse un'altra destinazione, e così da, come dire, incassare più soldi loro, tanto è così che funziona.
0: Va bene, senti, parliamo anche di un altro argomento, perché insomma Fiorentina, che è stata molto attiva sul mercato in entrata, si parla anche di altri nomi accostati al club viola, no? Insomma, comunque ci sono altri nomi che sono stati descritti anche come molto vicini, come Valdepeñas ad esempio, ma insomma ce ne sono altri. Fiorentina che però sta facendo anche dei movimenti in uscita, mi pare di capire che con Richardson siamo ai saluti.
1: Sì, allora Richardson va alle Havre ed è un'operazione in prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro, quindi Richardson, che ha già salutato la Fiorentina, torna in Francia, in questo caso va alle Havre, ed è un altro prestito, come dicevo, con diritto, esattamente come è stato per il Copenaghen l'anno scorso, al quale è stato girato in prestito con diritto per 10 milioni, in questo caso 8 milioni, anche perché ci sono di mezzo magari delle ammortizzazioni da parte della Fiorentina. Un'altra operazione in uscita che si può fare a brevissimo e che direi praticamente vicina alla fumata bianca o la conferma è Alessandro Bianco al Modena, che andrà in, a titolo definitivo in questo caso. Credo che la Fiorentina incasserà una cifra tra virgolette simbolica, cioè 1 milione di euro. Nel calcio purtroppo si dice una cifra simbolica, vista le cifre che girano. Poteva tra l'altro Bianco andare al PAOK, questo l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, di nuovo il PAOK dove ha trascorso l'ultima stagione e che il 15 giugno lo poteva riscattare, aveva il diritto per 4 milioni ma non l'ha voluto fare, e aveva proposto alla Fiorentina di riprendersi il giocatore a costo zero ma garantendo il 50% sulla sua futura rivendita al club viola, insomma una volta negli anni a venire. No, in questo caso la Fiorentina ci avrebbe potuto fare veramente anche più soldi, però insomma non so per quale ragione, però hanno preferito non ridarlo al PAOK e in questo caso trattare la cessione a titolo definitivo al Modena. Quindi nelle prossime ore Bianco sarà un giocatore del Modena.
0: Situazione Fortini, che è un altro di quelli descritti come impossibile, probabile uscita. Vedevo che Tutto Sport oggi parlava dell'interesse del Torino.
1: Sì, è così, lo abbiamo raccontato anche con Andrea Giannattasio. Il Torino è su Fortini e potrebbero esserci dei nuovi contatti all'inizio della prossima settimana con Urbano Cairo. Piace molto il giocatore, solo che la Fiorentina attualmente ne fa una richiesta un po' alta, cioè più o meno 10 milioni di euro. Addirittura al Napoli so che nelle scorse settimane è stato chiesto pure di più, quindi più o meno 12 milioni. È per questo che attualmente diventa difficile cedere Fortini, perché a queste cifre i club storcono un po' il naso. Perché? Perché il giocatore è in scadenza nel 2027 e non ha alcuna intenzione allo stato attuale di rinnovare con la Fiorentina. C'è anche da dire che più o meno i giocatori che scadono il prossimo anno hanno una valutazione di 10-15 milioni. Vedi Torsved, no? Il Sassuolo sa benissimo di doverlo perdere, però chiede 15 milioni. Lo stesso vale per Dodò, scade nel 2027, però la Fiorentina chiede più o meno 15 milioni, quindi siamo su quelle cifre lì. Fortini costa 10 milioni, vediamo se in settimana si riuscirà a trovare la quadra con il Torino, anche perché ti aggiungo che c'è un interesse concreto da parte della dirigenza viola per João Mario della Juventus. La Juventus ha preso Celik nelle scorse ore, quindi il sostituto di João Mario, che è ai margini del progetto bianconero. Ha un contratto fino al 2030, ma lui pure sa che non sarà al centro appunto delle idee di Spalletti, per cui la Fiorentina lo ha messo nel mirino e ancora non ha formulato un'offerta ufficiale a Massara, direttore sportivo della Juventus, però nelle prossime ore lo potrebbe fare, liberando un posto sulla fascia.
0: Allora, io voglio dire una cosa agli amici che ci scrivano appunto di come è stata trattata la notizia da parte di Sport Italia. Ragazzi, mi mettete in una posizione scomoda, non mi va neanche di commentarle, sinceramente, ma come non commenterei nessun'altra testata. Magari si può scherzare, si può fare una battuta a volte, che ne so, su qualche talent delle partite che magari si esalta un po' troppo, ma vedo che arrivano anche messaggi, come dire, abbastanza dai toni duri, quindi sappiate che è meglio se parliamo di Fiorentina piuttosto che parlare di come vengono andati i colpi di mercato della Fiorentina da un emittente che non è la nostra. A noi ci interessa come viene forte la Fiorentina o se non viene forte eventualmente. Chapeau per Niccolò e tutta la redazione, Flavio dalla Svezia. E poi guarda, c'è Paolo e Sandro che ti fanno sostanzialmente la stessa domanda, perché ci ringraziano della compagnia di fare questo servizio sul mercato della Fiorentina, ma si domandano una cosa e poi la domanda si fanno un po' tutti a sto punto, dopo questa partenza di mercato così tambureggiante: ma quando parte il mercato degli esterni, delle ali, come dice qualcuno, come Sandro ad esempio?
1: Presto, molto presto, perché ne ha bisogno grosso di un esterno, almeno di un esterno subito, perché ne serviranno tre o quattro, considerando che non c'è Solomon. A questo punto Solomon non penso che lo prenderanno più, perché il Tottenham non è sceso a mitti consigli, non ha accettato di chiedere, cioè di prendere 7-8 milioni da questa operazione, ma ne chiedeva sempre 10, per cui Solomon risulta difficile che torni. È il motivo per cui la Fiorentina deve fare 4 esterni, e devo dire che Bakayoko piace molto dell'Ipsia, in questo momento è probabilmente il giocatore da tenere sott'occhio, no? In generale anche più di Coleosso, perché Coleosso non ha preso una decisione

0: esperienza all'estero, e devo dire comunque chiedono almeno 20 milioni di euro, per cui magari si può fare in prestito con obbligo condizionato, però cifra è sempre 20 milioni di euro. E fammi dire anche che con l'arrivo di Ulai decade ufficialmente la pista a Rocodare, perché a Rocodare extracomunitario e la Fiorentina non ha più posto, non ha più slot per i giocatori extracomunitari.
1: Quindi si potrebbe dire slot, dimentica, perché... No, vabbè, questa l'ho dovuta dire, abbi pazienza, ma so che tu sei un grande fan, no?
0: Sì, Tiziano Ferro, certo.
1: Sì, penso sia Tiziano Ferro, effettivamente. Simone aggiunge la nota di gossip anche alla storia di Milinkovic-Savic, dicendo: sta a vedere, e poi Milinkovic-Savic si è pure lasciato. Quindi, insomma, alla fine, poi tutta, tutta sta Roma, e poi si è pure lasciato la ragazza. Valerio torna su Sport Italia, mentre c'è Alessandro Viola e dice: Paratici è bravo a nascondere le tracce. Quindi sarà difficile intercettare l'arrivo dei probabili esterni. Sarà difficile, Nick, ma te sei un segugio, cioè proprio, quindi non ti scoraggi.
0: No, io sono testardo, diverso.
1: Sei testone.
0: No, non ci andavo ieri, sì, a Bologna non ci andavo, se no ieri notte.
1: Però Bologna è sempre bella, vale sempre la pena. Ora l'aeroporto, un bel aeroporto.
0: Certo. Tra l'altro, e saluto anche Andrea, l'ascoltatore da Bologna, che ci segue sempre ogni giorno, e c'era pure lui all'aeroporto.
1: Grande. Ma era lì perché partiva o era lì perché aveva avuto la soffiata?
0: No, era lì perché aveva avuto la soffiata.
1: Ah, ma pensa.
0: Sì. Tra l'altro ti aggiungo, secondo me, una buona parte dei tifosi stava aspettando la I nell'aeroporto sbagliato, perché abbiamo saputo all'ultimo che non arrivava all'aeroporto Marconi, credo si chiami così, no? Di Bologna, quello principale.
1: Sì, l'aeroporto di Bologna, sì.
0: Credo che la maggior parte dei tifosi fosse lì, invece lui arrivava a un altro aeroporto, credo si chiami TAG, una cosa del genere, non sono molto esperto, però un aeroporto...
1: Ci sei andato, Nico, quindi insomma dovresti saperlo, bene o male.
0: Sì, no, è che comunque eravamo in quattro, ti devo dire, di quattro se ne è fatto uno praticamente, cioè quello che guidava, che è il buon Pietro Pellicciari.
1: Meno male c'era Pietro, davvero, davvero, meno male c'era Pietro. Sì. Vabbè. Sì, termina l'aviazione generale Bologna, è questo direi il tag da lì.
0: Sì, e dove arrivano i voli di linea, no?
1: Perché in quell'altro arrivano i voli di cosa? Di punti? I voli di linea arrivano anche al Marconi. Vabbè.
0: No, ma c'era un motivo.
1: Vabbè, non lo so. Allora, denunciamo questa profonda ignoranza. Ma se qualcuno è esperto di voli da Bologna, ci può contattare e spiegare un po' la situazione. Perché Niccolò Santi è stato in un aeroporto che non sa dov'è di fatto. Cioè, è bella questa storia.
0: No.
1: È una roba un po' da Matheson, no? Questi racconti dell'assurdo. Bernardo mi ha detto, Bernardo qua ovviamente penso si riferisca a Brovarone, lo dice Stefano 69, mi ha detto che la colpa fu del direttore Rog, che tornò a Firenze senza aver fatto firmare un precontratto o addirittura il contratto al giocatore. Nella notte la Lazio riuscì a chiudere col giocatore e buonanotte nella notte, giusto appunto, ti ricorderai anche di Diego, buonanotte, giocatore argentino, visto anche la maglia del River Plate. Massimo da Sesto Fiorentino dice: una volta ufficializzato Ulai da prendere quattro esterni, due titolari e due riserve fra Bakayoko, Noah Lang, Antonio Nusa, Isaksen. Ah, ecco, Leoscio ci mette pure dentro. Poi siamo a posto per lottare per i primi posti, forse, anzi di sicuro anche per lo scudetto.
0: Vabbè, il centrocampo di assoluto livello.
1: Il centrocampo è forte, tra l'altro quest'anno la Fiorentina avrà il vantaggio, no? O lo svantaggio, secondo me, in senso assoluto, ma il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.
0: È vero, sì. No, è vero, infatti, è solo che bisogna capire se hanno messo in conto meno di vendere i fagioli, perché il centrocampo, stanti così le cose, penso sia fagioli, vertice basso, Ulai mezzala e Atta mezzala, per cui è un grandissimo centrocampo, solo che ti mancano gli esterni, quindi adesso, come diceva l'ascoltatore, punterà la Fiorentina a portare alla corte di Grosso un esterno d'attacco di livello. Credo un altro investimento, guarda, te ne parlavamo oggi privatamente con Nicola Ceccarini, che probabilmente
1: privatamente con Nicola Ceccarini
0: ci chiamiamo tipo 3-4 volte l'ora
1: privatamente, però questo lo fa,
0: sì, certo, sì. Poi vabbè, se lo vuoi chiamare possiamo fare una telefonata anche in diretta,
1: anche pubblicamente, va bene,
0: sì, però che probabilmente i colpi di mercato seri, capisci che termine forte è, devono ancora arrivare, per cui sarà una sessione

0: bellissima da questo punto di vista per i tifosi e per gli ascoltatori, che invito a seguirci ogni giorno per questo.
1: Allora, guarda, in chiusura, perché poi abbiamo un altro collegamento subito a ruota, ci chiede Luca se Bakayoko è comunitario. Questo posso rispondere anch'io, sì, è giocatore con doppio passaporto belga e ivoriano, poi, quindi ciao Luca da Sassicaia, portaci una boccia, ma se uno va via da extracomunitario perché non puoi prenderne un altro? Ragazzi, è stato un po' spiegato diverse volte, ma mi sa che ha ragione il buon Nicco Santi, però
0: non puoi, no,
1: esatto, se vuoi, però Bignami, Nick, Bignami, lo sai cosa vuol dire Bignami?
0: Ma è semplicissimo, contano gli acquisti, tu puoi acquistare due extracomunitari in una stagione, basta, quindi chiunque vada via non libera niente.
1: Ok, benissimo, Bignami, più Bignami di Osino ce l'ha perso. Ultima risposta davvero telegrafica del nostro Nico Salti, campione della notte, il bello di notte, un po' la Zibi Boniek. Salve, sono Claudio, penso che Solomon non sia un discorso chiuso, penso che all'ultimo arrivi, secondo me è già d'accordo con Paratici. C'è questa sul cellulare privato di Paratici, si scrive con Solomon, non so,
0: no,
1: come la vedi?
0: Perché il problema non è Solomon, anche se i problemi fisici un minimo di dubbi l'hanno messi, l'hanno trasmessi, no, alla società. Il problema è che non lo volevano proprio per questo motivo pagare quanto chiedeva il Tottenham, cioè 10 milioni. Per poco più della metà l'avrebbero fatto, però il Tottenham, per quanto lo consideri un esubero, non vuole scendere a fatti fino a 5-6 milioni, e adesso la trattativa la considero praticamente arenata. Però sai, un 1% di possibilità lo lasciamo aperto sempre, ovviamente.
1: Va bene, è stato un piacere, caro Nicolò Santi.
0: Mentre,
1: no, mi fa ridere. Paolo dice: ma dove è andato Nick? A me risulta che Bologna abbia un aeroporto solo. Su questa cosa ci torneremo. Di dove andato in realtà Nicolò Santi? Ragazzi, probabilmente Kubrick ha fatto le riprese di un falso atterraggio di Ulay, e Nicolò Santi era una delle comparse. Nick, grazie mille, sei un grande. Non essere troppo arrabbiato.
0: Termina l'aviazione generale.
1: Sì, va bene, dai, stai zitto, stai zitto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Di corsa a intercettare anche il prossimo ospite, mi dirà Tonelli, sì, di corsa, ma mi devi passare il numero, giusto? Sì, è vero, te lo passo. Madonna, Tonelli, però che disgrazia che sei. Abbiamo anche un messaggio audio, se non sbaglio, quindi nel frattempo, se mi vuoi togliere dall'impiccio, potresti mandarlo.
2: Ah, buonasera. Ma ragazzi, ma che ce ne frega di chiediana sportiva?
1: Oh, bravo, è un po' la vostra filosofia.
2: Io personalmente ho smesso di guardarli da quando gli hanno buttato fuori Edolì in diretta. Coraggio, ragazzi, insomma, non aveva detto nemmeno nulla di. E poi la Belloccia anche, perché per solidarietà. Ma a parte questo, ma fondamentalmente il giocatore è arrivato da noi, siamo tutti contenti, è un gran giocatore, è un gran colpo, a noi ce ne deve fregare di questo. Quindi, cioè, lasciare chiacchiere a tutti, perché quest'anno si è fatto un mercato che sono tutti invidiosi, tutti.
1: Tutti invidiosi, secondo me tanti invidiosi o comunque arrabbiati dei grandi club, perché alcuni nomi se li sono fatti un po' sfuggire, perché la Fiorentina ci è arrivata prima. Ma ragazzi, ma è così da Vieri, perché anche su Vieri c'erano tanti club europei che pensavano di arrivare prima, invece la Fiorentina per una volta con il nuovo corso Paratici ha dimostrato di avere anche questa abilità nell'anticipare la concorrenza avversaria. C'è Marco il Pecora che dice: ciao Fabio, una domanda, secondo te non c'è troppa euforia? Personalmente rimarrei con i piedi per terra, come si dice, fly down. Ognuno vive, diciamo, la fede viola a modo suo. È storico, secondo me, nell'ambiente il difetto di farsi un po' trascinare, però devo dire, cioè, per una volta mi sembra che come dire, l'entusiasmo sia ben riposto, cioè mi sembra che lo dicevamo magari anche l'anno scorso, e quindi queste sono parole che valgono quanto valgono, ma visto che Marco mi chiede la mia opinione, anche l'anno scorso c'era molto entusiasmo, quest'anno mi sembra addirittura l'entusiasmo sia meglio riposto, ecco, ci siano delle qualità nei giocatori, delle caratteristiche nei giocatori che stanno arrivando a Firenze che, come dire, fanno sì che staccare leggermente i piedi di terra non so se è il momento di farsi prendere da facili entusiasmi, forse non lo è mai, però come dire, alcuni nomi di questo mercato fanno legittimamente sognare. Allora, di mercato si continua a parlare, ma non solo, perché ricordo che questa è una trasmissione a 360 gradi sportiva che si occupa un po' di tutte le vicende e non solo di quelle del calciomercato della Fiorentina. Oggi qualifiche di Formula 1 in uno dei gran premi più belli, cioè in uno dei circuiti più belli, ovvero Spa-Francorchamps in Belgio. Q2 in corso con Antonelli che per il momento guida il gruppo, il pilota italiano era stato anche il più veloce nelle libere. Ricordo anche il Tour de France con una gran bella tappa in corso di svolgimento e ricordo che stasera va in scena la finalina, la finale terzo e quarto posto dei mondiali tra le insoddisfatte, la Francia e l'Inghilterra. L'Inghilterra mandata a casa, ma in questo caso alla partita per il terzo e quarto posto dall'Argentina, la Francia invece dalla Spagna. E noi andiamo subito a collegarci con un collega iberico come Mario Gago di Onda Cero. Ciao Mario, come stai? Mario?
3: Ciao, un piacere salutarvi, come state?
1: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai?
3: Bene, diciamo che aspettando che arrivi la grande finale.
1: Chiaro.
3: La grande finale contro l'Argentina, tanto caldo a Madrid, non solo per il calcio ma anche per l'ambiente che c'è, no? C'è molta attenzione per provare a conquistare la seconda stella.
1: Senti, ma ci racconti appunto un pochino come la vivono gli spagnoli, visto che sai, noi ormai siamo un po' disabituati a questa pratica sportiva che viene fatta ogni 4 anni, e quindi magari ci racconti un po' com'è la Spagna, come la state attendendo, se si va anche oltre magari un po' certe rivalità così territoriali.
3: In tutte le piazze di tutte le città di tutto il paese si sta iniziando a mettere schermi giganti, feste. Qua a Madrid c'è la Plaza Selección, che hanno chiamato la piazza di Colón, dove c'è praticamente un fan fest dove andranno mille persone a guardare la partita. Ma in particolare questa nazionale spagnola è stata una nazionale che ha conquistato po' a po' il cuore di tifosi spagnoli, perché sì, arrivava un gruppo vincente della Euro, che comunque aveva fatto la finale di Nations League, aveva perso col Portogallo, però senza grandi nomi, senza grandi pretensioni, e po' a po', nonostante ha iniziato così così la fase gironi, è stato la nazionale che è cresciuta, che ha fatto grande performance, che diciamo dal Belgio e poi soprattutto dalla Francia ha conquistato tutti, e questo potere che ha il gruppo sopra qualsiasi stella ha fatto che la gente è molto orgogliosa, no? di una nazionale molto particolare, senza stelle, perché la Minjamal non ha fatto ancora diciamo la differenza in questo mondiale, ma il gruppo che fa un gioco preciso e prezioso e che fa rendere gli spagnoli orgogliosi.
1: E poi c'è il talismano Oyarzabal che la butta dentro.
3: Oyar Haaland, come lo chiamano, si è guadagnato il soprannome.
1: Sì, sì.
3: Sì, no, lui ha una freddezza veramente importante, perché De La Fuente dice sempre che se fosse un altro attaccante di un'altra nazionalità sarebbe considerato di più, però diciamo che la sua personalità, la forma di essere va perfetta per questo gioco della nazionale, perché lui non si mette mai nervoso, non ha bisogno di toccare la palla 30 volte per entrare in gioco, è un lavoratore, è un tipo che si vede, no? Che si rende umile al gruppo, che è il primo a difendere, il primo a sacrificarsi, e per questo è molto importante questo tipo di attaccante in questa nazionale. Magari non è David Villa, ma comunque le statistiche dicono che ha segnato 30 gol in 60 partite con la nazionale spagnola, che non sono cifre basse, diciamo così. E lui soprattutto, anche quando si veste la maglia della nazionale, fa una performance veramente buona, sicuramente meglio anche che quando veste quello della Real Sociedad, e questo mancava anche la Spagna, giocatori che giocano meglio in nazionale dello stesso club.
1: Ricordiamo stasera alle 23 italiane, Francia, Inghilterra per il terzo e quarto posto, e invece domani alle 21 poi la finale tra Spagna e Argentina, con appunto queste due nazionali a caccia del trofeo più importante di tutti, del trofeo sognato da sempre, del trofeo che è conteso da Messi, assoluto protagonista per l'Argentina, e Yamal, protagonisti poi di quella storica foto con Yamal bambino. Ma caro Mario, noi ti dobbiamo strappare a questo sogno mondiale, perché siamo dei pragmatici ma anche dei sognatori, soprattutto per quanto riguarda la Fiorentina. Giusto. E siccome sei a Madrid, adesso ci racconti Valdepeñas, visto che è uno degli obiettivi di mercato, un giocatore accostato ai Viola.
3: Un giocatore, un difensore che non si era parlato sicuramente molto di lui, però che con Xavi Alonso è riuscito a fare qualche partita, soprattutto in Coppa del Re, che si è visto che ha delle caratteristiche. Un giocatore che ancora deve crescere, che diciamo che è un difensore che si situa bene, però che ha questa bella predisposizione per giocare la palla, e che in questa nuova Fiorentina di Grosso potrebbe starsi, perché anche può fare il centrale, può fare il terzino, è abbastanza moldeabile, no? È abbastanza duttile. Quindi è vero che è un giocatore ancora per scoprire, è un giocatore ancora che secondo me deve maturare, perché non è adatto al primo livello del calcio.
1: Quindi non lo
3: però
1: vedresti
3: potrebbe
1: pronto.
3: Potrebbe essere mano a mano, con personalità e soprattutto bene affiancato, potrebbe essere interessante. Secondo me è un'opzione per azzardare, però comunque un giovane, e soprattutto che viene di una cantera come il Real Madrid, che già abbiamo visto che sta facendo dei giovani molto interessanti. C'è l'esempio di Jacobo Ramón, che si è preso subito il Como, e anche con grande, secondo me, facendolo molto bene. Lui, diciamo che è un profilo anche meno mediatico e che ancora deve crescere di più, quindi per me è un giocatore interessante in prospettiva, però deve ancora essere inserito la rosa mano a mano, non subito titolare, un giocatore subito per affidare la difesa della Viola, ecco.
1: Senti, Mario, ti continuo a chiedere un po' di prospetti dal calcio spagnolo, visto che se ne accostano tanti alla Fiorentina. Tra questi c'è anche un italiano, per la verità, ma Matteo Ruggeri è in uscita dall'Atletico Madrid?
3: Dipende, perché inizialmente si penserebbe di no, perché Ruggeri l'anno scorso si è guadagnato tutta la tifoseria dell'Atletico con la sua grinta, con la sua capacità di anche di fare il cross quando è salito e quando ha fatto la differenza in attacco, però soprattutto di lottare, di aderire a quel spirito che vuole il Cholo Simeone. Quindi inizialmente, per come ha giocato l'anno scorso, pare essere dentro del progetto Simeone. Certo è che se l'Atletico di Madrid arriva l'opportunità di fare una plusvalenza, potrebbero pensarsi, però inizialmente non è vendibile, no? Non è che lo stanno cercando una squadra.
1: Senti, ma come si pronuncia invece, Joaquín Osso o Oso?
3: Osso, no? Joaquín, sì, questo ragazzo del Sevilla, sì, che ha questo soprannome. Lui, secondo me, è un'azione molto più interessante di Víctor Valdepeñas, perché per esigenze ha giocato già abbastanza partite della Liga. È un giocatore anche per lo stile di gioco di Grosso, secondo me potrebbe essere interessante, perché anche lui ha la capacità di giocare sia esterno, sia a volte mezzala, sia terzino sinistro, e è molto educato tatticamente e anche tecnicamente, secondo me si evolverà. Un giocatore che si è dimostrato che aveva più capacità di fare la differenza di quello che sembrava. È un giocatore che, come vi dicevo, a differenza di Valdepeñas, lui ha giocato già in La Liga, si è preso la titolarità tante partite, diciamo che senza azzardare quello che non sa fare. Secondo me è un ragazzo che ha molto interiorizzato dove può essere forte, soprattutto in tempi di gioco. Quindi per me è un giocatore che la Fiorentina sì dovrebbe puntare, e anche per essere titolare. Solo che, certo, lì stiamo parlando di più di 20 milioni, mentre Valdepeñas magari 8 milioni di euro potrebbe comprare la Fiorentina. Però è vero che per me la differenza c'è, è un ragazzo pronto per essere titolare, e anche una proiezione di futuro, una prospettiva di futuro molto interessante.
1: Ti lasciamo, ma prima ti faccio le ultime due domande. Una è, visto che comunque tu conosci molto bene il calcio italiano, se ti sta sorprendendo un po' questa Fiorentina così protagonista del mercato subito nelle prime battute. E intanto dai, approfondiamo questa.
3: Per me è giusto che sia così. Dopo una stagione dell'anno scorso che ha sorpreso a tutti la Fiorentina per il malandamento, si stava una rivoluzione. Penso che Grosso anche lui ha chiesto questa rivoluzione di cambiare, soprattutto da dietro, no? Mettere le basi, come si hanno portato i difensori, Dragusin e compagnia, e ora di creare qualcosa di diverso, perché si stava andando con un mercato che non stava andando bene, e ora ci sono le idee di ringiovanire la squadra, di comunque provare a essere protagonista, secondo me più ancora con la pala, e avere le idee chiare. Io guardando per esempio della Liga Spagnola, di squadre di zona medio che stanno facendo bene, hanno fatto così. Esempio del Celta de Vigo, due stagioni di fila in Europa League e anche facendo bei campionati. Lì con una struttura di gioco molto chiara, con Giraldez, un allenatore che ha le cose chiare, che si può confrontare con Grosso più o meno, perché lo stile di gioco potrebbe essere simile. Certo, loro hanno Iago Aspas, però la Fiorentina ne ha altri giocatori, vediamo che succede con Moisken. Però comunque essere protagonista e soprattutto avere un'idea chiara, per me è la chiave per ribaltare la situazione rispetto all'anno scorso. Quindi con grande curiosità come può andare.
1: L'ultima ovviamente non può che essere nuovamente sul mondiale. Ti chiedo, ma in Spagna esiste il concetto di fioretto? Faccio il fioretto, cioè mi privo di qualcosa se la mia squadra del cuore vince, lo faccio in virtù di questa cosa?
3: Certo, certo, è diventato virale Fabio, che Cucurella ha detto che si vinco il mondiale mi faccio il tatuaggio del Luis de la Fuente.
1: Sì.
3: Il pelato Luis de la Fuente, non si sa.
1: E come si dice, fioretto?
3: E quindi c'è tanta gente che mi sta imitando e tutto quanto. È vero, devo dire che in queste ore prima della finale, questi giorni, gli argentini stanno tirandola, un po' facendo un po' di sfottò,
1: sì,
3: nel senso che gli spagnoli viviamo meno il calcio dei loro argentini, che per loro è una religione, per loro ecco, ci saranno più argentini alla finale assolutamente, perché c'è la gente che ha venduto la macchina per andare lì, c'è la gente che il bambino che ha venduto la PlayStation per poter tutto questo, no? Per loro il calcio è religione, per noi gli spagnoli se segue il calcio, siamo appassionati di calcio, ma sicuramente meno degli italiani e soprattutto molto meno degli argentini, ma comunque si fermerà tutto il paese per guardare questa finale, perché vi dico, è stata una squadra che po' a po' è innamorato a tutto il popolo spagnolo.
1: E allora toccati, ma suerte caro Mario, bocca al lupo per domani.
3: Grazie.
1: Break the leg, non so come dirtelo, ma insomma, come si dice in spagnolo? Non c'è un modo di dire
3: No. Sì, suerte, no, non, suerte, c'è,
1: suerte. Non c'è bocca al lupo, no? Ok, va bene,
3: nell'italiano non c'è.
1: Vabbè,
3: sì,
1: dai.
3: Sì, sì.
1: Vabbè.
3: Però comunque dai, ringraziamo. Secondo me, se la partita va con il calcio giocato come deve giocare la Spagna, vinceremo. Però è una finale, loro giocano con la epica, con tutto questo, quindi sì, potrebbe capitare qualcosa. Spero ci divertiamo, che sia una finale mondiale bella.
1: Assolutamente. Grazie mille Mario Gago, è stato veramente un piacere parlare con te.
3: Grazie a voi.
1: Un abbraccio a Mario. che salutiamo, che ci ha fatto un po' il quadro anche della situazione legata un po' a tanti nomi che arrivano dalla Spagna, da quello di Ruggeri che potrebbe essere in uscita per l'Atletico Madrid, fra l'altro Ruggeri in mezzo al caso, no, legato poi ai suoi messaggi o ai suoi messaggi audio vocali, se non sbaglio sono stati tirati fuori da Fabrizio Corona. Poi ci ha parlato di Valdepeñas, devo dire insomma, cioè, ha messo un po' in guardia, dice, è un prospetto interessante però forse non pronto per il primo livello, molto più convinto su Joaquín Osso o Osso appunto come si dice. Siamo quasi in chiusura di prima parte di trasmissione, siamo anche in chiusura delle qualifiche del Gran Premio di Belgio con il appunto l'ultima fase delle qualifiche dove si sfideranno i 10 più veloci per la pole, c'è Antonelli e c'è Russell, c'è Leclerc e c'è Hamilton, c'è Norris e c'è Piastri, quindi ci sono tutti i top team e i piloti dei top team, con poi inserirsi nella top 10 anche Lindblad con la Racing Bulls e Bortoleto con l'Audi. Ora saremo a vedere chi farà la pole, 11 minuti e 20 secondi e lo scopriamo. Francesco ci toglie dall'impiccio, dice TAG è l'aeroporto, è la parte dell'aeroporto di Bologna per i voli privati ed elicotteri. Francesco, c'era un po' da immaginarselo, cioè, noi non siamo molto deduttivi e soprattutto Nicolò Santi non sa dove va. Tommaso, anche rispondendo un po' forse a Marco che prima diceva forse bisogna volare bassi con i piedi per terra, dice che male c'è a sognare, finché si può godiamoci questo momento fantastico. E l'ho detto, non c'è niente di male nel sognare, ognuno può vivere il tifo a modo suo. Poi ovviamente ragazzi, io apprezzo molto l'entusiasmo, dico, secondo me quest'anno è anche meglio riposto che in passato. Prima di cominciare a parlare di scudetto, ecco lì do ragione a Marco, andiamoci un pochino più con i piedi di piombo o di un altro materiale un po' meno pesante se volete, ma comunque con i piedi pesanti. Abolirei questa partita per assegnare il terzo posto, ma devo dire che anche a me non piace particolarmente. Fra l'altro mi è capitato con la Savino del Bene quest'anno di andare alla Final Four della Champions League di pallavolo femminile, Savino del Bene che ha perso la semifinale e quindi poi ha giocato la finale per terzo o quarto posto. Devo dire che sia noi dello staff media della Savino sia lo staff media di Conegliano parlavamo prima della partita e un po' insomma riflettevamo sul fatto che questa partita certo consente agli organizzatori di portare un po' di gente sugli spalti, di portare un po' di gente al palazzetto, dà una medaglia, quella di bronzo, e ci mancherebbe, comunque c'è l'orgoglio di essere i terzi in Europa o nello specifico invece del mondiale i terzi nel mondo, però è una partita in cui si arriva sempre dopo una sconfitta, che si gioca sempre magari con un animo un po' particolare, con uno stato d'animo un po' particolare. Abbiamo preso un grande talento, questo è quello che conta, dice Federico Dai Boschi. Io sono assolutamente d'accordo, anche perché non voglio tornare sulla polemica che appunto non posso nemmeno commentare più di tanto. Posso capire, voi siete liberi, giustamente, come si diceva anche l'altra volta, siete liberi di criticare chiunque, di criticare anche noi, di cambiare canale, di sfrequenzare sulla radio, potete fare quello che vi pare. Poi ovviamente ognuno giudica i pareri e le opinioni e si fa un'idea. Nick, non ti arrabbiare, questo è un messaggio per il Santi. Nick, non ti arrabbiare, ma Ulay è arrivato proprio all'aeroporto Marconi, all'interno dello stesso perimetro dell'aeroporto Marconi è presente un'area, un terminal separato dedicato esclusivamente ai voli privati, ai VIP, ai voli business. Paolo da Milano, con tanti complimenti per l'ottimo lavoro che fate. Paolo, grazie di aver chiarito ancora più nel dettaglio la vicenda Santi, che appunto è andata a Bologna all'aeroporto non sapendo assolutamente dove era. Simone dice non era complicato, bastava prenderne uno che ci capisce di calcio e sa fare calcio e non spendere senza cognizione, riferendosi ovviamente il lavoro di Paratici e screditando un po' il lavoro dei dirigenti del passato o dell'immediato passato, questo resta da interpretarlo. Fabio, per favore fai complimenti al giornalista spagnolo per come parla davvero bene l'italiano, davvero bravo. Guarda, secondo me poi Mario è bravissimo in generale, io lo conosco da tanto tempo, pensa, lo conosco da quella famosa partita con il Torino dove tra un poco non si spacca il gemellaggio, se non sbaglio gol di Marcos Alonso che imita Joaquin facendo il torero, o proprio gol di Joaquin, non me lo ricordo, forse ve lo ricordate voi, eravamo allo Stadio Olimpico di Torino, ricordo i tifosi del Toro piuttosto incavolati, scusate, stavo andando lungo, e in quell'occasione ho fatto la conoscenza di Mario, che è stato tanti anni a Torino, conosce molto bene il nostro calcio, conosce molto bene l'Italia e parla un ottimo italiano senza dubbio. Claudio commenta il video che appunto è presente nelle stories del nostro WhatsApp, il video dell'arrivo di Ulahi atterrato in Italia, e dice andiamo, mettendo la bandierina ivoriana. E poi c'è Luca La Fucecchio che ci ha mandato un messaggio vocale, non so se lo possiamo già ascoltare, caro Marco Tonelli, vai!
4: Scusate, una riflessione.
1: Dica.
4: Vedendo che Paratici il mercato lo aggredisce, al contrario della scorsa dirigenza dove lo subiva,
1: sì,
4: aspettando offerte, diciamo avanzi del mercato, secondo me potrebbe anche pensare di portare subito diciamo a grosso i giocatori che gli servono per fare sperimentare il suo modulo, per cementare insomma il suo credo tattico, quindi gli esterni dovrebbero arrivare subito, penso.
5: Un pomeriggio Duca da Fuscecchio, ma io volevo volare basso, mi sapete dire quando l'imperatore Paratici mi porta Bellingham da affiancare a Moise Kean,
1: sì,
5: solo per vincere il terzo scudetto almeno, hey, per il momento
1: Jude. Ragazzi, ora non, vedi, è per questo dico vogliamo basti, perché poi dopo qualcuno ci crede per davvero. Ora va, era una simpatica battuta di Luca La Fucecchio, ma qualcuno ci crede per davvero e poi arriva Bellingham. Ragazzi, Bellingham non arriverà in questa seduta di mercato, mi sento abbastanza sicuro di poterlo dire. Però dai, no, ci sta, ripeto, ognuno la vive un po' a modo suo, è bello avere entusiasmo, è bello che in città ci sia entusiasmo, sicuramente con un po' di risultati diversi rispetto a quelli della passata stagione si sta più sereni tutti, perché poi il calcio influisce anche nella nostra vita quotidiana. Però insomma, io quando si dice scudetto ancora dico ok, calma, forti, ma ok, calma. Luca mi conferma, sì, fece gol Marcos Alonso, infatti mi pareva tipo tagliò sul secondo palo se non sbaglio e buttò dentro il pallone cross dalla destra, lui arriva alla sinistra, mi pare una cosa del genere, e fece il verso del torero, sì, fece il verso del torero, sotto la curva del Toro, tra l'altro insomma poteva succedere in una città peggiore, e si arrabbiarono molto i ragazzi tifosi del Torino. Va bene, ben arrivato a Ulahi. Questa prima ora l'abbiamo dedicata molto al mercato, molto anche a quello che potrebbe arrivare dalla Spagna, perché ancora non siamo sazi. Tanti di voi parlano delle ali, le alette, non quelle di pollo buonissime, ma delle ali che vuole mettere la Fiorentina o che deve mettere la Fiorentina per andare con il 4-3-3 sempre esibito da grosso. Poi vediamo, ragazzi, perché magari nelle segrete stanze si parla di 4-3-2-1 e andiamo tutti nel muro cercando gli esterni. Sicuramente qualcuno sarebbe contento se andassimo nel muro, ovviamente solo in maniera così mercatara. Ci fermiamo qua, torniamo tra poco, 16:58, ancora un'ora da vivere insieme con Firenze in campo.
6: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci tornati in diretta con Firenze in campo, l'appuntamento che tutti i sabati apre la diretta qua su Radio Firenze Viola. Ci siamo spostati, ovviamente l'avrete notato, non dalle 2 alle 4 ma dalle 4 alle 6, perché ovviamente non vogliamo raccontarvi solo il mercato, ma in questa seconda ora ci avviciniamo anche all'allenamento pomeridiano della Fiorentina al Viola Park, e quindi tra poco andremo anche da Andrea Giannattasio per insomma avere un po' di aggiornamenti sull'arrivo della squadra e quant'altro. Poi a seguire dalle 6 in poi sicuramente approfondimenti anche maggiori per quanto riguarda la preparazione della squadra di mister Fabio Grosso. Intanto però, visto che è il protagonista di giornata, tornerei su Ulahi, che abbiamo visto ai mondiali, che abbiamo visto con la Costa d'Avorio impressionare, lui classe 2006, davvero promettente, per cui la Fiorentina ha sborsato 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita al Trabzonspor. Parliamo di Olai e della Fiorentina, ma anche ovviamente di questo mondiale che stiamo vivendo in questi giorni, con il collega di Ultimo Uomo, Emanuele Mongiardo, che ringrazio e saluto. Grazie Emanuele di essere in collegamento ancora una volta con noi.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Emanuele, abbiamo incrociato qualche volta la nostra strada, perché appunto ti capita di seguire la Fiorentina e di seguire un po' il percorso della Fiorentina, quindi parto con una domanda che non va proprio subito sulla I, ma se ti sorprende un po' questo avvio di mercato della squadra viola, direi netta controtendenza rispetto alle ultime sessioni di mercato in cui eravamo un po' abituati a vedere la Fiorentina operare soprattutto nelle ultime ore.
7: Beh sì, ne parlavo l'altra volta con dei colleghi. Dicevo che soprattutto per come sta costruendo il centrocampo mi ricordo un po' la Fiorentina del 2013, di qualche stagione fa, quindi quella di Montella, quando mise insieme tutti quei grandi centrocampisti, a partire da Pizarro, certo, Aquilani, Mati Fernandez, Borja Valero. Mi sembra che si stia seguendo un po' quel tipo di direzione, visto il centrocampo soprattutto che sta costruendo la Fiorentina. E in generale no, non mi aspettavo che ci fosse questo tipo di mercato. Mi fa piacere, perché di solito le squadre che acquistano subito tra giugno e luglio poi sono quelle che hanno le stagioni migliori, perché hai più tempo per preparare meglio la squadra, significa anche che hai le idee più chiare. Probabilmente il fatto che la Fiorentina abbia iniziato a guardare anche ben più in là del mercato interno mi lascia ben sperare, perché secondo me negli ultimi anni, quando la Fiorentina ha scelto di puntare troppo sui giocatori provenienti dalla Serie A, alla fine non ha avuto il ritorno che ci si attendeva, probabilmente con l'eccezione di Atta, che mi sembra davvero un giocatore estremamente interessante.
1: Assolutamente, fra l'altro io l'ho detto sin dal primo giorno, è stato il pallino dei fanta allenatori per tutta una stagione, perché tutti lo volevano già all'asta di mercato dell'anno scorso, e fra l'altro è uno di quelli che ha mantenuto le promesse, perché ha fatto una grande stagione al netto anche di un problema fisico che ha avuto nel corso appunto dell'annata ultima con l'Udinese. Andiamo a parlare anche di Ulai, appunto il neo arrivato in casa fiorentina. C'è stato un thriller internazionale per portarlo a Firenze, ma alla fine la Fiorentina ce l'ha fatto. Ne avevi parlato perché avevi scritto la guida al girone E del mondiale, e quindi avevi trattato anche la Costa d'Avorio, spendendo anche buone parole appunto per Ulai. Che giocatore è? Che cosa ci puoi raccontare di lui?
7: Beh, un giocatore innanzitutto che secondo me può essere molto poliedrico. Noi probabilmente ci attendiamo che la Fiorentina giochi con il 4-3-3 il prossimo anno, visti i precedenti di Grosso.
1: Certo.
7: Ed è un giocatore che in un centrocampo a tre può essere sia una mezzala che aiuta il regista nella costruzione, quindi parte un po' più bassa, sia una mezzala che invece accompagna di più l'attacco. L'importante però secondo me è che non lo si scambi per un regista puro, quindi un giocatore che tieni lì fermo davanti alla difesa orchestrale in gioco. Può essere utile anche nell'impostare, ma deve essere piuttosto libero di scegliere, come dire, l'altezza a cui intervenire. Secondo me è qualcosa che è stato evidente sin da subito. Ora io non seguivo il Trabzonspor, però lo scorso inverno mi era capitato di guardare la Coppa d'Africa, e Ulai era stato un po' la sorpresa nel centrocampo della Costa d'Avorio. A parte il fatto che sarebbe interessante chiedere a lui come preferisca essere chiamato, perché ho letto che qualcuno lo chiama Ulai, qualcuno Inao. Vedremo cosa
1: c'è. Allora, magari lo chiediamo alla conferenza stampa di presentazione.
7: Sì, anche questa è una curiosità. Però ecco, mi sembra un giocatore polivalente, l'importante sarà fargli toccare tanti palloni, e mi sembra che la Fiorentina vada in quella direzione per il tipo di centrocampo che sta costruendo, quindi una squadra che senza magari avere cifre esorbitanti di possesso palla vuole costruire bene, palla a terra, con precisione, attraverso passaggi corti, e in questo lei può fare la differenza. Abbiamo visto tutti quanto per esempio è bravo a giocare sotto pressione, soprattutto nella partita contro la Germania, con un grande controllo del corpo quando riceve spalla alla porta, una grande consapevolezza. Queste credo siano caratteristiche che in un campionato come la Serie A, dove ci sono tanti duelli, dove spesso gli avversari ti vengono a prendere alle spalle, può creare dei grandi vantaggi per la sua squadra se trova il modo di andare via e far valere le sue qualità.
1: Io, no, come tutti, ho guardato un po' di video della sua stagione al Trabzonspor, ho letto qualcosa sul giocatore. Tu una comparison la sai fare? Cioè un giocatore a cui lo possiamo un po' accostare per qualità, per caratteristiche?
7: Forse Verratti. Perché quel tipo di giocatore piccolino che però ha una grandissima forza sulle gambe e che è molto bravo a girare, diciamo, ha alcune cose di Lobotka, dai, per rimanere alla Serie A, nel modo in cui riesce a ruotare, riesce a sembrare una trottola intorno al pallone. E poi forse rispetto a Verratti e Lobotka, ma ci sta, provenendo da un campionato diverso come quello turco ed essendo comunque un ragazzo del 2006, ha bisogno di migliorare senza palla, perché è uno di quei giocatori che in fase difensiva gli piace cercare interventi vistosi, gli piace andare a contrasto, cercare la scivolata. Forse è lì che dovrà dimostrare adattamento alla Serie A e dimostrare anche un pelino più di freddezza e di pazienza in fase non possesso. Però sì, ti direi quel tipo di centrocampista alla Verratti, dai, una mezzala con grande tecnica che però ha anche del temperamento e forza nelle gambe
1: e che sa anche appunto trattare il pallone e impostare volendo. Lo vedi già, come dire, se oggi guardi il cappetto della Fiorentina, quello che troviamo sui giornali ad ogni calciomercato, ad ogni giorno di calciomercato con i nomi in maiuscolo, vedi due nomi in maiuscolo accanto a Fagioli, cioè vedi Attae e Olai come titolari della Fiorentina a fianco, appunto, ad affiancare Fagioli come regista?
7: Potrebbe starci, perché secondo me potrebbero essere compatibili con Fagioli. Io però non so se magari nel gusto di Grosso ci sia la possibilità di avere un altro tipo di centrocampista basso rispetto a Fagioli, ma magari provare a riadattare Fagioli da mezzala, perché in Serie A abbiamo visto che difficilmente coesistono due centrocampisti tecnici tra di loro. Non mi stupirebbe se anche Attae venisse provato in attacco, per esempio, in un tridente, detto che secondo me il mezzo lo può dare, il meglio lo può dare da mezzala. Comunque sì, credo che di base la formazione dovrebbe essere quella. Resta per me l'incognita di capire quanto Grosso ci terrà ad avere una quota di, come dire, mediano difensivo.
1: Certo.
7: Che non è nemmeno Mandragora in realtà, visto che in questi ultimi anni si è rivelato essere un incursore. Però ecco, Ndur lo scorso anno era uno che dava tanto equilibrio. Non sono.
1: Quindi Ndur lo vedi comunque ancora dentro l'11 titolare, dai.
7: Secondo me gli allenatori italiani hanno un po' la fissazione del centrocampista di gamba che serve un po' a compensare tutto il resto, quindi magari due su tre saranno giocatori tecnici e un terzo sarà uno che compensa un po' con le sue qualità fisiche. Se volessi darci una risposta un po' più conservatrice, se però ti do guardo la rosa, mi sembra evidente che il centrocampo ideale sarebbe Attae, Fagioli, Nao, Ulai, quello con diciamo il tetto di prestazione più alto. Magari all'inizio sarà un po' difficile vederli insieme, perché Grosso avrà bisogno di lavorare sugli equilibri e sappiamo che non è facile. Poi se la squadra riuscirà a raggiungere appunto un suo equilibrio, sarebbe interessante assolutamente vederli insieme, secondo me sarebbe possibile.
1: Prima di salutarti Emanuele, non possiamo che anche andare a fare un riferimento al mondiale, quindi ci allontaniamo un po' dai temi strettamente legati alla Fiorentina, anche se appunto abbiamo detto Ulai è stato uno dei protagonisti del mondiale e quindi insomma in parte ne abbiamo anche parlato. Però mi interessa un po' questo ultimo giro di danze stasera, la finalina, quella per il terzo e quarto posto, e domani poi Argentina e Spagna in campo per conquistare la Coppa del Mondo. Ti aspettavi questa finale?
7: È sincero, vedendo come era progredita l'Argentina nel suo tabellone, ti dico di no. Mi aspettavo che ad un certo punto uscissero fuori, perché abbiamo visto come
1: si hanno rischiato con tutti,
7: difficoltati con persino con Capoverde. La Svizzera non era per niente un avversario facile, e a quel punto pensavo che l'Inghilterra potesse avere la meglio, perché comunque l'Inghilterra mi sembrava proprio una squadra costruita per lasciare la palla agli avversari e vincere con pochi episodi, cosa che stava per fare, ma poi Tuchel ha deciso di suicidarsi tatticamente inserendo tutti quei difensori. Quindi da una parte non mi aspettavo questa finale, del resto nemmeno la Spagna è stata brillantissima, almeno fino alla semifinale contro la Francia. Adesso però ritengo che potenzialmente sia la finale che può avere il tipo di racconto più epico dietro, no?
1: Sì.
7: Perché comunque due squadre che non si erano mai incontrate, la Liga Mal contro Messi, che vabbè non c'è nemmeno bisogno di parlarne, e il fatto che Messi, che veniva accusato nei primi anni della sua carriera di trascurare la nazionale in favore del Barcellona, chiuda probabilmente la sua epopea ai mondiali incontrando proprio la Spagna, è un po' una chiusura del cerchio, sembra quasi scritto a tavolino questo, che ci sia questo tipo di finale.
1: Poi occhio a dirlo, perché se no i complottisti dell'ultima ora arrivano e ci dicono che loro lo sapevano già e che non ce lo dicono.
7: È un mondiale estremamente problematico, trovo che mettersi a discutere di queste cose, insomma, lasci il tempo che trovi. Anzi, bisogna ringraziare di aver vissuto un percorso come quello dell'Argentina. Credo che anche da neutrali sia stato impossibile non emozionarsi di fronte a questo rifiuto della sconfitta, diciamo così, questo sfoggio di talento che c'è stato negli ultimi minuti.
1: Abbiamo detto della finale, appunto, epica, mai vista, il bambino contro il campione, tantissime storie si intrecciano ovviamente in questa finale Spagna-Argentina. Oggi però, insomma, si va in campo con Francia e Inghilterra che si giocano il terzo posto. Prima è arrivato un messaggio che dice: io questa finale la abolirei, quella del terzo e quarto posto. Io devo dire, un po' sono anche d'accordo. È vero che in qualche modo comunque si assegna la medaglia, un gradino del podio, però sembra funzioni molto meglio nel concetto olimpico più che nel mondiale di calcio, questa cosa. Intanto ti chiedo se sei d'accordo, non sei d'accordo, ti piace, non ti piace, e poi secondo te chi lo porta a casa il bronzo?
7: Sì, no, sono assolutamente d'accordo con te, è una partita un po' che somiglia al garbage time dell'NBA, no? Non c'è più niente da giocarti e vengono mandate dentro le seconde linee. Poi vabbè, ovviamente dipende sempre da chi la affronta, perché per Francia e Inghilterra è evidente che questo mondiale sia stato una delusione per come si è concluso, quindi credo che i giocatori vorrebbero fare tutto meno che giocare questa finale terzo e quarto posto. Nello scorso mondiale però, in cui ci sono arrivate Croazia e Marocco, è stata un'occasione per certo. Gli nazionali magari con una storia minore tra virgolette di provare ad accontentare i propri tifosi, regalargli un'ultima gioia, quindi dipende sempre poi dalla prospettiva di chi lo affronta più che dal punto di vista di noi come pubblico, secondo me, anche se io resto del parere che me la eviterei volentieri. E come favorita vedo la Francia, perché suppongo che andranno in campo le seconde linee, e la Francia ha un arsenale anche tra le riserve, e restano loro i favoriti in questo senso.
1: Prima di salutarti davvero, se no dopo scatta la richiesta per il riscatto, volevo chiederti, visto che insomma leggevo anche un tuo pezzo di qualche tempo fa in cui parlavi delle partite minori del mondiale, quelle che insomma anche secondo me non a torto è definito come quelle che non andranno dimenticate, che non dimenticheremo. Qual è stata la storia secondo te di questo mondiale, al netto delle tante storie che ci sono state anche di geopolitica più che di sport, ma qual è stata la storia di questo mondiale che ti è piaciuta di più, o comunque che segna di più questa edizione del mondiale fuori dalle grandi rotte?
7: Guarda, è difficile dirlo, perché vabbè, siamo tutti innamorati di Capoverde, sì, del loro portiere, o anche di Curaçao, quei 20 minuti in cui sembrava che potessero giocarsi la partita con la Germania. Quindi ti dico un paio di storie un po' più alternative. Da grande amante del calcio sudamericano mi è piaciuto tanto vedere giocare la Colombia, trovo che per alcuni tratti sia stata la squadra più divertente del mondiale. Poi l'ottavo di finale con la Svizzera è stato bruttissimo, per carità, però fino a quel momento hanno giocato un grandissimo calcio. C'è stato Quintero, che è un giocatore che abbiamo avuto per pochissimo tempo in Serie A, che ha avuto veramente veramente una alcuni momenti di brillantezza assoluta quando non ce lo si aspettava più, anche di fronte a una squadra come il Portogallo. E poi ti dico, visto quello, le emozioni che ci hanno regalato in una partita che alla fine hanno perso, ti dico anche il Messico, padroni di casa, emozionato, perché è una nazionale che da un po' di anni non sembra sempre deludere le aspettative sia del suo pubblico che di noi neutrali. Questa volta devo dire la partita, il sedicesimo di finale contro l'Ecuador e il modo in cui se la sono giocata contro l'Inghilterra mi ha davvero emozionato.
1: Emanuele, grazie mille di essere stato in collegamento con noi e buon finale del mondiale.
7: Grazie a voi, un piacere.
1: Grazie, grazie a Emanuele Mongiardo, ultimo uomo che ha parlato con noi dell'ultimo arrivato in casa fiorentina, Ulai, che appunto aveva seguito già ai tempi della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, e ci ha parlato poi anche un po' del mondiale, delle storie di questo mondiale. Fede da Scandicci ci dice: ma Valdepeñas poi arriva? Valdepeñas ancora non si sa se arriva. Quello che si può dire, dopo aver parlato oggi con Mario Gago, giornalista di Onda Cero, quindi giornalista spagnolo che si occupa anche di Serie A, ma ovviamente conosce molto bene la situazione spagnola e ci parlava proprio da Madrid, lui diceva: Valdepeñas sicuramente prospetto interessante, ma forse non pronto per un primissimo livello. Comunque, ti daremo sicuramente altri aggiornamenti di mercato con i minuti che passano su Valdepeñas, sulle varie situazioni legate alla Fiorentina. Abbiamo anche un audio messaggio, se non sbaglio, da parte di John, che andiamo a secondare.
8: Ciao. Buonasera, Federico da Boschi.
1: Ah, no, questo è Federico.
8: Ma nel 90 Roberto Baggio voleva andare alla Juve. Mi verrebbe da dire anche un'altra parola, tanto avete capito. E nel 2000 Rui Costa voleva andare al Milan o sarebbe voluto rimanere a Firenze? Quindi lui è un ragazzo, è chiaro, però lui è venuto a Firenze, è un grande talento, e quindi stop. Quello che conta è questo, che stanno costruendo una squadra da prime quattro in classifica, e vi dirò di più, la sensazione è che se davanti vanno migliorando con le ali e con il centravanti che ci vuole, a parte Ken se rimane, siamo una squadra che si può lottare per i primi due posti. Mettetevelo nel capo tutti.
9: Buongiorno John da Modena.
1: No, Mantarra,
9: io penso che Paratici sia un pazzo, nel senso buono del termine, e che lui non punti basso, punti alto. Nell'anno del centenario lui vuole fare il botto, e quello che hanno detto tanti altri, io rimango delle idee. Comunque abbiamo in porta un gruppo di portieri da primo posto, centrocampo non ne parliamo, attacco anche, magari manca qualche riserva visto che piccoli vogliamo bene, ma insomma deve fare giardiniere, e la difesa al momento è
1: da
9: quinto posto, gli esterni mancano, ma se continua così, visto che ha appena iniziato, secondo me punta al botto. Cioè, secondo me il ragazzaccio a New York gli ha detto vai, anche perché ragazzi c'ha 10 miliardi di euro, sapete cosa sono 10 miliardi di euro? Sono tanti,
1: No, non lo sappiamo, sono 10 miliardi di euro. Noi si è fatto fatica a vedere un foglio da 500, se è per quello, io e Tonelli, sto parlando di io e Tonelli ovviamente. No, ma io ripeto, legittimo sognare, sognate quello che volete, ci mancherebbe altro. Ecco, io dico, mi sembra fiducia ben riposta in questa stagione, mi sembra si stiano facendo le cose per bene, mi sembra stia venendo fuori una gran bella Fiorentina, siamo tutti sorpresi da questo mercato, senza dubbio. Finora chapeau a Paratici, c'è niente da dire. Poi se botto fa rima con scudetto, calma, perché tanto io lo so come va in questa città, si parte che non siamo buoni a nulla e poi dopo due vittorie si pensa di essere campioni del mondo. Calma, poi legittimo sognare, però io, come dire, non rappresentando il tifoso ma magari il giornalista che prova a fare informazioni sulla Fiorentina, vi dico calma. Fede da Scandicci dice: De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Attà, Wally, Fagioli, Bakayoko, Ken, Noah Lang, vi piace? Ci piace. Poi non so se la difesa sarà veramente così. Non so, anche come parlavamo con Emanuele Mongiardo prima di Ultimo Uomo, se il centrocampo sarà a tavola io e Fagioli, però so che c'è tanto talento. Poi vediamo se arriverà uno tra Bakayoko e Noah Lang. A me ad esempio Noah Lang, ragazzi, piace tanto, mi sembra anche uno che a Firenze potrebbe far bene, lo so, mi sembra uno che si potrebbe trovare bene in un contesto come quello fiorentino. Abbiamo anche un altro audio, caro Marco Tonelli in regia, perché non me lo fai ascoltare, caro Marco? Non me lo fai ascoltare? No, eh? Fammelo ascoltare, dai.
10: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo chiedervi in partenza che differenza c'è tra Van de Peñas e Cospo, che l'anno scorso anche lui arrivava dalla settore giovanile del Barcellona, zero presenze e zero anche in primavera. Grazie.
1: Ma allora, non farò il dottore di calcio iberico, nel senso che, insomma, come dire, non so dirti esattamente quanta differenza c'è tra i due giocatori. Una che mi balza all'occhio è la seguente: Cospo è arrivato alla Fiorentina senza aver fatto presenze tra i senior, cosa che invece Van de Peñas ha fatto, anche se anche per un giocatore del Real Madrid si parla comunque di esperienza preliminare, mi verrebbe da dire, con certi livelli. Cospo è arrivato sì da un settore giovanile importante e ha fatto parte del settore della prima squadra, almeno per quanto riguarda il ritiro e poi anche delle liste, ma sin da subito mi è parso di capire che si riteneva giocatore di prospettiva e di talento, ma da far agire in contesto giovanile. Poi Van de Peñas, come ci è stato raccontato, almeno da chi lo segue sicuramente più da vicino rispetto a me, è un giocatore di talento come può essere Cospo, ma che ancora con il calcio dei grandi deve fare i conti. Quindi insomma, magari non ci sono tutte queste differenze. La differenza tattica, mi verrebbe da dire, è che Cospo gioca principalmente da centrale, mentre Van de Peñas può essere anche impiegato a sinistra, quindi insomma, o comunque come terzino, quindi un po' di differenze secondo me ci sono. Poi chiaro che si parla di giocatori di prospettiva. Ciao Fabio, per me la campagna acquisti è ottima, ma non vedo una Fiorentina oltre il settimo posto per la prossima stagione. Staremo a vedere, ancora mi sembra prematuro dirlo, manca troppo alla costruzione di questa squadra. Cospo giocava in primavera, Van de Peñas giocava nella Serie C spagnola con la seconda squadra del Real. C'è differenza, assolutamente, le esperienze tra i senior secondo me fanno differenza di esperienza e quindi sì, c'è sicuramente una differenza dal punto di vista del minutaggio tra i grandi. Va bene, vedo che scalpita il nostro Andrea Giannattasio, che è già in collegamento, e allora non perdiamo ulteriore modo tempo e andiamo da Andrea, che è al Viola Park, pronto a seguire l'allenamento dei Viola.
11: Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Sì, questo sabato di allenamento per la Fiorentina, questo è il 12° allenamento del ritiro, il 6° a porte aperte in questo sabato di vigilia di quello che sarà poi un allenamento congiunto. Ecco, non ci aspettiamo niente di specificamente dettagliato in quello che sarà poi il giorno di domani alle 18, questo appuntamento con la primavera, che sarà sostanzialmente un'amichevole divisa in tre mini gare da 30 minuti, mentre vediamo qua le immagini che abbiamo realizzato poco fa dell'arrivo della squadra. Poi ovviamente ci tenete di vedere chi nello specifico è arrivato dal
1: partito. Aspetta squadra. Andrea, perché ti sentiamo male. Andrea, ti sentiamo un po' disturbato.
11: C'è un vento che nemmeno a Trieste.
1: Sì, infatti c'è la boia, però non è così fredda. Immagino.
11: No, purtroppo no. Però sì, si respira, ecco, diciamo che rispetto a ieri fa un pizzico meno caldo, un pizzico, sia chiaro.
1: Ora molto meglio.
11: Si respira. Eh no, mi sono avvicinato il microfono, quindi ho fatto prima. Sta arrivando la squadra sul campo, vedo chiaramente De Gea, Christensen, Fei e Lezzerini, portieri, e poi Melani, Pirro, Fagioli, Brescianini, tutti gli altri, insomma, occhi puntati naturalmente su Moise Kean, che è qui, lo vediamo, su Jimenez, che è qui, lo vediamo, vedremo poi anche i giocatori un po' più discussi sul mercato, per esempio Matias Moreno, Fortini l'ho visto, ora Moreno cercherò di aguzzare la vista per individuarlo, ma insomma a ieri avevo capito, grazie al lavoro di Niccolò Ceccarini, che se da un lato l'accordo con il Wrexham era stato raggiunto per quanto riguarda l'argentino, lo stesso non si può dire per il tasso di gradimento del giocatore per la destinazione inglese, ecco, quindi io credo che Moreno sarà a disposizione di Fabio Grosso anche per la seduta di questo pomeriggio. Squadra che sta facendo lavoro di attivazione con anche gli idranti che stanno cessando di gettare acqua sul terreno di gioco. Fabio Grosso sta dando istruzioni ai suoi collaboratori per improntare l'allenamento pomeridiano, è l'unico anche oggi con il cappellino, eccolo qua inquadrato dalle telecamere della Fiorentina, che come sempre ringraziamo per veramente il grande sussidio che ci sta dando per permetterci di far vedere le immagini.
1: Assolutamente.
11: Presenti un po' tutti i giovani, oggi abbiamo dedicato un focus su firenzeviola.it a Perrotti, che sono convinto domani avrà l'opportunità di misurarsi contro i suoi futuri ex compagni.
1: Ci ha parlato, anzi ne hai parlato su Firenzeviola.it di questo ragazzo classe 2008, dici

0: un giocatore interessante, ripeto, lunghe leve, classe 2008, giocatore che sono convinto l'anno prossimo in primavera farà molto molto bene. Adesso tutta la Fiorentina è sotto la mia postazione, vedo che ci sono un po' tutti, sto cercando di vedere se c'è Moreno, vediamo un po' se lo individuo. Mi sembra clamorosamente di non vederlo, però non vorrei gridare al lupo e poi non c'è, quindi magari prenderò qualche altro istante per cercare e per trovarlo.
1: A proposito di curiosità che arrivano dal ritiro, leggevo sempre su firenzeviola.it, lo potete fare anche voi, è uno degli articoli in evidenza anche sul nostro sito, di questo simpatico siparietto, mi verrebbe da chiamarlo così, tra Gimenez e Fortini, due si erano affrontati in una partita amichevole.
0: Sì, no, era una gara di campionato.
1: Scusami, perdonami, una gara di primavera.
0: Allora, intanto al momento io vi confermo, ho chiesto anche ai colleghi.
1: Non c'è Moreno,
0: non mi pare che ci sia. Allora poi magari cerchiamo di capire se fa lavoro differenziato in palestra, oppure banalmente è in partenza o è già partito, oppure viene risparmiato proprio perché ci sono trattative che lo riguardano. Quindi seguiamo questa situazione. No, per quanto riguarda ovviamente la notizia che citavi, che abbiamo dato su Firenze Viola, sì, è un retroscena molto curioso, perché in quella partita, se non mi sbaglio, del 4 marzo 2024, veramente Jimenez era andato ai matti, l'aveva fatto impazzire Fortini, tant'è che era stato espulso Jimenez in quella gara che la Fiorentina vinse 4-1. E la prima cosa che Jimenez ha detto a Fortini quando l'ha visto al Viola Park, si parla ormai di 3-4 giorni fa, cavolo, ora sto citando, inventando, perché chiaramente non c'ero, me l'hanno raccontato persone molto ben informate, cioè, cavolo, ma sei proprio tu, mi hai fatto impazzire quel giorno, andavi veramente forte. Ecco, gli è stato detto questo, i due hanno ovviamente scherzato ricordando quella partita. La Fiorentina tra l'altro vinse, come vi dicevo, con un ampio scarto, ma era una Fiorentina che faticò a salvarsi, salvò alla terz'ultima giornata, ma in quella stagione 23-24 con Daniele Galloppa in panchina, la prima stagione di Galloppa sulla panchina dell'Under 20, vinse la Coppa Italia. Quindi insomma fu una comunque stagione molto molto bella, la Coppa Italia vinta ai danni del Torino nella finale di Bologna ai calci di rigore.
1: Andrea, tornando invece su quanto ci stanno mostrando anche le immagini che, cari amici all'ascolto, potete vedere sul 92 del Digitale Terrestre e anche sulla nostra app in Visual Radio, tornando a quanto appunto stai commentando dal Viola Park, guarda, io ho una curiosità, perché ancora non ho avuto la fortuna di seguire un allenamento dal vivo, ma com'è grosso come approccio con i ragazzi in queste prime fasi, no, di conoscenza?
0: Ma guarda, ti dico la verità, è una domanda che mi ha fatto il direttore Tommaso Loreto ieri, ma rispondo molto volentieri perché è giusto insomma, un po' tutte le trasmissioni.
1: Sì, dai, anche perché io non ti avevo sentito.
0: No, ma hai ragione, ma poi ripeto, parleremo di questo evidentemente anche e soprattutto quando andremo in Inghilterra, perché certo, lì addirittura credo che avremo l'opportunità di essere ancora più vicini alla squadra e di percepire molte più sensazioni sulla Fiorentina rispetto adesso. Allora, un tecnico intanto, perché come metodo di lavoro, lo abbiamo detto Fabio nei giorni scorsi, ama lavorare subito col pallone. Certo, magari la mattina, ora noi allenamenti la mattina non li vediamo, quindi magari la squadra fa tanta palestra, tanto potenziamento, tante ripetute, questo quindi ripeto non lo so e alzo le mani, però per le sei sedute che abbiamo visto, perché l'allenamento è cominciato a fare un conto da 10 minuti, siamo già adesso col pallone a lavorare, anche soltanto con dei torelli e passaggi nello stretto, è un tecnico, ripeto, che ama lavorare molto col pallone e nei riguardi dei giocatori non è assolutamente un tecnico che alza la voce, è un tecnico molto meticoloso, molto attento. Intanto suggerisco alla regia di venire anche con le immagini del nostro dei nostri dispositivi, e
1: ecco qua.
0: Quando magari la Fiorentina non trasmette le immagini del campo, possiamo sfruttare i nostri mezzi potenti, non potenti quanto quelli della Fiorentina, ma potenti. E quindi è un tecnico che parla molto con i giocatori, che quindi va a spiegare loro eventuali correttivi se qualche esercizio non viene gestito nel modo giusto, che a fine allenamento si complimenta con tutti, dai più grandi ai più piccoli, a parte ieri dove i giovani hanno lavorato a parte per tutti i 90 minuti della seduta, i giovani sono sempre stati coinvolti, Fabio, mm-hmm.

0: nel lavoro di Grosso, che devo dire ha una formazione fondamentalmente giovanile, insomma ha lavorato diversi anni nel livello della Juve, quindi è chiaro che ci sta molto attento. Per il resto ha uno staff molto nutrito che impareremo a conoscere in maniera più dettagliata più avanti, però ecco, mi è piaciuto proprio perché ha un occhio molto attento. Io ricordo che per esempio l'anno scorso, dove comunque si respiravano buone sensazioni, non voglio raccontare cose che l'anno scorso non raccontavo, io l'anno scorso ero convinto di quello che dicevo, cioè che Pioli e il suo staff stessero lavorando bene, che ci fosse un buono spirito di squadra, lo ribadisco anche oggi, poi deve essere successo qualcosa di strano. Ma ecco, l'anno scorso per esempio Pioli era uno molto più distaccato, era uno che magari se ne stava più in disparte a vedere l'allenamento e lasciava che fosse il suo vice e ovviamente i suoi collaboratori a seguire il lavoro del gruppo. Ecco, questo secondo me è cambiato, c'è un allenatore adesso molto più attento a seguire il lavoro della squadra, questo sicuramente.
1: Andrea, arriva un messaggio che ti chiede se hai avuto modo di parlare già con qualcuno della società o comunque di carpire un po' quali sono i tempi per vedere Ulai in campo, se avendo fatto il mondiale magari avrà bisogno di più tempo, se insomma hai qualche indicazione in questo senso.
0: Ma allora, in teoria, allora partiamo dal presupposto che è suggerito e consigliato avere il transfer della federazione di provenienza prima di anche soltanto farlo iniziare ad allenare con gli altri, soltanto farlo vedere magari poi la mattina al padiglione prima squadra del Viola Park, dove non ci sono telecamere e occhi indiscreti, Ulai già da domani può iniziare a fare tutto con i compagni.
1: Ok.
0: Quindi insomma nessuno guarda, nessuno spia, nessuno racconta e quindi può succedere tutto ciò che si vuole. E domani pomeriggio sicuramente nel torneo, nell'allenamento congiunto con la Primavera non ci sarà, lo do per scontato. Vediamo se arriverà in tempo il transfer per lunedì e quindi magari lo vedremo lavorare lunedì pomeriggio con i compagni, oppure se verrà atteso più avanti. Per esempio Alex Jimenez, è vero che ha svolto un lavoro differenziato nei giorni scorsi perché non era al top della condizione, ma probabilmente c'era di mezzo anche questa questione transfer che poi quando è arrivato magicamente ha consentito al giocatore di tornare a allenarsi in gruppo, praticamente nel pomeriggio in cui è arrivata l'ufficialità magicamente l'abbiamo rivisto con gli altri. Ripeto, è perché è consigliabile anche per una questione di posso dire e burocratica e di rispetto, di facciata, aspettare che sia tutto a posto, non solo il contratto depositato ma anche il transfer, prima di veramente aggregarlo a tutto il resto del gruppo.
1: Bene, questo in modo anche da rispondere con dovizia di particolari alla domanda dell'amico. Andrea, io se non hai altro o comunque se non vuoi segnalare altro su cosa sta facendo in questo momento la squadra, ti saluterei, anche perché poi tanto ti ritroviamo dalle 18 con la prossima trasmissione.
0: Sì, assolutamente, guarda, ti dico soltanto quello che sta facendo la squadra, sì. Te la faccio vedere adesso facendo ruotare il nostro supporto visivo.
1: Vedo casacche verdi e casacche arancioni intanto.
0: E anche giocatori senza casacca. Praticamente il gruppo è diviso in tre, stanno facendo attivazione, torello, passaggi nello stretto, sono gruppi misti, attaccanti, difensori, centrocampisti, non c'è una regola ben precisa. Quelli con la casacca verde sono Berrotti, Croci, Comusso, Ranieri e Galebba, Pirro, Fabian e Ranieri. Quelli con la casacca arancione vedo Som, Vieri, Mandragora, Beldenti, Melani, Balbo, Piccoli e Fortini, e davanti a loro c'è anche Fabio Grosso, mentre nel gruppo senza casacca c'è Attan, Dur, Jimenez, Ken, Dragusin, Fabian, Gudmundsson, Dodò e il giovane Deli. Questi sono un po' i giocatori, vi confermo che non c'è
1: Moreno.
0: Mattias Moreno. Cercheremo di approfondire il perché, quindi la notizia è questa, cercheremo di approfondire il perché. Per il resto insomma, per fortuna non ci sono stati acciaccati o infortunati in questi primi sei giorni di ritiro, ora speriamo di non averla gufata. Ecco. Al punto tale, ecco, no, perché sai, io sono famoso per queste cose,
1: quindi insomma in questo senso sei in diretta con Ferri, quindi tocchiamo.
0: Guarda, Ieri era venerdì 17, quindi è andata
1: dai,
0: bene.
1: Bastante, dai, basta, basta. Okay. Senti, no, visto, prima di lasciarti, in realtà c'è un'altra curiosità, sì, legata a Beldenti, visto che è il ragazzo arrivato da poco, che comunque immagino rientrerà poi nei discorsi che ti riguardano per quanto riguarda la Fiorentina Primavera, di cui tu sei massimo esperto. Però ecco, sono incuriosito perché 2010 che arriva dal Brescia, se ne parla un gran bene, 16 anni e è con i grandi, no, a fare un'esperienza che penso sia già molto significativa per lui.
0: Indubbiamente, tra l'altro lui è arrivato con il contatto da professionista, piede ambidestro, anche adesso lo vedo proprio toccare il pallone con entrambi i piedi, è giocatore interessante, aveva su di sé un buon numero di squadre che lo volevano, è uno dei 2010 che verrà poi chiaramente promosso con la Primavera a partire dalla prossima stagione, Primavera che esordirà il 22 agosto, quindi tra poco più di un mese, contro il Sassuolo in trasferta. Tra l'altro, insomma, credo che la seguiremo come partita, saremo in trasferta per la prima di Aurelio Andreazzoli sulla panchina viola, e sarà un presunto titolare, perché quando paghi un giocatore un milione di euro vuol dire che, insomma, ci devi investire. Ora ti devo dire la verità, questi allenamenti sono stati indicativi fino a un certo punto. Io, se devo ipotizzarti una formazione probabile, non tanto per domani, perché domani, ripeto, è un allenamento congiunto, non va aspettata niente da domani, veramente sarà soltanto un lavoro,
1: più un'esercitazione, delle partite un po' allargate.
0: Sì, sì, esatto, cioè, diciamo che faremo sul serio martedì con il Gubbio, con mercoledì con il Gubbio, che sarà una gara tra professionisti, squadra di Serie A contro squadra di Serie C, e lì secondo me però i centrali non saranno Beldenti o altri, saranno Dragosin e Vieri, che sono quelli su cui ha lavorato
1: certo.
0: Principalmente Grosso in questo periodo. Però è un giocatore slanciato, è arrivato in ritiro estremamente tirato, non è mister muscolo, se devo essere sincero, cioè nel senso
1: Longilino.
0: Dragosin è decisamente, sì, è molto più longilino, Dragosin è decisamente molto più piazzato, però è un ragazzo.
1: Attenzione, ti abbiamo ritrovato?
0: Ecco,
1: cascato?
0: Il vento? No, io no.
1: Sei caduto?
0: Il supporto è cascato. No, io no, il supporto è cascato.
1: Male. Meglio così. Cellulare, no, ok?
0: Una volta. Sì, benissimo. No. Una volta in sei giorni non è male, come, perché temevo cascasse molte più volte.
1: Va bene. Hai soddisfatto anche la mia curiosità su Beldenti. Comunque è appunto il ragazzo che arriva dal Brescia, pagato, come diceva Andrea, un milione, che verosimilmente tornerà molto più comodo per la Primavera, almeno per il momento, che per la prima squadra. Peraltro, dicevi, è uno dei due 2010, perché ci sarà anche Croci, che peraltro è rinnovato, giusto Andre?
0: Sì. 2010 c'è anche il giovane Garebba, e Croci ha rinnovato col primo contratto da professionista ieri, in realtà. L'annuncio è arrivato ieri, ma la firma è arrivata, che io sappia, almeno 10 giorni fa, e non è l'unico 2010 che ha rinnovato. Ne arriveranno altri di rinnovo prossimamente.
1: Benissimo, Andrea, ti lascio al ventoso Viola Park e all'allenamento della Fiorentina. Ti ritroviamo tra poco.
0: Bene, assolutamente. A dopo, ciao.
1: Grazie Andrea, grazie al nostro Andrea Giannattasio. Marco dice: vai Andrea, ha tirato la gufata, tocchiamoci tutti ragazzi. Sì, tocchiamo ferro. Lore dice: vedo dai social l'ingresso agli allenamenti fra Ken e Mandragora abbracciati. Direi che è arrivato il sereno dopo la tempesta, e questo è un bene. Poi ragazzi, a volte noi vediamo alcune porzioni della vita di alcune persone, non possiamo poi pensare che da quelle porzioni che vediamo si possa dedurre un rapporto, magari insomma, questo per dire che non sempre tutto è come ci appare. Mi piace ricordare, a proposito di preparazioni, che è cominciata anche quella della Fiorentina Primavera, scusami, della Fiorentina femminile, perdonatemi, Fiorentina femminile, che ho visto giocherà anche con il Manchester City, quindi amichevole assolutamente interessante, anche perché insomma un po' da sogni d'Europa, no? Insomma, un bel ritorno a quando c'era anche la Champions. Fiorentina femminile che comunque parte per questa preparazione con la sede che sarà al Viola Park e poi Sansepolcro, e quindi insomma curiosità anche per seguire la stagione della Fiorentina femminile. Fra l'altro io voglio fare i complimenti alla Fiorentina, perché ho visto come è stata annunciata la notizia della gravidanza di Janogi, che è una delle giocatrici più importanti della squadra, è stata una delle giocatrici più importanti della squadra, che evidentemente la prossima stagione non ci sarà perché appunto è incinta. E devo dire che nello sport femminile spesso si è visto storie molto brutte in cui magari una gravidanza veniva addirittura demonizzata, qualcuno rompeva pure le scatole perché diceva è rimasta incinta. Invece devo dire, ho trovato molto carino il modo in cui la Fiorentina, sia nei confronti della squadra sia poi nei confronti nostri, quindi della stampa ma anche dei tifosi, ha comunicato questa bella notizia. E quindi auguri, ci uniamo anche noi di Radio Firenze Viola. Non so se già qualcuno l'aveva fatto, ma secondo me vale la pena farlo, anche appunto per la sensibilità dimostrata. Andiamo avanti con ancora qualche messaggio. Come dicevo, no, Viollucca, Sansepolcro e Viola Park, non solo Sansepolcro. Penso sia un po' modo di gestire anche l'estate in maniera così frammentata tra più location. Lo fa anche la prima squadra che andrà in Inghilterra, quindi mi sembra abbastanza normale. C'è un messaggio, io non l'ho capito, quello di Claudio. Se arriva un giocatore nuovo c'è sempre il solito dirigente Viola che va a prenderlo. Se io non sapessi di Ulai, comunque penserei è arrivato un calciatore nuovo alla Fiorentina. Quindi lui dice c'è sempre il solito dirigente. Io penso parli di Nicolini, che è sempre lui è un po' a gestire queste fasi, essendo il team manager, se non sbaglio. E poi dice non si può dire nulla per non portare male, ma Paratici è bravissimo e credo questo si possa dire, cordiali saluti. Poi dice quella intervistata dal giornalista alla maglia viola crede fosse Carolina Correa, nuova calciatrice viola. Ora però io non ho visto il video, quindi non posso risponderti, caro Claudio. Va bene, siamo in chiusura, mentre continuiamo a vedere anche sul 92 del digitale terrestre e in Visual Radio sulla nostra app. A parte il fatto che io sono scurissimo, Tonelli, poi mi dovrei dire come mai sembro in una grotta, abbiamo tutte le luci accese, com'è che... Cosa hai combinato, caro Tonelli? Vabbè, a parte questo, continuiamo a vedere sul 92 del digitale terrestre anche nel nostro doppio box le immagini dell'allenamento della Fiorentina, che ringraziamo anche appunto per la possibilità di concedere le immagini dell'allenamento in diretta, mentre appunto seguiamo questi minuti iniziali dell'allenamento e la fase di preparazione. Andiamo anche a ricordare un po' quanto è successo nelle qualifiche di Formula 1. Ricordo che oggi era presente, oggi si svolgevano le qualifiche del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, con Antonelli che ha fatto la pole davanti a Max Verstappen, terzo Norris, quarto George Russell su Mercedes, poi Leclerc quinto, Hamilton sesto, quindi non benissimo le Ferrari, Piastri settimo, Lindblad è invece piazzato ottavo, nono Bortoleto, decimo Hajar. Questa la top ten. Poi seguono Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz, Berman, Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso e Stroll, che chiudono la griglia di domani con l'Aston Martin. Quindi questo per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1. Non so se si è già conclusa la tappa del Tour de France. Si è conclusa, vittoria di caro Marchissimo Tonelli, e me lo puoi anche dire in cuffia, vittoria di Pogacar, direi, che quindi Pogacar, come dice lui giustamente, che quindi si conferma assolutamente maglia gialla. C'era stata un po' all'inizio, no, di questa tappa un po' di curiosità, perché era partita una bella fuga, magari poteva portare anche a qualche sconvolgimento di classifica. Non è stato così. Dopo una giornata, quella di ieri, l'avrete visto senz'altro, con più di 50 corridori in fuga, e una tappa che comunque un po' la classifica l'ha ridisegnata, scusate, anche se Pogacar rimane saldamente al comando. Era Ottaviani, il personaggio Ottaviani, giusto? Io avevo detto Nicolini, ma non so come mai, ma Ottaviani assolutamente, o assolutamente Ottaviani. E poi ci dicono, scusate, ma Ulai ha già firmato? Beh, Andrea ti ha spiegato un po' com'è la situazione, Andrea Giannattasio. Si aspetta il transfer internazionale in questo momento per il calciatore, che però insomma ormai è di proprietà della Fiorentina, sta svolgendo, ha svolto le visite mediche e insomma adesso è una questione prettamente burocratica, addirittura appunto come diceva Andrea nelle segrete stanze magari lui si allenerà già anche domani, ovviamente prima del transfer. Esperienza insegna che è meglio non mostrare il calciatore che già si allena con il kit della Fiorentina, no? Anche semplicemente per un fatto di rispetto nei confronti del club che cede. C'è questo messaggio, dice: grazie a Dio Paratici usa il cervello, stipendi bassi, dato che gli stipendi sono soldi veri che escono dalle casse, mentre i cartellini sono ammortizzabili ed è facile fare plusvalenze se non compri scarponi Pradè style. Ragazzi, però è bello, ora l'ultima fase del Pradè, del pradeismo magari non sarà andata bene, poi io dico anche, e non voglio fare l'avvocato difensore di Pradè, anche perché penso non abbia bisogno di me, però prima citavamo, dice, no, prima stavamo dicendo, però questa Fiorentina sta facendo un centrocampo che ci riporta indietro a quello Aquilani, Borca Valero, Pizarro, Mati Fernandez, l'aveva fatto Pradè, in compagnia di Massià, però l'aveva fatto Pradè, quindi... Poi ora in questo momento chapeau davanti a Paratici, ci mancherebbe, sta facendo, come dice Marco dalla Svizzera, un ottimo lavoro. Bene, bene, bene, assolutamente. Non so se abbiamo ancora audio in sospeso. Bene, abbiamo esaurito tutti gli audio. Allora andiamo a recuperare il messaggio di Federico Bollito, ottimista viola, che dice: spero nell'arrivo di un giapponese. Io questo messaggio l'avevo letto, dice: ma perché spero nell'arrivo di un giapponese? Forse dico io, perché spera in Tomiyasu, il giocatore del Giappone, che sapete è un parametro zero, quindi contratto scaduto, e potrebbe anche voler tornare in Italia. Ora io non so se può essere un obiettivo della Fiorentina, avevo letto sinceramente che poteva essere un obiettivo per Venezia e Sassuolo, però non so come mai. Federico probabilmente ama il Giappone, ama la cultura giapponese, quindi vorrebbe un giapponese. Ci sono tanti anche di parametro zero un po' stuzzicanti che magari qualcuno può pensare che la Fiorentina possa inseguire. Devo dire, fino a oggi non se ne è parlato molto di parametri zero, però per dirti, io l'ho citato anche l'altro giorno, caro Marco Tonellissimo, visto che ormai siamo in chiusura, parliamo di questa cosa. Julian Brandt non ti piacerebbe, visto si parla di esterni, parametro zero. Cioè, lui è un bel esterno, bel giocatore, ti piace? Fa sì con la testa, quindi se piace a Tonelli piace per forza anche al sottoscritto. Va bene, va bene, va bene, siamo davvero in chiusura per quanto riguarda questo appuntamento di Firenze in campo. Io ringrazio e saluto tutti gli amici che ci hanno scritto al 348 75 13 933. Vi invito a continuare a farlo, perché non ci fermiamo. Adesso arriva Chiara Bevilacqua che ci aiuterà, ci porterà per mano dalle 18 fino alle 8 con altre due ore dedicate alla Fiorentina, ma anche ai mondiali. Ci sarà il punto del mercato, sul mercato, con Nicolò Ceccarini, quindi assolutamente restate con noi. Ci sarà anche la possibilità di ascoltare le parole di Dragusin e Attà, che hanno parlato in conferenza stampa, quindi altre due ore ricchissime, e in cui ovviamente quindi continuare a mandare i vostri messaggi al 348 75 13 933 e chiamare allo 055 77 111 71. Ci sarà sempre l'ottimo Tonelli a rispondervi e a mettervi in diretta, quindi fatelo come ha fatto Alessandro a inizio della nostra trasmissione. È davvero tutto? Stavolta sì, è davvero tutto, e invece sì, è davvero tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Firenze in campo di questo sabato. Noi ci ritroviamo presto, già in settimana, con la classica programmazione di Chi si compra e non solo. Un abbraccio e continuiamo a seguire la Fiorentina, continuiamo a seguire questo calciomercato e questa preparazione sempre su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale, la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Una sigla bellissima per questo Viola Weekend, dalle 18 alle 20 in vostra compagnia in diretta qui su Radio Firenze Viola. In studio ci sarò io, Chiara Bevilacqua, Marco Tonelli di là dal vetro per quanto riguarda il supporto della regia e tutto il comparto tecnico. Ovviamente, come avrete avuto modo di seguire già nelle due ore che mi hanno preceduto, con Fabio Ferri in conduzione, Andrea Giannattasio e i suoi ospiti direttamente dal Viola Park, pronta a raccontarvi questo ritiro estivo della Fiorentina. Ci siamo lasciati ieri insieme al direttore Tommaso Loreto nel mezzo del giallo del mercato Viola, una situazione che cercavamo di ricostruire tenendo fede anche alla politica di Firenze Viola, di Radio Firenze Viola, e quindi estrema cautela. Nella notte in aula I è atterrato a Bologna, ha raggiunto Firenze, ha sostenuto le visite mediche nella tarda mattinata di oggi, e come avrete trovato su Firenze Viola c'è già qualche indicazione sul contratto quinquennale che firmerà con la Fiorentina il centrocampista ivoriano. Si parla di un ingaggio vicino a 1.8 milioni di euro netti a salire, e questo dà la sensazione della volontà non solo di investire su un talento, ma anche di portare avanti un progetto che non guardi solo alla stagione 26-27, ma metta la Fiorentina nella condizione di crescere insieme ai suoi obiettivi. Ricordiamo velocemente i numeri per interagire con noi: il 348 7513 933, messaggi audio, messaggi di testo, lo 055 77 111 71, e poi quando Marco Tonelli e Andrea Giannattasio sono pronti possiamo tornare al Viola Park. Vi ricordo canale 92 del digitale terrestre o la modalità visual dell'app per sentirvi parte integrante di questo ritiro. C'è anche una sorpresa che poi Andrea Giannattasio ha confezionato per tutti voi. Ciao Andrea, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, bentrovati dal Viola Park. Io credo, guarda Chiara, rispetto agli altri giorni potremmo già essere verso la fine della seduta, nel senso che vedo la squadra pronta a fare la partitella in famiglia, quindi io credo che da adesso in poi parte la mezz'ora finale dell'allenamento, proprio perché essendo vigilia dell'allenamento congiunto con la primavera domani, oggi la seduta è un pizzico più leggera, è un po' più soft. Poi chiaramente anche quando le immagini della Fiorentina lo permetteranno potremo sfruttare ovviamente tutto ciò che il club Viola ci metterà a disposizione.
2: Qualcosa da segnalare di particolare? Sai, questi sono giustamente abbiamo detto, da un lato la formazione di Grosso in questo momento non ha i giocatori chiave per quanto riguarda poi l'attacco, ovviamente mi sto riferendo agli esterni, quindi poi per trarre delle indicazioni valide per la stagione dovremo ancora un po' attendere, ma tendenzialmente anche solo per quanto riguarda la motivazione e la forma fisica dei singoli, ecco, queste sono le giornate in cui ci possiamo sbizzarrire.
3: Sì, allora intanto c'è subito un gol che subisce Christensen.
4: È l'anno di piccoli.
3: Con il gol di piccoli e il collega Flavio Ognissanti che si sbilancia. Io starei un po' più cauto perché insomma
5: ha fatto
3: colazione con la grappa, suggerisce un altro collega. Io devo dire che potrei appoggiare questa. Altro Flavio Ognissanti e il collega Pietro Pellicciari sono stati tra gli eroi insieme a Niccolò Santi e a Giulio Falciai che stanotte nottetempo sono andati all'aeroporto Marconi di Bologna per l'arrivo di Ulai, e quindi facciamo i complimenti a questi colleghi perché hanno dimostrato veramente grande spirito di iniziativa, veramente complimenti davvero ai nostri colleghi, al nostro Niccolò, perché poi su Firenze Viola fin da stanotte all'1:30 avete avuto l'opportunità di vedere l'immagine del francese, dell'ivoriano arrivare a Bologna. Detto questo, Chiara, sì, è iniziata la partita in famiglia, quindi secondo me tra mezz'ora gran gol, il pareggio della Fiorentina con Sommo, sì, addirittura dalla distanza, un gran gol dello svizzero, 1-1, gol di Piccolo e gol di Sommo. E per il resto dell'allenamento da segnalare poco, nel senso che l'unico assente è Matias Moreno, ma per quello che abbiamo capito anche grazie alla Fiorentina il giocatore è ancora qui a Firenze, è chiaramente un giocatore in uscita, è chiaramente un giocatore che non farà parte della Fiorentina l'anno prossimo. Ci sono delle società che lo vogliono, in Spagna due si sono interessate, il Getafe sicuramente e anche un'altra, e in Inghilterra il Wrexham ha fatto la sua offerta per portare il giocatore in Championship. Quello che però abbiamo capito, grazie anche ai buoni uffici di Nicolò Ceccarini con insomma, i suoi agenti, è che se da un lato la Fiorentina e il Wrexham avrebbero già trovato un accordo per cedere il giocatore a 8 milioni e mezzo, e dello stesso parere non è l'argentino, che invece vorrebbe restare al momento la Fiorentina, nel senso sa che non avrebbe spazio qui, quindi starebbe valutando altre proposte. Io penso che per lui tornare in Spagna dopo l'esperienza a Levante, per esempio, potrebbe essere una buona opportunità. Per il resto, ecco, nulla da dire, nonostante sia sabato non c'è così tanta più gente dei giorni scorsi, un po' di più sì. Secondo me oggi ci sono 400 persone, che credo che sia il record settimanale di presenze. Domani, secondo me, con la primavera in questo allenamento congiunto, ce ne sarà anche di più. Penso che sul migliaio potremmo arrivare, anche se poi in realtà, non essendo una partita, non essendoci il fascino del classico match in famiglia all'inizio anno, sarà sostanzialmente poco di diverso rispetto a una partitella, però insomma, essendo domenica, è probabile che qualche presenza in più sugli spalti ci sia. Fa molto caldo, non come ieri, un po' meno, tiene anche un vento che ci dà una mano a lavorare, e per il resto insomma ritmi, lo diciamo ormai da giorni, non molto alti, perché la squadra è veramente veramente chiara imballata, ha le gambe imballate, molto stanca, ma è normale che sia così e ci mancherebbe altro.
2: Doppio allenamento quotidiano, l'hai giustamente raccontato, sì. Tu, e anche questo incide. Guarda, Violuc ti chiede come sta Ken, aggiunge: mi sembra abbia preso una botta.
3: Allora, intanto la notizia, e qui chiedo più conforto dei colleghi, è che questa è la prima partitella in famiglia a cui prende parte Moise Ken, perché Ken è lì al centro dell'attacco. Esatto, e i bianchi sono quelli titolari, è Deli. E quindi la notizia è questa, grazie a Bioluc, che ci ha permesso anche di dire una cosa che ancora non avevamo evidenziato, cioè che oggi Moise Ken sta lavorando al 100% con i compagni, cioè ha svolto tutta la seduta insieme agli altri, e addirittura sta prendendo parte alla partitella. È la prima volta nella settimana che accade, da quando sono partite le sedute lunedì scorso qui al Viola Park. Lui ha sempre fatto per gradi, ma mai aveva preso parte alla partitella.
6: E ecco,
3: oggi
6: ma che poi invece
3: c'è. Che cos'è questo?
2: Non lo so, ho visto preoccupato anche Marco Tonelli, che però ora ci dice tranquilli è tutto a posto, quindi probabilmente un'interferenza.
3: Interferenza, sì. E niente, no, la notizia, c'è una grande parata di De Gea, anzi di Christensen, su una conclusione di prima intenzione di Croci. La notizia, insomma, è la presenza di Ken in partitella, e mi suggeriva il collega Duccio Mazzone di Repubblica Le Radio che la formazione dei bianchi potrebbe poi essere quella che domani partirà titolare in questi tre tempi da 30 minuti ciascuno contro la Primavera. Provando a ipotizzare, quindi vediamo Christensen tra i pali, o magari il portiere può cambiare, perché il portiere è sempre l'ultima cosa che può al limite essere variata. Dicevo Christensen tra i pali, poi gli esterni difensivi sono da una parte i Menez e Brescianini. Brescianini è stato reinventato in questa parte di ritiro in quella zona, ma d'altronde non è che ci sono grosse alternative. Centrali sono Dragosin e Vieri, a centrocampo il play lo fa Deli, con le mezzali che sono da una parte Ndur e da quell'altra Attà, e poi davanti abbiamo Gudmundsson, Ken e Dodò esterno alto. Insomma, sono giorni di esperimenti, insomma, Brescianini terzino, Dodò esterno alto, chiaramente mischia le carte Fabio Grosso, perché insomma vuole arrivare comunque sia, secondo me, alla tournée inglese di settimana prossima già con le idee più chiare su chi possa o meno far parte della sua Fiorentina.
2: Per l'appunto Fabio da Lecce ti chiedeva se potevi raccontare, per lui che immagino non stia assistendo, la formazione di questa squadra bianca. L'hai prontamente anticipato.
3: Sì, ora io devo dire la verità su Ken. Ora al momento sta facendo il titolare, ok?
2: Sì.
3: Dopodiché, allora, ripeto, domani è una partita, cioè sono tre partitelle da prendere veramente con beneficio di inventario, nel senso che non verrà provato quasi niente, se non, ripeto, qualcosa di molto simile a questi giorni. Quindi Ken oggi la prima volta ha fatto, ora per esempio la partitella si è stoppata, non so nemmeno se proseguirà perché la porta viene portata via, quindi secondo me potremmo già veramente quasi essere in conclusione, ma a parte tutto io non credo che Ken per esempio proposto oggi in campo dal primo minuto in questo mini test in famiglia poi verrà proposto dal primo minuto domani. Più interessante saranno, più interessanti in generale saranno le indicazioni che arriveranno mercoledì, sì. Dubbio, quello sì, ecco, è un test vero. Noi domani per esempio abbiamo deciso come radio di seguire chiaramente l'allenamento congiunto, anche se è domenica, saremo aperti, saremo in diretta, questo lo dico già ai nostri amici che magari si stanno già domandando, ma ci sarete domani? Certo che ci saremo domani, saremo pronti ad aggiornarvi su tutto ciò che accade qua da Viola Park, e, però ecco, non faremo una radiocronaca integrale, ecco, Chiara, non avrebbe senso, anche perché sono veramente allenamenti dove l'allenatore può magari stoppare un momento la partitella, dare indicazioni, ci sarà il cooling break, insomma sarà più interessante invece il test di mercoledì prossimo. E niente, ecco, credo che più o meno poi tolto il portiere, magari il centravanti, anche per rispondere all'amico, l'informazione sarà quella che vi ho detto, con questi esperimenti che indubbiamente sono qualcosa di molto interessante, perché perlomeno mettono alla prova questi giocatori, mi riferisco a Brescianini terzino sinistro, Dodò esterno alto a destra, Inzolle, che non sono propriamente loro.
2: Giustamente facevi riferimento alla gara amichevole di mercoledì con il Gubbio, sarà interessante vedere anche Grosso e la sua gestione poi del gruppo durante la partita. Abbiamo avuto modo di provare a conoscere anche quello che è l'atteggiamento del tecnico durante le sedute di allenamento, tanti sono curiosi di vederlo poi alle prese con la gestione della gara. Non so Andrea se vuoi annunciarci tu poi, sì, quello che hai confezionato per gli ascoltatori di
3: allora,
2: Radio Firenze Viola.
3: Ti do una curiosità, sì. Ci sono alcuni ragazzi della primavera che stanno per scendere in campo, perché la primavera si allena nel tardo pomeriggio, tardo, una volta anche alle 19 comincia ad allenarsi la primavera, che sono venuti qui in tribuna al Viola Park a vedere un po' la prima squadra. Domani d'altronde saranno i loro avversari, quindi i ragazzi di Andrea Azzoli sono venuti qua a vedere l'allenamento. C'è anche il preparatore Dall'Omo, che era l'anno scorso con la prima squadra, adesso è chiaramente stato messo a disposizione di Andrea Azzoli con la primavera. No, ho visto per esempio Iallo, ho visto Conè, sono qui in tribuna. Tra gli ospiti, oltre ai primavera, c'è anche un ex viola che devo dire non ha lasciato un segno indelebile negli anni scorsi, ha giocato qua se non erro un anno e mezzo. Si tratta di Sébastien de Maillot, difensore centrale francese, che adesso chiaramente ha svestito i panni del calciatore, sta iniziando la carriera di allenatore, si sta diplomando a Coverciano, infatti si trova qua a Firenze per questi motivi, e ha deciso di venire a vedere per la prima volta, eccolo qua Dall'Omo alle mie spalle, che va via, ha deciso di venire a vedere il lavoro della prima squadra, Viola, per chiaramente farsi un'idea. E quindi lo abbiamo intervistato, grazie al lavoro della regia ci possiamo sentire l'intervista fatta a Sébastien de Maillot, e poi ci lo sentiamo più tardi, Chiara, con immagino le ultime riflessioni su quello che è l'allenamento di questo sabato.
2: Grazie mille Andrea, tra poco.
3: A dopo,
2: come giustamente vi ha raccontato, è riuscito a intercettare un ospite insolito, e quindi ascoltiamo insieme le sue parole raccolte appunto da Andrea Giannattasio.
6: Firenze, Sébastien de Maillot che torna stavolta agli allenamenti da Nuova Fiorentina. Intanto come stai e quanto ti fa piacere tornare a Firenze?
7: Intanto è un piacere mio, perché è sempre un bello di vedere questi colori, questo ambiente, e poi è la prima volta che vedo le Viola Park, è qualcosa di stupendo, da tanto tempo che volevo venire, adesso approfitto che sono qua vicino a Coverciano per fare il corso di UEFA B, quindi approfitto anche per gli allenamenti.
6: Stai per diventare allenatore o comunque ti piacerebbe intraprendere questa carriera di Fabio Grosso? Che pensi, è un allenatore che ti piace per quello che ha fatto in questi anni?
7: Sì, inizio a fare questo corso, è un percorso che vorrei iniziare, che vorrei di confrontarmi questo nuovo ruolo, poi si vedrà con l'esperienza, con il futuro del mister Grosso, e posso parlare bene, ho avuto la possibilità di incontrarlo anche quando stava solo in Serie B e c'ha delle bellissime idee. Quello che ho visto quando era in B ha sempre fatto giocare bene la sua squadra, quindi è una scelta bella, giusta, e è un nuovo percorso per la Fiorentina.
8: La Fiorentina in questa sessione di mercato ha preso due difensori, Dragusin e Vieri. Ora te le vedi dalla prima volta da vicino, ti stanno, c'è qualcuno che ti ha impressionato? C'è Comuzzo, Pongracic, insomma c'è qualcuno della difesa che ti piace particolarmente della Fiorentina? Pongracic al mondiale, però Ranieri in questo caso, scusate.
7: No, vabbè, sono un difensore forte. Dragusin sono riuscito a vederlo al Tottenham, sono andato a vedere anche lì la squadra di De Zerbi a maggio. Sono difensori validi, forti, e sicuramente faranno il bene della Fiorentina.
9: Ecco, che ti aspetti da quest'annata? Perché si arriva da una salvezza comunque difficile e c'è tanta voglia, tanto entusiasmo anche alla luce dei nuovi acquisti che sono arrivati.
7: Io spero per la Fiorentina che sarà una partita diversa, diciamo così, abbastanza difficile che abbiamo avuto, e sono sicuro che faranno una buona annata.
10: Delle tue stagioni a Firenze che cosa ti ricordi? Cosa ti porti dentro? Magari non furono esaltanti per i risultati, però che cosa ti ha lasciato Firenze come esperienza?
7: Per me la Fiorentina è stata la squadra più grande che ho potuto giocare, anche se ho giocato poco. La Fiorentina mi ha dato tanto a livello di esperienze, di mentalità, cosa vuol dire lottare per qualcosa di importante, comunque si giocava l'Europa League, anche se poi siamo uscite malamente, mi ricordo bene, però è stata un'esperienza bellissima.
2: E le abbiamo sentite le parole di De Maio raccolte appunto da Andrea Giannattasio al Viola Park. Andrea ci aveva raccontato di una giornata un pochino meno calda rispetto alle precedenti, abbiamo avuto modo di constatare anche la presenza di un po' di vento, quindi ringrazio, ne approfitto, Marco Tonelli, per aver perfezionato il più possibile l'audio così da regalarvi le sue parole. Il giocatore ha fatto riferimento non solo al Viola Park, che lo sappiamo è un centro sportivo unico nel suo genere ed è comunque attrattivo di suo, ma come poi Firenze, per quanto lui ci sia stato poco, se non erro solo nella stagione 2016-2017, comunque gli sia rimasta nel cuore. Al 348-7513-933 stanno iniziando ad arrivare i vostri messaggi. Io vi anticipo che nel corso della seconda ora faremo anche un punto sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina col direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini, quindi eventualmente aveste domande per lui potete iniziare a mandarle e poi quando avremo Nick al telefono gliele girerò. Ringrazio, saluto anche Lorenzo Di Benedetto che si rifiuta di entrare in studio con me, saluto Mattia, saluto Fabio da Lecce, anche Massimo da Sesto Fiorentino, poi il tuo messaggio ti prometto Massimo lo leggo, Max Viola, Riccardo, Babbo Viola. Ascoltiamo però insieme il messaggio audio di Alessandro da Diano Marina.
11: Pomeriggio Chiara, prima ho avuto il piacere finalmente di chiamarvi in diretta, è stata veramente una gran bella esperienza, spero di ripetere. Io mandavo questo messaggio solamente perché ho omesso di dire una cosa prima, non parlerò degli altri, parlerò solo di voi. Siete stati bravissimi perché nonostante le smentite della Fiorentina e fino a questo momento tutte le volte che aveva smentito un giocatore di fatto era vero, voi nonostante tutto non vi siete fidati, siete andati avanti per la vostra strada, quindi grandi complimenti al direttorissimo, al Cecca come al solito, a Nicolo Santi, a tutto il comparto mercato. Avete perseguito una strada che non era facile, non era semplice, c'erano le smentite, la Fiorentina ha smentito fino all'ultimo, ripeto, ma voi avete comunque sempre dato le notizie che vi risultavano, quindi bravi a maggior ragione.
2: Alessandro, è molto, devo dire, è un piacere ricevere il tuo messaggio e sono contenta che poi anche i diretti interessati possano raccogliere le tue parole e soprattutto la comprensione anche di quanto possa essere difficile svolgere un lavoro, ma lo si possa fare comunque tenendo fede anche alla credibilità, che poi è fondamentale. Allo 055 771 1171 si è prenotato Nicola. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
12: Ciao Chiara, buon pomeriggio. Io sono oggettivamente molto fiducioso perché io sto cercando di stare calmo e tutto, però oggi vedo quest'anno che c'è un filo conduttore con giocatori giovani, al di là del discorso della spesa, però c'è giocatori giovani, c'è un disegno ben congegnato, quindi io penso che stiamo costruendo qualcosa veramente di bello. È giusto stare con i piedi per terra, però è altrettanto vero che se la qualità degli esterni che dovranno arrivare è pari a quella che è arrivata nel reparto difensivo e nel reparto centrale e centrocampo, può anche darsi che non sia solo un anno di transizione, perché oggettivamente stiamo facendo le cose molto per bene, quindi bisogna anche essere oggettivamente vero calmi, ma nello stesso tempo anche realisti. La Fiorentina è una delle squadre che sta operando meglio sotto tutti i punti di vista, anche societario, perché sta rimettendo in ordine anche la società, e questa è una cosa fondamentale.
2: Bene Nicola, sono contenta di sentirti cauto ma anche intenzionato a riconoscere in un certo senso tutti quei segnali che possono darci la sensazione non solo di un effettivo cambio di rotta, che non vuol dire necessariamente sbugiardare quanto fatto prima, ma riconoscere che magari non è in grado di portare i risultati che Firenze intende ottenere, ma anche la possibilità in un certo senso di ritrovare quell'entusiasmo che era fondamentale non solo nell'estate del centenario, ma dopo una stagione disastrosa dal punto di vista calcistico da digerire. Grazie mille Nicola, buona serata, e ciao, mi auguro ciao, di sentirti sempre entusiasta via via che il mercato va avanti, perché l'abbiamo detto, in un certo senso ci sarà da attendere. Nicola giustamente faceva riferimento agli esterni, noi pensavamo potessero rappresentare anche la priorità dal punto di vista delle operazioni in entrata da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. È vero che la qualità in quel ruolo farà la differenza, è vero anche che però ci si sta muovendo con un'idea precisa, un'idea che dà la sensazione di una programmazione. Io sono d'accordo nel sottolineare come non si stia operando esclusivamente sul campo, perché poi la Fiorentina degli ultimi anni ha dimostrato di avere dei margini di crescita e di miglioramento anche al di fuori del terreno di gioco. Questo è assolutamente importante. Mi accodo ai complimenti di Alessandro, ci scrive Igor, la penso uguale, bravi. Alessandro ci aveva mandato un vocale poco fa per complimentarsi con la redazione in generale, Firenze Viola, tutto mercato web, ma con gli uomini di riferimento del mercato per entrambe le testate, quindi Nicolò Ceccarini, che vi ricordo avremo dopo le 19 in linea, Nicolò Santi che è intervenuto prima con Fabio Ferri anche per la linea editoriale in un certo senso che hanno portato avanti e la capacità di difendere il loro lavoro. Allo 0557711171 si è prenotato Fabio, che tra l'altro so già che vuole sollevare un tema molto caro anche a Massimo da Sesto Fiorentino. Quindi Fabio, ti saluto, ti ringrazio e dimmi tutto.
13: Ciao Yara. Allora, se hai detto tutto, se non dico nulla.
2: Ma non ho detto qual è il tema.
13: Dunque, farò in due versioni. La prima versione: sono contentissimo di Paratici, mi ha fatto ritornare la voglia proprio di Fiorentina. Poi sicuramente mi auguro di no, farà qualche piccolo errore, ma saranno tutti errori dovuti al troppo fare. Ora, io volevo, ieri è successo che ho seguito Sport Italia alle 11 e alle 11 c'era un giornalista, Gianluigi Longari, che praticamente non so se lo ha fatto per fare spettacolo, visto c'era anche il direttorissimo di loro Michele Crescitiello, ma praticamente ha esposto il giallo Ulai in modo che Agatha Christie sarebbe impallidita rispetto alla ricostruzione, e onestamente non mi è piaciuto per nulla, anche perché hanno fatto vedere una foto, tra parentesi, di Lefore, che è un giornalista fiorentino, non so cos'è, dove c'era Ulai all'aeroporto. Longari l'ha fatto passare come dispiaciutissimo, nervosissimo di venire a Firenze. Io invece vedevo nella foto un ragazzo alle 11 di sera, dopo un viaggio dalla Costa d'Avorio a Istanbul, dopo quello che era successo, stanco, cotto come un fegatello, come si dice a Firenze, che era stanchissimo lì ad aspettare l'aereo perché sarebbe dovuto ripartire. Ecco, mi ha dato fastidio questo modo di
2: la ricostruzione in un certo senso, sì, che hanno dato alla vicenda,
13: la Fiorentina come un giallo all'Agatha Christie, anche perché bene o male. Sì, noi abbiamo avuto un passato, Berbatov, Milinkovic, Savic, lì è stato veramente il clou, uno che viene in sede, fa il giro dello stadio, poi si mette a piangere perché dice no, ma io devo andare alla Lazio, cioè peggio di così non si poteva fare. Però ecco, Ulai non mi sembrava questo intrigo internazionale e questo mi ha dato veramente fastidio.
2: E non sei l'unico un po' risentito, come detto abbiamo anche un audio che poi ascolteremo dopo la tua telefonata, e c'era il messaggio da parte di Massimo da Sesto Fiorentino, più che altro perché noi lo diciamo, ogni giornalista ha le sue fonti e ha anche quello che è il suo approccio alla professione, ovviamente mettendoci la faccia, mettendoci la firma, poi ne risponde personalmente. È ovvio che nella ricostruzione data la Fiorentina in un certo senso magari ne esce anche con una posizione differente, soprattutto la motivazione poi del ragazzo che, come detto, grazie anche a Niccolò Santi su Firenze Viola potete trovare il video, è atterrato nelle prime ore della giornata di oggi a Bologna e ha raggiunto Firenze per poi svolgere anche le visite mediche. Ecco, sicuramente non dà la sensazione che il ragazzo possa aver vissuto al meglio la giornata. Io ti confesso che anche sui social stamattina ho visto molti tifosi della Fiorentina interrogarsi proprio sulla volontà effettiva del ragazzo, e quindi capisco assolutamente quelle che sono le riflessioni tue e degli altri ascoltatori.
13: Chiara, posso risponderti brevemente?
2: Al volo, perché poi andiamo in pausa.
13: Al volo. Dunque, il problema di Gianluigi Longari è che lui ha detto testuali parole che è stato costretto Ulai a firmare per la Fiorentina perché il presidente del Trabzonspor, insomma, o andava a giocare nella Fiorentina o smetteva, o tra un po' smetteva di giocare, insomma lui è stato violentato verbalmente e lui è come se lui fosse stato costretto a venire a Firenze. E tant'è vero che Crescitiello ha fatto la battuta: gli vorrei ricordare a Ulai che Firenze è una bella città, è una città civile, è una città dove si vive bene.
2: È assolutamente chiara la tua posizione, Fabio, e anche quelli che sono stati poi i motivi a far crescere in te un po' di rammarico. Come detto, ogni giornalista quando ci mette la faccia, ci mette la firma, risponde anche per quelli che sono i contenuti che in un certo senso decide di rendere pubblici, e il mercato a maggior ragione è uno di quei contesti in cui poi le fonti fanno la differenza. Fortunatamente non tutti hanno le stesse fonti. Come promesso, però, leggo anche il messaggio di Massimo da Sesto Fiorentino, proprio perché sullo stesso tema, poi magari chiedo a Marco Tonelli se mandiamo anche l'audio arrivato sullo stesso tema, almeno lo esauriamo prima di prendere la piccola pausa che ci attende. Scusami Chiara se ritorno sull'argomento, come fatto in precedenza con Fabio Ferri, io lo reputo di una gravità immensa, ho rivisto online e non si può far finta che nulla sia successo. Le dichiarazioni del signor Longari di ieri sera a Sport Italia in merito alla vicenda Ulai, io inviterei i tifosi, la Fiorentina, ma anche voi giornalisti, in primis il grande direttore Tommaso Loreto, a difendere la categoria, a prendere una posizione nei confronti di quanto è stato detto e di un atteggiamento che non è detto sia tollerabile. Aggiunge che a suo avviso bisogna verificare, e questo però penso che competa al ragazzo, eventualmente alla Fiorentina, se esistano anche le condizioni per verificare quanto detto ed eventuali responsabilità di quanto detto. Grazie Marco, andiamo con l'audio così poi ci prendiamo una piccola pausa.
14: Ciao Chiara, Marchino da Lodi. Io sono rimasto molto, come tanti sto leggendo sui social, molto esterrefatto dalle dichiarazioni ieri di Sport Italia di Longari, avvallate dal direttore loro Crescitiello. Evito di dire la mia simpatia o antipatia per queste persone, ma penso sia chiara. Secondo me la Fiorentina dovrebbe in maniera ufficiale dire cosa è successo, spiegare, perché se il giocatore è stato costretto a venire a Firenze, a me non è che garba molto questa cosa. Se invece non è così, sarebbero quasi da, insomma, un bel richiamino a quei due personaggi di Sport Italia, magari una domanda da fare anche a Niccolò Ceccarini. Ciao.
2: Ciao a te Marchino, come detto allora, visto che sono le 18.34 ci prendiamo subito una piccola pausa e poi torniamo anche al Viola Park perché c'è un aggiornamento che vi darà direttamente Andrea Giannattasio.
15: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme in questo sabato 18 luglio 2026 fino alle 20, Radio Firenze Viola in diretta e poi come anticipato poco fa da Andrea Giannattasio, Radio Firenze Viola non vi lascia da soli nemmeno domani, dalle 16 alle 18 Francesco Benvenuti, Niccolò Righi, dalle 18 alle 21 ovviamente poi vediamo se il cambiamento di orario in questo allenamento congiunto con la primavera comporterà qualche minimo ritocco al palinsesto. Ludovico Mauro e Andrea Giannattasio dal Viola Park vi racconteranno anche questa seduta. Io vedo già, grazie al lavoro di Marco Tonelli, sul nostro monitor le immagini in diretta dal Viola Park. C'è anche Andrea Giannattasio, quindi lo ritroviamo, ci fa un po' il bilancio della doppia seduta di oggi. Ciao Andrea.
3: Ciao, anche perché l'allenamento è praticamente finito. Dopo la partitella che vi stavo raccontando, la squadra si è divisa in due gruppi per provare i tiri in porta, quindi chi da una parte chi dall'altra naturalmente. La notizia non propriamente positiva con cui si è chiuso questo allenamento, poi magari cercheremo di avere novità più precise da parte della Fiorentina, è un piccolo problema al ginocchio destro per Niccolò Fagioli, che proprio al momento di fare una conclusione si è infortunato. Fortunato magari in maniera lieve, quindi sostanzialmente riuscirà a rimettersi in sesto nel giro di pochi giorni. Io credo a questo punto che magari domani potrà non partecipare per precauzione alla partitella, ma in ogni caso insomma ha avuto questo piccolo fastidio a livello fisico e ha dovuto interrompere proprio la seduta. Mancava veramente poco, la seduta si sta concludendo proprio in questi minuti, ci sono gli ultimi protagonisti che sono ancora sul campo e stanno provando i tiri in porta, ci sono per esempio i portieri con i giovani Garebba e Croci che sono sul campo, qua adesso Croci va al tiro al volo e Fei fa una buona parata, per il resto insomma cara Chiara non c'è molto altro da raccontare, seduta blanda, molto blanda. Direi tutto sommato intorno all'ora poco più, addirittura meno di un'ora e mezzo rispetto ai giorni scorsi, ma è normale perché è la vigilia comunque sia di un primo tra virgolette appuntamento sul campo, anche se sarà un allenamento congiunto. La cosa curiosa che ti posso dire è che buona parte della seduta è stata seguita in tribuna da Aurelio Andreazzoli anche e dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, che attualmente sono ancora seduti in tribuna a circa 30-35 metri da dove sono io, li sto vedendo al sole e hanno parlato per tutto il lavoro meridiano della squadra. Quindi questo è quello che posso dirti a questo punto, provando a ipotizzare una formazione per domani. Ti direi che sinceramente insomma siamo molto convinti che potrà essere una squadra molto composita e che varierà, soprattutto varierà tanto nel corso dei 90 minuti nei quali si articoleranno i tre tempi di domani, con i portieri che potrebbero variare, potrebbe partire Christian Sentepale, potremmo vedere sulle fasce esterne Chimenez e Brescianini, Vieri e Dragusin in centrali, a centrocampo Deli con Ndur a fare la mezzala da una parte e da quell'altra, insomma vedremo a chi toccherà. Su Fagioli appunto abbiamo questo punto di domanda importante che ci trasciniamo direi fino a domani quando arriveranno formazione, che se in realtà della distinta arriverà, e poi davanti Godò a destra con dalla parte opposta Gudmundsson, e davanti io penso Piccoli, non mi aspetto che sinceramente titolare nella salita di
2: Piccoli, che tra l'altro ha segnato il primo gol nella partitella che ha chiuso l'allenamento di oggi, ce l'hai raccontato tu poco fa in diretta, seguito anche dalla rete di Simon Zomme, quindi sappiamo come poi in questi giorni anche i tifosi e gli ascoltatori sono pronti in un certo senso a rivalutare e a ridare una possibilità a chi magari è reduce da una stagione deludente. C'è Claudio Viola da Bergamo che ti bacchetta un po' perché dice dalle 17 che chiamavi l'infortunio, Andrea.
3: È vero, perché ho detto è stato un ritiro per il momento senza problemi da un punto di vista fisico, effettivamente c'è stato. Ha ragione, e l'avevo anche detto, che io sono uno che spesso quando
2: ci prende
3: una cosa poi ci azzecca, sì, infatti, spero non sia nulla di che. In realtà non è il primo infortunio, il primo infortunio è quello di De Gea, ma insomma, ha risolto nel giro di una serata. E però hanno rimesso anche la musica perché l'allenamento è finito e quindi il Village alle mie spalle si rianimerà in questo sabato sera di Bagno a Ripoli.
2: Io, Andrea, se sei d'accordo, allora ti saluto e ti ringrazio per l'ottimo lavoro, e ovviamente su Firenze Viola trovano tutti gli aggiornamenti anche raccolti da te. Grazie mille, Andrea, buona serata.
3: Grazie a voi, e ricordo ancora una volta, domani saremo in diretta, domenica, allenamento congiunto Fiorentina contro Primavera, e ve lo racconteremo fisco d'inizio di questo simbolico appuntamento alle 18. E noi saremo qua a raccontarvelo. A domani. Ciao.
2: A domani, Andrea, hai fatto benissimo a ribadirlo. Come poi ci hai raccontato, saranno tre tempi da 30 minuti e quindi saranno tanti anche gli esperimenti da parte di Fabio Grosso. Poi è doveroso sottolineare

0: cautela ci siano varie ragioni per lasciarsi andare all'entusiasmo e anche alla fiducia. Io devo dire che abbiamo parlato a lungo di un anno di transizione necessario, ma come giustamente lui sottolineava, un anno di transizione nel quale non hai la competizione europea da portare avanti può comunque permettere alla Fiorentina di gestire la stagione 26-27 con meno pressioni rispetto magari a quelle che avevamo nelle annate passate. E a proposito di Fiorentina 26-27, abbiamo già accolto alcuni nuovi giocatori che indosseranno la maglia viola. Ringrazio in anticipo Marco Tonelli perché ha creato degli estratti delle presentazioni che ci sono state in settimana per quanto riguarda Dragusin e Attà. Magari gli chiedo, prima ascoltiamo Attà e poi dopo rientriamo, commentiamo insieme anche con i vostri messaggi e ascoltiamo anche Dragusin.
1: Già, buongiorno a tutti. No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Io ho pensato che era il posto giusto per me e sono molto contento di essere qui. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati e no, ripeto, sono molto contento di essere qui. Io direi che sono all'inizio perché sono un giocatore che è venuto un po' tardi nel calcio. Iniziando avevo quasi 20 anni in Francia, quindi direi che sono ancora all'inizio, ho ancora tante cose da imparare ma adesso questo salto di qualità mi aiuterà a essere ancora più forte con i giocatori che ho nella squadra, anche con il mister, quindi no, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare.
2: È una Fiorentina ambiziosa e si vede dagli acquisti che sta facendo. Tu che cosa pensi di poter dare a questa squadra per consentirle di mettere in pratica queste ambizioni? Grazie.
1: Direi che l'anno scorso è andata bene per me e penso che la cosa che ho detto anche con il mister poteva essere ancora molto meglio. Quindi è per questo che dicevo che con il mister posso imparare di più, perché posso segnare, posso fare assist, è la cosa che proverò da fare quest'anno per aiutare la squadra. Sì.
0: E le abbiamo sentite le parole di Arturo Attà durante la sua presentazione. Ha sottolineato come la scorsa stagione per lui sia stata sicuramente una buona stagione. Questo ha fatto sì che poi a livello di operazioni in entrata forse il suo nome è quello che ha scaldato più degli altri la piazza, fermo restando che è proprio questo cambio di modus operandi che convince anche i tifosi della Fiorentina ad affidarsi alle esperte mani di Fabio Paratici. Prima di ascoltare anche le parole di Dragusin, leggo alcuni dei vostri messaggi al 348-7513-933. Ci scrive Simone 099. Buonasera a tutti. No, ma che cauti, se prendiamo gli esterni forti siamo come minimo da Champions, le altre squadre sono ferme. Secondo me, Simone, sottolinei un aspetto fondamentale: noi dovremmo valutare la Fiorentina nella capacità di migliorare se stessa anche in relazione a quelli che saranno gli obiettivi nel breve, nel lungo periodo, ma poi alla fine del mercato dovremo valutare anche in che modo la Fiorentina è riuscita a migliorarsi in relazione alle altre. Sono d'accordo con te, sicuramente la Fiorentina in questi primi giorni di mercato si è mossa di più rispetto alle altre, c'è da capire se l'abbia fatto perché aveva bisogno di fare più cose rispetto alle altre o se semplicemente ha scelto di agire d'anticipo in modo che Fabio Grosso potesse avere a disposizione più uomini possibili già nelle primissime fasi del ritiro. Paolo da Montespertoli ci manda una domanda per Niccolò Ceccarini che, come detto, poi avremo in collegamento con noi dopo la pausa intorno alle 19:10, quindi me la segno e la giro assolutamente a Nick. Questo però mi permette di ricordare a chi magari si fosse messo in ascolto ora che avremo il direttore di tutto mercato web collegato con noi e quindi tutte le domande di mercato per Nick potete mandarle al 348-7513-933, messaggi di testo o messaggi audio. Sempre per quanto